0: una collaborazione sempre più stretta tra ricerca e impresa, perché la vera sfida non è soltanto costruire nuove tecnologie, è creare opportunità, opportunità per i giovani, opportunità per le imprese, per i territori, opportunità per un'Europa che vuole e può essere protagonista e non spettatrice dei grandi cambiamenti del nostro tempo. Lo spazio ci insegna che i traguardi più ambiziosi si raggiungono guardando lontano, ma costruendo ogni giorno le condizioni per arrivarci. Sono certa che il confronto di oggi offrirà idee e proposte preziose per rafforzare il ruolo dell'Italia e dell'Europa nella nuova economia dello spazio. Grazie per il vostro impegno, grazie per il vostro lavoro e buon confronto a tutti.
1: Un ringraziamento anche alla Presidente Moratti, peraltro gli elementi evocati potrebbero innescare discussioni di ore e ore. Ma per entrare nel vivo di questo secondo nostro confronto, invito e cedo il microfono al responsabile del Dipartimento Economia, Maurizio Casasco.
2: Buongiorno a tutti. Terrò tempi europei, così recuperiamo. Credo che sia già stato detto molto, quasi tutto, e cerco solamente di fare un po' di sintesi, di dare degli spunti, ma la cosa più importante che io ho ascoltato, di cui sono fermamente convinto, è che la competitività economica e la rilevanza geopolitica di un paese, di un continente, siano soprattutto connesse e dipendano dalla capacità di produrre, adottare e sviluppare tecnologie avanzate, tecnologie di frontiera. In questo senso credo che lo space economy sia fondamentale, un moltiplicatore importante per tutti i temi che sono stati toccati, dalla difesa in senso molto ampio, come ben illustrato dal sottosegretario Perego. E per quanto riguarda soprattutto necessity, voglio dire, di una ricerca e soprattutto che in Europa comunque esiste, il tema deve essere secondo me europeo, sostanzialmente europeo, anche se il tema dello spazio coinvolgerà sempre più il tema della Terra. Ma la ricerca deve essere che in Europa esiste comunque una ricerca avanzata, tecnologicamente avanzata, ma necessiti certamente di una commercializzazione più forte, necessiti di capitali, necessiti di sviluppare soprattutto non solamente le grandi industrie, le grandi realtà internazionali come abbiamo oggi qui Leonardo, ma la capacità di vivere un ecosistema in cui si possa sviluppare come la filiera dalla grande realtà di ricerca, della grande capacità di produzione come Leonardo possa trasferirsi nella filiera e ma soprattutto in un ecosistema. E in questo ecosistema le start-up hanno una funzione importante. Particolarmente io credo anche nell'ecospazio dove eccellono e quindi anche a livello europeo la creazione del 28esimo Stato per quanto riguarda le start-up e quindi la partecipazione del venture capital sia estremamente importante e ci sia anche una normativa che favorisce e capitalizzi le start-up che hanno successo e quindi ci sia anche selezione in questo senso, ma che le normative siano facili e misurabili, voglio dire, nel successo delle start-up che sono il vero motore dell'innovazione delle tecnologie di frontiere avanzate. L'ecospazio avrà un ruolo sempre più fondamentale, come è stato detto, in vari campi e quindi io ripeto, credo proprio che la rilevanza geopolitica, come è stato sottolineato, e la crescita economica siano interconnessi in un'architettura ovviamente integrata. E in questo, voglio dire, da spunto, voglio dire che è già stato toccato, lascio il microfono a eccellenti relatori che meglio illustreranno, voglio dire, quanto ho voluto pensare e illustrare già di sintesi di quello che è stato precedentemente, rispettando i tempi, sforando un po' di quelli che sono europei. Grazie.
1: Ringrazio ovviamente il dottor Casasco e ripartirei in realtà da alcune delle suggestioni che adesso ci ha proposto, andando dal direttore Mariani, perché Leonardo negli anni recenti si è riposizionata, confermando il suo ruolo nella Space Alliance. Al contempo ha creato una divisione dedicata allo spazio, alla quale ha dato, direi, un impulso vigoroso. E a questo punto chiedo, anche rispetto per esempio al progetto Bromo, che qualcuno oggi ha evocato, che evidentemente è un progetto anche di integrazione europea, Mariani, qual è la sua visione in termini più ampi rispetto a quanto detto io e qual è la strategia del gruppo per gli anni imminenti?
3: Grazie dottor Cosi. Allora, innanzitutto io ringrazio per l'invito e mi scuso per non poter essere presente di persona e per il poco preavviso. E io innanzitutto dico molte cose collegate a questa domanda sono state già dette, quindi anch'io, se non proprio tempi europei, cercherò di trattarlo in maniera rapida. Innanzitutto è evidente, volendo inquadrare il tema dello spazio, che c'è stata una grandissima evoluzione sia a livello tecnologico, applicativo e di business. Io mi ritrovo molto in quello che ha detto la Presidente Moratti, che ha evocato un circolo virtuoso che parte da grandi programmi europei, statali comunque, e porta però auspicabilmente a uno sviluppo economico di intere filiere. Queste linee secondo me erano visibili in parte già nel 2005, quando Leonardo decise insieme a Thales di costituire la joint venture, la Space Alliance, costituita da una realtà manifatturiera, Thales Alenia Space, e una realtà di servizi che al tempo fu un elemento di grandissima modernità. Oggi queste due sono condivise da Thales e da Leonardo e costituiscono un elemento molto importante della realtà spaziale europea. E a questo punto quello che nel frattempo secondo me ha creato un'evoluzione importante vista dall'industria come Leonardo è per esempio sono due fenomeni fondamentali. Uno, l'introduzione di tecnologie veramente disruptive, adesso cito la miniaturizzazione, in generale le tecnologie digitali, che sono tutti aspetti che hanno cambiato sicuramente l'intensità tecnologica di questo settore. Poi un altro aspetto, la riduzione del costo dell'accesso allo spazio. Allora lì sicuramente c'è un tema ancora abbastanza incompiuto, che è stato messo in luce sicuramente da SpaceX e sulla quale l'Europa ha ancora dei passi, a mio parere, deve farli. Comunque l'utilizzo sempre più pervasivo di applicazioni, contenuti e servizio, sicuramente l'osservazione della Terra, come è stato già detto dal presidente Valente, ma anche nel trasporto spaziale, nelle telecomunicazioni, nella localizzazione. Tutto questo ha fatto sì che Leonardo abbia contribuito e investito nel settore, in particolare nella joint venture, quindi con Thales, ma anche rilevando che c'è un mercato importante al di fuori dell'Europa, un mercato che è aggredibile soltanto se si possiede l'intera filiera, catena del valore. Io direi dall'accesso sicuramente allo spazio fino ai servizi, passando per la manifattura e per le competenze di osservazione e di comunicazione, si è deciso di integrare questa capacità che è nella joint venture con una divisione che potesse offrire alla Leonardo la capacità di affrontare il mercato veramente in un'ottica end-to-end. Questa è la situazione ad oggi. Su questo si colloca senza dubbio la necessità di creare dei campioni europei ancora più grandi che possano consentire di fronteggiare veramente la competizione americana, ma anche di altri paesi, di nuovi entranti in questo mercato, e allo stesso tempo di valorizzare in maniera completa tutta la filiera. Io credo moltissimo nel valore della filiera italiana, anche la filiera francese ovviamente ha una valenza importantissima, è quella tedesca. Di conseguenza l'evoluzione principale è stata ritenuta quella di unire le forze con il terzo grande operatore satellitare in termini industriali, che è Airbus. E questo ha generato il progetto Bromo, che è quello che si sta discutendo attualmente. La fase del progetto Bromo è quella in cui l'industria sta ragionando della migliore organizzazione, della migliore suddivisione di compiti e della migliore organizzazione complessiva per poter affrontare tutti i mercati, siano questi quelli dell'osservazione da terra, della navigazione e delle telecomunicazioni, con dei centri di eccellenza specifici nelle diverse nazioni, e allo stesso tempo affrontare il tema dell'antitrust, che è un tema sicuramente molto discusso e un po' anche contestato quando si parla di difesa e sicurezza, che però costituisce comunque un passo fondamentale nel prossimo sviluppo di questa joint venture. E questo è il punto dove ci troviamo e dove riteniamo che già nell'arco dei prossimi mesi dell'anno e dei primi mesi dell'anno prossimo possano essere fatti dei passi molto importanti.
1: Grazie mille, dottore. Peraltro poi torneremo anche sull'aspetto collaborativo con l'altro big player al tavolo, quindi con Airbus. Prima però vorrei concentrarmi su di Orbit e poi su Argotec, che io considero due eccellenze della nostra economia spaziale. Rossettini, partendo da lei, di Orbit è stata pioniera nella logistica orbitale. Io ho sentito da voi questo concetto ben prima che diventasse oggi, direi quasi non di moda, ma insomma particolarmente chiacchierato. E la domanda però in questo caso è: cosa fa oggi di Orbit? In particolare, qual è la capacità di Orbit a servizio del sistema paese?
4: Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Ma allora, noi ci occupiamo di logistica in ampio spettro. Quello che facciamo e che può essere estremamente utile non è solo in termini di capacità spazio, ma anche di conoscenza di quello che sta succedendo in giro per il mondo. Circa un terzo degli operatori satellitari oggi è nostro cliente in tutto il mondo. Abbiamo portato in orbita più di 240 payload. Quindi investimenti di nazioni in nuove tecnologie. Tutti i nostri clienti, anche quelli che sono commerciali, oggi vendono servizi a clienti difesa dappertutto. Questo sta succedendo ovunque. Quindi le nostre capacità di logistica, che possono essere molto utili se le pensiamo su tre pilastri, io le chiamo rilevamento delle minacce in orbita, oggi si può chiamare Space Situational Awareness, Space Domain Awareness, cose che abbiamo già dimostrato in orbita, protezione degli asset, dividendo quello che è in orbita e quello che è a terra. Non dimentichiamoci che noi abbiamo degli asset estremamente importanti in orbita e che vanno protetti, perché altrimenti le nostre protezioni a terra non funzioneranno come dovrebbero funzionare. E infine reversible response. Abbiamo un modo più, diciamo, più intelligente di contrastare eventuali minacce in orbita che non distruggere un altro satellite, quindi magari allontanandolo, prendendone il controllo temporaneamente o con un'azione deterrente. Tra l'altro mi piace citare, visto che parliamo di questo, il programma 3OS, che sono molto contento, in collaborazione con Leonardo e il segretariato della difesa, è una bella medaglia per il nostro paese e appunto permetterà di sviluppare tecnologie di questo tipo. Diciamo, questi sono i tre pilastri su cui noi ci stiamo concentrando e che mettiamo a disposizione di questo paese, e non sono pilastri che andremo a sviluppare nei prossimi 10 anni. Sono capacità che noi abbiamo già testato in orbita. E quindi mi permetto di fare una provocazione.
1: Prego.
4: Non è la prima volta che vengo in questa sala, e credo che noi tutti frequentiamo diverse sale, più o meno tutti noi, bene o male, vedo un sacco di visi conosciuti. E magari raccontiamoci qualcosa di nuovo, ci diciamo che siamo i migliori della classe, forse è il caso di uscire dalla classe e cominciare a metterle a terra queste cose. Cioè, noi sappiamo che cosa vogliamo fare, forse ci dobbiamo chiedere come e quando. Questo perché noi lo viviamo ogni giorno con i clienti che portiamo in orbita. Queste cose stanno già succedendo ed è vero, noi abbiamo dei vantaggi competitivi incredibili, dobbiamo però metterli a terra. Anzi, metterli, esatto, metterli nello spazio.
1: Grazie, grazie Rossettini, perché mi ha dato l'assist per la seconda domanda che vi farò. Intanto passo a Davino, altra eccellenza, cresciuta a Argotec, evidentemente cresciuta in tempi rapidissimi. Allora, Davino, le chiedo quali sono state le milestone, diciamo così, i punti salienti di questa crescita vistosa e rapida, ma per fare in modo che non sia un'eccezione. Che di Orbit e Argotec non siano un'eccezione. La politica cosa deve fare in modo da replicare questi casi?
5: Allora, innanzitutto ringrazio anch'io per l'invito e per questa occasione. Mi soffermo sulla prima frase che ha detto, cresciuta in tempi rapidissimi. No, assolutamente, se lo chiede un imprenditore, assolutamente un imprenditore dirà che non è cresciuto in tempi rapidissimi, perché se l'ecosistema mi avesse fatto correre con le gambe e con il fiato che avevamo, sicuramente saremmo arrivati molto prima a quello che abbiamo raggiunto oggi. Quindi questo secondo me è un primo punto molto importante, ma bisogna essere concreti, perché apprezzo quello che diceva prima Luca Rossettini, perché poi ci raccontiamo chiaramente tante belle cose all'interno di queste stanze, ma poi alla fine secondo me dobbiamo agire. Ci sono due cose principali. La propensione, io continuo a dirlo, la propensione al rischio, e continuo anche a fare lo stesso esempio, quello che noi conosciamo molto bene oltreoceano, quando abbiamo tirato su la testa e ci siamo resi conto all'improvviso che c'erano migliaia di satelliti lassù. Secondo me dovevamo accorgercene forse prima, ma soprattutto in Italia e in Europa forse muoverci in modo un po' diverso. Ho apprezzato molto, molte persone, anche relatori precedenti, hanno parlato di campioni. Secondo me è fondamentale avere il coraggio di selezionare alcuni campioni europei nazionali e far sì che questi campioni europei nazionali possano crescere in modo sano, rapido. Fuori il mondo, fuori dall'Italia, dall'Europa, il mondo non ci attende, l'abbiamo visto. Noi abbiamo bisogno di velocità. La velocità non è solo quella di creare un campione nazionale che possa, nazionale, europeo, che possa contrastare la velocità degli altri, ma la velocità oggi ci viene chiesta dal mercato. Tutti quanti parlano di una cosa, di rapid response. Noi abbiamo fatto una Space Factory, siamo all'interno delle tre Space Factory. Racconto che grazie anche al PNRR è stato costruito lo Space Park con investimenti minimi rispetto, diciamo, gli investimenti che sono stati fatti dall'azienda sono n volte rispetto chiaramente a quelli che sono stati messi a disposizione del PNRR. Ma perché l'abbiamo fatta? Perché oggi il mercato ci richiede decine, centinaia, migliaia di satelliti con una risposta immediata. Subito, il mondo è cambiato completamente, la geopolitica la vediamo, i partner che avevamo ieri oggi probabilmente non sono più gli stessi partner e quindi non abbiamo la stessa possibilità di parlare con gli stessi interlocutori. Quindi ripeto, diciamo, il concetto che poi alla fine è lo stesso, il tempo. No, il tempo è prezioso, no, io avrei voluto correre molto di più. Spero in realtà di aver abbattuto alcune barriere, perché entrando in questo mercato, quando non esisteva la parola startup, quando non esisteva la possibilità di entrare all'interno dello spazio per aziende che non fossero solo ed esclusivamente le classiche grandi aziende, bene che esistano chiaramente, governative, spero di aver abbattuto qualcuna di queste barriere e spero che adesso tante altre aziende possano in qualche modo su questo percorso continuare a crescere. Però abbiamo bisogno chiaramente di correre, abbiamo bisogno, ripeto, di campioni nazionali e parliamo, secondo me, è una parola che è stata usata ma poi è stata anche corretta in questo forum, parliamo spesso di filiera. Noi a Torino, in Piemonte, è una parola che forse abbiamo ereditato da qualcuno che non ha fatto, cioè non è un campione, e non dovremmo, secondo me, seguire questa parola filiera, perché filiera significa che se casca il capogruppo della filiera rischiamo che, così come è capitato a Torino, in Piemonte, cascano anche tutte le aziende che sono dietro. Quindi cominciamo anche dai termini, e ripeto, questa qui è una mia battaglia personale ed è stata anche una parola molto bella utilizzata anche oggi, lei ha usato ecosistema. Bellissima, è una bellissima parola, ecosistema, perché significa che non abbiamo una gerarchia dal primo all'ultimo, è chiaro in alcuni programmi c'è bisogno, ma lo spazio è completamente diverso rispetto a 30 anni fa. Oggi prime contractor, qui abbiamo Luca con The Orbit, Argotech, noi siamo prime contractor direttamente su programmi importantissimi dell'Europa, della NASA, noi abbiamo stabilimenti negli Stati Uniti dove siamo prime contractor direttamente su satelliti che facciamo negli Stati Uniti. Quindi il mondo è cambiato totalmente e dobbiamo adeguare anche il nostro linguaggio per correre, per essere molto veloci, perché nessuno ci aspetta là fuori.
1: Grazie. Particolarmente interessanti alcuni punti, sappiate che poi vi chiederò cosa chiedete voi alla politica a questo punto, che era una delle suggestioni che l'onorevole Porchietto mi proponeva. Prima voglio andare da Moro e, evocando le parole dell'ingegnere Mariani di poco fa, tornare alla fondamentale importanza forse delle collaborazioni rispetto al contesto europeo. Non limitandoci ovviamente solo a Bromo, anzi le chiedo di estendere il punto di vista, appunto quanto è importante per i paesi europei collaborare, e senza giri di parole, sappiamo bene che in Europa si fa molta fatica a ragionare con un punto di vista che sia continentale, che non sia quello di servire le strategie nazionali e gli interessi nazionali. Prego.
6: Grazie a tutti per l'organizzazione, soprattutto ai relatori per gli ottimi spunti che mi hanno preceduto, quindi non ripeterò. Per rispondere direttamente alla domanda, direi che l'esistenza stessa di Airbus, il suo DNA, è la prova vivente di come la cooperazione su larga scala sia un fattore determinante per riuscire a vincere in un mercato globale. E se oggi lo spazio lo diventa, in realtà l'aviazione commerciale ci mostra cosa vuol dire essere alla scala adatta per poter competere, per poter essere di fatto tra i primi al mondo. Direi che se Airbus non si fosse costituita 60 anni fa, probabilmente non ci sarebbe oggi alcun costruttore di aeromobili civili in Europa. Non ce ne sarebbe uno tedesco, uno inglese, uno francese. Non ce ne sarebbe alcuno. Quindi direi che quello che è vero nel settore, è sempre più vero anche nello spazio, è che la scala industriale è fondamentale ed è un nodo centrale per il tema della competitività. Il che non significa unicamente che servono solo, diciamo, i large scale integrators come Airbus, ma semplicemente in un ecosistema sano ci sono appunto attori di differenti natura, e certamente ci serve una spinta aggregatrice in termini di domanda e soprattutto anche di offerta, che permetta poi di strutturare appunto attorno a questo concetto del campione. È questo, un concetto volumetrico che permette di affrontare la realtà del settore. Siamo in un settore ad a forte intensità capitalistica, e questa direzione è solamente si accresce di anno in anno e a una velocità impressionante. Quindi quello che è sempre più importante è essere capaci anche di stimolare degli investimenti di larga scala, e ogni generazione di sistema a una velocità crescente lo richiede, e quindi non è più nemmeno sufficiente che un solo governo lo faccia, nemmeno più governi, ma soprattutto essere veramente un business case che attira anche i capitali privati. E per attivare i capitali privati bisogna saper rispondere alla domanda: ma tu ci metteresti i tuoi soldi in questo? E ovviamente la frammentazione europea che abbiamo davanti a noi oggi è un fattore limitante a questo, ed è ancora una volta nell'esperienza di Airbus il contrario nei settori magari più maturi come quello dell'aviazione commerciale oppure dell'elicotteristica, dove ovviamente gli investitori ti dicono: no, sei un ottimo business case, ti allora, seguo, certo, puoi lanciare la prossima generazione, no, di velivolo, che poi ovviamente crea tutta una filiera dove oggi 80% del valore di un velivolo si acquisisce attraverso la filiera. E quindi direi che lo spazio è un settore che matura a una velocità impressionante, e in cui sempre di più si parla di industria, quindi di scala industriale, e quindi questo sia un elemento fondamentale che poi motiva ciò che Lorenzo ha accennato prima, appunto la costituzione anche di questo progetto comune, che vuole appunto fondare quello che è stato per esempio nella missilistica MBDA, o direi appunto Airbus oggi nell'aviazione commerciale.
1: Grazie mille Moro. Passo subito a Lisi, al quale chiedo in realtà due risposte alla domanda che le farò. Sono qui davanti, sono seduti con voi. La domanda è questa: qual è il ruolo della New Space Economy in relazione alle piccole e medie imprese italiane? Ripeto, due risposte le abbiamo davanti. Prego.
7: Sì, la ringrazio. Allora, sulla New Space Economy io normalmente chi mi segue soprattutto su LinkedIn, incluso anche sì, il nostro moderatore col quale ho degli amabilissimi a volte scontri ma intellettuali,
1: no, mi auguro,
7: con
1: esatto,
7: grande stima reciproca, almeno da parte mia, sono sicuro anche da parte sua, io sono sempre un pochino cauto e a volte addirittura caustico. Perché? Perché c'è sicuramente, e in parte questo è trapelato anche dagli interventi che mi hanno preceduto, un certo fraintendimento sul significato della New Space Economy. Io parlo molto vernacolo, nonostante qui il posto sia, diciamo, nobile e altologato, diciamo, io però tendo a concretizzare le cose. Si parla della New Space Economy, di tanti soldi, adesso e in prospettiva, e la tendenza è quella di dire: la torta è grande, io potrò essere piccolo, medio o grande, ma una parte spetta pure a me. Ecco, non è assolutamente così. La New Space Economy non è né una cornucopia né il regno del Bengodi, al contrario, è un ambito estremamente competitivo, oserei dire che forse in questo momento è il più liberista, il più, diciamo, Adam Smith oriented, dove veramente si nota la mano invisibile, la legge del mercato, peraltro aggravato dal fatto che la competizione non è solamente commerciale, cioè non basta saper vendere, ma è anche altamente tecnologica, quindi bisogna essere bravi a vendere, ma soprattutto prima ancora bravi a fare, perché altrimenti che vendo? Va bene, questo chiaramente, diciamo, è importante tenerlo a mente, perché invece la tendenza, la vecchia mentalità, soprattutto è un dato di fatto nelle grandi imprese, ma per motivi storici, non c'è una colpa, diciamo, in positivo, un dolo positivo, è quello di dire: abbiamo una posizione, quindi la torta, abbiamo la posizione, abbiamo, purtroppo non è così. E peraltro all'estero l'hanno già sperimentato, perché all'estero molti dimenticano che SpaceX era nulla, era piccolissima e per completamente parvenu per quello che riguardava lo spazio, e oggi ha praticamente quasi scalzato la Boeing. Ora questa però, diciamo, è la parte... primo commento, questa era la parte, diciamo, destruence, la parte, diciamo, negativa, la parte positiva, la parte costruence del mio discorso, per parlare in termini filosofici. Innanzitutto, qui in questo convegno organizzato da Forza Italia, io penso che noi, in questa ottica di liberismo sano, ovviamente, diciamo, competitivo, positivamente competitivo, o musica per le nostre orecchie. Il fatto che questa mentalità di mercato costruttivo, positivo, possa dare anche lo spazio, scusate il gioco di parole, a nuove realtà economiche per il paese, questo è un qualche cosa che noi dobbiamo essere, di cui dobbiamo essere completamente contenti. Il fatto che ci possano essere positività, nonostante la crudezza del contesto space economy, ce l'ho proprio qua. Io sono mi sento come in un posto, diciamo, privilegiato. Queste due ditte, di cui tra l'altro conosco i fondatori da parecchi anni, però 10 anni fa non esistevano. Io posso citare dei fatti privati che mi contattarono una decina d'anni fa, per esempio The Orbit, e mi chiedeva: ma che ne pensate di alcune? Avevano idee leggermente diverse, eccetera, eccetera. Io ero in ESA allora, davo delle cose, dicevo: ma chissà che fine faranno. Eccoli qua, sono una ditta di primo livello, tra l'altro non è stato menzionato, ma loro sono entrati anche nell'ambito del processamento dei dati con l'acquisizione di Planetech, con la partnership di Planetech. Lo stesso vale per Argotech, no? Sembrava una pazzia, i satellitini, infatti all'università, loro sembravano una piccola, un'università, un offspring di un'università, il che vuol dire nulla di nulla, e adesso hanno basi. Dico pure un'altra cosa, non è stata detta perché per esempio Avino è modesto, ma lui è stato il primo a mettere i satelliti Iride in orbita. Attenzione, questo non è una critica ovviamente a Leonardo, ma sta di fatto che sono stati i primi a metterli in orbita. Ma quando arriveranno quelli di Leonardo saremo tutti quanti contentissimi e applaudiremo, attenzione. Allora, quindi la risposta alla domanda: il contesto è difficile, ma l'Italia forse in questo contesto potrebbe, soprattutto in ambito europeo, potrebbe essere quella che ha più voci in capitolo, perché noi l'esperienza di creatività e di rischio, ecco, questa è l'altra cosa importante, una cosa che purtroppo si è persa negli anni in Italia, e qui parlo proprio esplicitamente, l'assistenzialismo soprattutto del passato ha fatto sì che in molte aziende, piccole o grandi che fossero, si è perso il concetto di rischio. Ma il rischio è fondamentale, come, diciamo, come dicono anche i proverbi popolari. E poi si rischia, è vero, ma poi quando si rischia si ottengono pure i risultati. Quindi penso di avere...
1: Per una volta non avremmo discussioni neanche
7: ma mai,
1: su LinkedIn,
7: ma nemmeno
1: sono,
7: in futuro,
1: e sono d'accordo.
7: Ma nemmeno in futuro.
1: passo a Colangelo, al quale chiedo, in realtà abbiamo già, non dico ampiamente risposto, ma un po' sì alla domanda che le farò, ma le chiedo di articolare maggiormente il discorso, come lo spazio e soprattutto l'ESA contribuiscono allo sviluppo industriale italiano.
8: Sì, effettivamente abbiamo già risposto, ma vorrei anche partecipare con le mie impressioni. Prima di tutto però vorrei ringraziare l'organizzazione per l'evento, grazie veramente e buon pomeriggio a tutti quanti presenti. Tra parentesi devo anche ringraziare lei per la brillante moderazione dell'evento, grazie mille.
1: Bene. Ci eravamo messi d'accordo.
8: No, non mi ha dato i famosi 100 euro, casomai dopo un caffè va bene. No, quello che volevo dire è, quando parliamo di spazio non parliamo semplicemente di tecnologia, ambizione scientifica, tutte queste cose. Lo spazio è industria, è veramente industria. Tutto quello che noi abbiamo, possiamo pensare, a un certo punto deve arrivare a un processo che porti a qualcosa. E allora qui entra esattamente l'ESA. L'ESA non è altro che un moltiplicatore, un catalizzatore di idee, un moltiplicatore onestamente di attività, perché permette alle varie industrie di crescere, di competere su scala internazionale. Io ad esempio ho già fatto una review con il team di Luca, tra parentesi complimenti, perché avete un bel team, risposto veramente bene, l'SRR, la System Required Review. Ancora non abbiamo avuto il piacere di incontrare David, ma ci vedremo se è presto, in cui dimostra che praticamente l'Italia è at far front, quindi aiutatemi nel tradurre, quindi è all'avanguardia, sì, sì. All'avanguardia, e può competere veramente con tutti. C'è una cosa che però va detta, è stata introdotta, è stata ben discussa, ed è il problema della velocità. Vero, dobbiamo essere veloci e dobbiamo essere anche agili. I sistemi, i processi che avevamo 10, 15, 20 anni fa non funzionano più oggi. Oggi bisogna essere veloci. Oggi, voglio dire, mi permette, Leonardo, Airbus, volevano arrivare veloci per essere primi sul mercato. Per me questo non conta più. Quello che conta adesso sono i servizi e i costi. Bisogna offrire un servizio migliore, anche se si arrivi a secondo o terzo, a costi contenuti. Io, se faccio un esempio di SpaceX, perché Marco lo ha introdotto, e dico quanto costa un satellite di Starlink, qui parliamo del valore di una macchina.
1: Vero.
8: Cioè non è che parliamo di milioni, parliamo di centinaia di migliaia di euro. Quindi scusate, dobbiamo competere con queste cose noi, se vogliamo riuscire a dare veramente in un'arena internazionale a vincere. Quindi quali sono le cose che bisogna prendere in considerazione? Sono l'organizzazione. A me piace tantissimo le PMI, piccole e medie imprese, sono veramente verticali, in cui si arriva dal CEO all'ultimo ingegnere direttamente subito, quindi c'è l'empowerment delle persone. La seconda cosa, bisogna avere processi diversi. Bisogna avere veramente processi diversi in cui non bisogna spendere tempo inutilmente, bisogna razionalizzare tutto. Il terzo punto di cui abbiamo bisogno sono le competenze. Non bisogna avere un team grandissimo, bisogna avere un team di qualità. Questa è la differenza che oggi siamo costretti, scusate, è una parola un po' forte, dobbiamo affrontare, dobbiamo tener conto, e dobbiamo avere le risorse. E la cosa più importante per me, poi l'ultima, è la capacità di deliberare. E qui entro in un'altra discussione, capacità di deliberare. Di cosa deliberiamo? Deliveriamo, andiamo fast, furious e anche fail, oppure andiamo a fare qualcosa che ne vale la pena? Vi dico solo una cosa: il satellite che costa 100.000 dollari, ne hanno lanciate migliaia,
1: sì.
8: Il 30-40% non funziona. perché hanno fatto una cosa che accennava Marco. Marco mi ha anticipato, forse perché abbiamo lavorato insieme tanto tempo, ci conosciamo, ma è il risk management. Qui bisogna capire, se si vuole essere competitivi, come bisogna gestire i rischi. Dove li gestiamo? Perché se vogliamo gestire i rischi, come lo facciamo? Per un satellite scientifico che lanciamo una volta ogni 10 anni, 15 anni, dipende dallo scopo, è ovvio che deve funzionare a prescindere. Quindi la performance è la cosa più importante. Se vogliamo invece entrare in una struttura più dinamica, dobbiamo parlare sull'agilità, dobbiamo pensare ai costi, ai contenuti e alla schedule da cui deriva tutto.
1: E recupererò dei punti, intanto grazie a Colangelo, perché ha toccato dei punti salienti che adesso sottopongo all'ingegner Mariani. Peraltro, quando e se sarà pronta la Starship, cosa che potrebbe avvenire da

0: Penso all'AI. A poche settimane dal suo insediamento, quali orizzonti concreti intravede in questa, che non è una sfida da poco, in termini di delivery, velocità di risposta, eccetera, eccetera, eccetera. Prego, ingegnere, un minuto, me lo prometta, prego.
1: Grazie. In un minuto. Allora, devo dire che secondo me è la risposta principale alla giusta critica sul discorso rischi e tempi che ho sentito al dibattito. In realtà è anche il riconoscimento che per alcune attività che noi riteniamo comunque abbiano degli aspetti di sovranità allo stesso tempo e anche di business, un grande player come Leonardo non può fare a meno di prendere dei rischi e di avere una costellazione propria con un investimento che ricordo essere di svariate centinaia di milioni di euro. Quindi, pur condividendo tutto quello che è stato detto, che secondo me meriterebbe più di un minuto, 5 minuti, aggiungo soltanto due cose rapidissime. Cioè, la prima è che il discorso dei processi è fondamentale e direi che non è limitato al settore spazio. Io direi che si parla di processi da cambiare sicuramente anche nel campo dell'aeronautica, della missilistica. Dove se si continuano a usare gli stessi processi, siano essi qualifica, contrattualizzazione o cose del genere, non si arriverà mai ad approcci diversi per quanto riguarda poi i risultati in termini di tempi e di costi. Ultimissimo, e cedo il minuto, ma veramente i 10 secondi, secondo me non bisogna nemmeno eccedere nel credere che esista soltanto un'economia dei servizi e un'economia dove si viene premiata la velocità, la rapidità, la leggerezza, perché secondo me, come in molti altri settori, più connessi con la difesa e la sicurezza, sicuramente, che non con altri mercati, coesisteranno elementi di sovranità auspicabilmente europea, ma io direi anche nazionale, che impediscono di fatto a operatori che non siano grandi campioni di avere un ruolo. Questo ritengo che valga ancora anzi, che ci sia una recrudescenza di questo aspetto.
0: La ringrazio, perfettamente d'accordo e a questo punto devo proporre alla onorevole Porchietto di fare una seconda seduta perché dobbiamo assolutamente stendere i temi che oggi stanno saltando fuori. Stessa domanda a Rossettini e a Vino, molto chiara e se volete anche spietata. Io accolgo con estremo piacere le vostre provocazioni. La domanda è molto semplice. Cosa chiedete alla politica? Sempre chiediate qualcosa, ben inteso.
2: Allora, due cose abilitanti per l'ecosistema spazio e poi una per la scalabilità e una per l'accessibilità. Allora, due fattori abilitanti. Si parla di investimenti. Parliamoci chiaro, l'Europa nel breve termine non sarà in grado di avere sufficienti investimenti come ce li ha gli Stati Uniti. Punto. L'Europa sta parlando di un altro fondo da 1 billion. L'MIT da sola ha un fondo da 7-8 billion. Di che stiamo parlando? Allora, perché non li prendiamo dagli altri questi soldi? Facciamo investire da fuori dall'Europa in Europa o in Italia. Incentiviamo questi investimenti. Numero uno. Numero due, arrivano gli investitori, vengono dalle nostre start-up e dicono: perché il tuo paese non crede in te? Come mai tu non hai un supporto, non hai contratti? Perché hai contratti con UK, con Stati Uniti, con Singapore e non hai contratti con l'Italia? Quindi cominciamo a cambiare la mentalità. Qui c'è tutto un ambito che non tocchiamo, la percezione del rischio e così via. Accessibilità. Non mettiamo quei vincoli sui contratti grossi, solo chi ha un fatturato degli ultimi 5 anni di almeno tot può partecipare. Cioè, se volete, mettete direttamente l'indirizzo di casa di chi può partecipare, no? Cioè, si fa prima. Allora, lasciateci competere. Lasciateci competere. Siamo in grado. Stiamo sviluppando il primo veicolo di in-orbit servicing europeo, il secondo al mondo. Siamo in grado e se sbagliamo me ne prendo la responsabilità perché dentro lì ci sto mettendo i soldi miei. E poi c'è un tema di scalabilità. Allora, dobbiamo essere in grado di produrre in quantità quello che facciamo, in modo scalabile. Per questo non basta incentivare la tecnologia, poi bisogna produrla.

0: non c'è nessun programma serio che dia una mano a creare delle factory, come Davino tra l'altro se l'è pagata quasi tutta da solo, sì, delle factory in grado di poter scalare. Allora, magari ce l'abbiamo la tecnologia, ma se poi ne produciamo due, dove andiamo? Ecco, queste sono le quattro cose che io chiedo. Grazie.
1: Grazie mille, grazie mille. Vedevo Lisi annuire, ma passerò prima Davino con la stessa identica domanda, David.
2: Guarda, è complicato perché un paio di cose me le ha chiaramente rubate, vale. poi lavoriamo. E io direi, la prima cosa, proteggere i campioni nazionali. E tutti pensano che significhi Golden Power. No, assolutamente, il Golden Power non protegge i campioni nazionali, perché bisogna assieme al Golden Power mettere degli strumenti completamente diversi, perché altrimenti li facciamo morire i nostri campioni nazionali. Ritorno sul discorso che si diceva prima, anche la velocità nell'assegnazione dei contratti, anche senza avere l'indirizzo e il numero di telefono di chi viene selezionato all'interno di questi bandi, perché comunque ci sono chiaramente delle problematiche legate a questo. E però la velocità, perché ogni volta che escono dei bandi tecnologici sono vecchi di anni, purtroppo questo è un problema ed è un peccato, perché l'Italia, l'Europa mette delle risorse su delle ricerche o delle attività che sono indietro, perché nel momento in cui il bando viene approvato, viene messo fuori e poi si partecipa al bando e c'è l'assegnazione del bando, sono passati praticamente 2 anni. Lo so, non è colpa assolutamente delle agenzie, è colpa chiaramente di una legge sui contratti che bisognerebbe forse adeguare in alcune situazioni, e vedo anche il direttore dell'Agenzia Spaziale Italiana che sarà super d'accordo su questo, perché poi non è assolutamente colpa delle agenzie. E l'ultimo punto, capitali a rischio, cioè bisogna cominciare a rischiare anche i nostri capitali in Italia. Abbiamo fatto un fondo sullo spazio, adesso non so quanto sia stato poi, adesso inizialmente doveva essere 500 milioni, è stato fatto molto di meno, però dobbiamo, secondo me, anche lì andare ad evitare che gli investimenti vengano fatti a pioggia. Perché altrimenti, se facciamo gli investimenti a pioggia e ogni startup che pensiamo possa costruire qualcosa e gli diamo 1 milione e 1 milione e 1 altro, non riusciamo sicuramente a creare dei campioni nazionali che saranno determinanti nel futuro dello spazio. Questo è fondamentale. Quindi significa rischiare. Rischiare cosa significa? Magari scegliere 2 o 3 campioni ed evitare di diversificare quei pochi investimenti che abbiamo su N startup o su N aziende, che poi alla fine magari non arriveranno al risultato aspettato. E poi l'altro punto fondamentale, noi siamo stati profitable dal primo anno, siamo un'azienda super sana, il nostro paese, l'Italia, chiaramente ha creduto in noi su tutta una serie di contratti, non abbiamo ancora degli investitori all'interno, però attenzione che, come diceva prima Rossettini, anche qualcuno, adesso ci stiamo affacciando al capitale, qualcuno dice: come mai il tuo paese non crede o non ha ancora creduto in te? Grazie.
1: Sono 2 interventi piuttosto affilati e precisi. Mauro, vengo da lei. Adesso Avino parlava di campioni nazionali, io parlo di un campione europeo. Torno a Bromo. Qual è il ruolo che l'Italia ha avuto e ha, l'Italia di Airbus, evidentemente, in quella collaborazione?
3: Beh, ovviamente si iscrive in una logica di complementarità e di equilibrio di footprint industriale globale. Il vero tema è quello, ancora una volta, di costituire dei volumi industriali che permettono appunto di fare delle scelte di scala, no? Di andare alla scala appropriata. Si è citato come mai appunto, diciamo, il costo marginale, no, per certi attori è molto più basso, ma è ovvio, è una semplice matematica dove gli investimenti ingenti, one-off, quindi non ricorrenti, vengono spalmati poi su dei volumi di decine di migliaia o di migliaia di esemplari. Quindi questo certamente è un fattore fondamentale, e quindi il bisogno, direi, è proprio quello di consolidare la domanda. Sono d'accordo con David sul punto, c'è troppa frammentazione e sicuramente già c'è un gap notevole di capitali pronti e mobili ad essere investiti, ma il gap si accresce se non si creano appunto le condizioni fertili per attirarlo.
1: Grazie anche per la sintesi. Sulla frammentazione, sebbene di un altro tipo, tornerò poi con Colangelo. Adesso chiedo a Lisi, veramente chiedendo anche a voi due un minuto, nonostante le domande non siano esattamente facili. Lisi, ci spiega la sua visione di cooperazione internazionale nello spazio, ma non con un approccio assistenzialistico, no, con un approccio che sia orientato alla creazione di valore.
4: Allora, la ringrazio. Innanzitutto, se faccio solo una piccola deviazione, perché me l'ho dimenticato di dire, le start-up ne nascono ogni giorno, poi vedremo se cresceranno. Volevo citare il fatto che se ne è creata una molto interessante, un polo che si occuperà di cyber security e spazio, specificamente, in collaborazione col CNR, si chiamerà PIX, se non ricordo male, polo italiano cyber security e spazio. Detto questo, non mi metta sette in condotta, anche perché in ogni caso io me lo faccio togliere immediatamente, diciamo, da chi può, quindi diciamo mi sento sicuro. Cooperazione internazionale, vedete, la cooperazione internazionale rimane sempre nell'alveo di quello che dicevamo prima, sembra paradossale ma non, così non è. La cooperazione internazionale deve avere un nuovo corso, e il nuovo corso, che devo dire, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri italiani ha intrapreso, e sul quale ho avuto, diciamo, io come i miei colleghi in MECI abbiamo avuto un espresso mandato. Qual è la differenza tra la cooperazione internazionale di una volta e quella che dobbiamo fare in ambito New Space Economy? Una volta si intendeva la cooperazione internazionale un po' con un approccio postcoloniale, paese emerso, paesi emergenti, noi che portiamo, quindi assistiamo i paesi che hanno bisogno di assistenza. Chiaramente tutto questo non va più bene, non va più bene a noi, perché è fine a se stesso, ma non va più bene nemmeno ai paesi presunti emergenti, che poi oggi il mondo è molto multilaterale, quindi insomma è pure difficile capire chi è emerso e chi è emergente. Quale deve essere la caratteristica di questo nuovo corso di cooperazione internazionale? Dobbiamo imparare a fare, ecco perché mi leggo appunto all'approccio delle start-up e della New Space Economy, dobbiamo imparare a fare business insieme ai paesi, alle imprese nei paesi emergenti. L'obiettivo, e nessuno salti sulla sedia, perché se saltiamo sulla sedia qua dentro in un convegno di Forza Italia allora restituisco il mio distintivo, deve essere quello del profitto, il business. Se facciamo business insieme facciamo un favore a noi, ma facciamo un favore ancora più grosso al paese col quale collaboriamo. E in più, e questo è un altro mandato ben noto che ci è stato dato e che peraltro è un obiettivo anche in parte che si sta raggiungendo da parte del ministro Tajani, aumentiamo l'export, che è un altro importante obiettivo a livello nazionale. Quindi, come vede, diciamo, la mentalità che deve cambiare, questo è il mio messaggio forte, ammesso che io debba lanciare messaggi, è questo: dobbiamo cambiare mentalità. La mentalità la possiamo cambiare a tutti i livelli, a livello di piccoli e anche a livello di grandi, chiaramente.
1: Assolutamente d'accordo. Colangelo, lei la chiusura, prima Moro parlava di frammentazione, io cambio il concetto utilizzando lo stesso termine, parliamo di frammentazione europea, che diciamoci la verità è uno dei talloni d'Achille del nostro continente. Quanto questo problema è ancora un ostacolo e qual è il ruolo dell'ESA nel coordinare gli interessi nazionali in una strategia che sia europea?
5: Bellissima domanda. Allora, frammentazione non vuol dire una cosa necessariamente negativa, se mi permette, anzi se tutti quanti mi permettono. Per me c'è una cosa molto fondamentale che qui non abbiamo discusso. Si discute di modelli, di business model, si discute di processi, va bene, ma per far grande un'industria, per far grande un settore, abbiamo bisogno di tre cose. La prima sono le risorse, che siano umane, che siano soldi, finanziari, tutto quello che vogliamo. La seconda, delle persone, degli ingegneri, dei leaders, delle persone veramente adeguate a fare il lavoro. Ma la terza, che è la cosa più importante, abbiamo bisogno di idee. Questo noi abbiamo bisogno di idee. Secondo me tutti quanti adesso abbiamo pensiamo al SpaceX business model, ma non bisogna pensare a quello. Bisogna pensare a quello di chi può essere tra domani, poi domani, anche tra un mese, perché se noi vogliamo seguire quel modello abbiamo già perso in partenza. Tra parentesi, quel modello che ha utilizzato, che viene utilizzato adesso sulla telecomunicazione, perché noi 10 anni fa, 15 anni fa non pensavamo mai che un privato potesse essere quello che il riferimento per lo spazio, l'accesso allo spazio e la telecomunicazione. Quell'idea lì del streaming, del broadband in internet, è un'idea che esiste in Europa da 20-30 anni, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di investire. Probabilmente non lo so per qual è la ragione, ma quello è la cosa che noi dobbiamo veramente spingere. Lei prima ha chiesto sia a The Orbit sia a Davide di cosa avete bisogno dal governo, ma secondo me è quello che anche loro possono offrire al governo in termini di idee: aprire una piattaforma a livello nazionale di idee, che poi alcune verranno selezionate e verranno onestamente fioriranno. Va fatto, è una cosa che va fatta, perché abbiamo le competenze, abbiamo tutte le cose giuste abbiamo in Italia, perché non sfruttarle? E in questo l'ESA ad esempio ha aperto la famosa piattaforma OSIP, dove ogni due volte l'anno, tre volte l'anno si aprono praticamente delle opportunità per delle idee, in modo da farle fiorire. Poi alcuni diventeranno dei business model che tutti quanti vorranno seguire, delle future SpaceX, altri probabilmente no, ma l'importante è veramente lavorare in questo termine. Grazie,
1: non posso augurarmi se non che lei abbia ragione, assolutamente. Vi ringrazio per le considerazioni e anche per le provocazioni, perché servono anche quelle. Quindi ringrazio Lorenzo Mariani, Luca Rossettini, Davide Avino, Valerio Moro, Marco Lisi e Giovanni Colangelo. Grazie mille. Proseguiamo con estrema rapidità. Il prossimo panel sarà costituito da un giro di domande. Comincio a invitare i suoi protagonisti e poi lo introdurremo con un intervento del Ministro. Invito qui al tavolo il Vice Direttore Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni del MAECI, Lamberto Maria Moruzzi. Che non vedo. Eccolo. Con lui il rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati. La presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio, Cristina Leone. Il CEO di Space Industries, Giuseppe Sant'Angelo. Il presidente del distretto aerospaziale Piemonte, Maurizio De Mitri. Il managing director di Defcom, Luisa Di Palma. E in videocollegamento, spero di averne conferma, il CEO di Defcom, che sta per difesa elettronica, tecnologia totalmente autonoma dallo spazio per il nostro cielo, mare e terra, Federico Zarghetta. Che spero ci senta, sì, ci sente. Intanto, mentre verifichiamo appunto il videocollegamento, io invito a introdurre questo panel il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.
6: Mi sento a casa. Complimenti, ben trovato, grazie. Grazie a tutti voi. Io le lascio qua il programmino che deve seguire. Non faccio lo scherzone di portarmelo via, sennò tutti le hanno fatti complimenti. Se le rubo qua il programma della giornata, abbiamo un problema. Prima di tutto, permettetemi di ringraziare chi ha organizzato questa iniziativa, che io trovo prospettica sotto tanti profili, e vi spiegherò anche perché. Concedetemi qualche piccolo francobollo iniziale. Grazie a Claudia Porchietto, grazie davvero, non solamente per questo momento d'incontro e per il lavoro che oggi condivideremo e che ha radici profonde, anzi profondissime. Grazie a Claudia per avere valorizzato in tutto questo tempo, noi ci conosciamo ormai da molti anni, in maniera coerente professionale. Io sono una grande cultrice della professionalità, grande sostenitrice dell'errore creativo, ma anche l'errore creativo deve essere professionale. Voi sapete, perché siete tutti scienziati, che probabilmente la parte più significativa della scienza è stata caratterizzata da errori creativi. Eravamo tutti convinti di andare in una certa direzione, di cercare qualcosa, poi ci siamo resi conto strada facendo che quel qualcosa non era quello che stavamo cercando, perché abbiamo raggiunto qualcosa di ancora migliore e significativo. Ecco, probabilmente la capacità di essere flessibili, multidisciplinari, internazionalizzati, di cogliere non più confini ma connessioni, è la chiave di volta di quello che oggi Claudia Porchietto ha organizzato, è un po' l'esito di tutto quello che abbiamo fatto insieme in questo periodo. Grazie a Maurizio Casasco, grazie a Roberto Rosso, grazie a Matteo Perego di Cremnago. Io mi scuso, ma non vado oltre le seconde file semplicemente perché sono miope. Cioè, ho visto Lisi che si sedeva, quindi cioè, ho la percezione che ancora sia qui tra noi, tra di noi. No. Non ne faccio una questione di presenza, ne faccio una questione di portanza. Quindi dicevo, grazie a tutti voi per aver reso possibile un momento che io trovo estremamente stimolante, perché stiamo parlando, si dice sempre stiamo parlando del futuro, no, stiamo parlando del presente. Stiamo parlando di un presente che è sempre più straordinariamente interconnesso. Nel momento in cui nel 2022 io ho preso servizio al Ministero che mi onoro di servire, ero convinta, diciamo, di avere un contatto abbastanza tangenziale con lo spazio. Ora vedo ESA, ASI, io faccio parte del COMINT, che è il Comitato Interministeriale che determina le strategie nazionali sullo spazio, sull'aerospazio. In realtà, soprattutto attraverso gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e coloro che mi hanno preceduto hanno fissato un punto chiarissimo: c'è bisogno di capitale umano, capitale tecnologico e di fondi per fare qualsiasi cosa. Il PNRR ci ha dato questa opportunità. Io ho investito fondi che di solito il Ministero che servo non conosce, 11 miliardi, in infrastrutture di ricerca, intendendo per infrastrutture di ricerca insieme capitale umano e capitale tecnologico, perché anche per quanto riguarda lo spazio, la ricerca, l'università, diciamo l'idea disruptive, il deep tech, sono il prima, il durante e il dopo. Sicuramente avere creato un centro nazionale che si occupa di high performance computing, gestione dei grandi dati qualitativi oltre che quantitativi, e avere non solamente finanziato ma anche installato e inaugurato la settimana scorsa due computer quantistici aiuta a parlare di spazio. Sicuramente avere creato un centro nazionale che si occupa di tecnologie, metodologie RNA, quindi terapie geniche e farmaci a tecnologie RNA, c'entra con lo spazio, perché molte missioni spaziali, qualcuno ha parlato di satelliti ricerca, non esistono più i satelliti ricerca, esistono i lanci all'interno dei quali si fa anche ricerca. E si fa una ricerca disruptive, assolutamente oltre il confine, una ricerca di frontiera, si fa una ricerca sull'invecchiamento dei tessuti, una ricerca sulle proteine, sui materiali, sulle atrofie muscolari, una ricerca che in assenza di gravità o in microgravità produce dei rimbalzi scientifici immediati. Quindi ecco un'altra connessione tra il mio ministero e lo spazio, gli investimenti del mio ministero e lo spazio. Quando ho investito su un centro nazionale dedicato alla mobilità sostenibile, ancora una volta mi sono confrontata con lo spazio. Voi parlavate di SpaceX, giustamente dicevate, se noi dovessimo essere tutti imitatori o figli di SpaceX, avremmo finito di giocare. No, la mobilità sostenibile significa, ce lo dirà Stefano Cognati, ce lo diranno tutti, avere la capacità di essere profondamente innovativi partendo dalle idee. Il capitale, diciamo, il materiale sensibile di cui noi ci occupiamo, i primi, diciamo, materiali o le materie prime di cui noi ci occupiamo quando parliamo di spazio non sono né il silicio, né il titanio, né il gallio, sono il capitale umano, le persone, le idee innovative. E anche in questo caso ci siamo confrontati con le idee innovative. e abbiamo fatto progetti, abbiamo sviluppato ricerca. Un altro esempio? Finanziando il Centro Nazionale sull'Agricoltura Tecnologica, ci siamo di nuovo confrontati con lo spazio. Perché? Perché ora l'agricoltura non si fa più solo con il lavoro della persona e con, diciamo, gli utensili tradizionali, si fa con i droni, con i satelliti. Visitando un'antica, splendida gloria dell'Italia, la base Luigi Broglio a Malindi, voi sapete che noi non abbiamo solamente un grande futuro davanti a noi, abbiamo una grande storia di lanci spaziali, cominciata negli anni 60 grazie a un genio, un innovatore straordinario. Quando si parla di visionario, essere visionari non significa solo avere una visione, è troppo facile. Significa avere una visione e vedere tutti gli step intermedi per rendere quella visione realtà. Ed è esattamente quello che ha fatto Luigi Broglio andando all'Equatore a lanciare il primo missile, anzi, il primo satellite europeo, missile europeo, dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Primo lancio spaziale europeo negli anni 60, dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Mi è capitato di essere lì qualche tempo fa, mi è capitato di vedere, diciamo, la versione originaria della base Luigi Broglio, anzi della San Marco Platform, perché Luigi Broglio era molto religioso, quindi chiamava tutti i suoi satelliti, anzi scusate, tutti i suoi missili, come si chiamano? Missili, lancio di missili, li chiamava Santa Lucia, San Marco. Ora tutto questo è rigenerato sulla geotermia, sull'agricoltura tecnologica, sulla capacità di produrre modelli previsionali sui cambiamenti climatici, sulla capacità di produrre modelli previsionali sull'uso dell'acqua in agricoltura. Ed è ovviamente una tecnologia che non riguarda più solamente, e questa è l'intuizione di questa giornata, non riguarda più solamente il pubblico, solamente gli stati e solamente le grandi imprese. Riguarda start-up, iniziative private, ed è vero, ha ragione chi dice non dobbiamo segnare il nome, l'indirizzo, il numero di portatile, l'indirizzo email di chi sarà vincitore dei nostri bandi. No, noi dobbiamo essere veramente competitivi, perché questo è il momento in cui la competizione farà la differenza tra noi, noi italiani, noi europei, vis-à-vis il resto del mondo. E le nostre caratteristiche sono straordinariamente performanti, proprio dedicate a questo mondo. Noi, dicevo prima, abbiamo... Però voglio lasciare spazio alla discussione, vi lancio solo qualche spunto, come mi è stato chiesto di fare. Noi interveniamo prima, dietro a qualsiasi lancio, prima di qualsiasi lancio c'è una disciplina scientifica. Prima di qualsiasi missile c'è un'idea innovativa. Prima di qualsiasi strutturazione spaziale c'è un gruppo di ricercatori che ha fatto il suo lavoro. Tema che mi permetto di introdurre, su cui sono stata accolta al G8, anzi scusate, al G7, refuso, al G7 tu c'eri? No, non c'eri ancora, al G7, no, G7 italiano, a presidenza italiana c'eri già, perché consigliere diplomatico che è asceso all'Olimpo del Maeci, cioè è tornato da dove veniva, è tornato, diciamo, a Tana, ha fatto Tana per il momento. Il primo G7 che abbiamo fatto era presidenza giapponese, e devo dire che i giapponesi hanno un rapporto particolarmente virtuoso nei confronti dello spazio. Uno dei primi problemi che ci è stato posto, ed è un problema che viene gestito sia, diciamo, da realtà pubbliche sia da realtà private, è quello dei detriti spaziali. Voi sapete che quei famosi lanci spot di cui parlavate prima, i lanci che si fanno per vedere l'effetto che fa, ecco, producono detriti. E i detriti, con le vecchie tecnologie, non si autodistruggevano, ma rimanevano a fare danni in orbita, nello spazio. Quindi un altro dei temi che noi ci troveremo ad affrontare e su cui ci sentiamo pronti, perché da allora abbiamo accettato la sfida, è proprio quello di creare strutture dietro le quali ci sono grandi idee che siano in grado di ripulire lo spazio dai detriti spaziali. Altra suggestione tipicamente italiana, tipicamente europea, perché è una tecnologia che stiamo sviluppando noi. E siamo ancora nella fase del prima. Siamo in quell'ecosistema fondamentale che voi vedete rappresentato a questo tavolo, in cui le università non possono più lavorare da sole alla ricerca, devono lavorare con gli enti pubblici e privati di ricerca, devono lavorare con le imprese, devono lavorare con le realtà territoriali, devono saper applicare in Europa e nel mondo, devono saper fare sistema, anzi di più, ecosistema. Devono uscire dai loro confini e connettersi con qualsiasi applicazione possibile. Ed è quello che stiamo cercando di fare. Il durante, in parte ve l'ho detto, noi abbiamo un durante molto stimolante, perché attraverso diciamo, la space economy, la new space economy, noi continuiamo a fare ricerca, noi facciamo ongoing research. Ed è un ongoing research che noi, diciamo, dell'università e della ricerca chiamiamo la mission from research to business. Quindi quello che noi vediamo succedere in assenza di gravità e microgravità, non solamente ad oggetti di ricerca che noi predisponiamo, ma agli stessi soggetti che, diciamo, astronauti, noi monitoriamo, rappresentano per noi uno strumento che può essere immediatamente applicato alla biomedicina. Beh, l'esempio, diciamo, della telemedicina applicata ai soggetti fragili ci nasce proprio dall'impiego dei sensori per i parametri vitali degli astronauti. Abbiamo un dopo, certo che abbiamo un dopo, anche qui mi affido a chi verrà dopo di me, perché ciascuno di loro rappresenta una suggestione sul prima, sul durante e sul dopo. Li conosco, sono miei partner in crime abituali, diciamo qua, in good crime. Un'altra iniziativa su cui noi non possiamo non essere competitivi è quella delle grandi infrastrutture di ricerca, perché è intorno alle grandi infrastrutture di ricerca che nascono gli ecosistemi. Quindi non più, diciamo, sognare un mondo di grandi imprese che lavorano da soli in un contesto solo pubblico, ma creare, non creare, ma contribuire, concorrere a creare un mondo in cui soggetti pubblici, privati, domestici, internazionali, europei, ultraeuropei, creano insieme infrastrutture di ricerca. Un esempio, Einstein Telescope, un interferometro che capta in maniera super innovativa le onde gravitazionali, che noi abbiamo già pensato, abbiamo già il prima. Siamo in una fase di durante, perché è un'application europea e un grande progetto internazionale che in questo momento è a bando. Abbiamo creato un board of governmental representatives che dovrà contribuire a premiare l'idea migliore, soprattutto il luogo migliore dove posizionare questo interferometro, che non sarà solo un telescopio di ultima generazione che non vede ma sente, non sarà solamente in grado di indagare lo spazio profondo e captare quando due buchi neri si incontrano le onde gravitazionali, no, sarà in grado di dare tante concrete, concretissime risposte, in grado di trasformarsi in tools, farmaci, strumenti in grado di migliorare la qualità della vita di tutti noi, oltre naturalmente a curare il comparto di materie a noi care come l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, la fotonica, l'ottica, la sismologia, materiali avanzati, come si dice, advanced manufacturing, manifattura avanzata. Tutto questo è l'ecosistema che si crea intorno a qualcosa che guarda allo spazio e riceve suggestioni dallo spazio. Questo è il nostro dopo. Noi lo vorremmo, questo Einstein Telescope. A proposito di indirizzi, visto che prima si parlava di nomi e indirizzi, ecco, il nome sarebbe Miniera di Sosenatos, indirizzo Lula, provincia di Nuoro, Italia. Lo potremmo fare sia a triangolo, tutto da soli, perché abbiamo le tecnologie, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia se ne stanno già occupando. Stanno lavorando sul progetto, hanno già fatto tutte le proiezioni possibili e immaginabili, e non vi dico l'indotto che questo porterà ad ogni livello, non solamente di comunità scientifica, arriveranno ricercatori, tecnici, tecnologi, studenti, professori, imprenditori, tutto, tutto. Ecco, questa è la new space economy dalla mia prospettiva. Ma sarà anche possibile, no, non ti preoccupare, è una storia che deve avere un lieto fine, anzi stavo tormentando Moruzzi proprio prima, voi non lo sapevate, ho incantonato Moruzzi in una stanzetta dei gruppi parlamentari per dire allora domani dobbiamo fare la bilaterale con i francesi, cosa facciamo con Einstein Tech? Perché stiamo lavorando per fare in modo che sia o in Italia o in joint tra l'Italia e la Germania, abbiamo già fatto un accordo di collaborazione tra la Sardegna e la Sassonia, perché ci potrebbe essere anche una simpatica doppia L che ottiene gli stessi effetti del triangolo in termini, diciamo, di performance disruptive deep tech. Solo esempi, potrei farvene tanti altri. È il nostro mondo, è il mondo del futuro, è sicuramente un mondo che deve vedere l'Italia protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. Lo stiamo già facendo. L'importante è che abbiamo la percezione, con questo chiudo, che la ricerca è, diciamo, la ricerca cambia il mondo, è in grado di cambiare il mondo, ma è l'applicazione delle idee a livello imprenditoriale che cambia la vita delle persone. Siamo già in grado di farlo, vogliamo continuare a farlo, ma la cosa più importante è sapere che i nostri cervelli sono qui in Italia, vogliamo fare in modo che ci rimangano sempre di più, vogliamo creare le condizioni perché l'uscita dall'Italia sia una scelta e non un obbligo, ma ancora una volta dico, la ricerca si fa nei luoghi dove va fatta. Nel deserto di Atacama esiste il più grande osservatorio mondiale che guarda il cosmo con un raggio che io non vi so descrivere, ma che ho visto, a oltre 3.000 metri, stavamo morendo, fatto da Cimolai, impresa Cimolai, friulana, lenti e, diciamo, specchi del Bonn, veneti, ricercatori italiani, general director italiano. Quelli non sono cervelli in fuga, quelli sono ricercatori italiani che rendono grande la ricerca italiana nel mondo e fanno ricerca nei luoghi in cui la ricerca va fatta. Questo è il senso. E vorrei che tutto questo fosse, come posso dire, una legacy che lasciamo soprattutto a un comparto così stimolante. La New Space Economy non avrà più confini, ma connessioni. Lo ripeto ancora una volta, non più confini, ma connessioni. E di queste connessioni noi siamo grandissimi, non solo fruitori, ma adesso anche sviluppatori e creatori. Quindi grazie a tutti voi e buon lavoro.
1: Grazie. Peraltro, Ministro, le invidio la visita alla base di Malindi, visto che c'è il direttore dell'ASI. Ne approfitto, doveste organizzare una visita, io conosco qualcuno che verrebbe volentieri, tra l'altro, la butto lì, e ci sono dei testimoni. Volentieri, perché no? Volentieri. Ci penso. E intanto iniziamo... Questo panel ci permetterà di concludere, direi, una serie di riflessioni e di provocazioni. Qualcuno prima ha lanciato delle provocazioni non esattamente scontate. Partirei da Moruzzi, al quale chiedo: politica estera e diplomazia spaziale. In un momento in cui, lo stavo dicendo prima, la geopolitica terrestre è piuttosto effervescente e il diritto internazionale vive una crisi evidente, perché allora è così importante la politica, sono così importanti la space diplomacy e la politica estera?
7: Sì, grazie. No, grazie per una domanda che sembra semplice.
1: Prego, si sente?
7: Grazie per una domanda che sembra semplice, ma ovviamente non si sente.
1: No, forse è spento.
8: Ecco, grazie per la domanda, sembra semplice, ma in realtà è molto vasta. Allora, due pillole di storia. La politica estera si occupa di spazio da una data ben precisa, che è il 1957, lancio dello Sputnik. Prima la politica estera non aveva motivo di occuparsi di spazio. Perché? Perché era un ambiente inaccessibile all'essere umano. Abbiamo però una seconda data che vorrei sottolineare, che è il maggio 2020. SpaceX lancia il Falcon 9 con equipaggio a bordo e riporta gli Stati Uniti nello spazio, riapre l'accesso allo spazio degli americani, che era rimasto bloccato dal 2011, quando il programma Space Shuttle è stato interrotto. Quindi per 9 anni gli americani non sono stati in grado di accedere allo spazio e hanno dovuto addirittura affidarsi a dei lanci russi per raggiungere la International Space Station. Questo ha determinato, allora come oggi, una corsa allo spazio. Nel 1957, tempo di guerra fredda, sappiamo com'è andata. ed è durata alcuni anni, fino direi al 1975, quando è finito il programma Apollo. E ora ci troviamo di fronte ad una nuova corsa allo spazio, nata per l'appunto nel 2020 e che si sta sviluppando sotto i nostri occhi. Per questo serve la politica estera. La politica estera in questo momento serve più che mai, perché siamo passati dal considerare lo spazio come ambiente abilitante benevolo ad ambiente competitivo e conteso. Per cui noi dobbiamo, come paese, posizionarci con delle alleanze e difenderci da comportamenti ostili dal punto di vista diplomatico e anche dal punto di vista, ahimè, militare, per fare prevalere o comunque per difendere i nostri interessi nazionali. Lo facciamo come Farnesina su diversi tavoli, lo facciamo innanzitutto a livello nazionale all'interno del COMINT, lo facciamo grazie alla riforma lanciata dal ministro Tajani, vicepresidente del Consiglio, che ha voluto creare una direzione centrale per la diplomazia spaziale che ho l'onore di dirigere e che ha rafforzato l'ufficio spazio della Farnesina. Lo facciamo supportando le imprese con i business forum attraverso l'apporto dell'ICE. Lo facciamo a livello europeo in ambito ESA, ma anche Commissione europea, nel negoziato di questo complesso atto giuridico che si chiama EU Space Act, e lo facciamo a livello multilaterale in ambienti, come diceva lei, non facili, come quello del Comitato per l'Uso Pacifico delle Nazioni Unite, di cui abbiamo assunto la presidenza con il presidente dell'ASI, Teodoro Valente, in una riunione che si è svolta tra l'altro la settimana scorsa. Quindi tutto questo per dirvi: lo spazio è un ambiente di politica estera, è un ambiente dove la politica estera deve essere forte, preparata e convinta, ed è un ambiente dove si giocano interessi nazionali concreti e rilevanti che poi hanno impatti diretti sui nostri cittadini, sulle imprese e quindi sul nostro benessere.
1: Grazie Vice Direttore, sono particolarmente d'accordo e ci aggiungo un elemento che poco fa evocava la Ministra. Lo spazio è anche, o può anche essere, un modello di cooperazione, e qui vado dal Rettore Corignati, al quale chiedo: il Politecnico di Torino si caratterizza, nel panorama italiano evidentemente, come con un modello di cooperazione con le imprese basato su hub di innovazione. Le chiedo di raccontarci meglio di che cosa si tratta.
9: Ma riprendo quello che diceva prima il Ministro, la ricerca oggi si fa nel momento in cui esistono luoghi in cui insieme università, enti di ricerca e imprese sviluppano un'attrattività su tutta quella che abbiamo chiamato oggi il mondo dell'ecosistema. A Torino abbiamo puntato su questa città dell'aerospazio, uno dei nostri hub, ma la città dell'aerospazio è un esempio concreto. Quando siamo partiti avevamo in quel caso un sito in cui la presenza dei grandi player industriali era già attiva. A questi ingredienti abbiamo aggiunto le università, gli enti di ricerca, ma anche la pubblica amministrazione. C'è un tema che oggi abbiamo affrontato forse in modo marginale, che è l'aggiornamento normativo, cioè rules and regulation corrono meno veloci di quelle che è oggi la tecnologia. Quindi quel luogo che fa innovazione non deve solo fare innovazione sulla formazione. Tra l'altro il tema dello spazio è super attrattivo, roba lì è attrattiva di per sé, è totalmente trasversale, perché prende dalla matematica, arriva fino ai nuovi materiali, è una roba che accende il cuore ai ragazzi e alle ragazze. Tra l'altro lo dico, ci sono oggi da me molte più ragazze che ragazzi che stanno facendo l'application, e quindi attrattività degli studenti, ma vengono lì perché tu hai fatto quella roba, cioè hai messo insieme l'università con le imprese, e dal primo giorno in cui entrano possono stare insieme e vivere un ambiente dove la loro passione si rivela una passione che è una passione che vivono insieme al mondo delle imprese. E poi quel mondo lì porta anche la possibilità di leggere le esigenze del mercato, delle nuove tecnologie, di penetrare poi la vita delle persone in una lettura che inevitabilmente tocca poi l'aspetto di regulation. E qui penso che sia davvero molto da fare insieme, perché l'innovazione tecnologica non esiste se non esiste innovazione normativa. Questo spesso anche le università se le sono dimenticate, la mia per primo, quindi sono il primo peccatore. Quindi a primo peccatore cerco di adesso fare un'operazione inversa, cioè creare un luogo dove il crescere insieme permette davvero di comprendere le potenzialità della tecnologia e, comprendendo le potenzialità della tecnologia, anche di leggere quello che deve essere un retrofit normativo che deve essere costante. Perché poi non riesci a penetrare con la nuova tecnologia perché non ci sono poi le norme e le regole, certo, che ti riescono, certo, ad andare lì. Quindi, come abbiamo detto, ha detto una cosa di nuovo il Ministro molto corretta, investimenti PNRR sulle grandi infrastrutture. Io penso che questo sia stato una delle grandi cose che il sistema Paese ha fatto e forse si è raccontato poco. Cioè la concentrazione di quei fondi per sviluppare, almeno per chi ha voluto, grandi infrastrutture sta cambiando il volto dei territori. Sta cambiando il volto dell'identità dei territori, delle transizioni industriali dei territori, e questi si fanno solo se poi si è investito in grandi infrastrutture che sono aperte all'uso di tutti. Per me per primo all'uso dei giovani che vanno lì e vedono poi espressa maggiormente la loro passione. Dico una cosa finale. Secondo me uno dei grandi obiettivi che noi come università dobbiamo dare è quella di creare su queste grandi verticalità applicative la libera espressione dei ragazzi, degli studenti nei team studenteschi. Cioè io ho i miei team studenteschi, ma chi è qua lo sa, che fanno i satelliti da mandare, che fanno i rover per andare su Marte e sulla Luna, e li fanno loro. Cioè loro li fanno dal primo giorno in cui entrano. Si mettono insieme, devono gestire il budget, devono gestire la relazione con le imprese, devono curare la parte di marketing e comunicazione, ma sono loro nella multidisciplinarità a far vedere che quello che loro sanno fare domani può diventare, attraverso quella palestra, valore per il sistema paese e valore per le nostre imprese.
1: Grazie rettore, mi piace questo legame fra il territorio attraverso la formazione a ambizioni decisamente più estese, sarà questo l'argomento su cui interrogherò l'ingegnere Leone, al quale chiedo in che modo il cluster tecnologico nazionale aerospazio contribuisce a rafforzare la sovranità tecnologica nazionale, ma attenzione, valorizzando al tempo stesso le competenze e le specializzazioni territoriali.
10: Grazie per la domanda. Visto che stiamo in una fase finale, si possono fare delle considerazioni anche rispetto a quello,
1: prego,
10: che abbiamo sentito.
1: Prego.
10: Allora, intanto per questa platea il cluster tecnologico nazionale dell'aerospazio è sotto la GIA del MUR e quindi è un polo di innovazione del MUR, anche se non è stato citato oggi dalla Ministra, e mette insieme 15 distretti tecnologici territoriali, regionali. E sottolineo questo perché nel 2012, quando è nato il cluster, questi distretti erano 5. Questo fa capire come un'opera di sinergica, di mettere insieme competenze, fa nascere nuove competenze. E quindi passare da una logica di territoriale in cui c'è un ambiente molto favorevole anche di contiguità tra università e centri di ricerca, a passare a una dimensione nazionale in cui i prime contractor, che non sono necessariamente le grandi imprese, ma sono spesso le grandi imprese, cercano l'eccellenza su tutto un territorio nazionale. E quindi la necessità di avere dei territori che si specializzano e fanno emergere le eccellenze è sicuramente uno degli obiettivi che il cluster si è posto. Perché è importante il settore dell'aerospazio per la sovranità nazionale? Secondo me è importante su due dimensioni. Una prima dimensione perché l'aerospazio è strettamente legato con la sicurezza globale e la difesa. È imprescindibile per proteggere il nostro paese non avere una costellazione di osservazione della Terra piuttosto che una costellazione di early warning, piuttosto che le piattaforme aeree o elicotteristiche. Quindi da questo punto di vista è imprescindibile, proprio perché sono asset necessari a cui non possiamo, diciamo, non tenere in conto per la difesa globale. Ma dall'altro, e questa è una delle operazioni del cluster che si è riproposta e che ha fatto attraverso la mappatura, non ci possiamo permettere di perdere delle competenze. Certo. Anche se una piccola e media impresa, una start-up particolarmente innovativa che sviluppa una tecnologia particolarmente disruptive, viene acquistata da un soggetto straniero, noi l'abbiamo persa quella tecnologia, e quella tecnologia è non sostituibile forse, e quindi ci porterà una dipendenza da altri paesi, da altri stati, e non un'autonomia di poter sviluppare i nostri sistemi. Quindi è molto importante il fatto di avere un cluster nazionale che possa mettere insieme le competenze, valorizzare le piccole e medie imprese e promuoverle verso le grandi imprese, valorizzare le infrastrutture di ricerca e metterne a conoscenza tutti, perché noi non dobbiamo ragionare nell'ottica che tutti sanno tutto. In realtà noi ci siamo accorti che i grandi sanno, ma i piccoli magari non conoscono le possibilità dei bandi, non conoscono le possibilità delle infrastrutture, non conoscono neanche che la loro tecnologia può essere utile per altre imprese. Quindi, a mio avviso, molto è stato fatto, c'è molto da fare, concordo col fatto che bisogna essere proattivi e quindi essere sempre pronti a creare nuove competenze, ma da quel punto di vista poi ci serve anche l'apparato statale, perché è necessario che il governo e le istituzioni promuovano poi iniziative che vanno a sostenere e valorizzare quello che è stato detto prima su Iride in uno dei panel precedenti. Sì. E una costellazione è stata costruita perché c'è stata un'idea a monte molto importante, ma c'è stato anche il PNRR che l'ha potuta sostenere. Esatto. E questo fatto ha permesso all'Italia oggi di sedersi ai tavoli europei con un asset molto importante e andare a negoziare il suo posizionamento. Senza quell'asset il posizionamento del paese sarebbe stato più basso. Quindi pensate quant'è importante fare una programmazione, allocare i fondi, come è stato detto prima, non a pioggia, ma su quei filoni che comportano un aumento della competitività del paese e quindi far crescere tutto l'ecosistema. Immaginate il mondo, giusto per dare due numeri e poi chiudo, l'aerospazio in Italia è superiore, senza considerare il comparto della difesa, quindi solo aeronautica e spazio, è superiore ai 20 miliardi di fatturato e ha più di 60.000 dipendenti, e quindi immaginate quanta ricchezza porta al paese, quanto PIL e quanto queste tecnologie possono trasversali sugli altri settori: propulsione, materiali, sistemi embedded, artificial intelligence sviluppati qui sono a servizio del settore dell'energia, del settore dell'automotive, del settore della cyber security, e quindi ci sono tutte ricadute positive in altri settori. E per questo secondo me è veramente importante mantenere una sovranità sul settore spaziale in Italia.
1: Grazie ingegnera, anzi colgo l'occasione, mi ha dato un paio d'assist e adesso li sottoporrò a Sant'Angelo. Territorio, passaggio da grande industria ecosistema, che peraltro è il titolo di questo panel che non ho annunciato. Allora, due domande in una: perché Space Industries e perché a Torino? Seconda cosa, questo panel appunto parla di questo passaggio all'ecosistema, quindi prima Vino ha detto preferiamo ecosistema a filiera. La domanda è: di cosa ha bisogno davvero un ecosistema spaziale per crescere oggi?
11: Intanto grazie a tutti per questo invito, grazie per essere qui e per avere questa attenzione particolare in un momento, io direi quasi storico, importante. Io sempre, diciamo, sono vissuto con lo spazio nelle vene, sono un ingegnere spaziale, ho vissuto tanti anni negli Stati Uniti e quindi ho capito che questo è un momento un po' unico, un momento unico in cui penso l'Italia e l'Europa deve essere in grado di coglierne un po' il percorso, se no qualcun altro lo farà al posto nostro, perché il mercato comunque si sviluppa. Che cosa vuol dire momento unico? Vuol dire è la nascita di un vero e proprio mercato. Quando intendo un mercato che ha tutti gli aspetti commerciali. Commerciali vuol dire che c'è una supply chain, che c'è quindi uno sviluppo e c'è un'ottica che viene chiamata lean, no? Lean manufacturing vuol dire che la catena del valore dipende un po' dalla competizione del cliente. Ora, il mercato spaziale è sempre stato un mercato assolutamente istituzionale, sono vissuto con questa da diversi anni, grazie anche al fatto che l'accesso allo spazio adesso è fruibile da parte di tutti, anche dai privati, e il mercato spaziale sta subendo una trasformazione. La trasformazione verso appunto un vero e proprio mercato. Quindi noi come Space Industries abbiamo pensato di, ho fondato questa realtà in Italia, di dedicarci a un pezzetto di questa supply chain, che è la parte di manufacturing, di produzione. Cosa vuol dire produzione? Produzione con tutte le accezioni, quindi un prodotto che deve avere una catena di fornitori, deve essere efficiente, efficace e sostenibile. Quindi queste tre cose possono essere fatte se cominciamo a pensare a una fabbrica che abbia all'interno tutti gli elementi che permettono di costruire, per esempio, non un satellite, ma una costellazione di satelliti. Secondo me il mercato spaziale oggi sta affrontando un po' perché è commerciale. Molti mi chiedono ma dove sono tutti questi satelliti? Ma dove sarà questo? E io ho una doppia risposta, direi. E se mi permettete in due minuti provo a darla. La prima, secondo me ci sarà l'effetto telefono. Cioè oggi il mercato spaziale, noi negli anni, non so, 70, 80, ma anche forse prima, per telefonare andavamo al bar, perché c'era lì il telefono, non avevamo il telefono a casa. Dopo un po' di anni abbiamo cominciato a pensare, ma perché non mi compro un mio telefono? Perché devo andare dal vicino a parlare? E questo è quello che succederà adesso. Fino a oggi gli operatori spaziali affittavano un po' la rete, le telecomunicazioni, a chi ne voleva utilizzare come privato. Oggi ci sono dei privati che hanno assolutamente la capacità finanziaria, economica e di risorse per mettersi sulla loro costellazione, il loro telefono. E il telefono nello spazio non è un satellite, ma sono centinaia di satelliti. Quindi questa è la prima parte. La seconda parte della risposta è il fatto che vedremo una graduale trasformazione che porterà le infrastrutture che oggi sono terrestri verso lo spazio. E quindi ciò che sono stati gli investimenti sulla Terra, che ne so, le catene di collegamento, i cavi, eccetera, diventeranno cavi spaziali. Un esempio per tutti potrebbe essere, adesso si parla tanto di data center. I data center sono, sappiamo tutti, energivori, fortemente energivori, sono molto onerosi dal punto di vista del raffreddamento, e questa cosa è assolutamente difficile da creare sempre di più in Italia. Credo che nell'ambito del nord ci siano centinaia di richieste di data center. L'idea di mettere dei data center nello spazio significa avere energia gratis, significa avere la possibilità di disperdere il calore in maniera diversa. Ovviamente ci servono idee, ci servono competenze, capacità, perché ancora ci sono delle barriere tecnologiche da superare, ma sicuramente verranno superate. Quindi già questi due elementi ci portano a pensare che ci saranno dei player che oggi non ci sono, che saranno nello spazio, e noi come paese dovremmo essere pronti ad affrontare questa ondata di mercato.
1: E allora chiedo a Dimitri se lo siamo davvero, e voglio spiegarmi. Lei è il presidente del distretto aerospaziale del Piemonte, che è un territorio da sempre in qualche modo legato al settore automotive. Sì. Bene, qual è il percorso di osmosi tra industria dell'aerospazio e industria automotive? E mi permetto di aggiungere, provocandola, sempre che esista questo percorso di osmosi.
12: Sì, però prima di affrontare l'argomento automotive volevo fare una precisazione, perché noi come distretto, avendo come associati sia il Politecnico, l'Università, il mondo industriale, il mondo didattico in generale, istituzionale, regione, rappresentiamo un po' il connubio, il contributo a tutto quello che chiamiamo la filiera o ecosistema. Certo. È importante perché vediamo questo aspetto lo voglio vedere dal punto di vista prettamente industriale. Parliamo di space economy, vuol dire economy, è un'economia, aziende che producono e che consegnano. Questo è l'aspetto importante, perché un'azienda per potersi sostenere deve sì sviluppare i prodotti, deve anche venderli. Quindi è importante il connubio tra innovazione e capacità di produrre in maniera competitiva. Ecco, quindi sono questi due aspetti che noi, con il supporto didattico, con il supporto istituzionale e soprattutto con il supporto industriale, cerchiamo di portare avanti. Quindi questo è un elemento che ci tenevo a sottolineare per la rilevanza che ha nell'ambito del nostro distretto. Quindi lo spazio è una priorità. Certo che lo spazio è una priorità, ma non lo diciamo noi, lo decide il mercato, perché la richiesta è quello che è stato illustrato dai miei colleghi in precedenza. Offre delle opportunità ulteriori al di fuori dell'ambito prettamente spaziale? Certamente sì. Se noi traguardiamo la situazione dell'automotive, come lei ha citato, problema pressante in Piemonte, ma pressante un po' in tutto il resto del territorio nazionale e anche all'estero. E la domanda che ci viene fatta in ambito aerospaziale e in particolare spaziale è: ci sono delle opportunità di trasformazione, riconversione delle competenze verso il mondo aerospaziale, spaziale? La risposta Sicuramente sì, ci sono delle opportunità perché la situazione, come è stato descritto, offre delle opportunità, però non è un processo così semplice. Anche dal punto di vista quantitativo, noi non possiamo immaginare che l'automotive venga completamente assorbita dal mondo aerospaziale, per via delle dimensioni, per via delle specificità del mondo aerospaziale. Pochi prodotti a basso rate, mentre invece l'ambito automotive ha

0: motivi sicuramente si possono recuperare. Quindi questo sì è sicuramente un aspetto importante, recuperare queste competenze, questo know-how e competenze che noi in ambito di distretto cerchiamo sempre di sviluppare, soprattutto nell'ottica del proteggere anche i talenti che vengono generati in ambito locale. Abbiamo parlato del problema dei talenti. Sì, è vero, se noi guardiamo le statistiche ultime, più di 200.000 talenti sono usciti e non sono più rientrati in Italia. Sono questi i volumi di cui dobbiamo tenere presente. Uno si chiede, come mai non rientrano? Beh, e qui entra in gioco lasciatemi dire, la politica, l'aiuto ai giovani talenti a rimanere qui. Come? Beh, chiaramente offrendo delle opportunità anche dal punto di vista della contrattualistica, il piano casa, ad esempio. Se un giovane oggi entra in un'azienda, ci rimane per un paio d'anni, nessuna banca gli dà un mutuo per comprarsi la casa
1: Certo,
0: e
1: certo.
0: quindi se ne va all'estero. Quindi ecco, anche da questo punto di vista, secondo me, sono aspetti sociali che vanno tenuti conto, quindi non solamente l'innovazione, ma anche, diciamo così, la politica sociale rivolto ai talenti.
1: Anche perché la maggior parte di questi talenti, guarda caso, sono quelli che afferiscono alle cosiddette materie STEM, per cui quelle che arrivano
0: Esattamente.
1: esattamente a essere necessarie per questo settore. E come si diceva
0: Esattamente.
1: stamattina in altra sede, il problema che uno studente vada via o che vada all'estero a fare un'esperienza, anzi, come diceva la ministra, può
0: Sì,
1: essere anche
0: sì,
1: parte
0: sì, sì,
1: la
0: sì.
1: questione che poi non torna. Questa
0: Certamente,
1: è
0: e
1: questa.
0: in questo ambito, quindi diciamo anche nella transizione da automotive aerospazio, ma anche più in generale, sostanzialmente sono tre gli elementi che governano l'innovazione, e quindi vuol dire investimento, e la competitività, quindi sicuramente rivisitazione dei processi e delle procedure.
1: E questo mi porta alla dottoressa Di Palma, la quale in maniera molto brutale chiedo come nasce un'azienda come Defcon, dottoressa. Prego.
2: E grazie per la vostra attenzione. Defcom nasce dall'intuizione e dall'esperienza del nostro CEO Federico Zarghetta, specializzato nel settore delle telecomunicazioni GEO e LEO. Da 40 anni le nostre aziende operano per conto delle agenzie governative più rappresentative e con i maggiori operatori satellitari del mondo. Progettiamo e realizziamo sistemi di telecomunicazione sofisticata a banda larga che garantiscono le comunicazioni contro il jamming e soprattutto contro le intercettazioni. La nostra disponibilità satellitare è protetta e capillare. Collaboriamo con la rete satellitare Ozon, con la quale abbiamo siglato un'esclusiva per operare in Italia, in Ucraina e nei quadranti più sensibili in questo momento. Radiotech, dal Principato di Monaco, produce e progetta sistemi satellitari miniaturizzati, fortemente customizzati, per soddisfare le esigenze più complesse ed estreme come sistemi miniaturizzati a corto, medio e lungo raggio progettati per l'Ucraina. Ed in questo momento di grande richiesta di droni avionici con sistemi unmanned e droni marini che sono di fatto i più ricercati, proprio perché ritenuti in battaglia sul campo i più affidabili e i più sicuri. Ed è grazie a questo successo e a questa stabilità nel settore che Federico Zarghetta ha recentemente fondato Defcom, una società tutta italiana, affermandosi di fatto immediatamente nel settore dei droni marini e avionici per conto della Marina Militare, delle agenzie governative e di tanti clienti istituzionali che operano in quadranti sensibili e settori della difesa. Oggi Defcom è la più affermata azienda che produce droni USV di superficie estremamente veloci, compatti, scarsamente visibili ai radar, che hanno caratteristiche

0: balistiche SIGINT di guerra elettronica, di osservazione, pattugliamento e di forza cinetica. Con la forza di queste due aziende, Radiotech e Defcom, Federico Zarghetta ha deciso di scendere in campo nel settore aerospaziale, progettando una rete di soli tre satelliti in orbita operativi e tre di complemento. E sostanzialmente questo progetto prevede appunto un lancio, che vengano lanciati tutti e sei nello stesso lanciatore e orbiteranno su un piano orbitale che viene chiamato Mondlia.
1: Fortemente ellittico,
0: Assolutamente.
1: altiatine. La interrompo, dottoressa,
0: Sì.
1: perché mi ha dato degli ingredienti che costituiscono una domanda che io voglio fare al CEO di Defcom, Federico
0: Benissimo.
1: Zarghetta, che spero ci stia ascoltando e ci abbia ascoltati. Chiedo conferma del collegamento. Ci sente?
2: Se mi sentite, io vi
1: Ecco,
2: sento
1: perfettamente,
2: benissimo.
1: sì.
2: Buonasera.
1: La dottoressa Di Palma ha menzionato poco fa USV, cioè appunto i droni Unmanned Surface Vehicle, che in questi giorni io so state impiegando in una esercitazione proprio con la Marina Militare Italiana e con la NATO. E non solo, ha nominato una serie di altri asset, in particolare implementati con tecnologie elettroniche e tecnologie satellitari. Io ho due domande per lei piuttosto spietate. Punto primo. Come si diventa in così poco tempo così strategici? E seconda domanda, quale impatti hanno questi assetti sulla competitività alla luce di scenari globali che, continuo a ripeterlo, sono particolarmente turbolenti, dottore?
2: Bene, allora ancora grazie innanzitutto di farmi entrare attraverso Webex, quindi dall'esterno. Io sono a bordo di un'imbarcazione che abbiamo costruito noi. Vi farò vedere fra qualche istante un drone di superficie estremamente veloce che stiamo mettendo a disposizione nell'ambito di questa esercitazione della Marina Militare e della NATO che si sta tenendo tra Brindisi e Otranto. Quindi in questo momento siamo nel porto di Otranto. Un'ora fa eravamo fuori, era previsto il mio collegamento un po' prima, vi avrei voluto far vedere qualcosa live, ma comunque è molto bello quello che vi farò vedere fra qualche minuto. Allora, per rispondere alle vostre domande, e vi ringrazio ancora, per chi mi conosce, io è veramente da quando ho iniziato, quindi da veramente molto giovane, addirittura ho conosciuto il professor Broglio, che è stato menzionato dalla Bernini, e sono stato alla base San Marco all'inizio, io ho 60 anni, quindi qui parliamo di 40 anni fa, e sono stato ispirato, folgorato dall'innovazione, dalla visione che aveva il professor Luigi Broglio. Ho seguito alcuni dei suoi corsi. Tuttora la progettazione dei satelliti che è stata menzionata, che si chiama Ellipse, perché ovviamente è un'orbita Mollia, quindi è un'orbita molto, molto ellittica, l'abbiamo chiamata Ellipse, è coadiuvata dal professor Paolo Teofilatto, che è è il direttore dell'agenzia, scusatemi, del Dipartimento Aerospaziale, di quello che una volta era il CRA, il Centro di Ricerche Aerospaziali del professor Broglio, adesso è diventato dell'università ed è lì a Via Salaria. Noi stiamo utilizzando il loro team e i laboratori per fare tutta una serie di misure. Ma arrivo al punto, alla domanda. Quando per 40 anni si rincorrono i grandi big del mondo. Io ho lavorato tantissimo negli Stati Uniti e si vede quello che facevano, soprattutto gli americani, quando l'America in qualche modo era molto bello starci e si imparava molto dagli americani allora. Ovviamente ho sempre sognato di creare, prima o poi, una mia azienda che potesse in qualche modo ripercorrere, seguire, inseguire il sogno della tecnologia americana applicata in Italia. Ci ho messo tanto tempo per riuscirci, ma oggi sono in grado di farvi vedere qualche cosa che, come ha detto la Luisa Di Palma, è affermata. Siamo stati i primi, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, a mettere insieme con investimenti privati, totalmente pieni, non ho chiesto niente a nessuno, il meglio diciamo così, dei motoscafi veloci, stabili, autostabilizzanti, con tecnologia satellitare, con tecnologia di guida remota e autonoma. Abbiamo aiutato gli ucraini a imparare, a velocizzare in qualche modo il percorso e quindi abbiamo fatto tanto lavoro sul campo, abbiamo ottimizzato queste tre tecnologie, questi tre domini in in tutto quanto questo tempo, in questi ultimi 4 anni. Oggi ho deciso in qualche modo di debuttare in Italia con la stessa tecnologia che ho sviluppato all'estero e ho portato in Italia una serie di ragazzi che erano italiani, che lavoravano all'estero, li ho convinti a tornare in Italia. Siamo un team di una 30ina di persone, i ragazzi sono tutti quanti ingegneri che lavoravano all'estero per altre aziende. Ho offerto a loro un compenso importante e mi sono prodigato per aiutarli a stabilizzare le loro famiglie di nuovo in Italia, e vi assicuro non è stato facile, ma adesso sono tutti contenti, vi invito a venirci a visitare. E con loro, un team di 30 persone veramente molto brave, abbiamo messo a punto sul campo in Ucraina il meglio dei tre domini. Parliamo del satellitare, visto che questa è una conferenza che in qualche modo si occupa prevalentemente di questo. In futuro, quando i droni saranno veramente tanti all'opera in uno scenario, in un quadrante, più di 100, anche più di 200, immaginate quei satelliti attuali che sono sviluppati prevalentemente per dare comunicazioni satellitari a poche unità. Non si è ancora verificata la richiesta, se non in Ucraina e adesso recentemente nel Golfo Persico, di tantissima banda satellitare non giammabile, tutta concentrata in spot beam molto stretti, parliamo di 200 km quadrati, e con i satelliti attuali, quindi con la tecnologia attuale, la migliore possibile, anche la Starlink se la volessimo impiegare, in Italia la impieghiamo poco grazie a Dio, anzi c'è un veto, voi lo sapete, nell'ambito della difesa, però in ogni caso anche gli apparati satellitari Starlink non avrebbero sufficiente banda per trasferire dai droni che siano droni di superficie, che siano droni underwater quando possono e tirano fuori l'antenna fuori dall'acqua, o droni che volano, se fossero più di un centinaio e tutti contemporaneamente in un beam, in un'area molto stretta, molto piccola, di operazioni di circa 200-300 km quadrati, non ci sarebbe nessuna costellazione al momento capace di gestire questa enorme quantità di dati. E soprattutto le frequenze utilizzate, quindi le bande utilizzate, le potenze in gioco, le modulazioni e di fatto i link budget, quindi le potenze in gioco, non sarebbero sufficienti a ridurre le antenne che questi droni sempre più piccoli, sempre più veloci, quindi sempre più dinamici, devono utilizzare. Nel senso, non, con la tecnologia attuale le antenne sarebbero grandi 50, 60, 70 centimetri di diametro, consumerebbero troppa energia, e con tutto quanto questo sarebbe molto facile giammarle, perché il link budget, cioè la potenza a disposizione dei satelliti attuali, non è sufficientemente così elevata dal satellite verso i droni, non importa se sono di superficie e vanno per mare velocemente o volano, e quindi è tutto molto vulnerabile, è tutto molto al limite. Quindi una guerra elettronica o una difesa elettronica basata sulle tecnologie satellitari di oggi non sarebbe sufficiente, neanche con le reti Starlink e neanche con le reti Leo che stanno comunque debuttando da parte degli americani. Allora io mi sono domandato, e questo è provato in Ucraina, come potevamo in qualche modo risolvere questo problema, e la prima cosa che abbiamo fatto, ho fatto un accordo con, questo 4 anni fa, con la rete satellitare Ovzon, è svedese, non è americana, quindi di fatto comunque è all'interno della comunità europea, e abbiamo sviluppato un beam, uno steerable beam, quindi un beam dal satellite geostazionario a terra, steerable, che si può muovere lungo tutto l'emisfero nostro e può focalizzare la potenza focalizzandola come uno spot beam di luce, che si può allargare il fascio e stringerlo sul viso di una persona, se si vuole, da tutto il palco al viso di una persona. Bene, questa è la prima tecnologia al momento operativa che si usa nella difesa, che sta provando che mano a mano che io stringo il beam, la potenza diventa talmente concentrata sul drone che il drone può avere un'antenna molto piccola, quindi molto leggera, quindi consumare molto poco, e diventa non facilmente giammabile perché la potenza è tutta concentrata tra il drone e il satellite. Benissimo. Questo è in orbita geostazionaria, e con tutto, immaginando il futuro che purtroppo siamo abituati a vedere negli ultimi 6 mesi, neanche questo sarebbe sufficiente. Quindi con una rete ho immaginato, affrontando il problema così come noi lo conosciamo molto bene, ho immaginato non di lanciare altri 3, 4, 5, 8 mila satelliti, che mai di tutto non me lo potrei permettere, ma non sarebbe giusto secondo me andare a invadere tutte quante le orbite perché ognuno vuole lanciarsi tutti quanti questi satelliti. Quindi ho ottimizzato la costellazione con 3 satelliti solamente, perché l'orbita Molnia mi permette di avere Dal mio punto di osservazione, quindi l'Europa, non mi interessa il resto del mondo, non ho bisogno di lavorare nel resto del mondo, io per adesso sto pensando a come proteggere il quadrante che mi interessa e come garantire a tutti gli effetti la totale efficienza e non vulnerabilità. E con soli 3 satelliti, con lo stesso steerable beam che era montato, che è tuttora montato sul satellite Ozone, siamo in grado di aumentare fortemente la banda e quindi immaginare un futuro italiano.
1: Perfetto.
2: Con almeno 500 droni funzionali.
1: Dottore, mi permetto di fermarla qui perché sta andando in dettagli tecnici che particolarmente e personalmente mi interessano molto, ma chiedo all'onorevole, organizziamo una cosa ad hoc, perché siamo particolarmente in ritardo, colpa mia, e per cui sono costretto a gamba tesa a interrompere qui l'intervento, dottore. Mi sente?
2: Benissimo. Sì, io la sento e la sto di fatto lasciando, vi sto lasciando facendovi vedere questo drone superficie, che però dovete scendere per favore, così lo faccio vedere in un minuto. Questa qua, io sono con una piattaforma galleggiante per fargli il rifornimento. Vede, ci sono sopra tutte le antenne satellitari che gli consentono di andare a 50 nodi. È totalmente costruito da noi in Italia e ha avuto un successo enorme. E nei prossimi giorni debutta dentro l'esercitazione NATO. Certo. Quindi l'Italia in questo momento è in grado di fornire i migliori droni di superficie, inattaccabili, non giammabili, estremamente veloci e dotati di tanta tecnologia SIGINT. Grazie per tutto.
1: Grazie a lei, Nietro, dobbiamo tornare a parlare di questi argomenti e io colgo l'occasione per ringraziare Lamberto Maria Moruzzi, Stefano Corgnati, Cristina Leone, Giuseppe Sant'Angelo, Maurizio Demitri, Luisa Di Palma e Federico Zarghetta. Grazie. Grazie anche per la pazienza e per aver tollerato la mia mancanza di puntualità. Grazie, grazie davvero. Sì, stasera sì, ingegnere, assolutamente. Prima di salutarvi, però, avrebbe dovuto essere con noi, ma è partito in luogo della Presidente Meloni. Abbiamo un video contributo del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Prego.
3: Cari amici, avrei voluto essere con voi per partecipare a questo interessante dibattito sulla politica per lo spazio. Purtroppo sono in missione a Tunisi per un business forum italo-tunisino per incontrare il primo ministro, per incontrare il ministro degli esteri e affrontare anche la questione dell'immigrazione irregolare oltre a quella del commercio internazionale. Però ci tenevo a inviarvi un messaggio per sottolineare quanto sia importante per me e per Forza Italia, ma anche per il governo, il tema spazio. Ho dedicato tanti anni della mia vita, sono stato 2 volte commissario allo spazio, a Bruxelles, quando ero prima commissario dei trasporti e poi commissario all'industria. È un settore industriale fondamentale, innanzitutto è un settore industriale non inquinante, ma è un settore industriale destinato a essere sempre più importante nel futuro. Dicevamo, non è un'industria inquinante, in Italia ci sono grandi imprese, ricordiamo che anche la grande costellazione satellitare Galileo è frutto dell'industria italiana, i primi satelliti sono stati costruiti da un'impresa italiana, poi un'impresa tedesca, però fondata da un italiano e costruita da tanti altri, e quindi abbiamo anche un saper fare, un'esperienza, ma anche tantissime piccole e medie imprese che hanno raggiunto risultati straordinari a livello spaziale. Poi abbiamo astronauti italiani che sono protagonisti anche della ricerca nel mondo dello spazio. Dobbiamo seguire con grande attenzione questo settore perché è di fondamentale importanza per l'agricoltura, per la ricerca scientifica, per l'innovazione, per la difesa. Dico, quindi credo che Forza Italia faccia bene a occuparsi di questo argomento, sottolineando l'importanza e affrontando i vari settori dove lo spazio può essere determinante. Pensiamo anche sulla sicurezza, ma pensiamo per l'osservazione della Terra, pensiamo per la protezione civile, sono tantissimi gli impieghi che ci possono essere, questo significa anche che noi possiamo essere anche autonomi se ci sarà una vera azione di politica industriale italiana inserita in un contesto europeo, così come abbiamo fatto il sistema EGNOS, il sistema Copernicus e il sistema Galileo, 3 sistemi satellitari europei dove l'Italia è sempre stata protagonista. Ecco, anche da questo punto di vista possiamo fare molto, dobbiamo guardare e puntare sulla ricerca, sulla qualità, sull'innovazione e anche sulla formazione di ingegneri, di tecnici, esperti che possano utilizzare al meglio in tutti i diversi settori le nostre conoscenze e il nostro saper fare. Quindi buon lavoro a tutti e aspetto di conoscere i risultati perché, ripeto, lo spazio per noi è un settore di fondamentale importanza, soprattutto per quello che accadrà in futuro.
1: Non posso che essere più d'accordo, ringraziare l'onorevole Porchietto che mi ha invitato. È stata una giornata particolarmente interessante, sono uscite anche delle cose che secondo me meritano di essere esplorate oltre, spero, come dice il Ministro, che lo faremo. Io vi ringrazio, chiedo scusa a voi per non avere gestito i tempi come avrei dovuto, ma mi interessava molto quanto detto. Ad Astra, arrivederci.

0: Radio Radicale era un convegno articolato in tre panel, tre momenti di riflessione diversi, con tematiche diverse, Italia nello spazio, dalla sovranità tecnologica alla crescita del sistema paese, promosso dai gruppi parlamentari di Forza Italia alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo. Eravamo a Roma il 24 giugno e a Roma restiamo per il prossimo documento, Roma 24 giugno, REMS, rafforzamento dei servizi territoriali di salute mentale e valorizzazione del personale sanitario nel circuito penale. Iniziativa promossa dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti. Sentiremo la stessa Anna Bilotti, senatrice 5 Stelle e componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. Stefano Anastasia, garante dei detenuti della Regione Lazio. Michele Miravalle, associazione Antigone. Berniero Ragone, direttore della REMS di San Nicola Baronia. Modera Maddalena Servodio, collaboratrice parlamentare. Buon ascolto.
1: Chiusura che si è avuta definitivamente nel momento in cui il nostro paese, cioè l'Italia, ha deciso di relegare ai margini, ha smesso di relegare ai margini la sofferenza e ha deciso di non trattarla più come qualcosa da nascondere o da punire. Le chiavi di questo cancello le aveva Franco Basaglia. Per Franco Basaglia la persona veniva prima di ogni diagnosi. Per Franco Basaglia la persona era da mettere al centro e qualsiasi intervento istituzionale doveva essere pensato e costruito intorno alla persona e non intorno ad una presunta sua pericolosità. L'altra immagine che scuote le nostre coscienze e richiama la nostra responsabilità e la definisce non affatto conclusa è, in questo caso leggo e cito, quella di un destriero blu di cartapesta montato su ruote, lunghe gambe, alto 4 metri e che una mattina era arrivato in visita sul prato della direzione. Marco lo chiamavano. Era il cavallo che un tempo trascinava il carretto con la biancheria da lavare, per tutti il simbolo della libertà conquistata. Oltre a queste due immagini, richiama all'Italia e alle sue istituzioni e la richiama per il medesimo dovere rispetto al tema, cioè il tema dei disturbi mentali e della salute mentale, la richiama in modo da tutelare questo dovere, da porre attenzione e cura a questo dovere. Anche un'immagine cinematografica, ci basti pensare a film La pazza gioia, dove due donne con disturbi mentali si allontanano dalla villa dove sono sottoposte ad un percorso terapeutico disposto dall'autorità giudiziaria e percorrono il territorio con un senso di smarrimento. Questo smarrimento non resta di natura individuale, perché forse oggettivamente non lo è di natura individuale, ma diventa il simbolo della fragilità. Di quella fragilità che l'Italia è chiamata a riconoscere, a proteggere. In questo percorso entrambi le donne si danno forza a vicenda, diventa emblematico il loro dialogo, dove stiamo andando, stiamo cercando un po' di felicità, ma sei scema, dove si trova la felicità? E la felicità dove si trova? Nei posti belli, nelle tovaglie di Fiandra, nei vini buoni, nei bicchieri di cristallo, nelle persone gentili. E dove stiamo andando e dove stiamo andando e dove vogliamo andare non resta una domanda relativa a queste due donne, diventa una domanda collettiva. Dove vogliamo andare? L'Italia è chiamata a interrogarsi su quel filo da tenere tra la tutela della comunità e la dignità della persona, la responsabilità e la cura, la legge e l'umanità. Le REMS rappresentano un punto d'incontro dove lo Stato esercita la sua funzione senza perdere la propria coscienza. È un equilibrio complesso, delicato. dalla chiusura degli ex OPG, degli OPG alle REMS, è cambiato non un modello, ma lo sguardo. L'Italia è chiamata appunto a tenere in piedi, in equilibrio, la forza della legge e la dimensione umana. La REMS sì, è una risposta giusta, però abbiamo bisogno anche di affrontare questa tematica con una certa maturità, con una certa coerenza e investire culturalmente e anche da un punto di vista organizzativo. Io passo la parola alla senatrice Bilotti, Anna Bilotti, che oggi annuncerà il suo prossimo deposito rispetto ad un disegno di legge proprio rispetto al tema della salute mentale e delle REMS.
2: Grazie dottoressa, buongiorno a tutti. Io in questa prima parte mi limiterò a salutarvi, a ringraziarvi della vostra presenza qui oggi, ma intendo preliminarmente lasciare spazio ai relatori che mi hanno voluto onorare il Senato della loro presenza, segnatamente il dottor Michele Miravalle per Associazione Antigone, il dottor Berniero Ragone che è direttore della REMS di San Nicola Baronia e il dottore qui in presenza Stefano Anastasia, garante detenuti della Regione Lazio. E faccio solamente una piccolissima premessa. Questo provvedimento che depositerò a breve, come si diceva poc'anzi, non vuole essere assolutamente un intervento correttivo, ma si tratta di un vero e proprio passaggio strutturale che è un completamento di quello che è avvenuto con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ed è un tipo di passaggio che richiede coraggio politico, visione riformatrice e soprattutto un impegno costante nel pensare al rapporto tra giustizia, salute mentale e tutela dei diritti. Ed è anche per questo motivo che ci tengo particolarmente a ringraziare i colleghi presenti, segnatamente la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, la collega Ilaria Cucchi, la collega Cecilia D'Elia, il collega Filippo Sensi e la collega Sabrina Licheri, perché la vostra presenza qui oggi è la testimonianza di come un tema di questo tipo non possa essere assolutamente divisivo e deve vedere tutto l'arco parlamentare impegnato trasversalmente, come dicevo, per portare avanti al compimento un percorso che, ahimè, legislativamente non si è mai compiuto. Quindi io passerei immediatamente la parola al dottor Berniero Ragone, che è direttore della REMS di San Nicola, per poi riservarmi un mio intervento sul contenuto del provvedimento dopo l'esposizione dei relatori. Grazie.
3: Buongiorno a tutti. Mi sentite? Allora, io posso portare la mia esperienza come direttore di una REMS della Campania, perché nella Campania noi abbiamo due REMS, una a Calvi Risorta e l'altra a San Nicola Baronia. La REMS di San Nicola Baronia si è istituita, come dire, immediatamente dopo la legge 81 nel 2015, praticamente ha avuto delle alterne vicende. La mia esperienza, di cui io vorrei, come dire, documentare qualche cosa, insomma, in base alla mia esperienza personale, io vengo da una lunga storia di attività sul territorio e poi sono approdato praticamente come direttore a una REMS collegata con un ATSM, cioè un'articolazione, come dire, all'interno del carcere, che però non è stata mai attiva in quanto mancante di personale medico, personale infermieristico, e non si è mai potuto praticamente attivare. Quindi la mia esperienza prevalentemente della REMS che cosa, come dire, io posso dire attorno a questo. Quello che ha detto la senatrice è fondamentale. La legge è una legge che andava fatta, come dire, è una legge, come dire, che ha comunque nel suo iter abbastanza lungo e ferraginoso, portato praticamente alla chiusura degli OPG, ma era una legge che già in partenza doveva essere, come dire, in un certo qual modo ristrutturata, come dire, perché si è rivelata poi nel tempo incompleta di alcuni punti. Allora, quali sono i punti che io come direttore di una REMS ho potuto constatare? Che una REMS presuppone, come dire, un'attività, come dire, molto molto forte sul piano riabilitativo e sul piano anche della sicurezza degli operatori, perché ci troviamo di fronte a situazioni in cui attualmente nelle REMS sono collocati una moltitudine di situazioni, come dire, che a volte non sono ben differenziate, cioè nel senso che non c'è una a monte, una a volte, come dire, una buona selezione, per cui diciamo che nelle REMS attualmente la situazione diventa un po' a volte problematica per quanto riguarda la gestione degli internati all'interno della REMS, per il fatto che le nuove patologie, che sono patologie che riecheggiano soprattutto le aree del comportamento e della personalità unite alle tematiche praticamente sulle dipendenze multiple, fanno sì che il target, il tipo di pazienti, come dire, che possono pervenire all'interno della REMS, come dire, hanno delle criticità e portano a delle criticità di gestione. Come dire, noi nella mia REMS abbiamo avuto più di una volta, come dire, situazioni che hanno investito gli operatori all'interno della struttura, comprese praticamente situazioni, come dire, di violenza, e c'è stato addirittura un omicidio, come dire, perpetuato da parte praticamente di un internato, per una situazione che devo dire che si è rivelata poi, come dire, sempre in quella compagine che si sta cercando di costruire tra il rapporto tra la sanità e la magistratura, che è un rapporto, come dire, che io sento che sta sempre di più potenziandosi, però parte, come dire, ovviamente dal bisogno di incontrarsi su terreni di condivisione, perché questa legge, come dire, ha, come dire, dato in mano alla sanità, come dire, ciò che prima era del Ministero di Grazia e Giustizia, ma diciamo così, il tema del rapporto tra l'area sanitaria e la magistratura è un tema che era partito già molto prima con difficoltà negli OPG e che attualmente io devo dire con una certa buona come dire, attività da parte, come dire, di una buona parte di magistrati stiamo riuscendo ad avere una maggiore capacità, come dire, di poterci, come dire, interagire e comprendere su quelle che sono le situazioni sempre un po' difficili da collocare tra, come dire, ciò che è l'area diciamo così, del diritto e della pena e quella che è l'area, come dire, della cura e della sanità. Questa legge, a differenza di quella lì di Basaglia, come dire, è una legge che io credo che sia nata più su un versante ideologico, mentre la legge Basaglia è nata dalla base, dal bisogno di portare avanti dei cambiamenti che stavano avvenendo nella psichiatria. Ma questa legge è fondamentale, questa legge è importante. Quello che io ritengo, come dire, che è fondamentale che ci si lavori per un completamento di questa legge, cioè bisogna, come dire, chiarire alcuni punti, come dire, del percorso, come dire, all'interno delle strutture che mettono in garanzia praticamente sia gli internati che devono avere tutte le chance per poter avere una vera riabilitazione, e qui ci troviamo di fronte al tema annoso della carenza di personale all'interno delle ASL, perché purtroppo nelle REMS deve essere data la maggiore priorità, come dire, perché sono strutture a rischio, strutture in cui c'è bisogno di che gli operatori siano in numero sufficiente per poter mettere in atto non solo le misure di sicurezza, perché di fatto la REMS è una struttura sanitaria ma detentiva, questo è un po' l'ossimoro, no? Come dire, cioè è sia sanitaria ma noi di fatto abbiamo delle funzioni, come dire, di misure di sicurezza, per cui a prescindere dal bisogno di una sicurezza, come dire, noi abbiamo anche bisogno di una garanzia rispetto alla possibilità di portare avanti profili rieducativi e riabilitativi, e molto spesso con la carenza praticamente di personale, con la carenza di figure ad hoc specifiche, e noi ci troviamo di fronte alla difficoltà, come dire, di poter attuare questi progetti, questi protocolli terapeutici individualizzati, che nonostante praticamente con tutte quante le difficoltà che noi incontriamo nella pratica quotidiana, cerchiamo di portare avanti, cerchiamo, come dire, comunque di sviluppare. Però, come dire, ovviamente, ad esempio, io nella REMS di San Nicola Baronia c'ho un numero appena adeguato di infermieri, c'ho una situazione in cui c'è carenza di tecnici di riabilitazione, carenza praticamente di personale psichiatrico, sono l'unico psichiatra di fatto, no, come dire, dentro la struttura, e quindi vi rendete ben conto che in un certo qual modo si lavora cercando di sostenere tutta quanta la situazione, ma la situazione è sempre resa molto difficile perché ci vorrebbero, come dire, una serie di profili professionali, profili di risorse per poter attuare praticamente i protocolli riabilitativi necessari per poter arrivare praticamente a dei risultati ottimali, come dire. Una REMS si organizza sul rapporto continuo con tutte quante le varie ASL e USM della regione Campania, noi contattiamo costantemente tutti quanti i nostri colleghi nelle USM per cercare di portare avanti dei protocolli riabilitativi, ma questo ovviamente si scontra con le difficoltà quotidiane che noi abbiamo rispetto praticamente alla carenza di personale. Questo è un primo punto. Il secondo punto che credo che la legge debba guardare con attenzione è, come dire, il fatto di mettere in atto dei sistemi di maggiore valutazione tra, come dire, la valutazione psichiatrica dei cosiddetti infermi di mente, come dire, l'articolo 88-89, e le relative praticamente procedure rispetto all'assegnazione delle REMS, perché su questi livelli qui c'è molto spesso quello che noi consideriamo all'interno dell'incontro. Noi abbiamo un tavolo tecnico regionale che si incontra ogni settimana per valutare le liste di attesa. Nelle liste di attesa noi cerchiamo di essere attenti alle figure praticamente che sfuggono nelle maglie larghe di questo sistema, che sono i cosiddetti criptoimputabili, cioè quelle persone che pur avendo una diagnosi psichiatrica, come dire, di fatto, come dire, hanno prevalentemente dei nuclei delinquenziali, come dire, con marginalità di qualche cosa di psichiatrico, ma non tanto come dire, importante, e che però, come dire, sono quelle figure che poi ci vanno a rendere problematica la gestione all'interno delle REMS, perché sono figure che hanno praticamente profili caratteriali delinquenziali molto spiccati, come dire, per cui le terapie, anche le terapie farmacologiche, non è che hanno un grosso effetto e una grossa rilevanza, e la gestione dal punto di vista delle regole, del comportamento all'interno delle REMS diventa particolarmente quindi problematico e a volte tensivo, se non caratterizzato da episodi, come dire, che possono anche diventare pericolosi. Quindi una maggiore completezza della legge renderebbe molto più articolato e molto più attento i passaggi praticamente dall'area della magistratura, della perizia e della valutazione al passaggio all'interno delle REMS, che devono essere strutture prioritariamente, come dire, usufruite da soggetti che hanno chiaramente una patologia psichiatrica, come dire, e che permettono praticamente di poter avere un profilo riabilitativo, rieducativo e risocializzante, come dire, altrimenti la situazione si complica, cioè nel senso che le REMS diventano un po' un calderone indifferenziato dove c'è il rischio che ci si metta un po' di tutto, no, come dire, e dal mio punto di vista devo anche dire che questo non è manco terapeutico, cioè in certe situazioni, quando ci stanno dei nuclei che sono più francamente delinquenziali o rigidamente anche, molto spesso avere delle situazioni dove il limite, il controllo è più forte, ha anche esso stesso un profilo più terapeutico, se ovviamente gestito non dal punto di vista custodialistico, ma gestito dal punto di vista sanitario. Attenzione, cioè la custodia deve andare di pari passo con la funzione, come dire, di cura e di riabilitazione. Quindi questo è un po' il... Poi ovviamente le REMS hanno bisogno di una formazione continua, gli operatori che sono all'interno delle REMS devono continuamente avere a che fare con situazioni molto critiche, molto tensive, e per esempio è necessario che all'interno delle REMS ci sia costantemente un profilo formativo. Io mi sono trovata nella situazione in cui, quando ho preso il servizio come direttore della REMS, è stato un concorso che ha innestato una moltitudine di giovani infermieri che sono venuti, i quali non avevano minimamente esperienza né di psichiatria e né di praticamente particolarmente delle REMS, e ci siamo trovati, come dire, con loro con delle risposte difensive, ovviamente, perché di fronte a un panorama come questo, insomma, in cui c'è bisogno di una certa, come dire, capacità di gestione delle relazioni tensive, ci si è trovati molto disorientati, molto spaventati, e quindi ci si è dovuto fortemente lavorare per cercare di costruire un holding, un contenimento, no? Che non era solamente per gli internati all'interno della REMS, ma era anche, come dire, per le figure che ci dovevano lavorare. Quindi io credo, come dire, che giusto per concludere, ci sono tante cose da dire, poi se qualche altra situazione viene a mente possiamo anche, come, discuterne, ma io credo che questa legge, come dire, nata in un certo modo, è una legge fondamentale, è un cambiamento, come dire, culturale fondamentale, ma ha necessità, come dire, di traghettare, dopo 10 anni di esperienza, non in una correzione, in un miglioramento, come dire, per permettere di usufruire maggiormente di qualche cosa che, da un punto di vista anche della nostra storia personale, è un fiore all'occhiello, perché con la legge Basaglia e con la chiusura degli OPG abbiamo anche dimostrato che, sotto certi versi, la salute mentale è qualcosa, come dire, che culturalmente noi abbiamo sempre prestato attenzione, ma c'è bisogno, come dire, comunque di riformulare alcuni punti per poter, come dire, procedere in maniera che ci sia, da un lato, una maggiore operatività in termini, come dire, di cura, e dall'altro una maggiore sicurezza in ambito, come dire, detentivo. Questo mi sento di dire prima.
2: Grazie mille. Dottore, grazie mille. E proprio a questo proposito, io la ringrazio innanzitutto perché lei ci ha portato, sulla base della sua esperienza professionale, uno spaccato di vita quotidiana, della quale non possiamo non tenere conto se appunto vogliamo predisporre delle disposizioni legislative che vengano che siano praticamente concrete. Però proprio a questo proposito io volevo fare un passaggio su una delle disposizioni che è contenuta in questo provvedimento e che prevede proprio una valorizzazione del personale sanitario che opera nell'ambito penale, perché sono dei professionisti che operano in condizioni complesse, spesso, come diceva lei, con risorse limitate e soprattutto con un fortissimo carico emotivo, e l'indennità prevista non è altro che un riconoscimento concreto del ruolo che questi professionisti svolgono ed un investimento sulla qualità del sistema. La ringraziamo nuovamente e ovviamente speriamo, diciamo, che ci siano altre occasioni di confronto con lei, e passerei la parola al rappresentante di Antigone, il dottore Michele Miravalle, che è ugualmente collegato da remoto.
4: Buongiorno a tutte e a tutte, grazie per l'invito. Come osservatorio di Antigone, ovviamente il tema delle REMS e in generale della salute mentale, quando tocca la sfera penale, è un tema che ci interessa, perché va collocato in quella tendenza contemporanea di costruire e avere nuove forme di controllo che si allargano rispetto allo stesso penale penitenziario. Noi siamo abituati a ragionare quando parliamo, e anche Antigone in qualche modo la nostra ragion d'essere, quella di un'osservazione dei luoghi del controllo, sottointendendo quasi come siano esclusivamente i controlli degli istituti penitenziari, del controllo penale in senso stretto. In realtà negli ultimi anni c'è una tendenza, non solo italiana peraltro, che porta le forme di controllo a sconfinare anche in altri campi, penso al diritto amministrativo per quanto riguarda i temi del governo delle migrazioni, e penso anche a tutti quegli sconfinamenti che sono fatti nell'ambito della cura, e in particolare di un controllo che sta a metà tra un controllo penale e un controllo sanitario. E quando parliamo di REMS, come diceva bene il dottor Ragone un attimo fa, parliamo esattamente di quell'intersezione tra cura e controllo molto complicata, in cui non esistono soluzioni facili e non esistono soluzioni definitive. Questo è un primo approccio che bisogna fare, anche perché, e va subito detto e lo dico anche un po' provocatoriamente, in un ambito, diciamo, parlando con i rappresentanti del potere legislativo, non illudiamoci che solo ed esclusivamente le modifiche della norma, quindi delle trasformazioni formali, possano portare a un cambiamento. Molte cose buone, così come cose meno buone sul fronte delle REMS, ad esempio, della salute mentale e del controllo penale, sono successe anche a normativa invariata, perché si è saputo lavorare ad esempio su un aspetto molto, molto importante, che è quello della cultura professionale, cioè di come, qual è l'approccio, quali sono gli obiettivi, quali sono le missioni che gli operatori che lavorano quotidianamente in quei luoghi si danno, e gli spazi poi concreti con cui questi obiettivi possono trovare del riscontro. Quindi dobbiamo tenere sempre insieme le modifiche normative della forma alle modifiche e in qualche modo le trasformazioni della sostanza, delle culture professionali, e non illudiamoci, e questo va detto senza per questo trascendere nel pessimismo cosmico, che oggi la cultura, la società del controllo, la paura che in qualche modo abbiamo e che interessa tutte le nostre vite, rende molto più difficile mettere in pratica quella che erano gli insegnamenti basagliani che venivano citati all'inizio. Sappiamo tutti, chi ha esperienza nelle comunità dei nostri paesi, nelle nostre città, che immaginarsi una psichiatria, come dire, che tende alla libertà e che tende all'inserimento del paziente sul territorio, della persona con disturbo psichico sul territorio, è una missione sempre più difficile, è una missione per nulla popolare, una missione in cui al primo errore vieni immediatamente come dire, tacciato, e il tuo rischio aumenta. Con l'aumentare del rischio dell'operatore è chiaro che viene anche un po' meno il coraggio, la voglia di provarci. Detto questo, che quindi è una necessaria, secondo me, premessa, forse è bene fare giusto una rapidissima ricognizione di quelli che sono i numeri, non tanto perché noi siamo particolarmente appassionati agli aspetti quantitativi, ma i numeri ci aiutano a inquadrare alcuni fenomeni, e sui numeri e le REMS, ad esempio, va detto che c'è grande confusione. Noi come sistema Italia manchiamo ad esempio di dati solidi raccolti a livello nazionale che ci restituiscano davvero una fotografia aggiornata di quello che avviene in tutti i giorni le REMS. Un tentativo è stato fatto proprio dalla Regione Campania con il famoso sistema SMOP, che è il sistema che anche noi come Antigone utilizziamo. Sappiamo che quel sistema di raccolta dati è utilizzato solo da alcune regioni, non da altre. È abbastanza paradossale che quando la Corte Costituzionale è intervenuta sul punto, era il 2022, con la sentenza 22 del 2022, in un passaggio dice proprio: abbiamo chiesto i numeri alle amministrazioni coinvolte, ci sono arrivati numeri diversi. Il Ministero della Giustizia ha detto una cosa, il Ministero della Salute ne ha detto un'altra, la Conferenza Stato-Regioni ne ha detta ancora una terza. È chiaro che tutto questo non aiuta a togliere, come dire, approcci apodittici e troppo ideologici al ragionamento. I numeri che ci risultano oggi sono quelli di un sistema REMS che riguarda 609 pazienti, di cui il 45% di loro in regime provvisorio, quindi in attesa che la posizione, il procedimento penale si chiarisca, suddivisi in 31 luoghi fisici, quindi sono 31 le REMS. Non dimentichiamoci che c'è una REMS che è molto più grande di tutti, o meglio un sistema di REMS di queste 31 che è molto più grande di tutti, che è quello della Regione Lombardia. Oggi un quarto dei pazienti è sostanzialmente internato in un solo luogo, che è Castiglione delle Stiviere. C'è l'annoso problema, e sono i due temi su cui vorrei brevemente concentrarmi, anche molta, diciamo, enfasi sulla questione misure di sicurezza, cioè dire che ci sono 609 persone internate oggi in Italia nel circuito REMS è tanto e poco quanti ne restano esclusi. Non dimentichiamoci che da questo punto di vista le REMS sono l'unico luogo tra i luoghi del controllo penale in cui si è prevista una norma, si è prevista una prassi che secondo noi è una prassi di civiltà giuridica e anche di rispetto alla dignità della persona, e che è quella che richiama la vecchia legge della fisica, che dove c'è un corpo non ce ne può stare un altro. Oggi le REMS sono gli unici luoghi dell'esecuzione penale non sovraffollati. Gli stessi numeri ovviamente non li vediamo nel carcere, dove abbiamo istituti penitenziari sovraffollati del 200%. Nelle REMS, guarda caso, grazie a quella cultura giuridica che citavo prima di alcuni operatori della sanità, che hanno iniziato a dire fin dal principio, fin dal 2014, la legge 81, a dire semplicemente: signori, noi non possiamo ospitare più persone dei posti disponibili. Questo ha creato ovviamente un po' di scompiglio a proposito di come la cultura professionale può influenzare sulle dinamiche del controllo più generale, e porta oggi ad avere 872 persone in lista d'attesa a livello italiano. Detto così, sono numeri importanti, perché sono numeri che superano la capienza massima, e quindi viene facile concludere dicendo: bene, abbiamo un fabbisogno di numeri di REMS che è il doppio, e quindi duplichiamo le REMS. C'è anche qualcuno che lo scrive, che lo trasforma in proposta politico-normativa. Però attenzione, perché qui bisogna ragionare con grande razionalità e provare a capire che cosa vogliono dire quei numeri. Perché di quelle 872 persone scopriamo ad esempio che il 40% di loro ha una collocazione in lista d'attesa come non prioritaria, che significa che quasi la metà di quelle persone in lista d'attesa in realtà sono già seguiti dai servizi sanitari territoriali e sono già inseriti in contesti che in qualche modo fanno venir meno quell'urgenza di trovare un posto in REMS. Tant'è vero che le regioni che fanno liste d'attesa e le fanno bene sanno distinguere per livelli di priorità, e magari la persona che è in lista d'attesa da molto tempo è una persona che semplicemente ha trovato, grazie al lavoro dei servizi che va rafforzato, altri luoghi in cui stare. Ecco, da questo punto di vista credo che, questa è l'ultima cosa che voglio dire, ci sia l'urgenza di cambiare anche un po' la nostra retorica, non concentrandosi solo sui luoghi, inteso come le REMS, ma quanto sui percorsi terapeutici, perché il buono di quella normativa della 81 era un definire la REMS come un'estrema ratio progressiva di un percorso e non un punto d'arrivo. Se vi dico un numero delle persone che sono in misura di sicurezza non detentiva, quindi che sono al di fuori della REMS, noi raggiungiamo numeri ben più importanti. Oggi abbiamo 6.750 persone che sono nel cosiddetto circuito delle misure di sicurezza non detentive. Una buona parte di loro sta in contesti di residenzialità, quindi nelle tante comunità psichiatriche, riabilitative, educative, cioè ogni regione le chiama un po' in maniera differente. Capite che sono un numero, un gruppo molto più importante di quello che, anche numericamente, dei 609 internati in REMS. Allora è chiaro che se noi vogliamo intervenire sul sistema REMS va tenuto conto anche di questo contesto, e come Antigone siamo ad esempio molto preoccupati di come la trasformazione di alcune residenze, che non sono REMS ma sono semplici comunità, sia in atto in molte regioni, e quindi noi abbiamo luoghi che si stanno attrezzando per diventare sempre più luoghi di sicurezza e che si distanziano da quella che è la missione e gli obiettivi della normativa. L'altro grande tema che la riforma del 81 del 2014 ha in qualche modo lasciato fuori, ma che dall'osservatorio osservatore privilegiato di Antigone, noi vediamo con grande chiarezza è il tema della salute mentale in carcere, perché se fino a prima della chiusura degli OPG quel gruppo, il sistema penitenziario poteva contare, lo dico provocatoriamente, sulla valvola di sfogo o se volete la discarica dell'OPG e quindi la persona poco disciplinata e

0: fa un uso quotidiano di sedativi ipnotici e il 21% del totale della popolazione detenuta usa stabilizzanti dell'umore, antipsicotici e antidepressivi. Quindi l'uso dei farmaci, in particolare degli psicofarmaci, diventa uno strumento di governo di sezioni sempre più sovraffollate e dove la tensione è sempre più evidente. Ecco, se teniamo conto di questi due pezzi, quindi le misure di sicurezza non detentive, dove si svolgono, come si svolgono, con quali tempi e la salute mentale in carcere, io credo che riusciremo a dare una visione e un approccio integrato che è esattamente quello su cui secondo me dovremmo concentrarci da qui ai prossimi anni per avere un sistema di misure di sicurezza sempre più vicino a quello che è il parametro costituzionale. Aggiungo un'ultimissima cosa: io credo però che una riflessione vada fatta anche sull'attualità di avere un codice penale che ancora si basa su quel doppio binario datato 1930, codice Rocco, approccio frutto anche di quelle teorie di criminologiche dell'epoca e che contiene in sé ancora espressioni quali la pericolosità sociale di cui sinceramente potremmo pacificamente fare a meno. Grazie.
1: Grazie a lei, dottore, e grazie ovviamente all'Associazione Antigone che ha portato questo contributo che ci parla di numeri, quindi ci restituisce un quadro, oserei dire, drammatico della realtà e mi dà anche lo spunto per continuare, diciamo, a illustrare qualche disposizione del disegno di legge che innanzitutto prevede un piano nazionale con dei criteri ed obiettivi. Perché guardate, una delle, diciamo, circostanze in cui mi sono imbattuta affrontando questa materia è che in realtà quello di cui parlava anche prima il dottore Ragone, c'è un grossissimo problema per quanto riguarda la rete territoriale. Stiamo parlando di strutture che loro malgrado operano spesso in maniera isolata e poi c'è anche un altro passaggio che vorrei fare perché sempre nel provvedimento è previsto che una quota dei fondi, una quota vincolata dei fondi sia destinata ai dipartimenti di salute mentale, perché quello che diciamo, ho appurato da interlocuzioni avute in queste settimane è che una delle cose più gravi è che con l'uscita dalla REMS si verifica un'ulteriore frattura, come se non fossero già abbastanza quelle, diciamo, subite prima da queste persone, per cui chi esce da una REMS non viene, come dire, sufficientemente accompagnato e quindi noi continuiamo ad affrontare, a rapportarci ad un problema così grave che richiede una visione organica in maniera frammentata. Da qui la necessità di prevedere appunto dei fondi che vengano destinati in maniera vincolata ai dipartimenti di salute mentale. Prima di passare la parola al dottor Anastasia, garante dei detenuti della Regione Lazio, volevo ringraziare per la gradita presenza il collega Marco Croatti ed il collega Ivan Scalfarotto. Aspetto con ansia di avere un riscontro l'intervento del dottor Anastasia.
2: Grazie. Grazie di questa occasione, di questo invito e di questa iniziativa. Si sente, sì? Il microfono funziona. E di questa, e di queste iniziative, di questa iniziativa legislativa, perché credo ce ne sia molto, molto bisogno. Diciamo, sì, il processo che ha consentito innanzitutto, diciamo, la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari è stato senza dubbio, dal mio punto di vista, uno dei processi riformatori più importanti che è stato fatto negli ultimi 10-15 anni. Gli ospedali psichiatrici giudiziari sappiamo tutti che cosa fossero e abbiamo visto tutti le immagini dell'inchiesta della commissione d'inchiesta sul servizio sanitario del Senato, quella a suo tempo presieduta dal senatore Marino, che diede, diciamo, conto di che cosa fossero gli ospedali psichiatrici giudiziari. Quindi c'è un passato a cui credo non si può tornare.

0: bisogna vedere quello che c'è e i problemi che ci sono. Io devo dire, nella mia esperienza ormai decennale di garante delle persone private della libertà per la Regione Lazio, quindi ho seguito tutto, diciamo, la fase di implementazione delle REMS, ho visto e ho partecipato anche, diciamo sì, dell'emozione delle persone che già erano state trattenute in OPG, come hanno vissuto il trasferimento in strutture pienamente sanitarie come le REMS, l'emozione di quelle persone che erano dentro i video visti dalla commissione d'inchiesta sul servizio sanitario quando si sono trovati in degli ambienti sanitari, il cambio clamoroso che per loro c'è stato. E devo dire, nella mia esperienza, l'esperienza è che è quella dei equip delle REMS che lavorano e lavorano bene sulle persone che gli sono affidate. Quindi da questo punto di vista la riforma ha funzionato e ha funzionato, oserei dire, perfettamente, se si può dire qualcosa, perfettamente di qualcosa che ha a che fare con le persone, con gli umani, diciamo, ecco, perché non siamo tutti imperfetti, diciamo, però ha funzionato perfettamente. Le difficoltà quali sono? Le difficoltà sono quelle che, per esempio, ci sono testimoniate, spesso vengono rappresentate dentro il carcere e fuori dal carcere per la presenza di una rilevante quota di persone con problemi di salute mentale dentro gli istituti penitenziari e per l'esistenza di quella lista d'attesa a cui pure si faceva riferimento un attimo fa, lo faceva Michele Miravalle. Qui dobbiamo dire che la riforma è stata, diciamo così, incompleta. Non si è fatta carico delle sue conseguenze su, diciamo, l'intero sistema di salute mentale interno ed esterno ai servizi penali. Perché appunto, come spiegava un attimo fa Michele Miravalle, la scelta di chiudere gli OPG levava di torno quel tappeto sotto cui si metteva la salute mentale. Le difficoltà che oggi riscontra il personale penitenziario, che ogni volta che noi andiamo in carcere ci dicono ci sono troppi psichiatrici, ci sono troppi psichiatrici, ci sono troppi psichiatrici, questo ci dicono in continuazione ed è indubbiamente vero, nasce dal fatto che prima nel sistema OPG gli, tra virgolette, diciamo così, psichiatrici venivano mandati in OPG, anche se non erano destinatari di misure di sicurezza. Questo è importante spiegarlo, ed è importante spiegarlo anche al personale penitenziario che spesso si confonde su queste cose. Non erano destinatari di misure di sicurezza, erano persone che erano state valutate e giudicate nella pienezza della loro responsabilità, ma che magari avevano una pregressa condizione di malattia mentale oppure una condizione di malattia mentale che si è esplicitata durante il momento della detenzione e in virtù dell'articolo 148 del codice penale che consentiva questa possibilità, venivano, dopo un periodo di osservazione, mandati in OPG. Questa cosa ora non si può fare più. Questa cosa fa sì che ora il carcere e soprattutto l'assistenza sanitaria in carcere deve cambiare completamente rispetto a prima. Prima poteva bastare in carcere avere uno psichiatra che andava una volta ogni 15 giorni, ogni mese, faceva la consulenza psichiatrica e dava i farmaci a quelli che ne avevano bisogno. Oggi invece, quando le persone con problemi di salute mentale sono destinati a stare in carcere, a meno che non si riesca a, diciamo, dargli un'alternativa alla detenzione, come pure è possibile per una sentenza della Corte Costituzionale, voglio ricordare, del 2019, che ha parificato la malattia mentale a quella fisica e quindi ha dato la possibilità dell'accesso a soluzioni alternative per le persone con problemi di salute mentale. Ma finché le persone sono in carcere, i servizi psichiatrici in carcere non possono essere limitate alla presenza dello psichiatra quando c'è, poi sappiamo che spesso ci sono polemiche sul fatto che lo psichiatra non c'è, ma mettiamo pure che ci sia, non possono essere limitate, servono anche in carcere delle equip di salute mentale, che prendono in carico la persona, fatta di infermieri specializzati, di psicologi, di psichiatri, di terapisti della riabilitazione. Servono queste cose anche in carcere per costruire le alternative. E questo è un problema, e quindi dobbiamo dire ai nostri amici che lavorano nel penitenziario che il problema non è mandare tutti in REMS, perché la gran parte delle persone che hanno problemi di salute mentale in carcere, in REMS non ci possono andare perché non ne hanno il titolo giuridico, perché sono in gran parte persone che sono state giudicate responsabili delle loro azioni, e in REMS non ci possono andare a meno che non trasformiamo le REMS nell'OPG, cioè nel calderone che c'era prima, ma non lo vogliamo. Quindi invece bisogna qualificare l'offerta di salute mentale negli istituti penitenziari. E dall'altra parte serve l'altro, elemento, che l'altra criticità che è emersa e che è rappresentata benissimo dalla questione delle liste d'attesa. Il problema delle liste d'attesa non è un problema di, fatemelo dire così, di disponibilità di posti, perché nella esperienza che per esempio io ho potuto seguire in questi anni nella Regione Lazio, la Regione Lazio è una delle regioni, forse solo dopo la Lombardia prima citata, che ha il maggior numero di posti REMS per abitante. Siamo arrivati, con un incremento successivo all'apertura delle prime REMS, fino a 105 posti REMS in regione. Ha il maggior numero di posti REMS per abitanti, eppure ha una delle liste d'attesa maggiori. Quindi avere più posti REMS non risolve il problema della lista d'attesa. Qual è il problema? Il problema che io verifico ogni volta che vado a fare le mie visite all'interno delle REMS è che un terzo delle persone che sono in REMS, a giudizio dell'equipe che li segue dentro le REMS, sono dimissibili, ma non hanno dove andare, perché i servizi di salute mentale sul territorio non hanno disponibilità, non li prendono in carico come servizi territoriali e non hanno, residenzialità dove indirizzarli, perché le residenzialità spesso non vogliono gli autori di reato e quindi non vogliono che arrivino le persone alle REMS. E quindi le persone restano in REMS ben oltre le loro necessità. La lista d'attesa è fatta da questo ed è fatta anche da quelle cose che diceva prima Miravalle, cioè da un eccesso di applicazione anche della misura di sicurezza detentiva, perché quando Miravalle dice il 40% delle persone in lista d'attesa non sono prioritari, che significa che sono serviti dai servizi sul territorio, che stanno già dentro una comunità di riferimento, che hanno un piano terapeutico che è in corso di svolgimento. Ma perché quella misura di sicurezza non viene rivista dall'autorità giudiziaria, come è nel potere dell'autorità giudiziaria, e non viene trasformata in una libertà vigilata e quella persona non viene cancellata dalla lista d'attesa REMS? Questo è il problema. Questi sono problemi concreti, pratici. Per risolvere queste cose serve, sì, è giusto, un investimento sul sistema di salute mentale complessivo, secondo me, in modo tale che possa farsi carico di quelle domande di assistenza che vengono dal circuito penale. E certamente serve anche l'incentivo al personale che lavora in questi ambiti, perché sono ambiti indubbiamente disagiati. Come è possibile farlo? È giusto che sia fatto. Quindi io spero che questa proposta sia l'occasione per l'apertura di un dibattito non ideologico, concreto, che voglia far andare avanti il processo di riforma che si è aperto con la chiusura degli OPG.
1: Allora, ringraziamo il dottore per il contributo preziosissimo. Ringraziamo, credo, la senatrice vuole salutare, aggiungere qualcosa? Sì, ok. Allora passo la parola alla senatrice Anna Bilotti.
2: Io ci tengo a ringraziare il dottore Anastasia per la sua relazione, ma sono molto, incoraggiata dal suo auspicio finale.
3: perché per amore di verità, devo dire che ci sono presenti i miei due colleghi di commissione che... preferiti, perché vi ho menzionato prima per no. E per amore di verità, dicevo, devo dire che la parte, una gran parte delle disposizioni che poi sono confluite in questo provvedimento erano già state presentate in forma emendativa al provvedimento che ha discusso il Senato in questo mese, che riguardava i tossicodipendenti e gli alcondipendenti. Però questa materia è stata, si è ritenuto che, come dire, esondasse, se posso utilizzare questo termine metaforico, dallo stretto perimetro del provvedimento, quindi non è stato cassato dalle forze di maggioranza, e di questo devo loro dare atto, e mi auguro, cioè questo per me rappresenta un auspicio, che si possa seriamente lavorare su questa materia. Io a conclusione di questo dibattito, che per me è stato molto formativo e veramente non sono parole di circostanza o di forma, quella di ringraziare tutti i relatori per il loro contributo, vorrei porre l'attenzione brevemente su due concetti che spesso sembrano sfuggire. E cioè che le REMS non sono luoghi di detenzione mascherata, sono dei presidi sanitari e come tali devono essere trattati, perché secondo me mettere l'accento su questa circostanza può cambiare radicalmente l'approccio che si ha alla materia, e quindi è auspicabile per un approdo ad eventuali soluzioni. E poi c'è anche un'altra cosa che io credo che il garante mi correggerà se sbaglio, ma credo che sia diretta conseguenza di questo, che poi è un passaggio culturale che c'è stata con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, e cioè radicare nella nostra cultura la convinzione che anche un autore di reato, che come tale ha, diciamo, utilizzo questa formula che non mi piace tantissimo, ma credo che arrivi molto, deve scontare il suo debito con la giustizia, e prima di tutto una persona. In sala c'è il dottore Fazzi, che insieme alla dottoressa Servodio fa parte del mio staff di collaboratori, che quando qualche volta mi capita, perché sono umana, di pronunciare la parola detenuto e basta, mi amorevolmente corregge dicendo si dice persone detenute, perché come qua si impara sempre. E quindi questa cosa è importantissima, perché dire persona, mettere quella parola davanti all'aggettivo detenuto, ci ricorda una cosa importantissima, che queste persone, dicevo, che hanno commesso degli errori e come tale debbono saldare, come si dice in gergo, il loro debito con la giustizia, sono persone che hanno ugualmente diritto ad essere curate. E subordinatamente a questo diritto che è sacrosanto, c'è un altro problema importantissimo, e cioè che la sicurezza in tutti gli ambiti, in particolare in questo, non si costruisce certo ergendo dei muri o trasformando il carcere, le REMS o questi istituti in una sorta di discarica sociale. Cioè noi consociati sappiamo che stanno chiusi là dentro, non possono nuocere, quindi non è più un nostro problema. Non funziona così, ma anche, ripeto, il fatto che queste persone siano destinatarie delle cure di cui hanno bisogno rappresenta un dovere dello Stato in quanto persone, ma rappresenta per me, come dire, la strada principe perché queste persone non tornino a delinquere, e quindi si realizzi quella sicurezza che viene tanto sbandierata, ma nei fatti non viene realizzata. In conclusione volevo ringraziare anche per la sua presenza la Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Barbara Floridia, e il Presidente del Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle, Luca Pirondini, e spero tantissimo che questo tavolo di lavori oggi, a cui ribadisco ha fatto tanto piacere vedere colleghi appartenenti a diversi partiti politici, a quello che sempre nel gergo viene richiamato chiamato campo largo, ma mi auguro appunto che anche colleghi di maggioranza possano soffermarsi, prendere in considerazione questo testo di legge, perché stiamo parlando veramente di un tema che deve superare per il bene della collettività qualsiasi divisione e appartenenza politica. Grazie.
1: Ringrazio tutti i relatori, tutte le relatrici e voi presenti. Buona giornata.
4: Radio Radicale, eravamo a Roma, 24 giugno, REMS, rafforzamento dei servizi territoriali di salute mentale e valorizzazione del personale sanitario nel circuito penale. Iniziativa promossa dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti. Dopo questa sequenza di interventi su questi temi, noi rimaniamo a Roma, rimaniamo al 24 giugno, perché ci occupiamo di un convegno dal titolo Fake News Medicina per una politica sanitaria basata sulle evidenze scientifiche in difesa dei diritti del malato. Sentiremo tante voci, introduce Daniela Sbrollini di Italia Viva, intervengono Enrico Bucci, Maria Antonietta Auditore, Rossana Garavaglia ed Enrico Borghi. Buon ascolto.
5: Grazie prima di tutto di essere qui in questa giornata caldissima da tutti i punti di vista. Sono onorata di ospitare questo importante convegno, non solo per l'autorevolezza e la competenza dei relatori che sono qui presenti, ma perché credo che come partito politico che crede fermamente in questi temi, sia giusto prendere posizione in maniera chiara e netta, come abbiamo fatto anche nella nostra regione in Veneto qualche tempo fa. Poi lo dirà bene la dottoressa Auditore, che è moderatrice, che ringrazio non solo nel suo ruolo di biologa, di divulgatrice scientifica, che ha voluto fortemente questo convegno e che è stata, come dire, precursore in tutti i sensi anche in Veneto e a Padova, portando queste esperienze e questi temi, diciamo, in un ambiente non sempre facile, in un contesto difficilissimo, perché sappiamo che organizzare convegni su questi temi non è facile, perché ci si mette la faccia, ma c'è anche, diciamo, un atteggiamento, chiamiamolo così, ancora molto difficile, complicato, e poi cercherò di spiegare in questa breve introduzione. Vorrei ringraziare la presenza dell'ex ministra, senatrice Teresa Bellanova, perché lei è un punto di riferimento per noi, per il partito, per il Veneto, per Padova, e perché Teresa non solo si è occupata di temi fondamentali come quelli del lavoro per tutta la vita, ma perché rimane per noi un punto di riferimento assoluto in tutto quello che sono le politiche che riguardano il miglioramento e la capacità di un paese, che spero possa ritrovare una bussola anche dopo questo convegno rispetto ad un atteggiamento antiscientifico che purtroppo continua a crescere nel nostro paese. Questo ci preoccupa moltissimo ed è uno dei motivi per cui abbiamo voluto organizzare questo tema. Ovviamente, oltre ai relatori che sono qui presenti, che poi la dottoressa Auditore presenterà, vi porto anche il saluto del vicepresidente Enrico Borghi, che oggi in un'altra iniziativa contemporaneamente che non era prevista e quindi è ampiamente giustificato, e anche a nome di tutto il gruppo di Italia Viva che io rappresento. Ma volevo brevemente dire alcune cose anche per coloro che ci stanno ascoltando, che sono collegati con il sito del Senato e anche con cittadini, persone che hanno risposto dopo la pubblicazione della nostra iniziativa oggi nella sala Nassiria, che è la sala dedicata proprio alle conferenze stampa, dedicata a tutte quelle iniziative politiche o comunque che hanno un interesse primario per i cittadini. La prima riflessione che voglio fare con voi, come è nato anche questo convegno, dopo che la dottoressa Auditore appunto l'aveva portato a Padova e poi insieme a lei, al professor Bucci e ai tanti esperti che sono qui oggi, e ringrazio anche la presenza della stampa, e poi arriveranno altri giornalisti più tardi e anche altri colleghi che in questo momento sono impegnati ancora in aula e nelle commissioni. È importante dire che questo convegno non vuole avere nessun approccio politico, lo dico subito. Parte da noi perché siamo fermamente convinti che questa sia la strada giusta, cioè quella di continuare a sostenere la ricerca, la medicina tradizionale, di rafforzare il sistema sanitario nazionale e quindi tutto quello che attorno alle competenze, alle professionalità, alle eccellenze che abbiamo in questo paese. Ma è chiaramente un convegno che è stato aperto a tutti i gruppi parlamentari, lo voglio dire senza distinzione ideologica, politica di nessun tipo, e ci sono colleghe e colleghi anche di altri schieramenti politici che sono interessati all'argomento, e poi quando arriveremo alla fine, alla conclusione di questo convegno, dove porteremo anche alcune riflessioni che diventeranno proposte concrete, legislative, di intervento, di strumenti legislativi, ovviamente noi chiederemo a tutti i gruppi politici di poter apporre la propria firma, sempre in questo spirito bipartisan che non ha assolutamente colore politico. A me premeva soltanto raccontare brevemente alcune cose, perché quello che è accaduto in questo ultimo anno e mezzo, no? da Padova è passato due anni, mamma mia. In questi due anni è veramente incredibile, sia dal punto di vista degli attacchi personali, ma questo, come dire, ci siamo abituati, perché quando ci metti la faccia e intervieni su temi che riguardano, in questo caso in maniera chiara, come vedete bene dal titolo, le fake news in medicina, in scienza e in ricerca, ovviamente c'è una parte che risponde subito con attacchi, con insulti, con aggressioni personali, e che noi puntualmente denunciamo e continueremo a denunciare, perché siamo in un paese libero e democratico dove ognuno può esprimere il proprio parere, dare il proprio giudizio, pensarla anche in maniera diversa, opposta, ma non per questo poi deve ricevere insulti di tipo personale, anche minacce, come è accaduto ormai in questi due anni e anche nelle giornate precedenti a questo convegno. Diciamo che il professor Bucci ormai insieme a noi è un collezionista, purtroppo, anche di questo. Lo dico perché credo che ci sia un disegno politico, purtroppo politico e anche, diciamo, di una ignoranza istituzionale, non solo, di una politica sovranista che chiaramente non ha origine soltanto in Italia, ma lo vediamo, parte dagli Stati Uniti d'America, diciamo che in questo momento hanno il primato per quanto riguarda, a mio avviso, il sovranismo nel modo di vedere la realtà, nel modo di vedere e di fare delle scelte, no? Perché poi la politica significa incidere sulle scelte di ognuno di noi, sulla quotidianità di ognuno di noi. E c'è un disegno ben preciso, scegliere per esempio di mettere in sanità una persona che notoriamente non è una persona che la pensa ed è a favore della medicina, della sanità tradizionale, come purtroppo ha un cognome importante come Kennedy, ma che sta facendo in America, a mio avviso, dei danni, dei disastri inimmaginabili. Ma partendo dagli Stati Uniti d'America per arrivare a noi, il risultato non cambia di molto, forse lo vediamo ancora poco rispetto a quello che sta succedendo nel Paese dal punto di vista mediatico, ma anche delle scelte che si fanno sulle politiche di welfare piuttosto che sul sostegno meno alla ricerca, sul sostegno per esempio ai farmaci innovativi, sulle risorse economiche che sappiamo non sono infinite, ma dovrebbero andare ed essere distribuite prima di tutto sul sistema sanitario nazionale e quindi su tutto ciò che è scientificamente provato. Questo, nonostante io ho una buona opinione del ministro Schillaci, che è un tecnico, è un medico e non è certamente una persona che Novax o che ha un pensiero antiscientifico, ma tante di queste persone purtroppo anche che sono attorno a lui la pensano in maniera diversa. E gli episodi che conosciamo, che stiamo verificando anche nella cronaca purtroppo che leggiamo tutti i giorni, è quella che ci sono molte persone che a causa di queste scelte infelici, come quella di appoggiarsi a intrugli che non hanno nulla a che vedere con la medicina, sono arrivati addirittura ad essere poi vittime e a morire, anche minori a cui è toccata la stessa sorte, ad un livello preoccupante, secondo me, che ho denunciato più volte anche in quest'aula, sull'abbassamento delle vaccinazioni in questo paese, dove alcune malattie che pensavamo di aver debellato stanno tornando purtroppo alla ribalta. Penso solo banalmente al morbillo, per citarne una, tra i più piccoli. Io tra le altre cose mi occupo anche, sono presidente di vari intergruppi che si occupano di sanità e abbiamo dedicato un'intera giornata al tema delle vaccinazioni e voi lo sapete meglio di me, i dati sono veramente allarmanti perché parliamo sempre di più di genitori soli, di famiglie spesso monogenitoriali che magari non vanno neanche dal proprio medico di base o dal proprio pediatra, ma preferiscono consultare internet, appoggiarsi diciamo ad altri strumenti che non sono quelli tradizionali e riconosciuti dalla scienza, con i danni che poi vediamo in maniera evidente. E quindi fare informazione, divulgare correttamente un pensiero scientifico in uno Stato laico, perché questo è il nostro Paese, è per noi, deve essere per noi una responsabilità prima di tutto istituzionale. E quindi è il motivo per cui ho voluto fortemente che poi si portasse avanti questa iniziativa, perché credo che mai come in questo momento, con l'intelligenza artificiale, con le fake news, con la mancanza di un controllo e di un monitoraggio costante su quello che sta accadendo nel nostro Paese, sia necessario cercare di fare un'informazione corretta. Fare un'informazione corretta significa parlare di quello che sta accadendo, che poi ci diranno i nostri relatori. Vado verso le conclusioni, ma perché poi alla fine di questa conferenza stampa diremo anche quali proposte vogliamo portare, oppure le posso dire anche insomma anche durante, vediamo un po', o alla fine. E l'altro tema che mi preme dirvi è tutto il tema della prevenzione, che è un altro tema che sta venendo meno nelle politiche di questo governo. Perché lo dico? Perché la settimana scorsa abbiamo giustamente ricordato e anche dedicato una giornata nazionale al benessere, alla salute dei cittadini italiani, dedicando questa giornata al grande nome di Umberto Veronesi, e pensare che una figura che ha fatto della sua vita il tema della prevenzione, della scienza, della ricerca, avvicinarlo o addirittura, come è accaduto con un emendamento all'interno di questo provvedimento, che fa sparire la parola vaccinazione sul tema della prevenzione. Io sono intervenuta in dichiarazione di voto, ovviamente in maniera molto dura anche su questo, e non finiremo mai di dirlo in tutte le sedi istituzionali, ma lo voglio dire anche qui oggi, perché credo che questo sia stato anche un danno morale nei confronti di questa figura straordinaria e anche della Fondazione Veronesi, che continua a lavorare su questi temi della ricerca e della scienza. E quindi lo voglio dire anche da questa sede. Mi avvio alle conclusioni dicendo che penso a tutto il tema della pediatria, dell'oncologia, di tutti i temi che, su cui anche insieme abbiamo lavorato con Maria Antonietta in questi anni, sugli screening, su tutto quello che riguarda la prevenzione, la scienza, la medicina. Noi abbiamo visto un atteggiamento spesso ostruzionistico e non costruttivo. Infine la commissione Covid, era una commissione, no, Teresa, a cui tenevamo particolarmente per far luce su alcune, diciamo, questioni che erano rimaste un po' nascoste, oscure anche nel rispetto di chi non c'è più, e anche questa commissione Covid ha preso una deriva che va verso un pensiero antiscientifico e novax. E quindi la mia preoccupazione è che anche quando poi si decide di mettere in piedi magari strumenti, commissioni che dovrebbero portare magari a conoscere meglio la verità, nel rispetto soprattutto di chi si è ammalato o che non c'è più, rischia poi di diventare uno strumento di propaganda di soggetti che non sono i soggetti che riconosciuti dalla scienza e dalla medicina. E quindi io mi sento oggi in dovere, su questo finisco, anche in questa sede voler denunciare quello che sta accadendo. Lo sentiremo da chi poi è esperto, ma io dal punto di vista politico-istituzionale sono qui a dimostrare e a dimostrarvi che noi fino all'ultimo giorno di questa legislatura ci batteremo per portare avanti il pensiero scientifico e la medicina tradizionale. Questo è l'impegno che anche oggi mi prendo a nome anche di tutto il gruppo di Italia Viva, e di fare tante iniziative come queste anche sui territori, tanti momenti come quello che abbiamo fatto già 2 anni fa, in difesa davvero dei diritti del malato. È chiaro che molte associazioni oggi non sono presenti, però lo voglio dire, mi hanno scritto, mi hanno contattata per chiedere di continuare questa battaglia assieme, e anche questo a me fa molto piacere. Istituzioni, mondo scientifico, della medicina, tutti assieme per cercare di riportare un minimo di verità e soprattutto di fare arrivare le risorse economiche che abbiamo nei settori della scienza, della ricerca e della medicina tradizionale. Io vi ringrazio, passo la parola alla dottoressa Auditore, e intanto vi auguro davvero buon proseguimento dei lavori. Grazie.
6: Grazie senatrice Sbrollini, sono emozionata perché ci tenevo tantissimo a questo incontro, che spero sia veramente un momento cardine per un vero cambiamento. L'idea che sta dietro a questo incontro, che in realtà per una politica sanitaria basata sulle evidenze scientifiche nasce già 2 anni fa, quando sempre insieme alla senatrice Sbrollini, al senatore Borghi, ma con il supporto del professore Enrico Bucci, di Rossana Garavaglia, che oggi la dottoressa Rossana Garavaglia, che oggi non può essere qui, abbiamo ragionato su come riuscire a far parlare due mondi che, soprattutto dal Covid in poi, è stato evidente come ci fosse una difficoltà di farli colloquiare, ed è veramente molto complicato. Io, insomma, sono una biologa, nasco nel mondo dell'informazione medico-scientifica, mi sono dedicata soprattutto nel Covid alla divulgazione scientifica e adesso sono in politica in Italia Viva, sono referente per la provincia di Padova. E il mio motto, quando mi sono presentata al congresso provinciale, è stato dalla divulgazione scientifica alla divulgazione politica, perché è un po' un punto cardine, secondo me, riuscire a fare parlare questi mondi. Le organizzazioni, le associazioni di scienziati, di persone che vogliono divulgare, ne abbiamo in Italia, qui abbiamo oggi presente il presidente Lorenzo Montali del CICAP nazionale, che è un'associazione fondata da Piero Angela nel 1989, raccontava che si era seduto a un bar, credo, con Margherita Hack. Margherita Hack che cos'è che diceva sempre? Che la divulgazione, divulgare la scienza è l'atto più democratico che c'è. Allora, il Covid ci ha dimostrato come è fondamentale dare le informazioni corrette, che le informazioni scientifiche passino ai cittadini. In un momento così complicato, dove la scienza ovviamente era in un momento in cui eravamo dentro al fenomeno, ci spiegherà meglio il professor Bucci, c'erano delle notizie difficili da elaborare, da far passare. E lì è venuto fuori tutto quello che era un qualcosa che già esisteva nella difficoltà. Esistevano già i movimenti antiscientifici, esisteva già un giornalismo generalista non preparato ad affrontare la comunicazione della scienza, la divulgazione, ed è esploso in tutta la sua potenza. E già lì si è visto la potenza del pensiero antiscientifico anche come pulsione politica. Quindi questo è un po' uno degli obiettivi più ambiziosi che ha l'evento di oggi, però noi l'abbiamo intitolato In difesa dei diritti del malato, perché quello che vogliamo affrontare è in particolare perché dobbiamo tutelare il malato. Tu mi hai portato qui nel 2019 e io venni per testimoniare quanto fosse importante investire di più nella prevenzione. Sono venuta da malata di tumore al seno, perché arrivare prima, la diagnosi precoce, soprattutto nel tumore al seno, è fondamentale per avere più fondi per anticipare l'età dello screening mammografico. Ebbene, in questi anni abbiamo lavorato tanto, il Veneto si è adeguato, ma a livello nazionale l'anno scorso avete chiesto 6 milioni di euro, in bilancio ve li hanno cassati, ne è rimasto 1 milione di euro, però siamo in un paese che ogni anno spende circa 30 milioni di euro per detrarre un prodotto che ci spiegherà meglio il professor Bucci di cosa si tratta, un prodotto omeopatico. E quindi io dico, la politica cosa sta facendo? Quindi questo è un grido che noi rivolgiamo alla politica, ma lo dico da paziente. E oggi sono qui anche da paziente oncologica, perché nel frattempo che lottavamo per la diagnosi precoce, in questo mio percorso, io sono all'interno di associazioni pazienti oncologiche, all'interno di squadre di donne che fanno sport, le donne in rosa. Non dico quotidianamente, ma quasi. Siamo miele per questa fabbrica, per questa industria della pseudoscienza. E una volta ti invitano alla serata della meditazione, della legge di Bell, della cura di Bella, tra politica e scienza mi sono confusa. E una volta ti invitano, ti propongono, ti chiedono, ma che problemi hai avuto prima di questo tumore? Probabilmente hai uno sbilancio nelle cinque leggi energetiche e ti propongono Hammer, e sappiamo che la cronaca ci dice che ci sono morti per la medicina di Hammer. Chi non lo sapesse è quella che ti propone di non fare la chemioterapia, perché il sintomo della malattia è già la cura e tu devi autoguarire. L'ho toccato personalmente, ma ho anche visto in associazione arrivano persone che si affidano alla medicina alternativa e abbandonano la medicina tradizionale. Ci sono anche i dati, ce ne parlerà il professor Bucci, ma io te lo testimonio. E allora chiedo alla politica, voi, com'è possibile che ci sia questo dilagare? È semplicemente perché la gente non si informa? Siamo tutti ignoranti? Siamo tutti ignoranti, nessuno può sapere tutto. Immaginiamo soprattutto in un percorso oncologico. Io sono stata fortunata perché avevo già una formazione, non soltanto scientifica, ma anche di divulgazione. Ma se una qualsiasi altra persona, dopo che ti hanno tolto un seno, dopo una mastectomia, ti dicono, guarda, non la fare la chemio, così non ingrassi, non perdi i capelli e magari tuo marito non ti lascia. Perché sono quelli i pensieri che hai, nella migliore delle ipotesi. Quindi lasciare i pazienti, la politica cosa deve fare secondo me? Difendere i più fragili. E adesso abbiamo la testimonianza che dobbiamo intervenire perché probabilmente i buoi sono già scappati. E allora, che cosa abbiamo identificato come problematiche? Che i gruppi e le persone, i medici e non medici, che propongono cose fuffa che non stanno in cielo né in terra, sono tantissimi. Vengono fatti festival nazionali per parlare di questo, e l'elenco è enorme. E noi, associazioni pazienti, siamo lì che cerchiamo di difenderci come possiamo. E quindi una tutela ci vuole. E oggi parleremo anche di proposte concrete e di una richiesta specifica che è simbolo, cioè quella di chiedere l'abrogazione della detraibilità del prodotto omeopatico, di risparmiare 30 milioni di euro. E soprattutto, l'hai detto anche tu, un messaggio politico, perché movimenti politici a man bassa stanno approfittando di queste argomentazioni che colpiscono la pancia delle persone e, per avere un consenso. Guardate che io all'interno delle mie associazioni, delle squadre, sono antipatica, perché metto sempre tutti, no, ascolta, non andare a fare quel percorso, stai attenta a quello che ti propone quell'altro, sei anche antipatico, perché la gente ha bisogno di credere nei sogni, però ha bisogno anche di sapere la verità. Non è possibile che non ci sia un percorso speciale, un'attenzione alle fake in sanità, non è possibile, e quindi siamo qui per chiedere un cambiamento, ma anche con delle risposte complete. E adesso mi taccio, passo la parola al professore Enrico Bucci, a cui intanto chiedo che cosa si intende per pseudomedicina e perché rappresenta un rischio per la salute.
7: Grazie, grazie. Forse serve l'audio. Mi sentite? Sì, adesso sì. Beh, la domanda, diciamo, potrebbe richiedere un libro per una risposta, ma io sarò piuttosto sintetico. Possiamo riconoscere due criteri. Il primo è che la pseudomedicina non si fonda sulla pratica medica basata sulla prova scientifica, quindi è al di fuori del perimetro della medicina basata sulle evidenze, si dice con un brutto calco dall'inglese, e resistenze anzi alla prova scientifica. E questo ha una serie di conseguenze che possono essere facilmente identificate, per esempio nel fatto che non evolve, perché non ha bisogno di evolvere rispetto alle sue formulazioni originali, è spesso dipendente da singole persone che sono i fondatori, che hanno creato delle scuole e così via. Ma la cosa più importante è che rifiuta la prova del metodo scientifico. Contemporaneamente, questo non basta per definire una pseudomedicina, c'è un'altra caratteristica, che è quella tipica delle pseudoscienze, che è quella utilissima ad agganciare i pazienti, che è quella di utilizzare il linguaggio, i termini più che il linguaggio, preso e decontestualizzato della scienza e della medicina vera. Quante volte voi sentite medicina quantistica, quante volte sentite campo energetico, vibrazionale, abusi di terminologia in cui naturalmente lo scopo, come per tutte le pseudoscienze, è quello di creare un'indistinguibilità presso la vittima potenziale o presso il portafogli che si deve aprire tra la rivoluzione terapeutica che viene proposta, la sedicente rivoluzione terapeutica che viene proposta e che in realtà è pseudomedicina, e la medicina vera. Per questo non mi piace il termine di medicina tradizionale, che in realtà poi viene utilizzata all'OMS per riferirsi invece a un contesto diverso, è quello storico ed etnografico, ma mi piace la semplice medicina basata sulle prove. Ce n'è una di medicina. Tutto quello che sta al di fuori di questa non è medicina, può essere pratica curativa, può essere pratica di accompagnamento, può essere qualunque cosa, ma non è medicina. Quindi la pseudomedicina la riconosciamo da questi due elementi, a cui poi se ne aggiungono altri, ma i due che ci sono sempre sono: uno, non si fonda e anzi rifiuta il test scientifico e la prova basata sui fatti, o la distorce a proprio uso e consumo, e però contemporaneamente adotta, pescando per assonanza da discipline scientifiche le più variate, le terminologie che più possono colpire la fantasia, sia per differenziarsi da altre pseudomedicine, sia per avere quest'aura di scientificità e innovazione. Non prenderà mai terminologie desuete, a cui tutta, non esisterà la nuova medicina dell'aspirina, esisterà sempre la nuova medicina quantistica, perché bisogna sempre posizionarsi alla frontiera della conoscenza scientifica per confondersi meglio. Spero di aver risposto. Sì, vibrazionale, quantico, vanno sempre bene.
6: E allora, Sì, però noi qui siamo a chiedere, ce la prendiamo con l'omeopatia, siamo a chiedere insomma di abrogare la detraibilità, ma in fondo ci dicono, cosa che viene, ci viene risposto, che è innocua, è una medicina naturale come la medicina antroposofica, come l'osteopatia, ma insomma perché ce la prendiamo proprio con l'omeopatia?
7: Prima di tutto, forse la voce, ecco. Prima di tutto perché bisogna innanzitutto ragionare al contrario, cioè bisogna innanzitutto chiedersi perché è detraibile la medicina, cioè qual è la base positiva per cui una cosa che per legge non può essere dichiarata avere prova clinica di efficacia invece è detraibile e sottrae risorse alla sanità vera. Questa è la prima, la domanda posta al contrario, ma se vogliamo rimanere diciamo in quella domanda, noi non ce la pigliamo, non ce la prendiamo, cioè per me l'omeopatia può rimanere vendibile, ognuno può prendersi le caramelle che vuole, tutti possono commercializzare quello che vogliono purché dichiarano che cosa sia realmente e purché soprattutto diciamo ci siano dei controlli di qualità come la legge prevede nel caso del preparato omeopatico. Il punto sta nelle pretese accessorie, cioè sta nel fatto, nel confondere la testa del paziente, e non è solo l'omeopatia, dipingendo una realtà che non esiste, perché non ci si limita a dare la pillolina di zucchero e acqua. Il problema è che si mette contemporaneamente nella testa del paziente una serie di balle che lo allontanano dalla medicina reale. E questo non lo dico io, lo dicono studi per esempio su 1.600.000 pazienti oncologici, in cui si dimostra che non solo chi prende, diciamo, chi è fissato e rifiuta la medicina scientifica per prendere qualcuna di queste pseudomedicine, ma addirittura chi cade nella trappola dell'integrazione, cioè del voler accompagnare la medicina ospedaliera, per esempio nel caso dell'oncologia, con queste pratiche alternative, finisce per avere meno aderenza terapeutica, per rispettare meno i protocolli e alla fine per morire di più. Guardate che questi sono dati su milioni di pazienti che sono stati raccolti ovviamente nell'ambito di studi scientifici dedicati e che vanno confrontati invece a tutti gli altri studi che non dimostrano che nessuna di queste pratiche ha alcuna efficacia, né da sola né aggiuntiva insieme ad altre pratiche. Quindi il problema è che, uno, io tolgo risorse alla medicina vera, primo. Due, io metto nella testa delle persone un numero esorbitante di balle, perché non mi limito a dirgli, senti, prenditi questa cosa che secondo me stai meglio, e magari così gli do un placebo e lui si sente meglio. No, gli racconto della succussione, gli racconto delle energie, gli racconto di faccio addirittura delle diagnosi sbagliate. Faccio delle diagnosi basate su una semiotica che non esiste e che è quella inventata da Hahnemann. Accompagno le persone in caso di diciamo forme più estreme a rifiutare, come dicevi tu con la medicina di Hammer, le terapie. Quindi io avveleno cognitivamente le persone e questo poi ha anche, oltre allo spreco di soldi, che non è solo la detraibilità, ricordiamoci che la Toscana c'ha un ospedale dedicato a Pitigliano e una serie di organizzazioni connesse, ricordiamoci tutti i corsi ECM finanziati che sono pieni di sciocchezze raccontate, ve ne posso elencare quando volete, basta che mi scrivete, prese dai loro programmi e dai loro questionari, anatomia inventata, fisiologia inventata, addirittura entità inesistenti inventate, e tutto questo perché lo dobbiamo pagare? Cioè la domanda è perché dobbiamo pagare questa roba? Non perché la dobbiamo discriminare, ma perché la dobbiamo pagare? Tu puoi credere a quello che vuoi tu, ma non mi togliere risorse a una sanità che è già disastrata, e in più non mi allontanare, come dimostrano i dati, i pazienti dall'aderenza terapeutica reale. La legge già lo prevede, anche il codice deontologico lo prevede già, che non si devono allontanare i pazienti dall' aderenza terapeutica. Ma se io gli metto in testa un sacco di frottole, l'effetto poi alla fine è quello, e l'effetto misurato è quello, al di là di tutte le previsioni di legge e le intenzioni.
6: Diciamo che il professor Bucci ci ha già spiegato chiaramente per quale motivo sostiene la proposta di abrogazione della detraibilità del prodotto omeopatico, però io una domanda più specifica devo fare, perché qui c'è qualcuno, e anche chi ci sta ascoltando, che tecnicamente non ha ben capito che cos'è l'omeopatia, perché se ne parla, ma sì, c'è chi dice una storia, ma è tradito. Tecnicamente, ma che cosa si intende? Come è fatto questo prodotto omeopatico? Spieghiamolo proprio anche ai profani.
7: Sì, in realtà, appunto, vale la pena di spiegare non solo il prodotto finale, ma anche che cosa insieme si racconta per quegli effetti di avvelenamento cognitivo che si diceva prima. La teoria nasce, come tutti sanno, qualche secolo fa, in un tempo in cui la medicina si trovava ad affrontare con una mancanza di conoscenza scientifica, per esempio, le malattie infettive. In corso di epidemia di tifo, molti medici prescrissero quello che era il standard della medicina umorale dell'epoca, cioè salassi. Questo aggravava le condizioni dei pazienti. Non fare nulla piuttosto che fare salasso e seguire le indicazioni della medicina dell'epoca provocava già un miglioramento. Contemporaneamente, la stessa epoca in cui comincia il successo dei vaccini. Per la prima volta si trovano dei vaccini in cui io do una dose piccolissima della stessa sostanza che provoca la malattia infettiva in questo caso e guarisco, o meglio, prevengo la malattia, diciamo, in maniera, il vaiolo nel caso specifico, che era una malattia devastante all'epoca in cui questo fu fatto. Un medico, che era Hahnemann, diciamo, mise insieme queste due cose, quindi il fatto che somministrando un principio simile all'agente patogeno io riuscivo a prevenire la malattia da una parte, e il fatto che potevo, anche senza dare nulla, ma diciamo, invece di non dare nulla, dando una serie di pratiche che descriviamo tra poco, potevo avere un effetto migliore, almeno in certe circostanze, rispetto a una medicina dannosa, per formulare l'omeopatia. È certo che se la medicina mi prescrive qualcosa di sbagliato, se io do qualcosa che è estremamente diluito, diluito al punto da non essere più presente, come si fa a far sparire qualcosa per diluizione? Semplice, io la divido all'infinito, no? Prendo una sostanza di partenza, la divido per esempio in 10 boccette, in parti uguali, poi ognuna di queste la prendo in 10 boccette, continuando a diluire, alla fine rimarranno poche molecole, per cui nella maggioranza delle boccette, quando faccio l'ulteriore divisione, ce ne sarà una che contiene una molecola e tutte le altre saranno vuote, conterranno solamente l'acqua. Tutto questo doveva essere fatto e deve essere fatto anche imprimendo vibrazioni, la cosiddetta succussione a questi preparati, perché era accaduto ad Hahnemann di osservare che battendo su una Bibbia originariamente, secondo lui aveva osservato miglioramenti diciamo più pronunciati, e tenete presente che questo si osservava come esperienza del medico, non esisteva la medicina basata sui numeri, cioè sulla statistica, la prova era l'esperienza del medico, quindi era tutto perfettamente logico due secoli e rotti fa, diciamo dal punto di vista del propositore, e alla fine si arriva quindi a questa cosa che viene preparata oggi su scala industriale, al contrario di quello che è avvenuto per la maggior parte della storia dell'omeopatia, da aziende che hanno l'obbligo di garantire la qualità del preparato, innanzitutto la qualità della diluizione, perché alcuni dei preparati sono velenosi se non sono diluiti. Si sono avuti casi di morti di bambini con la belladonna per un errore di diluizione negli Stati Uniti, che veniva data per il mal di denti e la gente è morta perché il principio di partenza era velenoso. Ci sono preparati omeopatici che si basano per la rabbia sulla diluizione dell'agente patogeno della rabbia. Se voi lo date senza la diluizione opportuna, naturalmente la persona o l'animale rischia di ammalarsi e così via. Quindi per legge e giustamente bisogna garantire la qualità di tutta la filiera che arriva al prodotto omeopatico, e che cosa bisogna garantire? Che non ci sia nulla. Tant'è vero che per legge su tutti i prodotti omeopatici approvati in Italia, ma questo non vale solo per l'Italia, ci deve essere scritto che manca di indicazione terapeutica approvata. Non è che la legge non prevede che ci possano essere dei farmaci omeopatici con indicazione terapeutica approvata, perché la legge teoricamente esiste la categoria di quelli approvati. Il problema è che nessun farmaco o preparato omeopatico ha mai superato le prove cliniche, e anzi non conviene, perché si risparmia, tanto c'è una categoria preferenziale che mi fa finire in farmacia lo stesso, senza fare la parte di ricerca clinica. E infatti, a confronto, se io confronto l'investimento in ricerca e in particolare in ricerca clinica, ma anche in preclinica, delle aziende farmaceutiche rispetto a quelle che sono le aziende omeopatiche, vedo una differenza esorbitante in quello che è stato investito. Quindi alla fine che cos'è questo prodotto? È una diluzione secondo i principi di Hahnemann e una succussione che porta alla scomparsa del principio attivo e deve per legge portare, io devo garantire che non ci sia per legge il prodotto, naturalmente non in tutte le formulazioni, ma in alcune formulazioni sì, e questo dipende dal grado di diluizione, ce ne sono alcuni che sono molto diluiti ma sono ancora presenti, moltissimi sono diluiti appunto tale che non c'è più nessun principio attivo all'interno, e per legge devo indicare che non c'è prova clinica di indicazione terapeutica e prova clinica di efficacia. Perché lo devo fare?

0: procedura AIFA, che però è semplificata ed è differente da quella del vero e proprio medicinale del farmaco. Fatto sta che comunque l'omeopatia, insieme a altre due definite medicine complementari, sono normate e considerate un atto medico dal 2013. Ma se parliamo di responsabilità dell'appropriatezza terapeutica, io voglio chiedere al dottor Giorgio Cuffaro, medico chirurgo, specialista in pediatria e anche divulgatore scientifico, vi invito a seguire i suoi post sui social, le pillole che riesce a trasmettere ai pazienti e a tutti quelli che lo seguono, quindi sente moltissimo questo compito anche di divulgare, e però chiedo a lui da medico qual è il suo punto di vista rispetto al concetto di appropriatezza terapeutica e al confronto con questo tipo di approccio.
1: Sì, un buon pomeriggio a tutti. E quando parliamo di appropriatezza terapeutica intendiamo la scelta terapeutica migliore per il paziente che abbiamo in carico sulla base dei sintomi che presenta e sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, per cui scegliere il farmaco più indicato, che sarà anche quello probabilmente più efficace, tenendo conto anche dei possibili effetti collaterali. Risulta però essere anche appropriata la scelta di non prescrivere nulla, e questa cosa in pediatria succede in realtà molto spesso, e succede molto più spesso rispetto a quando invece sarebbe necessaria una terapia farmacologica. Questo ragionamento, se viene traslato sulle pseudomedicine, in particolare sull'omeopatia, non vale, non regge, in quanto appunto dicevamo prima che l'omeopatia non contiene principi attivi, per cui non ha un effetto terapeutico, al punto che non ha nemmeno un'indicazione terapeutica. E poi manca anche di un'altra caratteristica peculiare dei farmaci, ovvero quella di poter anche comportare degli effetti collaterali. Quando io prescrivo un farmaco perché lo ritengo appropriato, devo anche tener conto del fatto che possa comportare degli effetti avversi. E l'omeopatia si vanta di non poter causare effetti collaterali nemmeno in caso di sovradosaggio, e questo conferma ancora una volta che in realtà non contiene assolutamente nulla. Io sulla mia pagina appunto cerco di informare, di divulgare, perché credo che sia parte integrante del mio lavoro di medico e di pediatra. E qualche anno fa, ragionando su un messaggio da poter dare rispetto a questa tendenza delle pseudomedicine di trovare sempre una soluzione a qualunque tipo di problema, ho ideato una figura e una sorta di modalità di approccio alla medicina, che è quella che ho definito nullopatia. E con questo termine volevo un po' contrastare appunto la tradizionale ricerca di soluzioni a qualunque tipo di problema, che è peculiare delle medicine alternative. E io nel mio lavoro cerco di far questo, cioè sulla base di un buon rapporto col paziente, che purtroppo richiede molto tempo cosiddetto di visita, che c'è sempre più negato, e che purtroppo chi pratica le pseudomedicine invece ne dispone sempre in maniera abbondante. Prima il prof. Bucci faceva accenno alla Toscana, e mi hanno riferito che in Toscana il medico omeopata dispone di un tempo di visita che varia dai 30 ai 45 minuti, mentre gli altri specialisti ambulatoriali hanno una decina, quindicina di minuti per effettuare la loro visita. E questo implica che per il paziente si abbia un trattamento sicuramente differente anche da un punto di vista relazionale, che nel nostro mestiere è fondamentale. Per cui l'approccio che io seguo è quello appunto di cercare comunque di instaurare un buon rapporto col paziente e poi di arrivare a una diagnosi. Per arrivare alla diagnosi disponiamo di strumenti ormai veramente avanzati. Dopo la pandemia disponiamo di, ad esempio, tamponi antigenici per poter identificare i virus respiratori nel giro di pochi minuti, che per un pediatra che lavora in inverno gli consente quasi sempre di dare un nome e cognome alla causa dei sintomi che il bambino presenta, che tanto preoccupa i genitori, per cui eviterà di prescrivere qualunque cosa, spiegando che la sintomatologia sarà quasi sempre a risoluzione spontanea, salvo complicanze che allora rivaluteremo e gestiremo. Allo stesso modo l'impiego ad esempio dell'ecografo portatile, che sta un po' entrando anche negli ambulatori territoriali, che fa decisamente la differenza, perché ci consente di capire se un rumore auscultatorio è reale o se invece non deriva da effettivamente una complicanza polmonare come la polmonite, e ancora una volta per evitare la prescrizione inutile non solo di antibiotici ma anche di rimedi di qualunque genere, così come il dosaggio della proteina C reattiva, che è un indice di infiammazione che anche quello si sta diffondendo sempre più sul territorio, ancora una volta allo scopo non di trattare necessariamente tutte comunque, ma proprio di evitare il trattamento se non necessario. Ci tengo a fare un appunto su questo e a ricordare che si stima che entro il 2050 la prima causa di morte per malattia nei paesi industrializzati saranno le malattie infettive.

0: infettive causate da batteri non più curabili, nonostante la disponibilità di moltissimi antibiotici, per cui la cosiddetta antibiotico resistenza. Ci tengo a ricordare che in Europa ogni anno 35.000 persone muoiono a causa di infezioni incurabili e che il nostro paese concorre per circa un terzo, registrando circa 13.000 decessi annui per infezioni batteriche non curabili. Questo implica che se non si apporteranno delle modifiche gestionali, soprattutto sul territorio, disponendo peraltro di dispositivi che ho elencato, noi, ma forse più che noi, i nostri figli, io penso ai miei 5 figli, è più probabile che moriranno di infezioni batteriche incurabili piuttosto che di un tumore, e la cosa mi pare agghiacciante. Chiusa questa piccola parentesi, vi riporto 2 esempi reali che non sono finiti sui giornali, ma noi medici di esempi reali ne veniamo a conoscenza di svariati, che poi però non passano alle cronache, per cui pare che non esistano. Il primo riguarda un collega omeopata e il secondo un paziente che ho visitato qualche tempo fa in ambulatorio. Tra la laurea e la specializzazione svolgevo attività di continuità assistenziale, l'ex guardia medica, per arrotondare come si dice, e in gruppo con me c'era una collega orgogliosamente omeopata che però aveva la capacità di rivestire le vesti del medico convenzionato in sede di continuità assistenziale, dove svolgeva la sua attività in maniera davvero impeccabile, poi all'esterno da omeopata curava invece i suoi pazienti con l'omeopatia. Una sera, arrivato in turno alle 20, la trovai seduta alla scrivania con i gomiti poggiati in avanti, eritrosica in volto, quindi estremamente arrossata in viso, e in affanno, invisibile difficoltà respiratoria, con i piedi estremamente gonfi, talmente gonfi da essere incisi dai sandali che indossava. A prima vista il pensiero, anche per i medici presenti, era lampante, ed è ciò che mi confermò quando le chiesi che cosa stesse accadendo, e mi disse che, particolarmente avvilita, mi disse che stava, secondo lei, presentando i segni di uno scompenso cardiaco, ma che si stava già curando con i rimedi, per cui sicuramente da lì a qualche giorno sarebbe stata meglio. Per cui non volle saperne di essere inviata in pronto soccorso, non volle saperne di essere ricoverata. Rientrò a casa, io fortunatamente riuscii a mettermi in contatto con la figlia, che dopo un po' di insistenze riuscì a farla ricoverare, a farla curare nell'unico modo possibile, con l'unica medicina possibile, che è semplicemente medicina. Secondo esempio è di una bambina di 5 anni che visita in un pronto soccorso qualche anno fa, che mi veniva inviata telefonicamente dalla curante, dichiaratamente omeopata, per un sospetto un po' così particolare e insolito, e cioè la sospetta presenza di un corpo estraneo in vagina che la curante aveva sospettato per la presenza di secrezioni a livello genitale. Ci tenne però a precisare che la bambina aveva da poco concluso una cura omeopatica per una sospetta infezione urinaria, che era effettivamente stata anche confermata da un esame urina che rilevava la presenza di un'alta carica di leucociti. La paziente viene inviata quindi per la questione ginecologica, e raccogliendo l'anamnesi i genitori mi confermano la persistenza dei suoi sintomi, quindi del prurito intimo, del bruciore alla menzione e di queste urine che continuavano a essere maleodoranti, per cui, eseguito l'esame delle urine, abbiamo confermato che effettivamente questa bambina presentava semplicemente una banale infezione urinaria che non era stata curata e che quindi ho curato banalmente con l'antibiotico indicato da linee guida, al dosaggio indicato e per le tempistiche indicate. Questi 2 esempi, che non sono finiti sui giornali, dimostrano che in realtà il pericolo delle pseudomedicine non riguarda solo i pazienti spesso si affidano a chi li ha in carico, e spesso, per la mia esperienza, il paziente che assume rimedi omeopatici prescritti dal curante non sa che quei prodotti non contengono assolutamente nulla. Questa cosa mi è successa svariate volte, l'ultima bambina in pronto soccorso per mal di gola, i genitori mi dicono è già in terapia, io penso sia già sotto cura antibiotica, in realtà mi mostrano la scatoletta con il prodotto senza alcuna indicazione terapeutica. E poi il primo esempio dimostra che invece anche medici con una formazione sicuramente di un certo tipo, in particolare quella collega che aveva una formazione anche farmacologica veramente impeccabile, rischiano di cascare nel tranello della magia e della pseudomedicina al punto di mettere in pericolo la propria salute. Direi che forse anche un po'.
1: Bravo. Sì, in realtà ci eravamo preparati giusto qualche domanda, botta risposta per dare una narrazione, ma è già stato abbastanza esaustivo, trasmettendoci qual è il sentimento, no, del medico rispetto a questo tipo di approccio. In Italia però appunto nel 2013 si è deciso che è stato normato il fatto che l'omeopatia fosse gestita da medici, quindi un atto medico, già l'Ordine dei Medici lo aveva dichiarato mi pare nel 2002, e perché un po' il legislatore, che ragionamento ha fatto, ne avevamo anche parlato, visto che bisogna stare attenti che non venga utilizzato per patologie gravi, lo mettiamo in mano ai medici, così sapranno loro gestire quando sì e quando no. In realtà adesso credo, lascio la parola al dottor Cuffaro, però a naso così intuisco che è stata una scelta probabilmente già i fatti adesso, dopo 15 anni, ci dicono che probabilmente quello è stato un errore, bisognerebbe tornare indietro. Oggi in Italia sono circa 1800 i medici che hanno fatto anche la scuola di omeopatia. Come la vede questa cosa lei?
0: Confermo il fatto che anche per la mia esperienza personale che essere medici non esula dal credere a qualcosa che non è assolutamente fondato sulle evidenze. Lo dimostra quell'esempio, ma lo dimostrano anche tutti i casi che mi è capitato di vedere in ambulatorio. E anzi, se la detraibilità del prodotto omeopatico ne legittima l'efficacia, perché il cittadino dice, caspita, lo Stato addirittura me lo fa rimborsare perché evidentemente qualcosa fa, ancor più, a mio avviso, il fatto che la prescrivibilità sia riservata ai medici aggiunge e rafforza ulteriormente questa convinzione, cioè quando mai un medico mi prescriverebbe una terapia se non quando veramente indicata ed efficace. Ed è quindi un paradosso, a mio avviso, dell'omeopatia.
2: E a questo aggiungerei anche il numero di medici Novax, che sta crescendo, anche questo che abbiamo visto anche durante il Covid e anche
0: sì, su questo però
2: in Veneto qualcuno li ha portati anche ad essere eletti in consiglio regionale.
0: Però se guardiamo i numeri, Maria Antonietta nominava questi 1800 omeopati, anche fossero 4000, dobbiamo ricordare che in Italia di medici ce ne sono 480.000. Se anche questi medici Novax, come è successo in pandemia, che mi pare fossero 1920 e rotti, che hanno rifiutato la vaccinazione, sono stati sospesi, vanno rapportati 480.000.
2: Certo.
0: 478.000 medici che invece si sono vaccinati e hanno seguito le indicazioni previste durante la pandemia.
2: Era una domanda, come mai nel 2026 ancora
1: sì,
2: questo possa
1: diciamo
2: accadere,
1: che no? È giusta l'osservazione. Onore, insomma, tu dici no, ma la maggior parte ragioniamo così, però comunque sono medici, non sono semplicemente praticano l'omeopatia e quindi l'impatto è comunque forte, evidentemente, per quello che stiamo vedendo potrebbe essere uno dei motivi per cui il pensiero antiscientifico si è così, ma comunque ne parleremo meglio. Stiamo entrando nel concetto della tossina cognitiva. Mi pare, dottor Cuffaro, comunque lei ci ha risposto sul fatto che concorda con l'abrogazione della detraibilità, però mi interessava anche un altro aspetto, quindi non prendiamocela soltanto con l'omeopatia, passiamo a un'altra che lei incontra spesso nei suoi post, mette allerta i genitori sull'approccio dell'osteopatia in pediatria. Ci vuole raccontare qualcosa?
0: Sì, allora l'osteopatia è una disciplina cosiddetta olistica che è annoverata dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come medicina complementare o non convenzionale. Anche essa è una storia che tra le origini nell'epoca prescientifica e da allora in effetti non si è modificata. E l'osteopatia è una disciplina che pretende e ritiene di poter apportare delle modificazioni interne al corpo tramite manipolazioni esterne definite tocchi leggeri, che in realtà a volte leggeri non sono, e dopo vi riporterò un esempio. E tutto questo condito dai soliti paroloni, dal parolone autoguarigione, dal parolone riequilibrio e dal fatto che a loro avviso tutto sia interconnesso, per cui in una visione cosiddetta olistica siano in grado, manipolando l'esterno, di fatto curare e guarire il paziente. Fino a poco tempo fa in Italia la formazione era in mano a delle organizzazioni private, per cui soggetti non necessariamente laureati potevano pagare dei corsi e ottenere il titolo, e si viveva sicuramente in una sorta di far west dove ognuno poi nel proprio ambulatorio faceva ciò che voleva. E da qualche anno, da dicembre 2023, per decreto interministeriale è stato stabilito che invece l'osteopata debba seguire un percorso universitario, per cui purtroppo sono stati promossi a professionisti sanitari È stato istituito un corso di laurea triennale all'interno delle facoltà di medicina e chirurgia e tra poco più di un anno a Firenze, guarda caso, e a Verona verranno diplomati i primi dottori in osteopatia. Sempre da decreto è stato stabilito però che l'osteopata possa occuparsi solo ed esclusivamente di prevenzione e solo ed esclusivamente nell'ambito dell'apparato muscolo-scheletrico, non occupandosi quindi di patologia e tramite trattamenti esclusivamente esterni, perché evidentemente prima si spingevano anche oltre. Il problema qual è a mio avviso? Il problema è che intanto la disciplina è pseudoscientifica, nel senso che appunto basa il tutto su dei principi filosofici che non sono in linea con la scienza ufficiale. E l'altro problema è che a occuparsi di prevenzione nell'ambito dell'apparato muscolo-scheletrico in Italia ci sono almeno altre due figure storiche. La prima è il fisioterapista, che si occupa non solo di prevenzione nell'ambito dell'apparato muscolo-scheletrico, ma anche di terapia, perché fa riabilitazione. E fa una riabilitazione che è sempre più basata sulle evidenze, nel senso che si è visto che effettivamente il modo migliore per migliorare le condizioni di salute e anche per prevenire le patologie dell'apparato muscolo-scheletrico è l'esercizio, ed è sull'esercizio che si basa il trattamento dei centri fisioterapici migliori d'eccellenza che abbiamo. L'altra figura che ricordo qui e che purtroppo è sconosciuta ai più è quella del terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, un professionista sanitario dell'ambito pediatrico che da oltre 40 anni si occupa non solo di riabilitare i bambini con disabilità ma anche di prevenire eventuali problematiche. Per cui, premesso tutto questo, a mio avviso non c'era alcuna necessità di promuovere questa figura addirittura a professionista della salute, ma semmai di regolamentare in maniera un po' più dura la già esistente figura professionale dell'osteopata, che se prima nel suo ambulatorio si occupava un po' di tutto quella che è lo scibile della patologia umana, adesso continua a fare esattamente lo stesso, questo io lo vedo tutti i giorni. In ambito pediatrico sono molto conosciuti per essere in grado di risolvere problematiche a risoluzione spontanea, come ad esempio il reflusso fisiologico del neonato, che non è una malattia, che si risolve spontaneamente nei primi mesi di vita, così come le coliche gassose, che chi ha figli ben ricorda, e che anch'esse qualunque approccio terapeutico tu intraprenda, cambiando tutti i lati possibili, assumendo tutti gli integratori del mondo, un bel giorno il bambino guarisce e magari era stato il giorno prima dall'osteopata e per cui a lui si attribuisce la guarigione. E riporto anche qua un esempio reale, una storia vera di una mamma questa volta, che avevo conosciuto qualche anno fa in ambulatorio. E questa donna chiacchierando mi disse, insomma, sì, come va, come non va, mi dice, sono stata ricoverata un mese in ospedale a seguito di un'ischemia cerebrale, mi dice. Questa sui 35 anni, un medico pensa subito a un fatto vascolare sulla base di una malformazione congenita, invece lei mi dice no, che si è trattato di un evento traumatico e che l'evento traumatico si era verificato sul lettino del proprio osteopata, che non praticava solo tocchi leggeri sul corpo, ma praticava quella manovra che va molto di moda e che avrete visto in qualche video sui social, di thrust cosiddetto, dove l'osteopata afferra tra le mani la testa del paziente e con movimenti che loro definiscono ad alta velocità e bassa ampiezza provoca uno scroscio, un crack, che secondo loro sblocca, riallinea, riequilibra, guarisce, eccetera, eccetera. Sostanzialmente, un istante dopo la manovra, questa donna ha perso la vista, ha perso alcuni dei campi visivi, ha iniziato a presentare vomito e nel tentativo di mettersi in piedi non riusciva a mantenere l'equilibrio. L'osteopata in oggetto non era laureato, aveva seguito un corso privato e invece di chiamare il 118, 112 che sia, ha ritenuto di farsi passare il telefono della donna, la quale ha chiamato, o lui ha chiamato il compagno, che è andato a prenderla e l'ha portata in ospedale, dove sarà ricoverata per circa un mese. La diagnosi posta è stata di dissecazione traumatica di entrambe le arterie vertebrali, con conseguente trombosi, quindi formazione di coaguli all'interno di queste arterie e conseguente ischemia cerebellare, per cui morte di una parte del suo cervelletto. Questa storia non è finita sui giornali, ce ne sono sicuramente delle altre, ma ancora una volta a dimostrare che forse non c'è tutta questa necessità, ecco, di dare spazio alle pseudomedicine. Tornando al mio discorso iniziale, penso che ci sia bisogno invece di scremare, di ridimensionare, di ridurre, di semplificare, e basando tutto su un miglior rapporto medico-paziente, che purtroppo Per noi diventa sempre più complicato avere, per il fatto che il tempo di visita si riduce e il tempo della burocrazia continuamente aumenta. Per cui impieghiamo più tempo, io in pronto soccorso impiego molto più tempo a compilare il referto che non a visitare il paziente, a parlare con i genitori. E questa cosa qua ha delle conseguenze che sono quelle che vediamo, cioè il bisogno poi di rivolgersi a qualcun altro che sia in grado di ascoltarti, di capirti e di curare magari qualcosa che di curabile non è perché ha risoluzione spontanea, oppure in alcuni casi che meriterebbe un percorso diagnostico-terapeutico vero e unico con la medicina che abbiamo detto che è solo una.
1: Grazie. Grazie dottor Cuffaro, insomma è una testimonianza che poi diciamo che aver dato spazio anche politicamente, qui stiamo bacchettando la politica, scienza vince sulla politica 1-0 stasera, una parte della politica, diciamo che sono delle decisioni che sono state prese, quindi chiediamo alla politica di tornare un attimo indietro, perché questo probabilmente ha fatto in modo che ci sia stato un dilagare di quelle cosiddette tossine cognitive che il professor Bucci ha accennato. E allora lascio concludere a lei questo intossicamento cognitivo, abbiamo visto le cause, quali sono le conseguenze sanitarie ed economiche e che cosa si può fare concretamente per arginarle?
3: Ma le conseguenze sanitarie sono una parte delle conseguenze che vediamo in ogni settore, cioè la perdita di contatto con la realtà. E la perdita di contatto con la realtà, attraverso la costruzione di realtà alternative, ci porta a fare le scelte che possono essere giuste solo per caso. Diciamo, nella maggior parte delle volte saranno scelte sbagliate. Quando questo avviene in salute, e quando questo per di più avviene non solo più a livello di salute individuale, ma a livello di salute pubblica, perché si cominciano a far entrare ben prima del riconoscimento come atto medico, non solo dell'omeopatia ma di varie pseudomedicine, si comincia a far entrare l'idea che esiste appunto una medicina alternativa, adesso si dice complementare perché si è cercato di parare l'obiezione, ma sono le stesse medicine che prima si chiamavano alternative, non è cambiato assolutamente nulla, significa che si sta introducendo una realtà alternativa. La senatrice Sbrollini prima ha parlato di effetti della politica e anche di cavalcamento da parte della politica di queste cose. In realtà lì è un circolo vizioso, cioè sono due comparti, quello della società e degli elettori da una parte e quello dei politici, che si influenzano a vicenda, con qualcuno nel mezzo che poi trova il modo di sbarcare il lunario anche in maniera ottima, diciamo, perché sono tutti contenti. Cioè il paziente che rinuncia alle cure in oncologia, quando lo fa è contento, quando è morto non protesta più. E nel frattempo qualcuno ha guadagnato, questo è il concetto. Il medico che guadagna crediti ECM in un corso dove gli insegnano quelle famose manovre che abbiamo appena sentito, quei casi di dissecazione sono diffusi, esiste una statistica in Inghilterra, non sono una rarità, eppure si continua ad andare avanti. Sono tutti contenti, vanno lì, mettono le crocette su test ECM in cui ci sono concetti così vaghi che potrebbe rispondere chiunque dopo aver sentito una cosa. Loro guadagnano crediti e il sistema continua a diffondere queste balle che allontanano non solo i pazienti, ma anche i medici, perché anche i medici vengono alla fine influenzati e ci cominciano a credere e magari cominciano a ritenere che tanto poi sì, il paziente me lo chiede, ma diamoglielo. E i farmacisti sono ancora più contenti dei medici e continueranno ad alimentare non solo il mercato dell'omeopatia, ma il mercato di un insieme di false professioni mediche che pian piano trovano la strada per convertirsi in lauree e professionisti sanitari di cui non si sente il bisogno. La senatrice Bellanova ricorderà l'effetto di alcune tossine cognitive in un altro settore, il settore dell'epidemia di xylella che si è avuta, che ha distrutto un'economia e anche un paesaggio in Puglia. C'è gente che ha fatto voti su voti ed è andata in Parlamento e poi è salito sugli alberi di ulivo per metterci la propria residenza parlamentare, guadagnando consenso dicendo agli agricoltori che non volevano abbattere gli alberi quello che loro volevano sentirsi dire, cioè che l'albero non era da abbattere perché non era vero che c'era la xylella, perché c'era una cura che magari era un sapone o altre cose. Il meccanismo è sempre lo stesso. Se io dico alla gente quello che si vuole sentir dire e glielo faccio un po' pagare nel dirglielo, io divento ricco e vado al potere, mi votano. Poi magari c'è solo una legislatura, perché nel frattempo la xylella va avanti e qualcosa poi non funziona più, però ce ne sarà un altro alle mie spalle che sfrutterà questo meccanismo. Perché c'è un rapporto così stretto oggi tra la politica e la pseudoscienza, compresa la pseudomedicina? Perché in questo momento c'è una domanda di salute non soddisfatta, in cui il sistema sanitario va sempre peggio. Quella mancanza di rapporto con il paziente non è una fantasia dei medici che non vogliono più avere rapporti con i pazienti, è il risultato del taglio delle risorse e contemporaneamente dell'aumento del carico burocratico, che sottrae tempo, per forza. Se uno crea le case di comunità senza avere i medici, o se uno fa una serie di interventi che servono semplicemente ad aumentare gli oneri senza risorse, come si fa poi ad avere un rapporto con il paziente? E quale paziente vuole essere trattato da un'intelligenza artificiale che discute i numeri e non ha rapporto con lui e lo indirizza sulla base di una statistica? Perché il paziente a sua volta va a ingrassare le casse di questi pazienti alternativi? E perché poi dei medici cominciano, non solo per soldi, ma cominciano a dire: beh, ma io almeno ci posso parlare per 45 minuti con il mio paziente, una medicina più umana, più dolce, più naturale. Grazie, avete distrutto prima la medicina vera, avete lasciato lo spazio ai cialtroni, avete sdoganato la cialtronaggine, l'avete istituzionalizzata, e questo processo sta andando avanti sempre di più in ogni settore. Fino a che non toccheremo settori come la difesa o altri settori critici, non possiamo fare il bombardiere omeopatico, non funziona. Ma finché c'è spazio per vendere alle persone quello che le persone vogliono, che anche il rapporto con il medico sotto il cappello di una pseudoscienza, queste cose continueranno ad avere successo. Non possiamo solo intervenire sulla defiscalizzazione, quindi ricondurre l'omeopatia a quello che è, togliendogli la deduzione fiscale. Noi abbiamo contemporaneamente bisogno di recuperare la medicina e il medico, come l'insegnante, come tutti, al loro ruolo. Se noi deinvestiamo, questi cialtroni troveranno sempre, sempre più mercato, perché le persone hanno bisogno non solo della medicina o della prescrizione o della diagnosi, cioè non solo di guarire, ma nel frattempo che guariscono hanno bisogno di tante altre cose che i medici conoscono benissimo, ma non li mettiamo più nelle condizioni di darglieli.
1: C'è sempre più bisogno, ma banalmente, riportando alle mie esperienze dirette o anche con l'associazione dei pazienti, ci troviamo spesso, 2 anni fa ho avuto insomma una modifica, una terapia, c'era qualche problemino in più, quindi ti sale l'ansia, la mia oncologa mi ha ricevuto alle 3 del pomeriggio, era in ritardo sulla scaletta, aveva altri 10 pazienti da vedere nel pomeriggio. Una giovane, tra l'altro, dottoressa appena assunta, bravissima, che veniva formata dall'ottimo centro che abbiamo a Padova, allo IOV, e tutto il tempo ha cercato insomma di risistemarmi il protocollo delle terapie, eccetera, è riuscita a condensare in 15 minuti perché doveva anche spiegarmi, ebbene non mi ha guardato una volta in faccia. Perché il suo pensiero, da giovane, i medici qui presenti me lo confermano, il pensiero di lei era riuscire ad aggiustarmi la terapia nella maniera tecnicamente più utile. Il pensiero del primario e della fila da sala d'attesa che c'era, io non ho osato farle neanche una domanda perché ho visto lei in difficoltà. E mentre poi se andiamo da qualche altro medico, se hanno 40 minuti. Quindi banalmente la lista d'attesa, la difficoltà del sistema sanitario diventa anche questo. Probabilmente non possiamo chiedere ai medici tutto, probabilmente basterebbero degli spazi, anche lo psico-oncologo in tutti i reparti, un supporto maggiore, non stiamo dando sulle spalle dei medici anche questo, però effettivamente qui entrano e trovano spazio. Andando alla conclusione, quindi, cosa deduciamo da tutto questo? Che avvicinare politica e scienza è quanto mai necessario, che bisogna provvedere a degli errori fatti in passato, visto che le tossine cognitive ci stanno intossicando, fanno del male ai più fragili, ma anche alla politica e alla vita democratica. Il primo passo cardine è quello di recuperare 30 milioni di euro all'anno, abrogando la detraibilità del prodotto omeopatico. Ti abbiamo lasciato anche delle note tecniche dove andare ad aggiungere il comma nell'articolo. Però, come abbiamo detto in apertura, ci sono tantissimi casi di persone agganciate e allora la domanda che ci siamo fatti, ti lasceremo anche una brochure su degli spunti, riguarda la seconda parte del sottotitolo di questo evento, la prevenzione del danno da tossine cognitive, quindi una proposta di contrasto alla pseudomedicina e alla disinformazione scientifica. Che cosa possiamo fare? È mai possibile che noi possiamo lasciare dei personaggi sui social o in associazioni che sono medici radiati oppure no, ma anche non medici radiati, che vanno a dire ai pazienti non prendere la chemioterapia perché la patologia è un sintomo, passerà da sola, e continuano a fare adepti e ci sono anche dei morti su Padova, ne abbiamo avute anche ultimamente. Si può veramente lasciare che le fake insanità dilaghino in questa maniera? Diciamo che dobbiamo, quindi, a parte le richieste che abbiamo fatto di tornare indietro su quello che consideriamo atto medico e la detraibilità, possiamo, ad esempio, una delle idee, possiamo cominciare ad avere un monitoraggio, un ente che sia al Ministero della Salute, che sia l'AIFA, che monitori le segnalazioni di gruppi, persone sui social, associazioni che propagandano questa fuffa sulla pelle dei pazienti oncologici. Possiamo pensare di istituzionalizzare quello che spontaneamente alle volte accade, dove le società scientifiche di tutti i tipi, abbiamo in oncologia, ne abbiamo a secondo la patologia, c'è una società scientifica, che possono entrare in contatto e supportare le associazioni pazienti che sono l'obiettivo. Possiamo pensare che le amministrazioni locali possano avere un assessorato in più, assessorato alla cultura scientifica, come lo possiamo chiamare, qualcuno che indichi all'amministrazione locale, guarda, non dare quel patrocinio, perché magari, insomma, una serie, ci sono tanti spunti. E un'altra, nascendo dalle discussioni che facciamo spesso col professor Bucci, con la dottoressa Garavaglia, anche la figura del divulgatore scientifico. In tanti ci autodefiniamo divulgatori scientifici. Una norma anche qui, una istituzionalizzazione della figura in cui si rispondano, o la creazione di un albo, non sappiamo, apriamo qui la discussione, in cui i vari divulgatori scientifici rispondano a un codice etico, di attenersi a quelli che sono, insomma, l'indirizzo etico di dire la verità e di mostrare sempre le fonti di quello che dicono. E, insomma, è un momento veramente forte questo per il paese, direi per il globo. Da Trump in America ad oggi abbiamo visto quello che sta facendo a livello americano. Quindi, cara senatrice Sbrollini, caro senatore Borghi, che ovviamente è anche lui su questa questione, voi siete anche i firmatari di una proposta di legge per la salvaguardia cognitiva e la lotta alle fake in generale nel sistema social. Ecco, tenete conto dei danni che fanno le fake insanità e di queste tossine cognitive. Vi consegniamo questo, questo deve essere un punto di partenza. Facciamo in maniera tale che Italia Viva e Casa Riformista, come ho già detto qualche altra volta, diventi la casa della scienza, e non perché deve essere migliore degli altri partiti, ma che sia da starter, aggregando le altre forze politiche, perché questo è un tema veramente trasversale, ma non si può più mollare di un passo, bisogna andare avanti in questo senso con coraggio, perché ci facciamo dei nemici quando parliamo di questo, però dobbiamo avere sempre in mente il bene delle persone fragili, il bene comune. Le lobby, gli interessi sono tanti, bene che ci siano, ma l'interesse della persona malata e fragile è in mano alla politica. Quindi vi chiediamo aiuto e ve lo daremo.
4: Che dopo questa responsabilità aumenta ulteriormente, e ce la prendiamo tutta però insieme alla senatrice Bellanova, al senatore Borghi e a tutto il partito di Italia Viva, con la premessa che ho fatto prima, cioè noi siamo sempre per collaborare e lavorare in maniera trasversale, perché su tutti i temi che riguardano la salute, è l'interesse e la difesa dei diritti del malato non hanno colore politico. Possono partire da un gruppo politico perché magari c'è una sensibilità maggiore su questi temi e io ringrazio maggiore su questi temi e io ringrazio ancora una volta l'auditore anche come presidente provinciale di Italia Viva a Padova. E continueremo a lavorare su questi temi, ovviamente non ci fermeremo qui. Le nostre proposte ben spiegate nella maniera anche chiarissima, vi faccio anche i complimenti per come avete esposto temi anche apparentemente difficili, complicati, ma non avevo dubbi, conoscendo il professor Bucci e oggi ho potuto conoscere il professor Cuffaro, ma mi rivolgo ai tanti professori esperti che sono qui e che sono la dimostrazione di quello che invece è un'eccellenza dell'Italia nel mondo, perché a differenza degli altri paesi i nostri medici, i nostri scienziati, i nostri ricercatori lavorano in tutto il mondo e semmai noi abbiamo questo problema che abbiamo più volte denunciato, e cioè quello che stiamo perdendo talenti, giovani, solo negli ultimi 2 anni 200.000 giovani che si sono formati nel nostro paese e poi sono fuggiti dall'Italia proprio perché la cialtroneria istituzionalizzata, mi permetto professor Bucci di riprendere questa espressione, professor Cuffaro, perché l'avete detto entrambi e secondo me è due parole che insieme dicono tutto, stanno diventando, come dire, un po' il verbo, no? Di questi governi sovranisti che hanno tutto l'interesse di evidenziare, di far aumentare, diciamo, questa immagine di una pseudomedicina, di portare avanti un pensiero antiscientifico, perché ci sono certamente degli interessi, dei poteri molto alti negli Stati Uniti, ben portati avanti da Trump come in tanti altri paesi, e quindi noi vogliamo riportare questa nostra Italia ad essere invece un paese, come è sempre stato, un paese civile, democratico, responsabile, questa parola che ha perso di significato anche tra le istituzioni, responsabilità e autorevolezza delle proprie azioni. Per quanto ci riguarda, noi continueremo a fare la nostra parte, ovviamente prendendo le proposte che sono state già illustrate, che ci sono state già sottoposte, così come abbiamo fatto con la proposta di legge già presentata, contro le fake in medicina, in scienza, ma anche certamente affrontando anche con lo stesso ministero tutto il tema. Noi non vogliamo combattere, lo avete detto benissimo, non è che noi vogliamo trovare dei nemici, che l'omeopatia piuttosto che altre cosiddette medicine alternative, ma vogliamo che questi settori non siano finanziati dal sistema sanitario pubblico. Questo è quello che noi chiediamo. Poi è ovvio che la disperazione, lo avete detto, la disperazione, un sistema sanitario nazionale che non risponde alle tante attese dei cittadini, sapendo che la salute è al primo posto per ognuno di noi, è evidente che politicamente ci interroga. Ci interroga perché ci fa capire che il sistema sanitario nazionale oggi, si può dire quello che si vuole, non è vero che è altamente finanziato o che si continuano a mettere più soldi. Intanto dove si mettono questi soldi? Noi lo continuiamo a dire, perché anche su questo non c'è controllo, perché il Ministero della Sanità non fa più questo lavoro, perché abbiamo l'autonomia, abbiamo la regionalizzazione della sanità, perché tante volte quelle risorse, lo dobbiamo dire fino in fondo, noi lo abbiamo denunciato anche in Parlamento, quelle risorse economiche finiscono per andare a coprire dei buchi in sanità di molte regioni, e quindi questo è un altro grande tema. i medici sono pagati poco, fanno i burocrati, la senatrice Bellanova lo sa anche per esperienza in famiglia, visto che ha un figlio anche che fa questo di mestiere, e ancora una volta sottopagati, pochi, non valorizzati a dovere dal sistema sanitario nazionale. Mi piace molto anche l'idea di poter istituzionalizzare per esempio la figura del divulgatore scientifico. Anche qui potremmo trovare, lo dico guardando la dottoressa Izzi, che è anche la nostra direttrice del gruppo parlamentare, è straordinaria donna e amica, e trovare magari in questo ultimo anno anche di legislatura magari dei provvedimenti, no? O proposte emendative in cui potremmo inserire, no, Teresa, fare anche questo lavoro insieme a voi, oltre a quello che ci avete già mandato, perché mi pare che la ciccia è aumentata nel frattempo. Tanto, cioè, voi non lo sapete, ma è la mia amica stalker, oltre che la presidente di Italia Viva a Padova, e quindi mi ha già preparato tutto, non avevo dubbi. Ma vorrei finire dicendo che anche quello di poter proporre magari un osservatorio,
3: sì,
4: che non si nega più a nessuno,
5: i singoli che propongono
4: il controllo,
5: teorie,
4: sì, il monitoraggio, no, della pseudomedicina. Esatto, perché noi su questo per esempio non abbiamo dei dati.
5: No, non c'è,
4: non c'è perché non c'è un controllo, non c'è un monitoraggio.
5: Piccolo qualcosina l'abbiamo.
4: Esatto, ma a livello nazionale.
5: Ma non c'è un monitoraggio.
4: E anche avere effettivamente tutti gli incidenti, tutte le vittime, la chiamo banalmente mala sanità, in maniera errata, diciamo, di tutto quello che in questi anni è accaduto, con episodi che sono arrivati alla cronaca e altri che non sono arrivati, che non conosciamo, ma non possiamo avere neanche una statistica se non c'è un osservatorio, non abbiamo nessun dato.
5: Avremo anche il nome da suggerire.
4: Ah, perfetto, quindi
5: osservatorio per la profilassi della cittadinanza.
4: Bellissimo.
5: Dalle tossine cognitive in sanità.
3: Troppo lungo.
4: La prendiamo subito.
3: Troppo lungo.
4: Bene, il lavoro è già fatto, il lavoro legislativo l'abbiamo già fatto, dobbiamo adesso, questo è un altro impegno che ci prendiamo tutti assieme, quello di coinvolgere ovviamente in maniera bipartisan tutti i colleghi che vogliono far parte di questo lavoro legislativo insieme a noi, così anche qui misureremo chi è a favore e chi no. E volevo chiudere dicendo che l'altro tema su cui noi stiamo lavorando molto, la medicina del territorio, la medicina di genere, è, come avviene per le istituzioni, riprendere un rapporto di fiducia tra la medicina e il paziente. È evidente che se sono destinati 7 minuti a paziente, come ci spiega nell'ultima audizione il presidente dell'Ordine dei Medici, ci dice: noi abbiamo 7 minuti da dedicare a ogni paziente e qualcun altro ne può dedicare 45 minuti, c'è qualcosa che nel nostro sistema non sta funzionando. Quindi anche qui dobbiamo mettere mano. Abbiamo già anche dei disegni di legge pronti che abbiamo portato all'attenzione del Ministero della Sanità e del Governo, e ci auguriamo che anche nell'ultimo anno di legislatura si possano prendere magari alcuni spunti che sono nati anche da questo convegno. Vi ringrazio e ci troveremo poi più avanti a vedere se queste proposte presentate in Parlamento troveranno qualche risposta, e quindi mi prendo anche questo impegno di aggiornarvi rispetto a quello che ci siamo detti oggi. Grazie e buon proseguimento.
6: Radio Radicale era il convegno Fake News Medicina per una politica sanitaria basata sulle evidenze scientifiche in difesa dei diritti del malato. Noi ora ci occupiamo di social e di minore età. Lo ha fatto Lanfranco Palazzolo con Marco Lombardo, senatore di Azione.
7: Radio Radicale, siamo col senatore Marco Lombardo di Azione per parlare di social e in particolare di divieto d'accesso ai minori per i social. Come tutti sanno, ci sono alcuni paesi come l'Australia e anche la Francia che hanno una legislazione molto stringente su questo. L'Unione Europea non ce l'ha, il Regno Unito aveva annunciato un provvedimento con il compianto Starmer, che si è dimesso qualche giorno fa, che resta in carica, come si dice in Italia, per il disbrigo degli affari correnti. E in Italia, a quanto pare, il governo non ha fatto sapere, io ho letto un articolo sul Punto Informatico qualche giorno fa, dove a quanto pare il governo non ha idea di fare qualcosa. Allora io chiedo al senatore Marco Lombardo se il Parlamento farà.
8: Sì, intanto questo è un tema che ormai si sta sviluppando a livello mondiale, ha fatto parte anche della discussione all'interno del G7. Cioè il fatto che bisogna garantire ai minori un ambiente digitale sicuro, perché l'utilizzo per esempio della dopamina, il rilascio della dopamina nell'attività di scrolling per i minori crea dipendenza e quindi se non gestito in un modo corretto creano disturbi dell'attenzione, dei disturbi del sonno e possono diventare, già oggi in realtà lo sono, un problema di tutela della salute pubblica. Allora, l'Europa da questo punto di vista, in attesa di emanare procedure uniformi come il portafoglio europeo, per intenderci come si dà la patente a chi guida la macchina, si cerca di dare una sorta di patente ai minori che circolano sul web. Noi abbiamo presentato, il Parlamento ha presentato diversi disegni di legge di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Io credo che il governo abbia capito che su questo tema non può legiferare attraverso la decretazione d'urgenza e stia lasciando al Parlamento la possibilità di legiferare. Quindi credo che ci sia l'intenzione da parte delle forze di maggioranza di lavorare insieme alle forze d'opposizione per un testo condiviso. Dal nostro punto di vista, noi come
7: ci sono già dei testi?
8: Sì, ci sono tanti testi, si sta cercando di arrivare a un testo base. Il principio che noi di Azione vogliamo far passare è che non è che basta individuare una soglia di età per aver risolto il problema. Cioè, non è che, mettiamo che la soglia sia 15 anni, non è che a 14 anni, 11 mesi e 364 giorni noi abbiamo un minore che non può stare sui social e automaticamente col compimento del 15° anno di età diventa in grado di muoversi in maniera autonoma. Noi dobbiamo accompagnarlo e per fare questo accompagnamento ci vuole una gradualità, per cui bisogna coinvolgere le scuole e le agenzie educative, bisogna coinvolgere i genitori e alla fine anche le piattaforme, in modo che ci sia un percorso di accompagnamento in cui il minore impara ad utilizzare, impara a muoversi in un ambiente sicuro e poi è libero e autonomo per muoversi in maniera indipendente. Quindi, secondo noi il tema dell'individuazione di una soglia è necessario, ma non è sufficiente. Ci vuole un percorso graduale di accompagnamento in cui in questo patto educativo ci stanno le scuole, ci stanno i genitori e ci stanno le piattaforme. Anche perché, diciamoci la verità, a volte per i genitori è molto più facile e comodo piazzare i bambini davanti a un social, davanti a un cellulare, anziché stare a dialogare con loro, magari quando sono fuori. Quante persone vi capita di vedere al ristorante che affidano proprio ai bambini il loro cellulare? Ecco, questo è profondamente sbagliato.
7: Allora, secondo lei la soglia d'età giusta qual è?
8: Per me la soglia d'età giusta dovrebbe essere 15 anni, con la responsabilità
7: Quando sente per esempio qualcuno che dice 16, che pensa?
8: Assolutamente discutibile, si può valutare, però tutte, diciamo, gli scienziati ci dicono che a 15 anni si comincia a formare in maniera più forte un bambino, l'identità di un bambino. Quindi io direi di un minore, quindi io direi 15 anni. Dal nostro punto di vista sarebbe interessante che invece la responsabilità genitoriale possa arrivare a far entrare i bambini sui social, ma con la responsabilità dei genitori tra i 13 e i 15 anni. Sotto i 13 anni neanche con il consenso dei genitori, perché fa male, quindi l'unico luogo protetto è quello della scuola attraverso il percorso di accompagnamento delle scuole, e dai 15 ai 18 anni ci deve essere un ambiente tutelato, cioè dove non hai un minore, cioè, che può andare comunque con pornografia e attività commerciale, betting.
7: E comunque l'obiettivo è anche quello di far arrivare gli adolescenti preparati all'utilizzo dei social, per evitare, tanto per dire, evitare che, non so, adesso c'è stato qualche giorno fa qualcuno che ha fatto un incidente e si è fatto un video per dire, si è messo a ridere dopo che ha provocato la morte di qualcuno. Allora, innanzitutto certe cose non vanno fatte, ma non vanno fatte neanche degli episodi tipo che pubblico su TikTok, dei video abbastanza, vabbè,
8: insomma, per questo non dobbiamo avere un approccio paternalista dello Stato che tratta i minori come dei bambini e poi automaticamente li tratta come gli adulti. Li dobbiamo li dobbiamo accompagnare, ci dobbiamo prendere la responsabilità di accompagnarli in un ambiente protetto, sicuro, e poi autonomia significa anche responsabilità, e quindi devono essere autonomi, devono essere anche responsabili.
7: Secondo lei dovrebbe essere commisurato il divieto di età rispetto alle regole che si è dato un social? Per esempio, l'accesso a un determinato social X è lo stesso accesso che un adolescente fa, per esempio, su TikTok, che ha delle regole, cioè che non ha praticamente quasi regole?
8: No, ma è con questa norma tutte le piattaforme intanto devono essere compatibili con le regole del Digital Service Act europeo, sì, ma tutte le piattaforme, quindi anche TikTok, si devono adeguare. Ecco perché dobbiamo coinvolgere anche le piattaforme in questo percorso. Meta, X, TikTok, sono tutte piattaforme che devono rientrare dentro questo obbligo di legge, perché diciamoci la verità, anche oggi c'è, ma è facoltativo, e infatti il primo accesso in Italia avviene a 11 anni. Noi non ci rendiamo conto di quanto questo sta generando già oggi dei problemi di salute pubblica, di crollo della curva di attenzione, di disturbi del sonno per i minori. Quindi dobbiamo legiferare, ma non basta individuare una soglia, dobbiamo creare un percorso di accompagnamento. Ecco perché le piattaforme devono essere dentro e devono essere responsabilizzate, e se sbagliano pagano. I genitori devono essere responsabilizzati, non basta affidare un cellulare a un minore per farlo stare buono.
7: Lei quanti figli ha?
8: Due.
7: Quando hanno avuto?
8: Sono piccoli, perché hanno 4 anni.
7: Ah, ok, quindi ancora non hanno un cellulare.
8: Sono molto piccoli, ma io per esempio, quando la logica è, quando si sta a tavola non si usa il cellulare, perché se loro vedono un adulto che usa,
7: ma loro ce l'hanno il cellulare?
8: No.
7: Ah, ok.
8: No, ma il problema è che se arriveranno a 13 anni e tutti i loro compagnetti avranno il cellulare, si
7: loro
8: sentiranno
7: si
8: discriminati. Ecco perché dobbiamo arrivarci prima e fare in modo che ci sia una regolamentazione in cui non si sentiranno discriminati quelli che non ce l'hanno. Ma in qualche modo si capirà che per i minori avere un social in mano è come vedere un bambino con una sigaretta in mano. Se noi vediamo un bambino con una sigaretta in mano, ci rendiamo conto che quello è un disvalore. Bene, la stessa cosa la dobbiamo associare rispetto all'idea che un minore stia a fare attività di scrolling sui social, perché è pericoloso per la loro salute pubblica. Questa consapevolezza manca.
7: Bene, grazie, grazie come sempre al senatore Marco Lombardo di Azione.
8: Grazie.
6: Radio Radicale, era Marco Lombardo, senatore di Azione, con Lanfranco Palazzolo sui temi legati al mondo dei social e alla minore età. Noi vi lasciamo ora la voce di Andrea De Angelis per le prime pagine dei quotidiani in edicola.
9: Questa è Radio Radicale e questo è l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di venerdì 26 giugno. In regia Iva Radice, in studio Andrea De Angelis. Sono due le notizie principali quest'oggi. Da una parte c'è il terremoto a Caracas in Venezuela, terremoto che ha provocato finora, bilancio chiaramente ancora del tutto provvisorio, centinaia di vittime e oltre 40.000 dispersi. E dall'altra c'è il bilaterale tra Italia e Francia, tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, di cui tra l'altro come Radio Radicale vi abbiamo fatto ascoltare la conferenza stampa al termine dell'incontro in diretta, e i rapporti quindi tra i due paesi, in ottica soprattutto, va detto, degli sviluppi del conflitto in Medio Oriente. Questi sono i due temi principali quest'oggi. Noi apriamo sul Venezuela, su Caracas, lo facciamo grazie a Leggo, Terremoto in Venezuela è un'ecatombe, sisma di magnitudo 7.5 colpisce Caracas, centinaia di vittime, incluso un italiano e 40.000 dispersi. I testimoni, crollava tutto, il paese in ginocchio, si mobilita la solidarietà internazionale. E poi Il Giorno, morte e macerie, centinaia di persone rimaste uccise, 40.000 di dispersi, è il primo bilancio delle due scosse di magnitudo 7 che hanno devastato il Venezuela, tra le vittime anche un italiano, i testimoni, i palazzi ondeggiavano. Avvenire, dramma su dramma, centinaia di morti e oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. Il terremoto ha avuto una magnitudo superiore a 7, tra le vittime accertate c'è anche un italiano. E poi gli approfondimenti, la diplomazia degli aiuti, la sfida di pensare al paese e non soltanto al business, ed ancora i 140.000 italo-venezuelani, un'intera comunità sotto shock, tremava tutto, ma siamo vivi. Il Secolo XIX, Venezuela in macerie, la foto è quella di una donna in ginocchio con le mani che tengono il volto davanti alle macerie. Il Domani, nel taglio medio, Venezuela, si temono migliaia di morti, un terremoto devastante colpisce Caracas, Trump e Rubio pronti ad aiutare il paese. Il Dubbio, morti, feriti e 30.000 dispersi, è un'ecatombe, terremoto in Venezuela. E poi vediamo l'Unità. In Venezuela la terra trema, morti e migliaia di dispersi, questo sul terremoto. Veniamo ai rapporti Italia-Francia, che poi si portano dietro, come dicevo, tutta un'altra serie di questioni, perché visto che parliamo di Medio Oriente c'è anche la questione delle basi italiane utilizzate dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e le accuse che arrivano da Teheran, ma ci arriviamo con ordine. Perché andiamo al Secolo d'Italia, il patto di Antibes, asse con Macron su migranti, Libano e Unione Europea, Meloni, giornata importante per i rapporti Italia-Francia. È una giornata molto importante per le relazioni tra Italia e Francia. Giorgia Meloni apre così il 36° vertice intergovernativo di Antibes, definendolo un momento decisivo per rilanciare la cooperazione tra Roma e Parigi. Accanto al presidente francese Emmanuel Macron, la Premier ha rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, archiviando le ricostruzioni sulle presunte tensioni con l'Eliseo. La cooperazione tra Italia e Francia dimostra che le nostre relazioni non sono state glaciali. Macron ha confermato con una battuta il nuovo clima tra i due governi. Tutti viviamo con lo stesso clima che è caldo, non c'è più nulla di glaciale. Dal vertice sono arrivati impegni comuni su immigrazione, sicurezza, Libano, difesa europea, sviluppo dei satelliti e futuro bilancio dell'Unione Europea. Mi sono divertita a vedere tutti i retroscena che si facevano sulle nostre relazioni, ha aggiunto Meloni. Siamo due persone che difendono il proprio interesse nazionale, ma che sanno lavorare insieme. La cooperazione tra Italia e Francia dimostra che le nostre relazioni non sono mai state glaciali, anche se non sempre siamo stati d'accordo. La Presidente del Consiglio ha ricordato come il vertice rappresenti il 36° appuntamento intergovernativo tra i due paesi, segno di un rapporto consolidato e destinato a rafforzarsi. Tra i risultati più significativi del vertice c'è l'annuncio di Macron della creazione di una squadra mista franco-italiana per contrastare l'immigrazione irregolare e applicare il nuovo patto europeo su asilo e migrazione. Meloni ha rivendicato i risultati del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi. La collaborazione tra Italia e Francia è fondamentale se vogliamo essere efficaci nel contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, ha affermato la Premier. Il Giornale, asse Meloni Macron, noi indispensabili per l'Occidente, sul vertice di Antibes. Il Riformista, c'eravamo tanto odiati, il titolo sulla foto che ritrae Giorgia Meloni accanto ad Emmanuel Macron. Senza Italia e Francia, Unione Europea e Occidente non sarebbero quello che sono. Meloni e Macron si ravvicinano, dermi rapporto mai semplice, Joseph, segnali di distensione dal vertice. dei volenterosi, così il Riformista. Poi il Foglio, e ci arriviamo, l'apertura: Macron e Meloni rilanciano l'asse europeo a modo loro, parenti serpenti è il titolo d'occhiello, l'eredità del trattato del Quirinale vale 112 miliardi, gli incontri ad Antibes e Cannes. Sette patti sul tavolo. Il commento del direttore Claudio Cerasa: l'abbraccio tra Macron e Meloni è la fotografia perfetta di un altro fallimento di Trump. Voleva dividere l'Europa, ha unito anche gli opposti. Vediamolo meglio. Se glielo avessero detto quando

E glielo avessero detto quando lui la paragonava a Marine Le Pen e quando lei lo paragonava al diavolo sceso in terra, non avrebbero mai pensato di poter vederli così insieme, loro due, proprio loro due, il gatto e la volpe, il leone e la gazzella, l'alfa e l'omega della nuova e vecchia politica europea, abbracciati, come è stato ieri ad Antibes. Il trasporto forse non c'è, la chimica è ancora quella che è, ma il primo vertice bilaterale, intergovernativo e strutturato tra Francia e Italia, tra Meloni e Macron, organizzato dopo l'entrata in vigore del Trattato del Quirinale, firmato nel 2021, è una notizia gustosa, quasi esaltante, a prescindere dai temi importanti di cui si è discusso ieri. Macron e Meloni non si piacciono, questo è noto, ma il loro riavvicinamento in un certo senso non è frutto solo della formidabile e sfiancante rete diplomatica di incontri europei che costringono i principali leader europei a dover trovare necessariamente un punto di convivenza civile per sopravvivere al ritmo incessante di riunioni del G7, di riunioni della NATO di riunioni delle 5. È piuttosto, prima di ogni altra cosa, il frutto involontario di un capolavoro accidentale di Donald Trump. Il presidente americano, lo sappiamo, cerca da mesi di indebolire i suoi alleati, cerca da tempo di dividere l'Europa, cerca da tempo di creare conflitti tra i partner europei, ma l'incontro di ieri con l'abbraccio tra l'alfa e l'omega della politica europea è lì a testimoniare una realtà opposta rispetto a come Trump l'aveva immaginata e teorizzata nella National Security Strategy del 2025, quando scrisse nero su bianco che l'obiettivo americano nell'Unione Europea era coltivare la resistenza alla traiettoria attuale dell'Europa all'interno delle nazioni europee. A Macron, che nei briefing interni dell'Eliseo ricorda che il vertice bilaterale con l'Italia è parte di un mosaico più grande fatto di accordi di cooperazione rafforzata anche con altri paesi come la Germania, la Spagna, la Polonia, quell'abbraccio serve per rafforzare la postura da unico leader in Europa in grado di dialogare con tutti, al punto d'essere l'unico, probabilmente nell'ottica macroniana, ad avere la forza di poter dialogare anche con Putin quando sarà. A Meloni, che ha sempre visto Macron come la quintessenza del galletto globalista pronto a usare espressioni impegnative come difesa della sovranità europea solo per difendere gli interessi francesi e secondare il proprio narcisismo, l'incontro con Macron serve a rafforzare non solo la sua postura antitrampiana, ci abbracciamo persino con Macron per non farci strangolare da Trump, ma anche a dimostrare che l'unico modo per potersi rendere autonomi dalle derive del trumpismo è fare qualche passo in avanti per costruire alternative credibili alla dipendenza americana, su difesa, energia, nucleare civile, spazio, trasporti, industria e ovviamente sostegno all'Ucraina, uno dei punti centrali dell'incontro di ieri. A un anno dalle elezioni francesi e da quelle italiane, Macron scopre che Meloni non è Le Pen e Meloni scopre che Macron non è il diavolo. È l'ennesimo bagno di realtà dell'Europa che ha un responsabile che di nome si chiama Donald e di cognome si chiama Trump. Merci beaucoup, monsieur le président. Così Claudio Cerasa sulla prima pagina del Foglio. Dicevamo che questa storia si porta dietro anche altro, e l'altro è l'Iran. L'Unità, Teheran accusa l'Italia, complice degli Stati Uniti, nuovo guaio per Meloni, scrive Umberto De Giovannangeli. Il Domani, basi USA, l'Iran ora accusa l'Italia, Crosetto, Darutte, parole a caso, Rubio getta benzina sulla lite con il governo Meloni, Trump è ancora molto arrabbiato. Intanto però c'è l'ira degli Ayatollah dopo le esternazioni del segretario NATO, siete complici di una guerra atroce, premier e ministro della difesa contro l'alleanza, ricostruzione semplicistica, Rutte tenta il disgelo. Di Rutte scrive Mario Del Pero, se l'adulazione dell'ego arca si trasforma in boomerang, la piaggeria di Rutte e Company, vediamo giusto le prime righe di questo articolo, ha fatto sfoggio della sua solita cortigiana piaggeria il segretario generale della NATO Mark Rutte durante la sua visita alla Casa Bianca, esponendo cartelloni che enfatizzavano i grandi successi di Trump nell'aver forzato i riluttanti paesi europei a incrementare massicciamente le loro spese militari, i 1.000 miliardi di Trump, titolava uno di questi, e sollecitando, come spesso fa Rutte, l'ego ipertrofico del presidente statunitense, la cui imprescindibile leadership, secondo Rutte, sarebbe agognata dai partner europei degli Stati Uniti.
Da quando ha assunto la guida dell'organizzazione dell'Alleanza Atlantica, l'ex premier olandese ha probabilmente battuto ogni record immaginabile.

0: inspiegabile nella sua ostentata adulazione di Trump, così il Domani. Il Secolo XIX, voli USA partiti dall'Italia, l'Iran chiede spiegazioni, Meloni: non abbiamo mai partecipato al conflitto, e Trump ne è deluso. Il Fatto: sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran. Italia isolata, basi USA, Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Ancora sul governo italiano, sul governo Meloni, vediamo Metro, che parla di legge elettorale, nodo preferenze, la riforma della legge elettorale targata centrodestra approda in aula alla Camera, la capogruppo del PD Chiara Braga accusa, è l'ennesima forzatura del governo Meloni, sono oltre 300 gli emendamenti da esaminare in due giorni, forti scontri in commissione. Poi vediamo il caldo, che è un altro tema della giornata di oggi, lo vediamo su Avvenire. Il caldo non è ancora a picco, emergenza anziani, il ricatto ai rider, consegne anche a 40 gradi non niente compensi. Del caldo scrive La Verità: ora Landini vuole far pagare la tassa sul caldo alle aziende, l'Europa brucia però spegne i condizionatori. L'AFA dà la testa a Landini, la CGIL sposa la campagna di Greenpeace che propone di caricare sulle industrie fossili le misure necessarie a proteggere i lavoratori dagli impatti che hanno contribuito a provocare. Una polemica di Libero relativa al caldo è su Silvia Salis, la sindaco di Genova, che è stata paparazzata con il capo di gabinetto a Forte dei Marmi, la Salis bollente. Si parte da qui per parlare ovviamente anche di caldo. Il Manifesto: tempo moderno, arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. Chiudiamo con i quotidiani economici, vediamo giusto i titoli. Il Sole 24 Ore: flop delle rottamazioni sugli incassi, il fisco rilancia sui pignoramenti. Italia Oggi: forfettari con redditi da fame. MF: corsa alla Banca del Sud, tre pretendenti per la ex popolare di Bari. E questa era l'ultima segnalazione da farvi dai quotidiani di questo venerdì 26 giugno.
1: A Radio Radicale era Andrea De Angelis con le prime pagine dei quotidiani in edicola. Noi ora invece vi lasciamo alla voce di David Carretta per la consueta rassegna stampa internazionale.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, venerdì 26 giugno, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretti. In apertura oggi ci occuperemo di Unione Europea e politiche migratorie, perché questa settimana a Bruxelles c'è stato un incontro organizzato dalla Commissione insieme a 15 Stati membri con rappresentanti del regime dei talebani in Afghanistan. Obiettivo: rimpatriare migranti illegali che pongono una minaccia per la sicurezza, per l'appunto in Afghanistan. Il País ieri aveva un editoriale dal titolo «Negoziati indegni a Bruxelles». L'Unione Europea non può legittimare i talebani come interlocutori in nome di un presunto pragmatismo migratorio. Poi torneremo ad occuparci di Trump e la sua guerra in Iran con un editoriale di Le Figaro che sottolinea come il presidente americano abbia tradito la promessa fatta a chi in Iran all'inizio dell'anno si batteva, manifestava per la libertà e per la democrazia, un costo umano altissimo tra l'altro. E poi Regno Unito, la partenza di Keir Starmer, l'arrivo probabile di Andy Burnham come primo ministro. Il Guardian ieri pubblicava un editoriale sulla politica estera di Burnham, che rischia di essere un dettaglio e non va bene. Occorre avere un concetto strategico del ruolo del Regno Unito post-Brexit nel mondo. Infine, a proposito di politica nazionale, che è un riflesso europeo se non globale, Le Monde oggi pubblica un commento di Sylvie Kaufmann Più che mai l'elezione del prossimo presidente in Francia è una questione europea. Con gli occhi puntati sui sondaggi, i partner della Francia si inquietano apertamente degli effetti destabilizzanti per l'Europa di un'eventuale vittoria del Rassemblement National, cioè il partito di estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Partiamo però dai negoziati indegni a Bruxelles, come li definisce il Paese nel suo editoriale di ieri. L'incontro tra la Commissione, 15 Stati membri, il regime dei talebani, il tutto per cercare di rimpatriare migranti che hanno commesso reati o pongono, secondo le autorità nazionali, un rischio per la sicurezza. Scrive il Paese: l'Unione Europea ha scelto una politica che rompe i tabù sull'immigrazione, ma non avrebbe potuto farlo in modo più contraddittorio rispetto ai suoi principi fondamentali che con l'incontro che si è tenuto martedì a Bruxelles con i rappresentanti del regime talibano, regime ideologo, esecutore, apostolo di un sistema di apartheid di genere che ha trasformato l'Afghanistan in uno dei buchi neri più laceranti al mondo per i diritti umani. Anche se viene spacciato come un'eccezione, ricevere i talebani nel cuore dell'Europa e trattare con loro alla pari sul possibile rimpatrio di migranti accusati di reati gravi non solo supera una linea rossa simbolica, danneggia l'immagine dell'Unione Europea come territorio di libertà e valori democratici. Con coerenza, scrive il Paese, la Spagna non ha partecipato a questo incontro con gli inviati di una tirannia che riserva alle donne un trattamento peggiore di quello riservato agli animali. Ci sono stati però 15 Stati membri in questo incontro e ciò dà l'idea di una pericolosa tendenza nella politica migratoria dell'Unione Europea e al tempo stesso di una realpolitik che è mal compresa. L'incontro viene presentato con un tono grigio e burocratico come un'opportunità affinché gli Stati membri e i loro rappresentanti a livello tecnico stabiliscano dei contatti, ma questo linguaggio non può nascondere la realtà. Si tratta di convincere il governo di Kabul ad accettare il rimpatrio forzato degli afghani e di mettere fine all'ostracismo per un regime contro cui diversi eserciti europei hanno combattuto per due decenni con un altissimo costo umano. Ora, senza spiegazioni, i talebani vengono riconosciuti come interlocutori. Dalla sanguinosa presa del potere dei talebani in Afghanistan nel 2021, ogni anno tra i 100 e i 115 mila cittadini afghani chiedono asilo nell'Unione Europea. Per nazionalità sono il gruppo che ottiene più protezione, soprattutto in Francia, Austria, Svezia e Germania. È la Germania a spingere di più per giungere a un accordo con i talebani. Già mossa senza attendere un consenso europeo. Il governo di Berlino ammette di aver negoziato segretamente con gli islamisti. Il risultato immediato saranno 3 voli charter al mese con migranti afghani, oltre a quelli deportati con i voli regolari. La legittimazione dei talebani si inserisce, ricorda il Paese, nella svolta che l'Europa ha adottato in materia migratoria e che rischia di diventare la nuova normalità del continente. Questa nuova normalità si è manifestata la scorsa settimana quando il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento per creare dei centri di deportazione in paesi terzi. Dai banchi dell'estrema destra si sono sentiti slogan vergognosi dai toni trampiani, stile buttateli fuori. Bruxelles ha anche accordi per tentare di controllare le partenze con la cosiddetta Guardia Costiera Libica, addestrata e rifornita attraverso fondi europei, dentro la quale ci sono personalità sanzionate dalla stessa Unione Europea per violazioni dei diritti umani. L'ONG SOS Méditerranée ha denunciato che ad agosto 2025 queste presunte guardiacoste libiche hanno sparato contro la nave umanitaria Ocean Viking da una imbarcazione finanziata con fondi europei. Il paese ricorda solo uno dei tanti casi in realtà, ma il quotidiano spagnolo conclude così: se il caso della Libia era già inquietante, quello dell'Afghanistan dei talebani va oltre ciò che si intende per un paese instabile e insicuro per i suoi cittadini, minimamente affidabili nelle relazioni internazionali. L'Afghanistan dei talebani è un luogo dove la legge stessa considera le donne come esseri subumani. Questa deprecabile trattativa a Bruxelles spaccia per pragmatismo ciò che in realtà è una rinuncia ai valori. Così il paese prende una posizione molto netta e, almeno per chi vi parla, molto condivisibile. Veniamo a Trump, che ovviamente è sempre il protagonista, non passa giorno senza che non ci occupiamo di lui, e il tradimento nei confronti dell'Afghanistan lo fece proprio trattando con i talebani l'uscita da Kabul, poi messa in atto da Joe Biden. Ora il tradimento è nei confronti degli iraniani. Lo ricordava ieri Le Figaro in un editoriale dal titolo «Trump e il nuovo Iran, una cricca di dirigenti brutali». Dalla guerra alla pace non si potrebbe immaginare un contrasto più stridente. La potenza militare degli Stati Uniti, dopo 40 giorni di attacchi aerei contro l'Iran, ha generato una sbalorditiva debolezza strategica al tavolo delle trattative. Il regime criminale dei guardiani della rivoluzione, aguzzino del proprio popolo, appena uscito dai rifugi, si è mostrato più repressivo, più arrogante e più vendicativo che mai. Israele, che ha avuto un ruolo da protagonista nel conflitto, ora si trova escluso dalla conclusione diplomatica della guerra. Le monarchie del Golfo, che contavano sulla protezione americana, sono costrette a cercare altri alleati, a trovare un accordo o un accomodamento con la Repubblica Islamica. Il Libano, pur aspirando a normalizzare i rapporti con Israele, rimane ostaggio di Hezbollah e del suo padrone iraniano. In una sequenza accelerata, il Medio Oriente è piombato in un nuovo rapporto di forza, dove, secondo Le Figaro, i guardiani della rivoluzione detengono il potere regionale. Essendo già sopravvissuto alle pressioni, i guardiani non temono più l'ira degli Stati Uniti e di Israele. I loro rappresentanti si compiacciono di contraddire la Casa Bianca, che sia sulle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica o sulla destinazione dei fondi restituiti. L'obiettivo strategico dei guardiani della rivoluzione è una partenza delle forze americane dalla regione l'Iran si prepara con l'Oman a istituire un pedaggio nello stretto di Hormuz. La semplice realtà, secondo Le Figaro, è che Trump non ha più voglia di combattere. Una battaglia troppo incerta e soprattutto troppo costosa, sia economicamente sia politicamente, a pochi mesi dalle elezioni di midterm. Anche se Trump dovesse decidere di ordinare nuovi attacchi, probabilmente non riuscirebbe a ottenere di più. Non gli rimane che salvare la faccia con un accordo nucleare che non sia troppo ridicolo rispetto a quello che lui stesso aveva stracciato nel 2018. La situazione è malmessa, qualunque sia la pressione esercitata sul suo vice G.D. Vance, incaricato di questa missione quasi impossibile, i risultati non sono garantiti. Del resto, conclude Le Figaro, venendo meno alle promesse fatte agli iraniani, Trump ha riconosciuto una cricca di dirigenti che definisce oggi razionali e perfino simpatici. La realtà è che sono altrettanto brutali dei loro predecessori. senza neanche la vernice religiosa coprire le loro azioni. Così, tra l'altro, Le Figaro nel suo editoriale di ieri. Non abbiamo più molto tempo, però un accenno alla politica britannica e alla partenza di Keir Starmer, che dovrebbe essere sostituito dall'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, se tutto andrà come previsto, e nel Regno Unito non sempre così. Burnham, che dice di volersi occupare prima di tutto della situazione interna al Regno Unito e che non sembra avere grandi idee su cosa fare in politica estera, per esempio nei confronti dell'Europa, ma non solo. Il Guardian ieri lo ricordava con un editoriale abbastanza critico: le priorità di un nuovo primo ministro, la politica estera non può essere un dettaglio. Starmer era arrivato al potere senza un concetto strategico sul ruolo del Regno Unito post-Brexit nel mondo. Il suo successore non deve ripetere lo stesso errore. Il Guardian ricorda che Starmer aveva avuto anni all'opposizione come leader del Labour per preparare l'arrivo al governo. Il suo successore probabile, Andy Burnham, solo settimane. A differenza del premier uscente, Burnham porterà con sé un'esperienza ministeriale pregressa, nonché le lezioni apprese come sindaco della Grande Manchester. Ma come può attestare ogni veterano di Downing Street, le pressioni in quel palazzo non hanno uguali in termini di intensità e imprevedibilità degli eventi. E questo vale anche e soprattutto sul piano internazionale. Starmer aveva parlato poco di politica estera prima di assumere l'incarico, e poi la politica estera ha assorbito una quantità enorme delle sue energie e del suo tempo. Durante la campagna elettorale del 2024 aveva soffocato il dibattito sulla Brexit per neutralizzare l'accusa che i laburisti volessero tramare per smantellare l'accordo post-referendum, e poi ne ha pagato i costi in qualche modo con tutte le sue ambiguità nel reset delle relazioni con l'Unione Europea. Starmer ha mantenuto l'illusione della special relationship del Regno Unito con gli Stati Uniti, salvo poi dover resistere al vandalismo di Donald Trump. Ci sono volute le minacce di Trump di annettersi la Groenlandia e l'attacco contro l'Iran per costringere Downing Street a riconoscere che gli interessi britannici puntano chiaramente a un allineamento con il resto d'Europa. Ma insomma, il punto qual è? Il punto è che ci sono molte questioni di cui Downing Street deve occuparsi. Ma una centrale è la posizione del Regno Unito nel mondo, in particolare nel contesto post-Brexit. Interrogato sulla politica europea, Burnham ha eluso la domanda con la promessa di un impegno senza sosta sulla politica interna. Ora, comprensibile, visto che voleva vincere in un collegio che nel 2016 aveva votato a favore della Brexit, ma questo non è sufficiente come approccio per guidare il paese nel 2026, così tra l'altro il Guardian. Altra segnalazione sulla politica interna e riflessi europei internazionali: su Le Monde di oggi c'è un commento lungo che non possiamo leggervi di Sylvie Kaufmann a proposito delle presidenziali del prossimo anno in Francia, che più che mai sono un affare europeo. Con gli occhi puntati sui sondaggi, i partner della Francia si inquietano apertamente degli effetti destabilizzanti per l'Europa di un'eventuale vittoria del Rassemblement National, che sia Marine Le Pen candidata oppure Jordan Bardella candidato. Perché? Beh, perché nella tempesta attuale, che è tempesta esterna ma anche interna, con la progressione dell'estrema destra un po' ovunque in Europa, compresa la Germania, AfD in testa nei sondaggi, la Francia occupa una posizione preponderante, un'elezione di Bardella, per esempio, porterebbe a una rottura nelle relazioni franco-tedesche. Il verdetto è unanime, anche senza uscire dall'Unione Europea. Con un presidente di estrema destra, la Francia si troverebbe in conflitto permanente con le regole e le istituzioni europee. Ecco, deve essere chiaro ai cittadini. Così tra l'altro Le Monde, noi ci fermiamo. Da David Carretta, una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
1: Radio Radicale era David Carretta con la rassegna stampa internazionale. Ora noi vi lasciamo alla rubrica di Roberto Sommella che punta la notte, direttore di Milano Finanza. Poi sarà la volta di Spazio Transnazionale con Francesco De Leo e con i suoi ospiti. Poi toccherà a Matteo Marchesini per Critica e Militanti alle 7.30 e poi alle 7.35 studio e microfoni per Carlo Romeo per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Vi lasciamo alla rubrica A che punto è la notte con la voce di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Buon ascolto.
3: Buongiorno, benvenuti ad A che punto è la notte, buongiorno da Roberto Sommella. Si discute da ormai quasi un giorno animatamente dei voli che sarebbero partiti, che sono partiti alla volta dell'Iran come supporto per l'operazione avviata dal presidente americano Donald Trump e da Israele nei confronti dello Stato della Repubblica Islamica, con grandi polemiche dopo le dichiarazioni un po' avventate del segretario generale della NATO Rutte, e il paese per l'ennesima volta si divide tra maggioranza e opposizione, ma pochissimi si chiedono, anche alla luce del tanto decantato G5 sulla difesa europea, il G5 con i paesi fondatori dell'Unione Europea, che cosa sta accadendo davvero al di là delle dichiarazioni nell'Unione Europea. Si è parlato tanto del G5 di Berlino, ma si è parlato pochissimo, e noi su MF Milano Finanza l'abbiamo fatto rilevare sia nella giornata di giovedì che nella giornata di oggi, venerdì, quanto tra le dichiarazioni dei leader europei e i fatti concreti ci sia davvero quasi un oceano. Prendiamo la Germania, per esempio, la prima economia europea, il paese più popolato dell'Unione Europea. Ebbene, a dispetto di quanto ha detto il cancelliere Merz, la Germania sì, a parole vuole far parte della difesa unica europea, a parole sicuramente è attiva dal punto di vista anche dei tentativi volenterosi di porre fine alla guerra in Ucraina dopo 4 anni e mezzo, ma nel concreto agisce in altro modo, e ve lo racconto subito come agisce in altro modo. Ad esempio, sempre notizia di mercoledì, giorno in cui si decantavano i risultati del G5, la Germania ha deciso di non partecipare più al programma europeo di costruzione di una alcune fregate, che sono delle navi, con un modello che ricorda da vicino il modello Airbus, per cui molte aziende si stanno attrezzando, ad esempio Fincantieri, ad esempio Navantia, che è il colosso, la Fincantieri spagnola. Dunque le fregate se le costruirà da sola la Germania. In più, notizia di ieri, giovedì, sempre la Germania ha deciso, parrebbe, di non adottare le risorse SAFE, che sono queste risorse europee che servono per aumentare la spesa nella difesa fino a quel limite del 5%, che è la linea rossa sotto la quale di fatto il presidente Trump ha deciso di criticare duramente, aspramente, come ha fatto con Giorgia Meloni, con la premier Giorgia Meloni, gli alleati atlantici che non sostengono lo sforzo bellico. Ebbene, questi due elementi, se poi combinati al fatto che la Germania ha varato un piano autonomo di riarmo, che la Germania ha aumentato il debito pubblico di 100 miliardi di euro, che la Germania ha modificato la Costituzione proprio per avviare una spesa interna completa e complessa nel settore della difesa, che sempre la Germania sta adottando un programma di riutilizzo delle risorse umane che perdono il posto di lavoro nel settore automotive, nel settore della difesa. Se mettiamo insieme tutti questi tasselli, si parla tanto di difesa europea, ma la Germania va da sola e si riarma da sola. Qualcosa che ci deve preoccupare perché un conto sono le dichiarazioni, un conto sono la realtà. Questa che punta la notte. Una buona giornata da Roberto Sommella.
4: Radio Radicale, un buongiorno da Federico Punzi, sono le 7:10, iniziamo la nostra programmazione in diretta ed è il momento di Spazio Transnazionale, quindi subito linea a Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
5: Buongiorno, buongiorno a te Federico, bentrovati da Francesco De Leo, Alessandro Teodori in regia, con noi Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Allora, il Financial Times titola: Kevin Warsh placa i dubbi degli investitori sulla sua determinazione a combattere l'inflazione. Le dichiarazioni da falco del nuovo presidente della Fed, il calo del prezzo del petrolio fanno scendere le aspettative a lungo termine di aumento dei prezzi. L'impegno di Kevin Warsh a tenere sotto controllo l'inflazione ha dunque, scrive il Financial Times, rafforzato la credibilità del nuovo presidente della Federal Reserve sui mercati finanziari, secondo quanto affermano i gestori dei grandi fondi, contribuendo a ridurre le aspettative degli investitori riguardo agli aumenti dei prezzi a lungo termine. I tassi di pareggio a 10 anni, che riflettono la visione del mercato obbligazionario sull'inflazione a lungo termine, sono scesi da oltre il 2,5% a metà maggio a circa il 2,2% di questa settimana. Siamo al livello più basso da oltre un anno. Gli investitori ritengono che questo cambiamento rifletta sia il recente calo dei prezzi del petrolio a livelli che non si vedevano dall'inizio della guerra tra USA e Iran, sia la svolta restrittiva della Fed nella riunione della scorsa settimana, durante la quale Warsh ha definito i prezzi persistentemente elevati un peso per il popolo americano. La retorica dura ha placato dunque i timori degli investitori che Warsh potesse cedere alle pressioni di Trump per abbassare i tassi di interesse a seguito delle ripetute invettive del presidente degli Stati Uniti contro l'ex presidente Jay Powell per aver mantenuto i costi di finanziamento troppo elevati. Si occupano di intelligenza artificiale sia il China Daily che l'Economist, che oggi è in edicola. Su China Daily, editoriale di Wang Dong e Zhang Xiyu, le barriere normative non dovrebbero ostacolare il futuro dell'IA. Con una mossa recente che richiama le tattiche dell'era della guerra fredda, il governo USA ha imposto alla società di intelligenza artificiale Anthropic di sospendere l'accesso ai suoi modelli avanzati Fable 5 e Mythos 5 a tutti i cittadini stranieri, adducendo motivi di sicurezza nazionale. Di fronte all'impossibilità pratica di verificare la nazionalità, l'identità e le finalità degli utenti, Anthropic ha adottato la drastica misura di disattivare questi modelli a livello globale. Questo episodio, scrive China Daily, mette in luce il controllo sempre più stretto esercitato da Washington sulle tecnologie di punta nel campo dell'IA. Sottolinea inoltre che tentare di limitare la tecnologia dell'intelligenza artificiale con misure di controllo delle esportazioni ormai obsolete è al tempo stesso futile e ingenuo. 27 giugno 2026, questo è il titolo della cover dell'Economist, come affrontare il contraccolpo dell'intelligenza artificiale, i progressi terrorizzano da tempo gli esperti di tecnologia, ultimamente anche gli elettori stanno provando questa angoscia, l'IA è impopolare in Occidente e sta acquisendo sempre più importanza nell'agenda politica. Il Times of India: alla fine di un'era, Re Carlo rompe una tradizione lunga 180 anni e non vivrà più a Buckingham Palace. Guardian e Le Monde si occupano di clima ormai da qualche giorno. Il Guardian: Parigi vieterà il consumo di alcolici in pubblico mentre gli ospedali raggiungono il limite di sopportazione a causa dell'ondata di caldo. Il divieto entrerà in vigore venerdì a mezzogiorno. Secondo il capo della polizia, gli ospedali della capitale francese hanno raggiunto il punto di saturazione. Le Monde: ondata di caldo, primi decessi, accessi al pronto soccorso, in ospedale si è superato il punto di svolta. I servizi di pronto soccorso hanno registrato un'accelerazione dalle conseguenze sanitarie dell'ondata di caldo nell'arco di 24 ore tra mercoledì e giovedì. Tra le patologie da trattare, ipertermia, scompensi di malattie croniche, arresti cardiaci. E il paese, il governo venezuelano porta a 235 il numero dei morti, 4.300 quello dei feriti all'indomani di due devastanti terremoti. aerei con aiuti umanitari provenienti da Stati Uniti, Messico, Qatar, Spagna e Nazioni Unite si stanno dirigendo verso l'epicentro. Times of Israel, i colloqui tra Israele e Libano sono stati prorogati di un giorno, mentre l'accordo sul ritiro delle forze di difesa israeliane continua a non profilarsi all'orizzonte. Editoriale del Jerusalem Post, i democratici di Mamdani, i risultati delle premiere di New York City non promettono nulla di buono per le relazioni tra Stati Uniti e Israele. Quanto accaduto a New York si sta ripetendo in altre zone degli Stati Uniti, a dimostrazione del fatto, scrive il Jerusalem Post, che le tensioni anti-israeliane all'interno del Partito Democratico si stendono ben oltre la più grande città USA. Infine l'IRNA. L'Iran avverte le navi di evitare rotte non autorizzate nello stretto di Hormuz. Ha ammonito le imbarcazioni che operano nello stretto di Hormuz a non utilizzare rotte non approvate dalle sue autorità marittime. Come vedete, la questione sembra insuperabile. Gian Piero Gramaglia.
6: Sì, partiamo proprio dai sussulti di guerra nello stretto di Hormuz, dove Teheran ieri ha attaccato una nave che batte bandiera di Singapore per mostrare chi controlla il passaggio nel braccio di mare. E poi c'è una raffica di sentenze della Corte Suprema, specie in materia di immigrazione, tutte favorevoli al presidente Trump e tutte prese su base ideologica, i 6 giudici conservatori favorevoli, i 3 progressisti contrari. Questi due temi, la situazione nello stretto di Hormuz e le sentenze della Corte Suprema, dominano i titoli dei principali media degli Stati Uniti questa mattina. Ma c'è pure chi fa scelte alternative e tutti danno rilievo, anche se non nei titoli di testata, alle conseguenze del terremoto, anzi dei terremoti, in Venezuela. Il New York Times apre con l'episodio nello stretto di Hormuz, confermato sia da fonti americane che iraniane, e che sarebbe collegato, e l'interpretazione del quotidiano e anche del Washington Post, a un contenzioso sulle rotte da usare. L'Iran, come abbiamo appena sentito dalla stampa iraniana, vuole che le navi si attengano a quelle da lui indicate, mentre vi sono mercantili che prendono quelle suggerite dall'ONU e dall'Oman. Il Washington Post cita una dichiarazione delle guardie della rivoluzione iraniane che avvertono che consentiranno il passaggio solo lungo le rotte designate dal governo iraniano. E il giornale precisa che l'attacco al cargo di Singapore ha danneggiato il ponte ma non ha fatto vittime. In un articolo di supporto agli sviluppi bellici, il New York Times scrive che non vi sono segni che le scorte di armi e di munizioni delle forze armate degli Stati Uniti, ridottesi per la guerra all'Iran, possono essere ripristinate in breve tempo, perché i produttori aspettano che la Casa Bianca e il Pentagono ottengano dal Congresso i fondi ad hoc richiesti. Trump chiede a deputati e senatori di autorizzare 88 miliardi di dollari di spese supplementari, oltre i 3/4 dei quali destinati a coprire lo sforzo bellico fatto e a compensarne le conseguenze. In un'analisi appena uscita e che farà forse discutere, Catherine Benold, una columnista del New York Times, scrive che la guerra all'Iran si è tradotta in una scelta da parte del regime di Teheran di meno islamismo e più nazionalismo, con un conseguente relativo miglioramento della situazione delle donne, o almeno cambiamento della situazione delle donne. C'è meno attenzione al fatto che portino o meno il velo e più al loro sostegno allo sforzo bellico del paese e alla causa nazionalista. Il Wall Street Journal punta su una sua esclusiva e mostra gli estesi danni causati da un attacco iraniano settimane or sono alla base navale degli Stati Uniti nel Bahrain, la più grande nella regione. L'ampiezza dei danni, finora ignota all'opinione pubblica, avrebbe indotto gli Stati Uniti a ricalcolare i rischi di un conflitto affrontato senza un'adeguata valutazione dell'impatto e delle conseguenze. L'attacco nello stretto di Hormuz è anche l'apertura della CNN, che ne sottolinea le conseguenze sul traffico nell'area, dove c'è ancora un ingorgo che coinvolge oltre 1000 navi mercantili, mentre Fox mette l'accento sulla minaccia di Trump di ricorrere alla forza pura per garantire l'apertura dello stretto. Con le sentenze della Corte Suprema, che sono comunque ovunque in rilievo, apre invece il Washington Post e parla di importanti vittorie riconosciute all'amministrazione Trump sull'agenda dell'immigrazione, sia autorizzando la levata di particolari provvedimenti nei confronti di alcune minoranze, per esempio quelle degli haitiani, sia bloccando anche i richiedenti asilo alla frontiera e impedendo loro di chiedere asilo finché non sono entrati negli Stati Uniti. E poi c'è stata una seconda sentenza della Corte Suprema in pochi giorni, contraria ai controlli sulla vendita e il porto delle armi. Ma nel contempo, e con questo concludo, un giudice ordinario ha bloccato il tentativo di imporre limiti al diritto di voto con un ordine esecutivo. Il presidente Trump sta però premendo sul Congresso perché approvi una legge che potrebbe tenere lontani dalle urne alle elezioni di midterm del 3 novembre minoranze e povera gente, potenzialmente elettori democratici. E con questo ti restituisco la linea.
5: Grazie Giampiero, a domattina 7:20, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Ospite di oggi di Spazio Transnazionale il generale Vincenzo Camporini, è stato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa. Bentornato a Radio Radicale, generale.
7: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
5: Partiamo da Ruth, segretario generale della NATO, e della sua dichiarazione in un'intervista a Fox News. Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione in Iran. Quindi si tratta, dice Ruth, di un numero enorme. Tutto ciò ha generato un vespaio nel nostro paese. La sua lettura sulla vicenda, generale?
7: C'è Ruth che ha bisogno di ingraziarsi Trump, come ha fatto costantemente in tutto questo periodo. Ricordiamo anche delle situazioni, diciamo, ai limiti dell'imbarazzo, e deve convincerlo che la NATO funziona, perché teme quello che può accadere ad Ankara nella prossima riunione di vertice, riunione a cui Trump stesso ha dichiarato: ma io non ci volevo andare, ma Erdogan me l'ha chiesto, e allora ho deciso che ci vado. C'è sempre qualcuno che gli chiede un piacere, una fotografia, una visita, perché lui è il capo. Questa è la motivazione, credo, di Ruth, che ha fatto senza rendersi conto dei problemi che avrebbe generato in altri paesi, come nel nostro, dicendo delle cose che tra l'altro non hanno nessuna base critica. Le basi italiane, ripeto, sono basi italiane, non sono basi americane, sul territorio italiano sono basi che operano per conto dell'Alleanza Atlantica e ospitano delle unità di altri paesi, degli Stati Uniti, che possono tranquillamente operare e operano quotidianamente per le finalità dell'Alleanza Atlantica. Quindi 500 voli mi sembrano anche pochini, perché vuol dire 4 voli al giorno. Non sono certo un'attività di volo intensa. È chiaro che il punto fondamentale è che le attività di volo devono essere svolte per le finalità dell'alleanza e non per la finalità di uno dei membri dell'alleanza, quindi degli Stati Uniti. Quando c'è questa esigenza, si ricorre a una procedura collaudata nel tempo, c'è una richiesta che viene nutrata tramite i canali tecnici, la richiesta che viene esaminata e viene autorizzata o respinta, ma semplicissimo. In questo caso io credo che le dichiarazioni che ha rilasciato il nostro ministro Crosetto siano assolutamente esemplari per dire come stanno le cose e per dire che nulla di irregolare è avvenuto. L'Italia non ha partecipato a missioni cosiddette cinetiche, cioè quelle offensive nei confronti di nessun altro paese, in questo caso l'Iran.
5: Generale, fatta la tara delle dichiarazioni, diciamo, del metodo Trump, i paesi europei che sono della NATO hanno un debito nei confronti dell'organizzazione?
7: No, la NATO è un'organizzazione che nasce per la difesa comune, e quando dico comune dico degli Stati Uniti e dei paesi europei, e Canada ovviamente. Ricordiamoci come nacque l'Alleanza Atlantica nel 1949. Churchill aveva dichiarato, aveva fatto un discorso e usato per la prima volta l'espressione cortina di ferro. C'era una minaccia oggettiva, minaccia che era una minaccia anche per gli Stati Uniti, non c'è dubbio che fosse una minaccia anche per gli Stati Uniti. L'Europa era la prima a essere investita e sarebbe stata il campo di battaglia. Questa era la situazione da allora, e nel seguito dei fatti storici abbiamo avuto difesa comune, finanziata come? Ogni paese pagava il proprio bilancio della difesa. Ora, i paesi europei nel loro complesso pagano grosso modo la metà di quello che spendono gli Stati Uniti. Ora, gli Stati Uniti, avendo una visione globale, una strategia globale, interessi globali, è naturale che spendano di più dell'insieme di coloro che invece hanno interessi prevalentemente regionali. Con la postilla successiva che i paesi europei, buona parte di quello che spendevano, lo spendevano per comprare armamento americano, quindi dando un beneficio all'industria americana, all'economia americana. Quindi le lamentele sul burden sharing sono lamentele da prendere in considerazione, ma largamente infondate. Vengono strumentalizzate da Trump, e purtroppo questo va a minare la solidarietà di tutta l'alleanza.
5: Generale, abbiamo ancora 3 minuti. Rubio, in vista in questi giorni in alcuni paesi del Golfo, ha dichiarato Israele in Libano soltanto per la presenza di Hezbollah. Speriamo che l'esercito libanese e il suo governo siano capaci di controllare il loro territorio, perché sono loro a doverlo fare, non un gruppo terroristico come Hezbollah. Sull'argomento Iran, Arab News titola: i ministri degli esteri dei paesi del Golfo, per una pace duratura occorre affrontare la questione dei gruppi affiliati all'Iran e dei missili. Si riuscirà mai, secondo lei, e in che modo, a superare questo problema del partito di Dio libanese, emanazione dell'Iran nel paese dei cedri?
7: Dipende dagli accordi che verranno presi con Teheran, perché Hezbollah ovviamente da solo non è che possa fare un granché. Con il supporto finanziario e tecnico iraniano invece diventa una minaccia seria e preoccupante. Il fatto che se ne debba occupare il governo libanese rientra tra i principi sanciti anche dalla storia. Ricordiamoci quello che è il mandato di UNIFIL 2, la risoluzione del Consiglio di sicurezza che istituì questa missione, dice in modo esplicito le forze armate libanesi devono disarmare le milizie locali e UNIFIL li assisterà. Quindi UNIFIL non ha avuto una responsabilità diretta nel disarmo di Hezbollah. Purtroppo le forze armate libanesi non hanno fatto quello che era previsto che facessero, e quindi siamo arrivati alla situazione in cui ci troviamo. Ora, che il governo libanese non l'abbia fatto, ci sono dei motivi che sono dei motivi di carattere pratico. Le capacità operative dell'esercito libanese erano e sono molto limitate, per questo sono importanti anche gli accordi bilaterali di assistenza nei confronti del governo di Beirut. Poi a un certo punto è anche venuta meno la volontà, perché Hezbollah si è presentato come un movimento politico interno al Libano, conquistando un ruolo direi determinante all'interno del Parlamento libanese, e questo ha creato la situazione in cui ci troviamo. Rubio ha detto l'ovvio. Il problema è il governo libanese, che sembra adesso avere la volontà di procedere come detto, ha le capacità per farlo? Se non le ha, qualcuno gli deve dare una mano. In queste ore si è sentito parlare di colloqui tra Italia e Francia sul post UNIFIL, la mia illazione, immagino che uno di questi sia il tipo di supporto che si può dare a Beirut per creare le condizioni in modo tale da disinnescare la mina che purtroppo si trova a nord della Galilea nel territorio libanese.
5: Chiarissimo, grazie davvero al generale Vincenzo Camporini, è stato un grande piacere, un buon weekend, un buon proseguimento di giornata. Grazie generale.
7: Grazie a voi.
5: Grazie ad Alessandro Tedoni in regia, la linea torna in studio, Federico Punzi.
4: Grazie a te Francesco, sono le 7:30 minuti e prima dell'appuntamento, del consueto appuntamento con Stampa e Regime, alle 7:35 con Carlo Romeo, la rubrica Critica e Militanti di Matteo Marchesini.
8: Buongiorno da Critica e Militanti. Per il lettore italiano Ortega y Gasset resta poco più di un nome, affiancato magari da titoli celebri come La ribellione delle masse o La disumanizzazione dell'arte. Sotto i titoli, eccetto alcuni passi canonici da citazione, le pagine rimangono in genere poco lette. Come di tutti i pensatori non riassumibili facilmente in una formula, di Ortega non si sa bene che fare, questo tratto lo diminuisce. Di solito agli occhi degli storici della filosofia, paradossalmente proprio le sue doti di elsevierista, di scrittore narrativo e teatrale vengono registrate dalla nostra cultura con il segno meno davanti, anziché con il segno più. Non è neppure vero che il suo limite sia un sincretismo vago. In Ortega, infatti, lo storicismo, la sociologia alla Zim, il pragmatismo, l'esistenzialismo, la filosofia della vita convergono saggio per saggio e pagina per pagina in un'intuizione volta a volta originale che si manifesta solo all'interno di un contesto determinato. Ecco perché in lui, come in certo Benedetto Croce o in Alain, l'articolo è una forma intrinseca alla teoresi. Nella prospettiva di questo grande spagnolo europeo ed europeista, cito, ogni vita è un punto di vista dell'universo e, cito ancora, io sono io e la mia circostanza. Non si può cioè fingere di pensare sotto vuoto, senza occasione o senza tessere una trama provvisoria di relazioni tra fatti e argomenti. Né esiste un pensiero che sia dato una volta per tutte, se non torna a immergersi, a verificarsi nella vita, si reifica e muore. Al tempo stesso però questa vita va illuminata dalla ragione. È il problema più tipico della cultura moderna, sospesa tra pedanterie e razionalismo. Il cuore di questo problema sta nel rapporto tra esperienza e studio sui libri. Perciò tra le tante parti per il tutto della filosofia orteghiana, particolarmente compiuta mi sembra la conferenza del 1935 su La missione del bibliotecario, appena stampata da Eliot. Nella prefazione Antonio Castronovo sintetizza bene i motivi del sospetto generalizzato verso Ortega, cito ancora: per la critica al franchismo e al fascismo non piaceva alle destre, la sua etica dei valori suscitava diffidenza tra i liberali. Per la nostalgia verso una società di fondamento aristocratico dispiaceva alle sinistre. Per la larghezza dello spirito europeista non era gradito ai nazionalisti e il suo vitalismo laico era infine molesto per i cattolici. Come fa spesso, nella conferenza del 35 Ortega parla di missione distinguendola dalla professione. Quando un mestiere diventa socialmente imprescindibile, osserva, viene attratto nella sfera della burocrazia. Questa dialettica occidentale, analizzata da Max Weber in Pagine famose, è qui riflessa nel piccolo specchio delle vicende storiche che hanno cambiato la figura del bibliotecario, appunto. L'avventuroso cacciatore di manoscritti dell'età dell'umanesimo si trasforma, con l'invenzione della stampa, in un illuminista enciclopedico, interprete di un mondo che vede nell'utopia della lettura diffusa la base del modello democratico. Ma la svolta che interessa Ortega si colloca un po' più in là, metà 800, quando il bibliotecario diventa funzionario, potremmo dire. Diderot rischia di mutarsi in Bouvard o addirittura nel farmacista Homé di Flaubert. Ora la massa dei libri è sterminata, occorre una corporazione che archivi, smisti, diriga il traffico editoriale e scientifico, ma la storia va più veloce e presto la massa dei testi si contrappone come un gigante ostile alle esigenze reali dell'essere umano. L'eccesso di strumenti spegne le energie. Cito ancora: la cultura che aveva liberato l'uomo dalla selva primigenia lo ricaccia in una selva di libri non meno inestricabile e soffocante. E così quest'uomo, entrato nel Novecento, invece di studiare per vivere, cito ancora, dovrà vivere per studiare. La necessità di divorare bibliografie fuori misura abitua gli intellettuali a leggere male, in fretta, con frustrazione, senza più riflettere in autonomia, su ciò che leggono. Il libro diventa quindi una droga o un surrogato del pensiero, come ammonisce tutta una tradizione moderna che va da William Hazlitt a Marcel Proust. Ma non solo una tradizione moderna, il conferenziere sigilla il suo discorso ricordando il Fedro di Platone. Cito: la scrittura, stabilendo un dire, può conservare solo le parole, ma non le intuizioni viventi che ne costituiscono il significato. Cioè, il libro ha senso solo se nasce da una conversazione umana e se chi lo decifra sa rivivere l'esperienza dell'autore, altrimenti crea dei chierici imbottiti di idee che non hanno però assimilato. Quale sarà dunque la soluzione? Secondo Ortega, occorre che il bibliotecario si faccia medico, facilitatore, che sintetizzi con ponderazione le bibliografie e suggerisca quali libri mancano nella biblioteca ideale. Il suo compito, insomma, consisterebbe nel rendere, diciamo, ecologico l'ambiente da cui il pensiero deve sorgere. È accaduto, possiamo chiederci, nell'ultimo secolo, per la verità, nell'ultimo secolo è accaduto di tutto. I poli della dialettica individuo-burocrazia si sono fatti più marcati, le aporie più evidenti. E mentre scorriamo i link sul nostro PC, siamo ancora di fronte al problema di Ortega, ma non abbiamo più forse la capacità meditativa dei suoi contemporanei. A risentirci venerdì prossimo.
4: Radio Radicale 7:35 minuti e adesso è il momento di Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, oggi condotta da Carlo Romeo.
9: Buongiorno a tutti, anche questa settimana è volata via, il tempo corre. E vabbè, oggi giornali con diversi elementi importanti. Sicuramente il presidente Mattarella, gli 80 anni della Costituente sono una boccata d'ossigeno, di ossigeno non solo in politica. Le cose che ha detto sono non scontate, però pesanti nella loro, virgolette, ovvietà. La Repubblica è di tutti, è un patto di fraternità, lo riportano tutti i giornali, ed è un momento importante, ci riporta anche e riporta l'attenzione di tutti, grandi momenti e grandi personaggi. La cerimonia per gli 80 anni lo racconta per esempio sul Corriere Monica Guerzoni: il fascismo rischiò di dividere l'Italia. 80 anni fa si riuniva per la prima volta l'Assemblea Costituente, cioè appunto la cronaca di questa cerimonia. Le immagini sono del presidente Mattarella fra i presidenti di Camera e Senato. Un po' tutti i giornali evocano un personaggio che andrebbe riletto, rivisto, perché Mattarella, il presidente Mattarella cita Umberto Terracini, e Umberto Terracini, fra l'altro, l'archivio di Radio Radicale, credo sia l'unico che conservi lunghe testimonianze di Umberto Terracini, è un elemento, è un protagonista di quella storia che è di un'attualità incredibile. Fra l'altro, anche l'occasione per chi li ha incontrati è anche un piacevole ricordo, molto piacevole ricordo di gioventù, incontrare Umberto Terracini e Laura Terracini. Laura Terracini era un'iscritta storica al Partito Radicale degli anni Ottanta, anche lì. Insomma, il presidente Mattarella ci ha regalato un altro momento di ossigeno politico. Però le prime pagine sono condizionate, diciamo, dalla cronaca. Venezuela, i titoli si sprecano: Apocalisse, Ecatombe, ci sono testimonianze agghiaccianti. Sono state due scosse fortissime una dopo l'altra. Il Venezuela è praticamente in ginocchio, devastato dal terremoto. L'altro titolo di emergenza è il clima, anche se i commentatori, c'è per esempio Telmo Pievani sul Corriere in prima pagina, le troppe illusioni sul clima, ci dicono che è meglio abituarsi perché non è un'emergenza, è la normalità. E non a caso il Manifesto, con la sua tradizione storica, di cultura del titolo, chiamiamola così, Luigi Pintore era uno straordinario titolista, e il Manifesto in questo rispetta quella tradizione. C'erano pittore, c'era Carlo Gregoretti anche come titolista storico, Lino Iannuzzi, e insomma erano quelli che sapevano che il giornalismo si fa con i titoli, e il Manifesto titola Tempo Moderno. Ma l'altra notizia di cronaca praticamente mette al centro i treni italiani, treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'AD, l'amministratore delegato di Ferrovie, e intanto a Moretti, per la vicenda della strage di Viareggio, vengono dati 5 anni di carcere. E insomma,

chiamiamolo così, Meloni Macron, è ancora una volta riformista che tampina il manifesto sull'attenzione ai titoli, titola in prima pagina, a proposito di Meloni Macron, ci eravamo tanto odiati. Insomma, questo recupero di un rapporto che sembra una questione di feeling, mettiamola così, fra Giorgia Meloni e il presidente francese occupa bene i giornali. Non so se riusciranno a cantare insieme in libertà, mettiamola così, che non sarebbe però una brutta base politica, cantare insieme in libertà. C'è ancora questa storia della NATO, del personaggio Rutte, ci sono ancora polemiche. Ieri dicevamo che c'erano tre ipotesi che i giornalisti più o meno velatamente facevano a proposito di Rutte e della sua uscita, con dei tempi un po' discutibili. Ipotesi 1. Rutte è un cortigiano patologico, lo ha già dimostrato. Quando omaggiò in termini imbarazzanti Trump, quando andò pur di essere nominato al vertice della NATO, andò a omaggiare Orban, è un cortigiano patologico. Ipotesi 2, è uno stratega raffinato, cioè dietro c'è un grande disegno, e alcuni ieri lo sostenevano. Terza ipotesi, è un emerito coglione, non, cioè nel senso che proprio non si è reso conto di quello che fa. Oggi alcuni giornali tendono di più a valorizzare questa terza ipotesi. L'Iran intanto attacca Roma per la vicenda delle basi, i corrispondenti americani ci dicono che Trump a livello di immagine e di sondaggi è in crollo continuo. Il grande dibattito è che Trump vorrebbe essere lui a sollevare, siccome stiamo parlando praticamente di una specie, dicevamo, di bimbo minchia, vorrebbe essere lui a sollevare la coppa del campionato del mondo di calcio. Anche del campionato del mondo di calcio, sì, ma non è che sta coinvolgendo più di tanto il mondo americano, che non ama molto questo sport, è uno sport più popolare, più e non ha ancora e non ha preso, non ha mai preso. In realtà sono 14 milioni, ci dicono i giornali, gli americani che seguono il campionato del mondo, che non è che siano poi tantissimi rispetto alla popolazione. Comunque, il problema di Trump, che aveva inventato un po' come l'arco di trionfo che deve fare, o la piscina lì, quella roba lì, aveva inventato il campionato del mondo come la sua grande occasione, adesso ha qualche problema perché pare che se si presenta allo stadio la reazione del pubblico non sia molto gradevole e questo pesa, se ne è reso conto, c'è questa paura, i giornali lo dicono, Aldo Cazzullo, per esempio, Donald Trump non capisce nulla di calcio, scrive sul Corriere, e meno ancora gliene importa, però vuole consegnare la coppa. Una platea internazionale non si perde, New York è la sua città e quindi il re presidente amerebbe essere il primo ad alzare il trofeo mondiale per poi passarlo in un secondo tempo al capitano della squadra vincitrice. Ognuno si contenta come può. Un lusso di solito negato pure ai dittatori, con l'unica eccezione del generale Jorge Rafael Videla, che nel 1978 consegnò la coppa a Daniel Passarella al Monumental Buenos Aires, al Monumental di Buenos Aires. Insomma, poi fra l'altro Videla aveva una caratteristica politica, l'utilizzo della tecnologia aerea nei confronti dell'opposizione, mettiamola un po' così, nel senso per capirsi, che era un modo. Non usava la finestra, usava l'elicottero, però comunque, insomma, per certi modi, non escluso forse quello di Trump se non fosse nato negli Stati Uniti, quello era una soluzione al problema sgradevole delle opposizioni. E però c'è comunque il problema, ricorda Cazzullo, dei fischi allo stadio. Perché si stanno organizzando i tifosi, insomma, lo racconta il Corriere. Trump non si fa vedere anche perché rischia di essere riempito di fischi. Dice Aldo Cazzullo, che è inviato dal Corriere, tra gli americani non è popolare.

figuratevi nel resto del mondo. In furia una gara tra le varie tifoserie a chi conia cori più irriverenti, fra inglesi, australiani. Gli australiani gli danno di sex offender nei cori, che sarebbe praticamente un molestatore sessuale, ma insomma va bene. Prima o poi, al più tardi per la finale, allo stadio Trump Andrade, c'è il Corriere degli Stati Uniti, stanno facendo un bel mondiale. Per il match con la Turchia, San Francisco ha accolto la squadra con entusiasmo, anche se sinceramente non paragonabile alla notte magica di Città del Messico. Il calcio non è e non sarà mai lo sport nazionale degli Stati Uniti. L'interesse è più alto rispetto al 94, le partite, sommando i vari canali, nessuno in chiaro, raggiungono appunto i 14 milioni di spettatori, però in un paese da 342 milioni di abitanti. Insomma, la cosa, c'è l'altra notizia che riguarda i mondiali, è che il Pride Match diventa un caso, la rabbia di Egitto e Iran. Il sorteggio mette in imbarazzo il presidente Infantino, le due federazioni dicono va contro i nostri valori. Che è successo? Nello stesso weekend a Seattle ci saranno il Pride e Iran-Egitto. Nei due paesi i rapporti omosessuali configurano un reato e non sono particolarmente trattati dai tribunali con comprensione. Poi vedremo anche che... torneremo su questo argomento con la cronaca italiana. Che altro dirvi? Politica italiana, andiamo alla politica italiana. La Schlein consulta Draghi e Prodi, sembra andare un po' a tentoni la Schlein, però insomma... sul centro si compatta il centro, si cerca... insomma, in periodo elettorale... si mandano giù tanti rospi per necessità di presenza in Parlamento, per chi comunque ci tiene e la vede come una centralità. Onorato verso l'intesa con Maggi, Ruffini e il PSI, Alessandro Onorato, fondatore di Progetto Civico Italia, che è un progetto che aveva come ispiratore, come padre fondatore, si dice Goffredo Bettini, apre a possibili alleanze elettorali. L'assessore ai grandi eventi di Roma ha già ribadito la natura del suo progetto. Ci sentiamo nel centro-sinistra, ma non ci riconosciamo nei partiti. Però ieri a Coffee Break sulla 7 ha indicato la direzione sull'alleanza. Non è lontana l'ipotesi di un coordinamento politico fra queste realtà. Riferimento a Più Europa di Riccardo Maggio, al PSI di Enzo Maraio e ai comitati Più Uno di Ernesto Maria Ruffini. A proposito di Maggio c'è un'intervista sull'Unità. Diciamo che lo scenario, sia o non sia il regista Bettini, è quello: da un lato ci copriamo con i 5 Stelle, dall'altro mettiamo insieme una specie di condominio più centrista, insomma in qualche modo si va avanti. Riccardo Maggi lo intervista Udugiù, che sarebbe un Umberto De Giovanangeli. A qualcuno interessa la democrazia? Si chiede Riccardo Maggi. L'alleanza, prima parliamo di democrazia, vogliono escluderci dalle elezioni. C'è un disperato bisogno di ridare forza al voto popolare, invece il Melonellum segna una torsione plebiscitaria anticostituzionale. Ultimo sfregio, dare il privilegio di partecipare alla competizione solo a certi partiti in Parlamento. Le opposizioni unite possono costringere la destra a cambiare rotta, per noi sarà un banco di prova anche nelle interlocuzioni con i possibili alleati. Nella sua storia di radicale ci sono tante battaglie per i diritti civili e per una giustizia giusta, temi di strettissima attualità, gli chiede l'Unità. Come farli vivere in campagna elettorale? Basta dire alle persone la realtà: ovunque all'est vincono, i diritti e la libertà delle cittadine e dei cittadini si comprimono, anche quelli che davamo per scontati. Il governo Meloni ha creato nuovi reati nazionali e universali, ha detto sono sempre più difficili, so confermare. Ha compresso il dissenso delle piazze, ha portato i pro-life nei consultori, ha reso illegale la cannabis light, ha usato il tema della giustizia in modo giustizialista. Non mi sembra, si parla di Vannacci, quando le forze del governo si unirà anche Vannacci, il quadro sarà ancora più netto. Sui programmi diventa difficile, perché poi se questa alleanza non spiega certi
si andrà alle, se vai a una campagna elettorale devi dire se sei, che posizione hai con nettezza su certe cose. E non, per esempio Putin, l'Ucraina, per esempio l'economia, per esempio eccetera. E poi abbiamo sulla destra, se ne parla molto, ritorno al sommario, si parla di Vannacci. Vannacci ci comunica che è pronto a incontrare Trump, che poi secondo me si capiscono pure, nel senso che credo parlino la stessa lingua. Sulla stampa c'è una, se ne occupano La Stampa e Il Foglio, il titolo è Sbanderai, si parla della RAI, l'ex direttore Coletta potrebbe sostituire Sciarelli, dirigente storico, non ha mai condotto un programma, si apre il valzer delle ricollocazioni dai rimossi da Petrecca a Carboni, la centralità della RAI è sempre stata una questione di arredamento, poltrone, sedie, sgabelli, però insomma è lo mondo che conosciamo, adesso non lo so perché è cambiato, ma forse, ma è quello. In compenso, sempre su questo tema, da Sbanderai della Stampa, c'è il Foglio dove Salvatore Merlo si diverte, la RAI non si nega, Vannacci denuncia la censura TV, ma i manager vicini alla Lega, ormai decotta, già si mettono in divisa. C'è su ogni piano della RAI un armadio ideale chiuso a chiave dove riposano le foto dei leader da appendere nei corridoi secondo la stagione politica. E da qualche settimana raccontano che quell'armadio si apre più spesso del solito. Sono armadi in cui trovi e riesci a trovare sia la divisa del nonno repubblichino che quella del nonno partigiano, a seconda dei momenti, magari pure fasulle, però insomma, che fanno sempre comodo. Non per appendere già il volto, torno a leggere, il volto del generale Alberto Vannacci, sarebbe prematuro, funzionario della TV pubblica, il prematuro lo temono più di un taglio del canone, ma per prendere le misure della cornice. Ieri fuori dall'azienda qualche decina di militanti vannacciani, accompagnati da due parlamentari, sudavano sotto il sole di Roma gridando alla censura della RAI contro la TV di Stato che non dà spazio al futuro nazionale, gli ultimi assediati del sistema. Ed è appunto Salvatore Merlo sulla RAI, ma c'è anche questa evocazione degli uomini di Vannacci, i vannaccisti, chiamiamoli così, e della capacità RAI di mimetizzarsi e di trasformarsi. Resta solo da capire, dice Salvatore Merlo, chi sarà il primo a infilare nella cornice il ritratto del generale Vannacci per poi appenderlo in ufficio. Nel frattempo i parlamentari di Futuro Nazionale, gli uomini del generale, fingono di sentirsi perseguitati da una TV di Stato che li ignora e invece sta solo prendendo le misure per la nuova divisa. Perfido ma realistico Salvatore Merlo. C'è, a proposito di Vannacci, c'è anche questa storia che è abbastanza così, del fatto che i parlamentari che fanno riferimento a Vannacci hanno abbandonato ieri l'aula appena iniziata la cerimonia della Costituente, però insomma sono quelle manovre che servono per avere un po' di visibilità, che è una cosa vecchia, la storia ce lo racconta. Ci fu Erostrato che diede fuoco al tempio di Artemide per passare alla storia, qui con molta più, diciamo abbassandoci di molto di quota, non si tratta di passare alla storia ma di passare due righe in cronaca, mettiamola così. Opinionisti, molto bello il pezzo di Antonella Mariani, ci andiamo subito sull'Avvenire, molto bello. Prima pagina, Antonella Mariani, la libertà svenduta, se l'Unione Europea scende a patti con i talebani, un atto di cinismo istituzionale, questo è stato secondo molti osservatori il faccia a faccia di martedì scorso in Belgio, fra i rappresentanti della Commissione Europea di 15 Stati membri e 5 missai dei mullah che dal 2021 tengono in scacco l'Afghanistan. Come è noto, sul tavolo delle trattative, in corso
di trattenere in corso in via riservata da parecchi mesi, c'è la definizione delle procedure di rimpatrio di cittadini afghani che, secondo i portavoce della Commissione, hanno commesso reati gravi in Europa o che rappresentano una minaccia per la sicurezza. Una definizione che lascia ampi margini di incertezza, anche perché la versione riportata da Euronews e da Reuters è assai diversa. Secondo i due media, infatti, l'invito rivolto dall'Unione Europea ai talebani fa riferimento tout court al rimpatrio di cittadini afghani senza diritto di soggiorno, scrive l'Avvenire. 1 milione di afghani ha chiesto protezione in Europa, statisticamente a metà verrà negata. Ora ciascuno di loro si domanda con angoscia se, dopo aver attraversato mari e montagne, conosciuto privazioni e difficoltà, dovrà tornare nel paese che più di ogni altro al mondo nega la libertà e i diritti ai propri cittadini. A spingere per un'intesa virgolette tecnica con i taliban è la Germania di Friedrich Merz, sensibile alla pressione dell'estrema destra, ma nemmeno Francia, Svezia, Paesi Bassi, Austria e gli altri paesi, in cui si concentra il maggior numero di esuli afghani, disdegnano quello che è stato ribattezzato il patto della vergogna, fra virgolette. Della vergogna perché gli interessi particolari dei governi europei, lo spauracchio immigrazione, scrive l'Avvenire, sono stati anteposti alla rivendicazione e alla difesa dei diritti e alla libertà di un intero popolo. Nel silenzio più assoluto dei giornali, l'Avvenire si mette in prima linea. Chi potrà prendere in seria considerazione condanne, pronunciamenti, persino gli ordini di arresto emanati dalla Corte Penale Internazionale contro i massimi esponenti dei talebani se vengono proclamati da quello stesso Occidente che cerca alleanze e compromessi con l'Emirato? La seconda conseguenza è che le donne e gli uomini che fuori dai confini dell'Afghanistan tengono accesa la mobilitazione ancora più, quella che nel paese rischiano ogni giorno la vita per affermare il proprio diritto a esistere, sono ancora più soli. Scaricati perfino da quell'Europa che nel dopoguerra si è unita su una piattaforma di libertà e solidarietà. Il tutto accadde 15 giorni dopo un evento raro quanto significativo, la protesta Herat di decine di persone, fra cui moltissimi padri, figli e fratelli, contro gli arresti arbitrari di 30 donne colpevoli di non indossare l'hijab o il burqa, secondo le ultime rigidissime prescrizioni taliban. La manifestazione è stata repressa nel sangue, una donna e un ragazzo sono stati uccisi, altre persone sono state portate in prigione. Dubitiamo, dice Antonella Mariani, che a Bruxelles i funzionari europei abbiano chiesto conto della loro sorte o che abbiano preso in considerazione le parole che Malala Yousafzai, sopravvissuta a un attentato dei talebani pakistani nel 2012, premio Nobel per la pace 2 anni dopo e oggi attivista per l'istruzione, ha consegnato a Twitter e X. Dice: qualsiasi impegno con i Taliban deve iniziare e finire con i diritti delle donne e delle ragazze afghane. E qui torna a tutti nella mente una delle foto più belle del secolo scorso, lo sguardo di una ragazza afghana che ormai non è più una ragazza, ma che comunque continua a restare un problema, e non c'è dubbio. Antonella Mariani ha fatto benissimo l'Avvenire a ricordare questa vicenda che imbarazza anche dal punto di vista politico. Vabbè, è vero che il dibattito italiano in politica vola ad altre quote, ma insomma, altri opinionisti. Maurizio Molinari, parliamo di USA, Iran e contorno. Maurizio Molinari, Repubblica. Andiamo a vedere. Pagina 13. Tra l'altro ci comunicano i giornali che Carlo lascia Buckingham Palace, non sarà più la residenza dei reali, fatevene una ragione. La NATO alla prova di Hormuz, Maurizio Molinari. A 11 giorni dall'inizio, il summit di Ankara vede la NATO rischiare l'implosione per i disaccordi su Iran, Ucraina e spese militari, ma evitare il peggio può essere un'intesa sulla missione per proteggere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, dice Maurizio Molinari. Quanto verrà deciso sul fronte sud, che ci dirà quali sono le condizioni di salute della NATO? E ciò significa che l'Italia è chiamata a svolgere un ruolo da protagonista a dispetto delle fibrillazioni Meloni-Trump.
anche perché fu proprio il nostro paese a far accettare al summit della NATO di Washington del 2024 il Southern Neighborhood Action Plan, portando all'alleanza a considerare il Mediterraneo una priorità strategica, anticipando l'urgenza testimoniata negli ultimi mesi dagli attacchi di missili iraniani contro la Turchia e di droni di Hezbollah contro Cipro, ponendo l'urgenza di dotarsi di difese antiaeree simili a quelle che più paesi dell'est stanno dispiegando per proteggersi dalla Russia, paesi dell'est che appartengono alla NATO peraltro. C'è anche Giuliano Ferrara su questo, andiamo sul foglio. La grande ritirata non strategica. L'accordo fra USA e Iran non ha solo genericamente rilegittimato il regime, scrive Ferrara, ma anche isolato Israele, depresso i sunniti del Golfo e rivitalizzato l'asse dello jihadismo. Una nuova Kabul. E Kabul intesa nel senso della fuga. Comunque questa storia di Herat che diceva l'avvenire, chi ha visto, chi ha conosciuto Herat e l'Iran è lì a due passi, fra l'altro, e sa quanto è costato all'Italia la responsabilità del fronte ISAF occidentale, insomma, non possiamo chiamarci fuori da una vicenda che ha comportato non solo 54 morti, non solo decine di feriti, ma anche la speranza che è stata data agli afghani della provincia di Herat e non solo, e che è stata di fatto tradita. Comunque, torno a leggere, scusate, mi sono perso, ma quella è veramente una storia che pesa. Torno a leggere Giuliano Ferrara. Qui da noi, tra Aviano e Camp Derby e Sigonella, non si conosce la regola per cui in guerra i chiacchieroni si occupano di tattica, di esperti di logistica. 500 voli logistici sarebbero un bel pacchetto di assistenza di cui andare fieri, invece no. Il panorama è grottesco. Per Trump abbiamo tradito, per l'opposizione e per Teheran abbiamo combattuto illegalmente, ne sopporteremo le conseguenze. Stanziamo fondi, dice Ferrara, per il riarmo europeo e per la NATO, o almeno così pare, ma evidentemente per mantenere basi da cui gli aerei non devono partire. Se partono, come dice Rutte, ci si deve vergognare. Intanto sta succedendo qualcosa di grosso, di molto serio, che passa quasi inosservato. L'accordo fra USA e Iran non ha solo genericamente rilegittimato il regime, tradito le aspettative di chi protestava ed è finito o finirà sulla forca o fucilato, diminuito il prezzo del pieno di benzina e recuperato il fuel che mancava alle programmazioni delle vacanze. Il memorandum ha anche isolato Israele, depresso i sunniti del Golfo, lasciati a bagnomaria di fronte alle coste controllate dai Pasdaran e dai loro missili e droni, gettato nella nebbia più totale la questione del nucleare dei Mullah, e come se non bastasse il gancio intorno al quale ruota la ripresa dell'asse della resistenza, cosiddetto, cioè l'accordo fra gli iraniani e le fazioni terroristiche da loro armate ingrassate da decenni allo scopo di portare una minaccia ravvicinata jihadista e sterminatrice verso lo Stato ebraico dentro i suoi confini. Qui non è questione di tattica né di logistica, è questione di resa a discrezione delle democrazie elettorali alla tirannia teocratica e alle sue trame. Si capisce anche troppo bene, dice Giuliano Ferrara, come mai in Israele tutti, come se fossero non solo Netanyahu o addirittura un Ben-Gvir, vanno alle elezioni chiedendo che sia invalidata la politica della bandiera bianca. Quando il paese più potente del mondo, con le sue responsabilità e il suo profilo storico, affonda nel vuoto della propaganda, abbandonando alleati e amici e rassegnandosi a una sconfitta appena conquistata, sono tempi allegri per i tiranni, che se ne fottono delle dispute sulla logistica e sulla tattica, dice Giuliano Ferrara. Poi, se andiamo a vedere, c'è Gabriele Segre sulla Stampa, che mette, Segre ha questa capacità di mettere sempre qualcosa di inaspettato, e qui dice, oggi guardate, ci sono, fra le tante cose, ci sono i Rolling Stones che tornano con un nuovo disco, ce lo dicono tutti i giornali, ci inciampo mentre sfoglio la Stampa, pare che sia un disco molto bello. C'è la foto di questi artisti un po' agi, ma che insomma si danno da fare, insomma, pare che comunque ci dicono che il nuovo disco è molto bello, e almeno gli esperti.
Gabriele Segre, Temptation Island e l'anarchia globale. Il punto, dice Gabriele Segre, non è che i leader di oggi siano più rozzi, brutali o maleducati. In nessun secolo re o comandante in capo hanno mai vinto un premio per il garbo. Il problema, semmai, è che la politica è diventata infinitamente meno prevedibile, più arbitraria e impulsiva, ostaggio di simpatie, antipatie, capricci e suscettibilità di chi la maneggia. Non esattamente una garanzia rassicurante, come sa bene qualunque spettatore di Temptation Island. Gabriele Segre, che poi in realtà se uno ha letto o rilegge Svetonio o Tacito, insomma, ci ritrova certi atteggiamenti che sembrano usciti da lì e che invece sono finiti sui giornali di oggi. Beh, Svetonio era un po' più, forse più divertente, ma anche più pettegolo, però insomma, speriamo che non lo legga, escludo che Trump possa leggere Svetonio, sarebbe un'ipotesi quantomeno affascinante, perché gli potrebbe dare ottime idee. Dunque, Mariano Giustino sul Riformista, mentre ci perdiamo nella nebbia di Trump che traduce dal latino all'americano newyorkese Svetonio, immagine inquietante. Intanto cerchiamo Mariano Giustino, eccolo qua. Trump andrà da Erdogan a mani piene, la guerra alla NATO è più viva che mai, la storia si ripete, la Turchia è già stata trasformata in passato dalle guerre fra grandi potenze. La prima guerra mondiale le costò un impero, la seconda guerra mondiale l'ancorò all'Occidente, la guerra con l'Iran e le turbulenze in Medio Oriente potrebbero rivelarsi altrettanto significative. Trump si recherà ad Ankara con un bel pacco di regali per Erdogan. Con la vendita dei motori F-110 e un impegno per quella dei caccia F-35. Il vero banco di prova del fatto è che Washington e Ankara possono aprire un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali. Il presidente Erdogan si sta preparando a stendere un tappeto rosso per Trump. Le autorità turche hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate in vista del summit. Insomma, Mariano Giustino ci racconta di questo feeling, ecco, da Meloni Macron. Da un lato abbiamo questioni di feeling fra Trump ed Erdogan. Questa storia della Turchia. Basta che ad Erdogan non gli parlate di Atatürk, per il resto, è un momento in cui sembra solido. Massimo Gaggi, Corriere della Sera, e poi chiudiamo su questa parte. Massimo Gaggi ci racconta dagli Stati Uniti, da Trump a sinistra, politica affari spenti, fin qui è stato soprattutto Donald Trump a darci la sensazione che quella della politica americana sia un'auto che corre affari spenti nella notte. Ha demolito il vecchio establishment repubblicano, ha spedito in soffitta molti dei valori fondanti del mondo conservatore, del libero scambio, allo Stato minimo che affida tutto ai privati. Con i suoi dazi, lo statalismo, l'attacco alle istituzioni che proteggono i meccanismi della democrazia e dando spazio ai sostenitori di una svolta autoritaria di matrice tecnologica o tradizionalista. Trump ha seminato macerie ovunque, nessuno sa cosa diventerà la destra americana dopo di lui, dice Massimo Gaggi. Ma i risultati che arrivano dalle primarie in vista del voto di midterm di novembre ci dicono che anche a sinistra la nebbia è fittissima. Fin qui ci si è occupati soprattutto dell'assenza di un vero leader dopo il tardivo ritiro di Joe Biden e il naufragio di Kamala Harris. Ma i personaggi nuovi non mancano, avranno tempo di farsi conoscere dagli americani prima delle presidenziali del 2028. Quanto al voto del 3 novembre, si dà per scontata una vittoria democratica alla Camera e forse anche al Senato, se non ci saranno colpi bassi trumpiani. Però è anche vero che Trump sui colpi bassi è un maestro, quindi terrei la guardia alzata fossi il loro. Probabilmente andrà così, almeno per la Camera, ma i successi dei candidati socialisti, sostenuti dal sindaco di New York Mamdani, contro le strutture del Partito Democratico, a partire dalla sconfitta dei leader degli ispanici,
scelto anche dagli afroamericani, dai progressisti e dalla governatrice dello Stato, innesca una rivoluzione a sinistra, la rivolta dei giovani esasperati dalle loro difficoltà economiche e con venature populiste, decisi a far uscire di scena un ceto politico tradizionale, pragmatico, magari anche cinico, comunque invecchiato. Un cambio di pelle iniziato da New York, che potrebbe continuare nelle prossime settimane con l'estromissione di parlamentari in carica in ogni angolo d'America, dal Texas al Michigan, passando per Colorado, Massachusetts e Connecticut. Può essere un cambiamento fisiologico, conclude Gaggi, inevitabile, ma potrebbe spaventare molti elettori moderati. La propaganda trumpiana già dipinge i democratici come comunisti. Comunque un cambiamento di pelle profondo, anche a sinistra, tra fine delle dinastie e neopopulismo progressista, insomma, nebbia fitta. Anche per noi europei avremmo comunque a che fare con Stati Uniti molto diversi da quelli fin qui conosciuti, dice Trump, che butta un'occhiata nel calendario dei prossimi decenni e dei rapporti fra gli Stati Uniti, non solo Europa, poi alla fine il resto del mondo. Siamo sul cambiamo un momento gioco, ma andiamo, l'occasione ce la dà Luigi Ippolito, siamo sempre nelle pagine, analisi e commenti. Sapete che Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, è un po' il personaggio della settimana, uno dei personaggi della settimana, e Luigi Ippolito ci racconta un aspetto che non avevamo trovato, ma che in fondo fa riflettere. Un letterato a Downing Street. Se come nelle previsioni Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, scrive Ippolito sul Corriere, diventerà nel giro di qualche settimana il primo ministro britannico e avremo il primo laureato in letteratura inglese a capo del governo di Sua Maestà. Certo, in Gran Bretagna sulla scena politica e nella vita pubblica in generale c'è già una forte tradizione umanistica, con la maggioranza dei premier nello storia che hanno studiato lettere classiche. Fra l'altro, detto inter nos, si può anche ricordare che uno di loro ha pure preso il premio Nobel per la letteratura, che non è poco. Una netta differenza con la nostra predilezione per gli studi giuridici, ma con Burnham si avrà il primo leader specialista di poesie e romanzi, per di più appresi nelle aule di Cambridge, cosa che è un bollino di qualità, di comprovate capacità intellettuali. Ma si dirà, che c'entra la letteratura con la politica? C'entra, dice Luigi Ippolito, come ha scritto sul Telegraph Chris Smith, oggi rettore onorario di Cambridge ed ex ministro della cultura, virgolette, non c'è una migliore preparazione per una carriera nella vita pubblica della letteratura, chiuse virgolette, perché, riaperte virgolette, quelle opere ci parlano di carattere, relazioni, società, più di ogni altra cosa. D'altra parte, chi meglio di Shakespeare, da Macbeth a Lear, per guidarci nei labirinti del potere, o di Jane Austen per demistificare le costrizioni sociali, o di Dickens per condurci per mano fra i poveri dimenticati, e a maggior ragione nell'epoca della rivoluzione tecnologica e dell'intelligenza artificiale, perché se avremo sempre bisogno di scienziati e ingegneri, fa notare ancora Chris Smith, c'è altrettanto bisogno di quella comprensione della condizione umana garantita dallo studio della letteratura per guidare, dare forme e sorvegliare gli esiti dell'intelligenza artificiale. E allora magari anche dalle nostre parti, sotto con Manzoni e Leopardi. Non è male, certo, va tradotto da alcuni politici, non solo americani, il tema. Mi immagino l'espressione di Donald Trump, ma anche di Putin, forse Putin un po' meno, a leggere una cosa del genere. Ma poi comunque, il giorno che Putin scopre il Macbeth, secondo me ci saranno dei ritorni psicologici. A proposito di Putin, andiamo alla pagina di Aldo Cazzullo. Alemanno con Vannacci, il partito dei rosso-bruni. E c'è una lettera di Mario Taliani che scrive da Noceto Parma, e a proposito di Alemanno, Vannacci, e Cazzullo dice: caro Mario, bisogna riconoscere a Gianni Alemanno di aver affrontato il carcere con dignità, era abbastanza normale che adesso finisse nelle braccia di Vannacci. Alemanno era uno dei dirigenti di Alleanza Nazionale, qui c'è un po' la storia di Alemanno, era convinto che per andare a Palazzo Chigi dovesse emendarsi dal passato missino, dice di Gianfranco Fini, si sbagliava, non era necessario. Poi nacquero adesso, è abbastanza normale, conclude
Cazzullo, che Alemanno guardi Vannacci come Marco Rizzo, un'alleanza rosso-bruna, remigrazione, politiche sociali, apertura a Mosca. Se anche Vannacci arrivasse in doppia cifra, avrebbe comunque una forza molto più piccola di quelli che propugnano la stessa politica e sono in questo momento il primo partito in Francia, nel Regno Unito e di questo passo pure in Germania, il partito dei rosso-bruni. Si potrebbe, se possiamo dare un consiglio al partito dei rossobruni, una bella spada e uno scudo, tanto i colori sono già quelli, bella spada, spada e uno scudo, uno slogan tipo non mi ricordo più, comitato per la sicurezza dello Stato, qualcosa roba così, insomma, semplice ma efficace. Poi Stefano Folli, siamo sempre su questo argomento, andiamo a Repubblica, pagina 13. C'è l'EK, una foto di, c'è una foto, scusate, un disegno di Trump che invece di scrivere c'ha il cavaliere sul tavolo Daddy, c'è la bandiera della NATO, quella dell'Iran, l'Italia nel mirino dell'Iran e Trump dice Allah è grande. Dunque, perché Meloni non può imbarcare Vannacci, ci spiega Stefano Folli. Se aprisse la porta a futuro nazionale, la Premier farebbe il più grave degli errori. Il Wall Street Journal ha dedicato un'analisi al progressivo allontanarsi da Trump di due fra i maggiori esponenti della destra europea. Il francese Bardella, ma sarebbe meglio parlare del binomio Bardella-Le Pen, e l'italiana Meloni. In realtà fra la Premier di Fratelli d'Italia e il Rassemblement francese non c'è mai stata sintonia, il che non toglie nulla alla circostanza per cui entrambi prendono le distanze nello stesso frangente dall'amico americano. Le elezioni si avvicinano sia in Italia sia in Francia e Trump oggi è garanzia di impopolarità. Ne deriva che l'estrema destra d'Oltralpe, pur molto in alto nei sondaggi, non dovrebbe ricevere un particolare sostegno dal presidente MAGA. Tantomeno dopo che, in realtà mi sembra che c'era stato quell'episodio che c'erano i manifesti di Marine Le Pen con la foto con Putin che vennero ritirati d'urgenza durante la campagna elettorale, insomma, prudentemente. E più avanti dice il governo Meloni, Stefano Folli, oggi in viso oltreatlantico potrebbe recuperare un po' di credibilità agli occhi americani alla luce del fatto che qualsiasi altro esecutivo offrirebbe minori garanzie. C'è un fatto è probabile per un esecutivo tecnico del presidente, come si diceva un tempo, ossia diretta emanazione del Quirinale. Ed è noto che il presidente Mattarella gode di prestigio internazionale al punto che quando si è esposto è stato per criticare la Russia in Ucraina difendendo senza riserve Zelensky. Ma un'ipotesi del genere avrebbe bisogno di una premessa oggi non verificabile, il pareggio nelle elezioni del 2027. Più avanti Folli dice Alemanno rappresenta una porzione di destra sociale molto legata ai miti del vecchio MSI. Beh, che era il MIS di via Pompeo Magno, di Ordine Nuovo, insomma, beh, i rautiani in sintesi. Torno a leggere, una destra che naturalmente non vuole avere alcun rapporto con la prospettiva del partito conservatore, un po' tacceriano, un po' espressione dei popolari tedeschi, nella versione di destra, stile CSU bavarese. Se riaprisse le porte al futuro nazionale, così come il tandem Vannacci-Alemanno lo sta plasmando, con la sua carica di estremismo nostalgico, Giorgia Meloni commetterebbe il più grave degli errori, dice Stefano Folli su Repubblica, e probabilmente non sopravviverebbe in termini politici. Non si tratta di perdere le elezioni, scenario che non si può escludere se a prendere il posto del generale fosse chiamato Calenda. Tuttavia in tal caso non sarebbe compromesso il futuro di una destra conservatrice con tendenze liberali. L'unica prospettiva in grado di dare domani al partito meloniano, ancora troppo ancorato al piccolo cabotaggio del giorno per giorno. Stefano Folli di cose politiche italiane se ne intende e ne ha viste. C'è anche Michele Masneri, tornando sul discorso che dicevamo dell'Alemanno e Vannacci, la destra modello romanzo criminale. Si diverte Michele Masneri
non Harvard, non Confindustria, nemmeno con le Oppio, no, tutti a Rebibbia, non intendendo il quartiere romano feudo del guru di sinistra Zero Calcare, ma proprio il carcere. Infatti dal penitenziario romano è appena uscito Gianni Alemanno, incensato, intervistato, lodato, riabilitato, asciugato nel fisico, acclamato come un oracolo dal popolo vannacista, dai prodi patrioti, pronto a correre col generalissimo. La sua testa di ponte, il suo fiore all'occhiello e via con altre metafore. Si può dire, diciamolo, la destra riparte dal gabbio. E certo conterà pure che fu forse il peggior sindaco da quando esiste Roma, insieme alla Raggi, che però non ha mai conosciuto la detenzione. Questo conta, appunto, essere stati cattivi amministratori non basta, scrive il Foglio, è il carcere, è il carcere il valore aggiunto. Che poi Rebibbia non è solo la grande accademia della destra-destra, ma pure il suo bacino di voto. L'ex sindaco, che ha tenuto un pregevole diario del carcere, oggi assicura sono tutti di destra i carcerati di Rebibbia. All'uscita di Rebibbia, come ha raccontato il nostro Salvatore Merlo, un pezzo di ieri molto bello fra l'altro, dopo le dichiarazioni, Alemanno è andato a cenare con Vannacci e un manipolo di camerati in un ristorante di Roma Nord, invece di andare alla bisteccheria di Del Mastro, che è pure più vicina, dice fra parenti, mischiare Masneri con una, un colpo basso, una gomitata, di quelle che i calciatori sanno dare senza farsene accorgere, una volta sapevano dare senza farsene accorgere. Ristorante sardo, specializzato nel porceddu. Comunque, che è un porceddu, questo porceddu è uno dei protagonisti della politica di questi giorni. Comunque, c'è le crostate, il porceddu. Torno a leggere, guardate che è duro fare il cronista politico in Italia. Comunque, torno a leggere. Comunque, tra quello stormire di camicie bianche attillate da maschioni di mezza età e porceddu, c'erano pure il leggendario Antonio Maria Rinaldi, già candidato al Campidoglio, e il deputato Pozzolo, o Pozzolo non mi ricordo mai, speriamo disarmato e non alla guida. E il pasto si è svolto fra celebrazioni con tanto di a noi e una specie di preghiera laica, la lode a Dio, la spada al re, il cuore alla dama e l'onore a me, codice etico dei cardiani medievali, ma figuriamoci, recitato da un giovane attivista di Futuro Nazionale. Farebbe venire i brividi a chi ha studiato letteratura latina medievale, roba del genere. Comunque, boh, mai sentito, ma qui più che l'etica, ma qui più che l'etica c'è la cotica sarda, parrebbe. E forse ci voleva un inno più adatto, tipo piuttosto il canto della malavita di Gabriella Ferri. Amore, amore, manna mena pagnotta, che il vitto del cieli non ma basta. Citazione raffinatissima. Manna me un porceddu, dice ancora Michele Masneri. Deluso chi da una destra securitaria si aspettava che cooptasse poliziotti, servitori dello Stato, prefetti, magari fascistoni, questori nostalgici, pescando magari nel nord più conservatore. Alla conquista del tessuto produttivo, Cernobbio a noi, ma che? Rebibbia a voi. Il galeotto romano con la tuta a striscia, la palla al piede, ecco l'uomo Vannaccianus. Magari anche con kit del candidato, qui con arance, lima, mascherina da banda a bassotti. Più che una destra law and order, per restare alla serie TV, quella del generalissimo è una destra romanzo criminale. È già da capire in un giochino estivo stupidino chi sia il freddo e chi è il dandy. Potrebbe essere Vannacci con le sue vestagliette. Ma in un altro giochino e manuale di conversazione, se dei vicini di Ombrellone vi accuseranno di essere sinistra ZTL, rispondete prontamente senza incertezze, meglio della destra di Bibbia, come in un dialogo da film di Virzì, anche se il candidato Galeotto neanche uno sceneggiatore se lo poteva immaginare, neanche romano. Vabbè, si diverte, ma poi si prestano queste cose, il porceddu come linea politica prestigiosa, peraltro una tradizione solida, credo non sia neanche tanto facile da trovarlo nei ristoranti, non lo so, non sono espertissimo. Se rimaniamo sul Foglio, c'è Claudio Cerasa, a proposito, è l'unico che si occupa degli opinionisti dell'abbraccio fra Macron e Meloni, la fotografia perfetta di un altro fallimento di Trump, dice Cerasa. Voleva dividere l'Europa, ha unito anche gli opposti, che se ci pensate, poi su questa ragione Cerasa, Putin voleva invadere l'Ucraina, dividere l'Europa, eccetera, eccetera, è riuscito a compattare nei limiti del possibile l'Europa,
rimanere infognato in Donbass per 4 anni, mentre in 2 giorni aveva già pronto il discorso di annessione. Trump, che doveva fare l'America grande, insomma, non è che gli sta venendo granché. Se un giorno l'Europa che noi sogniamo avrà nel suo supportone d'ingresso la statua di Putin e la statua di Trump dicendo grazie a voi, allora a questo punto avremo colto il senso della storia. Se glielo avessero detto quando è arrivato a Palazzo Chigi, scrive Claudio Cerasa, non ci avrebbe creduto. Se glielo avessero detto 2 anni fa, quando al G7 di Borgo Ignazia si scambiò sguardi carichi di rancore, di fastidio, di dissidio, l'avrebbe visto come un allegro impossibile scenario di fantapolitica. Se glielo avessero detto lo scorso anno, Claudio Cerasa prova un profondo affetto nei confronti di Giorgia Meloni, sotto certi aspetti condivisibili. Se glielo avessero detto lo scorso anno quando lui la invitava a Parigi per mettere insieme, torno a leggere, se glielo avessero detto lo scorso anno quando lui la invitava a Parigi per mettere insieme i volenterosi e lei si rifiutava invece di assecondare la sua grandeur, avrebbe pensato, l'avrebbe pensato anche lui, che no, è impossibile, non accadrà mai, perché noi siamo troppo diversi, troppo distanti, troppo agli antipodi per capirci, per intenderci, per piacerci. Se glielo avessero detto quando lui la paragonava a Marine Le Pen e quando lei lo paragonava al diavolo sceso in terra, non avrebbe mai pensato di poter vederli così insieme, loro due, proprio loro due, il gatto e la volpe, il leone e la gazzella, l'alfa e l'omega della nuova vecchia politica europea, abbracciati, come è stato ieri ad Antibes. Il trasporto forse non c'è, la chimica ancora quella che è, ma il primo vertice bilaterale intergovernativo e strutturato Francia-Italia fra Meloni e Macron, organizzato dopo l'entrata in vigore del trattato del Quirinale del 21, è una notizia gustosa, quasi esaltante, a prescindere da temi importanti in cui si è discusso. Macron e Meloni non si piacciono, dice Cerasa, questo è noto, ma il loro riavvicinamento in un certo senso non è frutto solo della formidabile e sfiancante rete diplomatica di incontri europei, ma è il frutto involontario di un capolavoro accidentale di Donald Trump. Il presidente americano, lo sappiamo, cerca da mesi di indebolire i suoi alleati, cerca da tempo di dividere l'Europa, cerca da tempo di creare conflitti fra i partner europei, ma l'incontro di ieri con l'abbraccio fra l'alfa e l'omega della politica europea è lì a testimoniare una realtà opposta rispetto a come Trump l'aveva immaginata e teorizzata dalla National Security del 2025, quando scrisse nero su bianco che l'obiettivo americano nell'Unione Europea era, virgolette, coltivare la resistenza alla traiettoria attuale dell'Europa all'interno delle nazioni europee, chiuse le virgolette. Questo l'ha scritto Trump, non Putin. Torno a leggere a Macron, che nei briefing interni dell'Eliseo ricorda che il vertice bilaterale con l'Italia è parte di un mosaico più grande, fatto di accordi di cooperazione rafforzata con altri paesi come la Germania, Spagna e la Polonia, conclude Cerasa, quell'abbraccio serve per rafforzare la postura di unico leader in Europa in grado di dialogare con tutti al punto di essere l'unico, probabilmente nell'ottica macroniana, per avere la forza di poter dialogare con Putin quando sarà. A Meloni, che ha sempre visto Macron come la quintessenza del galletto globalista, pronto a usare espressioni impegnative come difesa della sovranità europea solo per difendere gli interessi francesi e assecondare il proprio narcisismo, l'incontro con Macron serve a rafforzare non solo la sua postura antitrampiana, ci abbracciamo persino con Macron per non farci strangolare da Trump, ma anche a dimostrare che l'unico modo per potersi rendere autonome dalle derive del trumpismo e fare qualche passo in avanti per costruire alternative credibili alle dipendenze americane. Interessante che la Cerasa, fra l'altro, sta venendo sempre più fuori che sono tempi in cui è meglio stare a una certa distanza da Trump, perché ha l'abbraccio della morte, e quindi i politici che su queste cose hanno, se non hai naso in queste cose non fai politica. Comunque oggi è il 26 giugno, giornata mondiale, adesso vi dico la definizione esatta per non sbagliarmi, se trovo l'appunto, che non trovo, vabbè, è la giornata mondiale contro l'abuso delle droghe e il traffico illecito o qualcosa del genere. Avevo preso l'appunto per voi, ma eccolo qua, trovato. Giornata ONU contro l'abuso delle droghe e il traffico illecito. Questo testualmente, tanto per rimanere. E
c'è chi ne parla, per esempio sull'Espresso. Oggi l'Espresso che è uscito oggi in edicola è molto interessante, perché ha in copertina Uomini e Caporali, c'è un'inchiesta sui braccianti nella morsa del racket dei campi, migranti ostaggio dei permessi di soggiorno, ridotti in schiavitù, la vicenda che è costata la morte a 4 afghani che raccoglievano fragole in Calabria, ha un po' sollevato il coperchio, e l'inchiesta, diciamo, di copertina, che è curata, vi dico subito da chi, Bianca Senatore, non solo Capolarato, chi lucra sui nuovi schiavi, il titolo è facile, Uomini o Caporali. Tornando al 26 giugno, Franco Corleone, sono 42.000 le persone detenute per reati riconducibili alla campagna sanfedista sulla droga. SOS è il libro bianco, il proibizionismo affolla il carcere. Nei giorni scorsi è stato presentato il libro bianco sulle droghe, racconta Corleone, giunto alla 17ª edizione, curato dalla Società della Ragione, con il sostegno della rete di associazioni impegnata nella denuncia degli effetti del proibizionismo sul carcere e sulla giustizia. Si confermano i dati presenti da molti anni, aggravati sul peso imponente dei detenuti accusati di detenzione a piccolo spaccio, di sostanze stupefacenti vietate, dei prigionieri definiti come tossicodipendenti. Dice Corleone, dal 1990 sono più di 1 milione i soggetti criminalizzati e soggetti a grave stigma per uno spinello. Bisogna augurarsi che il prossimo libro bianco possa indicare per la politica sulle droghe l'uscita dal tunnel, segnato dalla determinazione proibizionista dell'attuale governo, che appare ossessionato dalla guerra alla droga, in particolare alla canapa, ritenuta causa del vizio e della corruzione morale dei giovani. È il concetto ispiratore della legge nota come Fini Giovanardi, che eliminava ogni differenza fra le diverse sostanze, con l'affermazione del mantra la droga e la droga. Il governo non ha osato riproporre la repressione più dura, ma si è esercitato a lanciare programmi ideologici, finanziare campagne di spot in tutte le televisioni, accumulare risorse con l'8 per 1000, organizzare una modesta conferenza nazionale. Iniziative che confermano come l'esecutivo non si sia limitato a mostrare un volto più feroce, ma si sia anche lanciato a inventare norme che, come aveva denunciato Grazia Zuffa, sfiorano l'illegalità. Sarebbe da rileggere cose che ha scritto Grazia Zuffa, ma anche Franco Corleone, su questo in tempi andati. L'elenco è lungo, dall'aumento delle pene per i fatti, torno a leggere, per i fatti di lieve entità, all'equiparazione della canapa tessile e quello con valenza psicotropa, a quella con valenza psicotropa. In notizia recente, la criminalizzazione della canapa terapeutica con perquisizioni nelle farmacie intorno ai quartieri dei pazienti. Invece di risolvere il problema del sovraffollamento con una grande riforma, si promettono posti in comunità per tossicodipendenti considerati malati da curare e non cittadini da rispettare. Il libro bianco riprende il titolo di un quaderno con parole e immagini di un artista assai interessante, Fausta Squatriti, e non sono pazzi. E c'è anche da segnalare il mercato europeo delle prigioni sull'Espresso di oggi. C'è Elena Affitto, Alessandro De Pascale. Diversi paesi hanno provato negli anni a esportare i propri detenuti oltre confine, senza mai risolvere il problema del sovraffollamento e minando i diritti della popolazione carceraria. Interessante, molto interessante il pezzo. C'è anche, a proposito del libro bianco sull'Unità, Leonardo Fiorentini, ve lo segnalo. Eccolo qua. Però poi c'è un'altra cosa, adesso ci arriviamo. Leonardo Fiorentini, droghe per cambiare politica, serve una scossa anche a sinistra, sinistra senza virgolette. I dati della relazione governativa del nostro libro bianco sono sostanzialmente gli stessi, si ripetono uguali da anni. Se si leggessero senza dogmatismi, dice Leonardo Fiorentini, sarebbe evidente la necessità di una riforma. È difficile però leggere senza dogmatismi. Dunque, vi dicevo, però, andando all'Osservatore Romano in copertina, tra l'altro si ricollega perché proprio Franco Corleone, se non ricordiamo male, si occupò negli anni 90 la famosa legge Finocchiaro, per cui lui da sottosegretario della giustizia credo fece anche un digiuno, si occupò delle madri invisibili che erano in carcere, bambini invisibili, madri invisibili. Beh, madri invisibili ce ne sono anche altrove.
ed è Federico Piana che ce lo ricorda in prima pagina sull'Osservatore Romano. Le drammatiche vicende di decine di migranti haitiani e dei loro bambini, quelle madri invisibili. Fra la polvere di uno scantinato, Monique riversa su un sudicio materasso. Il suo volto è provato, ma i suoi occhi sono raggianti. Fra le braccia stringe un fagottino che strilla come un ossesso. E meno male, vuol dire che è vivo. Monique è un nome di fantasia, ma la sua storia no, dice Federico Piana, è quella di un'immigrata haitiana di 30 anni che per sfuggire alla violenza delle gang e della profonda crisi economica che hanno fatto sprofondare il suo paese nella disperazione più nera, lo scorso anno ha deciso di varcare il confine della Repubblica Dominicana. Monique di andare a partorire in una struttura sanitaria dominicana non ci ha lontanamente pensato, non ha i documenti in regola e di questi tempi si rischia l'espulsione. Monique allora non ha perso tempo, quando le doglie si sono fatte più incalzanti, il tempo era arrivato e ha deciso di dare alla luce il suo bambino nella clandestinità, come stanno facendo molte donne haitiane. Padre Germain Cleauveau, che dirige il servizio Jesuit au Migrant, l'organizzazione gesuiti che nelle zone di confine fra Haiti e Repubblica Dominicana si occupa di dare sostegno a migranti, rimpatriati e sfollati interni, la situazione la conosce molto bene. Numerose testimonianze, rivela l'Osservatore Romano, riportano casi di arresti di donne incinte negli ospedali, nei pressi dei centri sanitari e persino nelle loro abitazioni. Alcune donne vengono espulse immediatamente dopo il parto, altre vengono separate dai propri cari e dal neonato prima di essere rimpatriate ad Haiti. Osservatore Romano di oggi. Poi andiamo a vedere sulla vicenda dell'omicidio del padre che ha ammazzato il figlio e la mamma fucilate. C'è Michela Marzano fra gli opinionisti, la libertà sessuale, il confine fra amore e possesso. Ci sono parole che quando vengono pronunciate, scrive Michela Marzano su Repubblica, sembrano appartenere all'impensabile, meglio morto che gay. E invece fanno parte della nostra realtà e Mirko le aveva sentite pronunciare da suo padre molto tempo prima di essere ucciso. Ed è... ed è Andrea Vivaldi che è a Camaiore che fa la cronaca. Il padre di Mirko al PM dice: beveva, mi picchiava, chiedeva sempre soldi, non l'ho ucciso perché era gay, ma andava fatto, dice il padre Piero Moriconi, che oggi Moriconi si presenterà davanti al GIP di Lucca per l'udienza di convalida dell'arresto. E appunto Michela Marzano, quel confine fra amore e possesso, l'amore di un genitore comincia proprio dove finiscono le aspettative. Dovrebbe essere il luogo in cui un figlio sa di poter sempre tornare senza dover chiedere il permesso di essere chi è. E questo è il confine fra l'amore e il possesso. Ogni volta che quel confine viene cancellato non è soltanto una famiglia a spezzarsi, è l'idea stessa di umanità che vacilla. Molto bello il pezzo di Michela Marzano che ci ricorda che forse l'unico obbligo che ha un genitore, hanno dei genitori, di insegnare ai figli a essere felici, quella forse è la vera, è il vero obiettivo. Però c'è un'intervista di Alessandra Ziniti a proposito di questo a uno degli amici di Mirko. L'amico dice, a proposito di quello che ha dichiarato il padre, sono tutte bugie, lo minacciava perché voleva cambiare sesso, mi aveva raccontato che spesso quell'uomo lo inseguiva gridando ti ammazzo, e alla fine l'ha fatto. Racconta di una voglia di andare via il prima possibile. Si andava a rifugiare dalla madre, che invece lo capiva, lo spingeva a stringere amicizia, sì, a trovare sfogo nella sua grande passione, la musica. Quando riusciva a vivere la sua vita, Mirko era felice. E siamo su Repubblica, ma c'è anche Graziella Balestrieri sull'Unità su questo. Graziella Balestrieri: chissà se Vannacci trova normale anche l'omicidio di Mirko, si chiede, e sarebbe interessante che qualcuno ce ne parlasse. Nel paese dei gay è normale sparare ai figli, l'omofobia uccide a Camaiore, parlano Lussuria, Marilena Grassadonia e Imma Battaglia, sono tutte e tre intervistate. Bene, a questo punto però c'è anche forse, possiamo andare a vedere due cose.
nell'Otrocchia sul Domani, eccolo qua, che si occupa delle come cani dietro le gabbie, le voci dei reclusi di Jader. Domani ha raccolto le testimonianze inedite dei migranti rinchiusi nei CPR vicino a Tirana. Muore la civiltà, dicono gli avvocati. Meno di 100 ristretti nella struttura costata milioni. E nell'Otrocchia ci racconta questa realtà. Intervista Nicolás Emiliu, fra l'altro, avvocato generale presso la Corte, ha spiegato che in linea di principio nulla vieta a uno Stato membro di istituire un centro per i rimpiatri fuori dal proprio territorio, ma solo a condizione che siano effettivamente assicurate le tutele previste per le persone trattenute. Quali sono? Informazione comprensibile, assistenza legale.

socialista e di rame premier dell'Albania dal 2013. Dice: vogliamo entrare nell'Unione Europea, ma la troppa burocrazia la condanna all'irrilevanza. Dice ancora Rama, che è intervistato da Giacomo Amadori: l'euro premia economie solide, però le riforme le fanno i governi. La sinistra sbaglia a voler fare politica senza consenso. Il woke non diventi una scomunica. Cosa pensa del movimento woke? È una delle cose che agita le pagine della Verità. Ha avuto il merito di denunciare discriminazioni reali, ma quando il dissenso diventa automaticamente una colpa morale, il confronto lascia il posto alla scomunica, la cura finisce per fare più danni della malattia. Senza dialogo, anche le cause più giuste rischiano di perdere la loro forza, dice Rama, e non ha torto. Allora, andiamo a dare un'occhiata nel complesso ai giornali. Repubblica, vi dicevo, l'apocalisse del Venezuela. Terremoto di magnitudo 7,5, paese devastato, centinaia di morti, 40.000 dispersi. In questi 40.000 dispersi c'è la stella, i numeri dei morti probabilmente stanno anche lì. Caracas e lo stato della Gaira in ginocchio, fra le vittime un italiano, ci dice Repubblica. A proposito dell'Iran, l'Italia complice nella guerra, Meloni dice: ho solo rispettato i trattati. Aldo Fontanarosa e Francesco Manacorda si occupano dei treni, caos treni, Salvini scarica la Donnarumma, Strisciuglio alla guida delle Ferrovie dello Stato, era già nel vice direttore, mi sembra, insomma, anzi ve lo dico subito, andiamo a vedere.

Eccolo qua. Dunque, questo è Moretti, diciamo che c'è la dichiarazione di Moretti che va in carcere. Confermate le condanne per la strage di Viareggio, Moretti entra in carcere, la Cassazione sull'incidente del 2009 che provocò 32 morti, 5 anni all'ex AD delle Ferrovie dello Stato, i suoi legali indignati dalla sentenza. Mentre, vi dicevo, a proposito di le pagine di economia, Donnarumma lascia FS, scaricato da Salvini, paga ritardi e cantieri. A luglio abbandonerà la guida con il benestare di Palazzo Chigi. Ed è Strisciuglio, Giampiero Strisciuglio, 51 anni, ingegnere e amministratore delegato di Trenitalia e ha guidato RFI. La foto è emblematica perché guarda fisso in camera con un'aria molto preoccupata e stupita Giampiero Strisciuglio, cui va tutta la nostra solidarietà. Corriere della Sera, treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'AD delle Ferrovie, nucleare, asse Meloni Macron, tensione fra Italia e Iran. C'è interessante un pezzo di firmato da Francesca Basso e da Bruxelles, da Rinaldo Frignani. I voli USA, le basi e le regole. L'Italia ha dato l'ok per le attività logistiche seguendo i 3 trattati sull'uso delle strutture NATO. Supporto anche da Germania, Francia e Regno Unito. In realtà la cosa sembra si stia sgonfiando, perché era tutto legittimo e previsto. Intanto nel Donetsk ci segnala il Corriere, un'ONG italiana è stata colpita da droni russi a Kramatorsk. L'ONG è La Memoria Viva, piemontese, guidata da Roberto Falletti, che in Ucraina si occupa di consegnare aiuti umanitari. E La Stampa: i binari divergenti fra tecnici e politica, Mario De Aglio, le dimissioni, licenziamento dell'ingegnere Stefano Donnarumma sono un esempio significativo delle profonde differenze nel modo in cui tecnici e politici affrontano i grandi problemi strutturali dell'economia, dice Mario De Aglio.

L'ingegner Stefano Donnarumma si è laureato con 110 lode in ingegneria dei trasporti al Politecnico di Milano nel 1993 e ora sulle soglie dei 60 anni, con alle spalle una prestigiosa carriera nel settore dei trasporti. Se gli indicatori di efficienza sono alla base degli orientamenti dei tecnici, gli indicatori di consenso, specie in prossimità di elezioni, sono invece parametri su cui si basano le scelte dei politici. Il fatto che sulla rete ferroviaria italiana risultino oggi aperti all'incirca 1.300 cantieri è in genere motivo di soddisfazione per i tecnici, invece motivo di apprensione per i politici, in quanto tali lavori si svolgeranno nel periodo di maggior richiesta di trasporto ferroviario da parte dei cittadini. Mario Deraglio sulla stampa va un po' al cuore del problema. Ve lo segnalo, così come per i Rolling Stones, l'altro personaggio è Carlo Ancelotti, Rivoluzione Ancelotti, un Brasile all'italiana. E c'è Stefano Stefanini che mette in evidenza un aspetto a proposito di Pasdaran, tornando un momento dalle parti iraniane. Così i Pasdaran usano il caos NATO, Teheran non perde tempo. Per ringraziarsi Trump, Mark Rutte fa all'Italia lodi di cui Roma avrebbe fatto volentieri a meno. La bordata iraniana arriva senza ascoltare il farfugliato semmai italiano. L'Iran accusa subito l'Italia. Ci dobbiamo preoccupare, no, siamo in buona compagnia, dice Stefanini, come minaccia è spuntata. Non è che il regime iraniano sia alieno alla violenza interna e esterna o da terrorismo diretto per procura. Non è cambiato che ne dica Trump, se non di generazione. Non può permettersi di uscire dai canoni della buona condotta internazionale, più o meno e per ora. Poi chissà, la bordata iraniana, che certamente complica la nostra ricerca del filo di Arianna nel labirinto fra Washington, NATO e adesso Teheran, è strategia di comunicazione che guarda più lontano dell'Italia, dice Stefano Stefanini. Ma quanto Teheran vuol dire Mosca? Questa è una delle domande che forse bisognerebbe farsi. Poi vi ho detto la grande ritirata non strategica, Giuliano Ferrara. Poi c'è Michael Flaminia, il dittatore si comanda e come, Lukashenko teme Zelensky più di Putin, l'arte, virgolette, di spaccare il muso. Dice Michael Flamini, le prigioni bielorusse si stanno finalmente svuotando. Il motivo è che Lukashenko ha iniziato a parlare con gli americani, ad accettare di liberare i prigionieri in cambio, probabilmente, della revoca di alcune sanzioni. Il dittatore ha incontrato l'inviato speciale di Trump per la Bielorussia, che lo ha convinto fra un brindisi di vodka e l'altro. Chi esce dalle prigioni inizia a raccontare, i ricordi e le testimonianze escono fuori lentamente, come ricordi troppo duri per tornare in superficie. La poetessa bielorussa Anna Omar era stata arrestata durante una manifestazione nel 2020. È stata liberata e ha pubblicato un libro dal titolo Quando sarò fuori di qui. La speranza che non è mai scomparsa durante la prigionia, uscire. Nel libro, racconta Michael Flamini, racconta dei giorni in cella dei prigionieri, che sono persone di ogni età, cittadini comuni, e delle emozioni che può suscitare un biglietto nascosto in una tavoletta di cioccolata arrivata dall'esterno con su scritto Siamo con te. Il dittatore è solo chi è stato prigioniero, non lo è mai stato, dice Michael Flamini. Ci auguriamo che abbia ragione. Osservatore Romano, devastazione, paura e morte, e la copertina sul Venezuela, c'è la foto di questa donna scaricata in barella dalle macerie, un po' quella che è diventata un po' il simbolo di oggi sui giornali.

C'è anche, eccolo qua, Andrea Walton, Afghanistan, allarme dell'OMS per la sopravvivenza dei più vulnerabili. La crisi umanitaria aggravata dal taglio degli aiuti internazionali e dalla chiusura del confine con il Pakistan. Il fabbisogno alimentare degli afghani dipende, per quanto riguarda la produzione interna, dal settore primario. L'agricoltura impiega l'80% della forza lavoro del paese, ma anche fortemente esposto al mutamento climatico e ai disastri naturali. In più si coltiva molto l'oppio in Afghanistan, e l'oppio non è, no, diciamo si può anche mangiare, però non ne aiuta molto. La carestia e la scarsità d'acqua, torno a leggere, hanno avuto conseguenze significative su oltre metà della popolazione, i fiumi sono in secca, il collasso dei sistemi di irrigazione costringono le persone a scavare pozzi sempre più profondi, senza successo. Insomma, la situazione in Afghanistan è nel buio del tutto dei media un'emergenza. Avvenire dramma su dramma, il terremoto ha avuto una magnitudo di superiore a 7, centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica. Poi lo segnalo, due cose. Nello scavo che manda un pezzo da Mogadiscio, Hassan Sheikh Mohamud, il presidente, lo stop dell'Unione Europea ai visti per la Somalia è una missione punitiva. Non più aiuti, ma investimenti per il mio paese, dice il presidente della Somalia. Mentre da Helsinki c'è una intervista a Raimo Gaiarola, vescovo di Helsinki. L'eutanasia, cure palliative anche dell'anima, spiritualità nelle cure palliative in Finlandia. Mentre siamo sempre sull'Avvenire, a pagina 6, firmato il patto fra le fedi in Italia, ci sono c'è la foto del Cardinal Zuppi. 9 impegni e 9 azioni condivisi da cristiani, ebrei, musulmani, sikh, induisti, buddisti e bahai. Il testo siglato ieri da 15 leader religiosi, fra loro il Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Bella la foto della comunità che ha firmato il documento. Il pezzo dell'Avvenire è realizzato da Agnese Palmucci. Questa è una notizia, c'è un po' su qualche giornale, ma non è evidenziata, però insomma che dialoghino realtà che vengono abbastanza criminalizzate per la loro identità è interessante, dai media ovviamente, non solo dai media. Sole 24 ore, flop delle rottamazioni sugli incassi, il fisco rilancia sui pignoramenti. Lotta all'evasione, le definizioni agevolate non aumentano il tasso di riscossione, fermo al 14,7%. Nel 2025 approfondimenti su 47.000 forfettari sotto la lente, 32.000 affitti brevi. Poi ci sono le strategie per la sicurezza, difesa, investimenti italiani su del 32,5%, l'Unione Europea integrare l'industria con Kiev. Gli 80 anni, la lezione di Mattarella, la Repubblica è di tutti. Andiamo a vedere il resto. Domani, basi USA, l'Iran ora accusa l'Italia, Crosetto, Darutte, parole a caso. Mentre Mario Del Pero, se l'adulazione dell'ego arca si trasforma in boomerang, la piaggeria di Ruth and Co. Sull'unità, Teheran accusa l'Italia, complice degli USA, nuovo guaio per Meloni, Umberto De Giovanangeli, dell'intervista a Riccardo Maggi vi ho detto. Riformista, le due foto, ci eravamo tanto odiati, senza Italia e Francia, Unione Europea e Occidente non sarebbero quello che sono. Meloni e Macron si ravvicinano. Darnè, rapporto mai semplice. Joseph, segnali di distensione dal vertice dei volenterosi. C'è
c'è Giovanni M. Iacobazzi, il Fatto Quotidiano scalda le rotative in vista delle elezioni del 2027, primi riscontri al pentito, trema la politica al nord. Il Collaboratore Amico, una citazione sentito 10 volte dai magistrati, ha fatto i nomi di Lega e Fratelli d'Italia, a titolo di ieri in apertura di pagina. Riferimento a Ida, la maxi inchiesta della Procura che ha ricostruito l'esistenza di un sistema di relazioni fra criminalità organizzata, affari e politica nel nord Italia, che rischia ora di condizionare la prossima campagna elettorale. E insomma, speriamo di capire che non quello che sta succedendo. E usare la politica e la magistratura in ambito elettorale, abbiamo già dato grazie. Il Dubbio, giudice collegiale, riecco il fronte del no, in vista della politica la norma dovrebbe entrare in vigore, a un mese dall'elezione ANM e PD alleati per fermarla. Matteo Orfini dice la legge elettorale è inaccettabile, molto meglio l'Aventino, dice il deputato Dem. Miracolo di Vannacci, Paolo Delgado, Meloni, faro dei moderati. In effetti fa pensare. Fine vita perché le cure palliative non sostituiscono il suicidio assistito, e Lorenzo Davac, le terapie vanno rafforzate e garantite a tutti, ma la scelta del paziente che soffre non sempre coincide con l'offerta di condizioni migliori. Manifesto, tempo moderno, arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Risultato per CGIL e Greenpeace, che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. Il Mattino apre il quotidiano napoletano, Italia-Francia, stesse priorità sull'incontro, mentre Vincenzo Di Vincenzo, la Spoon River dei ragazzi uccisi e il rischio di assuefazione. C'è stato un giovane 21 anni ammazzato a Napoli, come dicevamo nei giorni scorsi. Mentre il Messaggero, l'editoriale La Forza Solidale della Nazione, Paolo Pombeni che riprende i temi trattati con forza da Mattarella negli 80 anni, e devo dire che questo improvviso ricordo, grazie al presidente Mattarella, di Umberto Terracini ci ha risistemato l'inizio della mattinata. Il Tempo, Conte spalle al muro, c'è ancora questa vicenda che speriamo si risolva, su cui Il Tempo sta spendendosi molto. Vittoria del nostro giornale e del buonsenso. Ieri mattina l'appello del Tempo ai presidenti delle Camere è stato rilanciato dai due capogruppo di Fratelli d'Italia, Bignami e Malan, da Gaspari, da una valanga di parlamentari. Si trovi il modo di audire Conte, Scarpinato, Cafiero, De Rao. Ieri pomeriggio i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana, hanno deciso una clamorosa svolta. Sarà convocata la giunta per il regolamento per sbloccare la situazione e audirli, a meno che loro stessi non si dimettano e si facciano sentire subito. E ora che faranno i grillini? Continueranno a scappare, chiede Daniele Capezzone, ma la loro posizione è diventata insostenibile. Libero, brutta la foto, perché veramente sono queste cose che non si leggono. La foto è di Silvia Salis in bikini al mare, con il suo capo di gabinetto Marco Speciale. Sono questi mezzucci giornalistici che sono sgradevoli proprio. Comunque, torno a leggere. Burrasca in vista, la Salis bollente, il sindaco di Genova paparazzato con il capo di gabinetto al forte. In comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem. Il pezzo è di l'editoriale di Alessandro Sallusti, quegli avvertimenti a chi osa avvicinarsi al vaso di Pandora. Il governo di Giuseppe Conte ha preso 200 milioni e li ha buttati letteralmente via per non aver rispettato un contratto di fornitura delle mascherine ai tempi dell'emergenza Covid, dice Sallusti. Davvero strano. E poi conclude: puntare il dito contro i giornalisti è prassi antica, tipica di chi ha qualche cosa da nascondere. Andiamo avanti, siamo solo all'inizio. Ripeto, brutta la foto, poi oltretutto sono quelle foto finte rubate, perché dove vanno al mare, indipendentemente, non mi sembrano
però poi appunto mettere il sindaco di Genova in bikini in prima pagina, diciamo, ripeto, boh, sarà l'età. La verità, ora Landini vuol far pagare la tassa sul caldo delle aziende, l'Europa brucia però spegne i condizionatori, mentre Maurizio Belpietro, la riscossa per liberare i centri storici islamizzati. Polemiche sullo Strega, c'è Marcello Veneziani, i veri scrittori non si fanno intruppare dentro i vanci, dice Marcello Veneziani, ma i veri scrittori manco credono ai premi letterari, ai letterari, quindi insomma, almeno oggi. Il Fatto Quotidiano, chiudiamo, sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran. Il Fatto riesce a farci aumentare il fascino di Giorgia Meloni attaccandola. La foto è di lei che si nasconde sotto la giacca in Parlamento, che era una foto che noi comunque piaceva. E Travaglio parla di libri, meno libri, meno liberi. E noi abbiamo chiuso qua la settimana, la rassegna stampa di oggi, la settimana. Un grazie a tutti, ci risentiremo a luglio sperando con un po' più di fresco, non si sa. Grazie a tutti.

0: Radio Radicale, sono le 9:02 minuti. Apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Federico Punzi, Sonia Martina in studio, Alessandro Todori alla regia. Noi oggi abbiamo diversi temi in questa prima edizione del notiziario di Radio Radicale, ma vi vogliamo ricordare anche che alle 9:30 si riunisce la Camera dei Deputati con all'ordine del giorno la legge elettorale. E questo ve lo diciamo perché non so, Federico, se riusciremo a fare tutti i punti del sommario.
1: Il vertice intergovernativo Italia-Francia ad Antibes, Cannes, le dichiarazioni del segretario generale Mark Rutte sull'uso delle basi NATO in Italia e le reazioni da parte del governo delle opposizioni, la situazione in Iran, il prossimo vertice NATO ad Ankara previsto il 7-8 luglio, il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano sul futuro della presenza militare israeliana nel sud del paese, la riforma della legge elettorale, la riforma dell'ordinamento forense, la riforma della legge sulla caccia, la vittoria di Daniela Santanchè nella causa civile contro il giudice che condannò Berlusconi. Questi sono i temi di cui ci occuperemo, i temi principali del nostro notiziario, che concluderemo con la rubrica Scegliere il futuro con il professor Enrico Giovannini. Ma come vi diceva Sonia, appunto, bisogna vedere appunto quando, se riusciremo con i tempi per l'inizio dell'aula della Camera alle 9:30.
0: Allora, ieri ad Antibes, in Costa Azzurra, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron hanno tenuto il primo vertice intergovernativo Italia-Francia dall'entrata in vigore del Trattato del Quirinale. È il primo in assoluto tra i due leader. Al tavolo, nove ministri per parte, con un'agenda che va dalla difesa all'energia, dallo spazio alle infrastrutture. Sullo sfondo restano anni di rapporti difficili tra Roma e Parigi. Ascoltiamo l'inquadramento dello storico Michel Marchi, che insegna all'Università di Bologna, campus di Ravenna, al microfono di Roberta Iannuzzi.
2: Forse bisognerebbe andare oltre la logica del personale, i rapporti, diciamo così, tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, quando diventa appunto Presidente del Consiglio nel 2022, e il Presidente Macron, sono rapporti complicati. Sono rapporti complicati essenzialmente perché, potremmo dire, per due ragioni. Da un lato, perché la Francia vede nell'arrivo alla guida del paese di Giorgia Meloni una sorta di, mi permetto una battuta, una sorta di Marine Le Pen che ce l'ha fatta. Sappiamo benissimo le differenze tra Marine Le Pen, tra il Rassemblement National e la coalizione che guida Giorgia Meloni, anche Fratelli d'Italia, però per un lungo periodo è questa l'immagine che si ha in Francia, con tutto ciò che comporta, diciamo così, da un lato per il mondo macroniano, quindi di critica a questa possibilità, cioè la Giorgia Meloni, Marine Le Pen che ce l'ha fatta, e dall'altra parte con gli sguardi interessati di tutta una parte di, potremmo dire, destra nazionalista, per certi aspetti anche post-gollista, che strizza l'occhio al Rassemblement National, invece nel presentare Giorgia Meloni come l'emblema di quella destra radicale che poi però, quando entra nelle stanze del potere, diventa pragmatica, fa delle scelte a livello europeo di un certo genere. L'altro elemento di forte divisione è sempre stata questa idea che Giorgia Meloni avesse un rapporto privilegiato con la Casa Bianca, questo in particolare dopo l'arrivo di Trump alla Casa Bianca. È evidente che oggi tutto ciò è in larga parte rivoluzionato. Per certi aspetti Macron e Meloni si ritrovano su punti di convergenza invece nelle difficoltà che hanno con l'inquilino della Casa Bianca, nella necessità di ripensare il cosiddetto pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Quindi, diciamo, per chiudere il quadro, da posizioni per certi versi agli antipodi, e quindi di anche la stampa ha presentato sempre il rapporto tra i due come un rapporto di sincera antipatia tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, oggi si ritrovano.
1: Torniamo sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi NATO in Italia, che hanno generato reazioni da parte del nostro governo e polemiche da parte di esponenti delle opposizioni. Alessandro Politi, direttore della NATO Defense College Foundation, parla degli accordi che normalmente regolano l'utilizzo delle basi NATO nei paesi che aderiscono al Patto Atlantico e dei rapporti tra Stati Uniti e paesi europei alla vigilia del vertice di Ankara in programma il 7 e 8 luglio, intervista di Antonello De Fortuna.
3: In questo caso la NATO con l'Iran non c'entra nulla.
4: Ecco, chiariamolo questo, diciamo.
3: Non c'entra nulla, perché è proprio fuori area. Cioè, il trattato della NATO, che è brevissimo, è stato scritto evidentemente anche con gli americani, impone dei limiti geografici estremamente precisi all'alleanza. Pensi che un tempo includeva anche l'Algeria come, diciamo, estensione del territorio metropolitano francese, ovviamente con l'Algeria indipendente, no.
4: Certo.
3: Quindi l'Iran è proprio fuori, cioè a meno che non ci sia un mandato dell'ONU, la NATO non va da qualche parte. La NATO è andata per esempio in Afghanistan quando ha avuto un mandato ONU, quindi ci vuole un mandato del Consiglio di Sicurezza. Su questo punto in realtà la NATO non c'entra niente, e tutto quello che è stato fatto sulla base, come dire, di relazioni bilaterali.
4: Okay.
3: Normalmente ci sono due cose, lei si ricorda, ci fu quell'incidente con quegli aerei da guerra elettronica,
4: sì.
3: Che non avevano comunicato per tempo il piano di volo, chiaramente era un messaggio politico. Succede che, allora, uno, il governo italiano ha una sua tradizionale prudenza sull'utilizzo delle basi.
4: E questo è comprensibile, diciamo, poca pubblicità ovviamente.
3: L'utilizzo delle basi,
4: certo.
3: Al di là dei motivi di classifica militare, di sicurezza, queste sono cose, come dire, tecniche, ma dal punto di vista politico il governo italiano non si profila mai molto in queste situazioni, perfino quando fa delle missioni di pace o comunque di peacekeeping sotto l'egida ONU, lo sappiamo benissimo. Comunque in genere vengono approvati dei voli di trasferimento che non sono voli che vanno direttamente a bombardare qualche obiettivo. E con questo, diciamo, accordo, che viene rispettato in genere per convenienza di tutti, naturalmente attraverso l'Italia, che è un punto di snodo molto utile, diciamo, nello scacchiere mediterraneo e del vicino oriente, possono decollare e passare diversi voli. Dove poi questi voli fanno sosta per armarsi e andare a bombardare è un problema che a quel punto,
4: diciamo, non riguarda più l'Italia.
3: E sostanzialmente non riguarda più l'Italia.
0: Restiamo su questo tema, ascoltiamo il capogruppo del Partito Democratico in Commissione Difesa, Stefano Graziano, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
5: Ma almeno dal punto di vista complessivo, il tema è che sicuramente Rutte ha fatto un errore a parlare in modo così superficiale, a non chiarire che in realtà il punto di fondo è che ci sono dei trattati e degli accordi internazionali che prevedono le modalità con le quali i voli cosiddetti non cinetici, per far capire chi sostanzialmente non ci ascolta, i voli non cinetici sono quelli che hanno una funzione semplicemente logistica, tipo i rifornimenti degli aerei, gli spostamenti, diciamo, di manutenzioni, e non voli che partono per andare sostanzialmente a colpire obiettivi militari o non militari, quindi per andare sostanzialmente in guerra. Quindi quelli sarebbero voli cinetici, si chiamano in gergo. Per cui l'errore principale è quello, ma non vorrei che questo fosse un segnale da parte di Rutte verso l'America, e soprattutto a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina. Probabilmente anche il governo probabilmente abbia avuto elementi di ambiguità nei rapporti con NATO e America, e si possa essere innescato un meccanismo di confusione che ovviamente non ha giovato a tenere in piedi i rapporti. Io continuo a pensare, così come abbiamo sempre detto come Partito Democratico che noi dobbiamo costruire dentro l'asse con la NATO un pilastro che sia il pilastro dell'Europa. Quindi
6: cosa che mi sembra stiano pensando i leader europei che si sono visti ieri.
5: Sì, il tema è che l'Italia è apparsa in questi in questo ultimo anno molto ambigua nello stare o con Trump o con l'Europa. Io penso che invece di essere il ponte con Trump, come ha raccontato diciamo la Meloni, e il fatto che potesse addirittura essere Trump il premio Nobel per la pace, a mio avviso bisognava avere la fermezza di costruire in modo fermo l'Europa e passare dalle tre, Francia, Inghilterra, Germania, Gran Bretagna e Germania, alle quattro, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia. Questa era l'operazione che a mio avviso andava messa in atto, e invece questo grado di ambiguità a mio avviso forse lo paghiamo in modo abbastanza netto. Ovviamente tengo a chiarire che il tema non sono i rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti, tra l'Europa e gli Stati Uniti. Il problema è l'amministrazione Trump, che è un'altra cosa, perché Trump non è gli Stati Uniti.
6: Ecco, lei vede la manina di Washington in questo giochetto che ha fatto Ruth?
5: Non lo so, però a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina.
1: E facciamo ora il punto su quanto sta accadendo in Iran. Ci colleghiamo in diretta con Mariano Giustino, che ci racconta anche come la Turchia si sta preparando al prossimo vertice NATO del 7-8 luglio, che sarà appunto ospitato da Ankara. Buongiorno Mariano.
7: Buongiorno a voi. Il riavvio dei colloqui degli USA con l'Iran dipende molto dall'accesso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. La lunga storia di ostruzionismo dell'Iran nei confronti dell'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite solleva interrogativi su quanto accesso concederebbe la Repubblica Islamica in un futuro accordo. Il presidente Donald Trump sta presentando il ritorno degli ispettori nucleari in Iran come una svolta del primo round di colloqui. Il vero problema non è se agli ispettori sarà permesso di tornare nel paese, ma quanto invece ci rimarranno una volta dentro. Scrivendo sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari di altissimo livello per un lungo periodo a fine di raggiungere tra virgolette l'onestà nucleare. I funzionari iraniani hanno subito invece replicato affermando che non erano previste alcuna ispezione, nessuna ispezione. In un post di mercoledì il vicepresidente degli esteri iraniano Gharib Abadi ha dichiarato che la revoca delle sanzioni sarebbe un prerequisito per qualsiasi supervisione nucleare. L'accordo preliminare raggiunto la scorsa settimana tra i due paesi ha gettato le basi per almeno 60 giorni di negoziati sul programma nucleare iraniano, comprese le scorte di uranio altamente arricchito. Il quadro normativo prevede l'AIEA, l'Agenzia Atomica Internazionale delle Nazioni Unite, supervisioni la riduzione o la rimozione del materiale prossimo al grado di utilizzo nelle armi, per le armi nucleari. Il direttore dell'AIEA, Rafael Grossi, lo ha dichiarato ai giornalisti mercoledì che le ispezioni legate a tale processo potrebbero iniziare a breve. Il presidente Trump ha scritto su Truth Social: sbloccheremo parte del denaro che è totalmente sotto il nostro controllo per i nostri agricoltori e allevatori per l'acquisto di mais, grano, soia e altro ancora. In Iran, ha scritto Trump, c'è un disperato bisogno di cibo e noi lo acquisteremo esclusivamente dagli Stati Uniti. La popolazione iraniana intanto sostiene: non ci date il cibo, abbiamo la nostra fame, è fame di libertà, vogliamo liberarci da questo regime, vogliamo che sia posta fine alla tortura e alle impiccagioni. Ma l'Iran respinge l'affermazione di Trump, secondo cui i fondi congelati saranno utilizzati per acquistare soia statunitense. In un post su X, infatti, di ieri, il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Muammar Bagher Ghalibaf ha scritto che l'America afferma falsamente che i nostri beni sbloccati serviranno ad acquistare i loro prodotti agricoli. L'unico raccolto che stiamo raccogliendo è quello che avete seminato: decenni di sfiducia, è biologico, è abbozzato. abbondante prodotto in casa, ma a quanto pare gli Stati Uniti esportano solo soia OGM, promesse non mantenute e chiacchiere inutili, ha aggiunto Galibaf. La nuova scommessa di Trump per uscire vittorioso dalla guerra contro Teheran sembra basata su un criterio dettato dal suo approccio mercantilistico. Il suo criterio sembra questo: se la Repubblica Islamica dell'Iran non può essere rimossa con la forza, potrebbe però essere addomesticata, corrotta per rinunciare alla sua identità in cambio di importanti vantaggi economici. E non è un caso se il memorandum offra una serie di incentivi americani talmente sbilanciati da sembrare redatto unilateralmente da Teheran. L'obiettivo principale del presidente USA non è semplicemente realizzare un nuovo accordo sul nucleare, ma cercare soprattutto di orchestrare un grande compromesso che trasformi le relazioni tra Stati Uniti e Iran, ma non fa i conti con una caratteristica strutturale della Repubblica Islamica. Il regime prospera nell'isolamento e ha fatto della resistenza contro il grande Satana, gli Stati Uniti e la sua bestia addestrata, il regime sionista Israele, come definiti recentemente dalla guida suprema Mojtaba Khamenei, un elemento centrale dell'identità del regime, della sua legittimità interna e della coesione delle sue forze di sicurezza. Infatti la nuova leadership di Teheran non sta affatto moderando la condotta interna del regime, come propagandisticamente vuol far credere Trump, presentandola come un successo della sua fallimentare campagna militare. Ora il regime islamico in Iran sta lanciando una nuova repressione contro le donne iraniane e i furgoni bianchi della polizia morale sono tornati a farsi vedere nelle strade di Teheran e nelle due città feudi dello sciismo come Qud e Mashhad. Intanto la Turchia prepara il prossimo vertice ad Ankara. A 11 giorni dall'inizio, il summit di Ankara vede la NATO rischiare l'implosione per i disaccordi su Iran, Ucraina e spese militari, ma a evitare il peggio può essere un'intesa sulla missione per proteggere la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz. Trump si recherà ad Ankara con un bel pacco di regali per Erdogan, con la vendita dei motori F-10 e un impegno per quella dei caccia F-35. Il vero banco di prova del fatto che Washington e Ankara possano aprire nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali è la pianificata approvazione dell'amministrazione Trump della vendita dei motori a reazione alla Turchia. L'amministrazione Trump continua nel suo tentativo di incrinare la compattezza della NATO. Il presidente USA sta pianificando di procedere con la vendita alla Turchia di decine di motori per jet del valore di centinaia di milioni di dollari, nonostante le obiezioni del Congresso, e questo è visto come un gesto significativo di apertura verso Ankara in vista del vertice del prossimo mese. Lo ha confermato lo stesso presidente americano durante la conferenza stampa alla Casa Bianca, con queste parole riferite a Erdogan: probabilmente ad Ankara farò qualcosa che lo renderà molto felice. E una fonte ad Ankara ha dichiarato che il pacchetto avrà un valore superiore ai 700 milioni di dollari. Turchia e Stati Uniti hanno goduto, come sappiamo, di rapporti cordiali sotto la presidenza Trump, che elogia regolarmente il presidente turco. Le relazioni tra USA e Turchia erano state messe a dura prova quando nel 2017 Ankara acquistò gli S-400 dalla Russia, per questo Washington esclusa dal programma degli aerei da combattimento F-35 la Turchia e impose sanzioni all'apparato industriale militare. Per Washington il ritorno della Turchia in Medio Oriente ha importanti implicazioni. Ankara è uno dei pochi attori con la capacità e l'intenzione di influenzare gli esiti della regione della Siria al Mar Rosso. I suoi obiettivi coincidono con la politica statunitense su molte, ma non tutte, questioni regionali. Se gli Stati Uniti vogliono evitare impegni regionali a tempo indeterminato, dovranno inevitabilmente collaborare con potenze di medio livello come la Turchia, che è certamente tra le più importanti. Ankara, sotto la guida di Erdogan, ha subito un significato arretramento democratico e sta forgiando un sistema di governo illiberale sul modello russo, ma anche un alleato NATO con influenza crescente proprio in quei teatri operativi in cui Washington vuole ridurre il proprio onere. Ankara aspira all'autonomia strategica, ma dipende anche dalla NATO per le sue capacità di difesa fondamentali. A Trump piace molto il desiderio di Ankara di autonomia strategica e lo considera un attore in grado di corrispondere meglio dell'Europa alla strategia di costruzione di un nuovo Medio Oriente. Inoltre, per il presidente USA, il leader turco è uno strumento importante per la sua strategia di sbilanciamento della NATO, un leader in sostanza che può essere utilmente addomesticato. Il presidente si sta preparando a stendere un tappeto rosso a Trump, ma nel frattempo cittadini turchi stanno ricevendo ricevendo un'attenzione di diverso tipo. Le autorità hanno arrestato professori universitari, giornalisti e una donna di 65 anni che semplicemente passavano accanto a una protesta. Inoltre sono state arrestate 233 persone, tra cui un importante attivista LGBT ad Ankara e Istanbul, in vista del vertice NATO di luglio. Gli arresti hanno suscitato forti critiche da parte dei partiti di opposizione e dei difensori della libertà di stampa. Le autorità turche hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate in vista del summit, tra cui restrizioni intorno alle sedi del vertice, agli hotel che ospitano le delegazioni. Molti giornalisti scomodi al regime turco hanno segnalato che l'unità di accreditamento NATO ha negato loro accrediti di stampa su sollecitazione del governo turco. Non è questo un bel segnale, né per la Turchia né per l'Alleanza Atlantica. Per il momento è tutto, la linea è Roma.
0: Grazie a Mariano Giustino. Sono le 9:23 minuti, andiamo avanti con il nostro notiziario. A Washington intanto si è chiuso in questi giorni un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano sul futuro della presenza militare israeliana nel sud del paese. Sul terreno si discute il subentro dell'esercito libanese nelle aree di cui l'esercito di difesa israeliano dovrebbe ritirarsi sotto la supervisione del comando americano. In parallelo, l'intesa tra Stati Uniti e Iran ha previsto un distinto meccanismo di coordinamento sul cessate il fuoco in Libano, che mette insieme Washington, Teheran e Beirut, con Qatar e Pakistan come mediatori, e da cui Israele resta escluso. Ascoltiamo l'analisi di Sharon Nizza, giornalista e scrittrice, in collegamento da Tel Aviv, con Roberta Iannuzzi.
8: In parallelo al grande tavolo negoziale tra Ginevra e Islamabad, abbiamo invece quest'altro tavolo negoziale che vede impegnati esponenti del governo israeliano e libanese a Washington, e questo proprio oggi, martedì questa settimana, è iniziato questo sesto round di incontri che dura durata di 3 giorni, che ha visto anche la partecipazione di delegazioni oltre sempre guidate dagli ambasciatori libanesi israeliani a Washington, ma con la presenza di elementi del Consiglio di Sicurezza Nazionale e dell'esercito di entrambe le parti, perché quello che si sta discutendo è la messa a punto di un meccanismo di coordinamento tra esercito israeliano e esercito libanese, supervisionato dal CENTCOM, in sostanza dall'esercito l'esercito americano, no, nella competenza del Medio Oriente, per in sostanza un ritiro israeliano dell'IDF da alcune aree pilota, dove subentrerebbe poi l'esercito libanese. Dopodiché si parla anche del fatto che in un meccanismo di coordinamento che dovrebbe monitorare, così ci sono stati dei leak in settimana, dovrebbe monitorare queste eventuali nuove formule di cessate il fuoco nel sud del Libano, vedrebbe proprio anche la presenza del Qatar, del Pakistan, mentre Israele è escluso, ma de facto non è ancora, diciamo, detta l'ultima parola, ed è esattamente quello su cui stanno trattando. Ieri Netanyahu e anche il ministro della difesa Katz hanno pubblicamente ribadito che Israele non si ritirerà, che non c'è la richiesta, loro hanno detto proprio che non c'è una richiesta americana di ritiro israeliano dal sud del Libano, ma se anche ci fosse loro non andrebbero in conflitto con l'amministrazione americana, questo è quello che dicono. Effettivamente vediamo che la richiesta iniziale, quantomeno per non far saltare il tavolo negoziale, perché poi de facto quel tavolo negoziale in Svizzera è andato avanti e non è saltato, nonostante ancora c'è la presenza dell'IDF nel sud del Libano, quindi questo è un dato di fatto. Quello che sia avvenuto è un depotenziamento dell'uso della forza, delle armi nell'area del sud del Libano. Dico depotenziamento perché ancora in realtà non parliamo neanche di un vero cessato il fuoco definitivo, parlo delle aree del sud del Libano dove c'è la presenza ancora dell'IDF.
1: E torniamo a parlare della riforma della legge elettorale. Tra qualche istante alla Camera si apre la discussione sulle linee generali del disegno di legge. Dopo che la Commissione Affari Costituzionali ha licenziato il testo, appunto la riforma arriva in aula oggi alla Camera. Tra i nodi aperti resta quello delle preferenze, quello del voto dei fuorisede. Intanto spunta una norma già ribattezzata da qualcuno anti-Vannacci sulla raccolta delle firme. Nei piani del centrodestra arrivare ad un ok entro la metà di luglio a Montecitorio, al Senato entro quella di settembre. Ascoltiamo le riflessioni del deputato di Forza Italia Paolo Emilio Russo e il microfono di Lanfranco Palazzolo.
9: Innanzitutto diciamo smentisco la ricostruzione secondo cui abbiamo fatto di fretta. È una legge elettorale della quale si discute e sulla quale si lavora, una proposta di legge elettorale si lavora da marzo. Ci sono state moltissime ore di lavoro, moltissimi giorni di trattazione degli emendamenti, non sono mai stati contingentati i tempi, quindi è stata fatta una discussione molto ampia. Quindi diciamo, abbiamo trattato quasi tutti i temi, anche quelli che non sono stati trattati sono stati comunque in qualche modo in sede referente in commissione, sono stati in qualche modo discussi o dentro o fuori da quella sede. Quindi in realtà abbiamo approfondito quasi tutti i temi. Restano delle piccole diciamo questioni sulle quali che immagino dovremo approfondire in aula, lo faremo dalla settimana all'altra quando sarà in calendario, come parte giusto che sia. Però l'impianto generale della legge che esce dalla commissione è un impianto autonomo che sta in piedi e che diciamo soddisfa tutta la maggioranza, nella quale si ritrova tutta la maggioranza, e che tutto sommato è un impianto che potrebbe andare bene anche all'opposizione, perché soprattutto determina un vincitore e uno sconfitto, chi maggioranze forti.
6: Allora, poteva restare fuori dalla commissione un tema così delicato come quello della preferenza? E quanti emendamenti sono rimasti fuori rispetto al lavoro che avete fatto?
9: In realtà
6: perché c'è stata la tagliola?
9: Sì, in realtà di preferenze si è discusso, se ne ha parlato a lungo. Sono un sistema che è molto complicato inserire in questo impianto di legge, perché appunto è una legge proporzionale con dei collegi relativamente diciamo non particolarmente grandi, e quindi diciamo è un po' complicato inserire all'interno di questa struttura di legge proporzionale con premi di maggioranza il sistema delle preferenze. Ne riparleremo certamente, perché sicuramente ci saranno delle proposte emendative in aula, quindi avremo modo di approfondirlo, il mio partito si
6: esprimerà. Allora, lo chiedo questo, se aveste affrontato la questione in commissione, ci sarebbe stato un voto palese?
9: Sicuramente sì, ma in ogni caso non è stata presentata nessuna proposta emendativa da parte della maggioranza su questo tema, quindi c'erano solo delle proposte dell'opposizione, quindi non avrebbero fatto breccia nella maggioranza evidentemente.
6: È falsa la voce secondo la quale il ministro Casellati presenterà un emendamento per l'aula?
9: Io non ne ho assolutamente la minima idea, mi sembrerebbe un po' complicato, però questo lo scopriremo vivendo.
1: Ascoltiamo ora le considerazioni di Matteo Mauri, deputato del PD, ancora con Lanfranco Palazzolo.
6: Radio Radicale, siamo con Matteo Mauri del Partito Democratico per parlare della legge elettorale che avete finito di finito per modo di dire, perché c'è stata la tagliola ieri sera in Commissione Affari Costituzionali. Allora, si è svolto tutto molto velocemente?
10: Ma in realtà noi abbiamo fatto di tutto sia nella fase precedente agli emendamenti con le audizioni che poi anche nella fase emendativa per provare a cambiarla o a convincere la maggioranza a cambiarla in profondità, perché è del tutto evidente che il nostro giudizio non è cambiato dall'inizio a ora, e cioè che questa legge elettorale non va bene, la maggioranza se l'è costruita a propria immagine e somiglianza, l'ha fatta esclusivamente per provare a lucrare un vantaggio elettorale o a non, diciamo così, rischiare evidentemente di perdere, come del tutto evidente in ragione dell'alleanza che sta costruendo la sinistra, e perciò siccome noi siamo convinti che le riforme si fanno nell'interesse del Paese e non nell'interesse tattico immediato di qualche forza politica, abbiamo fatto di tutto per impedirglielo. Abbiamo tirata più lunga possibile, poi, come diceva lei adesso, poi la maggioranza anche in commissione delle armi che l'opposizione non ha, è la prima è quella della tagliola, per cui siamo riusciti ad analizzare meno della metà degli emendamenti e e poi la maggioranza ha dichiarato la fine di tutto.
6: Vuole dire qualcosa sull'emendamento? Allora, io prima glielo ho chiesto a Paolo Emilio Russo, lui mi ha detto non è un emendamento anti-Vannacci. Allora, cosa ne pensa dell'emendamento anti-Vannacci? Mi dica se lei pensa che non sia un emendamento anti-Vannacci.
10: Allora, poi dal punto di vista tecnico questo è tutto un po' più complicato, nel senso che noi ci trovavamo di fronte ad alcuni emendamenti di alcuni gruppi che allargavano le maglie per poter riconoscere ai singoli partiti la possibilità di non raccogliere le firme per presentarsi alle prossime elezioni. Noi oggi avevamo una legislazione secondo la quale bisognava avere almeno una rappresentanza di gruppo sia alla Camera che al Senato. C'era un emendamento che prevedeva che invece fosse necessario solamente la presenza in un ramo del Parlamento, e altri che invece chiedevano, per esempio, penso a quello di Più Europa, che noi abbiamo condiviso, per cui abbiamo votato a favore, di definire un limite minimo di voti presi alle precedenti elezioni, per dire 500.000 voti almeno. Allora, la verità è che il governo, la maggioranza, il governo in realtà hanno dato via libera a questo emendamento che riconosceva la presenza in almeno uno dei due rami del Parlamento, che era stato presentato dai rappresentanti di Azione, e invece non ha riconosciuto nessun altro allargamento, nemmeno quello di Più Europa e nemmeno quello richiesto da Vannacci, che voleva riportare tutto alla composizione di un gruppo, ma diciamo così, fino alla fine della legislatura. Adesso l'ho detta in maniera tecnica e mi scuso, però tutte queste cose sono un po' più complicate di come si presentano.
0: Ci fermiamo qui con il notiziario perché sono iniziati i lavori della Camera dei Deputati, e allora grazie ad Alessandro Todori entriamo nei programmi in convenzione.
11: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
12: Santillo, Mazzetti, Montemagni, Braga e Iaia. L'Assemblea, non essendovi obiezioni, delibera il trasferimento alle commissioni riunite 7ª e 12ª in sede legislativa della proposta di legge numero 2637, di cui le commissioni hanno elaborato un nuovo testo. L'Assemblea, con votazione elettronica senza registrazione di nomi e dopo interventi dei deputati Giuliano, Forattini, Dori e Romano, approva la proposta, deliberata dall'Ufficio di Presidenza il 17 giugno 2026, che la Camera elevi un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, nei termini illustrati dal Presidente. Il Presidente comunica che, sulla base dell'intesa fra i gruppi, il seguito della discussione dei restanti argomenti dell'ordine del giorno è rinviato alla successiva settimana e che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata per le 12.35. Intervengono sull'ordine dei lavori deputate Grimaldi, Fornaro, Ascari, Piccolotti, Caso, Manzi, Perantoni, Riccardo Ricciardi, Scotto e Sasso. La seduta, sospesa alle 13.08, è ripresa alle 14.40. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni e rende comunicazione sul vigente calendario dei lavori. Intervengono a fine seduta i deputati Toni Ricciardi e Borrelli. La seduta termina alle 14.50 con la lettura del ordine del giorno della seduta del 26 giugno 2026.
13: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 2822A, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, e delle abbinate proposte di legge numeri 157 e 2236, limitatamente all'articolo 5. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale, già anticipato ai gruppi per le vie brevi, è in distribuzione. Sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore per la maggioranza, deputato Angelo Rossi. Prego, onorevole.
14: Grazie Presidente. Credo che la legge elettorale sia una delle leggi più importanti che un Parlamento è chiamato ad approvare, perché attraverso la legge elettorale si attua il primo articolo della Costituzione, che dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme previste dalla Costituzione. Ecco, nel voto, che è la legge elettorale che lo disciplina, è certamente la forma più importante di esercizio di quella sovranità. Sarà poi il Presidente Pagano e collega relatore a magari illustrare il ruolo e il lavoro svolto in commissione che ha presieduto, diciamo, in queste settimane, ma mi preme sottolineare l'importanza della giornata di oggi. La discussione generale, il collega Fornaro lo ricorderà, con cui sono stato correlatore per la riforma del regolamento, viene diciamo valutata come un lavoro parlamentare, diciamo, forse di secondo ordine. Non lo è. E vorrei che l'ordine del giorno di oggi, che prevede la discussione generale, non lo sia, e sarà mia, diciamo, cura e ruolo rappresentare i relatori e ascoltare gli interventi dei colleghi, che saranno oltremodo interessanti, come lo sono stati quelli dei lavori di commissione, che hanno visto un lavoro lungo e proficuo rispetto anche alle modifiche che la legge poi ha portato nelle settimane di lavoro della commissione. Scendendo poi invece nel dettaglio della proposta di legge, passiamo al contenuto. Gli articoli 1 e 2 recano modifiche a due testi unici recanti rispettivamente norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 361 del 1957 e al decreto legislativo 533 del 93. L'articolo 3 sopprime il meccanismo di aggiornamento periodico dei confini dei collegi uninominali e plurinominali. L'articolo 4 reca disposizioni finalizzate a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero. L'articolo 5 reca una norma transitoria da applicarsi alle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore della legge in materia di esonero della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il sistema elettorale introdotto dalla proposta è un sistema a base proporzionale, corretto con una previsione di un premio in seggi fisso alla forza politica o alla coalizione che dovesse raggiungere in entrambe le Camere almeno il 42% dei voti. Rispetto al sistema vigente sono soppressi i collegi uninominali e i seggi corrispondenti, 142 alla Camera e 67 al Senato, sono assegnati ai collegi plurinominali che li contengono. I collegi plurinominali, così come le circoscrizioni, restano quelli oggi vigenti. I partiti e gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano liste di candidati a livello di ciascun collegio plurinominale. Le soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi sono pari al 10% per le coalizioni di liste e il 3% per le liste singole coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione di liste della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia, come l'abbiamo definita, il recupero del miglior perdente. La singola lista o coalizione di liste che sia risultata destinataria in entrambe le Camere di almeno il 42% dei voti a livello nazionale è assegnataria di un

0: introdotto un meccanismo di coordinamento degli esiti elettorali tra le due Camere, questo molto importante. La coalizione o singola lista arrivata prima nelle due Camere, nel caso in cui non sia la stessa, ovvero nel caso in cui la soglia del 42% dei voti validi non sia stata raggiunta anche in una sola delle due Camere, il premio non viene attribuito a nessuna delle due Camere e quindi vengono attribuiti gli interi seggi di Camera e Senato, e tutti su base proporzionale. Qualora a seguito dell'assegnazione del premio la coalizione a cui è stato aggiudicato con il riparto proporzionale superi la soglia dei 220 deputati alla Camera e dei 113 senatori al Senato, è previsto un meccanismo che sottrae alla coalizione o alla forza politica risultata vincitrice e assegnataria del premio di governabilità la sottrazione dei seggi nella parte proporzionale. Per questo, per garantire quella soglia del 55% in entrambe le Camere, oltre il quale il dibattito di Commissione ha sottolineato la necessità di arrivare, di non poterlo superare. Nella prima stesura del testo del Bignami questa possibilità era previsto comunque un cap a 220 e 114, a 230 ma a 114, ma la possibilità di l'esclusione delle autonomie, di Regione Valle d'Aosta e di Trentino Alto Adige dal computo dei seggi compresi nei limiti dei 230 e dei 114 permetteva un superamento della soglia del 55% fino a un massimo mi sembra del 57,5. Abbiamo voluto nel testo Bignami bis prevedere invece l'inclusione di Trentino e Valle d'Aosta e quindi una maggiore adesione alle sollecitazioni e alle discussioni che provenivano dai lavori di commissione. Per quanto riguarda le cosiddette quote di genere, resta ferma la disciplina di oggi, attuale, prevista in relazione alla lista di collegio plurinominale, con l'obbligo di alternanza e la quota massima del 60% del genere sovrarappresentato sul totale dei candidati capolista e sulle liste circoscrizionali. Si prevede che le forze politiche debbano indicare nel programma elettorale che depositano il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio incaricato. Questo con fatte salve le prerogative naturalmente del Presidente della Repubblica di quell'articolo 92 e da quanto previsto nell'articolo 67 della Costituzione. Tra dal Bignami 1 al Bignami bis una delle modifiche più importanti è l'inclusione del conteggio all'interno del risultato della coalizione vincente dei seggi di Trentino, Alto Adige e Valle d'Aosta, pur mantenendo l'attuale sistema elettorale per Trentino e Alto Adige, la rappresentanza e la tutela delle minoranze linguistiche, mantenendo quindi lo stesso impianto normativo elettorale, gli stessi tecnicalità elettorali già oggi previste per Trentino, Alto Adige e Valle d'Aosta, ma includendo quei seggi assegnati nelle due regioni anche nel cap massimo di 220 e 113. Quindi grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Ha facoltà di intervenire il relatore per la maggioranza, Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Deputato Pagano. Prego.
2: Sì, molto brevemente perché intendo recuperare dello spazio temporale che ci resta per la replica. Quello che posso
3: dire è Presidente della prima
2: che la grande
3: commissione
2: soddisfazione per i lavori svolti in commissione, il disegno di legge è stato incardinato il 31 marzo, quindi sono stati 3 mesi, e mai vi è stato un numero così ampio di audizioni nel corso del mese di maggio, con una replica che ha complessivamente superato le 100 audizioni che, devo dire, mai come in questa occasione sono state tenute in considerazione nel testo. Io per adesso concludo qui per lasciarci un po' di spazio per la replica. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, Deputato Maggi. Prego Onorevole.

0: La ringrazio Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Il relatore di maggioranza, onorevole Rossi, o meglio il portavoce dei relatori, perché è stata anche introdotta questa innovazione nel corso di questa discussione, ci ha invitati a dare il giusto peso a questa discussione. Io lo prenderò in parola. Questa proposta di legge, Presidente, interviene sul punto più delicato della democrazia, cioè sul modo in cui il voto dei cittadini entra nelle istituzioni, il modo in cui il popolo sovrano diventa Parlamento, il modo in cui una Repubblica parlamentare accetta di essere governata senza essere deformata da chi, in un dato momento, dispone della forza dei numeri. Qui siamo, colleghi, di fronte a un colpo di mano. Possiamo chiamarlo colpo di Stato elettorale, colpo di Stato mite, colpo di Stato burocratico. Colpo di Stato partitocratico, le parole possono essere discusse, ma resta il fatto politico. Una maggioranza, alla fine della legislatura, pretende di scrivere a suo piacimento, a sua immagine e somiglianza, le regole della competizione successiva, comprimendo il confronto parlamentare, tagliando l'esame degli emendamenti, rinviando i nodi irrisolti all'Aula, minacciando una procedura strozzata su una materia che tocca la forma stessa della Repubblica. La procedura normale di esame e approvazione delle leggi prevista dalla Costituzione per una materia di questa natura dovrebbe essere il minimo sindacale della decenza costituzionale. Una legge elettorale approvata a colpi di tagliola, con una commissione ridotta a luogo di ratifica, con emendamenti accantonati e poi travolti, con i nodi politici scaricati sull'Aula con tempi contingentati ed emendamenti segnalati, produce un vulnus enorme,
1: Gruppo Misto
0: una
1: Più
0: ferita per
1: Europa.
0: la democrazia, che precede persino il merito. Il metodo qui rivela la sostanza. Quando si cambiano le regole del gioco, colleghi, chi ha il potere dovrebbe avere pudore, il senso della misura, il rispetto delle minoranze, la consapevolezza del limite. Quanto è accaduto qui nei giorni scorsi in Commissione è l'esatto contrario, la forza dei numeri usata come manganello contro la democrazia parlamentare. Invito i colleghi e le colleghe, soprattutto chi siede tra i banchi della maggioranza e del governo, ad andare a rileggere il dibattito del 1952 sulla cosiddetta legge truffa. Rileggete Togliatti, rileggete Calamandrei, rileggete Moro, che pure difendeva quella riforma elettorale. Rileggete soprattutto, colleghi della destra, Giorgio Almirante, relatore di minoranza, perché in quest'Aula 74 anni fa accadde qualcosa che dovrebbe quantomeno imbarazzarvi, per non dire umiliarvi, per chi oggi si richiama come voi alla destra. Sulla legge elettorale, sulla Costituzione, sul rapporto tra maggioranza e regole comuni, Almirante impartì allora una lezione istituzionale che oggi questa destra farebbe bene almeno a rileggere. Almirante disse una cosa essenziale parlando della riforma elettorale: se volete cambiare la Costituzione, avete una strada. Disse che la Costituzione era rivedibile, certo, passando dalla grande porta della revisione costituzionale, non dalla porticina di servizio delle violazioni costituzionali. Se volete stravolgere una forma di governo, se volete trasformare il parlamentarismo in un sistema di investitura del capo, se volete ridurre il Parlamento a derivazione di una maggioranza precostituita sulla scheda, abbiate il coraggio di dirlo e passare dalla revisione costituzionale prevista dall'articolo 138, ministra Casellati. Avete avviato quel percorso che si è insabbiato. Quindi il trucco della legge elettorale serve invece a fare una riforma costituzionale di fatto senza chiamarla riforma costituzionale. Togliatti in quel dibattito disse che la legge elettorale proposta allora era il primo atto di natura legislativa col quale si tende a sovvertire il nostro ordinamento costituzionale. E si richiamò la legge Acerbo del 1923, richiamò Giovanni Amendola, che nel 23 aveva compreso il punto prima di molti altri. Una certa riforma elettorale è già essa stessa riforma costituzionale. Non vado fino a Filippo Turati, che aveva parlato dell'effetto di annullare in pieno la Costituzione e sostituire al regime rappresentativo un potere angustamente oligarchico. Nel 53 si gridò alla truffa per un premio che sarebbe scattato solo con la maggioranza assoluta dei voti. Aldo Moro, pur difendendo quella legge elettorale, insisteva proprio su questo punto. Occorreva che fosse raggiunta e superata la metà dei voti, almeno la maggioranza assoluta dei votanti. Diceva che non si trasformava una maggioranza relativa in una maggioranza assoluta, perché una maggioranza assoluta doveva già esistere nel Paese. Quella era la difesa della legge truffa, che oggi non regge più di fronte al vostro testo. Oggi volete attribuire un premio enorme che assicuri la maggioranza assoluta in Parlamento a chi sta molto al di sotto della maggioranza assoluta, con un paese in cui la partecipazione elettorale è crollata, con milioni di cittadini che già oggi non votano più perché hanno capito che la politica si è chiusa in una stanza e ha buttato le chiavi fuori dalla finestra. Per questo il paragone con la legge truffa del 1953 è persino insufficiente. Questa legge appartiene alla logica della legge Acerbo. Il punto politico è questo, colleghi. La legge Acerbo serviva a trasformare una minoranza organizzata in una maggioranza parlamentarmente schiacciante, serviva a costruire per via legale una dominazione politica, serviva a dare alla forza che aveva già occupato il potere gli strumenti per consolidarlo. L'eccesso però sta nel testo che avete scritto, l'eccesso sta nel premio, l'eccesso sta nelle liste bloccate, l'eccesso sta nella scheda trasformata in plebiscito, e ci tornerò, l'eccesso sta nella pretesa di fabbricare una maggioranza parlamentare artificiale che nel Paese non esiste. L'articolo 1 della Costituzione affida la sovranità al popolo, non alle segreterie dei partiti. L'articolo 48 dice che il voto è personale, uguale, libero e segreto. L'articolo 49 riconosce ai cittadini il diritto di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico alla politica nazionale. Non vado avanti solo per motivi di tempo, ma la semplice lettura degli articoli della Costituzione dovrebbe disintegrare la vostra proposta di legge. La maggioranza in un sistema parlamentare, Presidente, si forma in Parlamento, il governo nasce in Parlamento, il Presidente della Repubblica esercita le proprie prerogative dentro questo equilibrio. È inutile che voi aggiungiate la postilla ipocrita nel rispetto delle prerogative del Presidente, mentre annullate quelle prerogative. Con questa legge si vuole trasferire sulla scheda l'investitura del capo, blindare la maggioranza con un premio, nominare i parlamentari attraverso liste chiuse e presentare tutto questo come esigenza di governabilità. La governabilità diventa la parola con cui si chiede ai cittadini di rinunciare alla rappresentanza democratica. La stabilità diventa la parola con cui si chiede al Parlamento di rinunciare alla propria libertà. L'efficienza diventa la parola con cui si chiede alla Costituzione di farsi da parte. Poi c'è il tema dell'accesso alla competizione elettorale, che in questa vicenda è rivelatore della natura partitocratica dell'intera operazione. Sia chiaro, un sistema partitocratico con partiti ormai spappolati, fragilissimi, ma comunque che vuole conservare le proprie leve di controllo partitocratico. Il senso della raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali serve a dimostrare la sussistenza di un minimo di consenso reale, non soltanto nei sondaggi, ma una presenza reale nel Paese. Diventa però un abuso quando i partiti già insediati in Parlamento decidono con criteri costruiti su se stessi, arbitrari e iniqui, chi può entrare nella competizione senza ostacoli e chi invece deve attraversare una corsa a ostacoli amministrativa, ottocentesca e borbonica, perché non si consente neanche il minimo della trasparenza e della semplificazione e della digitalizzazione con l'uso dello SPID, che è quello che si usa per tutti gli altri atti amministrativi che i cittadini compiono. Abbiamo ascoltato la ministra Casellati dirci in commissione che il motivo della negazione di questa possibilità sta nei rischi di abuso, ma i rischi di abuso non ci sono quando i cittadini interloquiscono con l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, con i tribunali, con le ASL. Per carità. Per presentare liste politiche servono decine di migliaia di firme raccolte collegio per collegio, autenticatori, certificatori elettorali, adempimenti materiali, tempi strettissimi. Vado a concludere. Ci sarebbero almeno altre 4 pagine fitte di motivi per dire che siamo di fronte a uno scempio che va fermato in tutti i modi. E allora impiego questo ultimo minuto semplicemente per mostrare quello che sarebbe, non è un cartello, è il facsimile della legge elettorale, con la quale si troverebbero i cittadini davanti. Mi è venuto in un formato grande, ma non è un manifesto, è venuto così, così possono vedere tutti. Queste sono le liste bloccate, e sotto c'è il listone bloccato. Il fatto di prevedere, Presidente e colleghi, che ci siano queste liste bloccate e sotto altri listi bloccati, il fatto di prevedere, come è stato fatto in commissione, che chi è nel listone bloccato debba essere anche nelle liste plurinominali, pensando in questo modo di ridurre lo sfregio costituzionale, in realtà lo aggrava, perché si sta inserendo un obbligo di pluricandidature. In più, quelli che sono qui possono anche essere nel proporzionale, possono anche essere candidati.
1: Collega, devo
0: in
1: chiederle di togliere.
0: Quindi abbiamo Collega Maggi,
1: se io la sto richiamando, lei non deve parlare, però.
0: Fare questo.
1: Collega Maggi,
0: ma siete voi.
1: Potete spegnere un attimo il microfono del collega Maggi? Collega Ursì, io faccio il mio lo sto richiamando, no? Lei mi sente? Probabilmente il collega Maggi non mi sentiva. Colleghi, come sapete, in aula non è consentito esporre manifesti di questo tipo. Io l'ho richiamata. Non è consentito a lei come ad altri, come non è consentito parlare così alla Presidenza, quindi la richiamo all'ordine. Adesso ha la facoltà di intervenire il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati. Prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La legge elettorale è il centro di gravità permanente nella forma di governo. È la norma che converte l'espressione della volontà popolare sovrana nella rappresentanza parlamentare e allo stesso tempo definisce il punto di equilibrio, che è storicamente mutevole, fra il pluralismo delle forze politiche e l'esigenza di funzionalità del sistema di governo e quindi di stabilità dell'esecutivo e dell'indirizzo politico. La forma di governo italiana ha sempre avuto esecutivi di breve durata, pur garantendo la più ampia rappresentazione in Parlamento del pluralismo politico ideale. Ha invece faticato a pervenire spontaneamente a un esito che è fisiologico, naturale nelle democrazie ben funzionanti, e cioè la formazione di una chiara maggioranza parlamentare che rispecchi fedelmente la volontà espressa dagli elettori. Il disegno di legge che oggi approda in quest'Aula favorisce precisamente la realizzazione di questo obiettivo di stabilità ed efficienza dell'azione di governo e lo fa.
1: Collega Maggi, lei è già stato richiamato.
2: Senza in alcun modo sacrificare la piena rappresentatività delle Camere e la riproduzione in esse del pluralismo ideale che innerva la società italiana. All'obiettivo della stabilità è funzionale.
1: Collega Maggi, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Prego, Ministro.
2: All'obiettivo della stabilità è funzionale la previsione di un premio.
1: Collega Maggi, lei è espulso dall'Aula. Invito gli assistenti parlamentari a togliere il cartello e ad accompagnare fuori il collega Maggi. Prego, collega Maggi, lei è espulso dall'aula, mi spiace, ma tre richiami valgono per tutti. Prego, prego Ministro Contini. Prego, collega Maggi deve lasciare l'aula. Collega Maggi, Ministro, non apra il dibattito.
2: Abbiamo rispettato la...
1: Ministro, sospendo la seduta. La seduta è sospesa.
3: Radio Radicale, le 10 in punto, come avete sentito dalla diretta, sospesa la seduta alla Camera, l'espulsione del deputato Riccardo Maggi, dopo essere stato richiamato all'ordine per tre volte, per aver esposto dei cartelli in aula. Per ora ci fermiamo con l'ascolto dei programmi in convenzione, naturalmente torneremo non appena ricomincerà, riprenderà la seduta.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: E allora, che cosa ha detto Riccardo Maggi di Più Europa? Ha detto: quanto accaduto sulla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali ha visto la forza dei numeri usata come manganello contro la democrazia parlamentare. Ha alzato poi dei... cartelli, uno l'ha strappato e poi ha detto: se volete cambiare la Costituzione avete una strada attraverso la grande porta della riforma costituzionale, ma mentre interveniva il ministro Maria Alberti Casellati, ministro per le riforme, continuava sotto a disturbare, e per questa ragione è stata sospesa la seduta. Federico.
3: Sì, e questa mattina qualche notizia dalle agenzie di stampa. Questa mattina scrive Bloomberg, secondo appunto i dati satellitari, il traffico navale nello stretto di Hormuz continua regolarmente in entrambe le direzioni, con le navi commerciali che utilizzano la rotta meridionale, nonostante le recenti tensioni dopo che ieri un attacco a una nave rivendicata dai Pasdaran ha indotto l'Organizzazione Marittima Mondiale a sospendere l'evacuazione delle navi dal Golfo Persico. Dati satellitari, scrive appunto Bloomberg, mostrano petroliere a pieno carico in uscita e super petroliere in entrata, con un aumento dei transiti e transponder attivi che indica una parziale ripresa della fiducia tra gli armatori. Così Bloomberg. E altre notizie sulle dichiarazioni, l'omelia del Papa, la messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concessorio straordinario. La guerra non è mai degna dell'uomo, non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. L'unità della famiglia umana precede i singoli popoli e stati, non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico, ha detto il Papa nell'omelia della messa a San Pietro che apre il concessorio straordinario, la prima sessione di lavori con i cardinali dedicata proprio alla situazione internazionale. E le dichiarazioni anche in un colloquio con il Foglio di Roberto Vannacci sull'ex sindaco di Roma Alemanno. Alemanno è un talento e sarà un ottimo consigliere per il futuro nazionale, come ha detto anche lui non avrà incarichi politici. Alemanno è parte della storia della destra italiana e futuro nazionale è ben contento di attingere al suo bagaglio storico e alla sua esperienza come ministro dell'agricoltura e sindaco di Roma. Insieme porteremo avanti la sua testimonianza, così appunto Vannacci, il leader di futuro nazionale. E ancora sull'Iran, il quartier generale del comando unificato iraniano ha ammonito che gli aerei militari israeliani operanti nello spazio aereo dei paesi vicini sono considerati una minaccia dalla Repubblica Islamica. Il quartier generale ha descritto tali voli come un passo pericoloso. Se gli Stati Uniti non saranno in grado di trattenere o controllare Israele, l'Iran non tollererà alcuna minaccia e considererà legittimo il diritto di rispondere a queste azioni pericolose. Così la minaccia appunto dall'Iran. E parliamo invece ora di Venezuela, il doppio terremoto che ha colpito il paese, e c'è un nuovo bilancio purtroppo delle vittime, salito a 235 morti, lo ha riferito il ministro della salute alla televisione statale. Così, questo è il nuovo bilancio delle vittime: due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 registrate mercoledì a soli 39 secondi di distanza nello stato venezuelano di Yaracuy, un fenomeno insolito noto come doppietta sismica. Appunto, le vittime al momento sono 235, numerose le diciamo gli annunci di soccorsi dai paesi vicini, dall'Argentina, dal Messico, dagli Stati Uniti, sono stati annunciati appunto aiuti e soccorritori per il Venezuela.
5: La legge sulla remigrazione arriva in Parlamento. Siamo pronti a depositare le 150.000 firme raccolte, il triplo di quelle necessarie per la proposta di legge sulla remigrazione. Questo lo ha annunciato in una nota il Comitato Remigrazione e Riconquista. La consegna è prevista alle 12 di martedì 30 giugno alla Camera dei Deputati. Lo avevamo promesso quando i parlamentari del PD e di Alleanza Verdi Sinistra occuparono l'Aula e fecero annullare la conferenza stampa sulla proposta a Montecitorio. Saremmo tornati con migliaia di firme col sostegno del popolo italiano che sta rialzando la testa e vedremo se stavolta non ci faranno entrare. Ci auguriamo che una volta depositata ufficialmente la remigrazione possa trovare un sostegno concreto e trasversale. La proposta di legge prevede maggior controllo dei flussi migratori, confisca dei mezzi produttivi alle realtà imprenditoriali che lucrano sullo sfruttamento dell'immigrazione, espulsione immediata e totale degli irregolari, nascita dell'istituto della remigrazione, introduzione del patto di remigrazione volontaria, stop alle ONG che fanno da taxi del mare, l'abolizione dell'attuale decreto flussi, il ritorno degli italo-discendenti, l'istituzione di un fondo per la natalità italiana e revisione dei criteri di assegnazione di case popolari e asili nido con priorità alle famiglie italiane. Questo prevede appunto questa legge. Come abbiamo visto, lunedì 30 verranno consegnate appunto tutte queste firme raccolte, sono 150.000 firme. E vediamo ancora notizie. Intanto vi ricordiamo che siamo in attesa che riprenda la seduta della Camera dei Deputati, è stata sospesa subito dopo l'espulsione del deputato di Più Europa Riccardo Maggi. Maggi, tra l'altro, che è il relatore di minoranza di questa legge, al termine del suo intervento aveva esposto un cartello facsimile di come, a suo dire, sarebbe la nuova scheda elettorale con l'approvazione della riforma del voto. Il cartello, oltre a riprodurre un facsimile di una scheda elettorale, aveva in basso la scritta "Il tuo voto non conta". E così il deputato è stato più volte richiamato ed invitato a levare i cartelli, e poi la presidente di turno Ascani ha deciso di sospendere la seduta, quindi siamo in attesa che riprenda. E intanto mentre succedeva questo stava intervenendo la ministra per le riforme Maria Elisabetta Casellati e che ha detto che questa legge elettorale favorisce la stabilità senza sacrificare la rappresentanza, che è il punto di gravità permanente della forma di governo, e definisce il punto di equilibrio tra il pluralismo delle forze politiche e l'esigenza di una funzionalità del sistema di governo. La forma di governo italiana ha sempre avuto esecutivi di breve durata, pur garantendo la più grande rappresentatività in Parlamento. Il disegno di legge che oggi approda in quest'Aula favorisce la realizzazione dell'obiettivo della stabilità ed efficienza dell'azione di governo senza sacrificare la piena rappresentatività delle Camere. Allora, io non so, mi guardava Gabriele Rossi, che anche lui è in studio, se vuole aggiungere qualche cosa. Eccoci qua, ho visto che mi guardavi, non so se avevi delle notizie, Gabriele.
6: No, non delle novità, ma una precisazione, un'aggiunta sì. Su quello che è successo alla Camera dei Deputati e in particolare su le polemiche di Riccardo Maggi, perché non sono soltanto le ultime su questa legge elettorale, perché arrivano in aggiunta alla polemica arrivata negli scorsi giorni proprio sul testo della riforma e su un punto aggiunto in extremis su la possibilità di essere esclusi per le liste alla raccolta firme, un cambiamento rispetto alla passata legge elettorale per cui c'era la possibilità di non raccogliere le firme per alcuni partiti che si erano presentati alle passate elezioni e per cui quindi era presente anche più Europa, ma in questa nuova proposta di legge elettorale invece si cambia la prospettiva e viene proposta invece un'esclusione alla raccolta firme necessaria, ricordiamo, per presentarsi alle elezioni per tutti quei partiti che hanno già una componente in una composizione parlamentare, quindi un gruppo parlamentare o alla Camera o al Senato. Questa proposta arriva dopo alcune proposte in commissione arrivate da Azione ma anche dallo stesso Più Europa, per cui appunto si chiedeva l'esclusione della raccolta firme per i partiti che avevano almeno una rappresentante in Parlamento. Invece la maggioranza ha poi, nel nuovo testo, nel Bignami bis definitivo arrivato oggi alla Camera, presentato il testo con la modifica che però prevede l'esclusione della raccolta delle firme soltanto per i partiti che avevano una componente parlamentare composta entro il 31 gennaio 2025. Ecco. In questo caso la differenza è che veniva esclusa proprio il partito di Riccardo Maggi, ovvero Più Europa, e questo è stato uno dei punti che ha fatto anche aperto la discussione. E insieme, certo, a Più Europa viene escluso tra l'altro il nuovo partito di Roberto Vannacci, ovvero Futuro Nazionale, che ha attaccato la maggioranza dichiarando che è stata una marchetta, quindi un favore per Azione, che tra l'altro ha risposto tramite Richetti, che è favorisce Azione ma come favorisce altri partiti dell'opposizione, tra cui Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva, quindi, certo, che quindi sarebbero, esatto, esclusi, esatto, dalla raccolta firme in caso venisse approvata la legge.
5: C'era anche, forse avevamo detto prima, stavamo dicendo, quell'altro partito, quello di Marattin.
6: Esatto, il Partito Liberal Democratico, il partito formato da Luigi Marattin, che è l'unico esponente alla Camera dei Deputati, e sarebbe un altro degli esclusi da questa formulazione per la raccolta firma, quindi esclusi dall'esenzione della raccolta firme, per precisare, quindi sarebbe obbligato, costretto il suo partito alla raccolta firme, che appunto una situazione per cui tra l'altro si è discusso sempre in commissione, perché la maggioranza ha deciso di discutere gli emendamenti che riguardavano la raccolta firme digitale, e quindi questo è stato un altro punto per cui c'è stata protesta delle opposizioni.
5: Grazie. Allora torniamo a collegarci perché è ripresa la seduta.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Da assegnare alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito a livello nazionale il 42% dei voti validi. Un premio che ammonta a 70 seggi alla Camera e a 35 al Senato. La Corte Costituzionale, in pronunce tanto famose che non occorre ricordarle ancora, si è già positivamente espressa sulla legittimità di un premio di maggioranza, collocando la soglia di accesso ragionevole intorno al 40% dei voti. Ed era del 40% in effetti la soglia indicata nel primo testo della proposta oggi in discussione. Nel corso delle audizioni di tanti esperti che hanno animato il proficuo, ricchissimo dibattito sulle regole del voto, vi sono state ben 75 audizioni, è stato da più parti evidenziato che questa soglia non avrebbe garantito matematicamente la conquista della maggioranza parlamentare alla coalizione che l'avesse raggiunta. Il superamento del fatidico 50% dell'assemblea parlamentare sarebbe venuto infatti a dipendere dall'esito del voto nelle circoscrizioni speciali e cioè Estero, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, che assegnano 16 seggi alla Camera e 11 al Senato. La modifica introdotta nel nuovo testo spinge l'asticella ancora più in alto di quanto richiesto dalla Consulta. Per accedere al premio di governabilità sarà infatti necessario raccogliere un consenso pari almeno al 42% dei voti validamente espressi. Con la nuova soglia alla coalizione vincitrice del confronto elettorale sarà matematicamente assicurata una maggioranza in Parlamento e non già all'esito di imprevedibili e spesso incomprensibili alchimie trasformistiche, ma per una libera scelta degli elettori. Si apprezzano qui la linearità, la trasparenza del sistema elettorale proposto, che assicura un'immediata, facile lettura del voto popolare. Basterà computare i voti conseguiti a livello nazionale e verificare se sia stata raggiunta la soglia di accesso al premio per individuare la coalizione cui spetterà con la maggioranza parlamentare la responsabilità del governo. In un contesto come quello italiano, che ha conosciuto l'applicazione di regole elettorali cervellotiche, opache, che rendevano l'esito del voto non immediatamente leggibile, è stato introdotto un meccanismo semplice, basato sul proporzionale corretto da un premio, che restituisce ai cittadini fiducia nel processo elettorale perché garantisce il rispetto della volontà popolare. Il correttivo del 42%, a ben vedere, non produce solo l'effetto di rafforzare la legittimazione popolare della maggioranza parlamentare, ma va messo a sistema con l'abbassamento del tetto massimo di seggi che la coalizione beneficiaria del premio può complessivamente ottenere, un tetto che è sceso da 230 a 220 seggi alla Camera, da 115 a 113 al Senato. La ratio garantista della modifica è assolutamente nitida. Con i vecchi tetti, la maggioranza parlamentare, nell'ipotesi remota ma in astratto configurabile in cui si aggiudicasse la quasi totalità dei seggi di Estero, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, avrebbe potuto superare la maggioranza del 60% necessaria per l'elezione dei giudici costituzionali e dei componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. L'abbassamento del tetto scongiura questa possibilità. Infatti, anche nel caso estremamente improbabile, per non dire irrealistico, in cui tutti i 27 seggi assegnati nei collegi esteri e speciali fossero appannaggio del medesimo schieramento politico, la maggioranza di governo non arriverebbe mai ai 3/5 del Parlamento in seduta comune. Altro elemento qualificante del nuovo testo sta nell'eliminazione del turno di ballottaggio, previsto inizialmente nel caso in cui nessuno schieramento politico raggiungesse la soglia di accesso al premio di governabilità, pur collocandosi in una forbice compresa tra il 35% e il 39% dei voti validi. Venute ormai meno nel 2021 le differenze di elettorato attivo tra Camera e Senato per effetto della revisione costituzionale dell'articolo 58, la coincidenza di esito del voto nei due rami del Parlamento è quanto mai probabile. Tuttavia, in astratto, non può dubitarsi che in un sistema bicamerale perfetto, quale è il nostro, il ballottaggio può portare a risultati divergenti tra le Camere. Per rimuovere in radice, alimentando quindi in questo modo instabilità e frammentazione partitica, per rimuovere in radice questo rischio e che avrebbe potuto generare una situazione di disordine istituzionale, si è ritenuto opportuno opportuno eliminare del tutto il secondo turno di ballottaggio. Anche in questo caso l'ascolto e la raccolta degli spunti critici offerti al dibattito dalla comunità scientifica e dalle stesse forze di opposizione non è stata puramente rituale, ma si è tradotta in concrete e significative modifiche al testo originario. Questa ulteriore testimonianza di una disponibilità della maggioranza parlamentare del governo che rappresento a cercare ragionevoli punti di mediazione e di sintesi con le opposizioni su quella che è stata definita la più politica delle leggi. All'esigenza di simmetria negli esiti del voto tra le Camere risponde anche la norma di coordinamento inserita nel nuovo testo, secondo la quale il premio di governabilità viene assegnato solo in ipotesi di contestuale superamento della soglia del 42% in entrambi i rami del Parlamento da parte della stessa lista o coalizione di liste. Qualora il premio scatti in una sola Camera o la soglia del 42% non sia raggiunta in nessuna delle due, oppure non vi sia omogeneità di risultati, tutti i seggi saranno dunque assegnati secondo un riparto proporzionale. Una soluzione più che ragionevole, e questo lo dovrei dire all'onorevole Maggi che si è appena allontanato, citando proprio la Costituzione.
1: Collega Giachetti, scusate, sì, il collega è stato espulso. No, Ministro, l'ho preciso anche io, è stato espulso naturalmente, non si è allontanato volontariamente. Prego.
2: Perché vorrei citare quella Costituzione?
1: Lei può naturalmente, colleghi, ci sono, collega Mancini, ci sono qui io e questo ruolo, ahimè, tocca a me.
2: Se,
1: ripeto, il collega Maggi ovviamente è stato espulso, non si è allontanato perché non voleva stare in aula. Prego, prosegua.
2: Non volevo dare altro.
1: Collega Mancini, si sieda, abbiamo chiarito. Prego.
2: Volevo soltanto specificare un concetto ribadito dalla Corte Costituzionale, cui si è fatto, allora dico, genericamente, ripetutamente riferimento. Se infatti, come insegna la Consulta, lo dico virgolettato, l'obiettivo di rilievo costituzionale alla stabilità del governo può giustificare una misurata, dico misurata, compressione del principio rappresentativo, quando il premio di governabilità non è idoneo a raggiungere questo obiettivo, è naturale che torni a riespandersi la rappresentatività delle assemblee parlamentari. Certo, le regole elettorali non possono essere ridotte a una pura tecnica, sono piuttosto l'espressione massimamente politica dell'equilibrio in cui in un dato momento storico, il sistema politico realizza il bilanciamento tra rappresentatività e governabilità. Con i correttivi introdotti al testo base, questo equilibrio tra pesi e contrappesi, limiti e tetti, clausole di salvaguardia e condizioni, è stato portato ad un punto più avanzato, in piena coerenza con i dettami della giurisprudenza costituzionale.
1: Grazie. È iscritto a parlare il deputato Fornaro. Ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie. Signora Presidente,
3: del Partito Democratico.
7: Colleghi, la legge elettorale è spesso descritta come materia arida per esperti. E invece è l'esatto contrario. La legge elettorale racchiude le regole essenziali per il funzionamento di un sistema democratico rappresentativo. Ne determina il buon funzionamento. Per questo la legge elettorale ha, come è riconosciuto da tutti, una valenza costituzionale. Questo avrebbe imposto una postura differente da parte della maggioranza e del governo, una postura di reale confronto, di ascolto, di ricerca di soluzioni condivise. Le regole del gioco andrebbero discusse insieme, andrebbero trovati i necessari compromessi nell'interesse generale, che ricordo è l'interesse della democrazia. Ci sarebbe stato quindi bisogno di ascolto e di un approccio costituente, come ieri ci ha mirabilmente ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, proprio in quest'Aula. Ci sarebbe stato bisogno di un'analisi dello stato di salute della nostra democrazia, della sua fragilità, di un astensionismo che ha battuto ogni record. Nel 2022 63,9% di votanti alle ultime elezioni europee. Per la prima volta nella storia d'Italia si è sceso in un'elezione generale sotto il 50%. Nulla di tutto questo è stato. Avete applicato questo che ormai è il vostro metodo. Discutete, sì, al vostro interno, in riunioni riservate, e fin qui nulla di male, portate questo all'accordo dei leader e poi considerate il Parlamento il luogo della ratifica. Lo avete fatto su varie riforme e non vi è bastato che il popolo sovrano, quello dell'articolo 1, nell'ultimo referendum vi ha ricordato con grande nettezza qual è il potere ultimo. La riprova? Nessun emendamento dell'opposizione è stato approvato durante un dibattito e un confronto che è durato 35 ore. L'unica eccezione è una riformulazione di un emendamento del gruppo di Azione, che peraltro ha prodotto come risultato anche la reazione del collega Maggi, perché conteneva alla fine una discriminazione all'interno dei gruppi di opposizione. Io non posso negare che non ci sia stato un confronto in sede di commissione, posso dare atto ai relatori, in particolare al relatore Rossi, di aver risposto. Però la politica non è soltanto bon ton, la politica non è soltanto rispettare la forma, perché quello che emerge, e lo dico con amarezza, è l'assoluta assenza di una ricerca concreta di trovare soluzioni comuni. Noi non ci siamo messi in una postura soltanto ostruzionistica, abbiamo presentato emendamenti che provavano a rispondere alle questioni serie, serissime, che nelle audizioni sono emersi da parte di decine di costituzionalisti. La risposta è stata parere contrario. Questa è una legge elettorale cucita su misura per l'esigenza di chi governa in questo momento, del centrodestra, e non, che se ne dica, nell'interesse del Paese. Avete pensato a questa nuova legge elettorale perché avete intravisto il rischio di sconfitta con l'attuale legge elettorale e allora avete pensato a una diversa soluzione. Ci sarebbe stato, come dicevo, bisogno di ben altro, di un bilancio serio di questi 30 anni dopo l'abbandono dell'impianto proporzionale, quello che era stato indicato in sede di costituente, non soltanto da un ordine del giorno, ma in realtà dall'approvazione della legge elettorale che ha governato il sistema dal 1948 al 1992. E poi, lo dico con forza, signora Presidente, ci sarebbe voluto tempo. La legge elettorale è un meccanismo delicato. I problemi, le ingiustizie, le contraddizioni si vedono nei dettagli. Noi abbiamo chiesto tempo e questo tempo ci è stato negato. Ancora oggi non capiamo il perché ci sia stato negato. Sulla base dell'andata in aula oggi, 26 giugno, il Presidente ha applicato la tagliola dei 3 minuti e noi abbiamo continuato a fare le nostre proposte in tempi totalmente inadatti per una legge elettorale di valenza costituzionale. Vi avevamo chiesto di poter discutere, di andare in aula nel mese di luglio, di avere i tempi necessari per continuare, ed invece è stato dato mandato al relatore con neanche il 50% degli emendamenti discussi. Quindi nulla di tutto questo, nulla di una riflessione seria su che cosa aveva bisogno il Paese. Si spaccia per un ritorno al proporzionale, un sistema misto con un premio di maggioranza che può arrivare di fatto al 13%. C'è stato un primo testo, lo abbiamo criticato. Le critiche sono state largamente condivise dai costituzionalisti. Siete stati costretti a cambiare quel testo. Non è stato, come ci è stato riferito in commissione, un gesto di disponibilità. No, è che vi avevamo indicato, e i costituzionalisti hanno confermato, che c'erano enormi problemi di costituzionalità. E quindi nel secondo testo ci sono alcune correzioni. Ma sostanzialmente questa legge è inemendabile per vizi strutturali di incostituzionalità. L'indicazione del Premier, che è un succedaneo del premierato all'italiana, avete provato a passare dalla porta principale con una proposta di riforma costituzionale che avete messo nei cassetti, e allora si prova a far rientrare dalla finestra il premierato. L'indicazione del Premier, seppur edulcorata con gli emendamenti presentati anche in sede di commissione, è chiaramente lesiva delle prerogative del Presidente della Repubblica, perché evidentemente, se non è un obbligo giuridico, come avete provato a convincerci, allora non si capisce la ragione per la quale debba stare all'interno del programma. Il premio in misura fissa si presta a questioni gravi, perché potete chiamare i listini circoscrizionali, non lo chiamate più listone, ma la sostanza è la stessa. Il cittadino voterà da 3 a 6 nominativi nel listino circoscrizionale del suo territorio, ma con questo ne eleggerà automaticamente altri 67. Ci sono doppie liste bloccate. Collega Maggi vi ha fatto vedere quale sarebbe la scheda. È un manifesto di nomi bloccati, il collegamento Senato-Camera, il premio nazionale al Senato in contrasto con l'articolo 57. Mi avvio alla conclusione, signora Presidente, le chiedo un minuto. In Commissione abbiamo suggerito soluzioni per non ricadere nella censura della Corte. La maggioranza è stata sorda, è andata per la sua strada, con forzature su forzature. La fretta è cattiva consigliera. Non è così che si tratta una materia complessa e delicata come quella costituzionale. Faremo la nostra battaglia in queste aule, con i regolamenti parlamentari alla mano. Lo faremo qui e fuori. Perché l'Italia oggi avrebbe bisogno di una legge elettorale che in primo luogo provasse a ridurre il fossato tra eletto ed elettore. E invece voi rifuggite il tema del voto dei fuorisede, sulla parità di genere, sulle firme digitali, allontanate ancora con le liste bloccate plurime gli elettori dal sistema. Avremo bisogno di recuperare fiducia degli elettori nella politica e nelle istituzioni. E poi è certo c'è anche un problema di una legge elettorale che favorisse stabilità agli esecutivi, ma no, e chiudo, non condividiamo il metodo, non condividiamo le forzature, non condividiamo il merito di una legge elettorale destinata a scontrarsi, e sarà responsabilità solo vostra, per l'ennesima volta contro il muro della Corte Costituzionale.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Paolo Emilio Russo, ne ha facoltà, prego.
3: Di Forza Italia.
8: Grazie signora Presidente, onorevole colleghi e colleghi. Prendo la parola in questa discussione generale su questa proposta di legge con la consapevolezza che non stiamo deliberando una norma tecnica, per quanto tecnica essa sia, ma stiamo deliberando sulla grammatica della nostra democrazia. Le leggi elettorali non sono strumenti neutri, lo sapevano i costituenti, che abbiamo in qualche modo ricordato ieri in quest'aula, lo sa la scienza politica, lo dicono i dati comparati. Io mi sono ripreso dagli scaffali polverosi un po' dei manuali di quando ero studente, e Giovanni Sartori, nel suo Ingegneria Costituzionale Comparata, affermava che i sistemi elettorali sono, aperte le virgolette, il più specifico strumento di manipolazione della politica che i politologi abbiano a disposizione. E attenzione, non lo diceva in senso deteriore, lo diceva per sottolineare che una legge elettorale è sempre, prima ancora che una norma, una scelta di civiltà. Una scelta che plasma la morfologia dei partiti, la struttura della rappresentanza, la qualità della decisione pubblica nel tempo. Ebbene, questa è precisamente la ragione per cui oggi siamo qua in questa discussione. Il quadro politico degli ultimi 25 anni ci ha consegnato una lezione durissima. Leggi elettorali disegnate per produrre una stabilità artificiale, sistemi maggioritari, premi senza soglie adeguate, coalizioni obbligate per aritmetica e non per affinità programmatica a stare insieme, hanno generato una instabilità reale. Governi che duravano stagioni, maggioranze che si sfaldavano a metà legislatura, se non prima, abbiamo una media, come sapete, imbarazzante rispetto agli altri paesi europei. Partiti costretti ad allearsi appunto non per condivisione di un progetto, ma per necessità di sopravvivenza elettorale. Ecco, il paradosso degli anni 90 e 2000 è esattamente questo: più si è inseguita la stabilità per decreto e più la si è perduta nella pratica di governo. E allora Arend Liefer, nel suo classico della letteratura politologica, ha dimostrato con evidenza empirica che su 36 paesi analizzati, i sistemi proporzionali producono nel lungo periodo una qualità della governance superiore rispetto agli altri paesi e rispetto a quella dei sistemi maggioritari. Non perché siano più efficienti nel breve, ma perché costruiscono governi su base di consenso più ampio, più legittimati, più capaci dunque di mantenere la rotta anche in condizioni avverse. La stabilità che conta, ci ha insegnato, non è quella del monopartito o della maggioranza artificiosa, è quella del sistema, della prevedibilità delle regole, la continuità delle politiche strutturali. E qui i dati economici ci vengono in soccorso in modo assolutamente inequivocabile. Uno studio del Fondo Monetario Internazionale, nell'elaborazione di Persson e Tabellini, ampiamente richiamate ormai dalla letteratura scientifica, ha mostrato una correlazione positiva e statisticamente significativa tra la stabilità istituzionale e la crescita economica di lungo periodo. Non, attenzione, la stabilità di un singolo esecutivo, ma la stabilità del sistema, la certezza del diritto, la continuità delle politiche pubbliche. I paesi con sistemi proporzionali consolidati, la Germania, i Paesi Bassi, le democrazie scandinave, mostrano tassi di continuità delle politiche strutturali che sono significativamente superiori a quelli con sistemi maggioritari puri, dove l'alternanza produce inversioni di rotte brusche e spesso costose per le imprese e per i mercati. Lo spread, e voglio citare un indicatore che gli italiani conoscono bene, reagisce non tanto al colore dei governi quanto alla loro prevedibilità. E la prevedibilità è figlia della legittimità e non della forza. Ecco perché lo spread è molto basso in questi anni. Ecco, siamo venuti al senso di questa proposta che ho sottoscritto con i colleghi di Forza Italia e che mi preme difendere proprio anche sul piano dei principi. Il testo della nuova legge elettorale, che abbiamo informalmente battezzato Stabilicum, delinea un sistema a base proporzionale corretto da un premio di governabilità, 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, che viene attribuito soltanto al ricorrere di condizioni stringenti. La stessa lista o la coalizione deve risultare prima in entrambi i rami del Parlamento e deve aver ottenuto almeno il 42% dei voti validi in ciascuno di essi. Non c'è ballottaggio, non c'è artificio. Se una forza politica o una coalizione raggiunge quella soglia democratica, ottiene un premio limitato e proporzionato. Se non la raggiunge, il Parlamento viene eletto in modo integralmente proporzionale. Questo è equilibrio, non una concessione alla frammentazione. Le soglie di sbarramento, 3% per le liste singole e 10% alle coalizioni, presidiano il sistema dell'entropia. Anche qui la letteratura politologica è coerente. La soglia seleziona senza distorcere, filtra senza escludere. Robert Dahl identificò nella rappresentatività e nella reattività le due condizioni fondamentali di una democrazia sana. Rappresentatività significa che le istituzioni debbano rispecchiare fedelmente la composizione della volontà popolare e la reattività è quella che noi ricerchiamo più di tutti, cioè che il governo sia capace di rispondere nel tempo alle preferenze dei cittadini e alle necessità appunto del paese. Questo sistema proporzionale con soglia serve esattamente entrambe le condizioni, massimizza la prima e presidia la seconda. C'è poi un tema che a mio avviso è bene affrontare in questa sede e diciamo così a viso aperto, e riguarda il ruolo dei partiti. Lo voglio fare anche perché abbiamo assistito questa mattina ad una scena non molto edificante che proprio riguardava la gestione della scheda dei candidati. L'articolo 49 della nostra Costituzione, che è stato già citato, non è un relitto del tempo, è una norma vivente e dice che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. I partiti non sono un accidente della storia né una degenerazione da purificare, come ha provato a sostenere qualcuno, sbagliando, poi costretto a ravvedersi. Sono, come scrisse Duverger, per esempio, lo strumento attraverso cui le democrazie moderne organizzano la rappresentanza della volontà popolare. I candidati, dunque, non sono degli strumenti, ma sono delle persone. Non saranno mai estratti a sorte, nessun partito ha interesse a riempire le liste di incapaci o impreparati. Io credo e noi crediamo nella capacità delle

0: proporzionale con soglia di sbarramento è il sistema che più di ogni altro restituisce ai partiti il loro ruolo costituzionale, essere strumenti e non fini, strumenti a servizio di cittadini, ovviamente verificabili, confrontabili, responsabili. Nelle democrazie più mature i partiti non sono in crisi perché sono partiti, sono in crisi dove si è cercato di sostituirli con una personalizzazione troppo spinta. Signor Presidente, le grandi trasformazioni strutturali che ci attendono, le pressioni geopolitiche, la transizione del sistema industriale, la riconfigurazione del welfare, richiedono non governi forti nel senso della concentrazione del potere, ma governi profondi nel senso della legittimazione democratica. Un governo che nasce da un consenso ampio, che sa di dover rispondere a più anime dell'elettorato, è strutturalmente più prudente, più capace di gestire l'incertezza senza scorciatoie, è in ultima analisi più stabile. Ho ascoltato questo argomento critico qualche minuto fa, secondo cui questa legge elettorale sarebbe una sorta di riforma costituzionale mascherata. Evidentemente non è così, perché altrimenti avremmo fatto ricorso a una legge costituzionale, ma con altrettanta onestà vorrei dire che io non ritengo né sbagliato né improprio che una legge elettorale crei un elemento di chiarezza rispetto a chi si candida a guidare il governo di un paese. Vedo, come lo vedono molti, in questa decisione, cioè quella di indicare il nome di un capo della coalizione sul programma, fermo restando evidentemente i poteri e le funzioni del capo dello Stato, una semplificazione che può riavvicinare gli elettori alla politica, quindi un contributo a quella stabilità che citavamo prima e alla chiarezza. Una stabilità che, appunto, oggi non è pervenuta in molte delle democrazie europee che stanno cambiando premier a una velocità, diciamo, non sana. Questa legge, infine, come con la previsione di un meccanismo, di un sistema di quote all'interno dei cosiddetti listini, cioè delle liste regionali, prosegue il percorso delle istituzioni verso l'empowerment femminile. Anche questo è un argomento che ho sentito usare a critica di questa legge, ma che non posso condividere. Innanzitutto voglio dire che sul tema dell'empowerment femminile questa maggioranza, la maggioranza che oggi governa il Paese, evidentemente non può prendere lezioni da nessuno, visto che è la coalizione che ha sostenuto ed eletto la prima Presidente del Senato donna, che oggi abbiamo la fortuna di vedere seduta in quest'Aula, e la prima Presidente del Consiglio donna, di aver espresso la prima Presidente del Consiglio donna. Anzi, vorrei approfittare di questo gancio per ringraziare il Ministro Maria Elisabetta Casellati per il suo contributo autorevole e per la presenza e il suo lavoro instancabile in Commissione, così come voglio ringraziare il Presidente della Prima Commissione, l'Onorevole Presidente Nazario Pagano, e i relatori, in particolare l'Onorevole Angelo Rossi. Con il mio gruppo abbiamo contribuito a scrivere questa proposta, abbiamo lavorato per migliorarla mano a mano, ascoltando indicazioni, suggerimenti e obiezioni di tecnici ed esperti. Lo abbiamo fatto in maniera approfondita. Non perché questa sia la soluzione definitiva, perché le leggi elettorali sono sempre provvisorie, sempre in dialogo con il contesto storico che le circonda, ma perché risponde con rigore alle domande che il nostro sistema democratico ci sta ponendo. Rimette al centro i partiti come soggetti costituzionalmente responsabili, restituisce agli elettori una rappresentanza più fedele, costruisce le condizioni per una stabilità che non è immobilismo, ma è una premessa necessaria per ogni trasformazione duratura. Grazie.
1: Grazie onorevole, ne approfitto per salutare una delegazione del Ministero della Giustizia argentina che assiste ai nostri lavori dalle tribune e do la parola al deputato Manes. Prego, ha facoltà di intervenire.
2: Grazie signora Presidente. 17 febbraio scorso, a maggioranza assoluta e senza voti contrari, quest'Aula ha approvato il più importante pacchetto di riforma del regime.
3: Franco Manes, gruppo misto, minoranze linguistiche.
2: Con un metodo costituente fondato sul dialogo. Quel metodo merita di rimanere ancora per la parte invisibile del regolamento, che sono le regole del gioco elettorale. E infatti noi minoranze linguistiche non ci siamo mai sottratti al confronto, perché non conta la paternità di una proposta, ma la sua capacità di migliorare nel lavoro delle Camere. Per questo, in questi mesi, siamo rimasti fedeli a un metodo costituente che sta nella capacità di dialogo e mai nella forzatura della Costituzione. Dopo due versioni del testo base, in Commissione la proposta è ulteriormente migliorata. Tra le modifiche condivisibili, la decisione di conteggiare anche i seggi uninominali a Valle d'Aosta nel tetto

0: massimo di seggi attribuibili a una maggioranza. Una previsione che contiene l'effetto del premio e preserva il quorum di garanzie costituzionali. Ma una cosa è conteggiare il deputato e il senatore Valdostani nel numero complessivo dei seggi della coalizione vincente. Altra cosa è utilizzare tutti i voti per determinare le soglie nazionali e l'attribuzione di seggi in altre circoscrizioni. La prima è una regola sui limiti da porre quando una minoranza politica nel Paese diventa maggioranza istituzionale in Parlamento. La seconda incide sulla natura stessa del voto valdostano e tocca all'ordinamento statutario, la libertà di voto e la tutela di una minoranza linguistica. Si tratta di elementi che in audizioni non sono stati affrontati in modo specifico, perché gli esperti si sono dovuti confrontare con un testo diverso. Tocca quindi alla sede parlamentare affrontare i punti di fragilità dell'attuale proposta che emergono dall'inclusione della Valle d'Aosta nel computo nazionale. Il primo punto è l'articolo 47 dello Statuto Speciale. Questa disposizione in rango costituzionale stabilisce che agli effetti dell'elezione di Camera e Senato la Valle d'Aosta forma una e una sola circoscrizione elettorale. Non parla di un semplice collegio e la distinzione è decisiva. Il collegio è l'ambito in cui gli elettori scelgono il candidato. La circoscrizione è il territorio in cui i voti vengono raccolti, trasformati in seggi e producono i propri effetti. In Valle d'Aosta, con un solo seggio per Camera, circoscrizione e collegio coincidono, ma se quei voti vengono poi usati per le soglie e per il premio nazionale, si crea un livello elettorale nuovo, sovrapposto a quello statutario. La Valle d'Aosta diventerebbe porzione di una circoscrizione unica nazionale quando i suoi voti servono a eleggere parlamentari di altri territori. E questa sovrapposizione a risultare difficilmente compatibile col nostro statuto. Al Senato il problema è ancora più serio, perché la garanzia statutaria è più forte della stessa previsione costituzionale dell'elezione su base regionale. Il secondo punto è la continuità della legislazione applicata dal 48 ad oggi. Le norme elettorali effettivamente applicate hanno sempre tenuto la Valle d'Aosta fuori dai circuiti di recupero e di attribuzione dei seggi. Con il Mattarellum la regione poteva essere trasformata in un semplice collegio uninominale da inserire in un ambito proporzionale più ampio. Ciò non avvenne, perché essa forma una circoscrizione e i suoi voti non si recuperano per eleggere rappresentanti altrove. Anche con la legge Calderoli del 2005, pur con il premio nazionale alla Camera, i voti valdostani sono rimasti fuori dal computo. Il recupero oggi proposto sarebbe quindi dunque una novità senza precedenti, concreti e verificati, e apre nuovi dubbi di costituzionalità. Il terzo punto è la natura della minoranza linguistica valdostana. Le norme sono in larga parte modellate sul Trentino Alto Adige, ma le due realtà non sono equiparabili. In Trentino convivono gruppi linguistici separati, italiano, tedesco e ladino, e l'autonomia è costruita sulla loro distinzione. La comunità valdostana è invece unitaria e bilingue. È lo stesso statuto, all'articolo 38, a parificare il francese all'italiano e la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 156 del 1969, ha ricondotto questa parità a un pieno bilinguismo. La tutela riguarda dunque l'intera comunità regionale e chiunque sia eletto con qualunque contrassegno la rappresenta per intero. Il testo rischia invece di introdurre una distinzione artificiale tra candidati collegati alle coalizioni nazionali cui si attribuiscono effetti di premio, e candidati espressione del territorio. L'articolo 6 della Costituzione impone apposite norme e apposite significa costruite sulla specifica minoranza tutelata, non trasferite da un'altra realtà regionale. La differenza è anche tecnica. In Trentino Alto Adige le forze politiche presentano vere liste plurinominali, cui i candidati si collegano. In Valle d'Aosta esiste soltanto un collegio uninominale per ciascun ramo del Parlamento e nessuna lista. Eppure il testo impone anche al candidato valdostano di collegarsi a una lista che semplicemente non esiste, costringendo a equiparare un contrassegno a una lista fittizia. Un segno che forse la norma non nasce da una compiuta osservazione della realtà valdostana. Il quarto punto è il funzionamento dell'uninominale. Il sistema valdostano è semplice, eletto il candidato più votato e i voti dei candidati sconfitti non eleggono nessuno, perché questa è la logica di un maggioritario puro a turno unico. Se quei voti vengono recuperati a livello nazionale, il sistema cambia natura e nasce un paradosso. Chi vota per i candidati vincenti elegge due soli parlamentari. Chi vota invece per i candidati sconfitti, ma collegati alla coalizione che ottiene il premio, non elegge nessuno del proprio territorio, ma concorre ad assegnare 70 seggi alla Camera e 35 al Senato in altre circoscrizioni. Una norma presentata come strumento di pari dignità del voto, principio del tutto condivisibile chiaramente, rischia così di creare nuove diseguaglianze tra gli elettori della stessa regione. Il quinto punto è il fatto che questa riforma non modifica il sistema di governo, non introduce il premierato né l'elezione diretta del premier e l'indicazione della persona proposta per l'incarico non tocca le attribuzioni del capo dello Stato né il rapporto fiduciario con le Camere né impedisce che la maggioranza cambi nel corso della legislatura. Gli elettori continuano a eleggere deputati e senatori e il premio attribuisce seggi ai candidati inseriti in listini territoriali rafforzati dalla nuova regola della doppia candidatura obbligatoria. Da qui l'ultimo problema, la libertà e la consapevolezza del voto. La Valle d'Aosta non riceve seggi premiali, non potrebbe per numero di popolazione e per statuto. E quei 70 deputati e 35 senatori sono eletti altrovi, con nomi che non compaiono sulla scheda valdostana. Indicarli tutti renderebbe evidente l'esistenza di una lunga lista bloccata nazionale, non indicarne nessuno, come fa il testo, fa sì che l'elettore concorra a eleggere i candidati che non può conoscere né valutare. Ma la giurisprudenza costituzionale ha attribuito rilievo decisivo alla conoscibilità dei candidati e a un voto libero e consapevole, da garantire in modo uguale a tutti gli elettori. Vede, signora Presidente, le questioni che ho brevemente rappresentato non sono né ideologiche né di parte. La difesa delle peculiarità della Valle d'Aosta non appartiene a un partito, è un compito che la Costituzione e lo Statuto affida al Parlamento. L'uguaglianza dei cittadini non impone l'uniformità dei sistemi elettorali, soprattutto quando sono le stesse norme costituzionali a prevedere discipline speciali. Riconoscere differenze previste dalla Costituzione non viola l'uguaglianza, permette invece di darle concrete attuazioni. E termino, signora Presidente. Vedete, onorevoli colleghi, i seggi uninominali da Valle d'Aosta possono essere conteggiati nel limite massimo spettante alla coalizione che ottiene il premio, questo sì, ma i voti espressi nella circoscrizione devono restare destinati all'elezione del deputato e del senatore valdostani, senza concorrere ai calcoli nazionali o all'elezione dei candidati di altri territori. E questa è l'unica soluzione coerente con lo statuto speciale, con la natura della comunità valdostana e col diritto degli elettori a conoscere gli effetti del proprio voto al pari di tutti gli altri. Mi auguro quindi che insieme sapremo approvare emendamenti correttivi qui alla Camera, altrimenti toccherà risolvere nella seconda lettura al Senato con un rallentamento dei lavori che io personalmente non auspico. Confido che il lavoro dei prossimi giorni consenta al Parlamento di approvare una riforma che dia governabilità al Paese, ma senza violare la Costituzione e gli statuti speciali. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, è iscritto a parlare il deputato Urzì. Ne ha facoltà. Prego.
2: Gentile Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, apparteneva anche questo a un nostro preciso impegno con gli italiani e lo stiamo realizzando. Non dimentichiamo
3: Alessandro Urzì, Fratelli d'Italia.
2: Per cui abbiamo ottenuto la fiducia e la stabilità del sistema politico nazionale da cui discende la stabilità dei governi, la loro autorevolezza anche sulla scena internazionale, per cui la nostra competitività costituiva uno dei punti qualificanti del nostro programma. Stabilità, Presidente. Certo, l'abbiamo garantita in questa legislatura, ma sfidando e vincendo anche su un sistema elettorale che la stabilità non la prevedeva come condizione. Se l'abbiamo realizzata è grazie alla tenacia incrollabile di una donna come Giorgia Meloni e certamente anche alla inossidabilità di una coalizione come quella di governo, e qui voglio rendere merito a tutte le forze alleate. Certamente alla straordinaria motivazione di risollevare il Paese dalla depressione dei governi del tutti dentro oppure quelli dei super bonus e dei redditi di cittadinanza. Ma fra gli impegni che ci siamo dati c'è anche quello di consegnare un modello di sistema elettorale che in sé conosca gli elementi fondamentali per cui ci siamo da sempre spesi. I governi siano espressione della volontà popolare, mai più accordi di palazzo da cui escono improbabili presidenti del Consiglio, tecnici, espressione delle segreterie di partito e non della libera volontà degli italiani. Ecco, io a questo proposito voglio così richiamarmi alla sceneggiata odierna del collega Maggi e anche della sua evocazione che ha fatto in quest'Aula della forza dei numeri, quasi che quei governi imposti ai cittadini con la forza dei numeri fossero già una eredità dimenticata. Per noi no, gli italiani devono sapere prima del voto chi li governerà, se la propria coalizione si affermerà, evidentemente, nell'imprescindibile e riaffermato ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, che potrà indirizzare le proprie incondizionate decisioni non solo sulla base delle volontà espresse dai segretari di partito alle consultazioni, ma anche dal popolo sovrano attraverso il voto democratico. E a questo riguardo, Presidente, io voglio fare un accenno alla polemica, sicuramente non edificante, mostrata oggi attraverso l'esibizione di fogli di carta e sulla funzione dei candidati nelle liste. È la struttura portante del nostro sistema democratico, perché il Parlamento e anche i governi sono in primo luogo capitale umano e sta alla selezione dei candidati a cui provvedono i partiti come struttura cardine della democrazia questo importante ruolo di proposta alla platea elettorale. Ad eleggerli provvedono i cittadini sovrani. Questo sistema garantirà questo principio in senso compiuto. Avevamo però un unico timore e questo si è materializzato, dobbiamo dirlo, l'opposizione senza sconti, l'abbiamo visto già da oggi, della sinistra. Ma qui mi preme ricordare le quasi 65 ore di seduta, e non ricordo nulla di analogo in questa legislatura su qualunque altro provvedimento, quasi un centinaio, poco meno, di costituzionalisti e tecnici auditi in una fase istruttoria che può essere definita un unicum per attenzione verso i temi sollevati, trasformati nella fase della discussione di merito successiva in interventi di adeguamento del testo. L'ascolto è stata una delle condizioni principali della fase di trattazione in commissione, ragione per cui la posizione di maggiore intransigenza emersa soprattutto nella fase iniziale e finale dei lavori in commissione e qui oggi in aula da alcuni interventi mostra un approccio classico di opposizione ideologica. D'altronde, come definire altrimenti l'esercizio del parlamentarismo, definire altrimenti, come abbiamo sentito oggi da parte dell'onorevole Maggi, l'esercizio del parlamentarismo un colpo di Stato. Su questo, Presidente, io applico la mia piena censura in mancanza di censura da parte sua su queste parole. La riforma della legge elettorale potrà riconsegnare al Paese un'Italia più consapevole delle proprie responsabilità. Il sistema proporzionale per sua natura è il sistema maggiormente rappresentativo dello spettro politico. I correttivi attraverso l'assegnazione del premio di governabilità costituiscono un rafforzamento dello stesso metodo, introducendo l'elemento cardine della riforma, che è quello della stabilità delle maggioranze. Un sistema valido per qualunque maggioranza, ricordiamolo, come elemento di sviluppo delle politiche di governo per periodi temporali adeguati a realizzare i programmi e limitando la premialità ad una soglia di parlamentari nelle due Camere che impedisca l'autosufficienza per l'espressione delle cariche di garanzia, dalla Presidenza della Repubblica a quella dei giudici della Corte Costituzionale. Per assurdo, con l'attuale sistema elettorale, qualora ci fosse stata una particolare affermazione di una delle coalizioni, questa avrebbe potuto abbondantemente sforare queste soglie di garanzia. Si introduce quindi una autolimitazione che contempera perfettamente il principio della governabilità con quello della rappresentatività, con un meccanismo di coordinamento tra gli esiti elettorali delle due Camere, tale per cui il premio può essere assegnato in una Camera solo se è possibile assegnarlo alla stessa lista o coalizione anche nell'altra. Nel caso in cui non sussistano questi requisiti stringenti per l'assegnazione del premio in una Camera o nel caso in cui i vincitori nelle due Camere siano diversi, il premio non viene assegnato in nessuna delle due Camere e in questo caso, con il mancato raggiungimento del 42% in entrambe le Camere, la rappresentanza parlamentare seguirà solo la logica della rappresentatività puramente proporzionale. Ovviamente, Presidente, è una prospettiva che ci impegneremo a non realizzare, quella della elezione su base esclusivamente proporzionale in entrambe le Camere, ma questo sarà dettato dalla forza dei nostri programmi e dalla nostra volontà e che costituisce un sistema di garanzia per tutto l'arco parlamentare. Saranno i cittadini a decretare che questa condizione non si debba determinare e che il premio non venga assegnato. Ma intanto la clausola esiste, proprio a smentire tutte le cattive interpretazioni di questa legge, costruita nell'esclusivo interesse invece dell'Italia e degli italiani. E esiste un altro importante elemento di rafforzamento del criterio dell'autorevolezza della rappresentanza politica, la definizione di soglie di sbarramento per garantire un'accessibilità alla rappresentanza parlamentare frutto di rappresentatività reale nel Paese, 10% per le coalizioni di liste, 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato resta la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20% in una sola regione. Ma una delle più straordinarie innovazioni è quella già richiamata della indicazione del candidato presidente del Consiglio di coalizione, un punto di chiarezza verso gli elettori, non vincolante verso le prerogative del capo dello Stato e, come abbiamo voluto rimarcare con uno specifico richiamo di legge alla Costituzione. Per l'elezione degli italiani all'estero e si pongono invece principi irrinunciabili e fondamentali, la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto. Venendo alle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, la discussione in commissione si è arricchita dell'intervento di molti costituzionalisti e analisti e ha portato alla configurazione del particolare sistema elettorale nelle due regioni nel meccanismo della competizione elettorale nazionale, garantendo il concorso dei voti in esse espressi ai totali nazionali, propedeutici al calcolo delle soglie per l'accesso ai seggi e per l'accesso al premio, nonché per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Rimane esclusa però l'assegnazione del premio di governabilità nelle due regioni, proprio per tenere conto delle specificità locali, e questo è un punto di discussione. Ma Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta mantengono anche parte del sistema elettorale che ora si intende abbandonare su scala nazionale, ossia i collegi uninominali, e questo tanto per il Senato che per la Camera. Per il Senato sono previsti 3 collegi in Alto Adige e 3 in Trentino. La previsione ha acceso un dibattito accademico sulla modalità di migliore applicazione della misura 111 del pacchetto, se mi lascia qualche minuto, Presidente.
1: Un minuto in più, diciamo, come gli altri.
2: Le popolazioni altoatesine, approvato nel 1969, base di indirizzo per l'attuazione dello Statuto di Autonomia, che prevedeva la modifica delle circoscrizioni elettorali per il Senato allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi, una equa rappresentatività che in vero nel passato non è stata sempre garantita a svantaggio del gruppo linguistico italiano. Il numero dei seggi da attribuire alle province di Trento e Bolzano è assegnato dalla Costituzione. L'Alto Adige trascina con sé ovviamente il Trentino, che mantiene la medesima suddivisione per collegi uninominali. Per la Camera si prevede, in ossequio al medesimo principio della rappresentatività dei gruppi linguistici, il mantenimento del sistema oggi in vigore, ossia 2 collegi uninominali in provincia di Bolzano e 2 in provincia di Trento, che segue sempre il modello altoatesino, più l'attribuzione di 3 ulteriori seggi da assegnare con il proporzionale a livello regionale, senza attribuzione del premio di governabilità e creando in questo una distinzione rispetto al sistema nazionale. Ma questo è il punto di caduta del dibattito che ovviamente ha tenuto conto della necessità di garantire l'adeguata rappresentatività delle comunità linguistiche sul territorio. Concludo, Presidente, mi avvio a concludere, volendo fare riferimento alla Valle d'Aosta, per cui razionalmente si è seguita l'impostazione che è valsa anche per l'attribuzione del voto al contesto nazionale in Trentino Alto Adige, e le innovazioni riassegnano ad entrambe le regioni e ai loro elettori il diritto di sentirsi parte della competizione nazionale, fatto salvo l'altrettanto legittimo diritto per le liste espressioni delle specificità locali e autonomistiche di non collegarsi con le coalizioni nazionali, di non indicare un candidato premier. Insomma, signor Presidente ed onorevoli colleghi, la riforma della, signora Presidente, della legge elettorale ci racconta di questa Italia che in questi ultimi anni si è affacciata con grande credibilità sulla scena internazionale e ha maturato anche una grande consapevolezza interna del proprio ruolo e dell'ambiziosità dei propri obiettivi. E una legge elettorale all'altezza di questa prospettiva di consolidamento del nostro Paese non può essere letta come una legge di una parte, ma dell'intera nazione. È per questo che confidiamo in un confronto che sappia concentrarsi, e concludo, Presidente, veramente sul merito e non essere veicolo di pregiudizio. La nostra Italia ha bisogno di riformarsi, mettendosi al passo delle grandi democrazie europee, anche nel sistema elettorale, più rispondente alle nostre esigenze e alla nostra storia, ma anche alla nostra proiezione nel futuro. Grazie molte, Presidente.
1: Grazie, collega Urzì. Era il gruppo ad averci indicato 10 minuti per il suo intervento. Naturalmente le ho dato tempo aggiuntivo perché in realtà i tempi del gruppo erano maggiori. Noi ovviamente indichiamo quelli che il gruppo poi ci comunica. Adesso do la parola al collega Scerra. Prego.
4: Grazie signora Presidente. Allora, le forzature perpetrate da questa maggioranza su questa legge elettorale, a nostro modo di vedere, raggiungono il culmine. Andiamo alle prime critiche che mi sento di muovere dal punto di vista del metodo. Questa legge è proposta a ridosso del termine naturale della legislatura e con ciò qualcuno dirà che è stato fatto in precedenza, ma noi dobbiamo guardare a quello che questa maggioranza ha fatto in questa legislatura e pensiamo che anche questo sia un errore molto grave, perché viola quelle che sono le prescrizioni della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa relative al codice di buone pratiche in materia elettorale, in base al quale per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sulla eleggibilità nell'anno precedente alle elezioni. Quindi questa è una prima critica di metodo. I gruppi di opposizione sono stati del tutto esclusi dall'elaborazione del testo, dalla sua scelta come testo base ai fini del proseguo dell'esame e dalle successive proposte emendative. Cioè l'opposizione non ha toccato palla relativamente al testo base. Quindi questa è una legge elettorale partorita dalla prepotenza della maggioranza, che invece dovrebbe ovviamente condividere con i gruppi di opposizione quelle che sono le regole del gioco, che devono essere appunto condivise e comuni. La calendarizzazione forzata del provvedimento in assemblea, anche questo ha ristretto fortemente i tempi e le tempistiche in commissione, e siccome stiamo parlando di questa compressione è molto grave, perché stiamo parlando di una legge che ha ovviamente una rilevanza costituzionale. Quindi quello che è stato fatto, cioè imponendo una data come il 25, come oggi, come termine ultimo per approdare in aula, pensiamo che sia stata l'ennesima forzatura che non va sicuramente a favore di rappresentanza, di governabilità, ma va semplicemente a favore di quella che è l'idea, del modo di intendere la politica di questa maggioranza, basato sulla prevaricazione nei confronti delle opposizioni. Voglio ricordare in questa sede che l'Italia è la sola democrazia al mondo ad aver patito l'onta di due leggi elettorali dichiarate incostituzionali da parte della Corte Costituzionale, e questo imporrebbe il massimo della cautela quando si parla appunto di questo tipo di leggi, perché c'è la possibilità concreta che anche questa legge venga dichiarata incostituzionale. Si doveva essere molto più cauti, e nel caso in cui si pensa di cambiare una legge elettorale lo si deve fare, a nostro modo di vedere, molto prima, in maniera tale che la Corte Costituzionale possa avere il tempo di vagliarne tutte le irregolarità proprio dal punto di vista costituzionale. Questa legge propone un sistema a base proporzionale accompagnato da un abnorme premio di governabilità, che la fa diventare, in pratica, la trasforma da un sistema proporzionale in un sistema ipermaggioritario, con il risultato di effetti eccessivamente distorsivi del voto dell'elettore, perché di questo stiamo parlando. La possiamo vedere, la distorsione del voto degli elettori, e ha un effetto su quello che dovrebbe essere garantito, che è il principio di uguaglianza del voto. È proprio il principio di uguaglianza del voto, che è sancito ovviamente dalla Costituzione, che viene intaccato. Questi 70 deputati e 35 senatori che fanno parte del listone unico sono evidentemente un qualcosa di incostituzionale, perché Giusto, la Corte Costituzionale ha sancito la necessità di garantire all'elettore almeno una quota di scelta dei propri rappresentanti, e qua non c'è nessuna quota di scelta dei nostri rappresentanti. E ha rimarcato, sempre la Corte, la condizione ulteriore che il numero dei candidati da eleggere sia talmente sicuro da assicurare la conoscibilità degli stessi. Qua invece il listone, cioè il cittadino, vede solo alcuni nomi nel listone, ma non si rende conto che invece elegge tutto il blocco complessivo. Quindi nella scheda elettorale questo blocco complessivo non c'è. Quindi qua si prende in giro i cittadini in maniera evidente. Altresì, il listone viola l'articolo 57 della Costituzione per quanto riguarda il Senato, vale a dire la necessaria elezione su base regionale, in quanto la distribuzione dei seggi avviene solo in base al criterio del risultato nazionale conseguito, e quindi c'è un'altra violazione della Costituzione anche relativamente all'elezione del Senato. Noi pensiamo, Presidente, che in una fase storica caratterizzata da livelli sempre più elevati di astensionismo e da una crescente sfiducia nei confronti della politica, appare essenziale rafforzare gli strumenti di coinvolgimento, gli strumenti di partecipazione e di possibilità di scelta degli elettori, piuttosto che ridurne ulteriormente la capacità di incidere sulla selezione dei propri rappresentanti. Questa legge elettorale sta facendo esattamente questo. Ma quali sono i veri intenti del centrodestra? Perché il centrodestra sta insistendo con questa prevaricazione evidente per approvare la legge elettorale? Ebbene, Presidente, ci sono fondamentalmente due obiettivi che si propone il centrodestra. Il primo obiettivo è il seguente: alla luce di 4 anni di disastri, perché la politica di questo governo è disastrosa su più fronti, disastri innanzitutto dal punto di vista economico. Abbiamo un paese che è fermo, che ha una crescita praticamente pari a zero, abbiamo un calo della produzione industriale che si protrae da 3 anni, questo perché questo governo non ha un piano industriale. Quindi non c'è una visione da parte di questo governo su quella che è l'industria di adesso, su quella che deve essere l'industria italiana nei prossimi anni. Quindi non hanno fatto nulla per aiutare e per supportare le nostre aziende. Il potere d'acquisto degli italiani è decresciuto negli ultimi 4 anni. C'è stato un definanziamento enorme sul settore sanitario. Quindi diciamo che ci sono tutta una serie di fallimenti, per non parlare poi dei fallimenti relativi alla politica estera, lo stiamo vedendo in questi giorni. In questi giorni è stato conclamato in maniera evidente che tutto quello che Giorgia Meloni aveva promesso e tutto quello che Giorgia Meloni aveva raccontato sulla sua capacità di tessere legami internazionali, di essere pontiera rispetto a Trump, eccetera, eccetera, è crollato come un castello di carta. E allora, alla luce di tutti questi fallimenti, Giorgia Meloni non è che dice l'ultimo anno possiamo recuperare questi fallimenti. No, facciamo una cosa. L'ultimo anno cambiamo le regole del gioco in maniera tale che i cittadini non abbiano la possibilità di andare nella direzione che vorrebbero. La direzione che vorrebbero è quella di mandare a casa questo governo. È ovvio che ormai la maggioranza degli italiani vuole mandare a casa questo governo. E quindi, per evitare che il campo progressista vada a vincere le elezioni, cosa facciamo? Dice Giorgia Meloni. Cambiamo una cosa. Intanto un primo cambiamento importante. Eliminiamo tutti i collegi uninominali. Perché dai conti che si sono fatti, al centro e al sud, evidentemente, il centrodestra ha compreso che perde tutti i collegi uninominali. Ma perché li perde tutti i collegi uninominali? Perché semplicemente questo è un governo che è il governo più antimeridionalista della storia d'Italia, perché non ha fatto nulla a favore del Sud, perché ha eliminato il credito d'imposta per il Mezzogiorno, perché ha depotenziato il fondo di perequazione infrastrutturale, perché vuole approvare l'autonomia differenziata, che fortunatamente è stata completamente demolita dalla Corte Costituzionale. Quindi questo governo non fa nulla per rimediare ai propri errori politici, ma cambia la legge elettorale con la speranza che si possa frenare, il campo progressista. Questo è il primo vero motivo per il quale si porta avanti questa legge elettorale. E allora, andiamo al secondo motivo. Il secondo motivo deriva sempre dal tentativo di coprire i fallimenti di questo governo. Abbiamo parlato dei fallimenti economici, abbiamo parlato dei fallimenti dal punto di vista internazionale e ora parlo dei fallimenti dal punto di vista delle riforme. Perché questo governo è il governo che aveva promesso di fare l'autonomia differenziata, dicevamo prima, depotenziata e demolita. Aveva promesso di fare la riforma della giustizia, respinta dai cittadini. aveva parlato di una riforma, la riforma del premierato, come la madre di tutte le riforme. Anche sotto questo punto di vista si è ben capito che i cittadini la respingerebbero se mai si andasse avanti in Parlamento. E allora Giorgia Meloni dice ai suoi: facciamo una cosa, dato che il premierato, la riforma costituzionale, non siamo nelle condizioni di approvarla perché i cittadini ormai hanno capito che vogliamo demolire l'architettura costituzionale del Paese, allora facciamo una cosa, cerchiamo di trasporre quelli che sono i principi del premierato in una legge ordinaria. Questo state facendo, state mettendo in una legge ordinaria un qualcosa che rende ovviamente questa legge anticostituzionale, perché quando voi ci mettete il nome del candidato premier come obbligatorio, è ovvio che state facendo qualcosa di anticostituzionale, è evidente, e questo lo fate sempre con l'unico obiettivo, quello di sfavorire il campo progressista, perché in questa fase magari non ha il nome del candidato premier, e di favorire a vostro modo di vedere la vostra fazione politica. Ma non è così che si fanno le leggi elettorali. Questo state facendo. È ovvio, io devo dirvi una cosa, ieri sono stato fiero e orgoglioso di assistere alle celebrazioni per gli 80 anni e sono stato fiero e orgoglioso di ascoltare le parole del presidente Sergio Mattarella. Parole che hanno, diciamo, parlato della nostra Costituzione antifascista, ha fatto un discorso di altissimo livello, di cui dobbiamo essere tutti fieri e orgogliosi, ma di fatto in questa legge ordinaria si vuole depotenziare il ruolo del Presidente della Repubblica, perché di questo stiamo parlando, che era quello che si voleva fare col premierato. Col premierato, come con questa legge elettorale, si riducono le prerogative del Presidente della Repubblica, per questo sarà dichiarata anticostituzionale, e si riducono anche le prerogative dei parlamentari. Tutto per accentrare verso la figura del Premier, che è gravissimo. Quindi state portando avanti una legge elettorale che è sbagliata in tutto, che è anticostituzionale, che elimina o riduce tutti i vari criteri di rappresentanza, che va a scapito dei cittadini, che allontana i cittadini rispetto agli eletti. State facendo l'ennesimo disastro e noi siamo qui per dirvi che vi vogliamo e vi dobbiamo fermare, perché questo è uno scempio e non dovete approvarlo. Quindi siamo qui per questo e annuncio che continueremo a fare battaglia dentro l'aula e fuori per evitare che portiate a termine questo scempio. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giachetti. Ne ha facoltà. Prego.
5: La ringrazio, signora Presidente.
6: Italia Viva.
5: Nelle parole del relatore Rossi, anche del relatore Pagano, ma soprattutto della ministra Casellati, c'è stata una grande enfasi rispetto all'importanza, alla nobiltà, al valore di una legge come la legge elettorale. Se noi dovessimo misurare la autenticità e la convinzione delle parole che sono state dette dai colleghi della maggioranza e dal governo rispetto a quella che è la partecipazione della maggioranza, non mi riferisco soltanto a una partecipazione fisica, che pure è deprimente, lo dico per chi ci ascolta, ci stanno un paio di deputati più uno che è intervenuto, ma anche dal punto di vista degli interventi. Abbiamo avuto almeno il collega Russo, a cui va dato atto, ha articolato un pensiero in una ventina di minuti e ci ha concesso di capire qual è la posizione di Forza Italia in un discorso un po' strutturato. Abbiamo avuto il collega della Lega, che però lo deve aver fatto da qualche altra parte, perché qui in aula non l'abbiamo sentito, quindi probabilmente ha qualche problema con la maggioranza a parlare di legge elettorale, deduco, se no neanche un intervento. Abbiamo, non lo so, l'ha fatto da qualche altra parte, dove sono abituati spesso a farlo, magari sono ritornati al papete per fare il discorso sulla legge elettorale. Abbiamo ascoltato l'intervento del collega Urzì, che si è autorepresso, perché avendo a disposizione 30 minuti aveva deciso che non poteva parlare di più di 10 minuti, tant'è che la ragione per la quale la Presidenza gli ha dato ulteriore tempo è perché non aveva un limite di 10 minuti e quindi avrebbe potuto parlare. Almeno ci avesse, come dire, allietato con un intervento un po' più strutturato e non letto così di corsa, che era difficile stare appresso. Questo era anche un modo un po' per nobilitare, fare finta di corrispondere a quegli auspici che la Ministra, ci tornerò poi sul discorso della Ministra, in modo così importante ha voluto mettere in evidenza, compreso il collega Rossi. Non ve ne frega assolutamente nulla, perché il problema è semplicemente portare a casa, e ci arriveremo, a un provvedimento di questo tipo. E questo già inquieta, colleghi della maggioranza, perché di fronte a quello mi riallaccio a quello che diceva il collega Scerra, di fronte a quello che sta accadendo nel Paese, non da oggi, ma ovviamente prendiamo a riferimento questi 4 anni, il fatto che voi abbiate questa urgenza di portare al voto la legge elettorale che Venezia, il Consiglio d'Europa dice non si dovrebbe fare alla fine della legislatura. Mi pongo una domanda, ma la riforma della legge elettorale era tra le vostre riforme e nella campagna elettorale? Quando avete fatto la campagna elettorale avete detto faremo oltre il blocco navale e l'abolizione delle tasse a tutto il mondo, faremo anche la legge elettorale. Non mi risulta. C'era un'altra riforma, che è quella del premierato, di cui adesso fate finta di niente, perché chiaramente è impantanata, come è impantanata quell'altra sull'autonomia, come sono impantanate a causa del fatto, e ci arriveremo, che la gestione che voi fate di riforme importanti costituzionali o di valenza comunque pari a quella costituzionale è talmente tafaziana, è talmente, diciamo, irresponsabile, che poi vi porta su un binario morto. Qual è quella sulla quale voi pensate di fare questa grande come dire, risultato di forzare i tempi e portare l'approvazione di questa legge elettorale intanto alla Camera, poi vedremo che cosa succede al Senato, forzando inutilmente i tempi? Ma noi pensiamo che le priorità di questo Paese, obiettivamente, per le quali forzare i tempi e magari venire a lavorare anche di venerdì, di sabato, di domenica, siano il problema dell'inflazione che cresce, siano il problema della crescita che vive il momento che sta vivendo con tutte le congiunture internazionali, sia il problema della sanità, sia il problema dell'università, sia il problema del lavoro, anche del lavoro in questo periodo in cui il clima sta sottoponendo a condizioni molto difficili i lavoratori. Ci sono emergenze reali per le quali la Camera si dovrebbe convocare il 24 giugno piuttosto che il 15 luglio, piuttosto che anche il 22 agosto, per risolvere problemi, compreso quello del lavoro, che voi avete risolto, e tutti questi problemi che voi avete affrontato, se li mettiamo tutti insieme, voi li avrete affrontati esattamente come l'ultimo provvedimento che avete fatto sul lavoro, il famoso decreto primo maggio, che è un provvedimento vuoto e che vi serve, come vi sono serviti i decreti sicurezza, come vi sono serviti tanti altri provvedimenti, semplicemente di fare degli spot gratuiti, perché lo fate usando la Camera e il Senato attraverso le leggi, degli spot per sventolare delle cose inesistenti, e così pensate di poter fare la campagna elettorale anche in futuro. Ecco, noi pensiamo che questa non è la priorità. Sul tema, diciamo, delle difficoltà costituzionali di questo provvedimento ci verremo, perché avremo un dibattito che sarà legato esattamente al tema delle pregiudiziali. Però la credibilità di questa maggioranza, e in particolare del governo, lo dico alla ministra Casellati, nasce anche da quello che voi siete stati capaci di dire, diciamo, nel corso del tempo. Perché, onorevole Casellati, le vorrei far presente che il 28 maggio del 2025, quindi non 4 anni fa, non 3 anni fa, non 2 anni fa, un anno fa, quando io ebbi a sollecitarla sul fatto che si iniziava a sentire che il governo e la maggioranza volessero cambiare la legge elettorale, lei venne in quest'aula e poi fece un Instagram, lo può andare a trovare perché io l'ho preso testuale da lei, in cui lei disse, un anno fa, il governo non ha attivato alcun tavolo per modificare la legge elettorale, né la materia risulta all'ordine del giorno dei lavori parlamentari. Un anno fa, a marzo, è arrivata una legge già pronta. Vorrei dire al collega Russo che, sentendo l'intervista che ha fatto a Radio Radicale ieri, sentivo che parlava del Bignami 1, Bignami 2, io, diciamo, che sono stato uno scolaro assolutamente, diciamo, poco ligio allo studio, i Bignami li usavo spesso, e quando ho sentito Bignami 1 e Bignami 2 mi è preso un colpo, ho detto Dio che succede, ma in realtà è esattamente quello che potremmo, come dire, in qualche modo, come classificare questa legge elettorale. C'è una legge elettorale affazzonata, una legge elettorale superficiale, una legge elettorale anche con delle criticità che vedremo appunto quando discutiamo della sua costituzionalità, e una legge elettorale non strutturata. Una legge elettorale fatta soltanto E ricordo a chi, mi pare il collega Pagano o il collega Rossi, ci ha spiegato che in 3 mesi sono state fatte tante audizioni. Sì, le audizioni sono una cosa molto importante, infatti dalle audizioni sono arrivati un sacco di stop dei quali vi siete assolutamente fregati. Ma oltre alle audizioni poi ci sta l'esame degli emendamenti, ci stanno, diciamo, è la materia in quanto tale che dovrebbe essere esaminata. E il testo è cambiato, perché noi dobbiamo parlare anche di questo, perché c'era una prima versione, giusto, ha ragione il collega Russo, c'è stato un Bignami 1 e poi c'è stato un Bignami 2, ammesso che non ci sia un Gasparri 3 nel momento in cui arriverà al Senato, questo lo vedremo. In realtà non c'è stato nessun confronto in Commissione, c'è stata quella forma che voi mettete in atto che, come dire, è una forma anche di scarsa attenzione e scarsa, mi limito all'attenzione, nei confronti dell'opposizione, della serie sfogatoio. Noi vi diamo la possibilità di parlare, non interveniamo, stiamo zitti, non interloquiamo in nessun modo, ci tornerò, ci limitiamo a far sparire degli emendamenti scomodi, ci limitiamo a far sparire, non c'è problema, io non ho problemi se mi interrompo, le rispondo pure, quindi, ci limitiamo a far sparire degli emendamenti scomodi per non discuterne in commissione, portarli in aula, ammesso che li portate in aula per votarli a scrutinio segreto sapendo come vanno a finire le cose, ma il dibattito in commissione è stato un dibattito surreale, sul testo che è cambiato e nel quale mi riallaccio a, diciamo, ragionamenti che sono stati fatti, emerge con evidenza qual è la vostra concezione di condivisione, di confronto. Quando il Presidente della Repubblica ieri, che tutti abbiamo applaudito, ha applaudito anche lei, onorevole Urzì, avrà applaudito anche la Ministra Casellati, avranno applaudito quelli che c'erano, anche i rappresentanti della maggioranza, ha messo in evidenza quanto, diciamo, il core business della Costituente era esattamente l'esigenza di trovare forzatamente, con tutta la fatica necessaria, dei punti comuni e di mediazioni che consentissero alla fine di poter dire che la Repubblica era di tutti. Onorevole, attraverso la Presidente, onorevole Urzì, è questo il sentimento e il modo attraverso il quale voi avete condotto questo dibattito in Commissione? Non un emendamento dell'opposizione è stato... approvato, non uno, ma vi dice niente questo? Lo dico alla mia amica e collega siracusano, di che cosa vuol dire continuare ad agire in questo modo dopo quello che è successo sul referendum sulla giustizia? Vi siete posti il problema che un pezzo di quella sconfitta ce l'avete addosso voi esattamente per come avete trattato il dibattito parlamentare? Senza consentire neanche a un deputato dell'opposizione di poter cambiare una virgola di un testo blindato? Non è vero? Chiedete al collega Russo se i colleghi di Forza Italia, che avevano predisposto degli emendamenti a correzione del testo della riforma costituzionale, hanno avuto la possibilità di poterne far votare uno. È così, onorevole Siracusano, è così. E dentro quella sconfitta c'è anche questo modo arrogante con il quale voi trattate il Parlamento. E così veniamo al Parlamento e alla riforma che avete predisposto. Il fatto che voi farete sparire, ci sono due modi nei quali si possono scegliere deputati e senatori. O il collegio o la preferenza. La terza ipotesi è il Porcellum, che abbiamo già visto e abbiamo visto anche i danni che ha fatto. Se questo Parlamento è sempre più un Parlamento sottomesso al governo e all'esecutivo, è perché non si è più trovato un modo per consentire ai parlamentari di rispondere non ai segretari di partito che li mettono in lista in un certo modo, non al governo che li ricatta politicamente, ma ai cittadini che li eleggono.
6: Vi siete domandati quello che è accaduto alla Camera dei Deputati, alla Camera americana, quando i senatori repubblicani, con un presidente degli Stati Uniti come Trump, col caratterino di Trump, con anche, diciamo, la follia di Trump, va giù duro come non so che cosa, e quelli hanno fatto barricata? Ma quando mai potrebbe succedere in questo Parlamento una cosa del genere, se noi continuiamo a perpetrare un sistema attraverso il quale non c'è più un rapporto diretto tra il cittadino e l'eletto, ma ci sta soltanto un rapporto diretto tra il segretario che deve firmare le liste e chi deve starci dentro? La distorsione è iniziale. E voi andate a togliere da questa legge elettorale, che già, per carità, aveva ridotto i collegi che facevano parte del Mattarellum, voi andate a togliere i collegi uninominali. Bene. E uno dice: togli i collegi uninominali, allora, visto che sono due le possibilità, togli i collegi uninominali e metti le preferenze. Le preferenze che si usano nei consigli regionali, nei consigli comunali, e che forse dal punto di vista della tenuta di un rapporto tra l'elettore e l'eletto ci potrebbero anche insegnare qualcosa di come funzionano le cose, forse anche sulla base della stabilità, diciamo, delle amministrazioni comunali. Non c'è solo quello, ovviamente. No, voi, che non avete neanche il coraggio di metterci la mano, state attrezzando una situazione nella quale il partito delle referenze, onorevole Urzì, io me la ricordo, la sua leader, in quei banchi, che ce ne tirava addosso di tutti i colori, perché le preferenze, voi non volete scegliere, non volete fare, dicendo, bene che va, le ammazzerete, mi prendo la responsabilità di quello che dico, lo vedremo, le ammazzerete nel voto segreto, male che va, è quello che ho iniziato a intuire, addirittura con la scusa che, siccome non sarebbe una norma condivisa da tutta la maggioranza, credo che Forza Italia sicuramente, ma forse la Lega non sono d'accordo, fate proprio, come dire, fronte contro le preferenze. Voi, i paladini delle preferenze. E che cos'è? Perché otterrete ancora di più un Parlamento che si troverà nelle condizioni in cui ogni legislatura saranno peggiori. Noi possiamo trovare tutti gli artifici. Io penso che quando si è ricordato il tema della Corte Costituzionale, io, diciamo, auspico, Ministra Casellati, che la sua certezza ferrea sul fatto che la Corte Costituzionale, cioè che tutte le norme che avete inserito siano assolutamente allineate dentro i confini che la Corte ha messo nelle diverse sentenze che ha fatto sulla legge elettorale, in particolare su quella del Porcellum, alla quale molto si avvicina questa legge. La domanda che le faccio però è: perché avete tutta questa fretta, che qualcuno interpreta come una fretta di chiudere una legge e andare a un voto anticipato prima che la Corte Costituzionale possa intervenire per dire se questa legge effettivamente è una legge costituzionale? E ci sarà qualcosa forse che non torna nella sua ricostruzione a proposito delle garanzie che arriverebbero dalla vostra interpretazione della legge elettorale. In questa legge avete per l'ennesima volta, e penso in modo definitivo, preso in giro i fuorisede. Avete fintato di essere interessati a risolvere il problema. Anche qui il collega Urzì ci ha fatto delle filippiche straordinarie in commissione quando discutevamo a vario titolo dei fuorisede. Avete fatto questa finta, questo imbroglio della sperimentazione sui referendum. Avevate già per le amministrative, già avevate tutta la possibilità per concretizzare effettivamente una norma che restituisse il diritto ai fuorisede di poter votare, e li avete invece ancora una volta presi in giro. Dico definitivamente, perché spero che almeno quelli abbiano capito che, esattamente come voi fate provvedimenti spot per poter agitare qualcosa che è vuoto, di fronte a questa cosa abbiano finalmente capito che
5: li state semplicemente prendendo in giro. Io avrei anche concluso, vorrei semplicemente dire che io sono convinto, e questo vale sia quando sto all'opposizione che quando sono in maggioranza, sono sempre stato convinto che di per sé le leggi elettorali non è che garantiscano la vittoria. La vittoria la garantiscono i voti. Però, noi forse dobbiamo iniziare anche a porci il problema che se confezioniamo una legge elettorale a misura di un'astensione del 50%, una legge elettorale a misura di un'astensione dell'80%, in tutta la sua dinamica, il tema non è irrilevante. E se noi addirittura, penso ai fuori ruolo, ma non sono fuori ruolo, anziché creare le condizioni per una maggiore partecipazione al voto, creiamo le condizioni per far venir meno ancora di più la partecipazione al voto, perché se togliete anche i collegi e non mettete le preferenze, io ho la sensazione, ma perché io sicuramente sono pessimista, onorevole Casellati, senatrice Casellati, forse ho sbagliato, non so, comunque ministra Casellati, abbiamo risolto il problema, io ho la sensazione che togliere anche quella possibilità di contatto diretto tra l'elettore e l'eletto diminuirà la partecipazione al voto. E questo a chi conviene? Alla maggioranza, all'opposizione? Io penso che non convenga alla democrazia. E io penso che il Parlamento, così indebolito, come tutti riconosciamo che sia indebolito, avrà un ulteriore indebolimento, a prescindere da chi vincerà le elezioni, e questo a prescindere da chi vincerà le elezioni non sarà un bene, forse per la politica politichese sarà un bene, ma non per la vita democratica di questo Paese. E siccome io penso che questa legge elettorale è stata portata avanti, ripeto, al di là del merito, con la stessa identica arroganza con la quale, per esempio, è stata portata avanti la riforma costituzionale sulla giustizia, lì c'è stato un referendum che vi ha detto chiaramente, referendum rispetto al quale io ho perso, perché io ero a favore di quel referendum, come noto, e avrete sicuro, io sono convinto che avrete un referendum che non è quello costituzionale ma che è quello popolare, che vi tratterà alla stessa maniera, almeno è quello che io auspico. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Zaratti, ne ha facoltà, prego.
7: Grazie signora Presidente, signora Ministra,
8: signora Alleanza Verde e Sinistra.
7: Del Governo, c'è un qualcosa di surreale, nel racconto che voi avete messo alla base della discussione di questa legge elettorale. Quella narrazione che dice che è necessario mettere in campo una legge elettorale che dia certezza e stabilità di governo. È surreale questo ragionamento, perché contemporaneamente voi state già acquistando le bottiglie di champagne per festeggiare il governo più lungo della storia della Repubblica. Allora di due l'una, o la legge attuale, il Rosatellum, è una legge che non garantisce stabilità e quindi non si capisce in che modo il governo della Presidente Meloni è stato così lungo, o evidentemente voi raccontate delle menzogne al Paese. Non è così, non è quello che voi raccontate. E d'altro canto la fretta che avete messo nel condurre avanti questa vicenda cozza un poco quelle che sono le condizioni del Paese, signora Ministra. Io non dovrei essere io a ricordare la grande crisi internazionale che stiamo vivendo, aggravata da una politica internazionale, di un atteggiamento di subalternità della Presidente Meloni nei confronti degli amici americani, di Trump, che poi ha portato anche al grande sberleffo di qualche giorno fa. Non dovrei ricordare che le dichiarazioni di Ruth stanno mettendo l'Italia nel mirino degli iraniani come co-belligerante rispetto alla guerra che c'è stata, e questo senza risposte che vengono date al Parlamento, perché noi ci aspettiamo che prima possibile, se non siamo d'incomodo, qualcuno venga nell'aula del Parlamento a dirci se è vero che centinaia di voli militari sono partiti dalle nostre basi senza autorizzazione per il Parlamento per sostenere lo sforzo bellico di Trump in Iran. La situazione economica del Paese, l'ha detto il Ministro Giorgetti, non lo devo dire io, che a settembre sarà un disastro. l'aumento del costo della vita dal 2021, cioè esattamente il tratto di governo di quello più longevo della storia della Repubblica, segna che i prezzi sono aumentati del 25%, nello stesso periodo i salari si sono abbassati dell'8,8%, le famiglie non sanno come andare avanti, la produzione industriale è ferma. Ecco, in un paese come questo, un paese dove le bollette non vengono più pagate dai cittadini, che non accendono più i riscaldamenti durante l'inverno, perché non hanno più i soldi per pagarlo, che le piccole imprese non sono più competitive a livello internazionale perché il costo dell'energia in Italia è maggiore che in tutti gli altri paesi. In un quadro come questo la vostra priorità è quello di fare la legge elettorale. Voi dite che non è vero, ma i fatti vi smentiscono, perché i tempi stretti al quale ci avete

tempesta non ci sta. Ma questa politica non vi salverà e non salverà soprattutto il nostro Paese. Abbiamo assistito a una serie di forzature infinite in Commissione. Avete contingentato i tempi anche lì, avete alla fine tagliato gli emendamenti, compreso quelli che voi avevate accantonato, quindi meritevoli di attenzione, compresi quelli di molti partiti della vostra coalizione. Io penso che questi sono dati che tutti possono verificare, signora Ministra. Non sono le chiacchiere che fa l'opposizione, è la realtà che noi abbiamo vissuto. Volete una legge a vostra, come dire, immagine e somiglianza, che vi consenta di sperare di poter competere meglio a livello elettorale, perché sapete che i cittadini vi stanno bocciando, e anzi vi hanno già bocciato in occasione del referendum. Oltretutto fate una legge, mi lasci dire, di dubbia costituzionalità. Io ho avuto la tentazione questa mattina, signora Presidente, di salire di qualche banco dietro di me e di parlare dal banco di Giacomo Matteotti, però per rispetto, diciamo così, alla grandezza di questa figura non l'ho fatto. Ma ancora una volta la difesa della democrazia passa anche nella difesa delle regole democratiche e costituzionali che devono informare la legge elettorale, la legge più delicata, quella che permette ai cittadini e ai cittadine di scegliere chi li rappresenterà in queste aule. E le voglio dire che la nostra Costituzione non dice che i cittadini votano per scegliere chi fa il Presidente del Consiglio. La nostra Costituzione dice che questa Repubblica è una Repubblica parlamentare e che la sovranità è nelle mani delle persone che sono state delegate tramite elezioni, elette tramite elezioni da parte dei cittadini e delle cittadine. La sovranità viene rappresentata all'interno delle aule parlamentari e che quindi questa vostra, come dire, forzatura di indicare il nome del Premier sulla scheda non soltanto contrasta l'articolo 92 della Costituzione, che definisce quelle che sono le prerogative e i poteri del Presidente della Repubblica, ma in qualche modo infrange anche quello che è scritto nell'articolo 67, dove si stabilisce che i deputati e i senatori devono essere senza vincolo di mandato. E è del tutto evidente che se scrivete il nome del candidato Presidente del Consiglio andate da una parte a determinare il fatto che l'autonomia del Presidente nello scegliere l'incaricato non sarà effettiva, perché ovviamente chi è stato incaricato sulla base dei voti dei cittadini avrà, come dire, una forza enorme dal punto di vista politico che va a contrastare il bilanciamento dei poteri, e contemporaneamente va a intaccare l'autonomia del singolo deputato, del singolo parlamentare, il quale sarà costretto ad acconsentire a quello che dice il partito. Voi avete rifiutato ogni tipo di confronto. Avete cominciato questa discussione con le dichiarazioni dei vostri esponenti di maggior spicco, diciamo così, a livello parlamentare e anche fuori di queste aule, dicendo che voi sfidavate l'opposizione a parlare, a confrontarsi. Ma voi non avete accettato neanche un emendamento che è uno delle opposizioni. Non c'è nessun emendamento. Avete prima fatto un gran pasticcio con il Bignami 1 e dopo aver fatto le audizioni con tutti i più grandi costituzionalisti del Paese, che vi hanno detto tutti questa legge è una legge incostituzionale e vi hanno elencato i punti nel quale le incostituzionalità sono evidenti, a quel punto avete deciso di modificare tutto e di presentare il Bignami bis, dicendo vedete quanto siamo bravi, noi ascoltiamo. Ma guardate che la democrazia parlamentare non funziona così. La democrazia parlamentare funziona che c'è un testo, l'opposizione e gli altri parlamentari presentano gli emendamenti e questi, se validi, vengono votati e vengono inseriti nel testo. Ma voi non potete pensare di fare contemporaneamente la maggioranza e l'opposizione. Ve la cantate e ve la suonate da soli. Non è questo. Poi ci dite che noi non siamo disposti al confronto semplicemente perché noi non acconsentiamo alle cose scellerate dal punto di vista politico e costituzionale che voi mettete in campo. Secondo voi il confronto è il fatto che noi dovremmo acconsentire a quello che voi dite. Ecco, non lo abbiamo fatto fino adesso e state tranquilli che non lo faremo né in queste aule né fuori del Paese, perché

0: Quello che state mettendo in campo è chiaramente una proposta che serve unicamente a voi. E per essere precisi, lo dico alla Ministra Casellati e ovviamente a tutti gli altri colleghi e colleghe, questa legge non è esattamente a servizio della vostra coalizione. Questa legge è a servizio di Fratelli d'Italia, la quale svolge un po' la funzione del vampiro, succhia il sangue ai suoi vicini, ai suoi alleati, per tenersi in vita. Perché per come è formulata questa legge e per l'indicazione del Presidente del Consiglio, che ovviamente sarà la Presidente Meloni, questo porterà a un trasferimento di consensi da parte di Forza Italia e Lega nei confronti di Fratelli d'Italia. Certo, primum vivere e deinde filosofare, ma questo primum vivere per Fratelli d'Italia significa prima di tutto ammazzare gli alleati. E io credo che gli alleati se ne sono resi conto, tant'è che sono riottosi, tant'è che non vedo, per esempio, vedo i banchi della Lega completamente vuoti. E vedo, come dire, Forza Italia in grande imbarazzo e in grande difficoltà. Ecco, signora Presidente, io penso che ci siano tanti elementi che devono portarci a dire che abbiamo la possibilità in aula di correggere e di bocciare una proposta di legge che non funziona. Vorrei ricordare gli impegni che abbiamo preso tutti, anche voi, il voto dei fuorisede. In questa legge dove sta? Ancora una volta 5 milioni di cittadine e di cittadini non avranno la possibilità di esercitare il diritto di voto, 5 milioni, e poi ci venite a parlare della partecipazione al voto. Ma la partecipazione al voto di queste persone, ma chi la deve garantire se non lo Stato, se non il governo, inserendo una norma ad hoc? E voi avete rifiutato ancora una volta di farlo. Ci troviamo in una situazione paradossale per cui i referendum si possono convocare tramite la raccolta delle firme digitali con lo SPID, ma questo secondo voi non si può fare per presentare le liste, e contemporaneamente fate una norma, quella dell'esenzione, che va a colpire anche alcuni gruppi come quello di Più Europa, che ha raccolto quasi 800.000 voti alle ultime elezioni. Ma io credo che di questo c'è da vergognarsi. Non può funzionare la democrazia, e vado a chiudere, così come voi la state immaginando. Perché voi immaginate quella democrazia che è stata combattuta da quei banchi, da quel banco dietro da me, da Giacomo Matteotti, che sulle regole democratiche ha basato, diciamo, un confronto politico, lo scontro politico, che ahimè l'ha portato alla morte. È un simbolo. Ricordatevi delle lotte che ci sono state per favorire il voto dei cittadini e delle cittadine. Fate un passo indietro nell'interesse del Paese.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Pastorella. Ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie, signora Presidente. Ministra, direi che siamo tutti d'accordo sull'importanza, la serietà, quanto fondamentale.
3: Giulia Pastorella, Gruppo Azione per Renew Europe.
2: Arrivare al dunque, di andare a analizzare la legge elettorale e di dire ma come bisognerebbe approcciarsi al rifare una legge elettorale. Io userei un esperimento filosofico fatto da un filosofo statunitense, John Rawls. Allora, quando Rawls diceva come immaginiamo una società giusta, come immaginiamo una società in cui tutti abbiano più opportunità possibile, e ha immaginato questo velo di ignoranza. Cioè, la situazione è che uno non deve andare a immaginare una società giusta conscio di quello che è oggi, donna, bianca, nata in Italia, eccetera, ma si mette un velo di ignoranza dicendo domani potrei nascere donna, uomo, etero, omosessuale, povero, ricca. Ecco, con questo velo di ignoranza andare ad immaginare una società giusta. Se utilizzassimo questo stesso metodo per immaginare una legge elettorale, quindi dovremmo spogliarci delle nostre identità, delle nostre appartenenze, un gruppo piccolo, un gruppo grande, un gruppo di maggioranza, un gruppo di opposizione, e andare a pensare qual è la legge elettorale migliore per assicurare rappresentatività, stabilità, eccetera. Ecco, io purtroppo questo velo di ignoranza, che sarebbe un'ottima idea, non lo vedo quest'oggi. Anzi, vedo davvero delle lotte, dei posizionamenti, chiaramente tutti basati su interessi attuali, sulle attuali posizioni, sugli attuali interessi. Eppure questo approccio è miope, non solo nei confronti dei cittadini, ma addirittura anche nei confronti di noi stessi, perché l'abbiamo visto, l'elettorato è volatile, quest'Aula è volatile, ci sono cambi di casacche, ci sono nuovi partiti, Vannacci qualche mese fa non esisteva. E quindi questo atteggiamento miope in questo scenario cangiante ci dice che quello che ha detto lei, Ministra, per il tramite della Presidente, non è veramente così. Lei ha detto che la legge elettorale è un centro di gravità permanente, citando anche un noto cantautore. Ecco, no, è un centro di gravità assolutamente temporaneo, mutevole, e infatti l'abbiamo visto quante volte abbiamo cambiato la legge elettorale nel corso degli anni della nostra Repubblica, ogni volta sulla base di quello che pensiamo essere più nel nostro interesse, e questo è veramente un atteggiamento purtroppo molto miope. Andiamo, dopo aver visto come ci si sarebbe dovuti approcciare alla legge elettorale, andiamo a vedere perché sentiamo il bisogno di fare una legge elettorale. E qua io vedo un grandissimo paradosso. Cioè, questo governo, giustamente a mio vedere, si pregia, si bea di essere uno dei governi più longevi della Seconda Repubblica e quindi di aver assicurato stabilità, credibilità. Poi potremmo andare nelle nuance delle posizioni diverse, ma è vero, siete al governo da moltissimo tempo. E quindi come fate a dire che l'obiettivo principale è dare stabilità, quando con la legge elettorale passata, pur con tutti i suoi limiti, siete riusciti a dare stabilità a voi stessi e quindi al Paese? E quindi la Presidente Meloni ha detto così evitiamo i governi tecnici. Ora, io ci ho fatto un dottorato sui governi tecnici, vi assicuro che non è questione della legge elettorale, perché i governi tecnici sono governi che accadono in tanti paesi diversi, con tante leggi elettorali diverse, e sono semplicemente l'abdicare della politica alle proprie responsabilità, nulla hanno a che vedere con il fatto della legge maggioritaria, proporzionale o quello che sia. E tra l'altro, sempre pensando ad altri paesi, perché cerchiamo di andare un pochino al di là del nostro ombelico, ci sono paesi che ottengono stabilità con governi di minoranza, con governi di larga intesa. Pensate anche che la stessa legge elettorale può portare a dei risultati molto diversi. Guardate il Regno Unito, sono praticamente 100 anni che hanno la stessa legge elettorale, prima erano un baluardo di stabilità governativa, adesso ne cambiano più di quanto li cambiamo noi. Quindi questo legame tra stabilità e legge elettorale è assolutamente un legame tenue. La stabilità è una questione di volontà politica, di volontà dei partiti fondamentalmente, visto che siamo in una democrazia partitica. Ecco, e proprio sui partiti vengo al dunque, quindi che cosa cerca di fare, che cosa è questa legge elettorale. Questa legge elettorale è fintamente proporzionale, stata descritta anche ai cittadini, ingannandoli, dicendo questa è una legge proporzionale che assicurerà che voi abbiate la vostra rappresentanza. In realtà no, è una legge che forza i partiti a, scusate il termine non tanto tecnico, ma a delle ammucchiate, forse dovremmo chiamarlo l'ammucchiatellum, perché ci creeranno delle maggioranze pur di raggiungere questo 42, fatidico 42% e far scattare questo premio di maggioranza, delle ammucchiate, delle coalizioni raffazzonate che probabilmente non saranno d'accordo su niente. Ora si cita sempre la politica estera, ma pensiamo a Jobs Act e no Jobs Act, all'infrastruttura o non l'infrastruttura, nucleare o non nucleare, liberalizzare o proteggere il corporativismo. In ciascuna dei grossi poli che saranno forzati da questa legge elettorale ci saranno tutte le contraddizioni di questa terra. E la Presidente Meloni dice no, ma così almeno prima si stirano, no? si appianano queste differenze. Ma io penso che queste differenze vengano semplicemente messe sotto il tappeto e poi si manifesteranno nel momento in cui si va al governo. Quindi la domanda è: cos'è più stabile? Qualcosa che viene fatto prima giusto per ottenere il premio di maggioranza e poi si manifesterà dopo? Oppure invece creare un governo sulla base di un accordo programmatico, una volta che ciascun partito in maniera onesta è andata di fronte ai suoi elettori per dire questo è il mio programma, questo è quello che credo, senza dover fare compromessi per ottenere questo premio di maggioranza. Quindi la stabilità che voi cercate va a discapito di una coerenza programmatica, che è uno dei motivi per cui credo i cittadini si stanno disaffezionando, anche perché ci vedono, cioè vedono le pernacchie di Vannacci alla Lega, vedono Renzi e Bonelli che si litigano, cioè non sono sciocchi i cittadini, capiscono che poi nell'interesse di un premio di maggioranza tutto questo viene nascosto, ma in questa soglia, tra l'altro una soglia bassissima, perché prima la Ministra giustificava, no, al 40, quello che ci permette che ci permette la Corte, che non ci permette la Corte, ma il raggiungimento del 40% non è necessariamente molto democratico. Noi avevamo proposto una soglia al 50+1, cioè l'idea è se hai una maggioranza, allora hai, lo dice il nome stesso, un premio di maggioranza. Così al 42% invece scatterà un premio di maggioranza che nella pratica è un premio di minoranza, e quindi diceva Tocqueville, no, che la democrazia è la dittatura della maggioranza, qua siamo alla dittatura della minoranza, anche perché il 42% di chi va a votare? Ora, noi sappiamo che c'è un tasso di astensionismo altissimo, quindi non è neanche il 42% degli aventi voto, no, è di quelli che vanno a votare, quindi si ritroverebbero a governare il Parlamento, il Senato, con delle maggioranze assolute, chi magari ha preso il 20, 25, neanche 30% dei voti. E perché questo? Perché l'astensione, lo sappiamo, è altissima. Su questo si poteva lavorare in maniera trasversale. Io quando devo giustificare o spiegare perché il voto fuori sede non è ancora stato fatto, io sono veramente in difficoltà, perché tutti i partiti politici sono d'accordo, tutti gli altri stati europei, tranne uno, hanno trovato delle maniere tecniche per farlo, cioè gestiamo triliardi di dati con l'intelligenza artificiale, però il voto fuori sede è una cosa assolutamente tecnicamente impossibile. Ecco, questo proprio non si capisce, perché se il voto dovrebbe essere disponibile e un diritto di tutti quanti, noi, non trattando il voto fuori sede, lo stiamo negando, e lo stiamo negando, meglio, non abbiamo approfittato di questo momento neanche per mettere un pochino d'ordine in altre storture del meccanismo di voto. Penso per esempio al voto degli italiani all'estero. Io sono stata italiana all'estero, sono andata nei capannoni dove c'era lo spoglio e ho visto di quelle cose, cioè i brogli purtroppo sono all'ordine del giorno. Anche su quello si poteva intervenire magari con delle migliorie, eppure non è stato fatto. Quindi una mancata occasione per incentivare non solo una maggiore partecipazione, ma anche una messa in ordine, diciamo, dell'esercizio fondamentale democratico del voto. E oltre a permettere ai cittadini di votare, che sarebbe lo step numero uno, il passo numero uno, poi una maniera per riavvicinare i cittadini al voto è anche permettere loro di scegliere. Ora, il Rosatellum, ripeto, aveva tanti limiti, ma se non altro nella parte uninominale un pochino di scelta la lasciava. Adesso invece abbiamo solo ed esclusivamente liste bloccate. Ora, io non sono persona da cartellonistica, però è vero, le liste bloccate e tra l'altro liste bloccate è un listino di maggioranza che è completamente sfasato rispetto ai voti territoriali, quindi sbilancia la ripartizione e la coerenza territoriale. E questo significa che abbiamo veramente, stiamo sempre di più allontanando l'elettore dall'eletto. Abbiamo diminuito il numero dei parlamentari, abbiamo visto che non è servito assolutamente a nulla. Ora rompiamo definitivamente quel rimasuglio di nesso elettore-eletto. Forse una riflessione su perché i cittadini non abbiano più fiducia nella politica ce la dovremmo porre. Naturalmente mi rendo conto, sono consigliera comunale, quindi ne so qualcosa di preferenze. Non sempre le preferenze sono sinonimo di meritocrazia. Anzi, sospetto che in qualche zona dove la politica è clientelare non lo siano proprio affatto. Ma io non credo neanche che sia molto meritocratico lasciare la scelta solo al segretario di partito, perché così c'è una sola cosa che diventa certa, che la fedeltà conterà sempre di più di qualunque altro criterio, salvo poi che ovviamente una volta che siamo qua i cambi di casacca sono all'ordine del giorno, quindi è proprio un meccanismo che non assicura né la meritocrazia ma neanche quella cosiddetta stabilità che voi cercate a tutti i costi. Infine, come tanti altri miei colleghi, una breve riflessione sull'iter che ci ha portato qua. È stato un iter accelerato. Io non vado a dire che questa legge è più o meno importante di altre leggi. Sicuramente ci sono altri problemi che sono altrettanto importanti, altrettanto fondamentali. Produttività, energia, salari, sanità, carceri, potremmo fare una lista, tutti ugualmente importanti, ma raramente qualcuno di questo, salvo decreto legge, ha avuto un iter così accelerato, una calendarizzazione così di corsa col fiatone, e addirittura oggi sui giornali leggevo che si parla di un potenziale voto di fiducia su una legge elettorale che interessa a tutti quanti e che dovrebbe essere il più condivisa possibile. Io non credo che questo sia un atteggiamento serio. Ieri il Presidente Mattarella, proprio in quest'Aula, ci ha ricordato che la salute delle istituzioni repubblicane risiede nel sapiente equilibrio tra diritti dei cittadini e diritti della comunità. E quindi l'invito che mi sento di fare in conclusione è semplicemente di approcciarci a questa revisione dell'esercizio di dovere civico. Il voto è definito così dall'articolo 48 della Costituzione, esercizio di dovere civico, con la stessa serietà, umiltà e spirito repubblicano che ieri il Presidente della Repubblica ci ha ricordato. Grazie.
1: Grazie onorevole, adesso facciamo una breve pausa tecnica, quindi sospendo la seduta che riprenderà alle ore 12.08. La seduta è sospesa.
4: Ecco, come avete sentito, una pausa tecnica, fra 5 minuti riprenderanno i lavori. Allora noi ne approfittiamo, usciamo un attimo dai programmi in convenzione per aggiornarvi un po' sulle notizie di questa giornata. Grazie ad Alessandro Teodori.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Allora, parliamo un attimo della politica delle droghe. C'è stata questa cerimonia oggi in occasione della giornata mondiale contro le droghe. E intanto ha parlato di questo Mattarella, lo vediamo subito, ma Alfredo Mantovano. E che cosa ha detto? Dalla presentazione ai media della relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia 2026 emerge un vero e proprio modello italiano osservato con crescente interesse anche all'estero. Fin da quando nei primi mesi del 2024 negli Stati Uniti la pandemia del fentanyl era al culmine, siamo stati la prima nazione al mondo a dotarci di un piano nazionale contro l'uso improprio di quella sostanza. La caratteristica di questo modello è la capacità di fare squadra a tutti i livelli e non acquietarsi su un approccio meramente medicalizzante, ma puntare sul riscatto integrale della persona, sul suo recupero attraverso la vicinanza umana, lo studio, il lavoro, lo sport. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che poi ha proseguito: un impegno costante nella determinazione e anche un impegno corale dalla fine dell'ottobre 2022, quando abbiamo iniziato il nostro lavoro con l'aiuto di tutti i soggetti impegnati su questi temi istituzionali e non, il sistema nazionale contro le dipendenze si sta mostrando sempre più capace di funzionare in modo davvero corale. E vediamo invece che cosa ha detto il presidente Mattarella, sempre sul tema delle droghe, in questa giornata mondiale contro le droghe, questa cerimonia al Quirinale. E intanto ha ringraziato il sottosegretario Mantovano per insomma il suo lavoro, per l'impegno al contrasto. E poi vediamo che cosa, ecco qua. Il pericolo così ben descritto dal sottosegretario Mantovano, nelle percentuali e nelle rilevazioni fra i giovani, è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, del pubblico e del privato, delle istituzioni, della società nelle sue varie componenti. E poi ha detto ancora il presidente Mattarella: per questo ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nella struttura pubblica, è convinto, è molto alto, è un'opera straordinaria.
6: E andiamo ora in Venezuela, che è un paese che è stato colpito da due terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5, e purtroppo si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è di 235 morti accertati e di 4.300 feriti, almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Ma c'è un dato spaventoso che arriva da un sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse, il sito che permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Appunto, le persone che risultano al momento disperse, secondo quello che le persone chiaramente hanno caricato su questo sito web, sarebbero 50.000. Le persone che potrebbero comunque aver semplicemente perso la possibilità di contattare i propri cari, quindi questi però sono i numeri che riporta questo sito. Torniamo alla Camera dei Deputati appena ripresa la seduta.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Tecnico. Ecco, ha preso la parola l'onorevole Simona Bonafè del Partito Democratico Italia Democratica e Progressista.
7: Con profondo rispetto, con la presenza magari di tutti i relatori, di tutti i gruppi, nessuno escluso in discussione generale. Noi non abbiamo visto niente di tutto questo, non lo stiamo vedendo adesso, anzi adesso davanti a me vedo i banchi della maggioranza completamente vuoti. Perché questa legge non nasce per le ragioni nobili che pure abbiamo sentito dai pochi colleghi che sono intervenuti di maggioranza in quest'Aula. Questa legge nasce invece da una paura, la paura di perdere le elezioni, cioè il governo più stabile della storia della Repubblica Italiana sta modificando la legge elettorale non, come ho sentito dire, per dare stabilità al Paese, per evitare il pareggio, l'ingovernabilità, non per rafforzare la democrazia, non per restituire rappresentanza ai cittadini. La maggioranza sta modificando la legge elettorale per un obiettivo molto più semplice, garantire che chi governa oggi abbia qualche possibilità in più di governare anche domani. Del resto è il metodo che rivela più di qualsiasi discorso, devo dire più del merito, la sostanza. È una legge scritta dalla maggioranza, concordata dalla maggioranza, corretta dalla maggioranza nelle sue più macroscopiche incostituzionalità dopo che abbiamo ascoltato le audizioni dei costituzionalisti, ripresentata e blindata dalla maggioranza nei vertici tra leader e Palazzo Chigi e poi, solo alla fine, portata in commissione in Parlamento per la ratifica notarile. E non raccontate, per favore, agli italiani che avete ascoltato le opposizioni. Vero, c'è stato il confronto in opposizione, in commissione, ma è stata un'apertura di facciata. Tutti gli emendamenti che abbiamo presentato sono stati respinti. Quando il confronto produce solo ed esclusivamente dei no, non si chiama dialogo, si chiama finzione. Ancor più significativo è ciò che degli emendamenti avete scelto di accantonare nei lavori di commissione. O forse, più che accantonare, visto che ho iniziato a chiamare le cose col loro nome, sarebbe meglio dire che avete voluto scientemente evitare di discutere in commissione. Mi riferisco agli emendamenti che riguardavano i veri nodi politici, il tema delle preferenze, voto dove vivo. Avete voluto allargare il perimetro della legge al voto ai fuorisede, illudendo migliaia di ragazzi e di ragazze. Quando, se aveste voluto affrontare davvero il tema, avreste potuto approvare la legge del Partito Democratico che giace ancora sepolta al Senato ormai purtroppo da mesi. E avete accantonato gli emendamenti. Non avete accantonato gli emendamenti per approfondirli, come ci avete detto, ma perché, più semplicemente, non volevate approvarli, perché eravate divisi al vostro interno. E quindi il bello arriverà forse in aula, dove forse, faccio una previsione, il voto segreto diventerà il miglior consulente politico del vostro bluff. C'è poi un elemento che non possiamo e non vogliamo ignorare. Gli italiani, con il referendum sulla giustizia di qualche mese fa, vi hanno detto una cosa molto semplice. Le regole del gioco non si cambiano da soli. Le regole della nostra democrazia richiedono il massimo consenso possibile. Non appartengono a chi ha la maggioranza in un determinato momento, appartengono a tutti. Ecco, voi avete deciso di ignorare quel messaggio che era arrivato forte e chiaro fin dai numeri dal popolo sovrano al quale spesso vi richiamate per legittimare le vostre azioni. E avete mostrato un'arroganza istituzionale che dovrebbe preoccupare chiunque abbia a cuore il corretto funzionamento della nostra democrazia. Abbiamo assistito a forzature continue sui tempi di discussione in commissione. 3 minuti per intervento, come se fosse un decreto in scadenza e non la più politica delle leggi in assoluto, come ho ascoltato dire qua dentro dalla ministra. Avete utilizzato la tagliola, avete votato il mandato al relatore con ancora più della metà degli emendamenti da discutere. E adesso vediamo la stessa accelerazione dei tempi in aula con i tempi contingentati e da indiscrezioni giornalistiche sentiamo anche parlare di posizione della fiducia. Ma ci poniamo una domanda e io spero e mi auguro che se la pongano anche i cittadini che forse ci stanno ascoltando, ma perché tutta questa urgenza? Perché non avete riservato una simile urgenza alle vere emergenze del Paese? Perché questa urgenza non l'abbiamo vista sui salari, sugli stipendi al palo, non l'abbiamo vista sulla sanità pubblica, non l'abbiamo vista sul caro bollette e l'inflazione, non l'abbiamo vista sul lavoro precario, sull'economia che non cresce? E potrei andare avanti, perché sono tante le urgenze che andrebbero affrontate in questo Paese seriamente. Ma evidentemente per voi le priorità sono altre. La priorità è approvare una legge che modifica le regole elettorali a vostro vantaggio, perché questa legge, diciamocelo, ha un obiettivo molto preciso: garantire un premio di maggioranza a chi vince, anche con un solo voto in più, e grazie a quel premio consentire a una minoranza di modificare, per esempio, le leggi costituzionali senza ricorrere al referendum, di eleggersi da sola i membri della Corte Costituzionale, del CSM che volevate abolire. Quindi, in una, diciamo, in sintesi, di consentire di eleggervi gli organismi di garanzia che la Costituzione immagina come espressione di un equilibrio più ampio e condiviso, quella stessa Costituzione che proprio ieri il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in quest'Aula ha ricordato essere il pilastro della convivenza civile e scritta dai padri nobili che ieri abbiamo evocato con commozione e gratitudine. Ma tornando al premio di maggioranza, qui non siamo di fronte a un meccanismo che favorisce la governabilità. Siamo di fronte a un meccanismo che, per come congegnato, concentra il potere nelle mani di una minoranza in un contesto elettorale segnato da tassi di astensionismo preoccupanti che rendono quel premio ancora più distorsivo dell'esito elettorale. Ma c'è un altro aspetto che noi consideriamo molto grave. Questa legge produrrà un Parlamento di nominati, addirittura di nominati con doppie liste bloccate. Lo farà con una prima lista bloccata nei collegi plurinominali, visto che avete tolto i collegi uninominali della legge attualmente in vigore, facendo venir meno anche ogni minimo rapporto diretto tra eletto ed elettore. L'elettore non potrà più scegliersi il proprio rappresentante, ma votare liste di 6 nomi già decisi. E il rapporto tra eletto ed elettore verrà ancora più a mancare con l'assegnazione del premio di maggioranza, per il quale avete costruito una gigantesca operazione di maquillage democratico. Direte agli italiani che voteranno una lista composta da 3 candidati in media, ma ometterete di spiegare che scegliendo quei 3 nomi, gli elettori contribuiranno automaticamente all'elezione di altri 105 parlamentari in blocco, 105 tra Camera e Senato. Persone delle quali gli elettori non conosceranno nomi, cognomi, storie, competenze, persone che non avranno ricevuto un voto diretto dai cittadini, ma una designazione dall'alto. Il risultato, ahimè, è quella scheda elettorale che il collega Maggi ha presentato a inizio di seduta e che più che un invito al voto è l'ammissione esplicita che dell'elettore a voi non interessa nulla. Inoltre, con questa legge completate il disegno politico che avete inseguito in questi anni e che non siete assolutamente riusciti a portare a casa. Non avete avuto il coraggio di portare fino in fondo la riforma costituzionale del premierato. Dopo il referendum sulla giustizia avete capito bene che ripresentarvi davanti agli elettori avrebbe comportato qualche rischio. Così avete scelto una strada diversa: introdurre la modifica del nostro sistema di governo attraverso una legge ordinaria che prevede l'indicazione del candidato premier nel programma elettorale. Un premierato mascherato, in sintesi. Una scelta che non è neutra, una scelta che finisce per comprimere le prerogative del Presidente della Repubblica, trasformando ciò che la Costituzione affida a una valutazione delle istituzioni in un automatismo politico costruito per legge. Colleghi e colleghe, mi avvio a chiudere, Presidente. Una legge elettorale dovrebbe servire a dare più voce ai cittadini, non più potere ai partiti. Dovrebbe rafforzare la fiducia nelle istituzioni, non aumentare il sospetto che le regole vengano scritte per convenienza. Dovrebbe costruire consenso, non imporre una volontà di parte. Per questo contestiamo questa riforma, perché non è la legge elettorale di cui il Paese ha bisogno, ma è la legge elettorale di cui ha bisogno il Governo. Ma le regole del gioco appartengono a tutti, non a chi per qualche anno occupa i banchi della maggioranza. E quando una maggioranza scrive da sola le regole per vincere le prossime elezioni, il problema non è chi vincerà domani, il problema è che cosa resta della democrazia dopo. Perché le maggioranze passano, ma le istituzioni restano. Per questo, lo dico fin da ora, noi siamo fortemente contrari a questa riforma, voteremo contro, con convinzione, per rispetto delle istituzioni, della Costituzione e soprattutto per rispetto degli italiani.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Carmina, ne ha facoltà, prego.
3: Ida Carmina, Movimento 5 Stelle.
8: Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, siamo qui a parlare della revisione della legge elettorale, disposizione in materia dell'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, secondo il nuovo testo base proposto dalla maggioranza, il cosiddetto Bignami bis. Tuttavia c'è da precisare che la legge elettorale non è una questione tecnica riservata agli addetti lavori, perché è il meccanismo attraverso cui la volontà popolare si traduce in rappresentanza democratica, in modo in cui la democrazia, il valore della democrazia, i suoi principi si incarnano nei rappresentanti del popolo. E la legge elettorale, per far questo, deve avere una funzione di garanzia, deve essere per certi versi neutra, imparziale, non deve scegliere o predeterminare i parlamentari o di fare in modo che una forza politica possa prevalere rispetto o una coalizione possano prevalere ad ogni costo, addomesticando le regole del gioco. I rappresentanti del popolo e le forze che vincono devono essere scelte dal popolo sovrano, al quale va garantita la massima rappresentatività. E guardate che questa è una cosa fondamentale, specie in un paese come il nostro, l'Italia, in cui la legge Acerbo viene studiata come esempio di legge elettorale tecnocrate che può uccidere una democrazia e instaurare una dittatura se il premio di maggioranza è troppo alto e non ci sono gli adeguati contrappesi. Noi peraltro poi siamo il paese in cui ben due leggi elettorali sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale. Quindi queste premesse dovrebbero, se la storia è magister vitae, indicare una maggiore prudenza nelle revisioni di leggi così delicate. E invece non è andata proprio così. Anzi, noi muoviamo delle tante critiche e netta contrarietà. Anzitutto sulla scelta dei tempi. Si interviene sulle regole del gioco a ridosso delle elezioni, un anno poco più o poco meno rispetto alla prossima tornata elettorale. E quando una maggioranza sente il bisogno di modificare la legge elettorale nell'imminenza del voto, il sospetto che emerge è semplice: non ha fiducia nella forza delle proprie idee, ma ha paura di perdere le elezioni e ciò la induce a ricercare strumenti per conservare il potere. Diciamo che la paura fa 90 o forse meglio 105, tanto il premio del listone, premio per la cosiddetta governabilità. E pare un sistema elettorale appositamente studiato e costruito intorno alla possibilità di vincere, e ciò contro le prescrizioni della Commissione europea, la Commissione Venezia del Consiglio d'Europa, relativa alle buone pratiche in materia di legge elettorale, che prevedono che non si debba procedere a revisione della legge elettorale in imminenza delle elezioni. Ma altra questione, altro problema, regola non scritta, è che le regole democratiche dovrebbero essere il più possibile condivise, e le modifiche sono tante state, ma con un testo blindato dalla maggioranza. Non solo sono state respinte le proposte alternative delle opposizioni, proposte congrue, articolate, ma persino i contributi di buonsenso. Così la proposta del Movimento 5 Stelle, del tutto ignorata, orientata ad aumentare la rappresentatività del sistema, rafforzare la partecipazione democratica, garantire un maggiore equilibrio nella rappresentanza e tutelare il diritto dei cittadini fuori sede, il diritto di voto dei cittadini in fuori sede, con collegi esclusivamente plurinominali, con riparto proporzionale, sbarramenti ridotti e soprattutto le preferenze. Ma se le regole vengono modificate in assenza di un largo consenso parlamentare, il rischio è che appaiano come strumenti destinati a favorire qualcuno o qualcosa anziché rafforzare il sistema a beneficio di tutti. Poi naturalmente non si dovrebbe procedere a modifica della legge elettorale ogni tornata, e questo va da sé, perché se sono regole che dovrebbero essere imparziali e garantire la democrazia, non si vede il motivo per cui ad ogni tornata vadano modificate. Andiamo al merito, sulla ratio. Questa proposta di legge viene presentata con una riforma necessaria a garantire la governabilità del Paese, e la parola che più ricorre in questa riforma. Ma la Corte Costituzionale ha chiarito che, seppure deve favorire la formazione di un governo stabile, una legge elettorale non può che essere primariamente destinata ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività. La volontà dei cittadini espressa con il voto costituisce il principale strumento della manifestazione della sovranità popolare secondo l'articolo 1 della Costituzione, e i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale. Sono gli elettori, non i partiti, a rivestire attribuzioni costituzionali, e le esigenze della governabilità mai possono andare a scapito della rappresentatività del Parlamento, e quindi va trovato un punto di equilibrio che sicuramente non è questo, che semmai peggiora i difetti già del Parlamento. E poi consentitemi una domanda semplice: dov'è oggi l'emergenza di governabilità? Perché cambiare ancora una volta le regole del gioco? Una domanda che milioni di cittadini si pongono, anche perché sconfessata dai fatti. Abbiamo un governo che dispone di una maggioranza parlamentare ampia e stabile, si vanta di essere più longevo della storia d'Italia, non siamo davanti a crisi istituzionale, non siamo davanti a un Parlamento paralizzato, non siamo davanti all'impossibilità di formare governi. E allora, mentre gli italiani chiedono più salari, sanità pubblica più forte, trasporti efficienti, sicurezza, il Parlamento viene chiamato a discutere dell'ennesima modifica della legge elettorale. La verità politica che molti cittadini percepiscono è diversa da quella indicata nella relazione illustrativa. È la paura di perdere le prossime elezioni, perché la prima cosa che si è fatta è quella di eliminare i collegi uninominali. In realtà le scorse elezioni, se andiamo alle forze di maggioranza e di opposizione, le forze di opposizione presero più voti, 14 milioni e mezzo di voti, e la maggioranza attuale 12 milioni e mezzo. Come vinsero? Sulla base dei collegi uninominali, perché le forze, diciamo, progressiste andarono separate, chiaramente essendo associate quelle di maggioranza attuale vinsero tutti i collegi uninominali. Ma nella paventata ipotesi, che penso non li faccia dormire la notte, che il campo largo, le forze progressiste questa volta si possano riunire e quindi possano perdere i collegi uninominali, che cosa si fa? Si eliminano i collegi uninominali. Questa è la vera ragione della riforma attuale. Andiamo poi al modello della proposta. È un sistema proporzionale, tuttavia con un enorme premio di maggioranza. In realtà si è di fronte a un sistema a base proporzionale accompagnato da un premio di governabilità a livello nazionale. Si tratta quindi in realtà di un sistema artatamente ipermaggioritario, con un premio fisso di 70 deputati e 35 senatori in regalo alla lista alla coalizione che raggiunga in entrambe le Camere il 42% dei voti validi, del tetto massimo di seggi pari rispettivamente a 220 e 213 alla Camera e 213 e 113 seggi al Senato. Vi è quindi il rischio di raggiungere maggioranze ultra qualificate, in grado di superare quelle richieste per la nomina di organi costituzionali di garanzia, con ciò violando fra l'altro il principio cardine della democrazia relativo alla separazione dei poteri. Le liste bloccate collegano questo premio ab enorme, che non si limita a negare il diritto di scegliere la persona all'elettore, ma gli lega anche il diritto alla consapevolezza, al rapporto con chi viene eletto, perché si possono votare persone in una circoscrizione, fra l'altro nelle circoscrizioni viene alterato il rapporto della parità di genere, evitando l'alternanza fra uomo e donna e ponendo il 60% su base nazionale, anche quello che incide sulla parità di genere, ma il premio scatta per tutti i 70 seggi a favore della coalizione vincente, a prescindere dalle circoscrizioni in cui le stesse sono ripartite. Inoltre, quindi, il listone unico rischia di violare l'articolo 57 della Costituzione per quanto riguarda il Senato, vale a dire la necessaria elezione su base nazionale, in quanto la distribuzione dei seggi avviene solo in base al criterio del risultato nazionale conseguito, e quindi i voti delle opposizioni dati a livello locale, anche se tanti, diventano inutili se considerati a livello nazionale. C'è poi l'indicazione o l'obbligo per i partiti e i gruppi politici che depositano il contrassegno di indicare nel programma elettorale il nominativo del proprio candidato alla presidenza del Consiglio. Si dice nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica, fra l'altro uno dei motivi per cui sono state dichiarate incostituzionali le precedenti riforme era proprio quello che andavano a incidere negativamente sulle prerogative del Presidente della Repubblica di scelta sulla nomina di incaricato alla Presidenza del Consiglio. Ma questo non è altro che un modo goffo per cercare di introdurre il premierato senza passare dalle forche caudine di una riforma costituzionale. Ma in realtà questa riforma poteva incidere su qualcosa. Se fosse stato utile, avrebbe dovuto incidere contro l'astensionismo, perché si continua a considerare la governabilità il problema principale, mentre il vulnus più urgente è un altro, il crescente numero di cittadini che non si sentono rappresentati e che rinunciano a votare. E ciò indebolisce la legittimazione delle istituzioni. Alle ultime elezioni politiche hanno votato poco più del 63% degli aventi diritto. Significa che oltre un terzo degli italiani ha scelto di non partecipare alla competizione, mai così tanti. E a ogni tornata elettorale questa situazione si aggrava. Ma in questa riforma noi non troviamo misure per riportare i cittadini alle urne, non troviamo strumenti per facilitare il voto, non troviamo interventi capaci di ridurre le disuguaglianze nell'accesso al voto. Ed è singolare che si intervenga sui meccanismi che attribuiscono il potere, la distribuzione ai seggi, e non sugli strumenti che consentano invece ai cittadini di partecipare. Si discute di premi di governabilità, soglie, di come assegnare seggi aggiuntivi, ma si trascura la rappresentanza, la partecipazione, il crescente distacco dei cittadini dalla politica. Anzi, si va nella misura opposta, con misure respingenti per i cittadini, e addirittura si nega loro la possibilità di partecipare alle elezioni, con la negazione del voto ai fuori sede, che sono 5 milioni di italiani che non potranno votare e a cui lo Stato non dà soluzione, questo governo meglio non dà soluzione. Naturalmente il premio di maggioranza altera il rapporto tra voti ottenuti e seggi assegnati, e ciò fa implicitamente considerare inutile il voto, soprattutto le liste bloccate che evitano le preferenze. Il no poi è gravissimo al voto ai fuorisede. Lavoratori e giovani che vivono lontano dal comune di residenza e che molto spesso provengono dalle regioni meridionali. Per un ragazzo di Palermo che studia a Milano, una studentessa in Reggio Calabria che frequenta l'università a Bologna, un pugliese trasferito a Torino, votare significa spesso affrontare centinaia di ore di spese di viaggio, ore, spostamenti, permessi di lavoro, costi che non tutti possono sostenere. Formalmente il diritto di voto esiste, ma sostanzialmente diventa sempre più difficile, e questo governo non fa nulla per rimediare a questa situazione, mentre una democrazia moderna dovrebbe fare esattamente il contrario: facilitare il voto, portare alle urne i cittadini, non i cittadini alle urne, e rendere strutturale il voto fuori sede e ampliarne l'accesso, perché ogni ostacolo al voto diventa un incentivo all'astensione e una delegittimazione alle istituzioni democratiche. Un ultimo inciso, non meno importante, è la questione della parità di genere. Non si registra alcuna novità, rimane la quota massima del 60% del genere sovrarrappresentato, con obbligo di alternanza, però, come dicevo, non nelle circoscrizioni. È stato rigettato l'emendamento, finisco un attimo, l'emendamento per motivi ideologici, perché questa legislatura è la prima in cui c'è un passo indietro rispetto alla rappresentatività del genere, e se il corpo elettorale è composto per il 48% di uomini e 52% di donne, va assicurata adeguata rappresentatività alle donne con ogni mezzo, specie in Italia, dove una donna viene uccisa ogni 3 giorni e dove ancora oggi anche nelle istituzioni c'è sessismo, si usa violenza, le donne vengono analizzate, il merito è invece un casting per le più belle e non per le più brave. Si parla di merito dimenticando del centrodestra che noi abbiamo avuto Nilde Iotti,
1: abbondantemente esaurito il suo tempo,
8: rienumerando le donne. Alle donne deve essere assicurata uguaglianza.
1: Grazie.
8: E parità di diritti di partecipazione. Mi consenta una citazione?
1: No, collega, non posso consentirle niente, perché è oltre di 1:40. Mi dispiace, collega, grazie. È iscritto a parlare il deputato Mari, ne ha facoltà, prego.
9: Grazie, signora Presidente. Siamo il paese europeo che ha fatto più leggi elettorali dal
4: Francesco
9: dopo.
4: Mari, Alleanza Verdi e Sinistra.
9: Ne ha fatte un paio più di noi, ma con una saggia norma di salvaguardia che ne impedisce l'applicazione nella legislatura successiva. Siamo un caso di reiterata manipolazione della regola fondamentale a beneficio della maggioranza di turno. Sembra vietato in questo Paese fare una legge elettorale per tutti, vietato fare una legge elettorale che funzioni in ogni caso. Invece una legge, addirittura una legge che è motivata con l'obiettivo della stabilità, tanto da definirla stabilicum, può produrre addirittura un esito diverso, anzi opposto. Cosa dovrebbe fare la vostra legge elettorale? Almeno 3 cose. Determinare la certezza del vincitore all'esito del voto, ma avete dovuto togliere il ballottaggio con l'esplicita previsione, ovviamente, dell'eventualità che non esca nessuna maggioranza dalle urne. Disinnescare la mina interna rappresentata dalla Futuro Nazionale, ma in realtà li rafforzate nella contronarrazione che gli concedete, che gli farà buon gioco, e anche probabilmente con la stessa raccolta delle firme. Soprattutto dovrebbe evitare, nel contesto attuale, la sconfitta certa del centrodestra. 3 miraggi, vi consiglio di chiamarla Miragellum, potrebbe essere uno dei nomi possibili dopo quello suggerito dal collega Zaratti, Vampirellum, insomma, fate voi. Quante cose dovrebbe fare invece veramente una legge elettorale? Anche qui almeno 3. Innanzitutto connettere queste aule con il paese reale, spingere sulla partecipazione al voto di fronte alla crisi sociale, quella dei redditi, insufficienti a mantenere il costo della vita. Secondo, determinare la scelta consapevole da parte degli elettori, ma avete respinto la nostra proposta di collegi elettorali uninominali, che invece erano l'equilibrio migliore da raggiungere, da ottenere, tra rappresentanza territoriale e ripartizione proporzionale dei seggi. E infine, inserire la legge elettorale nella architettura costituzionale dello Stato. Ma voi, in realtà, volete fare una legge elettorale che stravolge l'architettura costituzionale di questo Stato. Questo è per voi l'ultimo tassello di questa legislatura, questa legge elettorale, il succedaneo in realtà del premierato. Fate per mezzo di questa legge quello che non potete fare con una vera riforma costituzionale, anche perché vi sarebbe bocciata dal popolo, come è avvenuto con la riforma della magistratura. Un antico pallino della destra reazionaria, una vera e propria fissazione, funzionale al disegno di capovolgimento del nostro equilibrio costituzionale. Quel fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica è un imbroglio nella forma, è un vulnus democratico nel contenuto. Guardate, la democrazia è tante cose. Prima ancora però che separazione dei poteri, equilibrio tra i poteri, la democrazia è sempre deconcentrazione e limitazione del potere. È così ovunque. È così da quando è nata la democrazia. Nell'antica Atene, dove è nata anche la nostra di democrazia, la carica dell'epistate, l'epistate dei prytani, durava, immaginate, una carica importante, durava un solo giorno. L'epistate era il presidente di turno dei buleti che reggevano stato a rotazione, un po' il nostro presidente del Consiglio. La sua carica durava 24 ore per evitare l'accentramento di funzioni e di potere. Eppure l'epistate custodiva i sigilli dello Stato, gli erano affidate le chiavi del tesoro e degli archivi, presiedeva la bulè, cioè il Consiglio, o l'Ecclesia, cioè l'Assemblea. E nessun cittadino poteva ricoprire quella carica per più di una volta nella vita. La democrazia nasce così e cerca di mantenere quel senso ovunque si realizza, anche se in modi diversi. Bene, invece tutte le destre del mondo, soprattutto quelle estreme, hanno il sogno persistente di concentrare il potere in poche mani, meglio solo due e appartenenti allo stesso corpo. Siete pericolosi e banali allo stesso tempo. Altro che egemonia culturale. Potete essere prevalenti ogni tanto, potete occupare tutti gli spazi, potete fare tutti i decreti e le leggi a maggioranza che volete, ma non sarete mai egemoni nella Repubblica democratica nata dalla Resistenza. Anche per questo perderete con qualsiasi legge elettorale.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Cuperlo, ne ha facoltà, prego.
10: Grazie. Partito Democratico.
11: Tanto ieri mattina è stato già ricordato in quest'Aula, il Capo dello Stato ha rammentato la radice di quella Costituzione che senza merito tutti noi abbiamo ereditato e che nel merito spetta a noi preservare intatta nei suoi principi fondamentali. Uno tra questi principi fondamentali è l'articolo 48, recita così: il voto è personale ed eguale, libero e segreto, il suo esercizio è dovere civico. Pochi aggettivi scolpiti a suggello di un diritto che il fascismo aveva conculcato per oltre 20 anni. Parole quelle dettate e scritte da giganti della storia, convinti che dopo la tragedia della dittatura e della guerra solamente una coscienza del valore della democrazia avesse in sé la forza di edificare la Repubblica e di ricostruire il Paese. Gli italiani lo compresero, eppure nel rispetto di differenze profonde e contrapposizioni ideologiche, per decenni, hanno fatto vivere quella democrazia, offrendo con il loro voto una legittimità piena ai rappresentanti della sovranità popolare dentro le aule di questo Parlamento. Non erano quei partiti, tutti, esenti da limiti o immuni da errori, ma ciascuno a modo suo ebbero la capacità di anteporre il valore della rappresentanza e della partecipazione democratica a logiche di puro potere e controllo del consenso. È esattamente ciò che voi oggi negate alla radice con un atto di prepotenza fondato sulla forza dei numeri e sulla ignoranza di principi fondanti il nostro ordinamento. Per quanto triste sia, questa è la verità. Dietro l'argomento della stabilità voi avete scritto una riforma palesemente incostituzionale che stravolge la natura della Repubblica parlamentare, inoculando per via elettorale quel premierato annunciato come la madre di tutte le riforme e dirottato a causa delle vostre stesse divisioni su di un binario morto. Volevate l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Avete ripiegato sull'assurda elezione diretta del capo

Mortati, La Pira e Terracini. Voi lo fate calpestando riserve e critiche durissime che tecnici e costituzionalisti vi hanno manifestato in un ciclo intenso di audizioni. Parliamo di un premio di governabilità spropositato in violazione della sentenza 35/2017 della Consulta, della scelta di negare una volta ancora il diritto dei fuorisede a votare per tacere di quella norma sul miglior perdente pensata per soddisfare l'appetito di seggi anche della gomma di scorta di una destra disposta a tutto pure di incatenarsi al potere. E ancora parliamo della conferma di liste bloccate destinate ad accentuare la disaffezione alle urne, negando ai cittadini il diritto di scegliere, e in ragione dei listoni bloccati di 70 deputati e 35 senatori previsti dal premio, persino impossibilitati a conoscere i volti, i nomi dei loro rappresentanti. In corso d'opera avete tolto di mezzo ballottaggio e alzato la soglia per l'ottenimento del premio dal 40 al 42% dei consensi alla coalizione più votata, percentuale però che non preclude la possibilità nel complesso delle due Camere di raggiungere una soglia di controllo diretto sulle figure di garanzia del sistema, dei membri laici del CSM, alla composizione della Corte Costituzionale, sino a potersi eleggere da soli il Capo dello Stato, il garante supremo dell'ordinamento costituzionale e di una rigorosa separazione dei poteri. E a coronare questo pastrocchio l'obbligo di indicare nel programma delle coalizioni il nome del futuro o della futura premier, violando non solo nella forma le prerogative del capo dello Stato per come previste dall'articolo 92 della Carta, ma soprattutto con l'obiettivo oramai nemmeno più dissimulato di scivolare verso un presidenzialismo di fatto senza i contrappesi del presidenzialismo vero, senza una revisione costituzionale esplicita, senza una deliberazione popolare consapevole eventualmente di volere abbandonare la Repubblica parlamentare in vigore dal 1948, e rimuovendo un dettaglio non secondario, mi rivolgo all'unico relatore presente in quest'Aula che ringrazio, e cioè che persino nei sistemi presidenziali il Parlamento può avere un colore politico diverso da quello del Presidente. Qui invece si costruisce un blocco unico, un inedito, senza eguali, paragoni, precedenti. Il Presidente trascina con sé una maggioranza parlamentare che deve la propria elezione a lui o a lei. Altro che separazione dei poteri. Questa è dipendenza politica organizzata per legge. The winner takes it all, cantavano gli ABBA, ma noi non siamo al karaoke. Questo è il Parlamento della Repubblica. Questo è il tempio laico della democrazia e voi non avete alcun mandato e voi non avete alcun diritto di calpestare e di stravolgere la natura dell'ordinamento repubblicano. Da ultimo avete trasformato i lavori della Commissione Affari Costituzionali in un teatrino destinato a sopprimere ogni dialettica reale. A conferma non un solo emendamento delle opposizioni, non uno solo, ed erano centinaia e centinaia, ha trovato accoglienza in un testo blindato da voi e che solamente voi avete avuto il potere di correggere sulla base delle vostre esigenze e delle vostre necessità. E adesso siamo all'epilogo. Come in un romanzo scritto male o in un B-movie mal pensato e peggio girato, voi riempirete tronfi i banchi della maggioranza nella certezza che i numeri preserveranno questa vostra miseria. Ed è possibile, anzi è probabile che questo accada, ma con un ma. E il nostro ma, anzi il vostro ma, sarà che fuori da qui, a partire da subito, crescerà l'indignazione verso il vostro bullismo istituzionale. Noi lo spiegheremo. Noi lo denunceremo ogni santo giorno, fino a quando su questa pagina abbastanza imbarazzante, per taluni versi anche un po' scena, della nostra democrazia non calerà il sipario. Parafrasando quell'antica formula, potevate scegliere tra la disonestà e la condanna popolare. Avete scelto la disonestà nelle urne e sarete condannati dal popolo,
Chiudo, Presidente, anzi vorrei

0: chiedere una cortesia se anche per la serenità del nostro dibattito può interrompere questo costante brusio che proviene dai banchi della maggioranza e che rende così difficile seguire il discorso. Ah no, adesso no, che vedo meglio, vedo che c'è soltanto il collega Urzì seduto sui banchi della maggioranza. Allora mi sovviene la storica battuta del film L'audace colpo dei soliti ignoti, l'hanno rimasto solo, collega Urzì, ma in questo caso non è l'audace colpo dei soliti ignoti, vi conosciamo fin troppo bene, in questo caso, cari colleghi, è l'audace colpo dei soliti noti, ma fallirà.
1: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Via Eva Gioia San Michele di Gioia del Colle che assistono ai nostri lavori dalle tribune. E do la parola alla collega Auriemma. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, signora Presidente.
3: Carmela Auriemma, Movimento 5 Stelle.
2: Colleghi e colleghe, Ministra. Mi preme in primo luogo evidenziare le numerose criticità che hanno caratterizzato lo svolgimento dell'esame in sede referente presso appunto la prima commissione affari costituzionali. Purtroppo la calendarizzazione forzata del provvedimento in assemblea ha inciso significativamente sull'organizzazione dei lavori della commissione, determinando una forte accelerazione dell'esame e una progressiva compressione degli spazi di discussione. Tutte le opposizioni hanno più volte chiesto un differimento del termine ordinatorio, ma ahimè non è stato accolto. Una compromissione ingiustificata, non siamo davanti a un decreto legge, una compromissione che ha leso fortemente le prerogative di noi parlamentari. Si è detto che la legge elettorale è materia per gli addetti ai lavori, una questione puramente tecnica che non cattura l'interesse dei cittadini, niente di più lontano dalla realtà. La materia elettorale interessa ognuno di noi, determina il buon funzionamento della nostra democrazia che è rappresentativa e per questo abbiamo contestato fortemente la postura di questa maggioranza che ancora una volta ha adottato un approccio sostanzialmente arrogante e piegato sui propri interessi e non su quelli del Paese. I modelli elettorali rappresentano scelte destinate a incidere profondamente sulla qualità della democrazia e sugli equilibri tra rappresentanza, pluralismo e governabilità. Qui non stiamo decidendo quale meccanismo di conversione dei voti in seggi scegliere, non è così limitata, cioè non è così banale. Qui stiamo decidendo le regole di gioco e di vita della nostra Repubblica parlamentare e noi riteniamo che non si scrivono le regole di gioco da soli o per vincere la prossima partita. Invece, anche su questa materia così delicata e complessa, di respiro costituzionale avete ridotto il Parlamento in un luogo di mera ratifica, in linea con l'atteggiamento adottato per tutta la legislatura. Una riforma delle regole elettorali dovrebbe nascere da un'ampia convergenza parlamentare, da un confronto aperto tra tutte le forze politiche, nella consapevolezza che le norme che disciplinano la formazione della rappresentanza non appartengono alla disponibilità della maggioranza del momento, ma costituiscono patrimonio comune delle istituzioni democratiche. Nessun emendamento è stato accolto e i correttivi che siete stati costretti ad accogliere il nuovo testo base sono volti solo a superare, ma non a sanare, una legge che è profondamente antidemocratica, che riduce la sovranità del popolo e che veramente va a limitare anche i poteri del nostro Presidente della Repubblica. Un dibattito di sole 35 ore. Questa stringata discussione certamente è stata caratterizzata, lo riconosco qui, da una sensibilità particolare del portavoce dei relatori, il collega Rossi, che ha puntualmente risposto, cercato di un confronto con noi dell'opposizione, ma in ogni caso troppo poco, troppo limitati. Non è possibile sanare con la immensa disponibilità del collega Rossi la gravissima compromissione che abbiamo subito noi dell'opposizione. Questa legge introduce un sistema fortemente orientato ad una costruzione artificiale di maggioranza parlamentare, basato su listini bloccati. Tutto ciò va ad aggravare, anziché ridurre, la distanza tra i cittadini e le istituzioni e la loro fiducia nella politica e nell'istituzione parlamentare. In una fase storica caratterizzata da livelli sempre più elevati di astensionismo e da una crescente sfiducia nei confronti della politica, appare infatti essenziale rafforzare gli strumenti di coinvolgimento, partecipazione e scelta da parte degli elettori, piuttosto che invece ridurre ulteriormente la capacità di incidere sulla selezione dei propri rappresentanti. Vengono eliminati anche gli uninominali, che rappresentavano una forma di scelta da parte degli elettori. A ciò si aggiunge il fatto che avete rinunciato ad ogni meccanismo idoneo a recuperare il fossato che oggi esiste tra il numero dei cittadini che partecipano e gli aventi diritti, come ad esempio il voto elettronico, il voto per i fuorisede. Noi abbiamo avuto una postura seria, mettendo al centro le nostre preoccupazioni, che poi sono state le preoccupazioni di tutti i costituzionalisti, ad iniziare dal premio di maggioranza, o come l'avete definito voi nel testo della legge, premio di governabilità. Permettetemi di dire che sottolineare che è, diciamo, paradossale che proprio il governo, che vanta ad ogni piè sospinto la sua longevità, faccia proprio della governabilità una sua battaglia. Dicevamo, un premio che scatta in una misura fissa, che determina le elezioni di 105 parlamentari senza di fatto essere scelti, votati, un parlamento di nominati. Un premio insensibile agli eventi determina una disproporzionalità oltre misura, perché crea una distanza eccessiva tra l'assemblea formata secondo minoranze artificiosamente gonfiate. Pensiamo che il limite del 42% non è sugli aventi diritto, ma su chi partecipa alla tornata elettorale, e quindi siamo, diciamo, in un momento storico dove la partecipazione è sempre più bassa. Questa cosa è gravissima. Il rafforzamento della governabilità non può essere perseguito mediante l'indebolimento della rappresentanza democratica, né attraverso meccanismi che vanno ad alterare in misura così significativa la corrispondenza tra il consenso elettorale e la distribuzione dei seggi parlamentari. Poi c'è la previsione secondo cui le coalizioni o le liste debbano indicare al momento della presentazione delle candidature la persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Su questo ci siamo confrontati tantissimo e mi permetto di fare un'ulteriore riflessione. Nella relazione illustrativa, essa viene qualificata come un mero elemento di trasparenza dell'offerta politica, privo di effetti vincolanti, tali da lasciare quindi impregiudicate le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica. È stata poi l'argomentazione fornita in commissione dai colleghi di maggioranza. Ma su questo permettetemi di chiarire. Affermare innanzitutto che non ha effetti giuridici è sbagliato, perché abbiamo visto che la mancata indicazione determina la sanzione più grave, cioè la ricusazione della lista o delle liste. Ma il fatto stesso che non vada a incidere formalmente sulla Costituzione non significa che questa disposizione non abbia effetti giuridici. Ha degli effetti politici e costituzionali fondamentali, importanti, senza però essere oggetto di una revisione della Costituzione. Quando si dice ma non vincola il Presidente della Repubblica, questa ricostruzione tuttavia, mi permetto per suo tramite al collega Rossi, coglie soltanto parzialmente la portata della disposizione. Il problema infatti non riguarda tanto il potere di nomina del Presidente della Repubblica, che resta integralmente disciplinato dall'articolo 92 della Costituzione, quanto gli equilibri propri della forma di governo parlamentare. La Costituzione affida la formazione del governo a un procedimento volutamente aperto e flessibile, fondato sul rapporto fiduciario tra governo e Parlamento. All'interno di questo procedimento, le consultazioni svolte dal Presidente della Repubblica costituiscono una prassi costituzionale essenziale, attraverso la quale i gruppi parlamentari manifestano i propri orientamenti politici e concorrono all'individuazione della personalità più idonea ad ottenere la fiducia delle Camere. Proprio perché la Costituzione non predetermina l'esito di questa interlocuzione, le forze politiche conservano una piena libertà di modificare le proprie valutazioni alla luce del risultato elettorale e delle dinamiche parlamentari. La storia repubblicana dimostra come numerosi governi siano nati attraverso soluzioni maturate successivamente al voto, spesso anche in assenza di una preventiva indicazione anche solo, diciamo, politica del Presidente del Consiglio. La previsione legislativa in esame interviene invece su questa fase della dinamica costituzionale, irrigidendo preventivamente un momento che la Costituzione ha lasciato intenzionalmente affidato alla responsabilità politica delle forze parlamentari. Pur non imponendo un vincolo giuridico, la forma introduce un vincolo politico che finisce per incidere sulla libertà di azione dei partiti e dei parlamentari nel corso delle consultazioni. Questo per noi è un punto critico. Se l'indicazione del candidato non vincola né il Presidente della Repubblica né il Parlamento, come è stato più volte ribadito in Commissione, il suo significato normativo appare estremamente debole. Se invece essa è destinata a orientare in modo determinante il comportamento delle forze politiche dopo il voto, allora essa produce effetti sostanziali sulla forma di governo, pur senza modificare la Costituzione. Si realizza una significativa torsione del modello parlamentare attraverso una disposizione che formalmente è priva di effetti giuridici, ma di fatto induce l'elettore a percepire il voto come una scelta diretta del Presidente del Consiglio. Tale effetto è ulteriormente rafforzato dal collegamento col premio di governabilità, che tende a trasformare la competizione elettorale in una competizione tra candidati alla guida dell'esecutivo. In questo modo, pur dichiarando di non voler incidere sull'assetto costituzionale, il legislatore finisce per alterare la percezione e il funzionamento concreto. Si introduce di fatto un elemento tipico della forma di governo a investitura popolare del capo esecutivo, senza però affrontare la necessaria revisione costituzionale che una simile trasformazione richiederebbe. La disposizione rischia dunque di produrre una duplice torsione. Da un lato attribuisce rilievo legislativo ad un atto che non è suscettibile di produrre effetti giuridici, dall'altro genera nell'elettorato l'aspettativa di aver scelto direttamente il Presidente del Consiglio, quando la Costituzione continua invece ad affidare la nomina al Presidente della Repubblica e la permanenza in carica al rapporto fiduciario con il Parlamento. Il risultato è una progressiva sovrapposizione tra il modello parlamentare delineato dalla nostra Costituzione e una logica di investitura personale del capo del governo, perseguita però per via legislativa anziché attraverso un procedimento di revisione costituzionale previsto all'articolo 138 della Costituzione. In definitiva, per noi il testo in esame non rappresenta un avanzamento del sistema democratico, ma introduce elementi suscettibili di alterare il corretto equilibrio tra governabilità e rappresentanza. Riduce il grado di inclusività e di pluralismo che deve caratterizzare ogni ordinamento democratico fondato sui principi della Costituzione. Riteniamo che essa abbia tutti i semi dell'arroganza che questo governo ci ha dimostrato quando mette mano alle riforme. Il nuovo sistema elettorale propone proposto rischia di accentuare una tendenza già emersa negli ultimi anni, quella di una progressiva personalizzazione della competizione politica ed una crescente concentrazione del potere decisionale nella leadership dei partiti e delle coalizioni, a discapito della funzione rappresentativa delle assemblee elettive. Infine, Presidente, mi lasci dire che il mito della governabilità ci ha spinto verso una strada negli ultimi decenni del bipolarismo, ma credo che la soluzione per rafforzare la soluzione non possa essere il rafforzamento dell'esecutivo, ma il rafforzare il Parlamento, rafforzare i partiti, rafforzare la capacità dei partiti di rappresentare e di rappresentanza. La crisi della politica nazionale non dipende solo da una debolezza interna di tutti i partiti, ma anche e soprattutto dal contesto globalizzato degli ultimi 20 anni, che ha infatti spostato le leve del potere dalla rappresentanza democraticamente eletta all'egemonia del tecnocapitalismo. E questa proposta di legge elettorale va a rafforzare ancora di più questa distanza tra il popolo e i suoi rappresentanti. Questa legge contiene meccanismi che indeboliscono la rappresentanza parlamentare. La funzione di una legge elettorale non è quella di determinare un governo, ma di conferire all'assemblea legislativa la maggiore rappresentatività della volontà del popolo. Nel ridisegnare le regole del nostro sistema elettorale non dobbiamo mai dimenticare il valore supremo della partecipazione. Questo ce l'ha ricordato proprio ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Già all'alba della nostra democrazia, nell'esaminare la prima legge elettorale per l'Assemblea Costituente, si volle inserire un'avvertenza solenne. L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita nazionale. La legge elettorale va a disciplinare il momento decisivo più importante del nostro Paese. Oggi abbiamo il dovere di scrivere una legge elettorale che onori questo principio, che riavvicini i cittadini alle urne e che renda il voto un diritto effettivo, libero e consapevole. Noi continueremo con la nostra battaglia qui in quest'Aula, ma anche fuori. E siamo certi che questa legge si scontrerà contro il muro della Corte Costituzionale, si scontrerà contro l'articolo 1 della nostra Costituzione, dove è scritto con il sangue degli italiani e delle italiane che hanno liberato l'Italia dal fascismo che la sovranità appartiene al popolo, è l'unico limite della nostra Costituzione. Quindi ancora una volta siamo certi che insieme a tantissimi italiani e italiane continueremo a dire viva l'Italia, viva la nostra Repubblica.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Ciani, ne ha facoltà, prego.
4: Signora Presidente.
1: Aspetti collega che non è partito. Ecco, ora sì, prego. Provi il microfono. Prego.
4: Signora Presidente, collega.
3: Paolo Ciani, Partito Democratico.
4: Ministra, banchi vuoti della maggioranza. All'articolo 1 della Costituzione leggiamo: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. È proprio da qui che andrebbe giudicata una legge elettorale. Perché una legge elettorale fa esattamente questo, prende la sovranità del popolo e la traduce in rappresentanza. È il ponte tra il voto del cittadino e chi lo rappresenterà in quest'Aula. Discutendo di legge elettorale, discutiamo delle regole del gioco democratico, discutiamo del modo in cui il voto dei cittadini diventa rappresentanza. Per questo la prima critica che rivolgiamo a questa proposta è proprio sul metodo. Una maggioranza non dovrebbe mai pensare di avere il diritto di scrivere da sola le regole con cui tutti parteciperanno alla competizione elettorale. Le leggi elettorali dovrebbero nascere da un confronto largo, da un patto parlamentare, perché le leggi elettorali scritte da una parte sola nascono fragili e finiscono per alimentare proprio quella sfiducia nella rappresentanza che dovremmo tutti combattere. Qui invece siamo di fronte a un testo che arriva dopo vertici, trattativi interne alla maggioranza, correzioni, aggiustamenti e che viene spinto con un'urgenza che non ha una vera giustificazione istituzionale. E allora la domanda è inevitabile: perché questa fretta? Perché cambiare le regole adesso? La risposta che date è per garantire governabilità, ma la risposta che traspare è un'altra. Perché forse pensate di perdere le elezioni e che queste regole possano convenirvi. Ma fate attenzione, non c'è nessuna legge elettorale capace di mettere al riparo una maggioranza dal giudizio degli elettori. Non c'è nessun meccanismo tecnico che possa sostituire il consenso reale. E quando una maggioranza dà l'impressione di cambiare le regole per proteggersi, i cittadini lo capiscono bene. Il cuore del testo è il cosiddetto premio di governabilità, 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Un premio eventuale, ci dite, che scatterebbe solo se una lista o una coalizione arriva prima in entrambe le Camere e supera il 42% dei voti validi in ciascuna. Volete cioè trasformare una maggioranza relativa di voti in una maggioranza più ampia di seggi attraverso un meccanismo artificiale. Volete correggere il voto dei cittadini dopo che i cittadini si sono espressi. Pensate questo cosa possa significare quel 42% nell'Italia reale. Alle ultime elezioni politiche ha votato il 64% degli aventi diritti, alle europee del 24%, per la prima volta nella storia repubblicana, meno di un italiano su due, il 48%. In questa situazione il 42% dei voti validi può valere poco più di un quarto degli aventi diritti al voto. poco più di un elettore su quattro, a cui voi affidereste fino a 220 deputati su 400. E allora la domanda non è tecnica, è politica. Dov'è il confine tra un premio e una distorsione? Non lo diciamo solo noi, lo hanno detto con chiarezza i costituzionalisti ascoltati in commissioni, molti dei quali hanno parlato di profili di incostituzionalità. In una democrazia parlamentare la rappresentanza non è un impiccio, è la sostanza della democrazia. La governabilità è importante, certo, ma non può diventare una parola magica per comprimere il pluralismo, ridurre il Parlamento, alterare il rapporto tra voti e seggi. E se davvero la vostra coalizione è forte come dite, se davvero siete certi del consenso del Paese, perché cambiare legge? Avete ampiamente dimostrato che la legge elettorale attuale vi ha permesso di governare a lungo. Avete parlato di una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Responsabilità che però non prevede preferenze, ma liste bloccate. Non prevede contraddittorio parlamentare, ma tagliole e contingentamento dei tempi. Questioni, ricordiamolo per chi ha la memoria corta, che animavano le vostre rivendicazioni dai banchi dell'opposizione. Tutto questo per avere una legge elettorale considerata urgente, mentre c'è un paese in emergenza sul lavoro, la sanità, la demografia, la crisi climatica e le guerre che incendiano il mondo. C'è poi un altro nodo, il rapporto tra eletti ed elettori. E qui tocchiamo un punto profondo, perché riguarda il legame tra chi vota e chi è votato. L'articolo 67 della Costituzione dice che ogni parlamentare rappresenta la nazione. Non ne facciamo una questione astratta. Sappiamo che ogni sistema elettorale ha i suoi limiti. Voi però scegliete la strada sbagliata. Cancellate i collegi uninominali, ma non restituite ai cittadini un vero rapporto con chi viene eletto. Non inserite le preferenze. Non i collegi uninominali piccoli capaci di rafforzare il legame territoriale, rendere riconoscibile il candidato, costruire un rapporto più diretto. Non permettete di votare a chi risiede altrove. E in più aggiungete le liste circoscrizionali per il premio. Un ulteriore livello di candidature, un ulteriore meccanismo, un ulteriore pezzo di Parlamento deciso dall'alto e non dagli elettori. Ecco il punto. Davanti alla crisi di fiducia voi rispondete con più distanza, davanti alla richiesta di partecipazione rispondete con un meccanismo che rende ancora meno chiaro il rapporto tra il voto e il parlamentare eletto. E poi c'è un altro tema, la questione del candidato premier, la vostra idea del capo. Il testo introduce l'obbligo per liste e coalizioni di indicare il nome della persona per l'incarico del Presidente del Consiglio. Dite che restano ferme le prerogative del Presidente della Repubblica. Beh, meno male, ma così così. È proprio l'articolo 92 della Costituzione ad affidare a lui la nomina del Presidente del Consiglio. E non per un cavillo, ma perché è il garante di tutti. Indicare per legge il candidato Premier riduce di fatto il ruolo del Capo dello Stato ad un notaio. E politicamente il messaggio è evidente. Volete trasformare anche la legge elettorale in un pezzo del vostro progetto di premierato. È un premierato surrettizio, una personalizzazione spinta, un modo per dire agli elettori che votano un capo, non una coalizione, non un Parlamento, non un programma. Voi pensate forse di metterci in difficoltà perché pensate che noi non avremmo un capo? E io dico meno male, siamo in democrazia, abbiamo partiti, movimenti, culture politiche, forze civiche, comunità territoriali, rappresentanze sociali. Abbiamo differenze, parliamo, ma la democrazia è questo, costruire una sintesi senza obbedire al capo di turno. Una coalizione si costruisce nella società, nei territori, sui contenuti, sulle disuguaglianze, sulla sanità pubblica, sulla scuola, sul lavoro, sui salari, sui diritti, sulla giustizia sociale, accanto ai giovani e agli anziani, non sull'obbedienza al capo. E permettetemi un consiglio non richiesto, fate attenzione alla religione del capo. Perché quando si pensa solo al capo, quando si costruisce tutto intorno al capo, quando la politica diventa una gara tra capi, prima o poi arriva sempre un capo più capo degli altri. E allora la democrazia si impoverisce, i partiti si svuotano, il Parlamento si riduce, il pluralismo dà fastidio, il dissenso diventa un intralcio. Questa legge mette insieme due elementi che dovrebbero preoccupare tutti. Da un lato il premio che altera la rappresentanza, dall'altro una personalizzazione che spinge verso l'investitura del capo. Le regole della democrazia non sono proprietà della maggioranza, non appartengono al governo, appartengono ai cittadini. E badate, le convenienze di oggi diventano spesso le sconfitte di domani, perché la democrazia è più forte dei calcoli di chi prova a ingabbiarla. Gli elettori non sono pedine, sono cittadini liberi. La democrazia ha bisogno di regole condivise, non di scorciatoie, di cittadini coinvolti, non di elettori rassegnati, di un Parlamento, non di un uomo o una donna sola al comando. E permettetemi di chiudere dove ho cominciato. La sovranità appartiene al popolo. C'è un momento, il giorno del voto, in cui l'operaio e il ministro, il disoccupato e il milionario valgono esattamente lo stesso. Una scheda, un voto. È un istante potente che tanti non vivono perché non hanno la democrazia, ed è proprio quell'istante che questa legge svilisce, dicendo al cittadino che il suo voto conta, ma fino a un certo punto. Iniziate a farlo un po' troppo spesso questo ragionamento.
1: Onorevole.
4: Per queste ragioni il nostro giudizio è netto, è una legge sbagliata nel metodo, nell'impianto, nel messaggio che manda al Paese, e per queste ragioni la contrasteremo con forza. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Toni Ricciardi, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie signora Presidente, signora Ministra, membri del Governo, relatore di maggioranza. Mi consenta un'osservazione pregiudiziale, Presidente. Io credo che
6: Partito
5: sia
6: Democratico,
5: Italia serio, Democratico, credo che sia abbastanza imbarazzante in un momento così importante di questa legislatura, stiamo discutendo della legge elettorale, avere il vuoto pneumatico di quest'Aula, credo che vada segnalato con forza, quantomeno per ridare e ripristinare almeno una finta democrazia in quest'Aula. Detto questo, Presidente, guardi, io vorrei fare delle osservazioni pregiudiziali. La prima, che è una domanda, esiste una legge elettorale perfetta? Non esiste. Il che significa che tu non puoi importare in un paese la legge elettorale che funziona in un altro, perché tradizione, culture, usanze, costruzione di modelli di partito, società sono diverse, e quindi diamo per letto e scontato questo. Esiste una peculiarità italiana in materia di legge elettorale? Sì, signora Presidente. Noi fino a grosso modo, con qualche aggiustamento, fino al 1993 abbiamo votato con sistema proporzionale. Certo, i governi erano fragili, certo, era tutto quello che volevate, ma intanto la partecipazione era alta. Ma perché era alta? Perché le cittadine e i cittadini si riconoscevano nella rappresentante e nel rappresentante che i partiti sottoponevano al voto del corpo elettorale. Dopo il 93 è successo quello che è successo e siamo finiti esattamente come siamo finiti oggi. Seconda domanda, sempre di premessa, di cosa si occupa una legge elettorale? Di due elementi, stabilità e rappresentatività. Ora, per quanto riguarda la stabilità, mi sembra che pure è stata una delle questioni brandita nelle scorse settimane e veniva utilizzata sottolineando la necessità di una modifica strutturale della legge elettorale, guarda caso noi siamo dinanzi al governo della Repubblica che si candida a divenire, poi lo scegliete voi, mannacci permettendo, il governo più longevo della storia repubblicana. Allora, il tema della stabilità, come capite, è un tema che non c'è. Rappresentatività, molte colleghe e colleghi che mi hanno preceduto l'hanno sottolineato questo passaggio. Noi non è che siamo qui semplicemente a dire perché non avete introdotto le preferenze, abbiamo offerto una soluzione alternativa che erano i collegi maggioritari, uninominali, proporzionali. Nemmeno su questo abbiamo avuto possibilità di discussione, perché ci eravamo interrogati su una questione. Guardi, suo tramite, Presidente, lo dico al collega Rossi, da quando frequentavo le giovanili del partito ci si ma è passato un po' di tempo, ahimè, si discuteva sempre a un certo punto di una questione: come selezioniamo la classe dirigente? E la selezione della classe dirigente inevitabilmente, colleghe e colleghi, a un certo punto passa attraverso la valutazione, la misurazione dell'attività della dirigente o del dirigente, ma soprattutto attraverso la capacità di misurazione dell'ottenimento del consenso. La verità, probabilmente amara per le italiane e gli italiani, oltre alle tante emergenze che il Paese vive, che non vi ripeto, è il fatto che voi vi siete candidati, avete fatto un patto di governo che si basava su tre riforme strutturali: l'autonomia differenziata, se volete lo spacca Italia, e che la Corte Costituzionale vi ha smontato. La riforma della giustizia vi è stata rispedita al mittente da 15 milioni di italiani. Il premierato è stato insabbiato, ma surrettiziamente noi ce lo ritroviamo in questa proposta di legge elettorale. Allora la domanda che sorge spontanea non è quella di dire: voi volete modificare, migliorare, innovare dal vostro punto di vista l'assetto del Paese, ma vuoi vedere che voi siete ossessionati dalle prerogative dal Capo dello Stato? E perché sull'autonomia differenziata si andava in quella direzione, e sulla riforma della giustizia si andava in quella direzione, e sul premierato si andava in quella direzione con la legge elettorale addirittura, ed è una fattispecie teorica che abbiamo discusso in commissione, nonostante non ci abbiate nemmeno consentito di affrontare tutti gli emendamenti e la discussione su tutti gli emendamenti in commissione, quali siano, un giorno approvata questa legge elettorale, le vere prerogative del Presidente della Repubblica, e come non rischiamo, non nella materia istituzionale e legislativa, ma nell'applicazione materiale della norma, perché noi dimentichiamo sempre che una norma è sì fatta, c'è la gerarchia delle fonti, ci sono anche le consuetudini, ma poi soprattutto c'è l'applicazione materiale di quella norma. Non è un caso che noi insistiamo in un sistema interpretativo che non si basa sui precedenti. E allora tutta questa vicenda credo che noi rischiamo che vi sfugga di mano. Ora, e veniamo al piccolo ambito che mi compete, che è quello del voto degli italiani all'estero. Voi avete forzato nel perimetro opt-ortocollo pur di inserire dentro modifiche del voto degli italiani all'estero. L'avete fatto forzandola. Stiamo parlando di una ripartizione che ha un diritto di tribuna, 12 eletti e elette, 4 al Senato, 8 alla Camera, 4 circoscrizioni che rappresentano la storia, il collocamento, l'ubicazione della grande diaspora italiana. Avete fatto delle proposte, o meglio emendative, sulla messa in sicurezza, sulle quali noi concordiamo, lo dico suo tramite al collega Rossi, per una semplice ragione: perché storicamente siamo sempre stati penalizzati dai brogli elettorali che accadevano in giro per il mondo. Tuttavia, guardi, io auspico e credo, faccio un auspicio pubblico, che non ci si presenti con una ridefinizione delle circoscrizioni. Perché guardate, noi stiamo parlando della 21ª regione d'Italia, oltre 7 milioni di cittadine e cittadine che, se votassimo come si vota in Italia, facendo rientrare nel computo proporzionale di assegnazione dei seggi della ripartizione estera, saremmo la seconda regione d'Italia e ci spetterebbe dai 30 ai 40 rappresentanti. Questo tema però, avete cercato di mettere mano alla Costituzione, ma questo tema, guarda caso, non l'avete nemmeno sfiorato. La richiesta di voto all'estero è antica, del 1908 la prima, si concretizzò quasi un secolo dopo con Mirko Tremaglia, il primo voto nel 2006, e dopodiché noi avvertiamo la sensazione che si voglia introdurre le modifiche del processo elettorale all'estero non per garantire una maggiore rappresentanza, non solo per mettere in sicurezza il voto, sul quale siamo concordi, come sapete, ma per ridefinire un risultato che dal 2006 ad oggi premia il centro-sinistra. È indiscutibile e indiscussa questa cosa. E allora, guardate, noi siamo disponibili, per quanto riguarda l'estero, a proseguire sulla messa in sicurezza del voto, ma come vale per la legge elettorale nazionale anche sull'estero, se vorrete farci dei blitz ci troverete sulle barricate con la contrarietà massima. E mi faccio chiudere, perché altrimenti annichilisco dinanzi alle tante citazioni del collega Cuperlo, farò una citazione molto più banale, come diceva Edoardo, collega Rossi, ad Abbassanuttat.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Braga, ne ha facoltà, prego.
6: Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista.
7: Grazie signora Presidente. Siamo giunti alla fine di questa discussione generale, nella quasi totale afonia della maggioranza e nel silenzio totale, che dice più di molte parole, di una delle forze di maggioranza, la Lega di Salvini Premier, la chiamo ancora così. Nonostante questo, ciò che è emerso da questa mattinata è che questa legge che arriva all'esame dell'Aula non rappresenta una risposta ai problemi della nostra democrazia. Al contrario, rischia di aggravare le fragilità che già oggi attraversano il nostro sistema politico e istituzionale. Da anni assistiamo a due fenomeni profondi e preoccupanti. Da un lato cresce la distanza tra cittadini e istituzioni, come dimostra il livello sempre più alto dell'astensionismo. Dall'altro assistiamo a una progressiva frammentazione del quadro politico, con partiti sempre più deboli nella loro dimensione collettiva e sempre più spesso organizzati attorno a leadership personali o a interessi settoriali. Di fronte a questi due eventi, una legge elettorale dovrebbe avere l'ambizione di ricostruire il rapporto tra eletti ed elettori e rafforzare il sistema politico. Dovrebbe cioè rendere i protagonisti i cittadini delle scelte democratiche, favorire forze politiche solide, radicate, responsabili. La proposta venuta dalla destra, nelle sue diverse versioni, va invece nella direzione opposta. La prima criticità riguarda il premio di maggioranza. Con il meccanismo che avete previsto si attribuisce a una maggioranza parlamentare molto ampia a chi ottiene anche un vantaggio elettorale limitato. In questo modo il principio della rappresentanza viene alterato in maniera significativa, ma una democrazia parlamentare vive dell'equilibrio tra rappresentanza e governabilità. Nessuno mette in discussione l'esigenza di governi stabili, ma quando una forza politica riceve in Parlamento molti più seggi rispetto al consenso effettivamente ottenuto nel Paese, si crea una distorsione che rischia di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Per questo il premio di maggioranza che avete previsto appare spropositato e soprattutto tale da sollevare interrogativi non solo politici ma anche sul piano costituzionale. La maggioranza sostiene che questo sia il prezzo necessario per garantire governi più forti. Noi pensiamo invece che la forza delle istituzioni democratiche non derivi dall'alterazione del voto popolare ma dalla sua capacità di rappresentarlo il più fedelmente possibile. E guardate, appare davvero contraddittorio che a fare questa scelta sia una maggioranza che ha fatto della stabilità del governo che sostiene un pilastro e alla fine forse l'unico vero successo da rivendicare, l'esecutivo più lungo e stabile della Repubblica. E per questo è incomprensibile come questa sia ormai da mesi l'unica vera priorità di questa destra, del governo, al punto da imporre tempi e modalità di esame del provvedimento in commissione e in aula del tutto incompatibili con una materia di particolare rilievo costituzionale. La seconda criticità riguarda il disegno politico complessivo che emerge da questa riforma. Siamo di fronte a un vero e proprio premierato di fatto. Pur senza modificare formalmente la forma di governo, questa legge elettorale viene utilizzata per concentrare il potere attorno alla figura del capo della coalizione vincente. L'indicazione obbligatoria del candidato premier scavalca e pregiudica le prerogative del capo dello Stato, effetto, guardate, che non viene attenuato dall'emendamento che è stato votato in commissione, ma nello stesso tempo fa credere ai cittadini che votando quel partito si sceglie automaticamente il capo del governo. Ancora una volta l'effetto concreto è quello di ridurre gli spazi di autonomia del Parlamento e di comprimere il ruolo degli organi di garanzia previsti dalla Costituzione. Ma la nostra Carta Costituzionale è stata costruita, scritta dai padri e dalle madri costituenti sulla base di un principio fondamentale, come ci ha ricordato ieri nel suo magistrale intervento in quest'Aula il Presidente Mattarella, l'equilibrio tra i poteri. Nessuna istituzione deve poter prevalere sulle altre senza adeguati contrappesi. Con questa legge, invece, si attribuisce a chi vince una forza parlamentare tale da incidere pesantemente, profondamente sugli assetti istituzionali del Paese, fino a condizionare le scelte future relative agli organi di garanzia e alle più alte cariche della Repubblica. Ma non è questa la strada per rafforzare la democrazia, è piuttosto il tentativo di concentrare il potere nelle mani di un capo assoluto che trascina con sé una maggioranza politica. La terza criticità è rappresentata dalle liste bloccate. Questo forse è il punto più paradossale di questa riforma. Mentre cresce la sfiducia dei cittadini verso la politica, lo dimostra il tasso di astensionismo che dovrebbe allarmare tutti noi nelle ultime consultazioni elettorali. Guardate, eccezione fatta per il referendum sullo stravolgimento della Carta Costituzionale sulla magistratura, e anche questo ci dovrebbe dire molto. La maggioranza decide ancora una volta di negare agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti con il meccanismo delle liste bloccate, che viene esasperato, viene applicato sia ai collegi plurinominali sia alla lista nazionale per l'attribuzione del premio di maggioranza. È una scelta sbagliata, perché la crisi della partecipazione democratica non si combatte allontanando ulteriormente cittadine e cittadini dalle istituzioni, si combatte restituendo loro potere di scelta. Ci sono molti modi per farlo, noi ve ne abbiamo suggeriti alcuni, voi avete deciso di intraprendere la strada opposta. Ogni volta che un elettore percepisce che il proprio voto serve solo a ratificare decisioni prese altrove, cresce la sfiducia, diminuisce la partecipazione. Una buona legge elettorale dovrebbe invece avere l'obiettivo di riavvicinare i cittadini alla politica. Questa riforma rischia di allargarne la distanza. Basti pensare all'ennesimo tradimento sul voto ai cittadini fuori sede che si è consumato in commissione. C'è poi un'altra questione che non possiamo ignorare, forse la più importante. I sistemi elettorali non servono soltanto a trasformare i voti in seggi o a favorire la formazione di governi. Contribuiscono a plasmare la nostra democrazia, la sua qualità, anche la struttura dei partiti, la selezione della classe dirigente, cioè il rapporto tra istituzioni e società. Per questa ragione una riforma elettorale dovrebbe nascere da un confronto vero, ampio, serio, leale e trasparente tra tutte le forze politiche, perché le regole del gioco democratico non possono essere scritte solo da una parte politica, pensando esclusivamente alla convenienza del momento e in questo caso alla paura di perdere le prossime elezioni utilizzando la legge elettorale vigente. Abbiamo visto invece qual è stato il metodo utilizzato dalla maggioranza, una legge presentata a pochi giorni dalla scadenza del referendum, accompagnata da appelli al confronto tardivi, strumentali, un esame in commissione strozzato nei tempi, fino all'ipotesi insistente, ancora in queste ore, di ricorrere alla fiducia. Questo spirito è mancato semplicemente perché non era il desiderata del governo, non era quello che voleva chi oggi guida l'esecutivo, e il Parlamento ha piegato la testa, la maggioranza si è adeguata a questa volontà, mortificando se stessa, oltre che questa istituzione. Serviva all'opposto la volontà di costruire un sistema capace di rafforzare la rappresentanza, ridurre la frammentazione, restituire ai cittadini la fiducia nelle istituzioni. Per questa legge purtroppo fa l'esatto opposto, e per queste ragioni il nostro voto è un voto di totale contrarietà a una legge che per noi resta inaccettabile nel suo impianto. Fermare questa legge pericolosa e dannosa, per le ragioni che ho provato a dire, per la nostra democrazia, è l'impegno che ha visto unite le opposizioni in questo percorso, prima in commissione, ora in aula e nel Paese. E questa è la responsabilità che sentiamo soprattutto nei confronti della democrazia italiana. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, deputato Angelo Rossi, a pochi minuti, collega, prego.
8: Grazie Presidente, avevo promesso di ascoltare con attenzione le osservazioni fatte dai colleghi e l'ho fatto, e credo però di dover segnalare alcuni elementi di contraddizione.
6: Angelo Rossi,
8: innanzitutto
6: di Fratelli
8: parto d'Italia. Dall'esame dei lavori di commissione. Il collega Giachetti ha parlato di mancanza di interlocuzione tra maggioranza e opposizione. Beh, credo che mai come in questa legge elettorale, in commissione, credo me se ne debba dare atto, i relatori di maggioranza siano mai intervenuti così numerose volte. Credo di aver fatto forse qualche decina di intervento, rispondendo sempre alle osservazioni e agli emendamenti presentati dalle opposizioni. Forse perché il collega Giachetti, non essendo presente mai in commissione e forse poche volte, rare volte, la rappresentante del suo gruppo, evidentemente non ha potuto avere cognizione di questo lavoro invece di intervento da parte della maggioranza, che non è stato assolutamente in silenzio in commissione. Il collega Scerra parlava di che la maggioranza del Paese, dei cittadini, hanno deciso di cambiare e di mandare a casa e di dare il loro consenso a una coalizione alternativa a quella di centrodestra. Beh, vi informo di un fatto, cari colleghi. Questa legge elettorale che proponiamo prevede che vincono le elezioni chi ha un voto di più dell'altra coalizione, a differenza di quella attuale fatta nel passato dal Partito Democratico, in cui questo assioma non era garantito. Cioè, con l'attuale legge elettorale non è detto che chi abbia, essendoci gli uninominali maggioritari, non è detto che chi abbia più voti vinca le elezioni. E quindi è una contraddizione evidentemente in termini. Quindi, se la coalizione di centrosinistra, il campo largo, come vogliamo definirlo, avrà più consenso dell'attuale maggioranza, vincerà le elezioni. E se supererà il 42% in entrambe le Camere, avrà il premio di maggioranza. E perdonatemi poi sul premio di maggioranza. Colleghi, io comprendo tutto. Il collega Cuperlo ha parlato, per esempio, ma anche tutti gli altri, del premio di maggioranza. Beh, gli archivi della Camera e del Senato sono pieni di leggi elettorali con il premio di maggioranza.
6: Collega
8: per
6: Cuperlo,
8: il suo tramite.
6: Collega Cuperlo, collega Cuperlo.
8: Per il suo tramite, Presidente, il collega Cuperlo, ma anche altri colleghi, hanno parlato del premio. Allora, i colleghi
6: collega
8: di opposizione.
6: Cuperlo, la richiamo all'ordine.
8: Io sono stato molto rispettoso.
6: Il collega aveva detto il collega Cuperlo, comunque. Quindi,
8: non l'ho detto.
6: Era corretta l'espressione, altrimenti
8: esatto.
6: Te l'avrei chiesto.
8: Comunque,
6: prego,
8: esatto, Presidente, grazie di averlo fatto notare. Comunque, tutti i colleghi di opposizione hanno parlato del premio di maggioranza. Beh, perdonatemi, di leggi elettorali col premio di maggioranza a Camera e Senato nelle passate legislature sono pieni gli archivi. L'Italicum, l'Orfini, la Toninelli, la Lauricella, la Crimi, la Dell'Ai, la Cuperlo, la 40, la Speranza e la Fornaro. Sono leggi proposte nelle passate legislature con il premio di maggioranza, anche più alto di quello attuale, perché vi vorrei far notare, cari colleghi, che il premio di maggioranza attuale è vero che è determinato in quota fissa 70 e 35, ma essendo sottratto come tecnica elettorale, come meccanismo elettorale, prima dell'assegnazione del proporzionale, evidentemente di quei 70 e di quei 35 senatori e di quei 70 deputati, la coalizione risultante vincente che abbia superato il 42%, una quota parte li avrebbe comunque conseguiti. Quindi non sono 70 e 35, non c'è distorsione, sono molto meno dei premi di maggioranza che avevano proposto i colleghi di minoranza nelle loro leggi elettorali. Però oggi, siccome lo propone il centrodestra, è distorsivo della democrazia. E si è parlato anche, prendiamo esempi della governabilità degli enti locali. Guardate che vi comunico che negli enti locali c'è il premio di maggioranza al 60%. Quindi credo che si sia fatta una legge elettorale ottimale, che è stata modificata nel corso delle, dopo le audizioni e dopo il confronto in commissione, sulla base delle indicazioni e delle riflessioni fatte in commissione, e questo dovrebbe essere comunque un elemento di vanto, al di là delle posizioni sull'impianto generale, di tutta la commissione, di tutti i componenti della commissione. Sull'estero, mi permetto di dire, se le audizioni valgono quando vengono fatti notare gli elementi di criticità nei confronti della legge elettorale proposta al centrodestra, e allora valgono pure quando si parla di legge elettorale, perché tutti i costituzionalisti hanno detto che oggi la Corte Costituzionale si è espressa che quando una legge prevede il sistema proporzionale i cittadini hanno la legittima aspirazione di, legittima di vedere assegnati col sistema proporzionale quei seggi. Oggi non avviene, l'hanno detto tutti, cari colleghi.
1: Il collega deve concludere.
8: Quindi confermo che l'impianto della legge è sicuramente, certamente, io non sono un costituzionalista, ma segue certamente le indicazioni e l'espressione della Corte Costituzionale. E finisco, Presidente, non accettiamo lezioni di parlamentarismo da chi ha posto la fiducia su ben due leggi elettorali e che ha approvato la legge, veramente concludo, a 5 mesi dalle elezioni. La Commissione di Venezia, i principi che determinano la non approvazione dell'ultimo anno,
1: ora
8: sono del 2002. Voi avete approvato nel frattempo 2 leggi elettorali, di cui una col premio di maggioranza, una negli ultimi 6 mesi delle elezioni. Quindi, per favore, non venite a farci...
1: Grazie. Ha facoltà di replicare il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, senatrice Casellati, prego.
9: Grazie Presidente. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito per gli spunti che hanno offerto alla discussione. Ma lasciatemi dire che trovo ingeneroso non riconoscere che la maggioranza parlamentare ha raccolto in questo nuovo testo larga parte dei rilievi formulati dagli esperti che sono stati auditi, rilievi che sono stati condivisi dagli esponenti delle opposizioni. In questo modo, di fatto, abbiamo accolto più di un emendamento, vorrei dire agli onorevoli Fornaro e Scerra. E poi sento come un ritornello l'invito al Governo e al Parlamento a pensare alla vita reale degli italiani anziché occuparsi della legge elettorale. È sotto gli occhi di tutti che il Governo ha affrontato e sta affrontando concretamente nella politica estera e nella politica italiana i problemi del Paese, non sacrificandoli sull'altare della legge elettorale. Il percorso di risanamento economico avviato sin dal 2022 ha portato a ridurre il rapporto tra deficit e PIL dall'8,1% al 3,1% dal 2025. Lo spread è passato da 251 punti base del 2022 a 59 punti base del gennaio 2026. L'avanzo primario, che nel 2022 registrava un saldo negativo, meno 3,8% in rapporto al PIL, nel 2025 invece è stato positivo per una cifra assoluta stimata intorno ai 17 miliardi di euro. E ancora la povertà e il precariato lavorativo sono diminuiti dal 24,4% del 2022 al 22,6% del 2026, cifra questa vicina al minimo storico. E nonostante le ripetute crisi belliche e da ultimo energetiche, il tasso di occupazione ha toccato il 62,7%, mentre la disoccupazione è scesa al 5,2%, il livello più basso del 2008. Ma quello che io reputo più grave è che state ignorando come la stabilità, obiettivo della legge elettorale, impatti direttamente sull'economia. sulle urgenze, sulle emergenze ricorrenti che affannano i cittadini, perché solo con un governo stabile si possono realizzare riforme economiche e sociali, si possono compiere scelte strategiche di lungo periodo, si può guadagnare la credibilità internazionale, che è una condizione essenziale per attrarre investimenti esteri e per ridurre il macigno degli interessi sul debito pubblico che zavorra la nostra economia. Negli ultimi 10 anni precedenti il governo Meloni, 2013-2022, l'instabilità è costata 265 miliardi di euro in più sugli interessi del debito pubblico. Questi sono denari sottratti alle tasche degli italiani. La stabilità

onorevole Maggi, alla legge fascista Acerbo, che è lontana anni luce dalla riforma oggi in discussione. E anche qui vorrei fare anch'io una citazione. E vorrei ricordare le parole di Pasolini, che diceva: mi fa paura il fascismo dell'antifascismo di maniera, espressione che ha trovato il suo acme nell'intervento proprio dell'onorevole Maggi, che rivendicando il pluralismo delle idee e invocando il rispetto della Carta Costituzionale ha cercato di impedire l'espressione del mio pensiero ledendo l'articolo 21 della Costituzione. Il rispetto, la coerenza hanno lasciato il posto al teatrino e alla spettacolarizzazione della politica. Poi si è sostenuto che l'indicazione da parte dei partiti della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio comprimerebbe il potere di nomina del Capo dello Stato, alterando gli equilibri costituzionali e introducendo una sorta di premierato a Costituzione invariata. È falso. La legge parla chiaro laddove si riferisce testualmente alle prerogative del Presidente della Repubblica, che restano immutate secondo l'articolo 92 della Costituzione. L'impegno assunto congiuntamente dai leader dei partiti coalizzati a scegliere il loro leader alla Presidenza del Consiglio è di natura esclusivamente politica, è un impegno che attiene ai loro reciproci rapporti politici e non ai rapporti formali e istituzionali tra partiti e capo dello Stato. Non incide sulle valutazioni discrezionali del Presidente della Repubblica. Questa norma si limita a richiedere alle forze politiche di presentare un programma di governo, di individuare il leader all'interno della coalizione. Questo valorizza l'esigenza esclusivamente di serietà, di trasparenza, di responsabilità delle forze politiche nei confronti degli elettori e quindi di genuinità della competizione politica. Non tocca minimamente i poteri del Presidente del Consiglio, non tocca i poteri del Capo dello Stato. Quindi non c'entra nulla, assolutamente nulla, con il premierato. Parlare di premierato è un fuor d'opera che mira esclusivamente, a mio parere, ad allontanare l'attenzione da una legge elettorale che non comporta nessuna lacerazione del tessuto costituzionale, anzi al contrario, è costruita dentro il perimetro della Costituzione e delle sentenze della Corte Costituzionale, che non comporta alcuna deriva autoritaria, ma è costruita esclusivamente per favorire l'obiettivo della stabilità insieme a quello della piena rappresentatività delle Camere e la riproduzione in esse di quel pluralismo ideale che innerva la nostra società. Si è detto ancora che si crea un Parlamento bloccato perché le liste bloccate impedirebbero la conoscibilità degli elettori. Anche questo è privo di fondamento, è falso. La Corte Costituzionale ha autorizzato la previsione di liste bloccate a condizione che le liste non presentassero un numero, lo dico fra virgolette, assai elevato di candidati, parla di assai elevato, e che sia assicurata agli elettori, fra virgolette, la prevedibilità delle rispettive scelte. Infatti, le condizioni della Corte Costituzionale sono state tutte soddisfatte. Ciascuna lista proporzionale non può presentare un numero di candidati superiore a 6 alla Camera e 3 al Senato. Ci saranno perciò liste corte i cui candidati saranno pienamente conoscibili agli elettori. 2. I candidati inseriti nelle liste circoscrizionali per il premio
governare.

0: si devono candidare anche in almeno un collegio plurinominale della medesima circoscrizione, e questo assicura il legame di ogni candidatura sia nelle liste del proporzionale sia in quelle di governabilità con i territori e favorisce la riconoscibilità dei candidati. 3. Tutti i nominativi dei candidati nei due listini proporzionale e di governabilità in ogni circoscrizione e in ogni collegio devono comparire sulla scheda elettorale, e questo garantisce la piena consapevolezza nell'elettore dei candidati sui quali ricade la sua indicazione personale. L'insieme di queste misure tecniche assicura la conoscibilità degli eletti e ne rafforza il collegamento con gli elettori, corrispondendo esattamente agli indirizzi della Corte Costituzionale. Da ultimo vorrei dire, si è detto che il centrodestra ha fatto fare un passo indietro nel processo di emancipazione femminile. Francamente io ritengo che siamo nel processo dell'assurdo. Per la prima volta, dico per la prima volta nella storia repubblicana, abbiamo il primo presidente del Consiglio di centrodestra. Ed io sono stata il primo presidente del Senato, e i numeri testimoniano come il centrodestra abbia favorito le donne in misura molto più alta in ruoli apicali rispetto al centrosinistra. Questi sono i fatti, e ragioniamo sui fatti, non sulle parole.
1: Grazie Ministra. Avverto che a norma dell'articolo 40,1 del regolamento, prima dell'inizio della discussione generale, è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Boschi ed altri numero 1, e che nel corso della discussione generale sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Bonafè ed altri numero 2, Alfonso Colucci ed altri numero 3, Zaratti ed altri numero 4. Tali questioni pregiudiziali, il cui testo è in distribuzione, saranno esaminate e poste in votazione prima di passare all'esame degli articoli del provvedimento. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 30 giugno 2026, ore 10. Collega Cuperlo, se è un vero ordine dei lavori, altrimenti non può parlare del tema che abbiamo appena affrontato, perché la controreplica non c'è. Se è una richiesta di informativa o un ordine dei lavori, altrimenti le dovrò togliere la parola, porti pazienza. Sull'ordine dei lavori, prego, collega Cuperlo.
2: Cuperlo del PD.
3: Assolutamente, Presidente, non mi permette alcuna replica, ci mancherebbe. No, sull'ordine dei lavori. In apertura di seduta stamane, lei presiedeva, il Presidente della Prima Commissione, l'Onorevole Pagano, nonché relatore del provvedimento, ha parlato per alcuni minuti sul provvedimento stesso, riservandosi in sede di replica di argomentare in modo più approfondito. Ora, se un'urgenza improvvisa può capitare, ha costretto il Presidente Pagano ad allontanarsi dall'Aula, va compreso, ma vorremmo segnalare alla Presidenza la nostra piena disponibilità a trattenerci qui fino al tardo pomeriggio di oggi, in attesa del rientro del Presidente Pagano, per ascoltare la sua attesissima replica, anche perché un po' allarmati da questa assenza, o comunque chiederemmo alla Presidenza della Camera di poter inviare un telegramma urgente per comunicargli che la seduta è in via di esaurimento.
1: Grazie collega Cuperlo, abbiamo ascoltato la replica del relatore, naturalmente è una facoltà replicare o meno, evidentemente il Presidente non l'ha esercitata. Do dunque quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 30 giugno 2026, ore 10, comunicazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81, ore 14, seguito della discussione delle mozioni concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti, seguito della discussione delle mozioni in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita, seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, seguito della discussione della mozione concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane, seguito della discussione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, seguito della discussione del disegno di legge recante revisione delle modalità di accesso processo, valutazione e reclutamento del personale ricercatore docente universitario, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezione alla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Al termine delle votazioni, discussione generale del disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, delega al Governo per il riordino della materia. La seduta è tolta.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: 13:54 minuti, Radio Radicale, questa era la Camera dei Deputati che abbiamo seguito in diretta, all'ordine del giorno la discussione sulle linee generali della proposta di legge Bignami ed altri concernente disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e delle abbinate proposte di legge Maggi, Pavanelli ed altri. Noi a questo punto siamo a pochi minuti del notiziario, quindi andiamo a parlare ancora del caso Ruth Italia. Con un'intervista realizzata da Alan Franco Palazzolo con Roberto Bagnasco, che ricordiamo ai nostri ascoltatori è un deputato di Forza Italia.
6: Radio Radicale, siamo con Roberto Bagnasco di Forza Italia per parlare ancora una volta del caso Ruth, nel senso che noi ancora non riusciamo a darci una spiegazione sul perché il segretario generale della NATO abbia detto quelle cose alla vigilia dell'incontro con Trump sui voli militari italiani. Come ho detto già ad altre persone che ho intervistato, non mi è mai capitato un segretario generale che nei particolari entrasse dicendo questi hanno fatto 200 voli, hanno fatto 300 voli. Cioè, a casa mia esiste una cosa secondo la quale il principio del segreto militare è la Bibbia, per chi sta in questo campo.
7: È alla base. Io credo che veramente questo ultimo caso sia quanto di più incomprensibile, almeno ad una logica, almeno per quello che può apparire. Potrebbe esserci qualcosa di sotto, evidentemente, ma sicuramente per destabilizzare anche la situazione, ma non credo che ci sia bisogno di destabilizzare ulteriormente una situazione che mi sembra già esplosiva, e questo sicuramente non a vantaggio dell'Italia, ma neanche a vantaggio degli Stati Uniti, anche se Trump, è assolutamente imprevedibile nel suo modo di muoversi, nel suo modo di agire, e la collaborazione con Ruth comunque è assoluta, quindi credo che se Ruth ha detto queste cose in qualche modo lo ha fatto, questo lo penso sinceramente, lo ha fatto se non sotto dettatura almeno sotto la benevola visione del Presidente degli Stati Uniti, che in questo momento evidentemente non trova di meglio che scatenarsi nei confronti dell'Europa in generale e in particolare dell'Italia.
6: Se l'ha detto significa che poi alla fine non c'era motivo per arrabbiarsi l'Italia.
7: Ma io credo che è esatto, non c'era motivo per arrabbiarsi contro l'Italia, perché se questo fosse vero, ed è vero nei termini in cui poi possiamo parlarne, se questo fosse vero io credo che abbiamo lavorato insieme agli Stati Uniti nella maniera più importante, più significativa, e quindi il fatto che invece il Presidente degli Stati Uniti si sia scagliato nei confronti dell'Europa in generale e della Meloni dell'Italia in particolare, indica che evidentemente questo non è vero. Sì, i nostri aerei, cioè le basi sono state usate secondo metodologie di uso che fanno parte della storia del nostro paese, almeno di questi ultimi decine di anni. Ci sono, mi sembra, 3 trattati che riguardano le metodologie, cioè il come usare le basi, e l'abbiamo usato solamente in quel senso, assolutamente. Io credo che Crosetto in questo senso non sarebbe mai permesso di essere così categorico se non avesse avuto la certezza assoluta di dire cosa in piena rispondenza con quelli che sono i trattati con gli americani.
6: Lei, visto che questa cosa che ha detto Ruth la sostiene anche il regime iraniano, sì. Lei pensa che si sia creata un'inedita alleanza tra Ruth è l'Iran che sostiene che noi e la Romania invece abbiamo aiutato gli Stati Uniti.
7: Ma noi, questo non è assolutamente vero, ho visto che il nostro ministro degli esteri è intervenuto in maniera estremamente chiara subito, non ha aspettato che passassero delle ore, ma si è subito messo in contatto con il suo omologo iraniano. È chiaro che quello che posso dire invece io è che nei confronti dell'Iran forse questo il nostro rapporto è sempre stato invece piuttosto, abbiamo sempre lavorato nel tentativo di essere momento di collegamento tra l'Iran e gli altri paesi. Questo non lo merita sicuramente il regime iraniano, che è un regime assolutamente sanguinario, forse lo merita la realpolitik che l'Italia ha sempre fatto in questa parte del territorio, ecco, diciamo.
6: Crede che questa cosa, questa polemica, sia legata anche all'indecisione dell'Italia sul programma SAFE?
7: No, non credo che questa polemica, anche perché l'indecisione dell'Italia, parliamoci chiaro, non è un'indecisione sull'aderire a questo programma, è solo nei tempi, nel modo migliore per farlo, per cercare evidentemente, visto che dal punto di vista economico è inutile nascondercelo, è estremamente pesante per il nostro paese.
6: Beh, 15 miliardi.
7: Non è cosa da poco, vengono prestati, ma poi bisogna restituirli.
6: No, io le volevo chiedere come ha trovato l'atteggiamento dell'Unione Europea su questa vicenda, che attraverso una fonte ha detto entro un mese dovete decidere, prendere o lasciare, e non lo dice attraverso un suo rappresentante, ma attraverso delle fonti. Allora, considerando la rigidità con la quale si sono comportate sulla vicenda del rientro dalla procedura di infrazione sul deficit.
7: Io credo che al di là di questo ovviamente ennesimo infortunio, direi, di metodologia di lavoro da parte dell'Europa, l'Italia risponderà ovviamente in maniera positiva e lo farà nei termini possibili. Ci sarà sicuramente, ne sono convinto, la possibilità di aderire e non saremo messi fuori da questo programma solamente perché abbiamo 15 giorni o un mese di ritardo. Questo non succederà. Noi ci auguriamo anche, voglio essere ottimista, di poter anche uscire dalla procedura di inflazione. Questo ovviamente risolverebbe le problematiche. Non voglio essere troppo ottimista, non lo è stato il governo, non lo è certamente un parlamentare della Repubblica. Ci voglio sperare, evidentemente, questo sarebbe il modo migliore per rispondere a delle esigenze reali, quelle cioè di un riarmo, ma non solamente dell'Italia, ma di tutta l'Europa e possibilmente, anzi, in maniera omogenea. Noi dobbiamo, l'Europa deve riarmarsi, ma deve farlo non come stati singoli, con programmi diversi, metodologie diverse, idee diverse, ma deve farlo evidentemente secondo un programma comune che anche dal punto di vista economico, evidentemente, come è stato detto da tutte le parti, porterebbe dei risparmi molto importanti.
6: E comunque fa bene l'Italia a rafforzare la gamba europea della NATO? Come ha fatto nel recente vertice?
7: Secondo me fa bene l'Italia a rafforzare, anche perché abbiamo visto che evidentemente l'altra gamba mi sembra una gamba piuttosto claudicante, almeno in questo momento, però anche lì è giusto quello che sta dicendo sempre il Ministro degli Esteri, soprattutto, e anche ovviamente la nostra Presidente del Consiglio. Noi i rapporti non li teniamo con Trump, li teniamo al momento con Trump, ma li teniamo con gli Stati Uniti d'America, e dopo Trump e dopo la Meloni ci sarà uno piuttosto che un altro, che saranno più bravi o più cattivi, ma che sicuramente però rappresenteranno quella continuità di rapporti che per noi è assolutamente necessaria.
6: Bene, grazie come sempre a Roberto Bagnasco di Forza Italia.
5: 14:03 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, a Roberto Bagnasco di Forza Italia. Noi apriamo il nostro notiziario del primo pomeriggio, in studio Gabriele Rossi e Cristiana Pugliese, alla regia Iva Radicev. Andiamo come sempre a vedere il nostro sommario, parleremo di legge elettorale, con due interviste di Lanfranco Palazzolo. Le notizie del giorno: intanto il Venezuela, sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela tra mercoledì e giovedì, lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati e 4.300 feriti. Oltre 70.000 sono le famiglie rimaste senza casa. E l'AGI in tema ci dice che tra i morti, tra i 235, c'è anche un 56enne italo-venezuelano, non ci dà il nome. E poi ancora l'Iran, i Pasdaran che dicono Washington fermi i sorvoli israeliani nel Golfo o reagiremo, e interviene Grossi, bisogna verificare i siti nucleari. Il comando centrale unificato iraniano mette in guardia sulle conseguenze delle attività dell'esercito israeliano ai suoi confini, il direttore dell'AIEA chiede controlli approfonditi degli impianti. È intervenuto in tema il ministro Tajani, che al suo omologo dice mai dato basi per azioni di guerra, lo rassicura. Crosetto ancora interviene, il ministro della difesa, da Rutte parole a caso, scatenata una tempesta in un bicchier d'acqua, e la presidente del consiglio conferma non abbiamo partecipato al conflitto. Il fronte libanese, diciamo così, Aoun ringrazia l'Italia e la Francia, il presidente libanese dice bene il sostegno alla nostra sovranità, lo sceicco Qassem dichiara Israele deve andarsene sconfitto. A Washington nuovi colloqui tra Beirut e Tel Aviv. L'Ucraina, Mosca ha abbattuti oltre 600 droni ucraini nella notte, e così il Ministero della Difesa russo, è stato uno degli attacchi più massicci dall'inizio della guerra. La Commissione europea proroga fino al marzo 2028 la tutela dei rifugiati, ma esclude chi ha obblighi militari, accolta la richiesta di Kiev. La strage di Viareggio, Moretti si è costituito in carcere, la Cassazione ha confermato ieri la condanna dell'ex AD di Ferrovie dello Stato e di altri 10 ex dirigenti, ho la schiena dritta, ha detto al Corsera, ma la sentenza è un precedente pericolosissimo. Intanto l'AD Donnarumma lascia, Salvini dice dimissioni concordate, e dall'opposizione commentano dicendo dovrebbe andarsene il ministro, il successore sarà interno, in poll l'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Si parla ancora dell'emergenza caldo, in Francia 55 le persone annegate sono arrivate ad essere 55, in Italia oggi e domani 18 le città da bollino rosso. E parliamo di economia, le borse asiatiche in rosso, nuova ondata di vendita sui chip, Tokyo perde meno 4,15%, ieri lo scivolone di Apple ha alzato i listini, le vendite sul comparto tecnologico tornano a fare da padrone.
8: E torniamo a parlare allora di legge elettorale discussa questa mattina alla Camera, per il momento non verrà posta la fiducia. Sentiamo su questo tema Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati di Forza Italia, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
9: Radio Radicale, siamo con Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali, per parlare di legge elettorale che arriva in aula per la discussione generale. Insomma, c'è molta tensione. Stamattina è stato espulso Riccardo Maggi. Insomma, cioè, io ho notato un po' di tensione oggi.
10: La legge elettorale è la legge che dispone ovviamente le regole della democrazia sulla scorta naturalmente dei nostri principi contenuti nella nostra Costituzione. Quindi è normale che vi sia un po' di tensione. Questa è una legge che viene proposta dalla maggioranza, che è stata per la verità anche nel corso dei lavori di commissione modificata, tenendo anche conto di alcuni dei suggerimenti posti dagli auditi e anche dalle opposizioni, e quindi è stata molto migliorata ed è stata anche resa sicuramente costituzionale e aderente ai principi contenuti nelle sentenze della Corte Costituzionale che vi sono state in passato. È chiaro che ci sono alcune formazioni politiche, la formazione politica del collega Maggi è una formazione politica che avrà difficoltà per la presentazione delle liste, almeno questo è il tema che è stato discusso in commissione, e quindi magari qualche nervo scoperto in più c'è, in particolare per quanto riguarda ovviamente quella formazione politica. Io credo che bisognerà fare in modo che tutto resti nell'alveo, comunque nello stile sobrio che vi deve essere nelle aule del nostro Parlamento, e che così come avviene e come è avvenuto anche in passato, ovviamente le procedure parlamentari facciano il proprio percorso per arrivare fino anche in questo caso all'approvazione.
9: È d'accordo con me che c'è un po' di tensione, anche perché alcuni aspetti della legge non sono stati, come si può dire, definiti, nel senso tipo le preferenze. C'è un piccolo giallo su quello che poi potrebbe accadere in aula, su quello che farà il governo?
10: Allora, il governo intanto non credo che faccia nulla, perché questa è un'iniziativa legislativa parlamentare, quindi il governo ovviamente sta seguendo, c'è la ministra Casellati che ha partecipato ai lavori in commissione e che partecipa in aula, e ha dato la sua ovviamente adesione all'impianto della legge. Però una cosa è certa, questo è il testo che è emerso e che reca il nome ovviamente del capogruppo di Fratelli d'Italia in aula, e che reca anche le firme degli altri esponenti,
9: quindi diciamo,
10: del centrodestra. Poi sì, in aula, così come è stato annunciato, il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia depositerà un emendamento in materia di preferenze, valuteremo come affrontare questo tema, perché poi non sappiamo che cosa prevede questo emendamento, non so se è un emendamento di introduzione delle preferenze nelle liste proporzionali, perché voglio ricordare che c'è anche un premio di maggioranza rappresentato dalle liste circoscrizionali, quindi c'è un combinato disposto di premio di maggioranza e di eletti col sistema proporzionale. Quindi se gli eletti del sistema proporzionale dovranno essere scelti esclusivamente col sistema delle preferenze, questo è un tema sul quale credo che, da quello che è stato annunciato, che Forza Italia e la Lega fra i partiti diciamo di maggioranza non condividono, e quindi immagino, ipotizzo che non lo voteranno un emendamento di questo tipo.
9: Ho visto che è intervenuto anche Giachetti in aula. Comunque non farete come fece Renzi all'epoca, che mise la fiducia sulla legge elettorale?
10: No, questo lo escludo, ci ho tenuto poco fa a sottolineare che questa legge elettorale di iniziativa parlamentare è stata discussa, sviscerata e modificata in commissione, come è giusto che sia per un disegno di legge di iniziativa parlamentare, e quindi escludo un voto di fiducia, che per la verità sull'Italicum in passato, quindi su un disegno di legge di iniziativa diciamo del centro-sinistra, invece fu proposto e fu votato col voto di fiducia. In questo
9: quindi
10: caso,
9: sarete più corretti di quanto non lo fu Renzi rispetto alla natura parlamentare della discussione sulla legge elettorale?
10: Sicuramente.
9: E con questo sicuramente io la ringrazio, grazie come sempre a Nazario Pagano, Presidente della Commissione Affari Costituzionali.
10: Grazie a voi di Radio Radicale.
8: E durante la discussione di questa mattina alla Camera sulla legge elettorale, dopo essere intervenuto il deputato di Più Europa Riccardo Maggi, è stato espulso mentre protestava. Sentiamo lo stesso Maggi intervistato sempre da Lanfranco Palazzolo.
9: Radio Radicale, siamo con Riccardo Maggi di Più Europa, che se vogliamo possiamo definirlo il protagonista di questa prima giornata di discussione generale alla Camera sulla legge elettorale. Dunque, lei è stato espulso dall'aula perché ha mostrato un cartello che era comunque attinente alla discussione per far vedere insomma come è stata concepita le liste bloccate. Allora, come andato, ho visto che il suo intervento ha stimolato molto il ministro delle riforme Casellati, che è intervenuta. Si può dire che voi siete una delle vittime eccellenti di questa legge elettorale?
11: Sì, diciamo, andiamo per ordine. La vittima principale è la democrazia, e la democrazia parlamentare, perché questa è una legge elettorale che si introduce nel filone, diciamo, che collega la legge truffa del 53 alla legge Acerbo poi del 23. Cioè, sostanzialmente, una legge che nel momento in cui dovrebbe tradurre, diciamo, consenso dei cittadini in rappresentanza, in realtà lo deforma. È una legge che ha un premio di maggioranza che non esiste in nessun sistema elettorale di nessuna democrazia parlamentare, cioè non è un premio di maggioranza, è un premio che trasforma una minoranza e chi ottiene il 42% in un'ampia maggioranza, una minoranza nel paese in un'ampia maggioranza in Parlamento. Nella legge truffa, e ho ricordato in aula gli interventi che ci furono in quella discussione,
9: anche quello di Almirante
11: che oggi rileggendolo darebbe un diritto, una lezione di diritto costituzionale e di democrazia ai suoi, diciamo, discendenti della destra italiana in questo momento. Almirante, con altre parole, Palmiro Togliatti e Piero Calamandrei, indicavano in quella legge, la legge truffa, un modo per cambiare la Costituzione, sovvertire la Costituzione senza però fare una revisione costituzionale, cioè attraverso la legge elettorale, che era intimamente incostituzionale, anticostituzionale. E quella legge del 53, la discussione di cui faccio riferimento avvenne a dicembre del 52, prevedeva un premio di maggioranza molto grosso a chi avesse raggiunto il 50% più uno, a chi avesse superato il 50%, cioè a chi avesse dimostrato, questa fu la difesa di Moro, di quella legge, di avere una maggioranza nel paese. Oggi invece è una minoranza che viene trasformata. Per questo il meccanismo si avvicina di più a quello della legge Acerbo del 23. E ovviamente quindi si fa scempio della rappresentanza, si fa scempio della Costituzione rispetto al voto uguale. Questo fu in particolare quello che sottolineò Calamandrei: come può essere uguale il voto se il suo voto non contribuisce a eleggere nessuno, la stessa quantità di voti, e da un'altra parte contribuisce a eleggere un numero spropositato di eletti per effetto di questo premio di maggioranza? Ma c'è di peggio: in commissione è stato aggiunto una norma odiosa, perché discrezionale, perché fatta sulla base non di un criterio chiaro, ma sulla base della simpatia politica, che riguarda la possibilità di accedere alla competizione elettorale, e cioè l'annosa questione delle firme. Ora, la norma a regime prevede che l'esenzione dalla raccolta delle firme ce l'abbia chi ha gruppi alla Camera e al Senato, in entrambi i rami, quindi all'inizio della legislatura. Ci sono una serie di partiti politici che non hanno questa condizione. La norma ha deciso quali di questi sanare, dicendo che devi avere il gruppo in un solo ramo al 31 dicembre del 2025, quindi anche con una data retroattiva rispetto ad adesso. Questo noi avevamo suggerito invece una riforma a regime, non la norma transitoria come sempre che si fa come questa, ma dire si fa la raccolta delle firme con la firma digitale, come avviene già per il referendum, per gli ultimi referendum costituzionali abrogativi è stato così. È un sistema rodato, funziona, trasparente, legale e di semplificazione. C'è stato detto di no, perché secondo la ministra Casellati ci potevano essere degli abusi. Ora abbiamo chiesto alla ministra Casellati: ma i cittadini quando fanno gli atti giudiziari con l'Agenzia delle Entrate, con l'INPS, con la ASL, non ci sono abusi, ci dovrebbero essere per sottoscrivere una lista? In realtà,
9: anzi, il rischio è superiore.
11: Il rischio è con la raccolta cartacea, che certo, firmano i morti, firmano gli inconsapevoli, firmano da elenchi che non si sa presi dove.
9: Vabbè, poi tu lo sai come si organizzano certi partiti, ma si certo, mettono in una stanza in cinque persone.
11: Appunto. Allora però risulta particolarmente odioso che viene fuori alla fine del testo approvato in commissione che cosa? E partiti che hanno preso meno di un terzo del nostro consenso elettorale, avendo fatto i gruppi magari perché gli hanno prestato dei parlamentari, hanno l'esenzione. E non solo, hanno pure i relatori su questa legge e dicono a noi che abbiamo preso più del triplo dei voti, di voti veri, di gente che ha messo la croce sul simbolo, che noi dobbiamo raccogliere le firme perché c'è il rischio che siamo una lista civetta. Allora, io questa cosa la considero, io non chiediamo un privilegio, chiediamo una riforma fatta con la firma digitale. Lo considero semplicemente inaccettabile, ma è il portato di questa legge, che alla fine è coerente con l'impianto della legge. È una legge antidemocratica e plebiscitaria che trasforma l'elezione del Parlamento in un'elezione per trascinamento rispetto al leader. Cioè, con questa legge si eleggono il capo e i suoi. La capa, se è donna come in questo momento la Presidente del Consiglio, e i suoi. Cioè il suo gruppo, la sua banda. E ho mostrato la scheda in aula, è una scheda in cui il cittadino, l'elettore, si troverà davanti sto lenzuolo con decine e decine di nomi, tutti bloccati, di cui lui deve prendere atto. E o se li ingurgita tutti quanti insieme, ci sono quelli del listino proporzionale, quelli del listotto per il premio, in alcuni casi sono gli stessi, ci sono le pluricandidature per cui ci si può candidare in 5 circoscrizioni diverse. Hanno messo l'obbligo che chi sta nel listone per il premio di maggioranza deve stare anche nel...
9: Ma senti, un dubbio, chi sta nel listone premio, no? Se c'è il premio di maggioranza deve votare per il listone del premio e quindi scattano anche, diciamo, scattano tutti quelli che non sono eletti.
11: Questa è una cosa che loro hanno modificato, cioè hanno previsto che chi sta nel listone premio debba stare anche in un listino almeno in un listino
9: proporzionale.
11: Perché? Perché rispetto alle osservazioni di alcuni costituzionalisti che gli hanno detto guardate che così ci sono delle liste bloccate, ci saranno dei nominati e dei supernominati. Cioè, i nominati dei listini proporzionali, i supernominati saranno i 70 che scattano alla Camera e 35 al Senato,
9: certo,
11: come
9: certo.
11: Premio di maggioranza. Quindi allora hanno detto facciamo in modo che siano gli stessi almeno in parte, in modo quelli del listone del premio, così che ma in questo modo è ancora peggio perché è ancora meno trasparente, perché tu non sai se quello scatterà lì e quindi non sai chi stai votando davvero. Cioè è una specie di obbligo di pluricandidatura, è un vero schifo. Cioè come la girano è uno schifo questa legge e va affermata .
9: No, io ti chiedevo se quelli del listone premio vengono eletti per effetto del premio, ovviamente devono optare per il listino premio.
11: Sì.
9: Quindi scattano i successivi.
11: Certo.
9: Quindi c'è gloria per tutti.
11: Questo vale per la coalizione che vince.
9: C'è
11: un gioco di subentro che rende però ancora meno trasparente. In più, questo stesso caso che tu stai dicendo, quello può anche essere contemporaneamente in cinque collegi.
9: Certo.
11: Quindi non sai nemmeno lì dove scatta e quindi...
9: Una specie di gioco dell'oca. Che succede in aula? Cioè, questo famigerato emendamento sulle preferenze verrà presentato sì o no? Oppure mettono la fiducia?
11: Ma io non lo so. Se vedo quello che è successo in commissione, penso che qualcuno lo ripresenterà.
9: Non la Casellati.
11: Non penso, in ogni caso qualcuno lo presenterà, io non ho una particolare preferenza per le preferenze, perché ricordo tutto il dibattito che ci fu all'inizio degli anni 90,
9: la preferenza unica.
11: Con qualche ragione si arrivarono a definire criminogene, diciamo, per le dinamiche anche clientelari che sviluppano. Certo è che in questo sistema non ci sono preferenze, non ci sono collegi, non c'è doppio turno, cioè non c'è nessuno di quegli strumenti che possa un minimo rafforzare la scelta del cittadino. Quindi probabilmente persino le preferenze che io non preferisco sarebbero migliorative rispetto a questo testo.
9: E secondo te si arena al Senato la legge elettorale?
11: Non lo so, penso che forse non lo sappiano nemmeno bene la maggioranza in questo momento.
9: Ok, allora, ti rivediamo la prossima seduta. T'hanno espulso, non so se...
11: Una sanzione.
9: Ok, va bene. Allora ci rivediamo.
11: Io sono uscito solo per questo, perché non volevo una sospensione che mi impedisse di partecipare alle puntate successive.
9: Non potevi mancare.
11: Esatto.
9: Grazie Riccardo Maggi.
5: 14 e 23 minuti e questo era Lanfranco Palazzolo con Riccardo Maggi, deputato di Più Europa. E parliamo di esteri, andiamo a vedere la situazione su Hormuz, lo facciamo intanto con le dichiarazioni del vice del ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi, che ha affermato oggi che un passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz non può essere garantito senza un coordinamento con l'Iran e che l'assenza di coordinamento potrebbe portare alla sospensione di qualsiasi rotta designata. Ed in tema è intervenuto anche Velayati, che è stato consigliere senior della guida suprema iraniana, che ha rivendicato il ruolo dell'Iran nello stretto di Hormuz e ha attaccato duramente i paesi arabi del Golfo dopo la dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti sulla sicurezza regionale e la libertà di navigazione, e lo ha fatto attraverso una serie di messaggi pubblicati su X o su X. L'ex ministro degli esteri iraniano inoltre ha accusato l'Occidente di non aver portato nella regione altro che barbarie e saccheggio. Intanto, proprio a proposito delle contestazioni portate avanti il ministro degli esteri iraniano, da parte degli iraniani naturalmente, ha criticato, definendola invadente, irresponsabile e provocatoria, una dichiarazione congiunta da parte degli Stati Uniti e del Consiglio per la cooperazione del Golfo, dove vengono menzionate minacce dell'Iran, tra cui missili balistici, droni e il sostegno di Teheran ai suoi proxy nella regione. Secondo quanto riferisce il ministro degli esteri iraniano, ha respinto l'affermazione di Washington riguardo a un impegno costante per la sicurezza degli stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, definendola nient'altro che retorica e distorsione della realtà, sostenendo che la presenza militare statunitense in Medio Oriente è diventata invece un peso per le popolazioni della regione e una fonte di insicurezza e divisione. Nel comunicato il ministro degli esteri iraniano ha anche invitato i paesi membri del Consiglio per la cooperazione del Golfo a riconsiderare il proprio approccio riguardo alla sicurezza alla luce del recente conflitto, ribadendo che la sicurezza collettiva può essere raggiunta solo attraverso la cooperazione tra gli stati della regione e senza interferenze straniere. E in tema sono intervenute anche le guardie rivoluzionarie iraniane, la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie italiane, che è tornata a ribadire che non vi sono scorciatoie per l'attraversamento di Hormuz, il passaggio dello stretto è consentito solo lungo le rotte dichiarate dall'Iran.
8: Spostiamoci ora sulla situazione in Ucraina e partiamo dalla dichiarazione del governatore della regione occupata della Russia, la Crimea, che ha detto che dopo l'ultima massiccia ondata di attacchi ucraini la Crimea dichiara lo stato di emergenza. E il conflitto tra Kiev e Mosca non va avanti soltanto via terra ma anche via mare. Il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha comunicato che nell'ambito dell'operazione di influenza della durata di 40 giorni contro la Russia annuncia che ieri sera il presidente Zelensky annuncia tramite Zelensky che ieri sera l'Ucraina ha attaccato due navi di supporto militare che si trovavano sul territorio del cantiere navale Zatoka in Crimea, nei pressi di Kerch. Lo riferisce l'agenzia ucraina Ukrinform, citando l'apparato militare di Kiev. E sempre dall'Ucraina, batterie proprio per gli attacchi ucraini anche in territorio russo e in particolare nella capitale, è stato deciso proprio a fronte dei continui attacchi di installare batterie antiaeree sui tetti degli edifici residenziali in diverse zone della città. Da ieri notte fino all'alba, militari con l'ausilio di elicotteri sono stati visti sistemare gli equipaggiamenti, tra cui Panzer S1 in cima ai palazzi, in particolare nel quartiere di Kertanovo. Già una settimana fa erano stati collocati altri sistemi missilistici sempre nel quartiere a sud del centro della capitale russa, circa 12 chilometri dal Cremlino. Il Ministero della Difesa russo ha riferito questa mattina di aver abbattuto un totale di 660 droni ucraini in 12 regioni del paese, nella penisola di Crimea e nei mari di Azov e Nero. Il sindaco di Mosca ha scritto sui suoi canali social che la contraerea ha intercettato circa 50 droni diretti verso la capitale russa. E attacchi anche sul territorio dell'Ucraina. Le forze armate russe hanno attaccato tramite droni la città ucraina di Izium, nella regione di Kharkiv, provocando un morto e feriti tra la popolazione. A seguito dell'impatto di un drone contro un edificio residenziale a più piani, le strutture dell'edificio sono state distrutte e si è sviluppato un incendio negli appartamenti e sui balconi di diversi piani. Lo riferisce il servizio stampa del servizio statale di emergenza dell'Ucraina nella regione di Kharkiv. Secondo i dati preliminari, una donna è morta a causa dell'attacco e altre tre persone sono rimaste ferite, specificano le autorità locali. E intanto c'è anche la situazione non sul campo di battaglia, ma quella diplomatica che va avanti a passi brevi e incostanti, ma che porta delle dichiarazioni del Cremlino sugli Stati Uniti. Gli USA non sono neutrali nella guerra tra Russia e Ucraina, a sottolinearlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, riporta la TASS. Tenendo conto della fornitura di assistenza a Kiev, gli Stati Uniti non possono essere considerati assolutamente neutrali, ha detto ai giornalisti. Solo pochi giorni fa era arrivata la notizia che la Russia apprezzava i passi avanti fatti dagli Stati Uniti, si vede un altro cambio di tendenza. E invece nel frattempo c'è la posizione dell'Unione Europea con la Commissione, che propone di estendere la protezione temporanea concessa ai rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina fino a marzo 2028. L'attuale regime di protezione temporanea scadrà a marzo 2027 marzo 2027 è già domani. Dobbiamo mantenere la continuità, la chiarezza e la stabilità. Pertanto proponiamo di estendere la protezione temporanea fino al 4 marzo 2028. Queste le parole del commissario dell'Unione Europea agli affari interni Magnus Brunner, specificando che la proposta prevede che non venga concessa protezione temporanea alle persone appena arrivate che non sono autorizzate a lasciare l'Ucraina a causa dei loro obblighi militari. Chiudiamo qua la pagina sulla guerra in Ucraina.
5: E chiudiamo qui il nostro notiziario. Con Gabriele Rossi vi ringraziamo, vi invitiamo a proseguire l'ascolto della programmazione di Radio Radicale. Ringraziamo anche la regia di Iva Radicev. Come sempre il venerdì andiamo ad ascoltare Voci Africane a cura di Andrea Billau.
12: Radio Radicale, siamo di nuovo all'appuntamento con Voci Africane, la trasmissione del Movimento degli Africani, e come sempre abbiamo in collegamento telefonico Steve Meggiuru, che è il coordinatore del Movimento. Benvenuto Steve.
13: Grazie Andrea, eccoci qua di nuovo.
12: Esatto, e come sempre il rito iniziale della trasmissione.
13: Bene, come di solito diamo il microfono all'ospite che si autopresenta brevemente. Pronto?
14: Sì, buon pomeriggio a tutti, sono Sandro Mauceri, sono chair del Kivanis Distretto Italia San Marino, un'associazione di volontariato che si occupa di minori da oltre un secolo. In particolare io mi occupo di due incarichi, sono chair dei minori stranieri non accompagnati e minori scomparsi e per i diritti dei minori. E nell'ambito sempre delle attività del Civanis sono anche membro del gruppo CRC, che ogni anno presenta un rapporto sui diritti dei minori, del Tavola Bolivia gestito dall'UNHCR Italia, e soprattutto sono coordinatore del Tavolo Tematico 6 della consulta del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse.
12: Ed ecco perché ti abbiamo chiamato, perché mi sembra più esperto di te minori stranieri non mi sembra ce ne siano. Allora, innanzitutto vorrei chiederti questo, premettendo che di minori stranieri si parla soprattutto appunto dei minori stranieri non accompagnati, che entrano, ma non tutti purtroppo, nel sistema dedicato a loro, e non tutti possono usufruire nemmeno della famosa legge Zampa, una buona legge, ma appunto quelli che non ne usufruiscono molto spesso si perdono nei meandri della società, ma anche quelli che ne usufruiscono poi si ritrovano magari a andarsene da questi centri, in vista tra l'altro dei 18 anni, quando poi l'assistenza scomparirà. Allora, però, qui c'è la questione che affronteremo in particolare, e ci sono anche minori stranieri che non sono semplicemente appunto quelli che arrivano sul territorio italiano come non accompagnati, ma ci sono anche altri minori stranieri di cui te in particolare ti sei occupato, e vorrei che ci spiegassi di che cosa parliamo. Premessa una domanda: siccome ho letto appunto ti occupi di minori stranieri che sono in Italia da tanti anni, mi viene però una domanda così al volo, ma questi non sono poi diventati maggiorenni?
14: Sì, poi chiaramente diventano maggiorenni. Allora, il problema che riguarda i minori stranieri è che spesso si fa, come dire, di tutte le erbe un fascio, cioè si considerano, si parla solo di minori stranieri non accompagnati e lì si, come dire, unisce ai migranti, ma le due cose sono completamente diverse, sono mondi, come dicevi giustamente tu, parlavi della legge Zampa, la legge 47 del 2017, legge importantissima, una novità che è stata copiata in molti altri paesi, che però ha ancora, come dire, necessita di alcune modifiche, tra l'altro sono passati 10 anni da quando è stata introdotta e diciamo ha avuto qualche problemino. Però, ripeto, il grosso dei minori stranieri presenti in Italia non sono minori stranieri accompagnati. Diamo subito un numero così capiamo le differenze. L'ultimo rapporto del Ministero, io darò sempre dati ufficiali, fornirò i dati ufficiali e le fonti ufficiali, chi le desidera. Allora, l'ultimo rapporto aggiornato al 31 maggio 2026 riguardante i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia dice che in Italia ci sono 14.237 minori stranieri non accompagnati. Ora diremo alcune cose importanti su questo numero. I minori stranieri che vivono in Italia invece con la propria famiglia e che sono in attesa magari di avere una cittadinanza sono circa 1 milione, quindi sono 2 ordini di grandezza di più. Basti pensare che solo gli studenti, il dato è quello del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono oltre 900.000 quelli che sono iscritti in una scuola italiana. Ecco, su 7.700.000 circa studenti, oltre 900.000, il 12%, sono minori stranieri. Ecco, bisogna capire a questo punto cosa succede, come questi minori vengono accolti, come vengono gestiti, come vengono trattati, perché poi noi abbiamo una sorta di cartina di tornasole, di punta dell'iceberg, chiamiamola come vogliamo, che sono i minori scomparsi. Io do subito qualche numero, purtroppo io do i numeri, però secondo me sono importanti per capire le dimensioni di un fenomeno di cui non si parla mai. Secondo l'ultimo rapporto del Commissario straordinario delle persone scomparse, che è il 32esimo, aggiornato al 31 dicembre del 2025, quindi riguarda i dati dall'1 gennaio al 31 dicembre 2025, le denunce di scomparsa di minori in Italia sono state 17.942. Di questi, però, il dato più importante non è tanto le denunce di scomparsa, perché come vedremo ci sono minori che scappano più volte, questo già è, come dire, indicativo, perché un minore scappa più volte, evidentemente perché quando viene ritrovato non si è risolto il problema per cui è scappato. Quelli che sono scappati e non sono stati ritrovati, solo nel 2025 sono stati 8.599. Per chi volesse dati più aggiornati, ci sono i dati sulla dashboard dell'ufficio del commissario, che sono aggiornati provincia per provincia e quindi sono, come dire, dettagliatissimi. Questo numero, che già è impressionante di per sé, nasconde però al proprio interno tutta una serie di criticità che è bene sottolineare. Innanzitutto, dicevo, 8.599, lo ripeto perché non è secondario, significa 23 minori al giorno scompaiono e non vengono ritrovati in Italia, ok? Allora, prima di tutto, differenza fra minori italiani e minori stranieri. Circa un quinto sono minori italiani, quelli scomparsi e non ritrovati, e tra le denunce di scomparsa e i minori che sono stati ritrovati, i minori italiani ritrovati, il rapporto è del 70%, cioè circa il 70% dei minori italiani che scompaiono vengono ritrovati, quelli che non sono ritrovati sono pochi, pochi relativamente, però sempre un numero considerevole, 3 al giorno per capirci. La gran parte sono minori stranieri non accompagnati. Dei minori stranieri non accompagnati per i quali è stata presentata una denuncia di scomparsa, ne vengono ritrovati circa il 40%, poco più del 40%. Questo è importante perché le procedure sono le stesse. Le procedure adottate dalla polizia sia per la segnalazione che per la ricerca dei minori sono esattamente le stesse. A questo si aggiunge un altro fenomeno. Tra i minori stranieri scomparsi, solo una metà sono minori stranieri non accompagnati, gli altri sono minori stranieri che vivevano in Italia, che vivono in Italia. Io vi do subito un numero aggiornato sempre al 31-12, nel mese di maggio i minori stranieri non accompagnati che hanno fatto perdere le tracce di sé sono stati 222, in un mese, 222 e solo i minori stranieri non accompagnati. Tutto questo significa che c'è un disagio non indifferente quando si parla di minori stranieri. E allora dobbiamo cercare quali sono le cause di tutto questo, perché come dicevo prima, questa è, come dire, la punta dell'iceberg, la cartina di tornasole che ci fa comprendere che c'è una difficoltà, c'è una criticità. La prima probabilmente è legata alla povertà. Di povertà purtroppo si parla sempre molto poco, ogni tanto si parla di povertà estrema, si fa la distinzione fra povertà estrema e povertà relativa. Bene, io preferisco utilizzare un altro dato, che poi è quello che usa l'Istat, che è quello di povertà multidimensionale, introdotto dall'ONDP alcuni decenni fa. Bene, i minori in povertà multidimensionale in Italia sono 2 milioni. E a conferma che questo è un dato importante, la maggior parte dei minori stranieri sono in condizioni di povertà e la maggior parte vive, quindi il maggior numero di minori come percentuali di minori in povertà multidimensionale sono nelle regioni del meridione, dove ci sono il maggior numero di casi di minori scomparsi e non ritrovati. Tanto per dare un ordine di grandezza, sono in particolare in 2 province, la provincia di Trapani e la provincia di Agrigento. La Sicilia in generale è al primissimo posto per minori scomparsi e non ritrovati. Questo già è un indicatore importante. Ci sono anche altri indicatori, il problema legato alle violenze domestiche. Statisticamente gli esperti classificano le violenze in vari modi, però tra violenze e maltrattamenti generalmente si classificano 5 tipi di violenze: violenze subite, violenze assistite, violenze sessuali, violenze verbali. Tra queste ci sono, ripeto, poi da considerare che alcune sono subite, alcune sono assistite, cioè un minore vede che il fratellino, la sorellina sono vittime di violenze e quindi decidono di evitare, per non subire queste violenze e di scappare. C'è un altro dato importantissimo di cui non si parla mai, che è quello delle violenze all'interno delle scuole. Bullismo e cyberbullismo sono, come dire, emersi quando c'è stata la pandemia, perché con il lockdown i fenomeni di bullismo sono scesi, ma sono aumentati i fenomeni di cyberbullismo. Si pensava che tornando a scuola il processo si sarebbe invertito, invece non è così, i fenomeni di bullismo sono rimasti e i fenomeni di cyberbullismo sono aumentati pure. Bene, qua abbiamo tanti dati forniti dall'Istat e sono assolutamente impressionanti. Io ne riporto uno solo perché secondo me è quello più indicativo, che è tra l'altro fornito da Save the Children, recentissimo. I minori che hanno fatto ricorso a medicine, a psicofarmaci non prescritti solo nell'ultimo anno sono stati il 15%, quindi sono un numero enorme. Allora, chiaramente questo è tutto indicativo di un disagio enorme. A questo poi si aggiungono tutta una serie di aspetti che di solito non vengono considerati, di cui non si parla mai. Per esempio, i minori stranieri non accompagnati, se volete vi fornisco i dati, i minori stranieri non accompagnati provengono quasi tutti da paesi in guerra, cioè, oggi si parla semplicemente di una o due guerre, ma noi a gennaio abbiamo pubblicato un rapporto che si intitolava R2P e la lista della vergogna. Bene, i minori stranieri che sono in Italia provengono, vi do l'elenco proprio ufficiale, per la maggior parte sono egiziani, secondo nazionalità e gli ucraini, ma non arrivano più ucraini, sono quelli che sono arrivati all'inizio degli anni del 2022-2023 e poi sono qui. Bangladesh, Gambia, Tunisia, Guinea, Costa d'Avorio, Pakistan, insomma, cosa hanno in comune tutti questi?

0: esempio i paesi africani, e si mettono insieme gruppi etnici diversi, questo può creare delle criticità che può portare un minore a decidere di scappare. Non si dice, per esempio, che quasi il 20%, il poco più del 19,5% dei minori stranieri non accompagnati, di tutti i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, sono in Sicilia. La seconda regione ne ha quasi la metà e sono, come percentuale, è della Lombardia. Questo crea tutta una serie di problemi. Si parlava della legge Zampa, benissimo, la legge Zampa ha introdotto tante novità importanti, tra cui quella, per esempio, del tutore volontario, la figura del tutore volontario. Benissimo, ma il responsabile in questo caso è per il reperimento della formazione dei tutori volontari, sono i garanti per l'infanzia, i garanti regionali. Bene, il garante dell'infanzia regionale in Sicilia deve attingere a una popolazione di 5 milioni di abitanti per trovare tutori volontari per il 20% di tutti i minori stranieri accompagnati in Italia. In Lombardia, dove la popolazione sono 12 milioni, la percentuale di minori scomparsi è molto molto minore. Ecco, tutti questi problemi, se io prendo una regione che ha pure 5 milioni di abitanti, come il Piemonte, in Piemonte i minori stranieri accompagnati sono il 5%. Cioè un quarto di quelli che sono in Sicilia. Ecco, ci sono tantissime criticità di cui non si parla mai. E allora, se io non trovo una soluzione a questi problemi, i minori stranieri scomparsi continueranno ad aumentare.
1: Continua, scusami.
0: No, vabbè, ma dico, ci sarebbe tanto ancora da dire, lo faremo, però dico, come vediamo, ci sono mille criticità di cui il numero degli scomparsi è una cartina di tornasole, cioè dice guardate che c'è un problema, però se poi non lo si analizza e non si risolve le cause di questo, non si rimuovono le cause di questo problema, non lo risolveremo mai.
1: Certo.
0: Il problema rimarrà.
1: Certo, e tra l'altro io ti volevo chiedere, però appunto, sempre per fare la distinzione tra minori stranieri non accompagnati e minori stranieri che per esempio stanno in famiglia e così. Perché questi fuggono dalle famiglie? Abbiamo detto, può esserci la violenza, ma è solo quello?
0: No, uno dei problemi principali, lo dicevo prima, è quello della povertà. Quando un minore si trova in condizioni, un minore straniero, ma vale anche per gli italiani, però percentualmente i dati ci dicono che vale soprattutto per gli stranieri. Quando, tradotto significa la percentuale di famiglie in povertà estrema o in povertà multidimensionale tra gli stranieri sono come percentuale maggiore rispetto a quella degli italiani, benissimo, se un minore si trova in queste condizioni e non vede prospettive, è chiaro che è portato a scappare, è portato a allontanarsi e cercare di trovare una soluzione diversa. Dico, i dati dell'Istat sono chiarissimi, per esempio le percentuali di minori che possono trovare un lavoro e avere una vita soddisfacente tra i minori stranieri che vivono in famiglie povere chiaramente è molto più bassa rispetto a quella degli italiani che vivono in famiglie che stanno bene. Ecco, quindi un minore straniero, il concetto di povertà multidimensionale è proprio questo, cioè fa proprio questo confronto. Questo minore straniero che vede che i propri coetanei, i propri compagni di classe fanno una vita diversa, dice ma anch'io voglio fare questa vita, la mia famiglia non è in condizioni di consentirmi, di permettere, non mi può permettere, non ha proprio le dimensioni economiche per consentirmi questa vita e io cambio vita. Qua c'è un altro aspetto, anche qui c'è un numero importante di cui si è parlato poco. Recentemente il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è vantato di avere ridotto la percentuale degli studenti che non completa il percorso scolastico, quindi che non completa il liceo o i 5 anni di scuola secondaria superiore. Bene. Questa percentuale è intorno poco superiore all'8%, mentre la media europea è intorno al 9%. Bene, ma l'8% di 7 milioni e 700 mila studenti significa che ci sono 600 mila ragazzi che non completano il percorso di studi, non uno o due, 600 mila.

0: di questi 600.000 significa che non potranno avere un lavoro ben remunerato, non potranno avere, ecco, c'è tutto un mondo che poi, come dire, a catena si sviluppa e che poi può generare tutta una serie di problemi, non ultimo quello che porta questi ragazzi o a darsi al lavoro nero o a darsi alla delinquenza.
1: Ecco, infatti hai risposto alla domanda che ti volevo fare, adesso passo la parola a Steve, cioè nel senso appunto quando poi scelgono di fare un'altra vita, però appunto le occasioni sono ben poche e quindi ci può essere appunto questa duplice soluzione che non è una soluzione ma anzi è un peggioramento appunto dello sfruttamento oppure addirittura dell'entrare nelle maglie della delinquenza del nostro paese. Quindi insomma drammatica, no? La scelta è drammatica, o restare in una situazione familiare di un certo tipo oppure cercare la fortuna, ma molto spesso questa non esiste.
0: Assolutamente, questa non solo non esiste, ma c'è un dato che è l'unico di quelli che fornisco io di solito che non è ufficiale. Perché? Perché l'Istat non ce l'ha. Abbiamo fatto diverse iniziative, ho realizzato diverse iniziative con Istat e Istat ha molto, come dire, scientificamente ammesso di non avere questo dato. E quello dei bambini di strada, dei minori di strada. In Italia non esistono dati ufficiali su quanti sono i bambini di strada. Quando questi minori scappano, italiani e stranieri, e finiscono per strada, io ogni tanto sento parlare di rapimenti, credo dei video che parlano di bambini rapiti, ma oltre il 95% dei minori che scomparsi sono allontanamenti volontari, cioè sono minori che scappano volontariamente. Allora, questi minori spesso finiscono a vivere per strada, o in Italia o, se ci riescono, in altri paesi europei, e se li prendono vengono rimandati in Italia. In questi casi, questi bambini, questi ragazzi, perché ormai sono adolescenti, l'età media dei minori che scappano è abbastanza alta, cioè diciamo, infatti l'ufficio del commissario fa due fasce di età, da 0 a 13 anni e da 14 a 18. Allora, questi minori che scappano e che cercano di farsi una vita diversa, cosa possono fare? Possono cercare un lavoro, ma un lavoro nero, in nero. Possono fare, cosa possono fare? E questo però c'è una sottolineatura da fare. Visto che non esistono dati ufficiali sui bambini di strada, questi minori, quando scompaiono, non sono inseriti in quei 17.000 casi che ho detto prima. Cioè gli 8.599 minori scomparsi e non ritrovati non tengono conto dei bambini di strada, così come non tengono conto degli apolidi, così come non tengono conto di tante altre categorie per le quali non c'è, per questi minori non c'è una denuncia di scomparsa e quindi in quell'elenco non possono rientrare, fisicamente non possono essere annoverati. Questo significa che il numero reale, questo prima diceva anche una punta dell'iceberg, il numero reale dei minori scomparsi probabilmente è molto più alto. Noi abbiamo anche i minori stranieri non accompagnati che non sono registrati, quelli che arrivano sui barconi attraverso la rotta del Mediterraneo chiaramente vengono intercettati e registrati. Quelli che arrivano attraverso le rotte balcaniche non sempre vengono registrati, perché entrano in gruppi molto più ristretti, entrano con, come dire, attraverso percorsi diversi e quindi non sempre vengono registrati. Quando uno di questi minori scompare, non lo sa nessuno. Quando scompare un minore apolide, noi abbiamo recepito come Italia le due convenzioni sulla apolidia. Ma nessuno parla di apolidia in Italia, ne parliamo noi, ne parla l'UNHCR, ne parlano poche associazioni, ma per il resto è materia oscura, eppure il numero degli apolidi è elevato, così come si parla solo l'Istat, per esempio, citavo l'Istat, sì, ha un dato sugli apolidi, ma ha solo il dato sulle persone che hanno avuto il riconoscimento dello status di apolide in base alle due convenzioni che ha recepito l'Italia, quella del 54 e quella del 64. Se non si entra in questo numero, per cui ne cita poco più di 600, se non si è in questo gruppo, e in realtà la stragrandissima maggioranza degli apolidi non ci può rientrare in questo gruppo, questi apolidi non sono categorizzati e classificati da nessuna parte. Ma cosa significa? Significa che sono ragazzi maggiorenni, minorenni, persone che hanno paura pure a uscire di casa, perché intanto non possono avere un lavoro, poi non possono avere tantissimi altri servizi, ma se vengono fermati, non potendo dimostrare la propria cittadinanza, rischiano di essere portati in questura, perché non, come fanno a dimostrare chi sono?
1: Certo.
0: C'è un universo che riguarda i minori stranieri, di cui però, ripeto, veramente fa cadere le braccia a vedere che non si parla mai.
1: Certo, infatti per questo ti abbiamo voluto sentire. Noi, visto i dati che ci hai dato, siamo a 5 minuti e mezzo dalla fine. Io vorrei dare la parola a Steve e arrivare dunque alle conclusioni su questa drammatica situazione.
2: Dunque, io sono un grande ascoltatore e sono molto felice di avere sentito tutti questi dati che sono illustrati dal nostro ospite. La cosa che mi preme, il tempo non c'è, ma cosa che mi preme, uno è, non si può confondere il bullismo con il razzismo che ci sono in Italia oggi, che fa sì che molti minori stranieri che siano con loro famiglie, che siano non accompagnate, non riescono ad andare a scuola perché sono delusi da quello che vivono. In più, non avendo possibilità di viaggiare durante l'anno scolastico, andare in gita fuori dall'Italia come i loro coetanei, come i loro compagni di classe, perché sui loro carta d'identità c'è scritto non valido per espatrio, e viene scoperto all'ultimo momento. I genitori non sono molto informati di come funzionano queste cose qua, e molti bambini stranieri, chiamiamoli stranieri ma sono nati in Italia ma non hanno la cittadinanza, cadono in depressione, non vogliono più mettere piedi a scuola. Bisogna mettere in evidenza questo fatto. In più, ci sono tanti bambini che stanno in Italia, hanno possibilità di studiare, ma i genitori hanno stipendi che non gli danno possibilità di fare il percorso che questi minori avrebbero voluto fare. E poi vorrei insistere sul razzismo, ma ci sono i canali, c'è la possibilità di impedire agli italiani di adottare i bambini che, diciamo, tra parentesi, colore neri, che siano di Centro Sud America, che siano del continente africano, perché questi bambini, quando vengono adottati dai genitori italiani, subiscono molto razzismo e nessuno dice niente. Già per quelli che sono cresciuti, abbiamo visto l'insulto che hanno fatto a una deputata di origine marocchina, che avrebbe detto che il suo futuro è già a Russia, invece no, subisce quello di Modena, che è una donna di origine africana, che consigliere comunale, quello che ha subito. E tanti bambini che gli italiani sono andati nei loro paesi a adottare non sono protetti, perché c'è un razzismo strisciante in Italia, che nessuno dice niente, si vuole sempre dire ma no, sono ignoranti. Ignoranti di che? A Genova, 2 giorni fa, quando era, un bambino non accompagnato, un minore, è stato gonfiato da 18 uomini mascherati. Nessuno dice niente su questo, nel discorso di i minori da proteggere in Italia. Allora io mi chiedo, chi se ne occupa, chi è di dovere? Bisogna parlare in chiaro, bisogna impedire agli italiani di andare in qualsiasi paese dove ci sono le persone di colore scuro, diciamo, di non adottarle, perché portarli qua è portarli in inferno, perché sulle loro pelle si fa tutto un ebbe un faccio, e i politici guadagnano i voti sparando le bugie, creando i problemi come guerra tra i poveri, e questi bambini sono macinati, sono arrabbiati, sono non so come dirlo, e mi fa piangere quello che io vedo in questi giorni in Italia, come razzismo strisciante.
1: Sì, e nemmeno tanto strisciante. Abbiamo 1 minuto e mezzo, Alessandro Maceri. Io ti voglio ringraziare per i dati che ci hai dato e per aver illustrato questo drammatico fenomeno di cui, come dicevi giustamente te, non se ne parla tanto, anzi per niente nella sua vastità ci si è parlato, sì, dei minori non accompagnati, di varie carenze istituzionali, però in questa chiave, come ce l'ha illustrata te, in realtà non se ne parla. Quindi io ti ringrazio molto per avere partecipato a questa nostra trasmissione.
0: Io ringrazio voi, ringrazio tutti, e volevo confermare quello che diceva il nostro ospite, perché per esempio un dato ve lo do a bruciapelo, così, perché ce l'avevo pronto, non c'è stato il tempo, avremo forse altre occasioni per farlo.
1: Sì.
0: Dei ragazzi stranieri che hanno subito atti vessatori, quello che diceva lui, quindi cyberbullismo, razzismo o altro, nella all'interno delle scuole, i ragazzi stranieri lo subiscono il 50% in più dei ragazzi italiani.
1: Ecco, questa è una conferma.
0: Ecco, ma questi non sono dati miei, sono i dati del Ministero, cioè ci sono già i dati ufficiali. Un'altra cosa, e in effetti noi la denunciamo, come dicevo io mi occupo di diritti dei minori, e noi non dobbiamo dimenticare che c'è un documento che è la Convenzione dei diritti del fanciullo, che è stata approvata dalle Nazioni Unite nel 1989 e che l'Italia ha ratificato, l'hanno ratificata praticamente 196 paesi su 197 delle Nazioni Unite, quindi praticamente tutti tranne gli Stati Uniti. Bene, questo documento ogni anno noi presentiamo un rapporto prima al Parlamento e poi all'OHCHR, tantissime pagine, 200 pagine inascoltate.
2: Mamma mia.
1: Grazie Alessandro Mauceri, grazie a Steve Meggiuro, e un appuntamento alla prossima puntata di Voci Africane.
2: Grazie, grazie a voi. Grande Bilau.
0: Grazie.
3: 15 un minuto, Radio Radicale, questa era Voci Africane a cura di Andrea Bilau, ed ora passiamo ad ascoltare la rassegna della giustizia a cura di Giuseppe Rosso Di Vita.
4: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo appuntamento settimanale dedicato alla rassegna stampa sui temi della giustizia. Oggi è il 26 giugno del 2026 e abbiamo diversi argomenti sul nostro tavolo che sono stati affrontati dai quotidiani, appunto relativi a quel che accade nel mondo della giustizia e nel mondo giudiziario. Questa settimana anche andremo a vedere, ma partiamo come al solito dal carcere, perché l'estate rovente è arrivata e il carcere è diventato un luogo decisamente infernale. Di questo e con questo apre il dubbio nell'edizione del 24 giugno, dove si mette in evidenza come all'interno delle carceri di fatto non si fa nulla per rendere più vivibile la situazione per i detenuti, mentre per i liberi si iniziano ad apprestare dei presidi a tutela della salute proprio in concomitanza con l'arrivo oramai in pieno corso, appunto, di una calura sostanzialmente insopportabile, anche determinata evidentemente dalle nuove temperature che da qualche anno a questa parte accompagnano anche le estati italiane come conseguenza del cambiamento climatico. Inferno carcere, l'estate rovente è una seconda pena, fuori arrivano gli alert per proteggere bambini e anziani. E diciamo subito che bambini e anziani sono ristretti nelle nostre carceri italiane, ma dentro le prigioni nulla viene fatto. Dentro le prigioni il caldo diventa insopportabile, per i dati del Ministero della Giustizia, per i 64.850 detenuti stipati in posti che ne potrebbero accogliere 46.337, questi dati al 15 giugno del Ministero della Giustizia. per i 64.000 cittadini detenuti illegalmente nelle prigioni italiane, scrive Damiano Aliprandi sul Dubbio, il caldo è una tortura. E questa è la situazione determinata, si ribadisce ancora una volta, anche dalla continua introduzione da parte del governo di nuovi reati. Dall'inizio della legislatura sono stati introdotti 59 reati, 57 aggravanti. La repressione di fatto è la via più economica e sposta la responsabilità del tutto sulla magistratura. Dicevamo che appunto anche nelle nostre carceri ci sono, oltre che anziani, lo andremo a vedere, anche i bambini in cella. Il numero infame, scrive Luigi Manconi su Repubblica, il numero aumenta, l'infamia pure, il numero dei bambini in cella, anche con questo caldo, senza che per loro siano apprestati i presidi a tutela della salute dei bambini liberi. Eppure questi bambini hanno l'unica colpa di essere figli di madri detenute, una infamia appunto secondo Luigi Manconi. Non sarà tutta colpa di Giorgia Meloni, eppure c'è un numero che si tende a rimuovere ed è un numero infame, è quello dei bambini da 0 a 3 anni rinchiusi in una cella unitamente alle proprie madri. Questo numero è passato da 17 bambini nelle carceri italiane nel 2023 agli attuali 30. Su questo incremento pesa la discrezionalità del differimento della pena per le donne in gravidanza, volute dal decreto sicurezza, da uno dei decreti sicurezza approvati dal governo Meloni nel giugno del 2025. In altre parole, prosegue Manconi, la donna non ha più il diritto di portare a termine la gestazione in condizioni di libertà, ma questa possibilità viene accordata o rifiutata dal magistrato competente per l'esecuzione della pena, e questo ha portato appunto a questo numero di 30 bambini incolpevoli detenuti in questo inferno illegale delle carceri italiane. Ma i numeri del sovraffollamento fanno direttamente riferimento al numero dei detenuti che sono tali per aver violato la legge sulle sostanze stupefacenti. 20.000 detenuti, più di 20.000 detenuti per la violazione della legge sulle sostanze stupefacenti. Di questo scrivono il 25 giugno l'Unità a pagina 7 con Angela Stella e anche sempre il Dubbio. Il 34% della popolazione penitenziaria italiana è in cella per reati di droga, ma, titola l'Unità, la droga è liberissima e le mafie ringraziano. La War on Drugs, un fallimento su tutti i fronti, il proibizionismo ha fallito, lo dicono anche i dati del sottosegretario Mantovano, vero e proprio paladino del proibizionismo in materia di sostanze stupefacenti. I numeri delle dipendenze ci parlano di una pandemia, secondo il sottosegretario Mantovano, e quindi questa relazione del governo conferma quanto denunciato nel libro bianco sulle droghe delle associazioni, cioè il proibizionismo non funziona più. Angela Stella inizia l'articolo: i numeri delle dipendenze ci parlano di una pandemia che ha la particolarità di non essere percepita come tale. È questo l'accostamento utilizzato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che in una conferenza stampa il giorno prima, quindi il 24, ha presentato la relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. Secondo la Premier Giorgia Meloni occorrono dunque un approccio a 360 gradi e risposte lungimiranti. Insomma, il proibizionismo non funziona, secondo Angela Stella, e la conferma è arrivata sempre ieri quando è stata presentata alla Camera dei Deputati su iniziativa del deputato di Più Europa Riccardo Maggi, la 17ª edizione del Libro Bianco sulle droghe, dal titolo E non sono pazzi. Il Libro Bianco, spiega Angela Stella, è il rapporto indipendente che ogni anno analizza gli effetti del testo unico sugli stupefacenti, sul sistema penale, sul sistema penitenziario, oltre che sui servizi, sulla salute delle persone che usano sostanze e più in generale sulla società. Diverse le associazioni che si occupano della redazione di questo Libro Bianco, che evidentemente fa da pandan con la relazione del governo, e tra le altre vengono citate la Società della Ragione, Forum Droghe, Antigone, CGL, Associazione Luca Coscioni, Arci, Lilla, con l'adesione di A Buon Diritto, appunto, e Meglio Legale. Ogni anno viene presentato in occasione del 26 giugno, giornata internazionale contro l'abuso di droghe e il narcotraffico, nell'ambito della campagna internazionale di mobilitazione che chiede politiche sulle droghe rispettose dei diritti umani e delle evidenze scientifiche. Anche quest'anno coinvolgerà oltre 250 città in oltre 100 paesi. Ma vediamo in pillole i dati più significativi che sono contenuti in questo rapporto. Dopo 4 anni consecutivi, nel 2025 diminuiscono gli ingressi complessivi in carcere del 3,4%. Calano anche gli ingressi per violazione dell'articolo 73 del testo unico, che nel 2025 sono stati 10.784 su 42.000, pari al 25,7% del totale degli ingressi in carcere. La riduzione percentuale rispetto al 2024 è tuttavia molto limitata. L'anno precedente la percentuale di ingressi in carcere determinata dalla violazione delle leggi sulle sostanze stupefacenti era del 25,8, quest'anno è del 25,7. In altre parole, ancora oggi più di un ingresso in carcere su 4 è legato alla normativa sulle droghe. Al 31 dicembre del 2025 complessivamente erano 21.562 persone, pari al 33,9% della popolazione detenuta, le persone appunto in carcere per la violazione del testo unico sulle sostanze stupefacenti. E viene fatto notare sempre da Angela Stella come la percentuale italiana è quasi doppia rispetto alla media europea, che è del 18%, ed è nettamente superiore anche alla media di tutto il mondo, dove gli ingressi in carcere per la violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti, previste evidentemente dai vari paesi, si attesta sul 22%. Nel 2025 17.308 persone, tra quelle che hanno fatto ingresso in carcere, sono tossicodipendenti. Al 31 dicembre erano presenti certificati come tali negli istituti penitenziari italiani 20.767 detenuti tossicodipendenti, pari ancora una volta al 32,7% del totale. La repressione continua a concentrarsi prevalentemente sulle persone che usano cannabis, e dal 1990 è stata superata la soglia di 1,5 milioni di persone segnalate per detenzione di droghe a uso personale. 1,1 milione di persone sono state segnalate, qui parliamo delle segnalazioni di tipo amministrativo, quindi l'articolo 75 di PR 309/90, 1,1 milione di persone sono state segnalate appunto per l'uso di cannabis. Insomma, un approccio, quello proibizionista, che l'Italia con tutti i governi di centrodestra e di centrosinistra non ha mai abbandonato di fatto, che produce questi numeri: tossicodipendenti in carcere, 34% della popolazione detenuta appunto legata a reati commessi in violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti, ma come scrive Angela Stella nell'articolo dell'Unità, la droga, e come diceva anche Marco Pannella, ricordiamocelo, che appunto auspicava la legalizzazione delle droghe a fronte di una libertà nell'uso delle droghe che c'è oggi. La droga infatti è liberissima, la si può acquistare dietro qualsiasi angolo di qualsiasi strada di una qualsiasi città italiana, e chi è che ringrazia? I trafficanti dicono tante grazie, perché lo Stato di fatto con il proibizionismo ha dato in appalto, in esclusiva alla criminalità organizzata, la commercializzazione di sostanze e i numeri che abbiamo appena letto, per esempio sull'uso della cannabis, di sostanze che sono trattate, usate da milioni, sostanzialmente da milioni di persone sul territorio italiano, persone che si riforniscono appunto al mercato esclusivo appaltato dallo Stato alla criminalità organizzata, che ovviamente fa utili da capogiro e ringrazia vivamente. Un cambio di passo, un cambio di prospettiva sul tema diciamo delle sostanze stupefacenti da parte di governanti illuminati forse produrrebbe meno tossicodipendenti, meno il carcere utilizzato meno come discarica sociale, e probabilmente verrebbero sottratti, diciamo, verrebbe sottratto quello che è il core business della criminalità organizzata, e verrebbero sottratti utili miliardari che poi finiscono per condizionare anche diciamo la vita economica e politica di questo paese. Ma tant'è, non è certo con il governo Meloni che si può pensare di diciamo approdare ad un approccio antiproibizionista che appunto dovrebbe avere al centro semplicemente l'osservazione della realtà, la fotografia dello stato di cose e appunto la messa a terra di politiche per la riduzione dei danni che le sostanze stupefacenti fanno, invece in questo modo si amplino. Ma andiamo ancora, e abbiamo visto anche appunto come poi incide sulla vita carceraria, e il tema della architettura, un tema caro come ricorda Manuel Orazzi sul Foglio di questa mattina a pagina 2, un tema caro a Marco Pannella, quello dell'architettura delle carceri. Rieducare il detenuto è anche un problema architettonico che nessuno ha risolto. L'architettura degli istituti penitenziari può essere uno dei primi passi per fare in modo che appunto la pena sia conforme al dettato costituzionale, nel senso che anche la ripartizione degli spazi, dei luoghi di detenzione, e oltre che la loro cura evidentemente, è un fattore tradizionalmente indicato anche da Marco Pannella, un tema spinoso. Di recente, ricorda Manuel Orazzi, quello dell'architettura degli istituti di pena, di recente liquidato, e qui c'è praticamente tutta la distanza appunto tra la visione di Marco Pannella riguardo a questo tema e per esempio l'attualità. È di recente liquidato quello dell'architettura delle carceri, un tema liquidato in maniera opposta da Del Mastro, dall'ex sottosegretario Del Mastro, che, come ricorda appunto Manuel Orazi sul Foglio a pagina 2 di questa mattina, che si spinse a dire Del Mastro che provava un'intima gioia all'idea di far sapere che non lasciamo respirare chi sta il dietro il vetro oscurato. Si parlava di automobili, ma insomma, come vengono strutturate le carceri, per esempio il carcere di Sollicciano, che è stato sequestrato la scorsa settimana, abbiamo letto, è un'idea folle di carcere. Pensate che ha una struttura circolare per cui è complessivamente molto complicato avere la visuale di tutto il corridoio dove ci sono le celle dei detenuti, cioè chi lo ha costruito, evidentemente chi lo ha immaginato, chi lo ha disegnato, non si è posto questo problema, e questo rende necessario moltiplicare gli agenti della polizia penitenziaria, perché dopo ogni curva non si vede più, tanto per dirne una, ma questo è solo appunto un esempio di come poi i carceri pensati male finiscono per fare una brutta fine. Questo addirittura con un provvedimento senza precedenti nella storia giudiziaria italiana è stato sequestrato in alcune sue sezioni, evidentemente non per la sua struttura architettonica, ma per la fatiscenza delle condizioni in cui appunto è stato mantenuto. E rispetto sempre alla questione delle carceri, è stata finalmente trasmessa al Parlamento la prima relazione dell'attuale Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà. L'articolo polemico è di Eleonora Martini sul Manifesto del 20 giugno a pagina 8, arriva già vecchia la prima relazione del nuovo garante e niente Parlamento. Insomma, evidentemente questa nuova formazione del garante dei detenuti, espressione del governo Meloni, lascia molto a desiderare rispetto a quel lavoro che aveva contraddistinto il precedente collegio presieduto da Mauro Palma. E qui appunto Eleonora Martini dice appunto che questa relazione è finalmente arrivata, ma contiene dati vecchi ormai di un anno e mezzo, che si limitano a fotografare le condizioni delle carceri a fine 2024. Nel frattempo, sottolinea Eleonora Martini sul Manifesto, molto è cambiato: il numero dei detenuti è aumentato di 4.000 unità. Basti pensare che appunto poi metà carcere di Firenze è stato persino sequestrato. Su questo neanche una parola da parte del garante presieduto da Turrini Vita, e forse proprio perché si tratta di una relazione vecchia, di una relazione sostanzialmente è inutile presentare al Parlamento oggi nel 2026, appunto viene evidenziato come c'è stata solo la trasmissione, ma senza la presentazione al Parlamento, come invece era accaduto negli anni precedenti. Si evidenzia come nel corso del 2024, si legge nel documento, il garante ha effettuato 90 visite in 68 strutture, di cui 56 istituti penitenziari, ha gestito complessivamente 358 tra reclami e segnalazioni, insomma numeri veramente neanche troppo alti, un'attività che ha fruttato molto in termini di relazioni istituzionali. Polemizza evidentemente Eleonora Martini sul Manifesto, ma molto poco in termini tutela dei detenuti, come ammette la stessa relazione. Infatti tutte le analisi sono ottenute attraverso l'elaborazione dei soli dati forniti dal DAP, non proprio ciò che ci si aspetta da una autorità indipendente. E sempre sul carcere questa settimana, sul tema carcere questa settimana, c'è stata la liberazione di Gianni Alemanno, che aveva animato, diciamo, per tutta la sua detenzione con delle lettere dal carcere quotidiane, questa, diciamo, anche la battaglia per un carcere più umano, per un carcere legale, diciamo, da questo punto di vista. E, la notizia, il fatto di cronaca è stato ripreso da tutti i giornali, in alcuni giornali hanno dato, diversi giornali hanno dato la parola ad Alemanno, per esempio il Messaggero, il quotidiano di Roma. Alemanno è stato sindaco di Roma, era recluso a Rebibbia, e il 25 giugno a pagina 6 c'è l'intervista, primo giorno di libertà, io esco innocente dal carcere ma il sistema è da cambiare, l'ex sindaco di Roma ha scontato la sua pena, la vita in cella ti fa diventare un altro, ora voglio pensare ai detenuti, ma nel 2027 non mi candiderò. E Gianni Alemanno ha parlato, appunto, appena uscito dal carcere, di quel che vuole essere il suo impegno a tutela, diciamo, vuole continuare sostanzialmente il suo impegno per cercare di fare in modo quanto più possibile. Oramai Alemanno l'ha imparato sulla sua pelle come di carcere parlano e scrivono in pochissimi. E lui, diciamo, l'impegno che ha assunto è invece quello di mantenere acceso per quanto gli sarà possibile un riflettore sul mondo carcerario. E si ripromette di incontrare il ministro Nordio per spiegargli che cos'è il carcere oggi. Credo che lui non lo sappia bene, ma mi sembra una persona disposta ad ascoltare. Si ripromette anche di parlare con i vertici del DAP, da cui derivano le inefficienze, le durezze, le lungaggini del sistema penitenziario, e insisterà su casi come quelli di Antonio Russo. Appunto, parlavamo degli anziani reclusi, gli anziani fuori con il caldo evidentemente sono oggetto di attenzione da parte della collettività, da parte della società, ma gli anziani detenuti no. Uno di questi di cui Alemanno ha parlato spesso è Antonio Russo, 88enne, e la particolarità della vicenda di Antonio Russo è che praticamente ha ottenuto la grazia del Presidente della Repubblica oramai circa 3 mesi fa, ma ancora questo folle sistema burocratico del mondo penitenziario italiano non ha trovato il modo di farlo uscire dal carcere. Quindi Antonio Russo, 88enne, graziato dal Presidente della Repubblica, è ancora in carcere. Cattiverie burocratiche, vessazioni, li chiama a Gianni Alemanno. E Antonio Russo, 88enne, da graziato, è ancora in carcere con 40 gradi all'ombra, si potrebbe dire. E questa, appunto, è la situazione che si presenta evidentemente in molte carceri italiane. Io esco da Rebibbia, ma in quelle celle la giustizia è morta. Questa è la lettera pubblicata il giorno della sua uscita dal carcere, il 24 giugno, dal Dubbio, la lettera di Gianni Alemanno, in cui, appunto, l'ex sindaco di Roma, come dire, mette a terra quello che sarà o che dovrebbe essere il suo programma politico riguardo al carcere, una volta riconquistata, appunto, la libertà. E in questo, diciamo, in questo percorso affiducia Sergio D'Elia sull'Unità, che scrive: Alemanno esce di prigione e incontra il generale. Caro Gianni, spiega a Vannacci cos'è il carcere, perché diciamo questo, poi entriamo più nel mondo appunto dei rapporti proprio della politica, e però insomma non è che lasciano un granché ben sperare, perché Gianni Alemanno è stato subito arruolato dal generale Vannacci, e allora Sergio D'Elia appunto spera che Alemanno non cambi. Caro Gianni, spiega a Vannacci cos'è il carcere, fargli sentire il fetore di urina e di feci e del cibo mai consumato che avvolge tutto e tutti all'interno delle prigioni, detenuti e detenenti, colpevoli e innocenti, condannati e in attesa di giudizio. Digli in una diciamo momento dell'articolo di Sergio D'Elia, digli al generale Vannacci che le vittime meritano ascolto, rispetto, verità e riparazione, ma che meritano anche uno Stato di diritto capace di difenderle, innanzitutto prevenendo i delitti e non semplicemente ferocemente punendo i delinquenti. Digli al generale Vannacci, caro Gianni, che la forza di uno Stato di diritto si misura nella capacità di difendere Abele senza essere disumano con Caino, che il rischio mortale per lo Stato di diritto è diventare, in nome di Abele, esso stesso Caino. E queste speranze di Sergio D'Elia però forse andranno, come dire, frustrate, perché poi il giorno dopo i giornali riportano della cena che c'è stata tra appunto il giorno stesso in cui è uscito dal carcere con Vannacci di Alemanno, e Vannacci che dice: Caino deve marcire in carcere. E l'ex sindaco si accoda: ci sono persone che vogliono cambiare vita, se poi questa opportunità non viene colta rimangano in galera. Feccia sì, ma carcerati no. Il duo sovranista scarica i detenuti. La soluzione al sovraffollamento: più penitenziari, mai amnistia, dice il generale, che sigla il patto con Alemanno nella cena romana. Questo scrive Francesca Spasiano sul Dubbio questa mattina a pagina 8, e le parole appunto di Vannacci, al quale evidentemente, nonostante gli auspici di nessuno, di Sergio D'Elia, Alemanno non è riuscito a far cambiare neanche di un millimetro la sua prospettiva, Vannacci dice: chi deve scontare una pena deve penare. Quindi sostanzialmente il carcere inumano, va bene così. E era in qualche modo preventivabile, la speranza è l'ultima a morire, e speriamo che Alemanno invece riesca pian piano, un millimetro al giorno, a far comprendere a Vannacci che evidentemente appunto ciò che va rispettato in uno Stato di diritto sono le norme, innanzitutto quelle della Costituzione, che prevedono non che il detenuto che sconti una pena debba penare, ma che il detenuto che sconti una pena debba essere tendenzialmente rieducato e sicuramente non deve penare nei termini auspicati da Vannacci, cioè i trattamenti inumani e degradanti nel nostro Stato non dovrebbero esistere. Ovviamente è una chimera in questo momento, ma lo è da decenni, perché appunto le carceri italiane, già dichiarate illegali dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo oramai 13 anni fa, non sono mai cambiate e sono per di più peggiorate. Chiudiamo il capitolo relativo al carcere e andiamo ad occuparci della giustizia più in generale, ma direttamente connesso poi agli effetti che ha sul mondo carcerario è diciamo l'oggetto di un'intervista che Paolo Festuccia questa mattina pubblica sulla Stampa al vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli. E il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli non è la prima volta che si esprime tanto sul tema della giustizia e sul populismo securitario e giustizialista, quanto sul tema delle carceri, in modo abbastanza difforme dal partito che in qualche modo lo ha portato al CSM, che è la Lega di Salvini. E invece Pinelli da avvocato mostra molta sensibilità verso il rispetto del modello costituzionale, verso il rispetto dello Stato di diritto dentro e fuori dal carcere. E qui parla di un modello di giustizia che andrebbe rinnovato del tutto. Troppi reati, giustizia da cambiare, ci vuole un nuovo modello di giustizia. Non tutta l'Italia è ad alta densità, è ad alta densità mafiosa, e occorre allora guardare verso i grandi beni da proteggere, privacy, reputazione e anche l'ambiente. Tra 4 anni, ricorda appunto Pinelli, come il modello di giustizia che viviamo quotidianamente è un modello di giustizia che si basa su un codice penale che tra 4 anni appunto avrà un secolo, un codice penale fascista che neanche i governi di sinistra e neanche tutti coloro che hanno, come dire, nel corso dell'ultima campagna referendaria si sono schierati per il no a difesa della Costituzione, ecco, nessun attore politico, salvo i radicali di Marco Pannella, hanno mai tentato di metter mano al codice penale di matrice fascista, che evidentemente sta bene a tutti così. E Pinelli invece appunto lo auspica un cambio di marcia e ricorda come oltre a questo codice penale vecchio di un secolo ci sono un numero infinito di reati sparsi nelle varie leggi. Nessuno è mai riuscito a contarli tutti questi reati sparsi, il panpenalismo, no? I reati sparsi in ogni legge che viene promulgata ha praticamente una parte speciale finale dove immancabilmente ci sono ci sono appunto le norme penali a presidiare il rispetto di quella legge, e così si danno deleghe amplissime evidentemente alla magistratura, che poi per altro verso alcuni governi dicono di volerne invece limitare il campo di azione, però ogni reato nuovo è una delega ulteriore alla magistratura, e tra reati nuovi e reati vecchi quel che manca è la tutela di beni moderni, come appunto la privacy per esempio, ma anche più generale l'ambiente e l'ambiente anche come ci dice appunto il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. E segnaliamo come anche ci sia una citazione importante di Leonardo Sciascia: non tutta l'Italia è ad alta densità mafiosa, e appunto come diceva Sciascia, riferisce Pinelli, se tutto è mafioso nulla poi è più mafioso. E a fronte di appunto tendenze a disegnare una giustizia più moderna, ci sono poi delle marce indietro non di poco conto. Allora cambiamo, diciamo, adesso affrontiamo un po' altri fatti che danno spunto evidentemente poi ad altre riflessioni che sono accaduti in questa settimana. Innanzitutto è di ieri la notizia della definitività della condanna nei confronti di Mauro Moretti, ex amministratore delegato e amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e presidente di grandi stazioni. La condanna è per la strage di Viareggio e c'è un colloquio sul Corriere della Sera, pagina 15, con Mauro Moretti. L'articolo è di Antonella Baccaro. Sono pronto alla cella, entro con la schiena dritta, ma per tutti i manager è un precedente pericoloso. Come sto? Ho raggiunto questo momento in perfetta forma fisica e psichica e ora sono pronto. Mauro Moretti, 73 anni, aspetta questo momento da troppo tempo per non essere oramai sufficientemente preparato al peggio, che nel suo caso è il carcere. L'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato dal 2006 al 2014, l'unico il cui nome risuoni ancora negli ampi e bui corridoi della sede di Piazza della Croce Rossa, è comunque ormai un condannato in via definitiva. La Cassazione ieri ha messo la parola fine a una vicenda processuale iniziata il 16 dicembre del 2010, quando la Procura di Lucca lo iscrisse nel registro degli indagati. Quindi appunto teniamo a mente anche questo, 16 anni, 2010-2026, 16 anni per celebrare un processo nel nostro bel paese. Indagato appunto per la strage ferroviaria di Viareggio insieme a 37 altre persone. Il disastro, che era del 29 giugno 2029, in cui perirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento di un treno merci carico di GPL. Questo evento ricorda Antonella Baccaro, che ha indelebilmente segnato il prima e il dopo di molte vite, di molte famiglie, tra cui oggi anche quella, appunto oggi per gli ultimi 16 anni, anche quella del manager che aveva legato il proprio nome e la propria reputazione proprio all'ammodernamento della rete ferroviaria, proprio sotto il profilo della sicurezza e dell'avvio della magica avventura dell'alta velocità. Un uomo dal carattere duro, dall'eloquio diretto, tratti che gli hanno procurato non pochi guai, non ultimo quello di diventare l'imputato perfetto per un processo che è stato anche molto mediatico. In questi anni le sentenze si sono rincorse e Moretti ha studiato in prima persona il proprio dossier. Ora, ascoltandolo, si ha la netta impressione che la sua conclusione sia quella di essere vittima di una palese ingiustizia. E a pesargli intanto c'è la vicenda di Vincenzo Soprano, ex amministratore delegato di Trenitalia, costituito nel carcere romano di Rebibbia nel 2024 per scontare la sua condanna definitiva a 4 anni. E qui poi ci sono le riflessioni di Moretti che sono assolutamente da tenere in considerazione. Riteniamo che un fondo di verità ci sia in queste considerazioni. 4 anni di condanna, parlando di Vincenzo Soprano, ma anche del suo caso, sono il termine oltre il quale si va in carcere e, guarda caso, i 4 anni sono stati inflitti anche a me. Il suo ragionamento è che per un reato colposo ad un incensurato come lui, in genere viene data la riduzione di un terzo della pena per le attenuanti, anziché soltanto quella di un nono. Non a lui, che pure quei 4 anni li ha superati avendo rinunciato alla prescrizione. Gli si potrebbe dire, povero lui che ha creduto alla giustizia in Italia, ma insomma lui ha rinunciato alla prescrizione e adesso entra in carcere, di cui tutti normalmente si avvalgono. Anche questo gesto, secondo l'ex manager, avrebbe dovuto essere considerato dai giudici che lo hanno giudicato, e invece no, perché il capro espiatorio ci doveva essere, quindi la procura ha chiesto di lasciare tutto così com'è. Ma ciò che più lo agita è che la sentenza che lo ha condannato, e fate attenzione perché è veramente aberrante il principio adottato per la condanna di Moretti. Ricordiamolo, ovviamente Moretti non era il meccanico che vedeva se i bulloni delle carrozze erano avvitati o no, era l'amministratore delegato delle ferrovie. E sulla base di quale logica è stato condannato? A giudizio di chi parla, di chi legge, per voi è una logica davvero aberrante, stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, evidentemente.

Eminem ledere, cioè del non danneggiare nessuno. In pratica, ciò che avrebbero preteso da lui i giudici per non condannarlo è che lui si sarebbe dovuto accorgere, in base alla propria esperienza, che le norme in quel periodo in vigore non garantivano a sufficienza la sicurezza e per questo avrebbe dovuto violarle, chiedendo documenti alla ditta proprietaria del mezzo che ha deragliato, che in realtà non aveva il potere di chiederle. Quando l'ho spiegato, dice Moretti, agli altri amministratori delegati di altre aziende si sono messi tutti le mani nei capelli, perché questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager. Per Moretti, dunque, a 72 anni si aprono le porte del carcere. Quando appunto ci sono poi i processi mediatici che mettono sopra l'altare il caprone espiatorio, ecco, allora questo è quello che si verifica. Evidentemente a Viareggio c'è stata una strage, evidentemente questa strage è stata colpa di qualcuno, evidentemente questo qualcuno non lo si è riusciti ad individuare, e allora si getta la croce addosso al manager che avrebbe dovuto addirittura violare le regole per accertarsi di una situazione di cui avrebbe dovuto avvedersi sulla base della semplice sua esperienza, e con ciò andare a chiedere ai fornitori di Ferrovie dello Stato tutta una serie di documenti in violazione delle norme positive che appunto invece disciplinano la materia. E questo è appunto il caso di Mauro Moretti. Ma a proposito di appunto rapporti tra processi e media, sappiamo, perché lo abbiamo visto nelle scorse settimane, come il CSM, infine, nonostante la campagna tentata e ma potremmo dire alla fine sventata da parte del Fatto Quotidiano di bloccare le delibere del CSM che hanno solo ribadito ciò che è scritto nelle direttive europee e in leggi ordinarie, facendole diventare obblighi deontologici per i magistrati, come se i magistrati non fossero già sottoposti alle leggi dello Stato, e quindi diciamo come se per loro contasse più la violazione deontologica piuttosto che la violazione di una norma ordinaria. Ma questo è. Quindi il CSM ha dato vita a questa delibera che pone appunto dei limiti alla comunicazione, non in materia di processi, perché poi si fa sempre il solito giochettino per cui si dice che è il bavaglio sui processi. No, non c'è nessun bavaglio, c'è semplicemente la richiesta di una comunicazione civile, non in violazione della presunzione di innocenza, quando durante la fase delle indagini preliminari, perché poi dei processi, appunto, ai nostri cari giornalisti italiani non interessa nulla, troppo lenti, troppo complicati, troppo poco scandalistici. È nelle indagini che invece si annidano le tre S, sesso, sangue e soldi, che fanno scandalo, che distruggono la reputazione delle persone e che fanno vendere tanti spazi di pubblicità, oltre che evidentemente a far piacere a tanti magistrati della pubblica accusa, a tanti magistrati della pubblica accusa che sostengono l'accusa e che molto spesso fanno leva sull'aiutino dei giornali. Questo però non sta bene a tutti, e allora in questa settimana il Corriere della Sera pubblica un articolo
di Caterina Malavenda. Caterina Malavenda è l'avvocato del Corriere della Sera, è un avvocato che si occupa da anni

0: diffamazioni, quindi di reati che ledono la reputazione, se ne occupa dalla prospettiva appunto dei giornali e dei giornalisti, non dei diffamati, e anche giornali importanti, giornali potenti come il Corriere della Sera, appunto, e che dice: la nuova era dei processi invisibili, così si spegne la cronaca giudiziaria. Insomma, è un articolo molto polemico sulla delibera adottata dal CSM, e ci limitiamo a sottolineare che il titolo non è corretto, perché non si tratta di spegnere la cronaca giudiziaria, eventualmente si tratta di mitigare la cronaca delle indagini preliminari. La cronaca del giudizio, la cronaca del processo è un'altra cosa ed è una, come dire, ed è un articolo che non interessa la stampa nostrana, se non appunto in termini totalmente residuali rispetto a tutta l'attenzione che viene invece riservata alla fase delle indagini preliminari, dove il pubblico ministero evidentemente la fa da padrone. E che cosa dice Caterina Malavenda? Dice che la presunzione di innocenza è diventata sostanzialmente un grimaldello per mettere appunto un bavaglio, no? Quindi Caterina Malavenda ha la medesima posizione di Marco Travaglio e del Fatto Quotidiano. Così non la vede invece Enrico Novi, che sul dubbio il 24 giugno risponde in questo diciamo ping pong all'articolo della Malavenda: l'incredibile attacco alle norme del CSM sulla tutela degli indagati, sferrato sul Corriere della Sera dall'avvocata. La presunzione di innocenza è un grimaldello, l'assurda fatua di Malavenda. Libertà di stampa vuol dire anche poter utilizzare espressioni sconcertanti per difendere la libertà di stampa. Caterina Malavenda è un'avvocata da sempre impegnata nel difendere giornali e giornalisti dalle aggressioni, scrive Enrico Novi, ricattatorie. Che sia sensibile al tema è non solo inevitabile, ma anche giusto, perché sarebbe inumano non sviluppare una specifica attenzione per i tentativi di imbavagliamento dopo essersi occupati a lungo di procedimenti del genere. Ma pure con tutte le dovute e giuste premesse, leggere che l'avvocato Malavenda definisce in un corsivo del Corriere della Sera di ieri la presunzione di innocenza un grimaldello azionato dal CSM per giustificare le linee guida sulla comunicazione giudiziaria è davvero troppo. Tutelare le persone, la loro dignità, sarebbe un atto di arroganza o, nella migliore delle ipotesi, un abuso. Oramai siamo a questo e siamo al punto che una simile tesi viene accreditata persino da autorevolissime espressioni della professione forense. La lunga scia di Mani Pulite ha scavato un solco irrimediabile oramai nella coscienza civile. La crocifissione pubblica dei politici, presunti innocenti pure loro, ha persuaso anche menti lucide e colte che sputtanare è giusto, che il diritto a sputtanare supera quello dell'innocente a non vedersi sputtanato. Chissà se l'avvocata Malavenda approva la legge Costa sull'obbligo di dare evidenza mediatica alle sentenze assolutorie, magari sì, ma è impossibile che non si renda conto lei per prima di quanto siano illusori i rimedi postumi. Se sei stato per anni triturato dalla stampa per un'indagine, se ti hanno sbattuto in galera e nel frattempo ci hai rimesso la carriera, magari la credibilità professionale, che te ne fai in una società del genere in cui il sospetto schiaccia la verità di un taglio medio sul giornale che ti aveva massacrato all'epoca con il titolo del tipo: in realtà l'ex assessore non era corrotto. Figurati, carta straccia, una beffa più che un ristoro. Ma se è per questo, anche il potere curativo dei comunicati con cui i tribunali dovrebbero rendere noto che il politico tal dei tali perseguito dalla locale procura è risultato agli occhi degli stessi giudici innocenti, rischiano di rimarginare ben poco. E effettivamente poi, sempre sul dubbio, nel numero del 23 giugno in edicola, c'è un articolo di Simona Musco, in cui viene data la parola al professor Vittorio Manes, che si pone in termini diametralmente opposti a quella visione proposta appunto dall'avvocato Malavenda sul Corriere della Sera, per la quale appunto la presunzione di innocenza diventa un grimaldello per mettere il bavaglio, e invece il professore Vittorio Manes, ordinario di diritto penale presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna, dice stop a gogne e PM Star, così il CSM ha riscoperto la civiltà del diritto, dalle regole su toga e comunicazione, un argine alla dittatura dei media, è una svolta di civiltà. L'articolo è lungo e complesso, e tra le novità invece che vengono valorizzate dal professor Manes c'è cioè quella appunto per cui la notizia dell'inizio indagini deve seguire appunto le nuove linee guida che vanno a ridisegnare il confine tra cronaca, che molto spesso finisce per essere puro e semplice sputtanamento, e dignità. Perché? Perché una notizia a inizio indagini fa danni irreversibili nella vita delle persone. E indagini che, cambiamo argomento, non ci sono state invece, e di questo si lamenta, o meglio, si lamenta e questo denuncia Daniele Capezzone sul Tempo, con riferimento a tutte le questioni evidentemente che la Commissione parlamentare sta facendo emergere sugli affari in diciamo, gli affari consumati all'epoca del Covid, affari milionari. In Spagna sono stati i giudici a far esplodere il caso Covid, qui in Italia è in corso un eccellente lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta, ma la magistratura che fa tra il maxi appalto di mascherine farlocche da oltre 1 miliardo e le accuse agli ex colleghi di studio di Giuseppe Conte, Daniele Capezzone si domanda: tutto normale? Il sonno delle toghe. Immaginate se ci fosse stato di mezzo a fare gli stessi affari un governo di centrodestra. La magistratura italiana cosa sta facendo? Si domanda appunto Daniele Capezzone riguardo agli scandali che stanno emergendo nella commissione parlamentare d'inchiesta. Ma le indagini sono in mano ai pubblici ministeri, e i pubblici ministeri sono i dominatori assoluti della fase delle indagini preliminari, e anche ovviamente sono gli unici titolari dell'esercizio dell'azione penale e non vanno alla ricerca della verità. C'è un fatto questa settimana che prende le mosse dal termine della scorsa settimana: l'assoluzione in Corte di Cassazione dei PM De Pasquale e Spadaro, che hanno, diciamo, che erano stati condannati in primo e secondo grado per aver occultato delle prove a favore degli imputati nel processo ENI Nigeria. Ecco, la Cassazione, tra virgolette, li salva sostenendo, la motivazione deve essere ancora depositata, però insomma la lettura che ne è stata fatta da tutti i commentatori, anche sulla scorta della requisitoria stessa del procuratore generale, è che la Corte di Cassazione, con l'assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste, abbia accettato sostanzialmente la interpretazione per la quale, che ci appare corretta, nel nostro ordinamento non sussiste alcun obbligo penalmente sanzionabile per i pubblici ministeri di effettuare non solo indagini a favore dell'indagato, ma neanche di starsi a preoccupare di evidenziare ai giudici che giudicano prove, magari che sono appunto finite nelle loro mani, a favore degli imputati. E tutto questo Peccato che è stato raccontato al corpo elettorale italiano in modo completamente diverso durante la campagna referendaria, ve lo ricorderete, no? La famosa cultura della giurisdizione, PM e giudici che devono stare insieme perché vanno tutti e due a perseguire la verità, il PM in realtà è il primo giudice. Ecco, parrebbe che oggi sia stato svelato anche dalla Corte di Cassazione, già lo era stato in realtà in passato, ma non si è riusciti a farlo comprendere, diciamo, la grande opinione pubblica, che tutte queste sono delle mere balle. Un altro colpo all'assurdo mito dell'inquirente primo giudice. Questo è l'articolo di Simona Musco sul Dubbio del 20 giugno. Innocenti loro, Spadaro e De Pasquale. Ma condannato il mito del PM primo giudice. Durante la campagna referendaria la magistratura ha difeso l'unicità delle carriere con due slogan rassicuranti: il PM non deve vincere, cerca anche le prove a discarico, e ancora il pubblico ministero è il primo giudice dei fatti. Narrazioni nobili, pensate per rassicurare il cittadino sul fatto che l'accusa non agisce sulla base di teoremi, rendendo così superflua una separazione delle carriere. Oggi, paradossalmente, è proprio la sentenza di assoluzione su questo caso della Cassazione a far scricchiolare, diciamo, usa questo termine Simona Musco, quelle affermazioni. I giudici, infatti, hanno assolto De Pasquale e Spadaro dall'accusa di aver nascosto prove favorevoli alle difese nel processo ENI, una decisione che dal punto di vista strettamente garantista non fa una piega, come rilevato dalla stessa Procura Generale. Non esiste nel nostro ordinamento una norma penale specifica, ma in assenza di reato l'assoluzione è l'unico approdo possibile. Tuttavia, appunto, questa sentenza fa crollare, ove mai ce ne fosse stato bisogno, quanto sostenuto dagli stessi magistrati e dall'ANM in campagna referendaria. Il tempo è finito, non riusciamo a dar lettura di un altro paio di articoli che avremmo voluto leggere. Segnaliamo: la mafia non esiste al nord, il CSM rimuove 10.000 indagini, le inchieste sui boss dei PM valgono di più solo al sud. Questo è l'articolo del Fatto Quotidiano, che appunto chiarisce come diciamo, il CSM abbia approvato delle regole per far sì che nelle procure del nord non sia prioritario aver avuto esperienze in materia di criminalità organizzata, come se al nord la mafia non esistesse. Chiudiamo qui il racconto del giornale di questa settimana e auguriamo un buon ascolto con il prosieguo della programmazione di Radio Radicale, e a sentirci la prossima settimana.
1: 16:03 minuti, Radio Radicale, questa era la rassegna stampa della giustizia a cura di Giuseppe Rosso di Vita. Io intanto torno a ringraziare la regia di Ivaradice. Noi siamo in attesa di collegarci in diretta da Zafferana Etnea in provincia di Catania per andare ad ascoltare la convention etnea tricolore promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d'Italia. E apriranno i lavori Arianna Meloni, capo della Segreteria Politica Nazionale di Fratelli d'Italia, e poi seguiranno gli interventi di Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d'Italia Sicilia, Enrico Trantino, sindaco della città metropolitana di Catania, Alberto Cardillo, coordinatore provinciale del partito, e Luca San Giorgio, presidente di Fratelli d'Italia Catania Città. Mentre siamo in attesa di collegarci, quindi vi dicevo, per seguire questa convention intitolata Etnea Tricolore, promossa da Fratelli d'Italia, e che si terrà a Zafferana Etnea, noi andiamo ad occuparci del terremoto in Venezuela con un'intervista a Fabio Porta realizzata da Lanfranco Palazzolo. Fabio Porta, vi ricordo che è deputato eletto nel Sud America, membro della Commissione Esteri della Camera del PD.
2: Radio Radicale, siamo in collegamento con Fabio Porta, deputato del PD eletto in Sud America, per parlare del terremoto in Venezuela. Allora, le immagini di questo terremoto le abbiamo visto tutti, sono impressionanti. Io non credo di aver visto mai un terremoto così documentato e soprattutto così violento, dove insomma abbiamo le immagini di grattacieli che crollano e il numero delle persone disperse è altissimo, si parla di più di 100.000 persone. Allora io le volevo chiedere, insomma, era credo dal 1812 che non si era verificato un terremoto così violento in Venezuela.
3: Sì, il primo dato è questo: ci sono paesi che conosco bene in Sud America, il Perù, il Cile, che storicamente sono stati interessati da terremoti anche più violenti, ma proprio
2: anche l'Ecuador, se non sbaglio.
3: L'Ecuador, un po' tutta la fascia della cordigliera delle Ande, la fascia andina. Il Venezuela, in realtà, come altri grandi paesi del Sud America, appunto da oltre un secolo, non era interessato da questi eventi e quindi era un paese considerato abbastanza sicuro. Certo, ci rende ancora più tristi vedere che a una crisi umanitaria che purtroppo già esisteva in Venezuela a causa, insomma, della situazione politico-istituzionale più che precaria degli ultimi anni, si aggiunge un dramma così grande come il terremoto. Sembra veramente che questo paese non abbia pace. Stiamo parlando di un paese che, dopo l'Argentina e il Brasile, è il paese dove vive la più grande comunità italiana in America Latina, quindi al quale siamo legati da vincoli molto forti. Ci sono sicuramente degli italiani tra i dispersi, sembra che già ce ne sia almeno uno, speriamo che il numero non sia destinato a crescere tra le vittime accertate. Sono molto preoccupato, tra l'altro, insomma, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, ovviamente rispetto a tematiche diverse, ma raccolgo anche l'appello rivolto in queste ore dai familiari dei detenuti italiani nelle carceri venezuelane, che stanno vivendo anche loro un dramma sul dramma, cioè di non avere notizie delle condizioni, della situazione delle carceri in Venezuela e anche dei loro familiari.
2: Allora, lei è riuscita a capire, insomma, quanti italiani sono stati, o comunque persone di origine italiana sono state coinvolte in questa tragedia?
3: Ma allora, parliamo di un paese dove sono 160.000 italiani con cittadinanza o con doppia cittadinanza italiana e venezuelana, sono almeno 2 milioni quelli che comunque hanno un legame di parentela con l'Italia, quindi parliamo davvero di cifre molto grosse. Non è facile avere né dei numeri ma nemmeno dei riscontri certi. Ho parlato ieri con alcuni dirigenti della nostra collettività, stamattina anche col governatore dello stato di Carabobo, che è uno degli stati più colpiti, che tra l'altro è anche lui cittadino italo-venezuelano, Rafael Lacava. Non si hanno dati certi, ci sono difficoltà grosse di comunicazione. Pensiamo anche che sono almeno 8 milioni i venezuelani che sono emigrati negli ultimi anni a causa della situazione politica e anche economica del paese, e sono persone che stanno in queste ore cercando di avere informazioni, quindi è andato anche in collasso il sistema di comunicazione, che funziona a singhiozzo, no? Comprese le reti sociali. Ho chiesto alla Farnesina, in particolare al sottosegretario dell'Utri, alla delega per gli italiani all'estero, di avere dati precisi. Ho visto che la Spagna ha un censimento un po' più articolato e dettagliato. Speriamo in giornata di averlo anche noi.
2: Si aspetta un grosso sostegno da parte degli Stati Uniti che, come tutti sanno, erano molto interessati alle vicende del Venezuela anche con il sequestro di Maduro che ha fatto molto discutere.
3: Vediamo se adesso questo interesse
2: Ma lei
3: ovviamente.
2: ha sentito dire Trump dire qualcosa su questo?
3: Non mi pare che sia espresso in nessun modo, e questo un po' conferma che l'interesse di Trump non era rispetto alla democrazia o ai diritti del popolo venezuelano, ma ai suoi enormi giacimenti di petrolio. Mi pare che in queste ore sono partite, coordinate anche dalle forze armate degli Stati Uniti, delle missioni umanitarie. Ecco, io spero che almeno da questo punto di vista gli Stati Uniti, che sono anche geograficamente ovviamente prossimi al paese, sicuramente più di quanto lo siamo noi europei, possano dare un po' di solidarietà concreta. Sono ore drammatiche, ci sono ancora persone probabilmente vive sotto le macerie, quindi non è il momento ovviamente delle polemiche, dei calcoli, ma è quello di inviare aiuti, e poi ovviamente ci sarà il problema della ricostruzione che come dicevo all'inizio si somma però a una ricostruzione che in un paese devastato da un regime, insomma, totalitario che purtroppo ha messo in ginocchio l'economia, già non godeva, compreso il sistema sanitario del venezuelano, del quale mi sono dovuto occupare più volte per le sollecitazioni dei nostri connazionali, non godeva di ottima salute, per usare un eufemismo. Immagino che con il terremoto il tutto diventa davvero tristemente più grave.
2: Gli edifici da quelle parti non sono costruiti secondo criteri antisismici. Capisco che insomma che fare una domanda in un contesto così non è, però insomma le scene apocalittiche che abbiamo visto, io ho visto delle immagini di crollare due palazzi abbastanza alti, cadere giù come se fossero dei birilli.
3: La speculazione immobiliare in Venezuela, insomma, negli ultimi decenni è stata molto, molto, molto forte. E ovviamente, trattandosi di un paese non a rischio sismico, o perlomeno non considerato tale, insomma, temo che, come abbiamo visto in quelle immagini, anche edifici costruiti recentemente, anche costruzioni di cemento armato non rispondono a quei criteri, ma basta vedere le immagini che abbiamo visto tutti. Le prime immagini erano proprio dell'aeroporto Maquetía, l'aeroporto internazionale di Caracas, una costruzione ovviamente fatta con criteri che rispondono anche a dettami di sicurezza, infrastrutture come quelle di un aeroporto internazionale, che è stato il primo a essere colpito, anche perché non lontanissimo dall'epicentro. Ecco, tutto questo ovviamente aggrava la situazione. Molte persone sono state vittime proprio dei calcinacci o delle pietre, di quanto che è venuto giù da questi palazzi. Quindi purtroppo questa situazione non è, è anche, teniamo anche conto che il Venezuela, come tanti grandi paesi sudamericani, ha delle zone urbanizzate, ma anche delle grandi zone diciamo occupate in maniera illegale, impropria, che è difficile, sono le zone più difficili da censire, e quindi questo fa diventare il bilancio dei morti particolarmente difficile e anche potenzialmente molto, molto grande. Probabilmente saranno decine di migliaia Le vittime oggi sono i dispersi, ecco, speriamo che il numero sia contenuto, ma davvero ci ritroviamo, forse la più grande tragedia, perlomeno di quest'area del mondo degli ultimi decenni.
2: L'ultima questione, teme che qualche epidemia, così come accadde, insomma, credo ad Haiti quando ci fu un altro terremoto devastante?
3: È possibile per le condizioni climatiche. Ovviamente il Venezuela non ha un clima freddo, insomma, che solitamente impedisce la propagazione rapida delle epidemie. Le condizioni del sistema sanitario, che già erano precarie, ovviamente non contribuiscono a bloccare un'eventuale insorgenza di epidemia. Quindi, diciamo, i presupposti ci sono, speriamo che questo non accada, ovviamente.
2: Grazie per questo aggiornamento, insomma, su quello che sta succedendo in Venezuela. Io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci dato queste informazioni. Ringrazio l'onorevole Fabio Porta del Partito, Democratico.
3: 16:16
1: minuti e questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Fabio Porta, deputato del Partito Democratico sul terremoto in Venezuela. Vi ricordo, Fabio Porta è un deputato eletto nel Sud America. Noi, ricordo ancora ai nostri ascoltatori, siamo in attesa di collegarci con Zafferana Etnea in provincia di Catania per andare a seguire la convention intitolata Etnea Tricolore, promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d'Italia. In apertura sentiremo Arianna Meloni, il capo della segreteria politica nazionale di Fratelli d'Italia. Poi via via ci saranno tutta una serie di interventi già annunciati. Per il momento ancora c'è qualche ritardo e quindi noi cambiamo argomento, andiamo a parlare degli ultimi sviluppi dell'inchiesta Orlandi Gregori, le due ragazze scomparse, con un'intervista sempre del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo con Fabrizio Peronaci, giornalista del Corriere della Sera e coautore di Mia sorella Emanuela.
2: Radio Radicale, siamo in collegamento con Fabrizio Peronaci del Corriere della Sera per parlare del caso di Emanuela Orlandi. Dopo, insomma, le ultime notizie che abbiamo appreso sull'avviso di garanzia a Marco Accetti, che era stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Orlandi Gregori. Noi nei giorni scorsi avevamo intervistato l'ex presidente della commissione Orlandi Gregori, Andrea De Priamo, che ci ha spiegato le sue valutazioni sullo sviluppo giudiziario dell'inchiesta su questo avviso di garanzia d'accetti. E abbiamo fatto anche delle riflessioni con De Priamo sulla secretazione di alcune audizioni. Su questa, che Peronaci ha ascoltato l'intervista e ha fatto un breve comunicato che ha diffuso sui social. Allora, io le chiedo, dottor Peronaci, cosa pensa degli ultimi sviluppi dell'inchiesta e se, come ha scritto in un recente articolo sul Corriere della Sera, ritiene che siamo vicini a una svolta, ecco.
4: Eccoci, sì, grazie della possibilità di parlarne. C'è un passo avanti indubbio perché dopo tantissimi anni, dopo 43 anni, abbiamo avuto un lavoro di una commissione parlamentare che è durato ben 2 anni e che ancora andrà avanti qualche mese, che ha sentito oltre 100 persone. E soprattutto c'è da parte della Procura di Roma di andare avanti mettendo a fuoco il ruolo avuto da un personaggio che è dal 2013 che è uscito allo scoperto. Marco Accetti si è autodenunciato nel 2013, ha ha fornito degli elementi probatori molto forti, quali la sua voce, che corrisponde secondo tre perizie a quella del telefonista detto l'americano, ha parlato di amiche che hanno collaborato a vario titolo all'azione di allontanamento da casa e di successivo depistaggio sia di Mirella Gregori che di Emanuela Orlandi.
5: Davanti a tutto, che il presidente della commissione parlamentare uscente, il senatore De Priamo, dica che il lavoro di chi sta impegnato sul caso, anche dei libri sul caso Orlandi, sia un lavoro di parte, mi sembra veramente bizzarro, poco dell'informazione. Non sono mai stato fazioso, semplicemente chiedito all'opinione pubblica che ha diritto di sapere gli elementi di possibile colpevolezza e comunque gli indizi a carico dell'unica persona presente sulla scena dei fatti di cui noi oggi abbiamo nome e cognome. E infatti la procura di Roma l'ha indagato. Ecco perché, insomma, ritengo che definire un lavoro di parte, quello che porta alla luce gli elementi concreti per arrivare a una soluzione, sia un atteggiamento, diciamo, poco cauto, diciamo, oppure far venire il dubbio che non si voglia andare fino in fondo.
2: Lei che impressione ha, insomma, a questo punto dei lavori della commissione? Ritiene che la magistratura abbia avuto più coraggio del rispetto alla magistratura italiana alla commissione bicamerale d'inchiesta?
5: No, io penso che la commissione bicamerale ha fatto un lavoro utile nel mettere sul tavolo oltre 100 testimonianze, verbalizzarle, approfondire i dettagli. Penso che abbia fatto due omissioni, quello intanto di non rendere pubbliche le sedute e incentivare la secretazione, negare la possibilità all'opinione pubblica di conoscere attraverso i media quello che avviene su una delle vicende più intricate e complesse della storia italiana, penso sia un errore. E l'altra cosa è che non sono state fatte mai deposizioni, audizioni con dichiarazione giurata di dire la verità, facoltà che la commissione parlamentare poteva avere. Detto questo, è stato un lavoro utile, anche se a scatto ridotto, ma era talmente evidente che ci stavamo avvicinando a una situazione calda che la Procura di Roma, guarda caso, in queste settimane, dopo l'audizione di Marco Acetti, l'unica persona presente sulla scena, ripeto, dopo l'audizione del 26 marzo, lo ha nuovamente indagato per sequestro di persona. E quindi da questo punto di vista non penso che sia un fatto di coraggio, penso che sia un fatto dovuto quando vengono fuori degli estremi di reato, la cosiddetta notizia crimine. Insomma, parliamo da 43 anni del caso di Emanuela Orlandi, sappiamo che è un intrigo, che c'erano di mezzo i servizi segreti, ambienti deviati, esponenti dissidenti all'ombra del... Oggi abbiamo finalmente la possibilità, attraverso questo personaggio, di andare avanti. E non solo, c'è anche un elemento che devo dire a favore della Commissione. Il nuovo presidente, Fabio Ruscani, ha indetto alcune convocazioni per i prossimi giorni e vi sarà anche quella di una ex compagna di Marco Acetti, che molto ne sa. E questa sarà interessante, ecco perché occorre seguire passo passo, siamo davvero in una fase cruciale.
2: Secondo lei, quindi, la pista internazionale è ancora valida?
5: Dunque, qua c'è una complessità della vicenda che fu una raffinatissima operazione evidentemente gestita da elementi dell'intelligence. La pista internazionale, che pure è stata seguita per tanti anni, c'è stata perché di fatto nelle trattative sotto traccia si sono svolte delle pressioni. Ma da quello che sta emergendo, la pista internazionale, cioè lo scambio con Aliashka, tra la ragazza e Aliashka, un geniale da questo punto di vista depistaggio per allontanare l'opinione pubblica, per creare una cortina fumogena sull'estero, su posti lontani. In Vaticano si parla della tecnica del giavellotto, cioè lanciare il più possibile lontano un qualche cosa di sensibile per occultare qualche realtà importante in confessione, l'ombra delle sacre mura, e in questo senso intendiamo fini sessuali, di ricatto, anche legati a situazioni rituali. Ecco perché c'è la pista internazionale, ha generato delle conseguenze nelle trattative sotto traccia, ma a mio avviso è stato un grande depistaggio che ha coperto la vera essenza del movente, che oggi finalmente, dopo oltre 4 decenni, cominciamo a inquadrare correttamente grazie al ruolo di Marco Accetti, che all'epoca aveva 27 anni, era un incantatore di fanciulle, faceva il fotografo, le avvicinava dell'occhio e soprattutto ha una grande capacità mimetica, ha una grande intelligenza. A me non sta simpatico Marco Accetti, però davanti al possibile rapitore, comunque al personaggio che spiega tutto, l'ho mollato fin dal primo momento, nel 2013, quando uscì allo scoperto, insieme scrivemmo il libro Il Ganglio, e non lo mollo tuttora perché ci siamo davvero vicini.
2: Lei ritiene che ci siano anche legami tra Accetti e l'altro caso, quello di Mirella Gregori?
5: Beh sì, questo è emerso abbastanza con evidenza. Lo stesso ex presidente della commissione De Priamo ha più volte affermato che il contributo di Accetti su Mirella Gregori potrebbe essere più incisivo, anche se in commissione parlamentare si opera, a mio avviso, una distinzione che potrebbe essere infondata, cioè che siano due casi diversi. In verità la dinamica e l'evoluzione degli indizi ci dicono che fin dall'inizio Gregori e Orlandi furono casi collegati. La famiglia Gregori dialogava con il Quirinale in modo sottotraccia, naturalmente, senza parlarne con l'opinione pubblica, già prima che sparisse Emanuela Orlandi. E insomma, parliamo di un quadro nel quale il personaggio di Ambienti Vaticani, che abitava sotto casa di Mirella, negli stessi paraggi. Sì, c'è un collegamento, si può andare avanti. Su Mirella Gregori Accetti è stato visto nel bar sotto casa sua. Ripeto, con le notizie criminis, se come sta facendo la Procura di Roma si intende non lasciare nessuna opzione intentata e si sentono tutti i testimoni, si può davvero arrivare dove non siamo mai giunti, come ho scritto nel servizio su 7 del Corriere della Sera, che il presidente De Priamo ha giudicato di parte, quando di parte non è, in quanto ho messo in campo tutti gli elementi riscontrabili che sono emersi in tutti questi anni.
2: La magistratura vaticana vede tutto quello che sta accadendo con fastidio, secondo lei?
5: Ma la magistratura vaticana è stata la grande assente da quando meritoriamente un grande papa come Bergoglio fece in modo che si attivasse un'inchiesta. Da allora non sono mai pervenuti elementi di presenza dell'inchiesta condotta dal procuratore Diddi. Forse sta lavorando nell'ombra, in questo stiamo a vedere.
2: Va bene, allora noi ci ripromettiamo di risentirci quando ci saranno, magari dopo questo nuovo ciclo di audizioni, per vedere se gli elementi che sta anche raccogliendo la magistratura sono rafforzati da ulteriori conferme e incroci di nuove notizie, magari augurandoci che tutto questo avvenga con maggiore trasparenza, come si è auspicato lei.
5: Tante grazie e buon lavoro.
2: Grazie a Fabrizio Peronaci del Corriere della Sera, col quale abbiamo parlato degli ultimi sviluppi dell'inchiesta su Emanuele Orlandi. La ringrazio molto.
5: Grazie di nuovo.
1: E questa era un'intervista di Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, al giornalista Fabrizio Peronaci sul caso Orlandi e Gregori, sui casi Orlandi e Gregori. Allora, noi ricordo ancora ai nostri ascoltatori, quando ormai sono le 16:29 minuti a Radio Radicale, siamo in attesa che inizino i lavori della convention Etna Tricolore che si terrà a Zafferana Etnea. È un incontro promosso dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d'Italia. Ad aprire i lavori ascolteremo Arianna Meloni, capo della segreteria politica nazionale di Fratelli d'Italia, e poi a seguire gli interventi di Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d'Italia Sicilia, di Enrico Trantino, sindaco della città metropolitana di Catania, di Alberto Cardillo, coordinatore provinciale del partito, e di Luca San Giorgio, presidente di Fratelli d'Italia Catania città. Detto questo, i lavori ancora non sono iniziati, quindi noi andiamo a vedere intanto le ultime agenzie e vediamo per quanto riguarda il Medio Oriente. Gli Emirati Arabi Uniti hanno ribadito a Teheran l'importanza del rispetto della sovranità degli stati, del diritto internazionale, del cessate il fuoco nella regione del Golfo. C'è stata una telefonata tra il ministro degli esteri emiratino Abdullah bin Zayed Al Nahyan e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. Nel corso del colloquio Al Nahyan, ossia l'emiratino, ha sottolineato la necessità di una piena adesione ai termini del memorandum d'intesa tra le parti, inclusa la cessazione delle ostilità, oltre alla tutela delle rotte marittime e della libertà di navigazione internazionale, con particolare riferimento allo stretto di Hormuz. Staremo a vedere in tema a cosa porteranno questi ulteriori colloqui. I nostri ascoltatori ben sanno che c'è molta differenza tra le dichiarazioni statunitensi e quelle iraniane. Ancora, intanto, sulla invece l'altro fronte di guerra che seguiamo sin dall'inizio, quello ucraino, dell'invasione russa dell'Ucraina. La Russia ha ammassato oltre 720.000 soldati in Ucraina e si sta preparando a industrializzare su larga scala l'impiego dei suoi droni in prima linea. Lo ha affermato il comandante in capo dell'esercito ucraino, il generale Sirski, che è stato intervistato dal quotidiano The Times, e questo è quanto, e quindi è una dichiarazione quantomeno sullo stato delle cose. E allora noi proseguiamo e andiamo a parlare del patto, proseguiamo con gli approfondimenti di Radio Radicale. Andiamo a parlare del patto europeo su migrazione e delle problematiche per i minori stranieri, con un'intervista a Federica Giannotta curata da Gabriele Rossi.
6: Radio Radicale, con noi Federica Giannotta, responsabile Progetti Italia della Fondazione Terre des Hommes Italia. Buonasera intanto.
7: Buonasera a voi.
6: Allora, parliamo del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, entrato da poco in vigore, e in particolare di come cambia per i bambini stranieri. E quindi le chiedo, com'è la situazione ora?
7: Allora, la situazione è la seguente. Dunque, il nuovo patto prevede, con un approccio che definiamo abbastanza securitario, un controllo alle frontiere che cerca di essere armonico per tutti i paesi. Il punto è che sembra andare a minare alcune tutele che riguardano i minori stranieri non accompagnati, in particolare perché, nonostante tanti principi evocati anche nelle discussioni che hanno portato l'Unione Europea a questa normativa, nella pratica poi alcune appunto discipline ci preoccupano. In particolare, noi abbiamo questo patto che ha quattro dimensioni che lo vedono strutturato in quattro dimensioni. La prima fase è quella dello screening, che vede coinvolti anche i minori stranieri non accompagnati, uno screening alle frontiere, quindi appena viene intercettata la persona deve rimanere al di fuori del confine del paese, dell'Unione Europea, e deve attendere che siano fatte le verifiche sociosanitarie e di vulnerabilità potenziale molto velocemente, però uno screening di 7 giorni. Poi questo patto, in realtà, come avete sentito forse recentemente, mentre il nostro Parlamento discuteva la sua entrata in vigore, come farlo, diciamo, cadere, mettere a terra, perché c'è un DDL che è ancora in discussione in Parlamento, pochi giorni fa, proprio il 12 di giugno, è comunque entrato in vigore anche un decreto legge velocemente approvato dal governo, che comunque disciplina in parte anche questo, cioè si riferisce al patto e in qualche modo non si sovrappone ma si interseca. Quindi devo dire che onestamente stiamo anche tutti un po' studiando adesso nel dettaglio quello che succederà, per cui è tutto stato molto repentino, però per come è l'impianto del patto, appunto dicevo, lo screening prevede in sette giorni di fare tutta una serie di valutazioni sociosanitarie di vulnerabilità, dove però non è chiaro come effettivamente il minore possa essere assistito da qualcuno che monitori che le procedure siano fatte con correttezza e il suo interesse sia tutelato. Poi rispetto già a questo screening il decreto legge parla di un fermo dei minori stranieri non accompagnati che deve essere in realtà solo massimo di 48 ore, poi il minore deve essere trasferito in un luogo comunque idoneo e lì si prosegue anche l'attività di screening, quindi davvero dobbiamo un attimo anche capire nel dettaglio come la pratica poi risponderà ad una tutela del minore. Comunque la seconda fase poi è quella legata anche allo screening della raccolta dei dati cosiddetti biometrici, quindi questa grande dataset dell'Eurodac che sappiamo essere una banca dati, in questo quindi il riferimento un po' all'approccio securitario, che serve per contrastare il crimine, per prevenire reati di terrorismo e quant'altro, viene usata per raccogliere i dati anche delle persone che transitano, che vorrebbero entrare nel nostro paese. Quindi il punto qui è che anche bambini dai 6 anni in poi devono dare le impronte digitali e si fa anche un riferimento nel patto al possibile uso della coercizione nel caso in cui ci siano appunto fatiche nell'ottenere questi dati, questi elementi. Quindi insomma questo già è qualcosa che preoccupa, perché si percepisce un po' non solo un atteggiamento ovviamente piuttosto invasivo nei confronti dei bambini, ma anche una stigmatizzazione di quello che è la figura del migrante, che viene già in qualche modo approcciato come fosse un potenziale criminale. Fatto questo, passiamo a quel punto alla fase 3, diciamo si attiva la procedura di asilo, quindi si sono fatte tutte queste verifiche alla persona e si verifica a questo punto se la persona è idonea o meno ad accedere, quindi ad avere una protezione. Qui, siccome la velocità con cui si esegue tutta questa procedura è comunque molto rapida, si parla di 12 settimane al massimo, anche in questo si rischia una sommarietà nell'analisi della situazione del minore, che ancora una volta richiede una valutazione molto attenta di quello che non solo è stato il suo percorso, ma di quello che oggi lui porta con sé in termini di bisogni, di vulnerabilità, di proiezione insomma in quello che è un progetto di vita e in quelle che sono le sue fragilità. Quindi 12 settimane intanto anche per essere sicuri che abbiamo davanti un minore e non abbiamo fatto errori e quindi dobbiamo decidere del suo futuro, è qualcosa che rischia appunto una violazione dei suoi diritti. Tra l'altro sempre la procedura di asilo prevede che in questo un tentativo di rendere più rispondente alla necessità dei ragazzi, dei minori stranieri non accompagnati di avere una tutela dei legami di quella con quelle persone che hanno avvicinato durante il viaggio, che li hanno accompagnati nel viaggio, e questo c'è, nel senso che il patto dice se il minore ha dei legami familiari, inteso come non solo familiari di primo grado, ma anche conoscenti con cui hanno fatto un viaggio e si vogliono riunire, diciamo che la valutazione della loro richiesta viene fatta dal paese in cui queste figure sono presenti, se legalmente presenti. E questo c'è, diciamo, un tentativo in qualche modo di tenere conto di quante volte il minore si sposta e ha già, no, dei legami magari possibili in un paese con figure di riferimento che sono legalmente residenti. Tuttavia c'è un problema aggiuntivo invece, perché laddove il minore abbia fatto una domanda di asilo in diversi paesi, ecco che si torna indietro, nel senso che a valutare la sua richiesta deve essere comunque quello dove ha richiesto per la prima volta protezione, quindi questo per evitare che il minore si sposti in altri paesi. Questo vuol dire che noi riceveremo indietro anche molti minori stranieri non accompagnati che si trovano in altri paesi e che hanno in altri paesi fatto la seconda o terza magari richiesta di protezione e adesso torneranno necessariamente in Italia. E tutto questo quindi forza molto ovviamente, no? La situazione di tutela, perché se un ragazzo è arrivato in Germania ha dei riferimenti, non sono magari legalmente residenti, però ha trovato una situazione di tessuto sociale in cui tornerà qui e quindi e viceversa, insomma, quindi la situazione è dovremo vedere, no, che tipo di conseguenze produrrà. Infine il tema è anche il dove staranno queste persone, incluso i minori stranieri, perché soprattutto nella prima fase di screening comunque si prevede che siano in strutture che stanno al di fuori dei confini del paese o comunque sul confine, no? Perché non sono titolati a entrare. Quindi evoca tutto questo l'approccio hotspot che noi ben conosciamo lavorando veramente negli hotspot sia della Sicilia che della Calabria, eccetera. Quindi lì abbiamo già visto tante volte, no? E richiamato tante volte anche dei nostri posizionamenti, le condizioni in cui queste persone poi si trovano a stare anche per lungo tempo. Quindi preoccupa anche questo, cioè comunque il minore da lì non si può spostare perché fin tanto che le procedure non sono state completate questo non è ammissibile. Quindi anche qui da vedere poi come saranno snocciolate queste procedure, cioè con quali garanzie, con quali tutele, con quale monitoraggio esterno effettivamente rispetto a quei diritti che anche lo stesso diritto internazionale dell'Unione Europea pur sanciscono. Ecco, questo è un po' a flash, diciamo, i temi che preoccupano organizzazioni come la nostra con questa entrata in vigore, ecco, del patto.
6: Voi come Terre des Hommes parlate anche di una possibile riduzione delle tutele previste dalla legge Zampa. Può spiegarci un attimo questa situazione che si viene a creare tra la legge che abbiamo e il nuovo patto europeo?
7: Allora, da un lato il fatto che in primo luogo la legge Zampa prevede sempre che diciamo il minore sia considerato come titolare di diritti, quindi come persona titolare di diritti, e quindi quando si devono scalfire, o comunque decidere dei suoi diritti sostanziali, ci deve essere sempre una figura che è quella del giudice che interviene rispetto a questo. Qui invece nel patto, per esempio, si fa un passaggio di funzioni dal giudice al prefetto rispetto per esempio alla decisione sul rimpatrio, anche se questa frase, questo passaggio nel patto è altrettanto poco chiaro, perché poi il prefetto si deve consultare col giudice, però c'è un rischio che comunque ci sia un passaggio, come dire, di funzioni, laddove invece si deve fare un'analisi molto puntuale, ancora una volta, dei bisogni, delle tutele e delle fragilità del minore, che solo un'indagine multidisciplinare condotta su richiesta dell'autorità giudiziaria può, diciamo, verificare, no, qual è la condizione del minore. Inoltre il discorso della tutela, cioè ci vuole il tutore per il minore straniero non accompagnato quanto prima possibile, e invece queste procedure così veloci, così sommarie, rischiano di non dare la possibilità che vi sia poi una figura che effettivamente è al fianco del minore e lo assiste, lo monitora come vengono effettivamente svolte queste procedure.
6: Come diceva, voi poi lavorate a stretto contatto già adesso con i centri in Sicilia, in Friuli, Venezia Giulia. Qual è la situazione per i minori ad oggi in questi centri?
7: Allora, noi siamo appunto in Sicilia e in Calabria, riattivando proprio in questi giorni l'equipe per il Friuli Venezia Giulia.
6: Ok, perché volevamo, esatto, mi ricordavo il paese, sì. Ho svegliato, ok.
7: Esatto, e monitoreremo, l'idea è di monitorare proprio concretamente come poi saranno applicate. Beh, quello che posso dire è che attualmente quello che vediamo è che nei centri di prima accoglienza purtroppo, torniamo ancora e sempre a ribadire alcuni elementi chiave, cioè le condizioni di accoglienza nelle prime accoglienze non sono ancora assolutamente accettabili. Parliamo di personale che non è formato. Cosa vuol dire? Vuol dire non saper leggere il bisogno di questo target di migranti, di ragazzi che poi cercano protezione, di non saperne leggere i bisogni, di non saperli accompagnare, quindi nell'aggancio per esempio ai servizi del territorio. E quindi anche strutture che non sempre hanno condizioni accettabili dal punto di vista proprio insomma basilare, ecco, a volte anche igienico-sanitarie, abbiamo visto soprattutto in Calabria. parliamo di CAS, dove in questo caso non parliamo dei minori stranieri non accompagnati, ma di famiglie con bambini che sono nei CAS, quindi in centri che dovrebbero essere di temporanea, insomma, accoglienza, che sono lì da 5 anni, con bambini che nascono nei CAS, in condizioni che non sono, va da sé, accettabili per dei bambini piccoli, in cui ci sono, insomma, promiscuità con adulti e quant'altro. Quindi questa è un po' una situazione che continuiamo a registrare, che peraltro abbiamo raccontato anche in una, diciamo, documento che abbiamo condiviso con UNICEF a dicembre di quest'anno, raccontando la condizione in questo caso delle famiglie con bambini, ecco, di cui si parla sempre poco, insomma. E, per cui una situazione di centri di prima accoglienza ancora che deve evolvere dal punto di vista sia strutturale, sia della, spesso i centri di prima accoglienza

0: relazione della persona con gli altri, sulla relazione con gli operatori della struttura, sulla e soprattutto lavora sulla possibilità di rivedersi in un progetto di vita successivo. Quindi nel momento in cui poi ci si aggancia a un SAI, la situazione cambia. Nel SAI si può ovviamente intervenire in un modo molto più diciamo attento, perché ci sono più servizi, si lavora sulla persona, però per esempio il patto sull'immigrazione rischia di minare potentemente il lavoro che i SAI stanno facendo, perché ha abbreviato, quando sarà entrato in vigore il DDL, poi prevede proprio la riduzione del permesso del prosieguo amministrativo, quindi il permesso non viene più rinnovato fino ai 21 anni per i minori stranieri non accompagnati, ma solo per un anno. Ecco, questo significa interrompere non solo le fatiche di interventi molto spesso di alta qualità che vengono offerti e di un aggancio poi a delle opportunità di riscatto e di lavoro anche, ma se vogliamo vederla da un altro punto di vista è un peccato proprio un investimento anche in termini di risorse finanziarie molto miope, perché se io ho iniziato a lavorare su un ragazzo che con tutto il bagaglio che ha non ho neanche la possibilità di rinnovare per 2 o 3 anni un percorso che altrimenti gli tronca, come dire, gli stronca anche tutto quello che è il risultato che ha ottenuto, vuoi un percorso di studi, vuoi una borsa, vuoi una formazione lavoro che non è stata completata, questo significa non dare la possibilità veramente di un riscatto e di un progetto di vita veramente indipendente e poi sostenibile da sé.
1: Grazie a Federica Giannotta per essere stata con noi.
0: Grazie mille a voi, grazie mille a voi.
2: 16:47 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Gabriele Rossi a Federica Giannotta. Noi, ricordo i nostri ascoltatori, siamo sempre in attesa che inizino i lavori da Zafferana Etnea della convention intitolata Etnea Tricolore, promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d'Italia. Aprirà i lavori Arianna Meloni, capo della Segreteria Politica Nazionale di Fratelli d'Italia, e a seguire interverranno Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d'Italia Sicilia, Enrico Trantino, sindaco della città metropolitana di Catania, Alberto Cardillo, coordinatore provinciale del partito, e Luca San Giorgio, presidente di Fratelli d'Italia Catania città. Allora, la situazione è questa, noi vediamo, è già arrivata Arianna Meloni, ci sono tantissime persone, stanno facendo le varie foto, selfie di rito, quindi speriamo che inizino tra a pochissimo. Intanto andiamo a vedere le ultime notizie, vediamo se vi possiamo leggere qualcosa di nuovo. Naturalmente si parla del caldo record in Italia, mentre aumentano le giornate caratterizzate da caldo eccezionale e siccità, crescono anche gli episodi di precipitazioni. Io racconto ai nostri ascoltatori che stanno facendo tutte le prove con i microfoni, quindi evidentemente siamo vicini all'inizio dei lavori, vi ricordo, della convention organizzata da Fratelli d'Italia, dal coordinamento regionale e provinciale di Fratelli d'Italia, intitolata Etna Tricolore, che si terrà, si sta per tenere a Zafferana Etnea, con Arianna Meloni che aprirà i lavori e diversi interventi di rappresentanti di Fratelli d'Italia regionali siciliani. E mentre attendiamo, sembra che si siano messi seduti, vediamo se siamo quasi arrivati. Vediamo, vedo Arianna Meloni che deve aprire i lavori, come più volte ricordato, capo della Segreteria Politica Nazionale di Fratelli d'Italia, e a seguire, come vi dicevo, ci sono diversi dirigenti siciliani: Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d'Italia Sicilia, Enrico Trantino, sindaco della città metropolitana di Catania, Alberto Cardillo, coordinatore provinciale del partito, e Luca San Giorgio, presidente di Fratelli d'Italia.

0: Catania città hanno invitato il pubblico a sedersi a prendere posto. È arrivato, fanno sapere che è arrivato il presidente Musumeci, quindi vediamo, sta parlando dal microfono Alberto Cardillo, presidente provinciale di Fratelli d'Italia Catania. Quindi vediamo se sta per iniziare questa convention che, vi ricordo, ha per titolo Etna Tricolore. Si stanno passando via via il microfono, però a questo punto hanno tolto l'audio. Vediamo se tra pochissimo riusciremo a farvi sentire i lavori. Vi dicevo intanto del caldo eccezionale e della siccità, crescono anche però gli episodi di precipitazioni estreme, tempeste e grandinate violente. I dati, afferma Andrea Barbabella, scusate, i dati ci mostrano chiaramente gli effetti che il riscaldamento globale sta avendo già oggi. Non si tratta di eventi che semplicemente sono sempre esistiti, ma del segno tangibile di una nuova fase storica di anormalità climatica permanente in cui siamo entrati. Gli eventi meteoclimatici estremi ci sono sempre stati, ma il riscaldamento globale, come la scienza del clima ci mostra con chiarezza, ne aumenta frequenza e intensità. Le grandinate intense rappresentano uno degli esempi più evidenti di questa trasformazione. Per quanto riguarda gli impatti economici, siamo giunti perché stanno facendo ascoltare l'inno italiano. Radio Radicale, vi ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con Zafferana Etnea per ascoltare l'incontro, la convention intitolata Etna Tricolore, promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d'Italia. Ad aprire i lavori sarà Arianna Meloni, capo della Segreteria Politica Nazionale di Fratelli d'Italia, e interverranno Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d'Italia Sicilia, Enrico Trantino, sindaco della città metropolitana di Catania, Alberto Cardillo, coordinatore provinciale del partito, e Luca San Giorgio, presidente di Fratelli d'Italia Catania città. Evidentemente questi sono alcuni degli interventi abbiamo sentito che è arrivato anche il presidente Musumeci, come vi dicevamo poc'anzi, e quindi mancherà pochissimo per l'inizio di questi lavori.
1: Buonasera, buonasera a tutti, grazie anzitutto a tutti i militanti, a tutti gli amministratori locali, a tutti i parlamentari, a tutti i ministri, gli assessori regionali, ma soprattutto consentite di rivolgere un grande ringraziamento
0: Alberto Cardillo, presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Catania,
1: che conducono per il partito e per la patria, a Luca Sbardella e Arianna Meloni. Grazie. Cari amici, abbiamo ritenuto di riconsacrare un impegno che il mondo della destra ha sempre mantenuto con la propria classe dirigente e soprattutto a Catania, che comunque è sempre stato faro della destra siciliana e, mi permetto di dire, per la storia che hanno tramandato i nostri padri anche nel resto d'Italia, una tradizione di coinvolgimento, di partecipazione attiva, di condivisione comunitaria che non guarda ai ruoli, alle stellette o ai gradi che si portano sulle spalle, ma guarda all'impegno che giorno dopo giorno tutti mettono in campo. dai ministri, dal Presidente del Consiglio fino all'ultimo dei consiglieri comunali e detesserati al nostro partito. È importante riconsacrare questo impegno in momenti come questo, dove certamente in un fine settimana di inizio estate ognuno di noi che è qui avrebbe preferito essere altrove a condividere un momento di relax con la propria famiglia, e questo sarebbe anche meritato. Ma ognuno di noi che è qui ha scelto di avere una missione, ha scelto di avere un impegno, ha scelto di avere scelto una strada anche di sacrificio, perché la politica fatta per in un fine settimana di inizio estate ognuno di noi che è qui avrebbe preferito essere altrove a condividere un momento di relax con la propria famiglia, e questo sarebbe anche meritato. Ma ognuno di noi che è qui ha scelto di avere una missione, ha scelto di avere un impegno, ha scelto di avere scelto una strada anche di sacrificio, perché la politica fatta per passione è fatta di privazioni e di sacrificio. Ed ecco perché questi due giorni noi abbiamo deciso di dedicarli qui a Zafferana in una sorta di vero e proprio ritiro delle idee, un ritiro che serve e che sia benefico per la nostra comunità, per ritrovarci, per condividere la nostra base programmatica, per rinnovarla, per fare il punto dove siamo arrivati con lo straordinario lavoro che è stato portato avanti dai nostri parlamentari regionali, nazionali, europei, dal Presidente dell'Assemblea regionale, dai nostri assessori che nel governo regionale si distinguono giornalmente per la qualità della loro azione di governo, e anche per darci un orizzonte largo che non guardi solo ai prossimi appuntamenti elettorali, che siano amministrative, regionali, nazionali, ma che sappiano guardare alla Sicilia dei prossimi 10, 20, 30 anni. Ecco perché abbiamo messo su carta, insieme al Dipartimento Organizzazione Regionale con Luciano Zuccarello, a quello provinciale con Gaspare Pagano, con tutta la classe dirigente del partito e con Luca San Giorgio, coordinatore di Catania Città, Luca Sbardella, il nostro commissario, un programma molto pratico in questi due giorni. Noi non vogliamo che Etna Tricolore, così come tutti gli altri eventi che abbiamo organizzato in provincia di Catania in questi anni, sia una inutile passerella a favore di telecamera. Noi vogliamo che questi siano due giorni di confronto aperto e franco. Vogliamo rappresentare l'idea di Fratelli d'Italia reale, di quello che è Fratelli d'Italia e di quello che è la destra a Catania e in Sicilia, che non è una destra urlata, che non è una destra qualunquista nel senso più becero del termine, ma è una destra che è votata nel proprio codice genetico al governo, al buon governo, e che lavora per dare delle soluzioni concrete ai problemi della Sicilia e dei siciliani. Ecco perché abbiamo inserito dei panel molto pratici. Parleremo della Sicilia dell'energia da liberare, parleremo del sistema dei parchi, parleremo dei parchi archeologici, parleremo dei piani di utilizzo del demanio marittimo, parleremo del programma in generale che noi vogliamo e immaginiamo per la destra sui temi più vari, dall'agricoltura alle infrastrutture, alla casa, alla famiglia, ai giovani. Parleremo e ci confronteremo con gli amministratori locali per confrontarci insieme su cosa sarà la pubblica amministrazione dopo la stagione del PNRR. Parleremo delle riforme degli enti locali. È giusto che la gente sappia qual è l'idea della destra sulla riforma degli enti locali, che sono fondamentali per il governo del territorio. Uscire da qui con un'idea, per esempio, Presidente, abbiamo qui quello che è stato il Presidente di Regione e di Provincia più gradito ai siciliani e ai catanesi, avere un'idea di quella che sia, cosa voglia fare la destra delle province, che è un tema importante. Quindi qual è il governo, qual è la forma di governo del territorio che la destra pensa di voler dare alla Sicilia. Parleremo infine con i giovani, chiuderanno i giovani di Gioventù Nazionale questi due giorni, perché per noi i giovani non sono, come spesso accade in politica, una pennellata, si dice, poi ci sono i giovani sono compartecipanti veri al processo di cambiamento che Fratelli d'Italia sta portando a Catania e in Sicilia. Quindi io mi auguro che questi due giorni servano veramente a fare spogliatoio, in primo luogo, nel senso, no Presidente, spogliatoio, come si usa dire no pallone, Presidente, no? Si fa spogliatoio, si sta insieme, ecco, si fa all'amalgama, come diceva Massimino, accattiamo l'amalgama, ecco. Spirito comunitario, ecco, lo diciamo come quelli bravi, spirito comunitario, se c'è la necessità, Presidente, anche la capacità di confrontarsi, anche in maniera animata, come si fa nelle famiglie migliori, no, ma poi uscire con un'unica idea, con un'unica rappresentazione di partito, con una comune idea di buon governo del territorio. Io mi auguro che la missione di questi due giorni sia centrata, non risolveremo tutti i problemi del mondo e non sarà da qui che uscirà la definitiva base programmatica di Fratelli d'Italia e della destra siciliana, però da qui parte un percorso, Presidente Arianna, che ci auguriamo che ci conduca a medio termine in maniera ordinata alle elezioni regionali, nazionali, alle prossime amministrative che saranno importanti, ma che dia la dimostrazione vera e concreta che Fratelli d'Italia non è un comitato elettorale come ce ne sono tanti oggi in Sicilia e in Italia, ma è un partito vero, concreto, fatto di uomini, di donne, di giovani che vogliono dare un contributo vero, generoso alla propria terra senza secondi fini. Quindi buon lavoro a tutti noi per questi due giorni. E allora lascio subito la parola al mio collega, al coordinatore di Catania Città, Luca San Giorgio.
2: Grazie Alberto, benvenuti a tutti. In una location favolosa, siamo nella nostra amata Etna, grazie anche perché, come diceva Alberto, non è la giornata e l'orario più comodo, però questa ancora una volta è la dimostrazione del nostro partito, quanto sia vivo e quanto sia affamato di momenti di incontro come questo. E sembra banale partire dai ringraziamenti, però per me è doveroso farlo, ad Arianna in primis, che non fa mancare la sua presenza nel nostro territorio. È importante, non è casuale, non è scontata la presenza di Arianna Meloni, e quindi veramente un ringraziamento da parte di tutto il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia a Catania. Un ringraziamento ovviamente a Luca Sbardella, ma ormai sei uno dei nostri, sei un siciliano d'adozione e sempre in prima linea con noi a organizzare qualunque tipo di evento, manifestazione, e soprattutto a risolvere le centinaia di problemi che nascono giornalmente. Quindi grazie Luca, un ringraziamento al Presidente con la P maiuscola, il nostro Presidente per eccellenza, grazie Presidente. Ogni tanto ricordiamolo che molte delle cose che si stanno portando avanti oggi, scusa, le hai iniziate tu, questo ricordiamo.
3: Scusa se ti interrompo, sto vedendo le tue perfette calze. Vabbè, no, la cosa che mi ha colpito, le iniziali sulle calze, proprio di buttanesimi, avrebbe detto mia nonna.
2: Mi ha fregato il pantalone che si è alzato.
3: Laggiù. Vabbè.
2: Grazie. Dico, eleganza a parte, è un bel momento, un momento importante. Parleremo, come diceva Alberto, di tematiche fondamentali per il nostro territorio, per il nostro paese. Parliamo di parchi, dell'Etna, parliamo del piano di utilizzo del demanio marittimo, che è argomento caldo per molti comuni costieri. Parleremo di piano casa, parleremo di politiche per la famiglia. Credo e spero che sarà l'occasione non solo per un confronto importante, come ogni tanto è giusto che ci sia all'interno della nostra comunità, ma in prossimità delle future elezioni, delle grandi sfide che ci attenderanno, soprattutto elettorali, credo che deve essere anche questa l'occasione per dire le tantissime cose che il nostro governo, guidato dalla nostra leader Giorgia Meloni, sta portando avanti, che rappresenta come al solito quella ancora di salvezza non solo per la nostra comunità ma per tutto il popolo italiano. E quindi un applauso intanto a Giorgia Meloni, che è orgogliosamente il nostro presidente e il presidente di tutti gli italiani, perché come ti chiedevano Arianna tutti i giornalisti, ovviamente l'elezione non è l'elezione in sé importante, è come ci arriviamo, e noi ci arriviamo anche con questi momenti di confronto interno, di dibattito, e soprattutto ai più giovani dico sfruttate queste occasioni, perché è un momento di crescita personale e politica incommensurabile. Quindi buon lavoro a tutti noi e viva Fratelli d'Italia.
1: Grazie. Grazie, grazie Luca. Allora lascerei la parola al nostro mitico commissario Luca Sbardella.
4: Grazie Alberto, grazie a te e a Luca e in particolare anche a Luciano Zuccarello, che è il nostro mitico organizzatore, per aver fortemente voluto questo evento, perché siamo alla vigilia di una stagione elettorale che durerà almeno un anno e mezzo, almeno. Poi ormai siamo abituati che le campagne elettorali non finiscono mai, ma noi abbiamo nel prossimo anno e mezzo tutte le scadenze possibili, perché avremo sicuramente le politiche, sicuramente le regionali e poi tante elezioni amministrative importanti, sia in Sicilia che nel resto d'Italia. E allora è giusto organizzare momenti come questo per mettere a punto la nostra linea, il nostro programma, i nostri temi, proprio per presentarci, perché noi siamo persone serie e ci presentiamo davanti agli elettori con dei programmi certi e li portiamo avanti nel corso della legislatura. E per questo, come diceva giustamente prima sia anche Arianna lo ha dichiarato ai giornalisti poco fa, dice le elezioni anticipate alla regione, le elezioni anticipate al momento non sono all'ordine del giorno perché abbiamo un programma, abbiamo una maggioranza, abbiamo un presidente in carica, intanto pensiamo a realizzare quello che abbiamo promesso agli elettori, poi quando arriverà il momento di fare le elezioni ci presenteremo con un nuovo programma, magari con una nuova coalizione più allargata, speriamo, io sono sempre per allargarla la coalizione, quindi chiunque si vuole associare che è compatibile con noi, che è compatibile con i nostri programmi, ben venga. Chi vuole venire a sfasciare la coalizione non è il benvenuto. E quindi, vedete, in questi giorni abbiamo appena finito di approvare alla Camera la legge elettorale, la nuova legge elettorale che passerà in aula nei prossimi giorni. E alla sinistra che si lamentava di ogni passaggio di questa legge elettorale, alla fine scherzando gli abbiamo detto: certo, a voi questa legge elettorale non può andare bene, perché questa è una legge elettorale che sancisce che chi vince le elezioni governa, chi le perde sta all'opposizione. La legge elettorale che vogliono loro, che vorrebbero loro, non esiste, perché loro vorrebbero una legge elettorale che fa vincere chi prende meno voti degli altri, che fa vincere, che fa governare gente che non ha lo stesso programma. Sappiate che alla Camera la sinistra non vota mai compatta un emendamento, non vota mai compatta una mozione, specialmente poi quando si tratta di politica estera impazziscono proprio. Noi li chiamiamo il tricolore, sul tabellone loro, solo la sinistra esprime sempre, si presenta sempre col tricolore, perché chi vota a favore, chi vota contro e chi si astiene, sempre, sistematicamente. E così loro, la loro legge elettorale non esiste, perché non può esistere una legge elettorale che fa vincere chi è diviso e perde le elezioni. E su questo noi dobbiamo fare anche un po' mea culpa, perché nelle ultime amministrative in Sicilia abbiamo dato, diciamo, un bruttissimo esempio, perché il centrodestra non sempre è riuscito a presentarsi unito. L'emblema di tutto questo è Agrigento, dove mentre noi stiamo qui si sta riunendo per la prima volta il Consiglio Comunale e noi, il centrodestra unito, se fosse stato tutto insieme, considerate che noi esprimiamo 19 consiglieri su 24 e stiamo cercando questa sera di fare quello che non siamo riusciti a fare alle elezioni, cioè presentarci compatti in Consiglio Comunale e far vedere che il centrodestra comunque riesce a tornare insieme ad esprimere. Certo, ahimè, è tardi, se l'avessimo fatto per tempo governeremmo Agrigento. Purtroppo non ci siamo riusciti per motivi, gli alleati ci hanno, diciamo, tirato dei brutti colpi, non siamo riusciti a mettere insieme, noi ci siamo sforzati, devo dire, noi come Fratelli d'Italia abbiamo fatto un'ottima figura sia come risultati, e questo lo abbiamo fatto in tutti i comuni dove ahimè abbiamo fatto ottimi risultati in scenari pessimi, perché abbiamo perso, ma Fratelli d'Italia è arrivata prima ad Agrigento, è arrivata prima a Messina come lista di centrodestra, è arrivata prima a Marsala. Ahimè, serve a poco fare ottimi risultati di lista quando nel frattempo si perdono le elezioni, però è la dimostrazione che noi godiamo di buona salute, dobbiamo, diciamo, risolvere un po' di problemi interni, ma sono assolutamente problemi fisiologici che possiamo affrontare e risolvere. Dobbiamo smetterla di essere un po' egoisti anche al nostro interno, perché noi quello che noi chiediamo alla coalizione poi dobbiamo essere capaci di farlo al nostro interno, perché troppo spesso si puntano i piedi, si fanno azioni di prepotenza solo ed esclusivamente per affermare il principio che si è più forti dell'altro, che si è più forti del vicino, che si è più forti del compagno, del collega di partito. Bisogna mettere un po' da parte l'egoismo, mettere un po' da parte la voglia di dimostrare la propria forza e lavorare di più per il bene del partito, per l'unità del partito e per raggiungere insieme obiettivi di vittoria ovunque, a tutti i livelli. E questo si può fare, si deve fare e ci stiamo lavorando, speriamo, diciamo, di dare un contributo a questo. Quindi che vi dico, grazie ancora, ringrazio tutta la nostra classe dirigente presente, perché vedo tutti gli assessori, tutti i consiglieri, tutti i nostri deputati regionali, vedo il nostro deputato europeo che si è nascosto laggiù, c'era anche Ruggero Razza, non lo vedo più, ma anche lui, diciamo, vedo che i deputati europei si mettono in mezzo, si vede che loro devono prendere preferenze, i consiglieri, anche i deputati regionali, però vedo che si stanno coltivando l'elettorato in mezzo al pubblico e fanno bene, mi piace l'idea che stanno in sesta, in settima fila. E quindi non per trattare male chi sta, vedo quelli della prima fila che mi guardano male, no, tranquilli, no, sicuramente vi hanno riservato dei posti, non è colpa vostra. Milazzo sarà arrivato, Milazzo si è intrattenuto a parlare con i suoi elettori e quindi è rimasto senza posto e va bene. Quindi Musumeci è sempre disponibile, quindi saluto con particolare affetto sia Arianna, che ci è venuta a tre, e sia Musumeci, che ahimè, è il nostro presidente per eccellenza.
5: È il deputato europeo.
4: È il nostro deputato europeo.
5: Giuseppe.
4: È uguale, sembra il fratello. Bene, quindi io lascio la parola ad Arianna, che non vede l'ora di intrattenerci. E vi ringrazio per la presenza, grazie a tutti e buon lavoro per questi tre giorni.
6: Grazie Luca, sì, è vero, io sono molto timida e quindi non sono mai felicissima di parlare in pubblico, però vi dico, è un grande onore per me essere qui oggi. Devo dire che è sempre bello venire in questa terra, voi sapete quanto l'amo io, quanto l'ama Giorgia, abbiamo delle origini, quindi mio nonno era siciliano, quindi sono particolarmente affezionata a quest'isola. Oggi quando ho preso l'aereo però, strapieno, tutti in ciabatte, con le borse, con gli asciugamani, tutti pronti a venire in vacanza, e quindi spero di ritornare presto magari per godermi queste splendide terre. Allora, intanto grazie a Luca, grazie a Luca Sbardella per il grande lavoro che sta facendo in questa regione, grazie ad Alberto, grazie al nostro presidente, ministro, militante Nello Musumeci, grazie a tutti i parlamentari regionali, ai parlamentari, grazie ai consiglieri, grazie ai sindaci, grazie soprattutto ai militanti, grazie a tutte quelle persone che nell'ombra e senza ruoli pubblici lavorano costantemente per consegnare una terra migliore a chi verrà dopo di noi, perché la politica è questo, e questo è sicuramente il nostro spirito, lo spirito che ci ha portato a fare politica tanti anni fa. Io lo ripeto come un mantra: Fratelli d'Italia è il partito del radicamento, motivo per cui sono particolarmente contenta di questa iniziativa, perché è il partito del radicamento e del contatto col territorio, è il partito che costruisce le sue proposte dal basso per poi renderle concrete, dal rapporto con i cittadini, dal rapporto con le categorie, dall'apporto con la società civile. E infatti le nostre proposte poi si rivelano delle buone proposte. Noi abbiamo passato una lunga traversata, Fratelli d'Italia ha attraversato deserti, ha scalato montagne, ci sono stati momenti difficili, momenti belli, abbiamo gioito, abbiamo costruito, abbiamo donato, abbiamo salvato i nostri valori, abbiamo riportato in una casa la destra, perché noi siamo la destra, noi siamo una destra libera, una destra coraggiosa e una destra che non tradisce. E quella destra ha costruito una sua proposta. E la nostra coerenza e la buona proposta alla fine ha convinto gli elettori. e siamo arrivati al governo della nazione. Abbiamo scritto una pagina di storia e insieme stiamo da 3 anni e mezzo scrivendo una bella storia. Stiamo scrivendo la storia di una donna che sta governando una nazione, che era una nazione completamente allo sbando, e sta finalmente facendo tante tante cose belle, con una bella squadra di ministri, con un centrodestra che è sicuramente coeso, compatto. Bene, e questo dico, non è che lo dico io, lo dicono i dati, perché se noi andiamo a vedere un po' di dati ci accorgiamo che effettivamente qualcosa sta andando bene. Quando ci siamo insediati, faccio un paio di numeri, lo spread era a 230 punti base, oggi nonostante il contesto internazionale sia complesso è a 70 punti base, segno evidente che i soldi che prima venivano spesi per pagare il debito oggi possono essere spesi per infrastrutture, per la scuola, per la sanità. L'inflazione era quasi a 13%, oggi è al 3%, ma è al 3% perché abbiamo Hormuz bloccato, perché aveva raggiunto punte come l'1% o poco più. Il deficit, quello adesso ci attaccano perché il deficit è al 3.1, ci hanno lasciato l'Italia che era all'8.1. Quindi evidentemente sono stati fatti dei grandi passi in avanti. Oggi al 3.1 e non è escluso comunque che possiamo uscire dalla procedura di infrazione. Ci promuovono tutte le agenzie di rating, ci promuove la Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, che dice che l'Italia va presa d'esempio per la tenuta dei conti. Bene. Ci volevano dipingere come delle persone che quando saremmo arrivati noi l'Italia sarebbe andata in default. Invece non solo l'Italia ha ricominciato a crescere, ma abbiamo abbassato le tasse. Anche questa finta cantilena della sinistra è una vergogna. Noi abbiamo tagliato il cuneo fiscale, accorpato le due aliquote IRPEF e poi ridotto la seconda aliquota IRPEF, la decontribuzione per l'assunzione di donne e di giovani, aumentata la flat tax per il lavoro autonomo. E tutte queste tasse insieme ci danno oggi un conto di quasi 21 miliardi di euro che stanno restando nelle tasche degli italiani. E quindi io credo che questa sia una grande vittoria, perché accanto a questo è ripartito il lavoro. Noi oggi abbiamo lo straordinario, possiamo vantare lo straordinario record di 1.200.000 nuovi posti di lavoro in 3 anni e mezzo, e cresce il lavoro a tempo indeterminato, cresce il lavoro femminile, perché anche qui avere un figlio non può essere un limite alle proprie legittime aspirazioni, e cresce il lavoro al sud. Anche oggi i dati danno il sud, grazie alla ZES unica per il mezzogiorno, altra grande intuizione di questo governo, il sud è diventato la locomotiva d'Italia. E ne abbiamo fatte moltissime, abbiamo difeso le nostre eccellenze, i nostri prodotti, il nostro made in Italy, le nostre filiere, li abbiamo difesi in Europa, li abbiamo difesi sui mercati internazionali, anche andando ad aprire nuovi mercati, e oggi l'export esplode. Oggi siamo la quarta nazione al mondo per export, abbiamo superato il Giappone e la Corea del Sud, siamo secondi solo a Stati Uniti, Cina e Germania. Quindi segno evidente che qualcosa sta andando bene, perché forse quando poi dai certezza tornano gli investitori e si torna a credere in questa nazione, che è una nazione splendida, che ha tanto da offrire, che doveva essere messa solo in condizione di esprimere i propri talenti, di esprimere le proprie energie. E questo è quello che abbiamo fatto: abbiamo sostenuto le imprese, abbiamo sostenuto le famiglie, abbiamo sostenuto i lavoratori, abbiamo sostenuto le famiglie anche nei momenti difficili, col decreto le famiglie, i lavoratori, le imprese, anche con il decreto energia, abbassando i prezzi dell'energia, abbassando i prezzi del carburante, perché ci è chiarissimo che non siamo in una fase, diciamo, semplicissima nel contesto internazionale. Stiamo cercando di aiutare gli italiani con un'altra grande intuizione, che è il piano casa, 10 miliardi di investimenti per rendere operativi 100.000 nuovi alloggi nei prossimi 10 anni, tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati. Voi considerate 10 miliardi per 100.000 alloggi, considerate che Conte ha buttato dalla finestra 200.000 miliardi per ristrutturare le ville e le case di qualche ricco. Se noi avessimo potuto utilizzare quei 200 miliardi, probabilmente oggi avremmo potuto fare una roba tipo 1.600.000 nuovi alloggi. Questo per renderci conto dei numeri, sempre per tornare ai numeri. Sul PNRR eravamo il fanalino di coda, oggi siamo la prima nazione europea in termini di efficienza di PNRR, ci hanno appena liquidato la nona rata, che vuol dire per un importo totale quasi di 166 miliardi, ci manca praticamente soltanto una rata. Insomma, io credo che di cose ne stiamo facendo, ma la cosa bella è vedere un'Italia che è ritornata centrale nel contesto internazionale. È un'Italia forte e autorevole, hai voglia a dire. È un'Italia che difende l'Occidente, che difende la democrazia, che difende la libertà, ma che se deve dire no, deve rispondere a tono, risponde a tono. È un'Italia che ha invertito la rotta in Europa, ha creato una nuova maggioranza in Europa, che è una maggioranza, la stanno definendo i giornali, a me piace moltissimo, la maggioranza Giorgia, per cui i paesi, le nazioni di centrodestra, i partiti, perdonatemi, di centrodestra europei si stanno compattando e hanno invertito la visione europea su molti temi, e l'Europa sta seguendo le nostre politiche, uno tra tutti l'immigrazione. Oggi in Europa abbiamo invertito il paradigma, oggi le politiche europee sono le nostre proposte, sono state i provvedimenti che abbiamo adottato a casa nostra, la difesa dei confini, la lotta ai trafficanti di esseri umani, gli hub nei paesi terzi, e quelle politiche hanno portato degli ottimi risultati, perché abbiamo il 60% in meno di sbarchi e in questo primo anno un altro, se ne somma un altro 30%, e abbiamo 81.000 rimpatri che sono stati fatti negli ultimi 3 anni. Io credo che a settembre noi festeggeremo una data importante, diventiamo il governo più longevo della storia della Repubblica. La stabilità, la certezza, siamo la nazione più stabile d'Europa, da che eravamo la più instabile siamo la più stabile. E sapete chi l'ha fatto questo? L'ha fatto una donna di destra. Non lo ci vogliono stare, non lo sopportano. Una donna di destra con una grande comunità, con un esercito di uomini e di donne, e andremo avanti fino all'ultimo giorno e lavoreremo concentrati, umili, perché abbiamo un'unica sola ambizione: consegnare la nostra nazione più sana e più giusta ai nostri figli. Grazie, viva Catania! Grazie a tutti, viva Fratelli d'Italia e viva l'Italia!
3: Grazie.
6: La passo io la parola al grandissimo presidente, ministro, militante, storia della destra, Nello Musumeci.
3: Grazie, grazie Arianna, grazie. Sei tu la protagonista di questo nostro incontro, che non è il primo, perché dobbiamo dare atto al nostro coordinatore regionale innanzitutto, l'onorevole Sbardella, e poi al coordinatore provinciale di Catania, ma questo vale anche per il coordinatore provinciale di Palermo e delle altre province. Dobbiamo dare atto di un calendario sempre più intenso di iniziative. Camurria. E chi è? È il leggero ostruzionismo dell'onorevole Sallemi. Complice l'onorevole Fatuzzo. Sì. Fanno ostruzionismo apposta, sì. Io ruberò pochi minuti, pensavo di prendere l'aereo delle 19.15 per tornare a Roma, prenderò quello delle 21.30 perché voglio avere il piacere, intanto perché cominciamo tardi per colpa di tutti, anche mia, e poi perché desidero ascoltarvi. Dicevo che noi abbiamo la possibilità di tenere incontri in questi ultimi mesi sempre più frequenti. Al mio amico Luca Sbardella dico sempre che non credo io agli incontri in cui a parlare siano in un giorno o in mezza giornata 40 o 50 persone. Perché non si può sviluppare nessun ragionamento, nessuno. Facciamo atto di presenza, 5 minuti ciascuno, tutti c'erano. E abbiamo risolto. E un consigliere comunale, neoeletto o anche alla seconda esperienza, se ne torna a casa a bocca asciutta, perché poi non porta niente di quello che ha ascoltato. Al di là di un rapporto di amicizie che si può consolidare, al di là dello spirito comunitario, per tornarci, di cui parlavamo poco fa. E allora avevo detto al coordinatore regionale, e spero che il capo dell'organizzazione del partito, Arianna, sia d'accordo: santo Dio, organizziamo degli incontri monotematici, ma non per noi parlamentari, organizziamoli per la classe dirigente di base, perché noi bene o male un poco di infarinatura l'abbiamo presa nel tempo, ma un consigliere comunale, 1 su 16, 1 su 12, 2 su 20, ma che ha a fare se non hanno quegli strumenti necessari per poter trasferire in quel consiglio comunale lo spirito, il valore, la strategia di Giorgia Meloni e del governo che Giorgia presiede, e quindi di Fratelli d'Italia, che è la prima forza politica in Italia. E allora io in 10 minuti, se mi consentite, se mi consente Luca, al quale chiederei magari per settembre, ottobre, novembre di fare un incontro al mese monotematico, dalla mattina alla sera, possibilmente fine settimana, dedicato ai consiglieri comunali con 4-5 relatori. Tu già a priori puoi escludere me, però l'importante è che i ragazzi, e i meno ragazzi, ma chi è consigliere comunale, possa portare poi nel proprio comune qualche elemento conoscitivo in più. E perché dico questo, consiglieri? Perché il comune è il primo presidio della Repubblica. Perché se cresce la credibilità del cittadino nel comune, cresce la credibilità nello Stato. Perché sul territorio, al momento delle elezioni comunali, non è forte il messaggio che arriva da Roma, perché il voto è fortemente condizionato. Mentre alle elezioni politiche noi abbiamo questo straordinario traino che è Giorgia, mentre alle elezioni europee Giorgia gioca un ruolo fondamentale per quello che è riuscita a costruire in un contesto internazionale. Alle comunali no, e neppure alle regionali. Mi hanno fatto una domanda, io ve lo dico prima perché quando parlo faccio danno purtroppo, e Luca lo sa, infatti Luca prende sempre le distanze, e lo sai pure tu, perché vabbè, ma lui deve fare il Doroteo, deve fare il mediatore, io faccio l'estremista. Ormai alla mia età che hai che perdere? Arrigo. Chi è che perde? Il moderatore lo fa il presidente dell'assemblea, perché è il presidente dell'assemblea e lo fa bene. Poi io che sono alla vigilia della fuoriuscita, fatemi passare l'ultimo capriccio. E allora mi hanno chiesto all'ingresso, dice, ma lei è d'accordo che Schifani se ne vada prima e che si faccia elezione anticipata? Dice, guardate, io non mi occupo di queste vicende. Se posso dare un suggerimento al presidente Schifani è quello di evitare di dire per la prima volta in Sicilia si è fatto, per la prima volta abbiamo fatto, mai si era fatto questo. Ciao Carolina, come se avesse trovato le macerie. Allora io inviterei il presidente Schifani ad avere l'umiltà di dire che ha trovato una signora regione in una condizione diversa, quando a Roma c'era la sinistra, quando nel mondo c'era il Covid e quando non c'era una maggioranza in Parlamento, 35 su 70, la matematica non scherza, ed ha continuato con un governo dello stesso colore, con una nuova dotazione finanziaria di oltre 6 miliardi e con una classe dirigente che in parte si era provata e dimostrata nel precedente governo, ha fatto quelle cose che nessuno gli contesta. Ma io sono stanco di leggere su un giornale da un governo di centrodestra, per la prima volta abbiamo fatto, la regione non ha mai avuto. Non è così che si crea uno spirito di coalizione. E per questo dico che lo spirito di coalizione in Sicilia non c'è! Non c'è! Non c'è! Perché se ci fosse lo spirito di coalizione non ci sarebbe quel risultato ad Agrigento. Se ci fosse lo spirito di coalizione non ci sarebbero certe ammucchiate in comuni anche importanti. La verità è che noi ritroviamo lo spirito del centrodestra soltanto quando ci fa comodo. E questo non è possibile, non è possibile, non è possibile. Tu non abbatti di mano, Presidente, perché poi ti fa una fotografia. Tu devi apparire al di sopra delle parti, devi apparire al di sopra delle parti. No, ma non è come Salemi. Salemi è molto, molto provato. Voi vedete ogni settimana interviste in televisione, non ce la fa più Salemi, non ce la fa più, è una persecuzione, ogni volta è una persecuzione. Ma sì, tu lo vedi, no? Sono quei 5 secondi che però lo provano profondamente, perché è ormai un personaggio. Un cammina, soprattutto nella sua zona, e devi risempre in televisione. È così. Ora torniamo, non ridere, torniamo alla serietà. Allora, questo ho detto ai giornali. Quindi, se tu ora ce ne esce qualche agenzia che dice Musumeci ha detto che il centrodestra è solo un luogo della geografia, sono stato io. Mi assumo le responsabilità.
5: Meno lo spettismo.
3: Mi assumo io la responsabilità. Ecco, tutti dobbiamo essere responsabili se il centrodestra è un luogo di comune visione, di comune strategia. Ma il centrodestra c'è essere sempre alle regionali, alle politiche, alle comunali e quando si voterà e si è votato in secondo grado alle provinciali. E le furbizie ci sono sempre state. Io mi auguro che il presidente della regione, al quale noi auguriamo di governare fino all'ultimo giorno e di governare con grande impegno e con spirito di coesione, dica che ha trovato una signora regione, perché se io dicessi che il primo giorno che mi sono insediato, caro Toto Cordaro, tu te lo ricordi, se lo ricorda Ruggero, se lo ricorda Giusi, se lo ricorda Ricò, tutti amministratori, se lo ricorda Pino che era in assemblea, il primo giorno che sono entrato il ragioniere generale dice non abbiamo soldi per pagare né la tredicesima né gli stipendi. 30 di novembre, si riferiva a dicembre, 7 miliardi e mezzo di disavanzo pubblico e 7 miliardi e 2 di debito pubblico. Questa è la regione che ci ha consegnato la sinistra, il PD, che se ne è visto affrontare magari a Nescere per strada quando parlano di alternativa. Campo Largo, avevano 60 deputati su 90, Campo Largo, 60 su 90, e noi raccoglievamo l'olio sopra il macco, tradotto in siciliano. E allora che cosa serve ai consiglieri comunali, se io mi posso permettere, agli amministratori? Ecco, vorrei dedicare questo mio intervento ai rappresentanti di Fratelli d'Italia negli enti locali. Visione, metodo e strumenti. Sono 6 punti che ho appuntato mentre parlava Arianna. Il sindaco, il consigliere comunale sono le istituzioni più vicine ai cittadini, sono quelle che sentono il fiato della gente sulla nuca giorno dopo giorno. Ecco, io credo che la credibilità maturi, la credibilità politica del nostro partito si consolidi soltanto se continuiamo a lavorare nel rapporto con la gente. Il comune è il presidio territoriale dello Stato. Punto 2, la identità nel governo locale, di centrodestra. Vedete, lo dico ai più giovani, da sempre, nella opinione pubblica italiana la destra è stata percepita come differente. Io questo non mi stanco mai di ripeterlo e di dirlo, non, lo dico sempre, non migliori, non peggiori, differenti. Chi di sud deve essere, chi di adesso, si diceva negli anni 70 quando io entrai nel partito, e poi si è ripetuto sempre negli anni 80, negli anni 90, e si ripete ancora ora. Come si distingue un rappresentante di Fratelli d'Italia in un comune? È una domanda che dovremmo farci tutti, perché altrimenti la gente perché ha visto buttare il pegnao alle comunali? Posso capire alle politiche perché c'è Giorgia e perché c'è una classe dirigente a Roma che sta reggendo una condizione obiettivamente difficile in un contesto internazionale. Cosa ci distingue? Cosa deve avere di differente un nostro consigliere, una nostra consigliera, un nostro sindaco, una nostra sindaca? Il rispetto della legalità, il merito, la sobrietà, il rispetto del denaro pubblico, la tutela della identità dei luoghi, l'attenzione alle famiglie, l'attenzione ai vecchi, l'attenzione alla denatalità, la sicurezza nel territorio, la tutela delle tradizioni. Questo fa la differenza, altrimenti la gente ci confonde. Come fare? Se volete e se vorrete ne parleremo in un'altra sede. Punto terzo, la cultura del governo la cultura del governo contro la cultura dell'annuncio. Non facciamo promesse se poi sappiamo di non poterle mantenere. Chi ci costringe a farla? Gli inglesi, nel loro cinismo, dicono: il programma serve a vincere le elezioni, non serve a governare. E nel programma noi mettiamo 8 punti, 10 punti. Lo sappiamo. Di quei 10 punti, alla fine dei 5 anni, un amministratore quanti ne ha realizzati? 4? 5? Parlo di cose importanti, perché mezza giornata è dedicata al consigliere o all'assessore che entra nella stanza del sindaco. Sindaco, c'è sta cosa, da sutta a San Giovanni scoppiava a fogna, e tu, Nicola, sei stato sindaco per tanti anni, quasi podestà, scoppiava a fogna. E allora inseguiamo, chiamiamo l'ufficio tecnico, chiamiamo la cooperativa, mezza giornata viene dedicata alle emergenze, l'altra mezza giornata dedichiamola alle cose importanti, quelle che lasciano un segno, perché alla fine dei 5 anni non saranno ricordate le 1000 cose fatte piccole, ma le 3-4 cose importanti, grandi, che sono quelle che caratterizzeranno la campagna elettorale. Programmare era il chiodo fisso della classe dirigente dell'Assemblea regionale siciliana, del mio maestro Vito Cusimano e di tutti gli altri, Ciccio Virga, Pippo Tricoli, tutti gli altri deputati di quella meravigliosa pattuglia quando eravamo all'opposizione alla regione. Programmare. Perché se programmiamo è un segnale di differenza rispetto agli altri. Non lavoriamo con la pesca delle occasioni. Facciamo un programma. In questi 5 anni le cose possibili, non le 10 cose, ma la programmazione con il cronoprogramma, cioè nel primo anno faccio questo, nel secondo quest'altro, nel terzo quest'altro, con questa copertura finanziaria. Questo ci costringe a lavorare sodo e al tempo stesso ci consente di accrescere la nostra credibilità, perché se noi fissiamo un obiettivo e quell'obiettivo lo raggiungiamo, possiamo andare in piazza e dire: ve l'avevamo promesso e lo abbiamo fatto. E cresce la credibilità dell'amministratore di Fratelli d'Italia. Quarto punto, la prevenzione. La prevenzione come nuova frontiera amministrativa. La prevenzione, smettiamola di contare i danni, lo dico da Ministro della Protezione Civile, smettiamola. La prevenzione. Studiamo il territorio del nostro comune. Non importa che abbiate o non abbiate la delega alla Protezione Civile. Studiamolo il comune, accertiamoci che ci sia il piano comunale di protezione civile, se non c'è è un reato, è un'omissione, se c'è e non viene aggiornato aggiorniamolo, cerchiamo di capire quali sono i punti deboli e i punti forti di quel territorio, rendiamo noto il piano ai cittadini, facciamolo stampare, distribuiamolo alle famiglie. Chiediamo al direttore, al capo d'istituto scolastico di parlarne nelle classi, di parlarne a scuola, diffondiamo la cultura della prevenzione, spieghiamo come comportarsi in caso di terremoto, come comportarsi in caso di alluvione. Facciamolo perché anche questo fa la differenza. E non vi sto parlando di spese, no, assolutamente. Parliamo della manutenzione ordinaria. Tornando nei vostri paesi, cominciamo a dire al sindaco se ha disposto la manutenzione dei tombini, che non si fa a ottobre dopo le piogge, si fa ora, cusuli, con 40 gradi. Ho perso l'abitudine ormai di parlare al microfono. Grazie onorevole, la sua solidarietà mi è davvero di sostegno.
5: L'ha avuta anche l'aula da parte mia.
3: Buono fumo. Quinto punto, e sto per concludere, il rapporto col cittadino. Signori consiglieri, signori assessori, signori sindaci, il rapporto col cittadino. Ma voi siete convinti che il cittadino voglia essere contato? No, no. Il cittadino vuole contare, non vuole essere contato. Il cittadino vuole essere protagonista. E per essere protagonista vuole essere coinvolto nel...

ma conta, si sente importante. Io sono convinto che le consultazioni dei cittadini abbiano una funzione importante, e poi ascoltare il cittadino, l'ascolto. Almirante diceva il sacramento dell'ascolto, che è una cosa diversa, che è una cosa diversa dal consenso. Il sacramento dell'ascolto, a gente non vuole niente, però se vuole parlare vuole essere ascoltata. Teniamo conto di questo. I favori non portano voti. Lasciatevelo dire a uno che ha 57 anni di militanza politica. I favori sono un'illusione, non portano voti. Vi fate 2, 3, 10 amici e vi fate 1000 amici, nemici, perché gli dicono perché a Idu sì e a Mia no. Non portano voti i favori. Anche perché, parliamoci chiaro, io non so se c'è un registratore, cose. Signori miei, se vogliamo pensare di fare come fanno gli altri, tempo perso, tempo perso. Loro sono maestri, ci levano le scarpe mentre camminiamo. Non è cosa nostra fare certi tipi di favore. Certo, se puoi segnalare una pratica, se vedi che c'è un'ingiustizia, hai il dovere di intervenire e sanarla, ma non scimmiottiamo quelli di una volta della Prima Repubblica, che sono bravissimi, e però a notte non possono dormire, perché se sono campanello non è perché uno ha sbagliato. Ho finito quasi, gli ultimi due. La comunicazione istituzionale. Mi disse una volta un direttore del Secolo d'Italia, col quale chiacchieravo, puoi fare, Nello, le cose più belle al mondo, ma se non lo fai sapere, non ha fatto niente. E questo me lo diceva nell'86, 87, alla vigilia del congresso di Sorrento. Oggi, quando allora la comunicazione si faceva in piazza, nei comizi, meravigliose piazze, contenitori di emozione. Quando ne fece un muto paese, a Leonforte, tu sempre più vecchio, sì, però. E oggi che siamo nella società della comunicazione, vi rendete conto quanto sia importante comunicare? Comunicare le cose essenziali, ma farle, saperle fare, a patto che l'uso degli strumenti sofisticati della moderna comunicazione non sostituisca la presenza e il contatto fisico. Andate nelle piazze, consiglieri comunali, andate nei quartieri, ogni tanto fatevi una passeggiata, 2, 3 amici. Passeggiate nei quartieri periferici, fermatevi a parlare con la Peppina che è assettata davanti alla porta perché c'è Cauro. Spiegate chi siete, ricordateglielo. Raccogliete una proposta, una protesta, una critica, prendete appunto e tornando a casa quell'appunto lo trasformate in una scheda e fate in modo in una settimana, in un mese, di dargli una risposta. Dicevamo con Arianna, può essere sì, la risposta può essere no, ma la gente si accontenta anche di un no. L'importante è che la risposta sia data, non invece lasciarlo in sospeso per sempre. Ultima cosa, la visione del futuro. La visione del futuro. Non potete pensare che si debba vivere alla giornata, e questo vale anche per la regione. Vedete, quando io andai in aula a fare le comunicazioni, le dichiarazioni programmatiche che troverete negli atti dell'assemblea regionale, e se avete tempo vi consiglio di leggerle perché danno un'idea del governo di destra, ricorderanno

0: i colleghi deputati che allora erano miei sostenitori in aula, allora vi prego, sì, no, ma stai terminando, Caruso. Dichiarazioni programmatiche, ho perso il filo, ecco, io allora diedi tre punti fondamentali nelle mie dichiarazioni programmatiche, perché tu non puoi parlare di tutto e il contrario di tutto. E mi ricordo la tutela del territorio. Tutela del territorio significa tutto: acque, fiumi, desertificazione, disastri. Tant'è vero che istituimmo l'autorità di bacino, che mancava da 30 anni, 29 anni Giusi, mancava da 29 anni. La Sicilia era l'unica regione italiana che non aveva l'autorità di bacino, l'abbiamo costituita nei primi 3 mesi, che è l'organismo che regola e disciplina tutto il territorio regionale. Mi ricordo i 3 punti, la tutela del territorio, la modernizzazione dell'agricoltura e i beni culturali. Attorno a questi 3 obiettivi poi ruotavano tutti gli altri, perché non abbiamo lasciato indietro nessun obiettivo. Ecco, io sono convinto che se noi alla regione avessimo dato un modello di sviluppo, oggi lavoreremmo con più serenità. Mi volete dire qual è il modello di sviluppo della regione? Cioè, qual è l'obiettivo al quale la Sicilia punta per i prossimi 5-10 anni? Non lo sappiamo. Forse tutto è il contrario di tutto. E questo, attenzione, è una carenza, è un vuoto che attraversa tutte le amministrazioni. Ma noi il tentativo lo abbiamo fatto e abbiamo lavorato su quei 3 obiettivi. Se la legge regionale urbanistica arriva dopo 40 anni dalla legge Nicolosi, è perché, caro Toto, tu eri assessore a Ramo, è perché ci siamo imposti per dare alla Sicilia una nuova legge urbanistica di cui nessuno parla, di un governo di destra-centro. È stato... Ah, non è lei? No, ma deve dire bene, evocano uno spirito di partecipazione, una condivisione convinta, profonda, certo. E allora... Ai miei amici consiglieri comunali e provinciali, a parte che potete disporre di me per quella modesta esperienza che ho accumulato nella mia vita, ho fatto per 10 anni il presidente di questa provincia, che è la terza del Mezzogiorno d'Italia, e l'ho fatto con 58 sindaci. E oltre all'esperienza di consigliere comunale, come hanno fatto tanti dei parlamentari miei colleghi, però... Se noi pensassimo a settembre di organizzare un giorno dedicato solo ad alcuni temi, con 4-5 relatori, professori universitari, tecnici, 1-2 politici, senza doverci preoccupare, se non ci mettiamo un nome, faccio un esempio, di Alberto Cardillo, poi mi chiama il coordinatore, giustamente, regionale, e mi dice: ma non ci mettiste un nome da coordinatore provinciale? Se non ci mettiamo un nome da coordinatore regionale, mi chiamano tutti e 9 i coordinatori provinciali per dire: ma non ci mettiste un nome da coordinatore regionale? Ma essere pratici, se organizziamo una giornata di lavoro, è una giornata di lavoro, non c'è manco bisogno del saluto iniziale. E si comincia a lavorare, si fissano 3, 4, 5 impegni, si fanno stampare 200, 300 carpette con degli appunti, l'assessore nostro o non nostro, regionale al ramo, o il presidente di commissione ci fa avere il materiale aggiornato in termini di produzione legislativa vigente o appena prodotta, e cominciamo a lavorare. Il consigliere, dopo 8 ore, 10 ore di lavoro, la sera si porta a casa qualcosa. perché un consigliere di destra che presenta una mozione e su quella mozione fa un intervento di un quarto d'ora e poi fa il comunicato stampa e lo dà al corrispondente della Sicilia o del Giornale di Sicilia o della Gazzetta del Sud e ci mette vicino una fotografia che si è fatto fare dall'amico che si portava qui, beh, è una presenza sul giornale. E se la presenza sul giornale la fa ogni 15 giorni e invece gli altri di altri partiti, a cominciare dai nostri alleati, la fanno una volta a mese, beh, abbiamo guadagnato qualcosa. Perché alla fine in campagna elettorale per le comunali, se chiediamo il voto, non possiamo chiederlo soltanto perché siamo simpatici o perché a Roma c'è Giorgia Meloni. Come vedete, i risultati elettorali non ci danno ragione su questo terreno, proprio perché entrano in campo valutazioni e parametri assolutamente diversi. E allora conquistiamo il territorio giorno dopo giorno, passo dopo passo, non culliamoci sugli allori, ve lo dice un uomo che ha 70 anni, non culliamoci sugli allori perché le sorprese poi arrivano, le vittorie non si aspettano, le vittorie si preparano giorno dopo giorno. Ed è per questo che, avendo la fortuna di un partito ben strutturato e ben organizzato e di una classe dirigente che sta lavorando con grande dignità e con grande impegno, lo dico col cuore in mano, anche perché era la stessa classe dirigente che mi vantavo di avere vicino nei passati 5 anni, quando qualche bandito politico avvelenava i pozzi all'interno e io non me ne ero ancora reso conto. Beh, io, cara, concludo con questa battuta improntata alla moderazione e alla cooperazione. C'era un bandito politico che 2 mesi prima delle elezioni regionali disse alla stampa di Torino: Musumeci è un fascista catanese, punto. A Palermo non lo vogliamo. Io ho mandato quel messaggio a Berlusconi e mi ha risposto senza parole, così, senza parole, punto esclamativo. Presidente del Parlamento siciliano e capo del... E capo.
1: E allora?
0: Non è Galbagno. E non è neanche Ardizzone. No, non voglio fare né nome né cognome. Ti rendi conto, il capo del primo partito di maggioranza relativa, che scrive su un quotidiano nazionale, mi manda un messaggio imbarazzato la mattina stessa dell'uscita del giornale e mi dice: troverai un'intervista surreale. Sì, non cellulare. Nulla, nulla di vero. Io mando quel messaggio al direttore della stampa, che allora era Giannini, direttore, dico: ma perché? Mi sta scherzando, presidente? Ho la registrazione integrale. E dico: ma la manda? No, domani la pubblico. L'indomani, mezza pagina della stampa, pubblica la registrazione integrale dell'intervista, tutto quello che lui aveva detto e che era già uscito. Io in questo contesto ho governato, Arianna, non bisogna mai dimenticarlo. Ecco perché lo dico con profonda disponibilità d'animo, ragazze e ragazzi, ma ho dimenticato tutto, sia chiaro, ma appena mi capita sotto tiro. Però, no, sotto tiro glielo ricordo naturalmente in questo senso. Però voglio dire una cosa, ragazze e ragazzi, fare il consigliere comunale è molto più bello che fare l'assessore. Questo ve lo dico per esperienza. Ve lo dico per esperienza, perché l'assessore siete nelle mani del sindaco. consigliere comunale, siete nelle mani del popolo, è diverso. Fare l'assessore dopo aver fatto l'esperienza di consigliere comunale è importante, perché potete tradurre in realtà i vostri sogni e i vostri obiettivi, ma in consiglio comunale e in giunta si va preparati, sempre. Non pensate che sia un'occasione per passare un paio d'ore. Ecco perché concludo davvero, cavolo, perché ho preso troppo tempo. Il primo giorno che entrai nella sezione del Movimento Sociale ho chiesto la tessera. L'avvocato Gargano, l'avvocato Ruggeri sa di chi parlo, che era il nostro intellettuale del paese, 55, no, 60 anni, reduce della Repubblica di Salò, mi disse, dopo che mi disse che mi scrivevano, prima hanno chiesto di cui era figlio, prima di iscrivermi mi ha detto, ha tirato fuori un libro, tieni, questo era il Messì, 1970, tieni, leggilo, fra 15 giorni ci vediamo e ne parliamo. Era un libro di Alfredo Oriani, non posso dimenticarlo, La rivolta ideale, che era il continuatore della tradizione risorgimentale, no? Oriani era questo. Quindi ragazzi, studiate, studiate, le delibere vanno studiate per poter rintuzzare. Grazie per avermi sopportato.
1: E allora ringraziamo il presidente Musumeci, ringraziamo il commissario Luca Sbardella, Arianna Meloni, e procediamo subito al passaggio al panel successivo, immediatamente. Quindi chiamo sul palco l'assessore Giusi Savarino, l'assessore Francesco Scarpinato, l'onorevole Carolina Varchi, il sindaco Massimiliano Giammusso nella sua qualità di presidente del Parco dell'Etna, Enzo Gibino, l'onorevole Enzo Gibino, che è responsabile regionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d'Italia, Toto Cordaro, subcommissario nazionale alla depurazione, modera l'ottimo ingegnere Paolo Battiato. E allora?
2: Minuti, questa è Radio Radicale, siamo in diretta con Catania, con Zafferana Etnea, in provincia di Catania, per la convention Etnea Tricolore. È in corso il cambio di panel dopo l'intervento di Nello Musumeci, e aspettiamo quindi che riprendano i lavori per tornare a seguire in diretta questa convention promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d'Italia. Abbiamo sentito l'apertura dei lavori con Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Ecco, sembra che stiano per ripartire con il nuovo panel.
1: Siamo in ritardissimo sulla tabella di marcia. Sì, Giussi, dove preferisci tu? Prendiamo posto, per favore, Arianna con noi, resta qui con noi ancora per un po', quindi tranquilli. Prendiamo posto.
2: Allora, abbiamo sentito sino a poco fa l'intervento del ministro per le politiche del mare, Nello Musumeci. Il prossimo panel è quello dal titolo Sicilia dalle energie da liberare,
1: l'esempio.
2: Sistema Etna, parchi naturalistici e ecologici.
1: Presidente,
2: un momento di pazienza. Sono previsti gli interventi di Giusi Savarino, assessore del territorio ambiente della regione Sicilia, Francesco Scarpinato, assessore BBCC e identità siciliana della regione Sicilia, allora, Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia.
3: Buonasera a tutti, grazie.
2: Sta partendo quindi presenti,
3: vi
2: il nuovo panel.
3: Invito a parlarvi perché siamo abbondantemente in ritardo sugli appuntamenti. Io vorrei approfittare un attimo di questi momenti in cui vi state sistemando per ringraziare tutti gli ospiti che hanno accettato di partecipare a questo panel. Un panel dal tema molto complesso, ma che si allinea molto a quelle che sono state le parole del presidente Musumeci quando parlava di obiettivi, di pianificazione, di scelte che la politica deve fare a breve, medio e lungo termine.
1: Scusate, se non si fa silenzio non possiamo continuare i lavori, quindi chi vuole rimanere si siede e ascolta e può anche partecipare, chi non vuole partecipare esca dalla sala gentilmente, perché non si capisce nulla.
3: Vi dicevo che il panel che ha pensato l'organizzazione Sicilia dalle energie da liberare, sistema Etna, parchi naturalistici e archeologici, PUDM, è assolutamente in linea con quanto ha precedentemente detto proprio il presidente Musumeci. Scusate, in fondo o uscite o vi accomodate, grazie. Dicevo, il tema Sicilia dall'energia da liberare rappresenta un obiettivo veramente significativo, ma oggi abbiamo scelto una serie di interpreti fondamentali dell'attuale politica siciliana e nazionale e anche ovviamente del nostro partito, in quanto l'assessore Giusy Savarino sta svolgendo una notevolissima attività proprio di pianificazione di cui fra poco ci parlerà. L'assessore Scarpinato dal suo punto di vista sta lavorando alla valorizzazione dei beni culturali, ma abbiamo voluto includere una serie di ragionamenti di più ampio raggio perché la presenza di Massimiliano Giammusso, oltre che essere sindaco del comune di Gravina, ha oggi anche la responsabilità di presiedere l'ente parco dell'Etna. L'onorevole Gibino, per il nostro partito il responsabile del Dipartimento Regionale Turismo, e poi abbiamo l'ex assessore Totò Cordaro, giusto, che è il subcommissario nazionale alla depurazione. Vedremo perché è stato inserito in questo panel, proprio perché abbiamo un obiettivo che è quello della valorizzazione delle risorse della Sicilia e la depurazione incide moltissimo proprio in quei settori dove la Sicilia ha bisogno di esprimere il massimo delle proprie energie. Alla fine chiederò all'onorevole Carolina Varchi di fare un trade union di tutti questi interventi, perché come vi ho detto toccheremo tanti ambiti che tutti insieme concorrono, è venuto a prendere appunti ma soprattutto a darci poi un riscontro. Sono tutti ambiti che devono essere legati l'uno con l'altro al fine di appunto ottenere quello che è il risultato fondamentale, cioè lo sviluppo della nostra regione, il chiamo del turismo, la possibilità di fruire, di gestire al meglio le nostre risorse. E io inizierei proprio con chi oggi è coinvolto in prima persona nella parte della programmazione e della pianificazione del territorio, cioè l'assessore Giusy Savarino, che invito a raccontarci quelli che sono i progetti che ha messo in campo per il prossimo futuro, ma anche per un futuro molto più lontano, partendo dalla gestione degli ambiti demaniali, visto che ha dovuto anche affrontare una crisi notevolissima dovuta al ciclone Harry e alla devastazione che ci ha lasciato, ma che ha affrontato e che sta affrontando proprio perché ha messo in campo una pianificazione, un'attività estremamente significativa.
4: Grazie. Mi alzo così. Grazie a tutti per questa importante organizzazione di questo evento così di ascolto, come diceva il nostro ministro Musumeci, ma anche di partecipazione, perché poi l'ascolto serve se c'è una partecipazione. Apprendi, acquisisci, ma dai anche input. Io mi ritrovo in questa veste oggi di governo, la prima volta che sono al governo dopo 20 anni. Mi ascoltate meglio se mi siedo? Va bene, tu ti eri alzato però. Tu ti eri alzato per una forma di rispetto alla platea, questo mi ha insegnato. E devo dirti che quando abbiamo chiuso la campagna elettorale ad Agrigento, dopo il comizio finale in cui io sono andata, perché noi abbiamo la coscienza a posto ad Agrigento, perché con Luca abbiamo provato fino all'ultimo a tenere unita la coalizione, proponendo pure come candidato, e tu ti ricorderai chi è, Lillo Firetto, quindi non un uomo della nostra classe dirigente, ma un uomo che immaginavamo portasse competenza, autorevolezza e anche un guido in più con una sua lista. Quindi immaginate che sforzo di generosità avevamo fatto noi ad Agrigento. Ma ci sono stati altri egoismi. Siamo riusciti a essere la prima lista. È un orgoglio da poco, però insomma. Quando abbiamo cominciato in comizio di chiusura, qualcuno si è avvicinato e mi ha detto: mi hai ricordato Musumeci? Dico, qualcosa me l'ha insegnato tanti anni insieme a lui. Quindi ascoltare. E quindi io mi ero alzata per un altro insegnamento che ci hai lasciato tu. Ho la fortuna di fare l'assessore regionale dopo molti anni di esperienza di parlamentare regionale e di farlo in un assessorato che conosco, perché nei 5 anni precedenti, proprio su richiesta del presidente Musumeci, sono stata presidente della commissione di merito di riferimento. Per cui abbiamo lavorato a una serie di cose di cui io sono stata relatrice come legge, no? Nelle leggi in aula, e oggi mi ritrovo ad attuarle. Quindi so bene che cosa noi abbiamo costruito in questi campi e mi ritrovo nella anche emozionante veste di chi oggi attua quelle norme che noi abbiamo fatto approvare, che abbiamo portato in aula e su cui abbiamo sudato non poche camicie. Tra queste ci sono le norme che riguardano la pianificazione, lo dicevi tu, oggi stiamo facendo il PTR, che è il primo piano territoriale regionale della storia della regione siciliana, e lo stiamo facendo grazie a quella norma che abbiamo approvato, quella legge di riforma, la più importante della scorsa legislatura, del governo del territorio, e lo facciamo dando quindi una programmazione alla regione siciliana che possa guardare al domani, ma che lo faccia in maniera ordinata. Quello che troppe volte è mancato in Sicilia è proprio questo aspetto della pianificazione, della programmazione cambiata, è mancata in tanti aspetti. Un altro di questi aspetti in cui è mancata la pianificazione è l'utilizzo del demanio marittimo. Per troppi anni, lo sa bene Cordaro, si è spinto per cercare di invogliare i comuni a pianificare l'utilizzo del demanio marittimo. Ma quando io mi sono insediata, solo un comune, il famoso San Vito Lo Capo, su 123 comuni aveva, 121 comuni aveva approvato il PUDM. Io ho una situazione più felice rispetto al buon Cordaro. Abbiamo una disponibilità economica diversa. Abbiamo un bilancio in crescita, un PIL in crescita, e quindi mi posso permettere di inventarmi delle misure su cui in aula poi pretendo, combatto, conquisto la copertura finanziaria. Di questo ringrazio i colleghi Biga e Galluzzo e tutto il gruppo di Fratelli d'Italia che hanno sempre sposato queste battaglie in aula, riuscendo ad ottenere quindi le coperture finanziarie. E allora che abbiamo fatto? Abbiamo da un lato dato ai comuni i fondi per poter prendere all'esterno i tecnici per redigere i PUDM, perché spesso gli uffici tecnici sono ovviamente non provvisti di queste figure. Ho semplificato con un mio decreto l'iter, cercando di evitare alcuni passaggi e cercando di agevolare quindi questo processo di pianificazione. Ho creato un canale diretto tra i miei uffici e gli uffici dei comuni, con una serie di incontri, in modo da attivare anche il soccorso istruttorio, perché spesso mi sono accorta perché non leggono le mail, e stavamo 1-2 anni in attesa di risposte ad osservazioni che avevamo mandato e che loro non avevano neanche aperto la mail, e quindi dice: ah, ma noi ce l'abbiamo fermo, ed era fermo semplicemente per questi motivi, a volte anche banali. E poi abbiamo fatto un'altra cosa che è servita non poco. Mi sono inventata, ovviamente prendendo ad esempio alcune realtà in Italia positive come l'Abruzzo, il PUDM regionale, cioè un piano di utilizzo del demanio marittimo regionale che in caso di inerzia di alcuni comuni va a supplire con una pianificazione che viene fatta a livello centrale da noi come regione siciliana. Questo, capite bene, è servito anche come acceleratore, perché quale amministratore vuole farsi spogliare di una competenza e vuole che siano altri a decidere a casa loro, no? Risultato: nell'arco di 1 anno e mezzo siamo passati da 1 a 93 PUDM adottati dai nostri comuni, un risultato conquistato, importante. Ieri è stata firmata, perché abbiamo fatto una gara d'appalto, il contratto con la società che ha vinto, che è Unati, che ha vinto la pianificazione del PUDM. Insomma, noi riusciremo a farci trovare pronti per la scadenza della Bolkestein, che comporterà la possibilità finalmente di individuare, anche grazie alla normativa che voi a Roma avete fatto e che grazie proprio al governo Meloni e al nostro Parlamento si è avuto finalmente un ordine rispetto a quello che va applicato o meno anche nelle nostre regioni a statuto speciale della normativa che discende direttamente da Bruxelles. Ecco, noi avremo le condizioni per poter dire quale area è destinata alle imprese balneari, quale area è destinata a libera spiaggia, quale area è destinata ad alcune invece aree pet friendly, per ludiche per i nostri bambini, parcheggi. Il comune, in maniera specifica ma anche attenta alla sostenibilità ambientale, ci dà delle proposte e finalmente si dà ordine a un sistema che dà anche certezza ai balneari, perché i balneari hanno bisogno anche di poter investire sapendo di avere davanti 20 anni per la loro azienda, per le loro proposte, per il loro investimento. Insomma, un sistema che finalmente rimette anche in Sicilia ordine, dove purtroppo per motivi vari, poi non parliamo di quello periodo del Covid che ha fatto saltare ogni logica, non c'era stato in passato. E questo è un piano. Se vuoi più in là, se c'è un giro, un altro giro, parliamo di un altro aspetto di pianificazione che riguarda invece i comuni, i parchi e i parchi urbani.
5: Sì, io direi a questo punto a questo punto io ricollegherei subito le parole dell'assessore Savarino e mi sposterei all'assessore dei beni culturali. Perché? Perché chiaramente il PUDM o il PTR non può prescindere da quelli che sono i valori culturali e ambientali del nostro territorio, e quindi la capacità di valorizzare questi beni e metterli a rete insieme a un sistema di gestione e di sviluppo che è rappresentato sia dal PTR, che ha appena detto l'assessore Soverino, ma anche dal PUDM, che non è semplicemente spazi per stabilimenti balneari o per spiagge libere, ma anche fruizione e anche valorizzazione, è importante appunto associare la parte culturale e ambientale. Assessore.
6: Sì, grazie. Sicuramente noi viviamo nella terra più bella del mondo. Il presidente Musumeci poco fa ha dato cenno e ha parlato di identità, di cultura, e non basterebbe una giornata forse per elencare quello che è la Sicilia, non solo per posizione geografica, perché a me piace definirla la capitale dell'Euromediterraneo, ma proprio per tutto quello che ci hanno regalato quei popoli che oggi costellano veramente la nostra terra. Si parlava di strategia dei beni culturali e secondo me i beni culturali, che ovviamente in Sicilia sono un terzo del patrimonio culturale del paese, in Sicilia i beni culturali sono il cuore pulsante di questa terra. Parliamo di 14 parchi archeologici, ma anche delle soprintendenze, 10 soprintendenze con quella del mare. Presidente, tu sei stato per noi il nostro faro, 10 sovrintendenze, però si parla di... e attualmente sono 14, la legge 10 sono 14 parchi archeologici, dicevo 10 sovrintendenze con quella del mare. I parchi archeologici hanno ovviamente caratterizzato in questi anni una strategia che è appunto il cuore pulsante di questa regione, perché sostanzialmente da una parte fungono da attrattore turistico, dall'altra parte ci danno l'opportunità di porre in essere quelle che sono le nostre linee guida, quindi tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio. Parchi archeologici che erano manchevoli di qualcosa, perché se è vero come è vero che Fratelli d'Italia pone in essere sempre programmazione e progettualità, Presidente, dicevo che i parchi archeologici sono il cuore pulsante, e siccome il nostro partito ci ha insegnato, partendo dalla base, io per 15 anni insomma ho fatto il consigliere comunale, c'è programmazione e progettualità, siamo riusciti a far legiferare l'assemblea regionale per potenziarli questi parchi. In che maniera? Mancava una figura che secondo me era importantissima, la figura del revisore dei conti. In questa legislatura siamo riusciti a inserire questa figura che ci ha dato ampio respiro e grande collaborazione ai direttori dei parchi, e voglio ringraziare tutto il personale dei beni culturali, perché malgrado siamo ridotti all'osso lavorano senza soluzione di continuità per rendere grande la terra di Sicilia. Allora, noi per il quarto anno di fila, Toto, chiudiamo con un avanzo d'amministrazione importante in tutti i luoghi della cultura, in particolar modo nei parchi archeologici. Bilancio d'amministrazione che viene reinvestito nei luoghi della cultura, non lo portiamo a Palermo per fare altro, lo lasciamo proprio per cercare di diciamo portare avanti quelli che sono i nostri programmi, e quindi l'abbattimento di barriere architettoniche, il restauro. Se noi ci fermiamo un attimo e pensiamo che per la prima volta ho attivato uno studio ad hoc nel nostro parco archeologico di Siracusa per il restauro del teatro antico, o per la prima volta abbiamo messo le somme in bilancio per cercare di restaurare i nostri pezzi pregiati, il satiro danzante, convenzione con l'Istituto delle Pietre Dure di Firenze, li ho fatti scendere perché il satiro versava in una condizione non ottimale, non poteva viaggiare, ho fatto scendere quelli di Firenze per restaurare una bellezza unica. E poi gli potrei dire che ogni tanto cerchiamo di far valere quelle che sono le nostre ragioni. Il 19 luglio noi ricorderemo Paolo Borsellino. Ecco, l'assessorato ai beni culturali, l'assessore ai beni culturali ha vincolato per la prima volta l'albero Borsellino, che per noi è un simbolo di legalità e soprattutto rappresenta il baluardo dello Stato. Siamo andati avanti e abbiamo fatto ovviamente in questa legislatura risultati degni di nota. Dopo 20 anni abbiamo riaperto il Tempio di Segesta, dopo 25 anni abbiamo riaperto il Villino Favalora, abbiamo fatto il primo museo della fotografia. Ma abbiamo vincolato, perché quelli di sinistra che sono bravi a parlare ma forse non trovano la forza di poi far diventare le parole in azioni, Giorgio Armianti diceva l'unica cultura che conosciamo è quella delle idee che diventa nazione. Noi abbiamo vincolato il memoriale di Portella della Ginestra, cioè era un totem per loro, ma l'abbiamo fatto noi, perché per noi la storia e l'identità dei territori deve essere valorizzata e messa al centro dell'agenda politica. Ma abbiamo riaperto, abbiamo aperto dopo 20 anni il primo museo dei relitti greci a Gela. Gela lo aspettava da 20 anni. I colleghi deputati, il collega Scruvera e tutti sono riusciti veramente ad avere il più vivo applauso da parte di tutta la cittadinanza e della popolazione, perché questo era un risultato che si aspettava da una vita. Abbiamo cercato di dare spazio e esaltare l'identità siciliana. Parlo con i trapanesi, abbiamo messo nel RES, nel registro dei beni materiali e immateriali della regione, i misteri di Trapani. Abbiamo lavorato senza soluzione di continuità per cercare di rendere grande la terra di Sicilia, che ha alla base sicuramente non solo un terzo del patrimonio culturale del paese, ma un'identità così forte che rende sempre la Sicilia una terra unica. Grazie.
7: Grazie, grazie assessore. Io devo dire che l'esperienza sui beni culturali
5: ci insegna qualcosa anche partendo dal ciclone Harry, perché per esempio a Giardini rimane intera, sana la statua della Nike, mentre tutto il resto che la circondava, quasi tutti gli interventi dell'uomo sono andati distrutti, la statua della Nike è rimasta in piedi a simbolo e a baluardo del fatto che la cultura e i beni culturali devono essere il traino per la nostra società.
6: Non solo il traino, ma siamo riusciti a fare quello che si aspettava da anni, e qua c'è la collega che lo può confermare. Dopo 25 anni abbiamo stabilizzato i precari dei beni culturali, gli ASU dei beni culturali finalmente hanno dignità, dietro un lavoratore c'è una famiglia, abbiamo fatto una cosa epocale, non per noi, ma l'abbiamo fatta sicuramente per delle persone eccezionali che ogni giorno prendono il cuore e lo buttano al di là dell'ostacolo. A testimonianza abbiamo fatto solo la metà del nostro dovere, ma questo è Fratelli d'Italia.
5: Ma siccome non siamo solo parchi archeologici, ma abbiamo anche una quantità di beni ambientali importanti, io a questo punto mi ricollegherei, passando proprio dai parchi archeologici ai parchi ambientali, al Parco dell'Etna, dicendo, chiedendo a Massimiliano Giammusso qual è il percorso che da presidente del Parco dell'Etna sta vivendo e cosa sta programmando in termini di Parco dell'Etna, e che probabilmente sarà anche un percorso condiviso con gli altri presidenti dei parchi, cioè la gestione di questi strumenti, di questi valori, come avviene, cosa succederà nel futuro.
8: Sì Paolo, io intanto ti ringrazio, ringrazio tutti voi e faccio due piccole sottopremesse prima di risponderti brevemente. La prima è che condivido assolutamente l'opportunità di pomeriggi e di serate come queste, perché riprendo la citazione di un amico che non è in sala, quindi non cito, ma dovrebbe esserlo, in cui probabilmente noi dobbiamo avere anche la capacità di rispondere a questo delirio, a volte anche social, generalizzato, che c'è in questo momento sulla politica, avendo anche la capacità di comunicare correttamente, di fare la giusta narrazione dei tanti risultati che comunque in questi anni sono stati raggiunti, mi permetto di dire, non solo dall'ultimo governo, certamente di centrodestra, ma dagli ultimi due, e non devo essere certamente io, ci sono relatori più qualificati di me nel poterlo chiaramente raccontare. La seconda è che credo che ognuno di noi, quando decide di avventurarsi nel mondo della politica, sapendo i sacrifici, le difficoltà, la grande passione, passione deriva da pazior, non a caso, cioè da sofferenza, lo deve fare certamente per un fine ultimo importante, per a cui credere con tutte le proprie forze, con tutte le proprie viscere, se mi consentite anche. Ed è chiaro che avere la possibilità per un amministratore di una comune etneo, di una per chi come noi è figlio dell'Etna, vive questo territorio, ma probabilmente questo ragionamento si potrebbe estendere davvero a tutta la Sicilia, perché l'Etna è patrimonio che esalta non solo il territorio prettamente etneo, ma quello siciliano in generale. Aver avuto la possibilità oggi di presiedere questo ente parco, per me devo dire, è una grandissima soddisfazione e una grandissima prova con cui mi sto volendo misurare con attenzione. E questo devo dire che ringrazio particolarmente l'assessore Savarino, ma tutto il governo, tutta la nostra delegazione, perché oggi davvero poter spendere le proprie conoscenze, le proprie competenze per qualcosa di così importante e determinante come l'Etna è un'opportunità che davvero sto vivendo con grande entusiasmo. Detto questo, non mancano sicuramente le difficoltà, lo sappiamo, anzi per me è l'occasione di ringraziare l'assessore Savarino, che in questi mesi ci ha sopportato e supportato con tutte le proprie forze, con le strutture che l'assessorato certamente consente, perché spero che non si offenderà nessuno di coloro che mi ha preceduto alla guida di questo ente parco, anche perché ci sono stati presidenti e commissari sicuramente più bravi di me, però è anche vero che c'era una condizione oggettivamente deficitaria da un punto di vista di risorse, certamente dal punto di vista del personale, quindi di risorse umane, ma devo dire anche che anche dal punto di vista contabile probabilmente soli in questi mesi siamo riusciti comunque in qualche modo a recuperare, devo dire anche una certezza dal punto di vista contabile, siamo riusciti ad approvare il rendiconto in tempi utili proprio qualche giorno fa, e anzi ringrazio tutti i colleghi sindaci del Consiglio del Parco perché è stato approvato all'unanimità. La stessa cosa avevamo fatto con il preventivo, ma soprattutto siamo riusciti in termini di risorse umane perché io prima ancora di essere, e faccio un'ulteriore parentesi, io credo che il vero ambientalismo sia a destra, non esiste un ambientalismo davvero più sano e più vero di quello conservatore. Noi ci dichiariamo un partito conservatore, siamo ideali conservatori, ovviamente lo facciamo proprio per questo. La prima cosa credo che debba essere il rispetto e la compatibilità con la natura. Dicevo, siamo riusciti a ripartire anche dal punto di vista delle risorse, non solo contabili ma anche da quelle umane. Sono state finalmente attivate al Parco dell'Etna le progressioni orizzontali da qualche giorno, le progressioni verticali, le mobilità che erano ferme al 2024, c'erano 6 posizioni, tra cui 3 tecnici, ora vengo a quella che è la maggiore criticità che oggi abbiamo al parco. Per cui io posso dire che dal punto di vista amministrativo, che è il contributo che potevo dare io dopo 20 anni di amministrazione pubblica negli enti locali, ministro Musumeci è stato consigliere comunale come me a Gravina, quindi forse nella stessa palestra, mi permetto di dire che qualcosa avremo anche nel tempo imparato anche noi. Però ripeto, dopo 20 anni di amministrazione pubblica, oggi il contributo che possiamo dare noi è intanto quello di far ripartire l'ente, poi possiamo ricominciare a parlare anche di parco e di Etna, che è ovviamente l'auspicio. Dal punto di vista di quella che è la missione istituzionale dell'ente parco, ovviamente noi ci stiamo dotando della struttura contabile e umana per poter ripartire, ma è chiaro che la missione è poi quella di rilanciare quelle che sono le grandi politiche che riguardano l'Etna. Ma la prima politica continuerà a essere sempre, non potrà essere altrimenti che così, perché questa è la natura per cui nasce un'area protetta, un'area tutelata, un ente parco, che è quella della tutela e della conservazione. Oggi l'Etna è l'Etna ed è un grande brand che va oltre la semplice conservazione, proprio perché c'è stato un parco che negli anni ha saputo mettere i puntini sulle i e immaginare anche uno sviluppo sostenibile rispetto alla conservazione del bene ambientale. Se oggi il parco dell'Etna, anzi se oggi l'Etna è un sito UNESCO, lo dobbiamo a un gruppo di coraggiosi dirigenti del parco dell'Etna che più di 10 anni fa, nel 2013 anzi, riuscirono a ottenere questo riconoscimento, non sempre tra l'altro facilitati da quella che era anche la politica del tempo. Nel 2013 non governavamo noi, se non ricordo male. Quindi certamente si tratta di un ente da valorizzare, da tutelare e soprattutto che deve avere la capacità di programmare. Oggi le più grandi criticità, se dobbiamo essere sinceri, sicuramente ci stanno provenendo dalla questione autorizzativa, perché è chiaro che le normative ambientali sono particolarmente complesse, ci sono procedure che riguardano e che investono ulteriori enti che non sono solo quelli che riguardano l'ente parco, perché tu mi insegni da eccellente ingegnere che per ogni nulla osta ambientale bisogna coinvolgere enti collaterali che devono dare pareri endoprocedimentali assolutamente decisivi, come possono essere certamente le sovrintendenze, l'ispettorato foreste. Sapete tutti, perché credo che sia notorio a tutti, qual è stata la questione che ha riguardato il nostro comitato tecnico scientifico e quindi l'Università di Catania, che fornisce ovviamente le competenze dei grandi esperti che in questo momento però hanno bisogno e abbiamo bisogno di riavere con noi per poter fare funzionare al 100% il parco. E anzi ringrazio, devo dire, il rettore, perché io lunedì lo vedrò proprio per cercare di fare ripartire anche da questo punto di vista il nostro ente. Quindi io sono molto fiducioso e molto ottimista su quello che può continuare a essere il ruolo di un ente che a volte viene percepito come un fastidio. Questa narrazione a mio avviso è ingenerosa, perché anzi, come dicevo prima, il parco ha creato opportunità e ha creato tutela, ma è ovvio che dobbiamo fare la nostra parte, nel senso che ci vorrà, e lo stiamo già facendo, e ripeto, ringrazio sempre il nostro assessorato di riferimento, farlo ripartire come ente dal punto di vista delle risorse, ma bisognerà fare uno sforzo in più tutti noi, quindi anche oltre l'ente, per raccontare una narrazione che è corretta. C'è stata qualche polemica su alcune attività di fruizione perché è stata rinviata, non saltata una gara, ma contemporaneamente non abbiamo raccontato che sono state autorizzate altre 2 maratone, è stata autorizzata una gara di automobilismo, sono stati fatti veramente tantissimi interventi di carattere relativi alla fruizione o di carattere sportivo, così come in qualche modo siamo riusciti a ripartire anche da un punto di vista di quella che è, e ne parlo con te, dal punto di vista urbanistico o dell'edilizia. Però è chiaro che serve uno sforzo in più, lo sforzo in più è quello di considerare l'ente parco non un fastidio, ma un qualcosa che con la giusta programmazione, con le giuste procedure, con i giusti interventi possa tornare a essere un motore importante di sviluppo per questo territorio. Non dimentichiamoci che l'ente parco investe ben 20 comuni della nostra città metropolitana, la città metropolitana stessa, che tra l'altro è proprietaria delle principali arterie stradali, e lo dico per esperienza diretta, perché ho la fortuna di fare il sindaco della mia città. Ciò che svolge il parco per i 20 comuni del territorio etneo in un comune che non è direttamente coinvolto nel parco come quello mio, lo fa l'ufficio tecnico urbanistico del comune. Quindi probabilmente si dovrà anche ragionare, e su questo io l'ho potuto dire anche di recente in una convocazione in Commissione Ambiente proprio con l'assessore Savarino, io credo che bisognerà forse mettere anche un po' di ordine dal punto di vista normativo su quelle che sono le legislazioni, perché dobbiamo anche consentire a quelli che sono poi i protagonisti della macchina amministrativa, cioè i dirigenti, di poter avere anche un quadro normativo chiaro con delle procedure standardizzate e che consentano, e soprattutto che consentano una grandissima semplificazione. Tutela sì, ma anche certezza nei confronti degli utenti e certezza soprattutto delle decisioni che dal punto di vista giuridico devono essere prese. Questo lo dico io sull'Etna, ma devo dire che confrontandomi ho trovato grande rispondenza, e qui vengo anche alla tua domanda, anche nei confronti, anche diciamo da disponibilità da questo punto di vista anche da parte degli altri tre enti parco che oggi governiamo in Sicilia. Grazie.
5: Devo dire che mi è piaciuto molto il tema della tutela, ma soprattutto il guardare anche allo sviluppo e alla fruizione del parco. Su questo tema volevo coinvolgere l'avvocato Gibino per capire un po' anche quali sono le riflessioni di Fratelli d'Italia in tema di sviluppo del turismo proprio nella situazione come l'ente parco, come il demanio, come i beni culturali. Quali sono le proposte che stiamo portando avanti come partito?
9: Grazie dell'ospitalità. Mi faccio riferimento a un intervento che ha fatto poco fa Anello, quando hai detto cerchiamo di organizzare degli incontri, per carità, con tanti amministratori, cerchiamo di ridurre i temi da affrontare e chiamiamo tutte le persone a lavorare, di talché amministratori come ci sono in questa sala possono a fine giornata portare a casa non solo idee, avere approfondito certi temi, contemporaneamente avere preso contatti con leader, parlamentari, responsabili di settore. Ti ho ascoltato con interesse su questa cosa, ovviamente sai che la penso come te, e adesso seduto qui, avendo ascoltato tutti gli interventi precedenti, sono tutti interventi, ci siamo lasciati qualche mese fa, abbiamo fatto un intervento molto simile a questo, però nel frattempo già tra di noi, figurarsi con tutti gli altri, forse è mancato quel momento per condividere una progettualità. Tu poco fa hai parlato di visione. Ora, noi indubbiamente abbiamo una terra straordinaria, certamente diciamo che è la più bella, magari forse non le sarà, però in ogni caso a noi tocca dire questo. Se dobbiamo avere una visione, dobbiamo avere dei titoli, dei capitoli e iniziare a fare uno svolgimento. Tutte le persone che con orgoglio ricoprono un ruolo lo possono fare in maniera straordinaria. Adesso abbiamo ascoltato le parole di Giammusso, il quale dice sì, io voglio che l'Etna sia fruibile da parte di tutti, ma prima ho bisogno di avere delle regole, un ufficio amministrativo che funzioni e poi capire cosa ne devo fare. Slegare l'utilizzo del patrimonio UNESCO Etna dal patrimonio immateriale UNESCO enogastronomico, da quello che si sta facendo attraverso l'attività dell'assessore sui beni culturali o sull'ambiente, sul recupero del demanio, sullo stimolare le amministrazioni comunali a capire che il loro territorio non deve essere bloccato, ma loro stessi in primis devono avere una visione del loro territorio, perché il loro territorio lo vivono e lo vogliono promuovere, ma nell'ambito di quale progetto generale? Il 50%, dobbiamo toccare temi di valorizzazione e temi turistici, il 50% del patrimonio monumentale mondiale lo abbiamo in Italia, la metà della metà lo abbiamo in Sicilia. Sono poche le regioni che possono vantare un brand come quello siciliano e avere e offrire sfaccettature, possibilità, emozioni, entusiasmi per tutti quelli che vengono da noi, perché almeno 2500 anni di storie, di dominazioni positive in molti casi, hanno creato un crogiolo incredibile, un magma, per tornare a quello che tu devi governare con assoluta difficoltà, che diventa per coloro che già pensano di venire in Sicilia, giungono, per carità, vengono investiti da una serie di straordinarie forze, di straordinari acuti, e se ne vanno senza accorgersi dei difetti che noi siciliani sappiamo che la nostra terra ha. Allora, ai leaders, diciamo, occorre pensare anche, perché poi in termini elettorali vale, e mi ricollego sempre a quello che è stato detto prima, si è sempre in campagna elettorale, si è sempre vicino alla gente, e la gente fa politica, pensa che il politico sia quello che fa il parlamentare. No, la politica la facciamo tutti i giorni nei bar, la facciamo tutti i giorni nei bar e amiamo la nostra terra. Se diamo una visione di quello che dobbiamo fare di questa straordinaria terra, faremo fare la politica a tutti. Vi do dei dati e poi restituisco il microfono, perché presumo che forse ci sarà un secondo giro, se no io ci rinuncio e do la parola agli altri. Nel 2025 abbiamo avuto un risultato turistico in Italia di presenze. Parlo dell'Italia perché la Sicilia ha fatto quasi il doppio di quello che hanno fatto gli altri, quindi tutto quello che vi dico lo moltiplicate per. Ha avuto uno straordinario risultato e dopo la pandemia, dove eravamo giunti nella top 5 del turismo mondiale, l'anno scorso e adesso quest'anno abbiamo superato la Francia e siamo a ridosso della Spagna. Personalmente non capisco perché siamo dietro alla Spagna, che ha poco da offrire, sarà più organizzata di noi. E quindi ciò ci spinge a diventare primi. L'anno scorso abbiamo chiuso con 476 milioni di presenze. Quest'anno, nel primo trimestre, ci accorgiamo che con le guerre, ahimè, gli italiani non si spostano e rimangono nel nostro territorio. Quindi abbiamo un raddoppio delle presenze italiane sul nostro territorio, ma non perdiamo le presenze straniere. Per questo scavalchiamo la Francia. Alla vituperata e offesa Santanchè abbiamo detto tante cose negative, dico abbiamo, ovviamente non è il caso di questa sala, ma lei aveva una visione come ministro, aveva una visione che, anticipando quello che è stato ed è la presenza del turismo in Italia, bisognava portare tutto questo turismo fuori dalle città, cioè evitare l'overturismo. Vado verso la conclusione per dirvi che dopo anni di delocalizzazione, destagionalizzazione, valorizzazione dei borghi, dei piccoli borghi, dei più belli, dei percorsi naturalistici, di tutto quello che noi vogliamo, oggi abbiamo che il 20% del turismo, di quei quasi 500 milioni, 100 milioni è fuori dalle città, il 39% dei monumenti, e mi rivolgo all'assessore ai beni culturali, viene e insiste in quei territori, e quindi sviluppare, valorizzare, finanziare quei territori lì significa portare i turisti fuori, e questo significa iniziare a dare anche nella nostra terra una visione, perché badate bene che con la crisi internazionale che riguarda i prodotti metallurgici e i prodotti industriali, il turismo da qualche anno in Sicilia e in Italia segna un importante valore all'interno del prodotto interno lordo.
5: Grazie, avvocato. E allora, le energie da liberare, qual è la relazione con la depurazione?
10: Allora, intanto grazie ad Alberto Cardillo e gli organizzatori di questa importante kermesse per avermi dato due privilegi. Il primo è quello di stare seduto in questo parterre così prestigioso dei relatori e il secondo è quello di parlare davanti al mio amico Nello Musumeci. Il mio intervento non può che essere tecnico.

Non c'è stato verso di poter riattivare le modalità per ricreare il parco dei Monti Sicani, perché una serie di amministratori miopi e di associazioni ambientaliste altrettanto miopi avevano determinato le condizioni per cui la gente, appena sentiva parlare di parchi, ancora corre. Bene, in 30 secondi al moderatore. Un giorno vi racconto un aneddoto e poi per 30 secondi vado al tema. Mi chiama il sindaco di Lampedusa pro tempore, Martello, presidente, mi dice: abbiamo un problema irrisolvibile legato all'isola dei conigli. Lega Ambiente non ci vuole fare più entrare le persone. C'era stato un problema di erosione costiera, c'era stato un problema di dissesto idrogeologico, si doveva mitigare il rischio, non c'erano i tempi, c'era l'estate. Li convoco, vengono entrambi nella mia stanza, l'assessorato al territorio, più di 1000 persone, dice Zanna, non possono andare. Risponde Martello: ma se non ce ne vanno almeno 2000 io posso chiudere. Li guardo in faccia e l'ambientalismo non soltanto è di destra, ma è anche intelligente, altrimenti non è. Gli dico: ce ne mettiamo 3000. Mi guardano, dice: chi sei pazzo? Ce ne mettiamo 3000 perché tuteliamo la salute della gente, lasciamo la fascia di rispetto, e dopodiché 1500 ci andranno dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 15 puliamo l'isola dei conigli e gli altri 1500 ci vanno dalle 15 alle 21. Se italiano come riusciamo uniti, diremmo dalle nostre parti. Minchia, ma è perfetto, perfetto, ne abbracciamo tutti. Sì, Zanna soprattutto lo disse, perché con l'ambientalismo. Allora, andiamo a oggi. Liberare le energie, depurazione. Beh, forse energie no, ma risorse sicuramente sì. Perché dico questo? Beh, dico questo perché la struttura del Commissario Nazionale per la Depurazione nasce per contrastare le infrazioni comunitarie, le procedure di infrazione, e per chiudere ovviamente una serie di sanzioni che all'inizio del nostro mandato, nell'agosto del 2023, quotavano ben 45 milioni di condanne che il nostro sistema paese paga ogni anno. Non è oggi il tempo per raccontare i risultati, anche perché grazie all'amico Fabio Fatuzzo e alla benevolenza del presidente La Russa, l'8 luglio saremo alla Sala Nassiria del Senato per fare il consuntivo di questi 3 anni di gestione. Però un esempio lo voglio fare. 15 giorni fa abbiamo consegnato il depuratore di Agrigento. Pensate, il solo depuratore di Agrigento che libera risorse legate a ben 77.000 abitanti equivalenti, ebbene, riduce la sanzione comunitaria di 770.000 euro rispetto al monte di cui avevo parlato inizialmente. E quindi questo è un tema reale di azioni compiute. Come? Attraverso una serie di attività che ci hanno visti intanto con delle modalità che forse, come nel caso di Lampedusa, per qualcuno sembravano l'uovo di Colombo. Ad esempio, attivando una serie di convenzioni attraverso modalità e attraverso soluzioni immediate per tutti coloro che erano gli interlocutori istituzionali. Abbiamo attivato dei protocolli importanti di legalità per contrastare la criminalità organizzata e abbiamo soprattutto messo in campo una serie di convenzioni, il primo con l'assessorato regionale al territorio e ambiente e poi con le soprintendenze e poi con l'autorità di bacino e con l'ANCI. Abbiamo cioè rimesso in campo una modalità che dalla collaborazione istituzionale ha potuto determinare il conseguimento concreto di risorse e di risultati. Ebbene, perché questo è potuto accadere? E mi piace dirlo in questa occasione, perché noi abbiamo ottenuto, grazie all'accordo di programma quadro tra la Presidente del Consiglio Meloni e la Regione Siciliana, che ha immaginato un percorso virtuoso che ha
versato nelle casse della regione siciliana ben 5 miliardi e mezzo, Presidente.

0: altro che i nostri tempi. L'FSC 2127, che la Presidente Meloni ha garantito al governo della Regione Siciliana, quota 5 miliardi e mezzo di euro, di cui 350 milioni sono stati legati agli interventi risolutivi della depurazione. In ragione di tutto questo, in ragione di questo criterio, di questa modalità e di questo modello, qual è la prospettiva per liberare le risorse? La prospettiva si chiama riuso. Il riuso è la frontiera. Tu ed io. Il riuso è la frontiera, perché il riuso determina la possibilità di utilizzare i reflui deputati in sede industriale, in sede agricola ed in sede commerciale. Il riuso determina la possibilità o determinerà la possibilità di utilizzare i reflui depurati senza interferire e senza erodere la quota di acqua potabile. Il riuso è la frontiera ed è la soluzione, perché in un tempo di desertificazione, in un tempo di siccità, è assolutamente impensabile immaginare che si possa procedere senza un piano concreto di desertificazione, un piano concreto contro la desertificazione che parta dal riuso. Abbiamo un esempio: Castelvetrano. Castelvetrano da una settimana all'altra potrebbe entrare in funzione, ed è anche legata al fatto che le tubazioni, i collettori dei consorzi agricoli sono assolutamente vicini al depuratore e potrebbero già irrigare quei campi, quegli uliveti e quei vigneti. Dobbiamo soltanto, per un verso, avere il coraggio come classe dirigente di osare e continuare ad avere la speranza che a Roma ci sia un governo nazionale attento che guardi alla Sicilia con la stessa compiacenza e con la stessa attenzione di questi anni. Grazie.
1: Devo dire che questo intervento mi ha convinto molto e soprattutto mi permette di ricollegarmi con facilità al governo nazionale e all'attenzione che il Parlamento e il governo nazionale devono avere nei confronti della nostra regione. E chiedo all'onorevole Carolina Varchi oltre ad essere un trade union tra questi vari interventi, a raccontarci un po' quelle che possono essere anche gli ulteriori punti da portare all'attenzione del governo nazionale per far sì che i nostri assessori, i presidenti dei parchi, i subcommissari eccetera possano operare sempre meglio. Però prima di darti la parola volevo solo dire una cosa, un po' a sorpresa, pensavamo di dare spazio a 3-4 domande da parte di chi ci ascolta per trovare anche degli spunti nuovi, dei ragionamenti nuovi da sottoporre ai nostri ospiti. Onorevole Varchi.
2: Grazie Paolo, io prenderò veramente qualche minuto perché è stato detto tutto. Comincio ringraziando Alberto per aver voluto fortemente questo momento di confronto e ringrazio lui che è l'anima di questa iniziativa e mette sempre il suo marchio di fabbrica, cioè scegliere i posti più difficilmente raggiungibili da Palermo per scoraggiare la nostra presenza, ma anche oggi siamo arrivati in grande numero dalla nostra città. Bravo, bravo Alberto. Ed è importante ritrovarci a parlare di questi temi che caratterizzano, e lo dimostrano le presenze in questo panel, l'attività di governo, sia negli enti locali di prossimità come i comuni, sia in quelli di rango superiore. Io voglio partire da una considerazione che ha accomunato un po' tutti. C'è un ambientalismo di destra? La risposta è sì. Ma non lo dico io, lo raccontano figure molto importanti della cultura della destra italiana, come il mai dimenticato Paolo Colli, che insegnò a valorizzare l'ambiente come terra dei padri, l'ambiente come appartenenza, l'ambiente come identità, dando peraltro la vita ad un'associazione come Fare Verde, della quale ancora oggi molti di noi sono iscritti e militanti. C'è un ambientalismo di destra che guarda all'ambiente senza tabù. Lo abbiamo dimostrato ad esempio con l'ultimo provvedimento in materia di caccia, fortemente voluto dal ministro Lollobrigida, perché siamo convinti che i primi ambientalisti siano proprio i cacciatori, che salvaguardano l'ambiente in cui operano e si prendono cura di esso. Siamo altresì convinti, e lo abbiamo dimostrato in tutti gli enti in cui siamo stati chiamati a governare, che prendersi cura della propria terra non sia, come dire, un esercizio di stile, ma significhi guardare al futuro. In questi giorni di caldo dilagano, sicuramente le avrete viste sui social, delle vignette che spiegano come i parcheggi muniti di alberi invece che di pensiline generano lo stesso numero di posti auto, ma con una temperatura radicalmente inferiore. Durante le comunali del 2022, su mia proposta, il partito a Palermo si fece portatore di una proposta che era l'infrastruttura verde, considerare l'ambiente, la rigenerazione urbana sotto il profilo dei nuovi impianti come infrastruttura a favore della città. E allora gli strumenti, si è parlato degli impianti di depurazione, si è parlato del PUDM, e io su questo, Paolo, so che è il tuo cavallo di battaglia, qualche parola la voglio spendere. Perché secondo me c'è, diceva il presidente Musumeci, mi scuserai se non ti chiamo ministro, ma rimango affezionata rimango affezionata a questo
1: pensa
2: titolo.
1: Pensa chi se lo ricorda presidente della provincia.
2: Esatto. C'è un film di Massimo Troisi dove a un certo punto c'erano i due che dicevano: chi siete? Dove andate? Che portate? Un fiorino. Ecco, non ci resta che piangere, il titolo del film. Esatto, bravissimo. Allora, secondo me la visione di cui parla il presidente Musumeci è tutta in queste domande. Noi chi siamo? Dove vogliamo andare? E che cosa vogliamo fare quando siamo al governo? Questa è la cifra che secondo me la destra deve mettere in campo quando governa. E io parto dal PUDM per fare un esempio. La mia città, Palermo, non parlo della Sicilia perché altrimenti poi se c'è qualche giornalista in sala dice che voglio fare il presidente della regione, parlo della mia città, che casomai sindaco è un obiettivo più modesto e magari me lo possono accordare come obiettivo. E allora Palermo, voi pensate che ha 30 chilometri di costa, da Acqua dei Corsari, Bandita, fino alla riserva naturale di Capogallo, Barcarello, Sferracavallo. Io credo che in Italia forse soltanto Roma, se contiamo anche il litorale di Ostia, supera Palermo con questa estensione di costa. Se poi aggiungiamo addirittura la nostra area metropolitana da Finale di Pollina fino a Balestrate, noi arriviamo a 200 chilometri di costa. Quindi capirete che il PUDM, che diciamo è il piano di utilizzo del demanio, quindi lo strumento principe della programmazione, diventa molto caratterizzante. Ecco perché io ho condiviso il rammarico del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia nei confronti della nostra stessa amministrazione, che ancora dopo quasi cinque anni non ha varato questo PUDM, nonostante l'attività del nostro assessorato che lo ha già restituito con poche osservazioni. Perché dico questo? Perché se una città come Palermo, che deve il suo stesso nome che i greci le diedero, città tutto porto, panormos, i fenici arrivarono dal mar, se una città che ha nella sua identità, nel suo nome, nelle sue radici il rapporto con il mare, quindi col demanio marittimo, non ha un'amministrazione che sente vivo il dovere di dotarsi del piano di programmazione per eccellenza. E allora evidentemente noi a quelle domande che facevo all'inizio, chi siamo, dove andiamo e che cosa vogliamo fare, non siamo ancora pronti a rispondere. E là secondo me il tema è la politica di oggi, urlata, ripresa, trasmessa sui social con i video. Cosa vuole fare? È una politica che deve solo parlare o è una politica che deve anche fare? Secondo me, caro Alberto, il senso di queste riunioni è proprio quello di uscire da queste sale. Chi di noi ha la fortuna di sedere in una giunta, in un consiglio comunale, in un'assemblea legislativa, con idee chiare su quello che dobbiamo fare, perché poi dei 5 anni nessuno ricorderà quanti video abbiamo pubblicato, quanti post abbiamo fatto, ricorderanno quante leggi abbiamo prodotto, quante delibere abbiamo portato in giunta, quanti atti abbiamo fatto approvare dal consiglio comunale. Ecco perché il tema dell'identità rimane centrale, e l'ambiente è per antonomasia, un tema identitario, come lo è la cultura, come lo è l'archeologia, come lo è la natura, che fortunatamente da noi non difetta.
3: E fa rima con cultura.
2: Noi abbiamo, secondo me, noi Fratelli d'Italia, la destra siciliana, la destra italiana, ha secondo me il diritto dovere di non smarrire la propria identità, il diritto dovere di non rinunciare ai capisaldi della propria formazione politica e culturale, il diritto dovere di contestare quella rappresentazione giornalistica che ci vuole dediti solo alle nomine, alle consulenze, alle mancette, e dire che noi siamo altro e mettere in campo altro con le azioni. Manca un anno alla fine di tutte le legislature, quella regionale, quella nazionale. Lo dico che manca un anno perché qualcuno si sta esercitando nella inaccettabile prova muscolare di bombardare la propria coalizione dall'interno, e siccome noi siamo persone serie abbiamo detto che era un modo di fare che non condividevamo quando riguardava il nostro presidente, allo stesso modo diciamo che non la condividiamo quando il presidente è di un altro partito. E però in questo anno che ci separa dal voto, secondo me abbiamo il diritto dovere di mettere in campo delle azioni che ci identificano, perché votare Fratelli d'Italia deve essere diverso dal votare qualunque altro partito della coalizione. E io faccio la parafrasi di quello che ha detto il presidente Musumeci, che sicuramente mi autorizzerà: non cerchiamo voti con i loro metodi, perché coi loro metodi sono molto più bravi di noi. Cerchiamo voti con l'opinione, sui nostri temi, sulle nostre battaglie, sulla nostra azione. Io sono stata molto orgogliosa del fatto che dopo 100 anni per la prima volta un assessore di Fratelli d'Italia abbia preso in mano la concessione dell'Italo-Belga, un monopolio che c'è nella spiaggia di Palermo. Dico nella spiaggia al singolare perché immagino che sarà la prossima amministrazione ad aprire le altre spiagge di Palermo alla balneazione, intanto abbiamo quella. Ora io ho seguito tutte le vicende, intanto questa stagione parte, io mi occupo di diritto penale, quindi non ne capisco nulla di diritto amministrativo, ma se avessi 1.000 lire da scommettere, cara Giusi, le scommetterei sul fatto che il TAR ti darà ragione nel merito quando la stagione sarà finita. E allora non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura di mettere in campo in tutti i ruoli nei quali siamo chiamati dal nostro partito all'interno delle istituzioni, non dobbiamo avere paura di mettere in campo azioni forti che ci caratterizzino. Non dobbiamo lasciarci trascinare nel dibattito stantio del è meglio questo, è meglio quello, ma dimostrare agli elettori che noi abbiamo le idee chiare. E su questo, Paolo, e concludo, noi a Roma abbiamo dato un indirizzo molto netto su quello che pensiamo e quello che vogliamo fare sui provvedimenti che riguardano l'ambiente, direttamente e indirettamente, lo dimostra il fatto che la Commissione Ambiente sia in sede referente che in sede consultiva è stata in questa legislatura tra le più attive a Roma, quindi c'è un indirizzo molto chiaro, alcuni provvedimenti li ha citati Giusi prima, tocca a noi poi tradurre quelle idee in azioni e là secondo me si parrà la nostra nobilitate nelle istituzioni, perché quando si tirerà una linea io credo che gli elettori siciliani non ci chiederanno quante consulenze abbiamo dato, quanti revisori abbiamo nominato, quanti direttori generali conosciamo, ma ci chiederanno cosa abbiamo fatto per migliorare la vita, la qualità della vita dei siciliani, dei palermitani e di ogni altro comune che siamo chiamati ad amministrare. Ed è quello il vero campo di prova al quale la destra siciliana non si deve sottrarre.
1: Carolina, dopo questo intervento ci sono i giornalisti che ti aspettano fuori. Tu ti preoccupavi, ma li hai istigati fortemente. Presidente Musumeci, devo dire che il nostro partito, fortemente come donne, non ha solo Giorgia Meloni come donna veramente in gamba. Lo abbiamo dimostrato ampiamente.
3: E hanno tutti il ruolo di grande responsabilità.
1: Esattamente, esattamente.
3: Devo...
1: Esattamente, esattamente. Non me ne vogliano gli uomini relatori, però penso che sia anche giusto certe volte sottolinearlo, perché troppo spesso in televisione viene sottolineato ma è solo Giorgia Meloni, ma questo non è così, fortunatamente. A questo punto, se c'è qualcuno che vuole fare qualche quesito per lo specifico argomento, già vedo una persona lì. Antonello, vieni e poi... Mi raccomando, atteniamoci al tema di oggi.
4: Lo conosco, l'assessore lo conosce benissimo.
5: Dobbiamo prevenire.
6: Buonasera a tutti, sono Antonio Firullo, io rappresento l'Associazione Turistica Balneare Siciliana. Sono qui, ho avuto un invito, ringrazio per l'invito. Volevo dire qualcosa di particolare importante. Non sono bravo come il nostro presidente Musumeci, perché davvero è meraviglioso. Volevo dire che poco prima del ciclone, anzi direi innanzitutto una cosa importante, io rappresento più di 700 concessionari in tutta la Sicilia. Due minuti, più di 700 concessionari in tutta la Sicilia, isole minori comprese. Ma non li rappresento solo con la carta. Purtroppo li rappresento anche con le chat e quindi vi dà un'idea di cosa io vado a seguire. Ebbene, prima del ciclone ci siamo scatenati fra di noi perché eravamo preoccupatissimi, perché effettivamente la norma dice che noi non possiamo chiedere danni per mareggiata. E quindi vi lascio immaginare in chat cosa è successo. Io allora mi sono permesso di inviare una pecca all'assessorato del territorio dell'ambiente preoccupatissimo due giorni prima del ciclone, e l'assessore Saverino territorio dell'ambiente ci ha convocato immediatamente il giorno prima del ciclone, abbiamo mostrato questa situazione e la forte preoccupazione, e soprattutto eravamo preoccupati perché la norma ancora non ci permetteva di fare accedere i mezzi meccanici in spiaggia ma dopo un iter di due mesi, e quindi anche se io volessi ripararmi da ciò non avevo modo. E devo dire che l'assessore si è immediatamente messo a disposizione e seduto a stante ha risolto innanzitutto il problema della ruspa dando un decreto che ci ha consentito di fare la domanda e di avere successivamente, io lo dico non perché è presente l'assessore, ma perché è la verità, abbiamo scoperto che abbiamo trovato qualcuno più forte del ciclone, che è l'assessore Solarino, perché davvero è riuscita in qualcosa che noi non potevamo mai immaginare. Parlavamo in chat con i ragazzi, ci è andata bene, perché abbiamo trovato intanto un governo di centrodestra, intanto abbiamo trovato un assessore che ha dato seguito a delle iniziative che non pensavamo in un problema del genere così grosso, così pesante. E i ristori, i decreti, tutto quello che è stato fatto, davvero meraviglioso. E questo grazie, lo devo dire, alla politica di centrodestra. Io ricordo un comizio in cui il presidente Musumeci venne a Comiso, ho finito, un secondo, è importante, venne a Comiso quando c'era la candidatura del presidente, e a Comiso io l'ho seguito in tutta la provincia, non solo a Comiso, ricordo che parlò con i comisani dicendo: badate bene che la politica è fondamentale, perché la politica muove questo, muove questo, muove questo, muove tutto, quindi non andare a votare è un danno per noi stessi. E queste parole, caro Nello, io ce le ho qua.
5: Nello, che cosa ti veniamo a giocare con il
6: professore? Diciamo io vi aspetto per l'inaugurazione quando sarà finita la ricostruzione. Stiamo lavorando per questo. Sì, concludo dicendo però una cosa. Allora, caro Navarchi, giusto? Sì, all'assessore. Io concordo, quindi il ringraziamento particolare per l'assessore Saverino, per tutto il governo, in particolare per Fratelli d'Italia, per quello che state facendo, grazie. E devo dire una cosa, io sono d'accordo nel dare i poteri ai comuni con i putime, ma non sono d'accordo su dare i pieni poteri. Io ritengo che l'assessorato debba tenere comunque la forza di controllare i comuni, perché ci sono comuni, mi dovete credere, che io ho l'esempio di Taormina, alla quale l'assessore sa, noi dell'associazione abbiamo fatto opposizione al TAR, perché ci siamo trovati addirittura una concessione demaniale, non ho capito come hanno fatto, divisa in due, quindi la sala ristorante era a 15 metri a sinistra e la sala di entrata era a 15 metri a destra, non ho capito come, gli ho chiesto ai tecnici in consiglio comunale a Taormina, e c'è, questo è perché dovevamo fare un varco al centro per far passare la gente, e quindi in virtù di questo hanno diviso uno stabilimento balneare. Quindi la preghiera è questa, perché davvero non sono preparati, e l'assessore ha detto bene prima, non sono preparati, bisogna che qualcuno ci lavori. Grazie.
7: Grazie. Però non so se in primavera o in autunno, una settimana, dottore Firullo, se la tenga libero, perché qui non mi vota nessuno, che sono tutti fuori, ma la Agrigento una capatina per dire le stesse cose mi può servire. Grazie.
8: Ma abbiamo detto, avete detto, avete fatto cose correttissime, tutte belle, non solo per i risultati del governo, quello che abbiamo fatto in assemblea, ma anche dal punto di vista concettuale. Però soprattutto sull'ambiente non basta, dovremmo fare ancora di più. Se vogliamo fare una cosa di destra, che è stato detto, no? Tra le cose fondamentali della destra è incentivare tutte le nostre azioni guardando un po' alla centralità dell'uomo, soprattutto nella sua eccezione spirituale. L'uomo non può essere estraneo all'ambiente, è un componente importante e fondamentale di questo ecosistema, il che significa che in tutte le norme attuative che riguardano i beni culturali, ma soprattutto i beni ambientali, si deve tenere conto di questa considerazione, altrimenti il bene ambientale viene percepito, come purtroppo attualmente viene percepito, semplicemente come un vincolo del no, un vincolo dell'impossibilità di realizzare qualunque cosa, un vincolo che taglia le gambe all'imprenditoria, un vincolo che non consente crescita e sviluppo, un vincolo che a volta non consente neanche l'adeguata crescita turistica, mentre il bene ambientale è proprio particolarmente adatto da questo punto di vista. Perché? Perché purtroppo fino a oggi le norme attuative di parchi, riserve, soprattutto, sono fortemente, esageratamente limitate al dire assolutamente di no. Questo è un percorso difficile, complicato, ma ma ci dobbiamo scommettere, prima di tutto per invertire questa visione culturale che il bene ambientale è solo limitativo. Guardate, sulla questione, lo accennava prima il presidente Nello Musumeci, hai detto una cosa sul Parco degli Iblei, no? E sul Parco degli Iblei io ho che lavoro molto con le realtà imprenditoriali, per esempio con i cavatori, ho una marea di messaggi di grande preoccupazione. Allora, quella realtà che può diventare un volano di sviluppo importante e di attenzione dell'ambiente, se non viene regolamentato in maniera adeguata, va a finire che è un vincolo del signor no. Allora dobbiamo avere la capacità, e so che questo non è semplice, ma io ci sto già lavorando in assemblea con l'assessore Savarino, spesso ci confrontiamo su questo tema, piano piano di riuscire a invertire pure questa tendenza, cercando di dare regole e certezza sull'utilizzo di alcune cose. Vado a chiudere perché l'argomento è interessante, su questo credo che si potrebbe fare, dovremmo fare veramente un giorno di confronto, invitando anche le figure qualificate, professionisti importanti, tecnici dell'ambiente sull'argomento. È giusto? Perché poi dobbiamo fare delle scelte. E vado a chiudere con due battute. Una, che me l'ha suggerita l'onorevole Carolina Varchi, sulla caccia. È un altro esempio tipico, no? Oramai i cacciatori sono contro tutte le realtà ambientali. Va bene, in Sicilia non si può andare a caccia. Nei parchi ovviamente, nelle riserve, nelle zone forestali, nelle zone vincolate a siti Natura 2000, SIC, ZPS, DSC. Cioè dire, in Sicilia, togliendo le aree urbane, quasi tutto il territorio. Allora diciamo chiaramente, o diciamo di chiudere la caccia, oppure regolamentiamo la caccia all'interno di queste realtà. Soprattutto in alcune, all'interno delle quali, parlo per esempio delle Madonie, dove la presenza dei cinghiali è devastante e si deve generare tutto l'abbattimento, facciamolo con la caccia regolamentata. Possiamo pure fare pagare il cacciatore, il quale sarebbe contento di fare questa cosa, però diamo la possibilità e non diciamo assolutamente no. E chiudo davvero con un altro argomento importante e delicato, che è quello delle cave, del settore marmifero. Non solo i lapidi di pregio, ma anche gli inerti. Attenzione, con quello che noi continuiamo a scrivere, a dire, è giusto? Anche se c'è il piano cave in Sicilia non se ne possono più fare. Io voglio vedere fra poco, è giusto, come dovremmo andare a fare, a completare molti lavori pubblici quando mancano i petrischi, materialmente. Perché oggi aprire una cava diventa un onere notevole e costosissimo dal punto di vista intanto dei costi, parlano dei costi di impianto, dei costi solo di progettazione, di arrivare per superare tutte le norme ambientali. E a parte il fatto che ci sono delle azioni, dei regolamenti esageratamente coercitivi, anche perché, chiudo davvero, le cave, soprattutto nei materiali a pide di pregio, si trovano in posti singoli, particolari, dove ci sono i bacini marmiferi, tu ti sposti di 500 metri e non trovi più quella realtà. Allora in Sicilia, siccome esistono pure i piani regionali delle cave, dobbiamo individuare e capire se su determinate aree dobbiamo dare pure valore e valenza, è giusto, a queste azioni imprenditoriali che hanno anche una cultura storica, perché il marmo siciliano è presente in tutta Italia, è presente a Montecitorio, e soprattutto i nostri rossi hanno fatto la storia. Molti dei beni culturali che noi andiamo a salvaguardare sono frutto dell'opera dell'uomo. Ecco, allora io penso che dovremmo dedicare qualche giornata di studio e di approfondimento a questo tema, perché noi che siamo di destra non solo dobbiamo dimostrare che l'ambiente è prioritario, ma dobbiamo dargli una visione dove, ripeto, l'uomo non sia l'estraneo a cui dire assolutamente no per fare qualunque cosa, ma bisogna regolamentare per educare semmai l'uomo che non è abituato a poterlo utilizzare bene nel migliore dei modi, e però a far percepire che invece l'ambiente, la cultura e i beni culturali possono dare quel valore aggiunto in più che in Sicilia avrebbe una notevole valenza di carattere socio-economica. Però ancora purtroppo su questo argomento siamo indietro e ci dobbiamo lavorare.
9: Subito
10: una volta dismessa deve ripristinare col verde e con il piattume.
8: Bravo Presidente, però mi permetto di dire, così do un aggiornamento, in questo momento in assemblea c'è in discussione un disegno di legge sulle cave firmato dal sottoscritto e dai colleghi del gruppo, che risolve definitivamente questo aspetto. Ma il tema lì non era il problema dei cavatori, era un difetto della normativa, perché nella precedente legge il cavatore pagava all'inizio una tassa per il recupero ambientale su un progetto di massima che poi doveva essere esecutivo a carico del comune e finanziato dalla regione, cosa che non è mai avvenuta. Con questa legge stiamo modificando, invece non facciamo pagare all'imprenditore l'onere della tassa iniziale e gli imponiamo di fare il recupero ambientale. Non solo, questa legge prevede anche che in tutte le cave abbandonate possa essere consentita la riapertura alla coltivazione della cava se è finalizzata al recupero ambientale. Al regolamento ambientale.
9: Basta perché è concluso, però solo per aggiungere quello che era la prima parte dell'intervento di Peppe, solo per parlare di strumenti e di parlare di quello che è stato fatto anche con i beni culturali, finalmente oggi parlavamo in soprintendenza, avvocato Varchi, è stato approvato, o meglio, dall'osservatorio il piano paesaggistico di Palermo. L'altro giorno ho detto mancava da 30 anni, no assessore, non l'ha mai fatto nessuno. Stessa cosa per Caltanissetta, Peppe, è quello che hai detto tu, sentiti tutti i sovrintendenti per l'ampio respiro e la visione d'insieme che deve caratterizzarci anche su Trapani, abbiamo fatto la stessa cosa. Un piano paesaggistico, avvocato Varchi, che non c'era e non esisteva.
1: E allora ultimissime...
7: Così rispondiamo all'onorevole Vico. E anche all'amico al presidente Giammusso, ci sono delle criticità nella gestione dei parchi, della gestione delle riserve. Noi stiamo accelerando per l'istituzione di nuove riserve, siamo già all'assegnazione all'ente gestore dopo 20 anni la 75esima riserva. La nuova riserva è la 76esima, sarà punta bianca, il bando è in preparazione proprio per affidare la gestione. Poi ci sarà Capofeto a Trapani, Capo Murro di Porco a Siracusa, Valle dello Diero nella tua zona, Presidente, sono tutte riserve su cui ho dato un'indicazione. Avendo semplificato l'iter e recepito una sentenza costituzionale, gli ho detto però al CRPPN, dove ovviamente non sempre le cose vanno come nelle intenzioni, fatemi uno screening di quelle riserve dove già c'è vincolo paesaggistico e dove c'è anche una pax territoriale rispetto a quell'adozione della riserva, perché intanto noi facciamo partire queste che sono gradite al territorio e che non aggiungono nuovi vincoli perché già ci sono. Dopodiché è chiaro che bisogna gestire per esempio le vinca, e allora sulle vinca che abbiamo fatto? Il mio direttore sta preparando una serie di vinca tipo, io le chiamo, cioè situazioni in cui chi richiedente ma anche l'ente gestore sa che se io devo aprire una finestra devo fare questo tipo di modulo e sono certa che avrò la risposta in tempi rapidi, e o devo fare un evento e se rispondo a questi requisiti l'avrò in determinati tempi certi. Rassicura l'ente che deve rilasciarla perché sa che c'è un prototipo che viene seguito e che ha quindi una risposta certa, e anche il cittadino. Non è facile pensarle e immaginarle tutte, ma stiamo lavorando proprio su questo. Un altro tema importante è stata la prima legge che ho fatto da assessore, una nostra fissazione, Presidente, era un disegno di legge della scorsa legislatura che non ci hanno fatto passare, la possibilità di designare direttori dei parchi in un albo in cui gli idonei, dove possono iscriversi ed essere dichiarati idonei anche soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Perché non se ne può più di doverli designare soltanto all'interno dei ranghi sempre più asfittici della regione siciliana. Anzi, suggerisco al collega Scarpinato di...
9: Non c'è.
7: La devi... c'è perché l'abbiamo presentato noi. Noi l'abbiamo... No! No, Presidente, questa dei parchi ambientali l'ho già fatta passare, e soltanto ieri, soltanto la scorsa settimana, soltanto la scorsa settimana in commissione mi hanno espresso parere positivo al decreto, e quindi io la prossima settimana pubblico, avvio l'avviso per l'iscrizione all'albo. Sono cose piccole, ma credetemi, e il presidente Giammusso lo sa bene, che trovare un direttore è un dramma, e senza un dirigente che abbia passione e voglia di fare quello che deve fare non si va da nessuna parte, le idee dei politici rimangono carta straccia. Ultimo tema, ha detto il presidente Musumeci, facciamo delle azioni, dei programmi che i nostri consiglieri comunali possono poi nei consigli comunali intervenire, uscire sulla stampa. Io aggiungo, non solo sui programmi e le cose che vogliamo fare, ma porco cane, facciamole anche sulle cose che invece facciamo, che non riusciamo ad avere a chiudere questa catena, che se noi riusciamo a ottenere, caro Peppe Biga lo sai, colleghi lo sanno, 12 milioni e mezzo di euro per finanziare 242 parchi urbani che sono polmoni verdi in 242 città. E cavolo, un consigliere comunale per ogni città non c'è che dice grazie a Fratelli d'Italia abbiamo un polmone verde in questa città. Se riusciamo con 5 milioni che abbiamo trovato in finanziaria a finanziare 53 progetti di migliorie sulle spiagge libere e poi non troviamo un consigliere comunale dei 53 comuni che ottengono il finanziamento che dice bene Fratelli d'Italia che per la prima volta riesce a valorizzare le spiagge nelle nostre coste siciliane, a che serve fare tutta questa fatica? Per carità, io da Agrigento pompo al massimo tutto quello che faccio e sono certa che i cittadini lo apprezzeranno, ma io voglio essere funzionale a un partito, voglio essere funzionale a una classe dirigente, vorrei che anche i miei si pregiassero nei vari territori di risultati che insieme otteniamo e che non è facile ottenere. E allora facciamo da cassa di risonanza alle singole azioni, piccole o grandi, che ognuno di noi portiamo avanti, perché così diventa più facile essere credibili quando ci sediamo e programmiamo per domani. Siamo credibili perché possiamo anche dire cosa abbiamo già ottenuto e fatto ieri e oggi insieme. Questo è il mio appello. Perdonatemi che a volte i colleghi lo sanno perché abbiamo una chat, mi riscaldo anche lì, però veramente se tutto questo non riesce a essere finalizzato poi con una intestazione politica di Fratelli d'Italia del lavoro che ognuno di noi fa, diventa sterile, diventa asfittico, diventa, non dico inutile, ma insomma non riusciamo a sfruttarlo politicamente come dovremmo. Grazie.
1: Assessore, ti sei fregata per due motivi. Perché io da coordinatore di Acideale ho organizzato da tempo appuntamenti che si chiamano l'aperitivo col deputato e la colazione col ministro. Già il ministro Musumeci è venuto. A questo punto voi due assessori siete cooptati, appena vi alzate da qua io identifico la data, perché già c'è un intervento di un consigliere comunale di Acireale che era riferito a questo e già lo so, te lo premetto. Un secondo, dobbiamo essere velocissimi, un minuto, però a Ella Bucalo voleva fare un attimo un intervento, glielo dobbiamo consentire, mi pare che voleva intervenire. Sì. Velocissima Ella. Velocissimo su questo tema. Ma allora dopo. Ah ok, avevo capito male io. E allora scusate, ma gli interventi li dobbiamo toccare. Però i consigli comunali di Acireale sono attesi alla stazione.
11: Tutto il giorno
1: fammela a me che
11: non vi preoccupate, però i giovani non li mettiamo in mano.
12: Diciannove e trenta minuti, Radio Radicale, come era evidente era finito il dibattito. Vi ricordo che abbiamo seguito in diretta da Zafferana Etnea la convention Etna Tricolore promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d'Italia con l'intervento d'apertura di Arianna Meloni, capo della segreteria politica nazionale di Fratelli d'Italia, e poi via via abbiamo seguito tutti gli altri interventi come quello del ministro Musumeci. Noi a questo punto proseguiamo con la rubrica Rivoluzione in corso, la rubrica del professor Renato Brunetta a cura di Gabriele Rossi.
13: Radio Radicale, rivoluzione in corso, l'appuntamento settimanale con il professor Renato Brunetta, economista e presidente del CNEL. Bentornato professore.
14: Buongiorno a tutti voi e buongiorno ai telespettatori.
13: Oggi parliamo di Europa e in particolare del futuro dell'Europa, partendo da il budget 2028-2034 che è in discussione in questi giorni al Consiglio europeo. E allora, professore, qual è la situazione su questo budget per il prossimo periodo?
14: Allora, io di solito sono ottimista, un inguaribile ottimista, ma guardando il livello della discussione che abbiamo visto nei giorni scorsi, 18 e 19 giugno, l'ultimo Consiglio europeo, ricordo ai telespettatori che l'Europa ha una commissione esecutiva, von der Leyen, ha un Consiglio europeo con la C maiuscola che è il Consiglio fatto dei capi di Stato e di Governo, che di fatto è anche la seconda Camera dell'Europa. E poi ha dei consigli con la C minuscola che sono i consigli tematici, consiglio del lavoro, consiglio della finanza, consiglio degli esteri e così via. E poi ha il Parlamento europeo che è la prima Camera. Quindi questi tre organi concorrono alla governance dell'istituzione. Bene, il Consiglio è, se vogliamo, l'organo principale, fondamentale, quello che ha in mano i cordoni della borsa alla fine. L'organo esecutivo è esecutivo e il governo, anche se si chiama commissione, perché questa ipocrisia europea ha anche dal punto di vista nominalistico queste caratteristiche, l'unico che è un Parlamento è il Parlamento europeo, anche se non è un vero e proprio Parlamento, ma è un Parlamento a ranghi potenziali ridotti. Detto questo, e mi scuso, ma da vecchio parlamentare europeo ho sentito l'esigenza, il Consiglio europeo del 18 e 19 non ha dato una grande prova di strategia, di livello. Si potrebbe dire che l'Europa appare più piccola rispetto alle sfide che ha davanti. Cioè, le sfide sono enormi. Pensiamo al disimpegno americano, al disimpegno trumpiano, al disimpegno dell'attuale amministrazione americana, disimpegno nei confronti del resto del mondo, nei confronti dell'Europa, nei confronti della NATO. Ecco, disimpegno. Pensiamo alla Cina, vale a dire al ruolo sempre crescente del mastodonte, del gigante cinese. Tutti dicono, beh, è l'ora dell'Europa che potrebbe essere il luogo della catalizzazione dei valori migliori del Novecento, della cooperazione internazionale, del multilateralismo, delle strategie valoriali che sono proprie del vecchio continente, culturali, valoriali, democratiche, rispetto a quello che sta succedendo, speriamo ancora per poco, negli Stati Uniti e quello che succede e succederà in Cina. Beh, di fronte a tutto questo, a tutta questa grande occasione, noi la potremmo definire la grande occasione dell'Europa, dopodiché l'Europa 18 e 19 giugno ha dato una pessima prova di sé, perché, e vado con un po' di numeri, sta discutendo sul suo bilancio poliennale, il quadro finanziario pluriennale 2028-2034, vale a dire 7 anni. Uno dice 7 anni, il bilancio europeo. Bilancio europeo di 1984,8 miliardi. Uno dice tantissimo, mamma mia, quanti soldi, che bilancio. Ecco, questo bilancio pesa l'1,26% del reddito nazionale lordo. L'1,26. Se però detraiamo l'indebitamento dovuto al Next Generation EU, ci ricordiamo Covid, Next Generation EU, questo bilancio scende a 1,15%. Ecco, i paesi del nord, i cosiddetti frugali, dicono no, è troppo, tagliamo questo bilancio dell'1,15%. E se guardiamo al ciclo 2021 e 2027, grosso modo, siamo allo stesso livello del ciclo precedente. Quindi 21-27, 2000 anni fa, sostanzialmente per analisi di tutto quello che è successo nel 21-27, che deve ancora compiersi ovviamente, ma pensiamo al Covid, pensiamo alla geopolitica, pensiamo all'Ucraina, pensiamo a Trump, alla seconda presidenza Trump, pensiamo alla Cina, pensiamo a tutto quello che è successo in questi sei anni, cinque, sei anni, e fino al 27, bene, praticamente rimaniamo fermi al palo. 2021-27 vuol dire anche intelligenza artificiale, che non c'era, ecco, siamo fermi al palo. E tra l'altro uno può dire, ma no, ma comunque è una cifra molto importante, è una cifra molto grande, un grande ruolo. Beh, se pensiamo agli Stati Uniti, a un sistema federale maturo, compiuto, tutto sommato che si può paragonare agli Stati europei, beh, gli Stati Uniti hanno grosso modo attorno al 24-25% del loro PIL. Il resto è bilancio degli Stati federali. 25 volte l'Europa. Allora, se vogliamo partecipare alle sfide globali, alle sfide mondiali, noi dovremmo pensare assolutamente ad aumentare, ma in maniera per multipli, il bilancio dell'Europa. E non discutere, no, l'1,15 è troppo, andiamo piuttosto verso l'1% del PIL europeo. Perché questo è ridicolo. È assolutamente ridicolo. E non ci sono discussioni da questo punto di vista, il piano Draghi, il piano Letta, le strategie, la centralità dell'Europa. C'è quasi da augurarsi, ma lo dico amaramente con un sorriso amaro, di avere una sequenza di pandemie, perché solo grazie alle pandemie l'Europa ha dimostrato di fare dei salti. E quindi, citando per l'ennesima volta Jean Monnet, l'Europa si fa nei momenti di crisi e non sarà altro che le risposte che verranno date a quei momenti di crisi. E però quante crisi dobbiamo avere? Una all'anno, una pandemia all'anno, una guerra all'anno, un Trump all'anno? Anche no, nel senso che sorrido sempre amaramente. E quindi l'Europa la deve smettere di apparire più piccola delle sfide che ha davanti. Deve finalmente darsi una postura adeguata, scalare, potremmo dire il termine che adesso va di moda, cioè in grado di raggiungere i livelli di bilancio, di governance, di tempistica, di contenuti propri delle sfide che ha davanti, senza, quando c'è la discussione sul bilancio, senza regredire, perché altrimenti diventa ridicola. E quindi stallo dell'Europa, sì, anche se vale sempre Jean Monnet, però come dire, la realtà come dire, spinge, la realtà preme. E qual è la realtà? La realtà è l'Ucraina, la guerra al confine, l'allargamento, vuol dire la difesa. E sono tutte facce della stessa medaglia. Ankara, vale a dire la riunione NATO che ci sarà il 7-8 luglio. Anche lì una previsione distopica ci porterebbe a dire Trump non parteciperà, oppure parteciperà e sbatterà pugni sul tavolo e se ne andrà, e cioè segnando l'allontanamento degli Stati Uniti dalla NATO, con tutte le conseguenze del caso. Penso che non sarà così, non può essere così, troppi sono gli interessi americani a questo riguardo, però solo pensare che questo sia possibile ce la dice lunga su come siano cambiati i termini della questione. Non è più che gli europei paghino di più per la loro presenza all'interno dell'Alleanza Atlantica, cosa in fondo già acquisita e metabolizzata con grande fatica negli ultimi mesi, negli ultimi anni. No, adesso stiamo sul disimpegno fisico, sul disimpegno istituzionale, complici anche le stupidaggini di Rutte, del segretario generale della NATO, delle ultime battute. E quindi anche questo è un elemento. Quindi c'è poco da stare allegri da questo punto di vista.
13: Professore.
14: Quindi, da dove invece, se ad Ankara ci fosse, una potenziale leadership europea all'interno del quadro NATO, beh, questo sarebbe un momento Monet, vale a dire crisi. Nei momenti di crisi la risposta dell'Europa è ok, l'Europa accetta la sfida trumpiana e accetta la leadership NATO. E questo sarebbe un messaggio straordinario a livello globale. Leadership NATO, che vuol dire più risorse, meno dipendenza dai prodotti di difesa americani, e su questo facendo un dispetto, come dire, a Trump, ma prendendo il destino nelle proprie mani. E questo potrebbe essere il momento Ankara, il momento NATO, il momento Europa. L'Europa scalerebbe la sua dimensione e butterebbe il cuore oltre l'ostacolo, evidentemente, ma darebbe un messaggio straordinario, enorme, a livello geopolitico e a livello globale. E ce l'abbiamo nelle nostre mani. E in fondo è già stato deciso, perché passare al 5%, prima al 3,5%, poi al 5% dei bilanci, la NATO, ma la leadership europea. E questo si sposa, con un altro passaggio, che è quello Balcani occidentali, dentro l'Europa, insieme all'Ucraina, perché è giusto non anteporre l'Ucraina ai Balcani occidentali, perché verrebbe la regola per cui devi essere invaso per entrare subito nell'Unione Europea. No, anche no. Quindi Balcani occidentali, che sono in lista d'attesa da tanto tempo, forse da troppo tempo, allargamento quindi Ucraina allo stesso tempo, ma io direi anche, sognando un po', il ritorno dell'Inghilterra dentro l'Unione Europea, e già che ci siamo con i sogni, che potesse entrare il Canada, e facendo un omaggio a Marco Pannella, io sarei per far entrare Israele dentro l'Unione Europea. Tra l'altro ci fece una raccolta di firme al Parlamento Europeo su questo stesso punto. Beh, questo sarebbe un segnale fortissimo, NATO, più allargamento, e allora però vuol dire più bilancio. E allora vuol dire scala europea, vuol dire sogno europeo, vuol dire che si realizza il paradigma o l'assioma di Jean Monnet. L'Europa si fa nei momenti difficili e non sarà altro che la risposta, le risposte date a quei momenti difficili. Sto sognando, sì, forse sto sognando, però qualcosa di concreto c'è già, perché in fondo Next Generation EU ci lascia una serie di fondi o di ripensamento di risorse di indebitamento diretto dell'Europa, che senza dire che ci vuole un Next Generation EU 2, nel senso, perché i nordici, i frugali non lo vorranno mai, però questo c'è già, e c'è dentro SAFE, il fondo sicurezza, c'è dentro altri, il fondo di coesione che sta cambiando natura, e cioè, senza troppo dirlo, ma l'Europa sta cambiando nel senso hamiltoniano. Ministro delle finanze americano, dopo la guerra di liberazione XVIII secolo, che sostanzialmente assunse sul governo federale, sulla banca federale, i debiti degli stati dei 13 colonie che si erano ribellate alla Gran Bretagna, e divenne quello il grande collante federale degli Stati Uniti d'America, Hamilton, il momento Hamilton. E questo, ma lo dico ogni volta, è un mio è un mio luogo comune, per questo Hamilton è figiato nel biglietto da $10, da $10, pur non essendo mai stato Presidente degli Stati Uniti, perché l'onore di stare nei biglietti di Hamilton e di un altro famoso personalità, Benjamin Franklin. Ecco, uno dice momento Hamilton. Hamilton è alla base degli Stati Uniti d'America, e quando si dice in Europa il momento Hamilton è il momento dell'indebitamento diretto dell'Unione Europea, che è stato realizzato per il Covid, per rispondere al Covid, che potrebbe essere anche

0: No, ma ha anticipato perché volevo chiederle appunto dell'integrazione e l'ha già espresso lei. Allora, professore, siamo quasi in chiusura, però parlando di futuro dell'Europa, oggi viene presentato il Florence Report 2026 che parla proprio di questo. Tra l'altro viene presentato proprio il CNEL, noi lo seguiamo come Radio Radicale. Lei per l'occasione aprirà i lavori e il nome dell'evento è La nuova Europa, solo difesa e competitività o altro. E allora, cosa ci può dire questo rapporto in più, sul futuro dell'Europa?
1: Ecco, quando l'amico Butti mi ha chiesto se poteva essere ospitato qui al CNEL, gli ho detto sì, ma non solo perché ti ospitiamo ben volentieri, ma perché la pensiamo alla stessa maniera qui al CNEL. Vale a dire che il rafforzamento dell'Europa deve venire assolutamente in una chiave multipolare e attraverso il rilancio del multilateralismo, che è stata la grande conquista del Novecento. Ed è stato il sogno del Novecento, il multilateralismo, le grandi organizzazioni internazionali, dall'ONU al WTO, vale a dire il diritto internazionale, che adesso viene messo sotto i piedi un po' da tutti, non dall'Europa per la verità. L'altra cosa, completare l'unione di risparmio e degli investimenti. Tu non puoi pensare di avere una grande Europa che ha la scala necessaria a competere nel mondo se non hai, mi è caduto un quadro dietro, se non hai un mercato europeo del risparmio e degli investimenti. Perché tra l'altro se non hai un mercato europeo dei risparmi e degli investimenti, la gran parte dei risparmi europei sai dove va? Sappiamo tutti dove va. Va a comprare i titoli degli Stati Uniti. E cioè
0: Certo.
1: a finanziare il bilancio degli Stati Uniti e a finanziare lo squilibrio tra consumi e reddito che è proprio degli Stati Uniti. Anche di questo si potrebbe parlare. E il terzo punto, garantire la produzione di beni pubblici europei nei settori della difesa, delle infrastrutture, della tecnologia, perché solo se hai una scala economica, una scala di risparmio, una scala di investimenti finalmente europea, e beh, tu puoi produrre beni pubblici, beni fondanti la sicurezza dell'Europa, e che sono tutti punti che sono tra loro correlati e che ti danno la scala. E quindi torniamo al punto prima, l'Europa attuale, l'Europa del 18 e 19 giugno del Consiglio europeo sul bilancio pluriennale, che discute che 1,15% del PIL è troppo e che bisogna andare più verso l'uno, magari qualcuno dice anche sotto l'1% del PIL, diventa ridicola questo tipo di posizionamento, laddove invece bisogna, come dire, proiettarsi verso una dimensione scalare che sia, come dire, adeguata alle sfide che hai davanti. E qui torno all'allargamento, ai Balcani occidentali. A questo punto non più un'Europa a 27, ma un'Europa a 37, 35, 37, è un'Europa dimensionalmente non a 450 milioni di abitanti, ma a 600 milioni di abitanti e anche più se ci metti la Gran Bretagna. E beh, questo è il percorso. È un sogno, sì, ma come tutta l'Europa è stato un sogno. Se pensiamo al carbone e all'acciaio, alla ceca, se pensiamo alla seconda guerra mondiale, se pensiamo come dire, a come si è costruito questo meraviglioso come dire, agglomerato di culture, di istituzioni, di stati e così via, l'Europa ci consente di sognare ancora. Almeno io continuo a sognare, anche se ogni tanto ho qualche momento di depressione vedendo il dibattito del 18 e 19 di questo mese, e spero ancora che ad Ankara, argomento diverso, siamo NATO, però la stragrande maggioranza dei paesi europei appartiene alla NATO e avendo la guerra in casa, come dire, è fondamentale questo salto scalare anche rispetto alla NATO e al ruolo dell'Europa, evidentemente tutto si tiene. E da questo punto di vista, ecco, io continuo ad essere fiducioso, nonostante, ecco, nonostante le distopie del giorno per giorno.
0: Allora, professore, il nostro

0: Io la ringrazio per essere stato con noi a questa puntata di Rivoluzione in Corso e invito tutti ad ascoltare alla prossima puntata, la prossima settimana.
1: Grazie a voi.
2: Questa rivoluzione in corso è la rubrica del professor Renato Brunetta, curata questa settimana da Gabriele Rossi. Sono le 19:53 minuti, siamo in diretta e questa è Radio Radicale. Adesso vi proponiamo i lavori della Commissione Cultura della Camera del 24 giugno scorso, di mercoledì scorso, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale. Sono state svolte le seguenti audizioni: Livia Ottolenghi, che è presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Catarina Hulz Valenti, Giuseppe Calabi, Michele Sarfatti e Lorenzo Casini.
3: Tutti, la Commissione avvia oggi un ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge Camera 2834 d'iniziativa del deputato Mollicone recante delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale. Iniziamo con l'intervento di Livia Ottolenghi, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, UCEI, accompagnata da Monique Sasson, Vicepresidente dell'UCEI, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedo l'assenso in merito alla trasmissione dell'audizione sulla Web TV della Camera dei Deputati. E cedo la parola alla Presidente Ottolenghi per lo svolgimento del suo intervento. Prego.
4: Grazie, desidero
2: Chiedo all'ascoltatore qual è il
4: innanzitutto
2: Presidente Federico Mollicone,
4: ringraziare il
2: Fratelli d'Italia.
4: Presidente Mollicone e la Commissione tutta per l'invito a partecipare a questa audizione, perché rappresenta un'importante occasione di confronto sul tema dei procedimenti di restituzione. Devo leggere e guardare. Di restituzione. Leggo e guardo. Ok. Che rappresenta un'occasione importante sul tema dei procedimenti di restituzione delle opere d'arte sottratte o alienate a causa della persecuzione razziale. Nel mio intervento, che cercherò di far rientrare nei 5 minuti, per cui non conterrà tutto il documento che ho già depositato, lo
3: E
4: premetto,
3: che verrà poi distribuito a tutti i membri
4: che
3: della
4: abbiamo
3: Commissione.
4: già trasmesso, esatto, grazie Presidente. Mi soffermerò in particolare sul valore storico e simbolico della proposta di legge e sul ruolo istituzionale dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane nel procedimento, sottolineando altresì alcuni aspetti della proposta e prospettando un unico possibile auspicato intervento di miglioramento. Nell'Unione delle Comunità Ebraiche sono istituzionalmente incardinati la rappresentanza degli interessi degli ebrei italiani di fronte al governo, alle autorità, ed il compito di curare gli interessi ebraici nei confronti delle stesse. In questa veste è con soddisfazione che UCEI vede il Parlamento discutere della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Mollicone, Caretta, Cesa, Gabellone, Lo Perfido, Maiorane e Ursi, avente ad oggetto la delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo che disciplini i procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa della persecuzione razziale che segue un contrappeso della legislazione fascista. Non abbiamo bisogno di ripetere in quest'Aula quanto la ferita delle leggi razziali sia sentita ancora oggi profondamente negli ebrei italiani e nelle nostre comunità e sia certamente irreparabile. Le leggi razziali hanno inciso, limitandola in modo grave e odioso, la capacità giuridica dei cittadini ebrei che sono stati emarginati prima ed esclusi poi dalla società civile e costituiscono il preludio alla persecuzione poi delle vite degli ebrei italiani che avrebbe segnato il periodo 1943-45. Le persone, prima di subire la persecuzione, la morte per mano nazifascista, sono state progressivamente private dei loro beni, di cui hanno dovuto disporre sotto pressione o che sono stati nel periodo della Repubblica di Salò addirittura confiscati. Non è un caso che nella Gazzetta Ufficiale nell'aprile del 1945 della Repubblica di Salò, che non poté andare in stampa a causa dell'ormai imminente resa, vi sia uno schema di decreto legislativo che si occupa a guerra perduta e con l'Italia in rovina della confisca. confisca dei beni ancora di proprietà degli ebrei. Quindi è un'ossessione quella nei confronti degli ebrei, mantenuta sino all'ultimo momento dal regime fascista, spia di una radicata volontà che è stata alla base della meticolosa programmazione ed esecuzione dell'opera di persecuzione e spoliazione in danno degli ebrei anche in Italia. È noto che l'opera di riparazione degli atti di spoliazione compiuti nel periodo, in quel periodo non è risultata adeguata sia sul piano dei tempi che sul piano dei risultati. E questa inadeguatezza è stata sottolineata in diverse occasioni già dall'Unione delle Comunità Israelitiche, allora si chiamavano, a più riprese, e significativamente anche al rapporto emesso dalla commissione istituita solo nel 1998 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che venne poi denominata Commissione Anselmi, con lo scopo di ricostituire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici. La Commissione Anselmi venne peraltro istituita quasi in contemporanea con l'adozione a Washington nel dicembre del 98 nel quadro della Holocaust Era Asset Conference dei Principles of Nazi Confiscated Art. Si tratta di principi non immediatamente vincolanti, ma diretti a promuovere da parte degli Stati aderenti una disciplina interna cogente per affrontare il tema della spoliazione dei beni artistici e del modo adeguato, a seconda di casi, di porvi rimedio al fine di realizzare una just and fair solution del caso concreto. Con il disegno di legge di cui discutiamo si passa finalmente anche in Italia, pur se a distanza di molti anni non solo dalle spoliazioni ma anche dalla conferenza di Washington del 98, a colmare un vuoto con una iniziativa diretta ad introdurre in modo chiaro anche nel nostro Paese un diritto e un intervento riparatore non certo delle vite perdute e delle sofferenze patite, ma delle spoliazioni dei mezzi artistici, che un ordinamento abbia in considerazione dei diritti fondamentali della persona deve comunque assicurare. Positivamente valutiamo il ruolo dell'Unione delle Comunità Ebraiche delineato dalla proposta di legge. Sempre su un piano di commento generale, infine, circa la proposta disciplina, sembra opportuno segnalare, allo scopo di consentire il più proficuo funzionamento della commissione, che dovrà valutare i singoli casi in cui viene chiesta una riparazione, l'opportunità di non perdere la possibilità di nominare come membri della stessa soggetti di indubbia competenza che potrebbero non soddisfare gli stringenti criteri formali che sono attualmente indicati nel testo della proposta di legge delega, e quindi l'opportunità afferma la necessità di mantenere adeguati requisiti di competenza per la nomina componente della commissione, di arrivare ad un testo che assicuri anche tale esigenza. Ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie, quindi non so se ci sono domande, io vorrei fare soltanto una domanda, quindi quest'ultima cosa che ha detto, per andare subito sul profilo tecnico della legge, vorrebbe dire integrare il comitato previsto con figure che abbiano specifiche competenze nella ricerca, nella valutazione dei beni?
4: Sì, grazie Presidente. Semplicemente nel testo della legge sono indicati dei requisiti curricolari accademici molto stringenti, che non sempre vengono rispettati o vengono corrisposti da persone che invece sono estremamente competenti in materia di arte ebraica e specifica, per cui quello che è l'intento è quello di non perdere la possibilità di fruire di queste competenze. E ovviamente noi, come Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, siamo disponibili a collaborare e a contribuire per una definizione, sempre mantenendo ovviamente alta la competenza e la qualità delle persone.
1: Quindi inserire il concetto di esperti in senso generale, non specificatamente ai titoli di studio o alle caratteristiche.
4: I maestri siete voi. Io abbiamo.
1: Manzi, prego.
5: Mi ricollego alla riflessione, insomma, per dare un contributo in questo senso, approfittando della vostra presenza diretta. Probabilmente appunto sembra la definizione, il comma 2 appunto, il numero 6 che fa riferimento a quali figure debbono comporre, sembra quasi più una prevalenza di una componente più giuridica in questo senso forse che artistica, quindi magari lo si potrebbe integrare anche con una previsione appunto, senza sostituire ma aggiungere in questo caso, di soggetti che abbiano professori, del resto c'è già un rinvio anche a professori universitari magari che abbiano una competenza nel patrimonio artistico e culturale, non soltanto con una derivazione strettamente giuridica, solo e strettamente giuridica.
4: Se posso, parlo da professore universitario, non me ne vogliate. Non sempre i professori universitari sono necessari, in particolare per ciò che riguarda le competenze sull'arte ebraica, che è un'arte specifica, le specificità non sempre sono oggetto di studi scientifici o anche di carriere accademiche, e quindi si rischia poi di perdere l'opportunità di avvalersi di esperti specifici, quindi aggiungendo e non sostituendo, però appunto credo che la proposta del presidente Mollicone, parlando di esperti, sia quella che risponde di più alle esigenze e poi lascia l'opportunità e la giusta flessibilità per poter fruire delle competenze necessarie.
1: Perfetto, grazie. Ringraziamo la Presidente Ottolenghi e proseguiamo con l'intervento di Catarina Hulsa Valenti, docente di storia della provenienza delle opere d'arte presso l'Università degli Studi di Parma, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedo l'assenso in merito alla trasmissione sulla Web TV e cedo la parola per lo svolgimento del suo intervento, dovrà essere contenuto in 5 minuti.
6: Grazie mille, do il consenso. Onorevoli deputate e deputati, ringrazio questa Commissione per l'invito ad intervenire in occasione dell'esame della proposta di legge AC 2834. Questa iniziativa riconosce la persistente attualità dell'argomento a livello internazionale e mette in luce le problematiche ancora da risolvere nel contesto italiano. Vorrei esporre alcune osservazioni di mia competenza in quanto storica dell'arte specializzata nella ricerca sulla provenienza dei beni culturali sottratti agli ebrei, da anni impegnata a promuovere questa disciplina in ambito accademico e professionale. La particolare rilevanza per l'Italia di questa proposta di legge appare evidente già dal comma 2 lettera B, il quale articola la definizione delle opere sottratte o alienate. Tale definizione si rifà alle cosiddette buone pratiche dei principi di Washington, pubblicate il 5 marzo 2024 e firmate da 35 paesi, tra di cui l'Italia. Vanno infatti considerate diverse tipologie di sottrazioni avvenute tra il 1933 e il 1945, che non vennero solo perpetrate dai nazionalsocialisti, ma anche dai fascisti o da altri collaborazionisti. Questa definizione chiama in causa il caso italiano. Durante il regime fascista e successivamente sotto l'occupazione nazista, i beni mobili appartenuti agli ebrei furono sottratti secondo diverse modalità. Alcuni furono venduti dai loro proprietari per sopravvivere alla persecuzione o per finanziare la fuga. Altri vennero confiscati e saccheggiati dalle autorità italiane e tedesche sul territorio italiano e poi venduti ad aste pubbliche. In caso di particolare valore artistico, invece, i beni confiscati vennero assegnati alle soprintendenze locali. A titolo esemplificativo cito il caso di 4 quadri confiscati nel 1944 all'ebreo triestino Filippo Brunna, ritrovati poi nel 2017 nel deposito del Museo Civico di Udine e restituiti nel 2023 all'erede, che in seguito ha deciso di donare le opere allo stesso museo a condizione che la loro storia venisse illustrata. Strettamente legato a queste circostanze è anche il tema dei beni in fuga, ovvero i beni mobili appartenuti ad ebrei stranieri che negli anni 30 trovarono rifugio in Italia o che durante la loro fuga transitarono per le città portuali italiane. Questi esuli furono costretti a disfare dei loro beni tramite il mercato dell'arte italiano. Alla luce di questi fatti, ricordo che la Commissione Anselmi nel 2001 aveva evidenziato le diverse questioni ancora da approfondire riguardanti le sottrazioni dei beni ebraici sul territorio italiano, ma soprattutto aveva fatto notare che durante il periodo piuttosto breve del lavoro della Commissione non era, cito, stata condotta un'indagine sistematica sull'eventuale presenza nei musei pubblici e privati di opere d'arte asportate a ebrei. Il quadro normativo proposto con questa legge potrebbe finalmente consentire una tale indagine sistematica, finalizzata all'identificazione e alla effettiva restituzione delle opere. Un'indagine che viene ormai svolta regolarmente nella maggior parte dei musei oltre Alpe e che nell'attuale codice etico dell'International Council of Museums viene fortemente sollecitata. A questo proposito occorre enfatizzare che tale attività dovrebbe rivolgere l'attenzione non solo alle opere d'arte sottratte in Italia, ma a qualunque bene trafugato durante la Shoah, oggi presente nelle collezioni italiane. Infatti, le opere che nel dopoguerra non furono ritrovate né restituite ai legittimi proprietari iniziarono a circolare sul mercato d'arte, entrando a far parte di collezioni pubbliche e private in tutto il mondo. Ad oggi, almeno 100.000 opere d'arte e più di 1 milione di documenti archivistici, libri e manoscritti mancano ancora all'appello. Le recenti restituzioni avvenute in Italia illustrano chiaramente che anche le collezioni pubbliche e private italiane non sono rimaste escluse da questa circolazione transnazionale di opere di illecita provenienza. Nomino a titolo di esempio solo il quadro Madonna col bambino del Sellaio, confiscato nel 1942 a Parigi ed entrato nella collezione dell'industriale torinese Federico Cerutti negli anni Ottanta. Dopo la donazione della sua collezione al Castello di Rivoli, le verifiche sulla provenienza hanno portato nel 2018 ad un accordo amichevole con gli eredi. Concludo, e qua mi collego al commento prima, sulla proposta sull'istituzione di un comitato per la restituzione. Tenuto conto che organi di questo tipo hanno riscontrato la maggiore applicazione negli altri paesi europei per risolvere questioni di restituzione in forma extragiudiziaria, consentendo dunque soluzioni giuste ed eque, si riconosce che anche per l'Italia questo costituirebbe il migliore modus operandi. Sarebbe, tuttavia, consigliabile aumentare il numero dei membri in modo da includere storici e storici dell'arte specializzati, esperti, riconoscendo così la complessa e centrale componente storica dell'argomento appena illustrato. Grazie.
1: Grazie, se non ci sono quesiti è chiaro comunque l'invito a integrare la commissione. Passiamo ora a Giuseppe Calabi, avvocato esperto di diritto dell'arte, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della commissione. Chiedo l'assenso per la trasmissione sulla Web TV e cedo la parola per 5 minuti. Prego. Deve attivare il microfono, se no non compare sullo schermo.
7: Grazie Presidente, e do il mio consenso alla trasmissione tramite Web TV. La collega Caterina Hulz-Valenti, che mi ha preceduto, ha richiamato le best practices dei Washington Principles dello scorso 5 marzo 2024. In quell'occasione il World Jewish Restitution Organization ha fatto una verifica di qual era lo stato di adempimento dei 44 paesi firmatari, tra cui l'Italia, rispetto ai Washington Principles richiamati dalla Presidente Ottolenghi. Ebbene, l'Italia non è nella lista nera, però è in una lista grigia, perché rispetto ad altri paesi che hanno fatto notevoli sforzi per adempiere a questi obblighi previsti, anche se non cogenti, come sappiamo, previsti dai Washington Principles, l'Italia avrebbe solo fatto qualche progresso nella restituzione delle opere d'arte razziate. Questa grave lacuna dell'Italia viene ora colmata con questa encomiabilissima proposta di legge delegata. Ora, io mi occupo, sono un avvocato, mi occupo di diritto dell'arte dei beni culturali e vedo quindi nel mio contributo scritto che ho sottoposto a questa commissione, ho fatto una rapida rassegna di 5 paesi che in Europa, includendo Europa anche la Gran Bretagna, che hanno invece fatto notevoli sforzi di adempimento rispetto ai Washington Principles. E quindi potrete vedere, onorevoli membri della Commissione, quello che hanno fatto gli altri paesi, tra cui in particolare la Francia e la Germania, che hanno recentissimamente ulteriormente migliorato la loro policy restitutoria e riparatoria. Come avvocato devo dire che sono particolarmente sensibile a 2 temi. E, allora, questa proposta riguarda sia i beni razziati presenti nelle collezioni pubbliche che quelli presenti nelle collezioni private, ovviamente esistenti sul territorio italiano. Per quanto riguarda i primi, la proposta ha adottato un criterio molto rigoroso rispetto alla normativa di tutela italiana, nel senso che i beni restituiti appartenenti a collezioni o in custodia presso collezioni pubbliche che siano stati individuati come di origine, come opere d'arte razziate, a questi beni, quando vengano restituiti, e la restituzione è solo uno dei casi di riparazione previsti nella proposta, ma è il prevalente, il più importante, quando vengano restituiti agli eredi dei soggetti razziati, ebbene a questi beni non si debbano applicare le norme di tutela che, ad esempio, impediscano la loro libera circolazione sul mercato internazionale, perché questi beni, mettiamo che siano, vengano restituiti a 5 eredi, è naturale che il loro destino sia la vendita. Questo è un sacrosanto principio, perché lo Stato italiano nel dopoguerra ha fatto esercizio di una tutela un po' miope col paraocchi. Vorrei citare a questo riguardo una sentenza del Consiglio di Stato del 2013, la numero 4112, nel quale l'erede di la nipote di un soggetto razziato, un importante collezionista americano che all'epoca viveva a Firenze, che si chiamava Löser, è riuscita a recuperare un'opera appartenente al nonno, emersa in tempi recenti, e il Ministero della Cultura ha, quando ha tentato di esportarla negli Stati Uniti dove viveva, implacabilmente negato il permesso, sostenendo che si trattasse di un'opera di Bernardo Strozzi particolarmente importante. Bene, il Consiglio di Stato in questo caso ha dato ragione alla coerede, ma ci sono voluti anni di contenzioso, costi e connesso. In questo caso, questi sono dei casi che dovrebbero essere evitati con l'istituzione di questo comitato. Certamente questa immunità rispetto alla disciplina di tutela non dovrebbe valere per i beni che fossero già notificati prima della razzia, della spogliazione, e si potrebbe immaginare una finestra temporale molto lunga che possa consentire agli aventi diritto di liberamente disporre dei propri beni. Naturalmente questa immunità non vale, non varrebbe se il bene fosse poi venduto a un soggetto terzo da parte dell'avente diritto. Per quanto riguarda i beni privati, invece, ci scontriamo qua con un principio che fa parte del nostro sistema giuridico, ordinamento giuridico, che è quello del possesso di buona fede dell'acquirente, dell'attuale possessore, e la legge in questo caso dovrebbe superare la rigida applicazione di questo principio, che renderebbe impossibile molte volte un ordine restitutorio a fronte della buona fede che peraltro nel nostro sistema si presume. Non vorrei dilungarmi ulteriormente, richiamo soprattutto la Commissione a esaminare quello che fanno gli altri paesi a noi vicini, che hanno dato grande attuazione e importanza ai principi di Washington. È ora che l'Italia si adegui a questi principi, una maggiore e più analitica articolazione di diritto comparato si trova nell'encomiabile relazione preparata dalla Scuola di Alti Studi di Lucca, IMT, sotto il magistero del professor Lorenzo Casini, che sarà uno dei prossimi auditi. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie, avvocato, se può mandare la relazione.
7: L'ho già mandata, Presidente, ieri. Grazie.
3: Passiamo ora a Michele Sarfatti, già direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CEDEC, membro della cosiddetta Commissione Anselmi sui beni razziati agli ebrei, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedo l'assenso anche a lui e cedo la parola per 5 minuti.
8: Grazie Presidente, grazie per la parola. Do ovviamente l'assenso richiesto. Sono onorato per l'invito e saluto i presenti. Esprimo alcune considerazioni in forma sintetica e per punti, poi nel pomeriggio svilupperò meglio il tutto e lo invierò alla segreteria della Commissione. Il tema della proposta di legge è molto importante e lo condivido pienamente. Colma una delle lacune, delle tante lacune rimaste dopo la conclusione avvenuta esattamente un quarto di secolo fa dei lavori della Commissione Anselmi. Io feci parte della Commissione e provo ancora l'amarezza per il fatto che governi e parlamenti non proseguirono su quella strada. Come sappiamo, questa legge in esame oggi non concerne il tema della individuazione dei beni da restituire. Certo, il tema della restituzione ha sicuramente aspetti di urgenza e molti aspetti estremamente tecnici, ma desidero dirvi, mia qualità di uno degli ultimi membri viventi della Commissione Anselmi, che sto ancora attendendo che lo Stato italiano decida di agire anche sul tema della individuazione. Venendo al tema della proposta di legge, faccio alcune osservazioni connesse al mio mestiere di storico, non essendo io un giurista né un esperto di regolamenti. Allora, relativamente all'articolo 1,1, concordo pienamente con il periodo cronologico proposto 1933-1945. Sempre relativamente all'articolo 1,1, segnalo che la persecuzione del regime fascista e quella degli altri regimi antisemiti europei furono dirette contro persone che quegli stessi legislatori avevano classificato e pubblicamente definito di razza ebraica, virgolette, testuale. Di là dalla ritrosia generale a utilizzare in una legge odierna il vocabolo razza, ritrosia che comprendo, secondo me una legge di oggi che concerna quella persecuzione di ieri non può evitare di menzionare almeno una volta tale classificazione e definizione di razza ebraica. Sempre relativamente all'articolo 1,1, ritengo che la proposta di legge dovrebbe chiarire meglio il significato di cittadini. Solo quelli italiani all'epoca e o oggi, anche gli stranieri, gli apolidi, e dovrebbe anche, a mio parere, per come l'ho letta io, precisare se si riferisce o in senso stretto o lato a chi risiedeva o dimora dimorante in Italia all'epoca e oggi. Relativamente all'articolo 1,2b, la dizione vendute da persone soggette a persecuzione, a mio parere, va ampliata per comprendere le svendite effettuate subito prima della persecuzione da persone in allarme, nonché le svendite effettuate subito dopo la sua fine da persone che avevano necessità di riprendere a vivere. Io quantificherei ciò in 6 mesi prima e 6 mesi dopo la persecuzione ufficiale, come per dire. Concordo con il brano della relazione alla proposta di legge, nel quale si afferma che occorre che il comitato proposto assicuri un approccio coerente con la dimensione storica e morale della materia. È una considerazione molto giusta e per poterla realizzare, e qui mi riallaccio a cose già dette pochi minuti fa, occorre che il costituendo comitato comprenda anche un esperto di storia di storia della persecuzione antisemita, un esperto esperta di storia dell'arte, un esperto archivista, un esperto di lingua ebraica e di ebraismo. un comitato privo di queste competenze potrebbe vanificare i fini di questa legge, nonché un rappresentante in quanto tale dei possessori e degli eredi dei possessori di quelle opere. E come è noto, l'unico ente che sicuramente ne rappresenta la grande maggioranza è l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che è inclusa come co-designatrice di uno degli elementi, ma secondo me occorre una sua presenza in quanto tale. Infine, ultimo punto, sto andando di corsa, chiedo scusa, vi è la questione dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A questo riguardo osservo che lo Stato repubblicano italiano di oggi dovrebbe impegnarsi a sostenere gli eventuali oneri che potrebbero essere necessari a rendere giustizia a chi fu perseguitato dai predecessori di questo Stato repubblicano. Io comprendo che l'assenza di oneri faciliterà enormemente il percorso e l'approvazione e la finalizzazione di questa proposta di legge, ma a mio modo di vedere non è adeguato alla summenzionata dimensione morale e storica. Vi ringrazio per l'attenzione, ho finito, spero di essere stato.
1: Sì, grazie, è stato chiarissimo, invii la relazione con le proposte. E passiamo ora in conclusione all'ultima audizione, quella di Lorenzo Casini, rettore della scuola IMT, Istituzione Mercati e Tecnologie, Alti Studi di Lucca. Vi saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione, chiedo l'assenso e cedo a lui la parola. Prima però do informazione alla Commissione che sempre relativamente a questo tema ho incontrato nel mio ufficio in veste ufficiale Ellen Germain, che è la inviata speciale degli Stati Uniti per le questioni dell'Olocausto presso il Dipartimento di Stato americano, che ha manifestato grande interesse e apprezzamento per la proposta di legge, quindi a dimostrazione che quanto è in svolgimento parte del Parlamento italiano ha un'attenzione anche oltreoceano, perché è un tema, basandosi sui principi di Washington, che appunto origina di fatto anche lì. Quindi è stato un ulteriore riconoscimento del lavoro in corso. Poi ovviamente queste audizioni servono proprio a migliorare il testo e ad arrivare, come auspico, a un testo unico. Proposte emendate per un testo unico con l'opposizione condiviso da tutti. Prego, professor Casini.
9: Grazie, esprimo il consenso, signor Presidente e onorevoli deputati. Vi ringrazio per l'invito a intervenire su una proposta di legge così importante per l'ordinamento italiano. La proposta tratta infatti un tema che non riguarda solo la restituzione di beni, ma il rapporto tra diritto, memoria e responsabilità storica, perché, come ha ricordato prima la Presidente Ottolenghi, la sottrazione di opere d'arte e di beni culturali a cittadini ebrei o a persone ritenute tali tra il 1933 e il 1945 è stata parte integrante delle politiche discriminatorie e predatorie del nazismo e del fascismo. Non si trattò soltanto di furti, confische o saccheggi, ma di un sistema di persecuzione patrimoniale che accompagnò la privazione dei diritti civili, l'espulsione dalla vita pubblica e infine la deportazione e lo sterminio. E queste questioni sono state oggetto, come hanno ricordato prima, chi ha parlato prima di me, del rapporto sulla restituzione di opere d'arte sottratte per ragioni di persecuzione razziale nel periodo 1903-45, che è stato predisposto dalla scuola IMT Alti Studi Lucca, proprio su richiesta della World Jewish Restitution Organization della Claim Conference, con il patrocinio dell'UCEI. Il rapporto è allegato alla documentazione che ho inviato alla Commissione, insieme al testo scritto cui rinvio. Mi limiterò qui a brevi considerazioni. Il punto di partenza è semplice. L'Italia, pur avendo aderito ai principali strumenti internazionali in materia, che sono stati ricordati dai principi di Washington del 98 fino alle buone pratiche del 2024, non dispone ancora di una disciplina organica che consenta di trattare in modo effettivo, imparziale e trasparente i casi di opere d'arte sottratte durante il periodo nazista e fascista. E quindi a distanza di oltre 25 anni, mentre altri paesi come Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti hanno introdotto strumenti legislativi o commissioni specializzate o procedure dedicate, l'Italia ancora no. E qui devo dire va un plauso al Parlamento, in particolare alla Presidenza, per essersi fatta carico di proporre quindi un testo che possa consentire all'Italia di passare dalla ricostruzione storica alla predisposizione di strumenti giuridici effettivi. Da questo punto di vista, quindi, l'impianto della proposta è condivisibile perché prevede una delega al governo con un procedimento speciale, l'istituzione di un comitato presso il Ministero della Cultura, termini definiti, pubblicità degli atti, tutela giurisdizionale e possibilità di soluzioni alternative alla restituzione, laddove la restituzione non appaia come la soluzione più giusta ed equa. Mi soffermo quindi, in questa seconda e parte finale del mio intervento, su cinque profili che richiamerò, su cui è bene che la Commissione poi possa porre attenzione nei suoi lavori. Il primo riguarda proprio le cosiddette soluzioni giuste ed eque, le Just and Fair Solution. È importante ricordare che la restituzione deve restare la soluzione primaria e principale, come previsto dagli strumenti internazionali, ma è bene che siano anche contemplate rimedi alternativi come compensazioni, accordi, obblighi di informazione al pubblico, e quindi il fatto che la proposta di legge menzioni queste ipotesi è molto positivo. Il secondo profilo riguarda la definizione di opere d'arte. Qui rimando al dossier della Camera perché correttamente va chiarito che le lettere della Convenzione UNESCO sono dalla A alla K e non soltanto la alla K, altrimenti resterebbero fuori dei beni. Il terzo profilo riguarda il Comitato. È molto importante aver previsto quest'organo, è anche importante che le decisioni di quest'organo siano vincolanti come previsto dalla norma. Questo per rispettare meglio la distinzione tra politica e amministrazione del nostro ordinamento, la pressione su un ministro a dover decidere autonomamente secondo una semplice raccomandazione del Comitato potrebbe essere infatti eccessiva. Il quarto profilo riguarda la restituzione alle comunità ebraiche. È molto importante che la legge, come è avvenuto nel 1947, già come è avvenuto con la legge del 1997, preveda la possibilità di restituire anche alle comunità ebraiche laddove non vi sia una possibilità di rintracciare gli eredi. Il quinto profilo riguarda il regime giuridico del bene dopo la restituzione, vale a dire è importante che se un bene viene restituito il legittimo proprietario possa per esempio portarlo all'estero. Qui la legge forse propone una soluzione molto forte, cioè l'esclusione del regime di tutela dei beni culturali, ma può valutarsi quindi anche, possono valutarsi soluzioni alternative tipo un regime speciale di esportazione. Vado quindi a concludere chiarendo che tutte le osservazioni che ho potuto ritrovare nel dossier della Camera e proposte anche di modifiche del Comitato per la legislazione sono certamente condivisibili, che questa proposta merita una valutazione davvero positiva perché non ha un colore politico, rappresenta per me un dovere civico per consentire all'Italia di colmare un ritardo ormai difficilmente giustificabile e trasformare un impegno internazionale, morale e storico in un effettivo rimedio giuridico. Grazie.
1: Grazie, prima di concludere, quindi volevo alcune specifiche. Professor Casini, sarebbe meglio usare la definizione di bene culturale prevista dal codice italiano, e cosa succede allora se viene istituita un'opera che è un bene culturale secondo la normativa italiana, può uscire dal paese in quel caso, e che natura giuridica dovrebbe avere la decisione assunta dal Comitato?
9: Grazie, allora sono tre punti. Per quanto riguarda la definizione, si può anche immaginare di fare riferimento ai beni culturali così come definiti dal codice italiano, tuttavia andrebbe comunque integrata questa definizione perché possono esservi numerosi casi di opere che non sono ancora formalmente riconosciuti né magari lo saranno beni culturali. Quindi la scelta che ora c'è nel testo della Convenzione UNESCO a mio avviso è più appropriata. Se si vuole introdurre quella sui beni culturali, allora bisognerebbe accompagnarla anche da altre cose di interesse storico-artistico e suscettibili di diventare bene culturale o che non sono beni culturali. Riguardo al regime dell'esportazione, questo è un punto centrale, ringrazio la Presidenza per averlo sottolineato, perché al momento la proposta di legge fa una scelta estrema, cioè se viene restituito un bene culturale a un legittimo proprietario, di fatto quel bene esce dal regime giuridico di tutela e quindi diventa una cosa semplice. È chiaro che questa è una scelta estrema. Quale potrebbe essere una soluzione alternativa? Se si condivide l'intento, di credo ragionevole e proporzionato, di lasciare libero il proprietario, ad esempio di portare all'estero nella sua dimora, se vive lì, il bene che gli viene restituito dopo 80 anni e che era stato sottratto in quel modo. Potrebbe essere quella di prevedere una soluzione per cui rimane un bene culturale, se lo è, ma è sottoposta a un regime speciale di esportazione per cui comunque può uscire dal paese laddove il proprietario ritenesse opportuno o scegliesse di farlo. Sulla natura della decisione del Comitato, qui è veramente un punto di equilibrio nel come il sistema italiano distribuisce i poteri tra politica e amministrazione. Perché negli altri ordinamenti, per esempio nel Regno Unito, ma anche in Francia, questi comitati raccomandano al ministro o addirittura al primo ministro la scelta che poi viene presa rispetto alla restituzione. Ora, in questa legge c'è una scelta più coerente, a mio avviso, col sistema giuridico italiano, dove quindi la decisione è del comitato, che peraltro in questo modo la rende impugnabile di fronte al giudice, per cui c'è anche un controllo giurisdizionale. E il ministro si limita, se vogliamo, con il decreto a formalizzare questo tipo di decisione. Se la decisione del comitato non fosse vincolante e si andasse verso una raccomandazione, il decreto del ministro avrebbe un peso politico molto forte e potrebbe anche a quel punto diventare un atto sottratto a un vero e proprio controllo giurisdizionale. Ora, vista, diciamo, la necessità di documentazione, fatti oggettivi, studi, e io condivido l'integrazione del comitato proposta da chi mi ha preceduto, proprio per il lavoro che va svolto per arrivare a una decisione, ritengo più coerente che la decisione sia vincolante rispetto a una semplice raccomandazione.
1: La ringrazio, mandi anche appunto il testo delle sue osservazioni e dichiaro conclusa questa sessione di audizioni e ringrazio tutti gli auditi.
2: Radio Radicale, sono le 20:34 minuti, siamo in diretta, vi abbiamo proposto i lavori della Commissione Cultura della Camera dei Deputati del 24 giugno scorso, di mercoledì, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale. Hanno svolto le seguenti audizioni Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la UCEI, Caterina Ulz-Valenti, docente di storia della provenienza delle opere d'arte presso l'Università degli Studi di Parma, Giuseppe Calabi, avvocato esperto di diritto dell'arte, Michele Sarfatti, storico e già direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Lorenzo Casini, rettore della scuola IMT, Istituzioni, Mercati, Tecnologie, Alti Studi di Lucca. Dunque, è giunta l'ora adesso del nostro notiziario serale. In regia c'è Lorenzo Bruschi, in voce Enrico Salvatori. Vediamo quali sono le notizie principali della giornata. Sicuramente le questioni internazionali, dal caso Rutte fino alla questione dell'Iran, del Libano e dell'accordo tra Israele e Libano. Che cosa è successo? Che i due paesi, Israele e Libano, hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra che sarà firmato oggi a Washington, riferisce l'agenzia Axios. Intanto sale di nuovo la tensione nello stretto di Hormuz dopo attacchi iraniani contro le navi. Teheran ha violato il cessate il fuoco, scrive Trump su Truth, aggiungendo che sono stati lanciati almeno 4 droni d'attacco unidirezionali contro navi in transito e che uno ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico. Si tratta di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco, aggiunge il presidente americano. Ancora poi il caso venezuelano, la misura di quello che è accaduto in Venezuela e nei numeri destinati tragicamente a salire. Si parla di 589 morti, oltre 50.000 dispersi, tra le vittime anche tre italo-venezuelani. Si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso. Dalle macerie arrivano piccole storie di speranza, come quella di una donna estratta viva dopo 36 ore, il neonato superstite nel disastro di La Guaira, la zona più colpita. Prosegue la gara di solidarietà internazionale, circa 100 soccorritori coordinati dalla Protezione Civile Italiana sono diretti a Caracas. Attacco hacker a Trenitalia. Dopo le annunciate dimissioni di Donnarumma dalla guida di Ferrovie dello Stato, i trasporti ferroviari ancora nella bufera per un attacco hacker a Trenitalia. I pirati informatici hanno violato i dati personali dei passeggeri, ma assicura l'azienda l'accesso abusivo non ha riguardato gli estremi per i pagamenti. Sul blitz degli hacker indaga la procura e le opposizioni attaccano il ministro Salvini chiedendogli di riferire in aula. Esplode anche la polemica su Striscioglio. AD di Trenitalia in predicato per succedere a Donnarumma. Il manager è indagato per l'incidente ferroviario di Brandizzo, costato la vita a 5 operai e rischia il processo. Bel esempio che dà lo Stato, dicono amaramente i familiari delle vittime, contestando la possibile scelta. Vediamo anche altre notizie. L'ex AD di Ferrovie dello Stato e della rete ferroviaria italiana Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare da innocente nel penitenziario. Abbiamo atteso 17 anni, ma ora c'è giustizia, affermano i familiari delle vittime, aggiungendo che Moretti è risultato colpevole in 7 procedimenti. L'ex presidente delle Camere Penali Cagliazza parla di un pericoloso precedente, se fosse vero che Moretti è stato condannato per non avere disapplicato la legge. Ancora altre notizie, la Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta un nuovo bimbo di appena un anno e mezzo ucciso dal caldo in auto a Marsiglia. Il sindaco di Parigi chiede di annullare gli eventi nel weekend, in forse la sfilata del Pride, e il premier Le Cornu si appella alla responsabilità di tutti per non sovraccaricare gli ospedali già messi a dura prova. Il ministro dell'Interno vieta la vendita di alcolici. Se in Gran Bretagna il record di caldo a giugno con 37 gradi, in Germania il termometro segna 40. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati fino al 15%. Le ricadute sull'agricoltura si fanno già sentire in Piemonte e allarme per le risaie asciutte. Cominciamo però con un altro tema, le polemiche su Mark Rutte. Come sapete ci sono state anche dichiarazioni da parte del ministro della difesa Guido Crosetto, che ha detto da Rutte parole a caso. È stata scatenata una tempesta in un bicchiere d'acqua. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato: non abbiamo partecipato al conflitto, si riferisce naturalmente al conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran. Che cosa ha detto Rutte? C'è alta tensione tra il governo italiano e quello iraniano dopo le parole appunto di Rutte della NATO sui 500 aerei USA decollati dalle basi italiane verso l'Iran, col Ministero degli Esteri iraniano che accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. E su questo tema noi vi proponiamo una intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Maurizio Gasparri, il caso Rutte e la NATO.
10: Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Esteri Difesa del Senato, Maurizio Gasparri di Forza Italia, per parlare di queste dichiarazioni di Rutte, il Segretario Generale della NATO, sui voli militari italiani verso l'Iran. Allora, questo terremoto politico che ha coinciso con l'incontro tra Rutte e Trump, che riflessioni le ha fatto fare? E soprattutto questa vicenda ha scatenato anche un attacco politico da parte delle autorità iraniane all'Italia, che è stata giudicata come una complice della Romania su quello che è accaduto nel Golfo Persico.
11: Ma come Radio Radicale sa bene, il governo ha replicato con precisione. Rutte ha detto cose non esatte e non uso termini più pesanti. Il segretario generale della NATO ha detto che l'Italia sostanzialmente avrebbe accolto un numero indefinito di voli. Ha sbagliato il numero, perché Crosetto, ministro della difesa, che ha ben presente gli atterraggi e i decolli dalla base di Sigonella in Sicilia degli americani, ha detto che i numeri erano molto più bassi e che erano più alti, e ha citato una serie di anni durante i quali governava ad esempio Conte o gente, insomma, che faceva capo alla sinistra, che non ci sono state, tranne che il caso in cui il governo è intervenuto per bloccare una operazione americana a Sigonella, situazioni che fossero connesse a un impiego nel conflitto con l'Iraq, e quindi erano normali atterraggi e decolli per logistica e altri servizi. E sono valutate queste cose, tant'è vero che se è stato interdetto uno sbarco, un atterraggio, evidentemente il Ministero della Difesa e le autorità competenti sono in grado di valutare le ragioni delle partenze e degli arrivi nella base americana, al punto che poi, come ha detto poi giustamente la Meloni, in aggiunta alla replica puntuale di Crosetto, Trump si è risentito. Se tutto fosse come dice Rutte, che va tutto bene, o gli oppositori italiani che accusano il governo di non esistente servilismo, Trump non avrebbe protestato. Terzo, Tajani ha voluto parlare anche con gli iraniani per precisare che, pur noi criticando quel tipo di regime, non abbiamo partecipato a operazioni belliche o di guerra in questo contesto, come è noto, anche perché gli americani hanno attaccato senza avvisare gli alleati, quindi non siamo stati partecipi in alcun modo. Quindi precisazioni, verità, mentre Rutte credo abbia fatto una brutta figura, potrei essere impietoso nel giudicare la sua sortita, ma mi trattengo per senso di responsabilità.
10: Le è mai capitato di sentire un segretario generale della NATO rivelare delle questioni che dovrebbero essere coperte da segreto militare?
11: Un ulteriore motivo per dire che Rutte non si è comportato all'altezza del ruolo che ricopre. Poi le valutazioni ulteriori non competono a me, non voglio innescare ulteriori polemiche, però è evidente che insomma ha fatto una cosa sbagliata nel merito e incommentabile nel metodo.
10: Lei vede una congiura trumpiana in tutto questo? Nel senso, qualcuno addirittura ha tirato in ballo il paragone con tutte le disgrazie che sta affrontando il povero, tra virgolette, Sanchez.
11: Ma non lo so, io vedo che Trump è imprevedibile, è incontenibile, e alcune sortite le ha fatte mentre i suoi rappresentanti, a partire dal vicepresidente degli Stati Uniti, stavano negoziando con gli iraniani in Svizzera, e lui metteva sui social frasi allarmistiche o di minaccia. Quindi non lo so se Trump ha una strategia o se agisce così in modo naturale, è francamente uno dei misteri di questa stagione mondiale.
10: È preoccupato per le trattative di pace? Pensa che in qualche modo Hormuz resti aperto a singhiozzo?
11: Sono stato giorni fa a Djibouti e a Mogadiscio, ho visto anche i nostri cacciamine che potrebbero intervenire a Hormuz, però se ci saranno le condizioni, gli accordi, l'accettazione degli iraniani, il voto del Parlamento. Io mi auguro che prevalga la pace sulla guerra, come tutte le persone di buon senso. Sono prudente nelle previsioni, mi pare che nonostante i social di Trump ci sia un filo di tessitura in corso. E anche l'Italia, per quello che può, non dipende dall'Italia questo scenario, ma l'Italia per quello che può lo alimenta.
10: L'ultima cosa, è giusto fare questa politica di rafforzare la gamba europea della NATO?
11: Questo lo diciamo da sempre, il pilastro europeo della NATO è essenziale, una difesa europea sono essenziali, serve anche per bilanciare i rapporti e non rompere la solidarietà euroatlantica, ma avere un'Europa che possa essere più protagonista.
10: Grazie a Maurizio Gasparri.
2: L'intervista era a cura di Lanfranco Palazzolo. Cambiamo argomento, ci occupiamo di legge elettorale, lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Gabriele Rossi al politologo Roberto Dalimonte.
0: Radio Radicale, con noi il politologo Roberto Dalimonte, e torniamo a parlare di legge elettorale dopo la discussione generale che c'è stata alla Camera. Buongiorno professore.
12: Buongiorno, ricordiamo politologo della LUIS.
0: Esattamente, politologo della LUIS, dell'Università LUIS di Roma. E allora professore, sono diversi i punti che rimangono di scontro tra la maggioranza e l'opposizione sulla legge elettorale, su questa proposta di legge elettorale, e il primo è sicuramente quello delle liste bloccate. Cosa ne pensa lei di questo?
12: Penso che in passato io contrario il voto di preferenza, perché mi vedevo più gli svantaggi dei vantaggi. Oggi però nel clima attuale, con un astensionismo così alto, la disaffezione galoppante nei confronti della classe politica, penso che sia difficile essere a favore delle liste bloccate. Però alla fine non credo che il voto di preferenza sia approvato.
0: E un altro tema che tiene banco è quello del premio di maggioranza, cambiato tra la prima formula alla seconda, dal 40 al 42%. Ecco, anche questo qua viene molto criticato.
12: Perché che lo critica, secondo lei?
0: Le opposizioni.
12: Perché il punto è che in realtà, avendo alzato da 40 al 42, hanno ridotto in pratica la dimensione del premio, quindi la posizione ha poco da criticare, perché il premio non è eccessivo come l'opposizione

0: nazionale, quindi questo è un sistema molto particolare, un unicum, è un sistema due facce, un prêt-à-porter, può funzionare come sistema maggioritario o può funzionare come sistema proporzionale. Alzando la soglia da 40 a 42 è più facile che possa funzionare come sistema proporzionale. Questo perché? E tutto questo perché non hanno voluto mettere un ballottaggio vero. Il ballottaggio avrebbe rafforzato l'impostazione, o meglio, garantito l'impostazione maggioritaria del sistema elettorale.
1: Ecco, sul ballottaggio, eppure c'era all'inizio un tentativo di inserirlo.
0: Ma quello è un ballottaggio fasullo, è un ballottaggio finto.
1: Come mai?
0: È un po' bizzarro, perché è un ballottaggio che scartava il 35, se le coalizioni arrivavano al 35-40, le due coalizioni avevano tutte e due preso almeno il 35% dei voti. Per cui se una coalizione avesse preso il 39 e quell'altra il 34, non scattare il ballottaggio, cioè esiti paradossali, è stato un ballottaggio bizzarro che non funzionava, tant'è che l'hanno eliminato, ma non hanno avuto il coraggio di inserire un ballottaggio vero.
1: E quindi senza ballottaggio ci troviamo in questa situazione, in un sistema che potrebbe essere sia proporzionale che non, e soprattutto quindi che rischia di essere molto instabile in futuro se dovesse rimanere.
0: Certo, perché se non scatta, se nessuna coalizione arriva a 42 e quindi non scatta il premio, avremo una distribuzione proporzionale dei seggi in un sistema frammentato come il nostro. Mi chiedo che tipo di governo potrà venire fuori.
1: Tornando sul premio di maggioranza, naturalmente specifico, io prima intendevo che la critica dell'opposizione non fosse sull'innalzamento del premio, ma sul premio di per sé, ma volevo anche chiederle del tema invece del premio fisso che è stato scelto, perché comunque cambia la situazione così.
0: Sì, questa è stata una scelta sbagliata, perché il premio doveva essere in percentuale e non in cifra fissa. L'hanno messo in cifra fissa perché avevano bisogno di un mistone grazie al quale spartirsi una quota di seggi. Questo è il vero motivo. Ma la soluzione giusta sarebbe stato il premio in percentuale, non in cifra fissa.
1: Allora, professore, tralasciando
0: però,
1: poi...
0: Però, come ho detto, il premio non è eccessivo, come denuncia l'opposizione, perché alla fine l'ipotesi più ragionevole è che il premio assiegerà, o meglio, che il premio consentirà a chi vince di arrivare al 54-56%.
1: Sì, tra l'altro appunto le critiche oggi sono state molto forti, addirittura Riccardo Maggi di Più Europa è stato cacciato dopo aver protestato e paragonando questa legge a quella Acerbo, quindi ecco, paragoni anche molto forti.
0: Retorica politica, non sono fatti.
1: Un'altra domanda che volevo farle invece è, sempre rimanendo nel campo delle critiche che vengono fatte, ma perché d'altronde è questo il momento in cui se ne parla, c'è stata una polemica sulle sulla richiesta sull'esenzione dalla possibilità di raccogliere firme per i partiti, che è stata cambiata, diciamo, all'ultimo la possibilità di essere esentati da alcuni partiti se si è creata una lista, una coalizione all'interno della Camera o del Senato, insomma. Volevo chiederle un po' se c'è un parere accademico su questo sistema di raccolta firme.
0: Ma questa cosa qui è sempre avvenuta, l'abbiamo vista. I partiti decidono a loro favore, queste sono tutte riforme fatte a uso di delfini. L'escluso Vannacci, e questa norma è stata presentata come la norma anti-Vannacci.
1: Esatto.
0: Effettivamente, sì, per Vannacci comunque è una puntura di spillo, perché Vannacci, visto il numero di iscritti che sta raccogliendo, avrà la forza di raccogliere le firme, e poi gli farà anche bene raccogliere le firme. Quindi non è una cosa, una novità, quindi non do tanto peso a questa cosa.
1: Ma vede possibile l'inserimento della raccolta firme online?
0: Beh, questo lo vedo, sarebbe auspicabile, un po' complicato.

0: per una cosa da provare, però la vedo complicata.
1: Ok. E volevo chiederle allora, chiudendo in generale, tralasciando questa legge che appunto lei ha criticato anche per la doppia faccia che ha, per il tipo di paese, di politica che abbiamo, secondo lei quale sistema sarebbe il più vantaggioso per noi?
0: In questo momento è il ritorno alla legge Mattarella, cioè una legge dove la maggior parte dei seggi viene assegnato con i collegi uninominali. Questo secondo me in questa fase storica sarebbe il sistema più adatto, quindi ritorno alla legge Mattarella.
1: Perfetto, ringrazio il professor Roberto Dalimonte per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, ciao.
2: Con questa intervista a cura di Gabriele Rossi si chiude qui il nostro notiziario. Sono le 20:54 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Un saluto da Lorenzo Bruschi, regia Enrico Salvatori in voce. Vi lasciamo adesso lo speciale giustizia curato questa sera da Bruno Ruggero.
3: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Anche con la prima puntata di questo fine settimana ci occupiamo ancora del maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravissimi fatti dell'aprile 2020 nel locale carcere, in occasione di una protesta dei detenuti contro l'adozione di alcune misure anti-Covid. Protagonista dell'udienza del 16 febbraio scorso è sempre il dirigente aggiunto della Polizia Penitenziaria, Pasquale Colucci, uno dei 130 imputati di questo maxiprocesso, che per la maggior parte riguarda componenti del corpo degli agenti di custodia. Seguono poi altre componenti delle forze dell'ordine intervenute in quell'occasione. Dicevamo di Pasquale Colucci che viene esaminato anche nell'udienza del 16 febbraio, il suo esame era cominciato nell'udienza dell'11 febbraio, dai pubblici ministeri Alessandro Milita e Daniela Pannone, mentre è presente e interviene a seconda dei casi il difensore di fiducia dell'imputato Colucci, l'avvocato Carlo De Benedictis. Buon ascolto.
4: Prego, Pubblico Ministero.
5: Grazie. Allora, buongiorno Colucci.
6: Buongiorno.
5: Allora, riprendiamo l'esame dove. Allora, la scorsa udienza ci siamo, dopo la ricostruzione del suo percorso all'interno del carcere, siamo arrivati al momento in cui lei si è recato all'interno dell'ufficio del comandante Manganelli, ricorda? Il colloquio avuto dopo
6: Uscendo,
5: che,
6: sì.
5: uscendo, sì. Allora, dopo aver fatto anche le fotografie, abbiamo parlato anche delle foto, degli
6: Sì,
5: oggetti che
6: sì.
5: le ha rinvenuto e quindi
6: Di quel
5: poi.
6: materiale che era stato fotografato nell'ufficio del
5: Esatto,
6: preposto.
5: del preposto. E poi, prima di andare via e lasciare l'istituto, lei ha detto che ha avuto questo colloquio col comandante Manganelli.
6: Sì, perché vabbè, c'era ancora in ballo il discorso dei trasferimenti, perché si attendeva ancora questo provvedimento, eventualmente ci sarebbe dovuto insomma, poi organizzare per fare questi trasferimenti di detenuti che mi avevano anticipato già al mio arrivo. Poi insomma, questo trasferimento non arrivò più, quindi non ci fu più questa necessità e io comunque gli ebbi a dire che oltre a quello che mi aveva raccontato lui, che c'era stato bisogno dell'uso della forza, io avevo assistito insomma, degli episodi dove c'erano stati agenti che insomma, erano andati un po' oltre e che avevano perso il controllo. Senza entrare nello specifico, perché in quella circostanza non avevo neppure contezza di chi fossero, perché non ero al momento neppure riuscito a riconoscere chi erano. Lui mi ebbe a dire che chi insomma, aveva sbagliato e aveva posto in essere diciamo, delle cose, poi se ne sarebbe assunto delle le responsabilità. E così insomma, ci
5: Esatto, quindi
6: lasciamo anche
5: l'oggetto del
6: perché.
5: colloquio è stato prima i trasferimenti e poi
6: Sì,
5: le violenze.
6: sì,
5: Allora,
6: sì, sì.
5: un attimo, parliamo un secondo della questione dei trasferimenti.
6: Sì.
5: Lei ha detto, se ho capito bene, che non c'era più la necessità di operare questi trasferimenti.
6: No, non è che non c'era la necessità, non erano arrivati i provvedimenti per trasferire questi detenuti.
5: E questo gliel'ha detto Manganelli in quel
6: momento? Era in contatto con il provveditore e il provveditore disse che insomma forse quella serata non si riusciva a trasferire i detenuti. Manganelli premeva perché almeno una parte di questi detenuti fossero trasferiti quella sera stessa.
5: E ho capito, dico, ed è Manganelli che in quel momento, io lo dice a lei mentre era in contatto con il provveditore.
6: Sì, questo era un contatto che aveva il provveditore, poi anche io insomma avevo avuto un'interlocuzione con il provveditore.
5: Si ricorda quando, più o meno?
6: Più o meno verso le 19.30, 19.20, poi ho trovato anche tracce insomma nel materiale della procura,
5: nella
6: sì.
5: chat di gruppo.
6: Sì, perché
5: allora,
6: si parla
5: giusto per di... dare atto, infatti risulta un messaggio che Follone il 6 aprile alle 19.12 invia sulla chat di gruppo e scrive anche Colucci, mi dice che sarebbe opportuno rispetto al fatto che Santa Maria insiste per qualche spostamento immediato.
6: Sì, perché siccome i detenuti erano 14, poi se ne era aggiunto un 15esimo, insomma erano diversi, tanti detenuti da sistemare all'interno del reparto, c'era sempre anche il discorso legato al Covid, quindi c'avevano questa poca disponibilità di posti e quindi poi si faceva riferimento a detenuti che avevano posto in essere quelle condotte che mi avevano raccontato, quindi ritenevano necessario, visto che comunque al Danubio erano già stati allocati quelli che venivano da Foggia, da Poggio Reale, quindi ritenevano opportuno fare quantomeno una parte di trasferimenti in quella serata.
5: Ma non ho capito una cosa, siccome lei alla scorsa udienza ha detto che quando è arrivata in carcere le avevano chiesto i trasferimenti, ma lei non era
6: a conoscenza
5: di provvedimenti di trasferimento. Poi sta confermando comunque che anche lei era in contatto con il provveditore spingendo per questi trasferimenti, quindi non ho capito mi faccia capire, lei va nell'ufficio di Manganelli rispetto ai trasferimenti, scusi, è anche lei che lei ha detto anch'io ho chiesto dei trasferimenti, come nasce questo colloquio sui trasferimenti visto che fino a quel momento lei non era a conoscenza, non ne sapeva nulla?
6: No, allora io quando sono arrivato mi è stata fatta questa domanda se ero a conoscenza di provvedimenti di trasferimento, ho detto che io
5: e non stiamo parlando della mattina e lei ha detto
6: mattina.
5: Di no, ok, poi?
6: Quindi c'era un tema trasferimenti già quando sono arrivato io.
5: Sì.
6: Quando poi sono andato via, insomma stavo andando via, stavo uscendo dall'istituto, Manganelli ancora aspettava che ci fossero questi provvedimenti di trasferimento, al che anche io ho fatto un passaggio col provveditore per capire se era necessario che ci fermassimo per poi operare questi trasferimenti oppure poi insomma non se ne sarebbe fatto niente.
5: No, ho capito, però nei messaggi è diverso perché Follone, quello che gli ho letto prima, manda nella chat di gruppo e dice Santa Maria insiste per qualche spostamento immediato. Anche Colucci mi dice che sarebbe opportuno. Sarebbe opportuno perché... significa che anche lei chiedeva o stava chiedendo al provveditore con Manganelli il trasferimento.
6: Sì, ma rispetto a quello che mi aveva riferito Manganelli.
5: E che cosa
6: non
5: precisamente
6: non
5: aveva
6: c'erano posti
5: riferito Manganelli?
6: Per allogare i detenuti, tant'è vero che poi ne nasce insomma una discussione che è sulle chat su dove posizionarli, sì, posizionarli all'accettazione piuttosto che al reparto Danubio, addirittura se non mi sbaglio si prospettava anche la possibilità di allocarli al reparto femminile.
5: Ma questo gliel'ha detto Manganelli al telefono? Cioè,
6: questo non me l'ha detto nell'immediato, sapevo che c'era una difficoltà allocativa.
5: Perché gliel'ha detto Manganelli?
6: Sì, sì.
5: In quel momento le ha rappresentato questa difficoltà?
6: Sì, la necessità,
5: la
6: difficoltà di allocazione di questi detenuti.
5: E lei poi prima ha fatto riferimento anche al fatto, io ho parlato dei trasferimenti dei 14 e poi ne sono diventati 15,
6: sì.
5: Anche perché mi avevano parlato degli atti di resistenza fatti da questi detenuti.
6: Sì.
5: In che senso? Mi può spiegare anche questa cosa che ha detto?
6: Sulla resistenza ne ho parlato l'altra volta, che appena sono arrivato Manganelli mi disse che era stato necessario operare, autorizzare l'uso della forza perché alcuni detenuti alla vista degli agenti avevano fatto resistenza attiva con lancio di oggetti e con minacce al personale, insomma quello che mi avevano riferito.
5: Questo gliel'avrebbe detto Manganelli?
6: Stati. Sì.
5: Quando lei è arrivato,
6: sì.
5: Si riferisce alla mattina, al primo colloquio che ha avuto con Manganelli?
6: No, alla mattina, al
5: quando
6: pomeriggio,
5: è la mattina,
6: quando
5: il pomeriggio,
6: sono arrivato,
5: quando è arrivato all'interno del carcere?
6: Sì.
5: Manganelli gli ha spiegato tutte queste cose?
6: Sì, era presente anche il direttore Rubino in ufficio.
5: E le ha fatto anche il nome dei detenuti?
6: No.
5: Le ha detto il numero dei detenuti?
6: Guardi, sul numero non sono sicuro se mi ha detto il numero, mi ha detto che diversi detenuti, ma che fossero 14, non so se l'ho preso in quel momento o l'ho preso successivamente.
5: E quindi in quel momento lei che ha fatto davanti a Manganelli ha chiamato il provveditore oppure ha mandato un messaggio al provveditore, se lo ricorda,
6: alle
5: chiedendo, insistendo?
6: No,
5: sera, quando è andato nell'ufficio del Manganelli.
6: Sì, credo ci sia stata un'interlocuzione in quel tempo, in quei tempi.
5: Quindi lei era d'accordo per questo trasferimento dei detenuti?
6: Ero d'accordo nei limiti delle, difficoltà locative che mi avevano rappresentato. Io parlo di difficoltà locativa perché per me dicevano che non c'erano posti dove allocare questi detenuti.
5: Ok, quindi Manganelli gli ha detto non sappiamo dove allocarli,
6: sì.
5: Quindi lei ha chiamato il provveditore, ha avuto un'interlocuzione con
6: sì.
5: Il provveditore per capire se era possibile trasferirli quella sera?
6: Sì.
5: E poi dopo?
6: Poi dopo...
5: Il provveditore che cosa le ha detto? Come si è conclusa questa questione di trasferimento?
6: No, poi mi sembra che ci sia stato un problema legato all'area sanitaria e quindi perché in quel periodo vigeva un doppio nulla osta che ci doveva essere, cioè doveva essere un nulla osta sanitario dall'istituto di partenza, però poi ci doveva essere da parte dell'ufficio da parte dell'istituto di accettazione la possibilità di porre in quarantena il detenuto che ricevevano e sembra che in Campania non ci fossero istituti in grado di ospitare questi detenuti da porre poi da sottoporre poi alla quarantena e quindi
5: ma l'ha saputo in quel momento che non era possibile fare un trasferimento?
6: Sì, diciamo perché io poi sono andato via insomma poco dopo, quindi l'ho saputo in quei momenti.
5: Quando
6: che non...
5: lei era nell'ufficio di Manganelli,
6: sì.
5: Era ancora convinto che i detenuti dovessero essere trasferiti presso altro carcere?
6: No, io quando sono andato via per me...
5: No, quando è andato via, quando era con Manganelli, dico c'è stata questa interlocuzione con Manganelli dei trasferimenti. Lei ha parlato con il provveditore sostenendo diciamo, la motivazione di Manganelli di trasferirli e poi ha capito in quel momento se venivano trasferiti non venivano trasferiti?
6: No, quando sono andato via dall'ufficio di Manganelli sono andato via con la consapevolezza che insomma, non si sarebbero fatti questi trasferimenti.
5: Perché c'era questo problema sanitario che ha detto?
6: Sì.
5: E chi gliel'ha rappresentato questo problema sanitario?
6: Guardi, non, in questo momento non ricopre, c'era questa problematica legata al problema sanitario, era comunque c'era una circolare che disciplinava i trasferimenti, ora chi me l'avesse rappresentato insomma, non lo ricordo, però so che c'era questo problema.
5: Lei Manganelli e il provveditore al telefono, quindi uno dei due le ha detto che era impossibile
6: sì,
5: trasferirli?
6: Sì, ma non so se era Manganelli direttamente al telefono, ero io, però questa è stata insomma.
5: E sa in quel momento dove erano stati allocati i detenuti che dovevano essere trasferiti?
6: Guardi, io so che erano stati spostati dal reparto, poi dagli atti processuali o...
5: No, in quel momento.
6: In quel momento sapevo che erano stati spostati e credo che erano in matricola.
5: Non ha chiesto a Manganelli dove sono questi detenuti in attesa che arriva questo provvedimento?
6: No.
5: Non si è posto il problema di capire dove fossero stati allocati?
6: No.
5: Ha saputo se Manganelli dopo ha preso la decisione o se in quel momento già i detenuti, qualcuno dei detenuti fosse già al reparto Danubio?
6: No.
5: Avete parlato di questa allocazione nel reparto Danubio?
6: No. C'era solamente questa preoccupazione per la difficoltà allocativa. Quindi non sapevo se sarebbero stati smistati in altri reparti, come ho detto, ma non sapevo ancora del reparto Danubio.
5: Senta, quanto è rimasto all'interno dell'ufficio di Manganelli?
6: Ma penso un 10 minuti, credo.
5: Ricorda se eravate soltanto voi due?
6: Credo che ci abbia raggiunto anche la Costanzo, sicuramente c'era la Bernardo perché era insieme a me,
5: sì.
6: E poi non ricordo altri, sinceramente.
5: Perché comandante Manganelli, quando durante il suo esame, ha detto che in questo incontro era presente lei, la Bernardo, Di Donato e Perillo. Ricorda se c'è stato questo incontro?
6: Io ricordo
5: tra tutti voi.
6: Che sicuramente c'era la Bernardo e c'era la Costanza che poi ci ha raggiunto. Non ho un ricordo della Perillo e della Di Donato.
5: Non se lo ricorda, ma questo però ricorda la Costanzo e la Bernardo.
6: Sì.
5: Ok. E loro due erano presenti quando si è parlato dei trasferimenti?
6: Sì, eravamo lì nell'ufficio.
5: Okay. Quindi lei non ricorda Di Donato e Perillo, però eravate tutti e quattro quando avete parlato dei trasferimenti?
6: Sì.
5: Anche,
6: sì.
5: C'era anche la Costanzo
6: questo,
5: e la Bernardo.
6: Sì, questo ricordo.
5: E poi lei ha detto prima, dopo i trasferimenti avete affrontato la questione della violenza e dell'uso della forza,
6: sì.
5: L'ha raccontato lei, anche alla presenza di Bernardo e della Costanza?
6: Sì.
5: Ok, e è stato Manganelli a chiedere cosa era successo all'interno del reparto, è stato lei a raccontare?
6: No,
5: che cosa aveva
6: ho
5: visto?
6: Raccontato io di quello a cui avevo assistito, cioè, ma in maniera molto generica, perché poi insomma non avevo avuto neppure la possibilità di riconoscere personale, detenuti, perché non li conoscevo.
5: No, al di là del fatto del riconoscimento, che
6: sì.
5: Significa ne ha parlato in maniera molto generica? Cosa ha detto a Manganelli?
6: Ho detto che c'era qualcuno che si era fatto trasportare, aveva perso la testa e che c'erano stati degli episodi in cui alcuni detenuti erano stati colpiti.
4: Chiedo scusa, pubblico ministero, prima che passiamo a quest'altro segmento mi inserisco con delle domande con riferimento, diciamo, a questo tema dell'opportunità del trasferimento,
6: sì.
4: Che in qualche misura lei ha detto era anche una mia,
6: sì.
4: Diciamo, idea, perché c'erano queste difficoltà.
6: No, non era un'idea, Presidente, cioè mi avevano rappresentato
4: c'era una difficoltà di allocazione
6: locativa,
4: quindi da questa difficoltà,
6: sì.
4: Ecco. Volevo capire un po' meglio che cosa si intende per difficoltà allocativa.
6: Difficoltà allocativa perché erano detenuti che erano stati spostati dal reparto Danubio, che si erano resi, almeno a quanto mi avevano riferito,
4: dal reparto Nilo
6: di episodi di violenza, per cui andavano allocati separatamente in altri posti, in altri reparti. Quindi la difficoltà allocativa, visto il numero insomma elevato di detenuti, era di trovare un posto in sezioni diverse, reparti diversi per tutti quanti.
4: Quindi diciamo esisteva la possibilità che questi detenuti fossero sparpagliati, uso
6: sì,
4: questo
6: sì,
4: termine,
6: sì. Diciamo
4: in vari...
6: che quello doveva essere diciamo l'obiettivo,
4: cioè,
6: quindi
4: sparpagliati in vari reparti,
6: in vari reparti, in varie sezioni
4: del carcere di Santa
6: del
4: Maria,
6: carcere Santa Maria. E quindi separatamente, cioè separarli.
4: Quindi si parlò di questa possibilità,
6: sì,
4: in quell'incontro.
6: E la difficoltà allocativa era proprio legata al fatto che in quel momento non c'era questa possibilità, quindi non c'era tutto questo spazio di manovra.
4: Quindi di metterli uno da una parte, uno
6: sì.
4: Dall'altra, eccetera. E, perché diciamo si erano resi responsabili di questi atti di resistenza,
6: sì.
4: Da qui nasceva l'esigenza comunque,
6: sì.
4: Di toglierli dal
6: questi
4: reparto,
6: questi erano i primi che erano stati prelevati dalle sezioni, individuati come facinorosi per gli episodi della sera precedente.
4: Allora volevo capire un attimo qual era la finalità di questo trasferimento, cioè perché spostarli dal reparto Nilo, che cosa si temeva, cioè, era un qualcosa diciamo precauzionale?
6: Sì, precauzionale anche rispetto al fatto che la sera precedente erano quelli che, almeno a dire insomma del carcere, erano quelli che la sera prima avevano si erano diciamo distinti come promotori dei disordini della sera prima.
4: Quindi si temeva che potessero avere, diciamo, potessero condizionare negativamente gli altri,
6: sì,
4: detenuti del reparto,
6: sì,
4: Nilo?
6: Sì, penso che la finalità fosse questa.
4: Quindi in qualche modo bisognava vanificare questa loro influenza negativa.
6: Questo stato magari di sopraffazione che avevano nei confronti degli altri detenuti, per evitare questo, perché poi la sera prima c'era stata la famosa trattativa, no, tra detenuti che si erano spostati da una sezione all'altra, quindi era finalizzata a questo.
4: Quindi diciamo, lei esclude che lo spostamento e poi... quindi lei quando parla diciamo di una difficoltà allocativa, il trasferimento sembra l'unica possibilità per
6: in quel momento,
4: perché si parla di trasferimenti esterni, no, al carcere?
6: Sì, sì, sì, in altri istituti. Come già era successo poi anche per le rivolte di, insomma, degli altri istituti, che poi quelli che individuati come i facinorosi furono trasferiti altrove, e quindi più o meno la dinamica era la stessa.
4: Quindi lei diciamo esclude, oppure non è incompatibile con quello che ha detto, che la finalità del trasferimento avesse anche una connotazione disciplinare?
6: No, in quel momento era...
4: Cioè perché... punitiva, diciamo, che venivano trasferiti, no, per punizione?
6: No, io l'idea che ho avuto io è che fosse legato alla difficoltà allocativa di soggetti che si erano ritenuti responsabili nella sera.
4: Quindi
6: nella
4: solo di carattere
6: precauzionale,
4: si erano precauzionale. Rese responsabili, compreso
6: sì,
4: la responsabilità, poi alla responsabilità segue un tema anche
6: sì,
4: disciplinare.
6: Sì, sì, ma
4: perciò
6: io
4: se mi fa comprendere meglio,
6: certo,
4: se queste due componenti possono entrambe coesistere,
6: no,
4: senza
6: allora,
4: problemi,
6: me...
4: oppure lei dice no, era solo un fatto,
6: no, no,
4: precauzionale,
6: allora,
4: per evitare che
6: accadesse ancora. Dalle informazioni che avevo io era semplicemente precauzionale. Io non conoscevo gli atti, non conoscevo se c'erano stati provvedimenti di carattere disciplinare a carico,
4: no,
6: di questi detenuti.
4: Al momento, quello che le viene
6: al momento
4: detto.
6: No, a me al momento è stata rappresentata questa difficoltà allocativa rispetto a detenuti che erano stati individuati come promotori della protesta del giorno prima, quindi per me era un discorso di carattere precauzionale.
4: Quindi diciamo, ma in astratto, quindi seguendo il suo ragionamento, noi dobbiamo ipotizzare che non vi fosse alcun altro posto nei vari reparti del carcere?
6: Almeno non per tutti.
4: Vabbè, neanche per nessuna parte però, perché tutti quanti poi seguono la stessa sorte, cioè comunque si poteva pensare per esempio di allocarne 5 divisi tra altri reparti.
6: Sì.
4: Questo sappiamo che
6: poi
4: non è avvenuto.
6: Sì, non è avvenuto, però mi sembra che insomma dalle chat ad un certo punto si dica se ne possono spostare solamente un numero, non tutti, ci dobbiamo arrangiare, insomma, quindi c'era stata anche la valutazione di spostarne solamente una parte.
4: No, lì forse si faceva riferimento a un trasferimento intraregionale o extraregionale.
6: Sì, ma erano tutti
4: lei dice invece si fa riferimento anche al fatto che c'era la possibilità di allocarli in altre sezioni dello stesso carcere.
6: Sì, sì. Che non c'era.
4: A lei risulta questo dato.
6: Sì.
4: Va bene, possiamo proseguire.
5: Un'ultima domanda rispetto a questa questione dei trasferimenti. Lei ha chiesto o si è informato se in quel momento i detenuti che dovevano essere trasferiti erano stati visitati dal medico anche per il nulla osta?
6: Io sapevo, quando sono arrivato me lo disse il dottor Rubino, perché quando mi chiese dei trasferimenti io chiesi, a parte che non sapevo di questi trasferimenti, ma poi c'era anche un problema Covid, io chiesi se c'erano i nulla osta sanitari, mi disse che il fascicolo era completo di nulla osta sanitari.
5: Questo lei sta dicendo alle 3:30, già Rubino le aveva detto che già c'era il nulla osta.
6: Sì, alle 5 quando sono arrivato, più o meno alle 5 meno 20, meno un quarto.
5: Sì, più o meno alle 4:30, 5 meno 20, che Rubino già aveva, cioè il fascicolo pronto con nulla osta sanitari.
6: Sì, mi disse che c'erano anche nulla osta sanitari.
5: E lei sa se questi detenuti che dovevano essere trasferiti invece sono stati refertati per le lesioni subite?
6: No, questo non lo so, perché i referti non li ho letti. No.
5: Lei sa ricorda se Manganelli le aveva detto che altri detenuti invece avevano subito delle lesioni e si erano fatti refertare?
6: No.
5: Sa se gli agenti di polizia penitenziaria si erano fatti refertare?
6: No, in quel momento no.
5: No, l'ha saputo dopo?
6: Questo l'ho saputo dopo, sì.
5: Dopo quando?
6: Questo l'ho saputo la giornata successiva, perché poi tutti gli atti erano tutti in possesso della direzione di Santa Maria.
5: Quindi lei ha visto proprio i referti degli agenti?
6: Io i referti degli agenti ricordo che mi furono trasmessi, mi sembra, 2 giorni dopo.
5: I referti li ha avuti 2 giorni
6: però
5: dopo?
6: Però solamente quelli relativi al nucleo di Secondigliano.
5: Quanti quindi, agenti del nucleo di Secondigliano hanno
6: fatto
5: i
6: non ricordo il numero, penso un numero di 7-8, non ne ricordo il numero esatto.
5: E si è stupito di questa cosa? Ha chiesto agli agenti del suo gruppo come mai si erano fatti refertare, che cosa avessero subito durante le operazioni?
6: No, io non ho, perché i referti erano tutti senza prognosi. Ricordo che c'era uno che diceva che aveva sbattuto la spalla sul furgone, un altro che insomma aveva subito un colpo alla mano. Cose del genere, non ricordo cose particolari.
5: Cioè non ha dato particolare peso a questi referti?
6: No, anche perché erano tutti senza prognosi, quindi non...
4: Però comandante, chiedo scusa, mi inserisco anche su questo tema. Diciamo, lei parlando di quanto ha percepito nel momento in cui insomma poi è intervenuto, ha dato atto insomma, di avere assistito anche a delle scene appunto incongrue, ma ha mai verificato che vi fosse diciamo una possibilità dai detenuti di reazione rispetto diciamo le azioni di violenza che lei ha recepito avevano carattere bilaterale o erano in un'unica direzione?
6: Ma rispetto a quello che mi avevano riferito sembrava che ci fossero state delle azioni e delle reazioni.
4: Cioè questo nel momento precedente.
6: Rispetto al vissuto poi insomma ho visto cose diverse.
4: Quindi quando lei, agganciandoci appunto a quella sua risposta al pubblico ministero, fa riferimento alla percezione di questi certificati il giorno dopo, se ho capito bene, li collega a quegli eventi lì?
6: Io, se ricordo bene, i nominativi di quel personale era personale che io non avevo incontrato durante diciamo quello che avevo vissuto io, quindi poi c'era qualcuno che diceva che si era urtando da qualche parte, insomma si era fatto male, quindi
4: non è le persone che lei ha visto in quelle scene diciamo di violenza, però quindi lei non ha ricordo che da questa certificazione si evincesse che le lesioni degli agenti fossero dipendenti dalla resistenza, cioè erano legate ad altri fattori, ho urtato?
6: No, io non ho questo ricordo.
4: Cioè che non fossero collegate a quella scena avvenuta prima del suo arrivo?
6: Sì.
5: Mi perdoni, lei ha detto che erano dei referti di agenti che lei non ricorda, che ha incontrato nel corso delle operazioni.
6: Sì, almeno a mio ricordo.
5: C'è anche il Gammella, l'agente Gammella che lei ha riconosciuto, che era accanto a lei nell'area della rotonda, si è fatto refertare delle lesioni, la sapeva questo?
6: Guardi, allora a me è stato mandato un elenco di...
5: No, al di là dell'elenco, lei prima ha detto no, quelli che si sono fatti refertare io non li ho incontrati, non li ho visti, non li conosco. Stiamo parlando di Gammella, che è un agente che lei ha conosciuto, era anche accanto a lei nell'area della rotonda.
6: Sì, l'ho visto Gammella.
5: Ed ha un referto per lesioni subite nel corso dell'operazione.
6: Guardi, io l'ho detto, a me è stato mandato un elenco da Colavecchia dove diceva che c'erano... degli agenti che erano stati refertati senza prognosi, io perciò ho detto non ricordo di averli visti o meno, questi referti erano dei nominativi di personale del nucleo che era stato coinvolto insomma in...
5: E lei quando ha visto i referti anche del personale del nucleo ha avuto modo di parlare con quegli agenti pure nei giorni successivi rispetto a quello che era accaduto, rispetto al referto?
6: No, non ho ricordo di averli incontrati e di averci parlato.
5: Mai parlato. Invece per quanto riguarda sempre l'ufficio di Manganelli, le ho chiesto prima se c'era la costanza quando lei ha spiegato a Manganelli.
6: Sì, la costanza ci ha raggiunto dopo, sì.
5: E quindi con la anche la costanza ha spiegato quello che era successo all'interno delle sezioni, cioè questo anche uso della forza da parte degli agenti.
6: Guardi, io poi ad un certo punto, diciamo che sono andato via, sono rimasti sul posto quelli che erano insomma dell'istituto.
5: No, forse non sono stata chiara, sì, all'interno, sì, dell'ufficio di Manganelli, sì, quando, sì, avete parlato.
6: Era
5: di
6: presente quando io ho parlato io, non ricordo se, sì, non ricordo se la Costanza abbia aggiunto qualcosa.
5: Ha confermato quello che era successo all'interno del reparto?
6: Sì, ha confermato che c'era anche lei, insomma. Non ricordo di preciso l'episodio e le parole che sono state usate.
5: E visto che in quel momento c'era lei, Manganelli e la Costanzo, chi ha detto allora dobbiamo fare una relazione, dobbiamo individuare gli agenti?
6: No, non è chi deve, la relazione va fatta comunque per ricostruire gli eventi, quindi non c'è un dobbiamo, è un diritto dovere.
5: Ho capito, però Manganelli non era presente all'interno del reparto. Se lei riporta, sì, a Manganelli la notizia che è stata utilizzata la forza, sì, anche andando oltre,
6: sì,
5: ha detto a Manganelli, ha chiesto a Manganelli se c'era la necessità che lei facesse la relazione, visto che lei era presente all'interno della sezione, per spiegare quello che era successo.
6: Io di parte mia ho già raccontato quello che avevo insomma deciso insomma di fare in quel momento. Poi l'istituto di parte sua doveva ricostruire gli eventi.
4: Cioè,
6: e
4: cosa aveva deciso di fare lei?
6: Dottore, dovevo assumere delle determinazioni in quel momento che non ho assunto, quindi comunque già ero consapevole del fatto.
4: Cioè, lei
6: che
4: ha detto, io da parte mia già, sì, avevo deciso di assumere le determinazioni che dovevo assumere, che erano di non intervenire. Non ho capito il ragionamento.
6: No, io dovevo assumere delle determinazioni in quel momento che non ho assunto e poi
4: quindi dice
6: insomma,
4: lei, io già l'avevo fatto anche in negativo, già l'avevo fatto
6: in negativo e quindi
4: ma
6: poi era
4: solo prima di entrare nel tema relazione eccetera, mi sarà sfuggito, non so se l'ha detto prima, quando lei parla a Manganelli, sì, del fatto che appunto di quello che aveva visto, ma Manganelli già era a conoscenza di questa situazione? Oppure la prende da lei per quello che è la sua percezione?
6: No, la mia percezione è che l'ha presa insomma da me, che non fosse a conoscenza fino a quel momento di quello che insomma stava succedendo all'interno.
4: E la reazione come l'ha riferita al pubblico ministero?
6: Che mi disse che chi aveva si era reso protagonista di determinati episodi poi se ne sarebbe assunto la responsabilità.
5: E le ha detto in quel momento come avrebbe fatto a identificare questi soggetti?
6: Allora, noi in genere facciamo in questo modo qua in istituto, quando succedono cose del genere ci sono le relazioni di chi ha partecipato all'evento, poi si ricostruisce con la videosorveglianza e con le relazioni di chi ha partecipato, okay, si cerca di identificare chi è il detenuto che è stato sottoposto a violenza e chi eventualmente ha operato quella violenza.
5: Proprio per questo, quindi, chi aveva partecipato alle operazioni, quindi anche lei o anche, certo, la Costanzo, avrebbe dovuto fare una relazione,
6: certo,
5: ma non per la ricostruzione degli eventi, io sto parlando dell'uso della forza, certo, stiamo parlando di questo. Quindi Manganelli le ha detto, visto che lei ha partecipato alle operazioni, mi puoi fare una relazione spiegandomi e narrando quello che è avvenuto all'interno delle sezioni?
6: Io la relazione poi l'ho fatta al provveditore, non l'ho fatta a Manganelli in quel
5: Manganelli
6: momento.
5: Manganelli gliel'ha chiesto però di fare una relazione su,
6: no,
5: quello che era avvenuto? Ha,
6: no,
5: chiesto alla Costanzo di fare una relazione?
6: Alla Costanzo sì, perché comunque la Costanzo faceva parte dell'istituto.
5: Ma l'ha chiesto davanti a lei?
6: No, questo no.
5: Cioè, quando lei ha raccontato a Manganelli quello che era successo, è saltato dalla sedia, ha detto adesso dobbiamo individuare, fatemi vedere chi sono gli agenti, andiamo,
6: no,
5: a vedere le telecamere.
6: No, ha detto
5: fatemi
6: sì,
5: una relazione, spiegatemi.
6: Ha detto semplicemente che chi aveva operato insomma in maniera difforme poi ne avrebbe pagato le conseguenze, stop, cioè poi voglio dire queste sono cose che si
5: possono. Ho capito, ma come, le ha spiegato che cosa avrebbe fatto? Le ha chiesto una mano, visto che lei era presente all'interno del reparto, ha chiesto una mano alla Costanzo per individuare chi?
6: Ma
5: mi sembra un colloquio troppo semplice quello che è avvenuto, come
6: lo
5: racconta lei.
6: Allora, noi di regola operiamo così, quindi non c'è bisogno di chiedere cosa a chi.
5: quindi ha detto a lei va bene, non ti preoccupare, puoi andare, non scrivere niente, non me la vedo io, andrò a vedere le telecamere, vedo io come identificare gli agenti.
6: Ma in genere noi operiamo in questo senso qua.
5: Voglio sapere quel giorno che cosa è successo, che cosa vi siete detti.
7: Mi sembra che le domande siano un po' troppo suggestive, se diciamo cosa si sono dette, perché non è che si dice ha detto questo o ha detto quest'altro, c'è opposizione perché la domanda si pone in termini suggestivi.
4: Sì, va bene, è accolta l'opposizione sotto il profilo del suggerimento, però peraltro diciamo che la sollecitazione che vuole dare il pubblico ministero rispetto comunque ad un racconto che lei fa piuttosto così lineare e se vuole aggiungere, diciamo, anche perché lei fa riferimento ad una modalità consueta,
6: sì.
4: Però diciamo che l'intervento di questo nucleo esterno non è da considerare, diciamo, consueto nelle prassi,
6: no?
4: Allora il pubblico ministero la invita se vuole aggiungere qualcosa, se no si recepisce la sua risposta.
6: Io
4: però diciamo, ci tengo a precisare questo, perché se no certe volte sembra, diciamo, viene restituito in termini di normalità, no? Un dialogo, quando è evidente che le cose, diciamo, non siano state così normali, così ordinarie,
6: no,
4: per come le ha riferite anche lei. Allora, visto che lei, torniamo sempre al solito discorso, era il comandante di questo gruppo esterno,
6: sì,
4: visto che lei comunque, sì è vero, c'era la Costanzo che era la commissaria del reparto, però lei era il comandante di questo gruppo esterno, non rientrava nelle prerogative comunque della figura apicale di quel gruppo relazionare in ordine all'operato anche extra ordinem di quel gruppo?
6: Sì, ma io infatti poi ho relazionato al provveditore nei giorni successivi.
4: Non era il comandante del carcere il suo, diciamo, riferimento?
6: No,
4: rispetto a quello che era avvenuto,
6: no, rispetto
4: in un
6: a quello che era avvenuto era l'istituto che poi doveva provvedere con i mezzi che aveva a disposizione di ricostruire tutti gli eventi.
4: Va bene,
5: e rispetto agli agenti che facevano parte del suo gruppo? Cioè, le ha detto a Manganelli che c'erano anche agenti del suo gruppo?
6: Ma certo che erano là, stavano all'interno.
4: Va bene, ha risposto dicendo che lui ha relazionato al provveditore e così ha ritenuto di assolvere.
5: Dopo informa anche il provveditore rispetto a quello che era avvenuto all'interno durante le operazioni, dopo questo incontro con Manganelli, dico.
6: No, quella sera non abbiamo parlato di questo,
5: perché lei, quando in 6 dichiarazioni spontanee dice abbandono l'istituto intorno alle 20 ed informo il provveditore
6: il fatto che stavo andando via, che ormai non c'era più necessità di rimanere anche per i trasferimenti, perché ormai insomma erano stati bloccati e quindi sono andato via. Non gli ho riferito rispetto alle operazioni.
5: E come erano andate le operazioni?
6: No.
5: Semplicemente che stava lasciando l'istituto. C'è un messaggio che Manganelli poi le manda alle 22:29, dice grazie mille Pasquale, a te e ai tuoi uomini. Mi spiega la necessità di, cioè, perché Manganelli l'ha ringraziata nuovamente, visto che eravate stati in ufficio, avevate parlato, avevate conversato, e la necessità poi di un ringraziamento rispetto anche all'esito dell'operazione, visto come erano andate?
6: No, io non l'ho legata all'operazione, l'ho legata semplicemente alla vicinanza e al fatto che ad una chiamata di supporto c'era stato questo riscontro. Non abbiamo parlato delle operazioni.
5: Non delle relazioni, delle operazioni.
6: No, delle operazioni ho detto, non abbiamo parlato delle operazioni, io l'ho legato a quello.
5: E senta, nel corso della conversazione con Manganelli, il comandante gli ha chiesto un intervento anche per i giorni successivi?
6: Sì, mi disse che siccome poi era stata disposta anche la chiusura del reparto Nilo per quanto riguardava la socialità a celle aperte, se c'era la possibilità di avere un supporto di uomini per i giorni successivi, tant'è vero che io poi la mattina del giorno 7 insomma, prima mattinata gli mando anche l'elenco del personale che sarebbe andato a supporto per la giornata del 7.
5: Ma le ha chiesto per quanto tempo serviva questo supporto e quanti uomini servivano?
6: No, mi ha chiesto per il giorno dopo.
5: Solo per il giorno dopo?
6: All'inizio solamente per il giorno dopo, poi il giorno 7 mi fece una ulteriore richiesta di personale perché mi disse che era stato utile quel personale che avevano impiegato, insomma, nelle postazioni esterne, ai passeggi. Non ricordo bene se anche per le videotelefonate, e quindi io chiesi al provveditore se potevo ancora mandare del personale supporto, e così feci anche per il 7, per l'8 e mi sembra fino al 9, oltre a quello che già era presente del nucleo di Santa Maria.
5: Del NOTP di Santa Maria, sì. Già presente in istituto a partire dal 7.
6: Perché già il nucleo di Santa Maria provvedeva alle postazioni esterne, alla vigilanza esterna, alla ronda.
5: Quindi gli agenti che manda lei dovevano essere all'interno del reparto?
6: No, c'era una disposizione che diceva che il personale del nucleo poteva prestare servizio solamente all'esterno delle sezioni e non nei reparti detentivi.
5: Non ho capito, mi scusi.
6: Sì,
5: all'esterno delle sezioni.
6: All'esterno delle sezioni, cioè significa non con le chiavi in mano ad aprire le celle e operare, diciamo, ordinariamente nelle sezioni.
5: E che dovevano fare all'esterno delle celle? Mi può spiegare che
6: Vigilanza passeggi, portinerie, ronda esterna.
5: Lei ha dato indicazioni agli agenti che dovevano andare?
6: No, quella era personale che veniva inviato e che poi ne disponeva direttamente la direzione.
5: La direzione del carcere, quindi
6: sì.
5: Lei si limita semplicemente a fare un elenco
6: un elenco di personale che veniva inviato e poi la direzione ne disponeva le postazioni.
5: Anche in quel caso lei non ha dato indicazioni a questi agenti di come operare il supporto?
6: No, ma il supporto noi già lo facevamo di consueto anche presso altri istituti. In quel periodo supportavamo Secondigliano, Poggio Reale, Pozzuoli, anche altri istituti, ordinariamente con 20-25 unità per istituto, quindi era l'istituto al quale io comunicavo tramite l'ufficio servizi il personale da impiegare e poi ne disponevano dove, laddove
5: in base alla
6: c'era
5: necessità dell'istituto. Senta una cosa, allora lei più o meno ha detto è rimasto comunque non tantissimo, una decina di minuti, un quarto d'ora all'interno dell'ufficio del comandante. Le operazioni in prima sezione, dove era presente anche il gruppo facente capo a lei, terminano intorno alle 19.
6: Sì.
5: Dopo qualcuno l'avvisa che sono terminate completamente le operazioni anche in prima sezione e quindi il gruppo può lasciare la sezione?
6: Quando è tornata la Costanza già stavano uscendo tutti verso l'esterno, quindi ci comunicò che insomma erano finite le operazioni. Infatti,
5: a lei lo comunica la Costanza che sono terminate?
6: Sì.
5: E il suo gruppo che cosa fa?
6: Si portano tutti verso l'esterno.
5: E lei sa se in quel momento gli agenti del suo gruppo sono andati a farsi refertare dal medico?
6: No.
5: Lo sa quando sono andati a farsi refertare? Neanche nei giorni successivi l'ha saputo?
6: Ho saputo che c'erano degli agenti che erano stati refertati, non sapevo quanti erano del mio gruppo.
5: E né quando sono andati?
6: No, quando non l'ho saputo.
5: Senta, ma quindi praticamente tutte le persone che erano in prima sezione, io parlo del suo gruppo, che fanno? La seguono, la aspettano giù oppure lei dà altre indicazioni rispetto ad
6: altri? No, si portano verso l'esterno perché hanno finito e quindi avevano i mezzi nel parcheggio e si portano verso il parcheggio.
5: Verso il parcheggio e poi che cosa fanno? Visto che l'abbiamo visto alla scorsa udienza, c'è una foto del vostro gruppo.
6: Sì, poi attendo.
5: Delle 10 circa.
6: Alle?
5: 10, alle 22.
6: No, se io alle 20 sono rientrato a Secondigliano non potevano essere alle 22. Quella viene
5: la foto
6: inoltrata.
5: Se vuole la vediamo, 20 a 20 e 20, mi scusi, ho sbagliato io, ero convinta fossero 22, mi perdono. Quindi finiscono le operazioni, lei non dà altre indicazioni o direttive agli agenti?
6: No, io esco poi dall'ufficio, dall'ufficio di Manganelli perché era caduta insomma anche la questione dei trasferimenti e dico che insomma si può andare via.
5: Ok, quindi fate la foto di gruppo e andate. Senta, quando lei era al piano terra dopo l'ufficio, diciamo dopo l'incontro con Manganelli, ha avuto modo di passare per gli uffici della matricola, ha incontrato detenuti che erano
6: avvocati
5: lì?
6: La matricola era da tutt'altra parte.
5: Ha incontrato dei detenuti che venivano accompagnati?
6: No.
5: Da qualche parte? Non ha visto.
6: No, ma l'ufficio di Manganelli, penso che lei...
5: Ma dico anche dopo
6: no.
5: Essere uscito.
6: No, io sono uscito dall'ufficio di Manganelli, che è subito, insomma, all'ingresso dell'area detentiva, insomma, poi c'è la carraia.
5: Senta, prima di andare poi al momento successivo al 6, lei ricorda che il 6 risulta una telefonata che... la Costanzo le fa alle 16:02:12.
6: Sì.
5: Ricorda perché la Costanzo l'ha chiamata e il contenuto di questa telefonata?
6: Questa era la telefonata dove mi passavo Paone, perché Paone all'interno non aveva il cellulare e mi raccontò che c'era stata questa riunione all'interno dell'ufficio di Manganelli dove si era organizzato come procedere.
5: Quindi questa è la telefonata di cui abbiamo parlato la scorsa udienza, tra lei e Paone, che avete fatto con l'utilizzo del telefono della Costanzo.
6: Sì.
5: Quindi quando Paone le ha spiegato che il gruppo era giù alla rotonda e pronti per intervenire nel caso di necessità.
6: Sì.
5: Allora, lei quindi lascia l'istituto... ci sono una serie di messaggi di chat che adesso le leggo, che lei invia descrivendole quello che era avvenuto, descrivendo comunque le operazioni del 6. In particolare abbiamo un primo messaggio alle 22:02 circa che lei invia a Antonio Flagiello.
6: Sì.
5: Chi è Antonio Flagiello?
6: È un agente che all'epoca faceva servizio a Secondigliano.
5: A Secondigliano?
6: Sì.
5: Che non era presente quella sera?
6: No.
5: E lei manda questo messaggio e dice: ristabilita la legalità a Santa Maria. Lui risponde: stai lì alle 22:02:19, 22:02:48, sei grande capo. E lei risponde: a partire dalle 22:02:53, già fatto, reparto Nilo, 8 sezioni. Lui risponde: azza. E poi lei continua alle 22:03:22:04.
8: Chiedo scusa, pubblico ministero, non voglio interrompere, ma credo che siano messaggi che abbiamo già analizzato la scorsa...
5: Fino a un certo punto forse, perché stavo andando avanti. Otto proprio, sezioni l'abbiamo letto.
8: Non ricordo,
5: abbiamo letto anche quattro ore d'inferno.
8: Quattro
5: ore d'inferno per loro, va bene, ottimo.
8: Le abbiamo... Lo dicevo solo per una questione di...
5: Non si è salvato nessuno.
8: Esatto.
9: Se c'è qualche altro chiarimento che vuole chiedere, il fatto che ne sia già parlato non esaurisce in sé.
5: Io non ricordavo di aver analizzato questi messaggi.
6: No, me l'ha chiesto il dottor Mili dall'altra volta.
5: Vabbè, metà le abbiamo letti. Io volevo quindi un chiarimento rispetto a questi messaggi che lei manda sempre a Flagiello. Quattro ore d'inferno per loro. Lui dice ottimo, e lei dice non si è salvato nessuno, e applauso finale dei colleghi di Santa Maria. Se mi può dare una spiegazione,
6: io
5: quattro ore
6: già
5: d'inferno per loro.
6: L'inferno, avevo utilizzato quel termine che poi insomma era stato Paone ad utilizzare, diceva, ma lei non era stato qua presente all'inizio, era stato un inferno. E per quanto riguarda le otto sezioni, che poi anche il dottor Milita mi chiese se
5: ma le otto sezioni già l'abbiamo spiegato, il fatto
6: erano
5: che erano sette, otto, quattro ore d'inferno per loro, mi scusi, non ho capito bene.
6: Ma quattro ore d'inferno era legato ad un'operazione complessiva che aveva riguardato un reparto intero con tante unità di personale, che un'operazione che era andata avanti per quattro ore, era riferita semplicemente a quello, non voleva avere
5: quattro ore
6: altri...
5: di inferno rispetto alle operazioni svolte all'interno del reparto.
6: Sì, all'interno del reparto.
5: E quando dice non si è salvato nessuno?
6: Che erano tutti detenuti, erano stati coinvolti nella perquisizione, era riferito a quello, non era riferito ad altro.
5: Poi non si è salvato 8, nessuno, nel senso che abbiamo perquisito 290 detenuti, in questo senso?
6: Sì, che non erano 8 sezioni, ma erano 7, perché insomma, c'era stato quel dato sbagliato.
5: Io li rileggo, non ricordo se l'abbiamo letti alla scorsa udienza, perché poi a partire dal 7 aprile ci sono una serie di messaggi ancora che lei invia, questo alle 7:18:06, il comandante Dio le chiede com'è andata, e lei risponde: tutto bene, qualche ammaccato tra i detenuti, cose normali.
6: Lo dice lui.
5: No, lei dice alle 7:22:35 sì. Qualche ammaccato tra i detenuti, sì, cose risponde. Normali. E poi lei dice, ma abbiamo preso, abbiamo ripreso il reparto. Mi può spiegare questi messaggi?
6: Qualche ammaccato era quello che poi sostanzialmente avevo visto. Abbiamo ripreso il reparto,
5: Perché lei dice abbiamo ripreso il reparto, come se anche in questo caso si assume la paternità del...
6: Ma io l'ho detto così in maniera... Cioè abbiamo, abbiamo come amministrazione, non ho ripreso il reparto, cioè non è una cosa soggettiva. Io quando parlo al plurale parlo dell'amministrazione come amministrazione, perché c'era stata una situazione emergenziale il giorno prima, non si erano operate le dovute cose da fare, si erano state fatte in un secondo momento.
5: Quindi lei parla in maniera impersonale, l'amministrazione?
6: Sì, altrimenti avrei detto ma non era riferito certamente a me, io parlo di amministrazione.
4: Però scusi se mi inserisco a questo punto, perché vorrei un attimo capire un senso generale di fondo, perché lei comunque nelle sue dichiarazioni sostanzialmente lei dice ha ammesso di aver assistito a certe cose, di non aver fatto quello che doveva fare, eccetera. Ma qual era il suo approccio rispetto a questo fenomeno che si era verificato? Innanzitutto era esteso, poco esteso, erano casi isolati o comunque lei ha visto...
6: No, allora, Presidente, io la percezione che ho avuto è quella che si è vista dai video.
4: No, mi interessa sentire lei, perché io devo capire anche la coerenza di quello che lei ci sta dicendo, capito? Io sto seguendo il suo discorso e devo capire. Vi faccia capire, lei che percezione ha?
6: Di cosa?
4: In quel momento, quando lei vede le violenze gratuite, no? Lei che percezione ha? Che è una cosa diffusa, è una cosa occasionale? Che cosa le sembra?
6: Allora, io rispetto a quello che era successo prima avevo, avevo un'immagine diversa di quello che poi ho visto. Perché mi dicono che i detenuti...
4: Che vuol dire rispetto a quello che era successo prima, scusa?
6: Perché il quadro che mi descrivono prima è un quadro che io avevo visto già in altri istituti, cioè di una violenza contro il personale all'atto in cui si procede all'apertura delle celle, al prelievo dei detenuti e quant'altro. Quindi l'idea di base che io avevo quella... Poi rispetto al mio vissuto io ho visto quello.
4: Cioè non ho capito, lei sta dicendo che se mi di quello che le avevano detto quando lei arriva, lei arriva più o meno a metà, così, no? Di queste quattro ore, lei due ore era assente e due ore è presente.
6: Meno di due ore.
4: Un po' meno di due ore. Allora, quindi quando lei arriva si riferisce che c'erano stati questi atti di resistenza, ma... Almeno ho capito male forse io, la resistenza era rispetto ai soggetti da trasferire o a tutti quelli che devono subire la perquisizione?
6: No, io la i soggetti
4: come,
6: da trasferire...
4: Come lei la percepisce? Che le viene detto?
6: No, a me viene detto che c'è stata una battitura all'interno di tutto il reparto, che i detenuti appena hanno visto che stavano prelevando i detenuti avevano cominciato a minacciare, a tirare cose... Allora, io ho quella percezione
4: generalizzata. Una opposizione generalizzata.
6: Sì, io ho quella percezione.
4: Che
6: poi,
4: quindi quando lei non c'era
6: era quello lo scenario.
4: Non era limitato ai 14-15 da trasferire, era molto generalizzato. Poi arriva lei, le dicono questo e lei invece cosa percepisce?
6: Allora, io su quella idea percepisco che comunque prima c'è stato qualcosa di grave.
4: Quello che lei ci ha detto.
6: E poi
4: arriva lei e assisto
6: a quegli episodi che abbiamo visto sostanzialmente.
4: Ecco, assiste a questi episodi. La sua percezione sono episodi isolati oppure
6: io in quel momento in quel momento avevo la percezione che erano episodi isolati. Poi i video li ho visti anch'io.
4: Mi rendo conto che non è facile scorporare quello che uno apprende dai video. Lei vede cose isolate oppure
6: vedo cose isolate. Allora, io vedo cose isolate che anche se sono gravi, ma non, non sono cose che hanno una durata, sono cose abbastanza, cioè cose che succedono anche in estemporanea molte volte, quindi no, la percezione di quello che è successo, poi l'ho avuta dopo come l'hanno avuto tutti quando hanno visto.
4: Allora ha questa percezione di episodi isolati, però come lei ha rappresentato lei fa questa sua valutazione, sì, diciamo, di personale che comunque era, sì, frustrato.
10: No, forse frustrato, ho usato il termine sbagliato, cioè il personale era ormai stanco, era provato, era sempre in emergenza, erano diversi giorni,
4: erano
10: settimane.
4: Successe delle cose, sì, quando lei non c'era.
10: Io non comunque parlo solamente del personale di Santa Maria, attenzione, parli di tutto il personale, sì, in, sì, generale, sì, sì, di tutti gli istituti che avevo visitato.
4: No, no, quando lei dice, cioè, no, io poi decido di non intervenire sostanzialmente, sì, perché percepisce questa difficoltà, diciamo,
10: sì, io
4: generale.
10: Percepisco questa difficoltà generale, cioè, ma anche noi eravamo stanchi, cioè, come personale dirigente, perché
4: però
10: comunque
4: ovviamente
10: gli orari erano quelli, non giustifica, cioè,
4: no,
10: non,
4: no, no, no, sto cercando solo di ricostruire, sì, per andare poi al sodo, diciamo, di quello che io vorrei un po' comprendere come filo, però evidentemente percepisce il forte disvalore di quello che era accaduto.
10: Sì, ma quello l'ho percepito.
4: Tanto che poi lei comunque lo rappresenta immediatamente a Manganelli.
10: Sì.
4: Ah. Voglio capire, lei poi però dice non ho fatto la relazione per Manganelli, la farò successivamente per il provveditore. Lei

0: sono protagonista di
1: autore.
0: determinati episodi e che non me la sentivo in maniera generalizzata di fare una denuncia di carattere generale che avrebbe comunque coinvolto tutto il personale.
1: Però lei pone un tema, no? Poi
0: sì,
1: lei prima
0: poi
1: rispondendo alle domande del pubblico ministero
0: sì.
1: dice che ci sono degli strumenti che voi
0: sì,
1: adoperate
0: ci sono gli strumenti.
1: In questi casi.
0: E il provveditore giustamente dice aspettiamo anche il carcere quello che ci comunica, perché comunque poi la prassi è quella, a seguito di segnalazione di episodi si ricostruisce dalle relazioni di chi era presente e l'impianto di videosorveglianza e si cerca di identificare chi ha fatto cosa.
1: Però allora diciamo le mie domande tendono un attimo a comprendere l'entità di questi eventi nella sua percezione, perché dalle chat che poi le sono state
0: sì.
1: anche ora rilette
0: sì.
1: secondo me opportunamente in una chiave che la stimola sotto questo punto di vista, sostanzialmente diciamo, io vorrei capire, la vostra sensazione era una sensazione di soddisfazione per come si erano svolte le operazioni?
0: No.
1: O comunque questi eventi che lei qui rappresenta in un modo, diciamo, nella loro serietà sostanzialmente, in qualche modo, diciamo, oscuravano la bontà di quello che era stato fatto? Perché se no non si comprende, capito? Siccome il contenuto di questi messaggi restituisce comunque una certa immagine. Se ci vuole spiegare questo, cioè qual era il vostro stato d'animo? Questa operazione com'era andata?
0: No,
1: cioè, c'erano stati problemi?
0: Lo stato d'animo.
1: Ci faccia capire ecco, quanto pesa questa vicenda?
0: Sì, lo stato d'animo di chi ha assistito delle cose in un'operazione che comunque era stata comunque portata a termine e che comunque era stata portata a termine con delle difficoltà oggettive. Cioè,
1: ma era un aspetto marginale queste difficoltà?
0: No, non era marginale.
1: Non era marginale, però diciamo, perciò rispetto alle chat, io su questo è il mio invito, cioè lei quando risponde, se ci fa comprendere diciamo il tono, insomma qual era, insomma, perché questo tipo di rappresentazione così piatta restituisce un'immagine come a dire è andata bene, insomma è andato tutto bene. Se ci fa comprendere lei come emerge la difficoltà, come da dove traspare, ecco.
0: No, ma erano messaggi comunque con persone che non erano state coinvolte direttamente, alle quali insomma non è che davo dettagli di cose che erano successe all'interno, per cui anche sul detenuti ammaccati era riferito al discorso che c'erano state delle difficoltà, non sono entrato nel dettaglio perché comunque non era il caso di spiegare a queste persone quello che era successo dettagliatamente all'interno dell'istituto, si sarebbe affrontato il tema in altre sedi.
1: Ecco, quindi c'era comunque questa volontà, questa intenzione di coltivare evidentemente, portare poi avanti l'approfondimento su quello che era, perché sennò ha compreso, cioè visto dall'esterno
0: sì,
1: diventa
0: no, ma
1: un
0: parlavamo
1: po'
0: comunque, parlavamo comunque del comandante del carcere di Poggioreale, dove cioè una persona che comunque ha una certa esperienza di determinate come dire, dinamiche che succedono e quindi era così buttato in maniera molto diciamo informale se vogliamo, non c'era un riferimento diretto a cose che erano successe.
1: Va bene, diciamo voglio spiegare il senso di questo mio intervento proprio perché misuratevi un po' con la realtà, perché sennò diciamo rispondendo lei, proprio
0: sì,
1: seguendo
0: sì,
1: il
0: sì.
1: senso delle sue risposte, uno articola un pensiero e poi in qualche misura le giustificazioni che vengono date rispetto ad una rappresentazione non sempre sono congrue, quindi
0: sì,
1: cercate
0: ma
1: di far comprendere anche a chi vi ascolta appunto come si gestiscono le cose. Prego, può proseguire pubblico ministero?
2: Proprio in relazione a questo, io volevo chiedere, allora, lei dice si parlava in maniera generale con Diglio, non della situazione specifica, ho capito bene, ha detto questo, le 4 ore d'inferno per loro, detenuti ammaccati, non ho capito, non si parlava della situazione di Santa Maria?
0: Sì, ho detto prima, si parlava della situazione di Santa Maria, l'inferno era relativo al fatto che c'era stata
2: un'operazione. No, ho capito, quindi stavate parlando di Santa Maria.
0: Ma non certo era Diglio quello, Diglio era l'altro messaggio.
2: No, no, questi sono di Diglio.
0: No, l'inferno
2: ah no, mi scusi, no, quelli sono, abbiamo ripreso il reparto, ha ragione. E lei a un certo punto dice: anche il personale mi è sembrato sollevato.

0: lo dice a Dio, sollevato sì. Per cosa?
1: Ma perché la sera prima non era stata fatta nessuna operazione di bonifica, erano stati lasciati all'interno della sezione.
0: Ma stiamo parlando del messaggio del 7, dopo l'operazione del 7, sì. Lei dice a Dio, il personale mi sembra sollevato.
1: Il 5 sera, quando c'è stato il primo barricamento, il personale lamentava proprio il fatto di non essere intervenuti a bonificare un reparto dove c'erano degli effetti e degli oggetti ad offendere, lamentavano il fatto che c'erano questi detenuti che si erano proposti, non so, per fare questa mediazione, per cui loro ritenevano che erano delle cose pericolose all'interno del reparto, anche per l'incolumità del personale che ci lavorava, quindi sollevato in questo senso, perché è stata fatta un'operazione, i detenuti che erano quelli individuati come facinorosi erano stati spostati dal reparto, avevano chiesto il trasferimento per questi detenuti. Quindi mi sembrava sollevato per quello, non per altro.
0: Quindi il personale era sollevato perché questi detenuti erano stati trasferiti.
1: Ma per la situazione complessiva, non per
0: solamente. E sente, quando lei scrive ripristinata la legalità a Santa Maria, lo scrive a più persone.
1: Ripristinata in questo senso qua, che è stata effettuata un'operazione che forse andava
0: effettuata prima. E come è stata ripristinata la legalità a Santa Maria, mi perdoni? Come l'avete ripristinata, visto che lei ha assistito a scene di violenza e si è assunto anche le sue responsabilità? Dopo quello che ha visto, può mandare un messaggio e dire è stata ripristinata la legalità a Santa Maria?
1: Ma era sempre legato all'operazione complessiva.
0: E l'operazione complessiva ha avuto un esito positivo? Cioè, tanto che è un esito che le porta a dire è stata ripristinata la legalità?
1: No, ma legalità io l'ho intesa in quel senso, individuati quelli che erano stati i promotori delle proteste del giorno prima, era stata fatta un'operazione di bonifica, poi altri dettagli io non...
0: Ma non è stata fatta un'operazione di bonifica, mi perdoni.
1: In che senso?
0: Cioè è stata fatta un'operazione di bonifica quel giorno, o è stato fatto anche altro?
1: Quello è.
0: E quell'altro è il modo vostro di ripristinare la legalità, perché lei invia messaggi
1: quella
0: a tante persone.
1: Quella è un'operazione di perquisizione, poi sono successe altre cose in progress, purtroppo, che non sarebbero dovute succedere, però l'operazione era quella di ripristinare l'agibilità.
0: Era quella
1: del
0: di ripristinare
1: reparto.
0: Il dopo? All'inizio era lo scopo era ripristinare la legalità, dopo?
1: Dopo io
0: l'esito?
1: Allora, le ripeto, io ho conoscenza solamente del mio vissuto, le altre cose le ho viste dai video, come le hanno viste tutti quanti gli altri.
0: Abbiamo visto qual è però il suo vissuto, l'abbiamo visto insieme alla scorsa udienza, lei era presente, quello
1: sì.
0: È la modalità che utilizzate
1: no,
0: per ripristinare la
1: No, non è quella la modalità,
0: legalità.
1: Assolutamente no, non era mai successo.
0: E quindi
1: in
0: come
1: altri
0: mai
1: contesti...
0: manda tanti messaggi dello stesso, identico contenuto? Lo manda alla Niccoli, se vuole glieli cerco, lo manda a tante persone.
1: Sì, sì, ma io facevo riferimento solo a questo. Poi altre cose che sono successe, non erano successe in passato, non sono successe in futuro, non doveva succedere. C'è stata una perdita di controllo ad un certo punto dell'operazione.
0: A un certo punto lei dice a Diglio, alle 7.23.57, manda un messaggio riferendosi... A Manganelli e dice i suoi ci hanno fatto un applauso.
1: Sì.
0: Che voleva dire con questo messaggio?
1: Ma quella era semplicemente per la vicinanza dimostrata e per il fatto che ogni volta che c'era stata un'emergenza il personale si era
0: portato. Semplicemente per il supporto dato da Secondigliano,
1: ma
0: dal
1: il supporto non era solamente legato al 5 a 6, ma anche ad altre giornate in cui c'erano state insomma segnalate delle criticità.
0: Quindi l'applauso era per tutto quello che stavate facendo in quel periodo, non per quello che è stato fatto il 6,
1: no? No, no, ma era solamente un segnale di vicinanza e basta.
0: Lei i giorni successivi ha commentato con gli agenti che hanno partecipato alle operazioni di perquisizione del suo gruppo quello che era avvenuto, cioè anche come sono andate le operazioni, del buon esito delle operazioni, visto che... è stata ripristinata la legalità, dico, ha fatto
1: no,
0: i complimenti
1: io...
0: al suo gruppo perché ha partecipato in questo modo alle
1: no,
0: operazioni.
1: Io non ho commentato, io gli unici, le uniche indicazioni che ho avuto sono state quelle di Pavone, perché poi nei giorni successivi mi sono dedicato ad altro, poi quello è personale che comunque viene impiegato in servizi esterni, quindi non avevo neppure la possibilità di incontrarli.
0: Lei ha avuto i complimenti per come ha diretto l'operazione dai suoi uomini?
1: No,
0: no. È una domanda. Lei ha avuto complimenti da qualcuno per come...
1: No, io ricordo di un messaggio...
0: È stato ringraziato soltanto da Manganelli per quello che ha fatto. Guarda, comandante, lei ha mandato un sacco di messaggi, sì. Ma dopo ha avuto qualche messaggio di...
2: Se lo ricorda, di... Sì.
1: Non ne ho ricordo.
0: Non se lo ricordo. Un'ultima cosa per quanto riguarda me. Lei sa che successivamente ai fatti, quindi poi anche all'ordinanza, c'è stato un sequestro di telefoni degli, sì, agenti che fanno parte facevano parte del gruppo di supporto o comunque del NOTP di Secondigliano?
1: Delle notti più.
2: Del sequestro dei telefoni, a ricordo, comandante?
1: Il mio sì.
0: No, di agenti che facevano, che all'epoca hanno partecipato, che facevano parte al gruppo del NOTP.
1: No, questo o
0: del
1: gruppo,
0: non ha saputo, questo, no. Non è a conoscenza di questo dato?
1: No.

0: Lei, rispetto a quest'ultima domanda, sa che sono stati mandati a giudizio agenti del suo gruppo di Secondigliano per gli stessi fatti?
1: Questo lo so.
0: Quindi
1: sì.
0: In quel momento poi ha saputo che erano stati sequestrati i cellulari?
2: No, in realtà io ha detto che non ha ricordo di questa circostanza.
1: No, ma non ero più, non ero più al nucleo quando è successa questa cosa.
0: Però sa del rinvio a giudizio degli agenti?
1: Io l'ho letto sui giornali, ho letto.
0: Vabbè, io allo stato non
3: domanda. Sì, dottor Mirida, scusami, dunque, per comprendere, lei esce la sera, quindi verso che ora? Dopo le 8:20?
1: Sì, dopo le 20, sì.
3: Dopo le 20, e dopo che fa?
1: Rientro al nucleo a Secondigliano.
3: Eh?
1: Rientro al nucleo a Secondigliano.
3: Ho capito, rientra al nucleo e va a dormire, cosa fa? Come occupa il tempo poi?
1: No, e poi sono andato a casa.
3: Andato a casa, ok. Senta, mi parlava del 7, che succede il 7? Ancora, diciamo, lei ha anticipato che vi incontrate.
1: Sì.
3: Come avviene l'incontro, cioè come avviene il contatto? Lei il 7 aprile che cosa doveva prestare servizio?
1: Sì,
3: all'UST?
1: Sì. Sì, io passo dal nucleo la mattina e poi prima di andare all'UST mi dirigo al provveditorato.
3: Sì.
1: E insomma racconto quello che...
3: Vada per ordine, si reca al provveditorato e ricorda se ha avuto un messaggio da Gennaro Perrotta, una persona così... Così
1: sì,
3: indicata.
1: Che mi chiedeva se sarei passato all'UST, all'ufficio.
3: Chi è Gennaro Perrotta?
1: È un ispettore che lavorava all'UST, agli uffici dell'UST.
3: E scrive che ha necessità di parlarle,
1: sì.
3: Di cosa?
1: Guardi, non ricordo, questioni di ufficio, in quel periodo ci occupavamo insomma di tante cose.
3: Quindi non è legato ai fatti,
1: no.
3: Ho capito. Alle 12:02 lei chiede... a Fullone se riesce a passare, giusto?
1: Sì.
3: Sì. E quindi ancora non l'aveva incontrato?
1: No, l'avevo già incontrato prima, perché io mi dirigo prima al provveditorato e poi vado all'UST.
2: L'incontro di cui ci ha parlato prima,
1: sì.
2: Era l'incontro con...
1: Sì.
3: E mi scusi, quindi quando chiede a Fullone dove se riesce a passare, passare dove?
1: Doveva passare all'UST perché c'era programmato il giorno prima un intervento per l'insediamento ufficiale come direttore dell'UST che poi era stato rinviato.
3: E quindi l'aveva già incontrato invece presso l'ufficio del provveditorato?
1: Sì.
3: Allora mi dica come avviene l'incontro?
1: Siamo incontrati nell'ufficio, eravamo presenti con l'ispettore Sanchez e anche la dottoressa Cher. Io gli raccontai insomma quello che era successo la sera.
3: È una sua iniziativa quella.
4: Certo. Scusa, certo. Che aspetti, avvocato Migliaccio, per il verbale, chiedo scusa se interrompo l'esame, però volevo comprendere il giorno 6, non il giorno 7 aprile.
3: 7, parliamo del 7.
4: Sta parlando
2: in premessa
4: del
2: 7.
4: Ok,
2: sì,
4: grazie.
2: Sì, l'aveva detto.
3: Sì,
2: quindi questo incontro come avviene? Su
3: allora,
2: iniziativa?
3: Scusi, lei è, cioè, viene convocato oppure va lei spontaneamente? Come accade?
1: No, vado io spontaneamente, non vengo convocato. Vado io spontaneamente e riferisco quello che era successo la sera prima ed aggiungo di aver assistito ad episodi dove qualcuno aveva perso il controllo, alcuni detenuti erano stati colpiti, che avrei comunque dovuto prendere delle determinazioni che non ho preso.
3: Me lo spieghi bene, scusi.
1: Che avrei dovuto denunciare dei fatti ai quali avevo assistito.
3: Quindi disse questo. Mi spiega mi dice la reazione delle persone che ha di fronte? La reazione dice
1: al
3: queste cose?
1: No, al momento dal carcere comunque non erano arrivate indicazioni e mi dissero semplicemente di attendere e vedere quello che avrebbero scritto dal carcere.
3: La reazione delle persone quando Fullone, Sanchez e Acerra lei racconta che ci sono stati episodi di violenza. Esattamente che dice episodi di violenza, cioè parole testuali, se riesce a ricordarlo.
1: No, io le parole testuali non le ricordo, ricordo semplicemente che mi dissero ma a noi nessuno ha comunicato niente,
3: E glielo sta comunicando lei? Sto comunicando
1: sì,
3: io.
1: E quindi presumo che si fossero già sentiti anche con il direttore e il comandante. Io lo stavo comunicando io, la reazione fu quella di stupore, per quello che poi dissero, vediamo anche dal carcere quello che ci scrivono.
3: Quindi tutti e tre stupiti?
1: Sì.
3: Sì.
1: Lo stavano apprendendo da me per la prima volta.
3: Chi dice vediamo dal carcere quello che ci scrivono?
1: Il provveditore.
3: Acerra dice qualcosa?
1: No, non ricordo.
3: No. Non ricordo. C'è che concentrarsi, se riesce. Acerra, oltre allo stupore, come lo presenta? Alzando gli occhi al cielo, dice, no mamma mia, cioè, per capirci, che vuol dire stupore?
1: No.
3: E che mi spieghi, stupore, come?
1: Stupore rispetto al fatto che a loro non erano arrivate queste indicazioni dal carcere, quindi si erano sentiti col direttore, col comandante, nessuno aveva segnalato niente, io ero il primo che stava...
2: Rappresentando
1: scusi, questo tipo di dinamica.
3: Ok, quindi lo stupore è legato a nessuno gli ha detto niente, ma lei gliel'ha detto che non aveva visto il direttore e non aveva visto manco Manganelli?
1: Sì, io dissi che quando era arrivato avevo incontrato Manganelli all'interno del suo ufficio dove avevo incontrato Rubino, mi avevano chiesto dei trasferimenti, mi avevano raccontato che era stato necessario utilizzare l'uso della forza, sempre
3: quello che ha detto lei all'inizio.
1: Sì, questo gliel'ho rappresentato.
3: Sì, diciamo, io non mi ricordo nella prima udienza che lei abbia detto in relazione al primo incontro delle ore circa 16:30 che le avessero detto che c'erano stati l'uso della forza. Non mi ricordo io, sbaglio io forse.
1: No, mi sembra.
3: Quindi gliel'ha detto subito che alle 16:30 già c'era stato l'uso della forza. Sì. Ho capito. E quindi praticamente vediamo cosa scrivono, dice Fullone.
1: Sì, vediamo cosa comunicano dal carcere, perché evidentemente non era ancora arrivato nessun tipo di segnalazione.
3: E sempre per capire, no? Nel senso, vorrei comprendere veramente questa dinamica. La Cerra che dice qualcosa? Parla solo Fullone e gli altri due zitti?
1: Guardi, no, non, io la Cerra non ricordo, insomma, che cosa abbia detto. Ora nello specifico non ho idea. Cioè,
3: e in relazione a questa frase che vuol dire tutto e niente, vediamo cosa scrivono, cosa ci comunicano al carcere. È stato aggiunto qualcosina? Lei ha compreso che se non scrivevano al carcere doveva scrivere lei? Poi ha detto di che faccio devo scrivere, che faccio, te l'ho detto a voce, come ci comportiamo, mi sto zitto, è meglio star zitto, non di niente a nessuno, non lo so, proprio, capisci?
1: No,
3: stiamo parlando di una situazione,
1: guardi,
3: allora, io sto ascoltando,
1: sì.
3: Abbiamo tutti molta pazienza, ho letto i messaggi che lei manda e le assicuro che nessun umano può interpretarli come lo sta dicendo lei, io lo
2: pubblico
3: dico
2: ministero,
3: apertamente,
2: pubblico
3: Presidente
2: ministero.
3: Mi scappa,
2: pubblico ministero, allora ho fatto un intervento nemmeno 10 minuti fa, proprio per diciamo contestualizzare e dare un avvertimento nel senso dell'imputato, per essere più pertinente ad una coerenza del racconto, eccetera. Quindi l'avvertimento l'ha fatto la Presidenza e quindi io la prego
3: di fermarsi.
2: Procedere con le sue domande, recepisca le risposte, è stato già ampiamente Presidente. Avvertito dalla Presidenza. Quindi,
3: allora, rispetto a questa dinamica, può spiegare il colloquio, cosa ha compreso univocamente dal colloquio che avete avuto in quell'occasione la mattina?
1: Ma compreso chi?
3: È lei.
2: No,
3: lei.
2: Chiedo scusa un attimo, mi inserisco io, lei. Perché lei in premessa dice io avrei dovuto denunciare, non avevo denunciato.
1: Sì.
2: Cioè cerchiamo di finire perlomeno le frasi, no?
1: Sì.
2: Quindi lei va lì con questa idea, devo denunciare.
1: No, io vado lì.
2: Avrei dovuto denunciare. Siccome uno può denunciare anche il giorno dopo,
1: sì,
2: no? Non è che era scaduto il tempo,
1: sì.
2: Quindi questo era il suo input. Dopodiché, quindi qual è l'evoluzione? Se ce la vuole spiegare.
1: No, ma l'evoluzione,
2: diciamo, in un senso,
1: l'evoluzione è che non l'avevo fatto il giorno prima, non l'ho fatto il giorno dopo, non mi sentivo di farlo in una situazione dove avrei dovuto denunciare tutto il personale presente perché non ero stato in grado di riconoscere e identificare quelli che si erano.
2: Quindi il discorso che si fa, che lei fa con Fullone, aspettiamo che il carcere che cosa ha mandato o non ha mandato, che cosa vuole dire questo discorso? Se non ci mandano niente, non facciamo niente, Qual era il, cosa c'entra? Da, diciamo, non vedo il nesso tra il suo obbligo di denuncia e quello che vi arriva dal carcere, visto che lei dice per, queste due cose in sequenza.
1: Per capire
2: se
1: anche...
2: ce lo dice in modo esplicito, no, così
1: no,
2: lo capiamo.
1: No, ma per capire anche le dinamiche che erano successe prima e se ci fossero stati anche prima degli episodi che avevano coinvolto detenuti e personale, cioè era legato a quello, cioè alla ricostruzione complessiva di tutto quello che era successo.
2: Quindi non
1: visto
2: escludeva
1: che la
2: il tema... del dovrei denunciare?
1: No, il tema dovrei denunciare era un fatto mio personale che non ho fatto e mi sono assunto la responsabilità di non farlo e l'ho esplicitata ai presenti.
2: Quindi invece l'attesa di queste eventuali relazioni dal carcere
1: era per ricostruire le dinamiche
2: quadro...
1: che si erano verificate là dove non ero
2: quindi,
1: io presente.
2: Diciamo, non era strettamente collegato alla sua, diciamo, sensibilità a dire dovrei denunciare, non me ne
1: no,
2: sento.
1: No.
2: Quindi lei in questo colloquio che cosa fa sostanzialmente? Esterna questo, questa sua crisi di coscienza, chiamiamola
1: sì.
2: così, e si chiude lì con l'idea di dire io dovrei denunciare, ma non me la sento di denunciare, punto.
1: Sì.
2: Questo è il tema.
1: Sì.
2: E rispetto a questo approfondimento istruttorio che si sarebbe potuto fare per evitare questa, lei dice non sono in grado di identificare.
1: Sì.
2: Quindi il suo poi non voglio denunciare perché non sono in grado di identificare.
1: No, era una mia presa di coscienza, Presidente.
2: Quindi rispetto anche, non mi importa di identificare perché io comunque non denuncerei.
1: Quella era una mia presa di coscienza in quel momento.
2: Cioè
1: sì.
2: Lei comunque dice inutile che metto a guardare le telecamere.
1: No, no, ma le telecamere non le avrei dovute guardare io. Cioè non...
2: No, l'ha detto lei prima rispondendo al pubblico ministero che in casi del genere... si aprono delle procedure volte all'identificazione.
1: Sì.
2: Io guardi, le ripeto, io sto alle sue risposte
1: sì.
2: e cerco di dare una coerenza
1: sì.
2: che certe volte mi manca in certi passaggi. Quindi, lei l'ha detto prima che ci sono delle attività, diciamo, investigative interne da compiere
1: sì.
2: per vedere quali sono queste attività?
1: Le attività investigative si fanno poi sulla base di relazioni, denunce interne che vengono fatte e vengono approfondite attraverso l'acquisizione della documentazione, dei referti, delle relazioni di servizio, eventualmente della visione dei filmati.
2: Quindi mi faccia capire il suo stato d'animo che dice io dovrei ma non intendo farlo,
1: sì.
2: è diciamo una risoluzione finale, quindi lei... non ritiene che sia opportuno, necessario, perché prima sempre
1: no,
2: lei rispondendo alle domande ha detto visto che non ero in grado di identificare, avrei dovuto denunciare tutti.
1: Sì.
2: E ho ritenuto di non farlo.
1: Sì.
2: Ma siccome un margine per l'identificazione esisteva
1: sì.
2: e lei ha ritenuto di non praticare quella strada, è corretto?
1: Sì.
2: La decisione quindi di non denunciare prescindeva dal tema... dovrei denunciare tutti.
1: Sì.
2: Decide scientemente di non
1: sì.
2: denunciare nessuno.
1: Sì.
2: Ah, prende questo tipo di decisione. Prego, pubblico ministero.
3: Mi scusi. Mi scusi, Santa, per capire bene, lei gliel'ha detto apertamente, io non denuncerò nessuno, non farò nessuna relazione su questo
1: sì.
3: tema. Apertamente. A quando gliel'ha detto apertamente ai tre presenti, oltre alla frase vediamo come scrivono, cosa scrive Santa Maria, cosa le hanno detto rispetto alla sua
2: che però,
3: considerazione?
2: Da quello che lei dice vediamo cosa scrivono a Santa Maria c'entra relativamente,
1: sì.
2: col,
1: certo.
2: perché appunto quando lei risponde vediamo cosa dice Santa Maria, sembrerebbe che ci sia un qualche forma di collegamento.
1: Allora, vediamo che scrive Santa Maria per ricostruire tutta l'intera dinamica. Io avevo solamente una parte di conoscenza di quello che era successo, quindi era riferito a quello, ricostruire l'intera dinamica di quello che era successo ed eventualmente poi operare accertamenti su quello che avrebbero relazionato o notiziato.
3: Questo, scusi, glielo dicono testuale, quello che sta dicendo lei lo dicono loro? Chi in particolare o è una sua deduzione?
1: No, è una mia deduzione.
3: Quindi lasci stare, allora le sue lasci stare le sue deduzioni.
2: Va bene, ma questo poi è tema
3: allora,
2: di valutazione.
3: Allora, cosa le rispondono? Solo questo, vediamo che scrive Santa Maria. Cioè
1: sì, solo questo, perché da Santa Maria non erano arrivate ancora indicazioni rispetto a quello che era successo la sera prima.
3: Quindi teoricamente, scusi, sempre per capire, lei, se scrivevano una cosa, lei che cosa avrebbe dovuto fare? O se non scrivevano, cosa doveva fare lei? Oppure lei aveva detto, tanto io non scrivo, quindi non mi frega niente qualsiasi cosa accade. Vorrei capire veramente, perché non riesco a seguirla. Cioè, è proprio difficile, cerchi di far capire la dinamica reale.
1: Io ho detto che mi ero assunto delle responsabilità di parte mia. E avevo detto che il mio intento era quello di non denunciare rispetto a quello a cui avevo assistito.
2: Scusi, comandante, quando uno si assume le responsabilità, sì. No? Quando le dice io mi sono assunto le responsabilità, ne paga le conseguenze.
1: Certo.
2: Quindi lei si stava sostanzialmente consegnando al suo superiore.
1: Sì.
2: Prego.
3: E senta, sempre per comprendere, si ha detto ai presenti che lei non era intervenuto per evitare le violenze nel momento in cui si stavano realizzando, consumando?
1: No, io ho detto semplicemente di aver assistito ad episodi di violenza, nello specifico non ho detto se era intervenuto, non era intervenuto o dove era intervenuto.
3: Ok, nessuno le ha fatto delle domande su questo tema?
1: No.
3: No. E poi come finisce questa, che altro succede durante questo incontro?
1: No, poi l'incontro ad un certo punto si è chiuso e insomma io sono andato via.
3: È andato via. E vi parlate anche dei trasferimenti ancora una volta in questo incontro oppure no?
1: No, dei trasferimenti credo che poi sono stati investiti successivamente, durante l'arco della giornata. Perché poi ne abbiamo parlato anche con l'Istituto di Santa Maria.
2: È stato investito successivamente?
1: Sì.
3: Sempre durante la giornata?
1: Sì.
3: Ho capito. E senta, rispetto a ciò che era accaduto, Fullone le chiede qualcosa in quell'occasione? Prende atto. Cioè, mi immagino questa scena da come sta raccontando. Cerchi di farci capire la dinamica. Prende atto, arrivederci, o le chiede, dice qualcosa, oltre a dire vediamo che scrivono da Santa Maria?
1: No, mi dice semplicemente di relazionare su quello che era stato l'intervento della sera prima. Logicamente io ho messo la parte in cui insomma avevo partecipato, avevo insomma assistito agli episodi di violenza.
3: Dico, chi le dice di relazionare su quello che era accaduto il giorno prima?
1: Il provveditore dice, comincia a fare una relazione, logicamente io ho omesso tutta la parte che gli avevo anticipato.
3: Quindi le dice, comincia a fare una relazione, sì. Questa è già una cosa in più rispetto a quello che ha detto prima. Allora, comincia a fare una relazione, questo glielo dice dopo che lei dice che tanto non vuole denunciare?
1: Sì, okay. Ma io infatti non avevo relazionato proprio perché insomma c'avevo questa
3: e quando
1: questa
3: dice,
1: mia idea.
3: Inizia a fare relazione. Mi scusi, sempre per comprendere, la lascia libera di scrivere la relazione che vuole o
2: cioè
3: prende atto che la relazione sarà a monca? Non
2: so. Questa parte, quando si dà indicazioni sulla relazione, cerchiamo di dare un senso a
1: dottore, già mi ero assunto la responsabilità
2: che lei sta rendendo, se no veramente sembra.
1: Già mi ero assunto la responsabilità di non. E quindi io sulla relazione scrivo semplicemente quello che mi avevano riferito la sera prima quando ero arrivato e sull'intervento che avevano operato. Ho omesso tutta la parte che mi riguardava.
3: Okay. Allora torniamo un attimo indietro. Lasci stare quello che scrive dopo.
2: Facciamo le domande chiaramente, perché sennò veramente ne esce un discorso che non ha un senso logico, almeno la logica, preserviamola.
3: Prima di scrivere la relazione, dice faccia la relazione. La relazione già diceva cosa doveva scrivere lei. Non lo so,
2: cioè gli vengono date delle indicazioni
1: no,
2: sul
1: assolutamente.
2: Contenuto di questa relazione?
1: No, sulla relazione io ho scritto quello che mi avevano riferito all'atto del mio arrivo.
2: Allora, senta, comandante, ma veramente per dare un senso compiuto, cioè io non vorrei fare domande che ha, però se no veramente non ha un senso. Lei dice, io rappresento la mia omissione, la denuncia, eccetera. Come si passa a dire, allora facciamo la relazione, questa parte non c'è dentro, è un tema che viene concordato? Quando lei dice io non faccio la denuncia, che cosa le viene detto? Non fa niente, non ti preoccupare, cioè questo è il tema.
1: No.
2: Se no sembra che, diciamo, non lo so, ecco,
1: no.
2: Diciamo, sembra
1: allora,
2: di assistere a qualcosa di surreale. Ci
3: integro,
2: spieghi quello che vuole dire.
3: Integro, anticipato nel momento in cui avrebbe fatto per l'elezione anticipato che avrebbe omesso tutta questa parte.
1: Certo, ma quello già avevo detto che non avevo...
2: Ce l'espliciti, se no non si capisce.
1: Io ho detto che avrei fatto la relazione omettendo quella parte dove avrei poi dovuto denunciare degli episodi ai quali io avevo assistito e per i quali non intendevo denunciare.
2: Che le viene detto a questo proposito?
1: No, me ne assumo la responsabilità e me ne sono assunto la responsabilità.
2: Cioè, lei solo, quindi nel silenzio generale le dice questo?
1: Ma sicuramente poi sarebbero arrivate... integrazioni dal carcere, denunce e quant'altro, e poi comunque insomma si
2: cioè il tema era se arrivava la denuncia dal carcere l'integrazione e veniva fuori che c'erano stati questi episodi, c'era questo rischio, si sarebbe dovuto integrare questa parte, quindi il tema è lo facciamo emergere solo se qualcun altro lo fa emergere. Ma ci deve far capire, se no viene questo discorso sboconcellato che non si capisce.
1: Al momento non c'erano indicazioni in tal senso, non erano arrivate ancora integrazioni,
2: quindi
1: non erano arrivate comunicazioni.
2: Non metterla noi in mezzo questa situazione per il momento. Aspettiamo e vediamo. Andiamo avanti.
3: È stato consigliato in questo senso?
1: No.
3: Senta, si pose la questione durante questo incontro del fatto che la perquisizione era stata disposta dal provveditore? Si preoccupò il provveditore del fatto che era disposto lui la perquisizione?
1: Ma il provveditore aveva disposto la perquisizione il giorno prima, quindi coscientemente, insomma, non...
3: Si preoccupò, visto che lei le disse al provveditore che c'erano state queste violenze, si preoccupò il provveditore del fatto che aveva disposto una perquisizione che poi era stata eseguita in un modo violento?
2: Se lei colse questo nesso tra quella che era stata questa degenerazione e l'ordine dato...
1: Sicuramente il provveditore era insomma preoccupato per quello che gli avevo riferito, però non aveva ancora elementi concreti tranne quello che gli avevo riferito io.
3: Ho capito. Per quanto riguarda... Lei già ha detto la scorsa udienza che le era sostanzialmente indifferente il fatto che le telecamere funzionassero o meno. Ha già detto questo, non si pose proprio il problema. Nell'occasione del 7, in cui diciamo, abbiamo la Cerra, Sanchez, comandante del NIR, vice comandante del NIR Sanchez, Fullone provveditore, lei comandante, si pose il problema del fatto che potevano esserci registrazioni?
1: Ma sicuramente le registrazioni...
3: Sicuramente ne avete parlato? Visto il discorso che ha fatto che normalmente si prendono le registrazioni?
1: Sì, ma l'impianto di videosorveglianza sta là per quello, voglio dire.
2: No, chiedo scusa, anche qui per la logica, comandante. Sì. Allora, visto che lei ha raccontato questa scena dicendo... Vediamo se da Santa Maria relazionano su queste le denunce, come ha detto lei. A quel punto vedremo se integrare, cioè da un punto di vista logico, la telecamera, la visione della telecamera sotto il profilo poi dell'obbligo di denuncia che lei aveva, no, è il primo elemento, quindi qual è l'approccio mentale, lasciamo perdere la relazione che arriva da Santa Maria, lì ci sono le telecamere, quindi rispetto all'emergenza telecamera, il suo ragionamento in che termini si pone?
1: Nei termini che poi avrebbero fatto degli accertamenti per tramite il sistema di videosorveglianza per cercare di risalire.
2: E quindi era matematico che usciva fuori questa cosa?
1: Ma era matematico che usciva fuori.
2: Ma lei nel momento in cui dice io non denuncio, a meno che non esca fuori da altra parte, cioè come si rapporta col tema... telecamera, cioè questo è il
1: Presidente,
2: non vedo il nesso, la logica anche in questo.
1: Ma il tema denuncia non era legato solo alla telecamera, il tema denuncia poteva essere legato a tante cose, come poi è successo, cioè detenuti che denunciano per il tramite degli avvocati se ci sono stati dei pestaggi, oppure per il tramite del garante, oppure per il tramite del magistrato di sorveglianza, cioè
2: però,
1: dire,
2: scusi,
1: i canali erano tanti.
2: Sempre per seguire passo passo. Lei va all'incontro, dice questa cosa, sostanzialmente viene fuori, vediamo se cosa scrivono da Santa Maria, se non esce niente non scrivere niente. Quindi questa era la posizione, no?
1: Sì.
2: Come si concilia questa posizione con la consapevolezza, la certezza dell'esistenza delle telecamere. Come poteva non uscire niente fuori, visto che c'erano le telecamere? Mentre la denuncia eventuale, la relazione da Santa Maria eventuale, le telecamere, per quello che ha detto lei, sì, a meno che oggi non voglia dire una cosa parzialmente diversa sulle telecamere, cioè le telecamere erano certe, quindi sì, come si concilia quella posizione, non facciamo niente finché non emerge Aliunde, con la consapevolezza che è tutto registrato?
1: Ma io ho detto, rispetto alle telecamere che sarebbero dovute essere acquisite dall'istituto per iniziare un'attività che poi sarebbe stata portata a conoscenza del provveditorato, cioè il discorso delle camere doveva partire dall'istituto e quindi l'istituto avrebbe per primo dovuto segnalare al provveditorato se c'erano state delle anomalie, non era ancora...
2: Non era ancora avvenuto questo,
1: non era ancora il provveditorato.
2: Quindi in qualche modo c'era da parte vostra un'aspettativa, una speranza,
1: ma
2: che questo non accadesse, comandante? Quindi era solo questione di tempo.
1: Sì, il discorso, vediamo che cosa scrive Santa Maria, era legato a quello, vediamo Santa Maria se fa degli accertamenti e ci mette a conoscenza di altro.
2: E a quel punto la sua denuncia non sarebbe stata... A quel punto, se fosse accaduto tutto questo, lei avrebbe dovuto dire sì, cioè, oppure lei era così votato, voleva comunque... Non capisco l'atteggiamento, ma io mi sono assunto
1: la responsabilità dall'inizio, quindi era una cosa che una volta che mi sono consegnato ai miei superiori, una volta che ho rappresentato che comunque... non avevo operato nel modo corretto, cioè io già mi ero consegnato ai miei superiori, quindi mi aspettavo anche che prendessero dei provvedimenti nei miei confronti.
2: Invece c'è questo attendismo, diciamo, sì, attendiamo, ma non che, diciamo, era solo quindi un'attesa fine a se stessa, vediamo che succede.
1: Sì.
2: Prego.
3: Mi scusi, mi fa capire perché lei... anche immagino saputo e sentito cosa hanno detto le varie imputate in questo processo, mi fa capire che devo comprenderlo, qual è il motivo per cui lei tra virgolette racconta queste violenze consegnandosi dai suoi superiori, perché sceglie di fare questo?
1: È stata una scelta mia consapevole.
3: Perché anziché mentire ai suoi superiori dicendo che era andato tutto bene ha scelto di raccontare le sue responsabilità ai suoi superiori, anche per comprendere la bontà della sua attendibilità di quello che lei dice, rispetto a quello che dicono gli altri, capisce?
1: Ma come ho raccontato prima, sicuramente in un modo o nell'altro sarebbe venuto fuori quello che era successo, sempre per quanto riguarda il mio vissuto, che ci sarebbe sicuramente stata qualche denuncia da parte di qualche detenuto per il tramite dell'avvocato, per il tramite dell'ufficio PG, per il tramite della matricola, per il tramite del magistrato di sorveglianza. I canali erano tanti, quindi in un modo o nell'altro...
3: anticipato quello che lei comunque sarebbe, era sicuro che sarebbe in qualche modo uscito.
1: Sì, quello che poi è successo sostanzialmente.
3: Sì, quindi ha fatto questa anticipazione e questa è una spiegazione. Senta, ma... sempre scusi, io cerco di arrivare a qualche dettaglio in più se riesce a darcelo, ma la Cerra rispetto a questo, quello che lei ha detto, cioè, lei ha parlato solo di stupore generalizzato, mi spiega, è stata zitta, ha detto qualcosa?
1: Cioè... No, la Cerra poi ha preso anche contatti con l'istituto per reperire la documentazione e capire effettivamente quello che era successo. Poi,
3: per capire quello che era successo o per capire come era documentato da parte del carcere ciò che era accaduto?
1: Come era documentato quello che era accaduto.
3: Quindi, e qual era? Cioè, allora, ha detto qualcosa in quell'occasione, nell'incontro? Andiamo per ordine.
1: No, io in quell'occasione no, però nei giorni successivi anche lei si è messa in contatto con l'istituto per capire come stavano documentando.
3: Che cosa sa del fatto che la Cerra nei giorni successivi si è messa in contatto con l'istituto? È stata una cosa per gradi, se mi può dare un'indicazione?
1: No, mi ricordo che ci fu una riunione al provveditorato dove eravamo presenti tutti e quattro, sempre con l'ispettore Sanchez, il provveditore Lacerra. La documentazione dei fatti tardava ad arrivare, quindi non c'erano ancora dei riscontri, e il provveditore diede mandato alla Cerra di contattare l'istituto, mi sembra dopo aver parlato anche con la direttrice Parenti, e di reperire tutta la documentazione ricostruttiva di quello che era successo il 6.
3: Sì, questo incontro quando avviene?
1: Mi sembra il 9 mattina.
3: Cioè il 9 mattina, mi scusi, prima che lei va a Santa Maria Capovetere a vedere i video?
1: Sì.
3: Oh, ho capito. E quindi il 9 mattina c'è questo incontro voi quattro.
1: Sì.
3: E siccome erano passati il 7 e l'8, già sì, due giorni, che era successo nei giorni precedenti a questo incontro?
1: Allora ricordo che
3: il 7 sicuramente c'è la notizia sull'ANSA del sì, fatto che ci sono sì, possibili violenze consumate in carcere il 6, si ricordano?
1: Sì, quello okay, me lo ricordo.
3: No. Poi, che altro succede? Rispetto prima del 9?
1: Poi il 7, vabbè, mi sembra che questo sia suola, insomma, la prima notizia che esce sull'ANSA è una dichiarazione del provveditore che faceva riferimento un po' in generale a quella che era la situazione del Covid, dei disordini che c'erano stati, e poi... Sì. Cioè, l'8 invece ci furono degli episodi che ci tennero impegnati su Napoli, perché ci fu una manifestazione al carcere di Poggio Reale con un gruppo di familiari che poi si portarono presso il tribunale. Io ero in contatto l'8 anche con Manganelli per quanto riguardava il discorso della semilibertà, dell'allocazione dei detenuti che erano Covid positivi o sospetti sì, positivi.
3: Lasci stare le cose che mi vengono lasciate, sta ripercorrendo. No, sto ripercorrendo tutte le chat, io sto cercando il tema, sto parlando del tema.
1: Sì.
3: Che cosa, non cosa era successo in generale, cosa era successo sì, tra l'incontro del 7 mattina e il successivo incontro del 9, delle dinamiche che attengono alle preoccupazioni, se ci sono, sulle notizie dei pestaggi.
1: L'8, le notizie?
3: Dei pestaggi.
1: Ah. L'8 c'è quella chat, c'è quell'intervento all'ANSA del provveditore, cioè il 7. L'8 ricordo che ci fu un post del garante dei detenuti che parlava dei pestaggi, e mi sembra che erano allegati anche degli audio.
3: Sì. C'erano le fonti aperte, che c'erano degli audio, delle sì, registrazioni sì, di sì, detenuti non identificati.
1: Sì. Ricordo che mi arrivò rispetto a questa dinamica uno screenshot, qualcosa via WhatsApp, però non sono neppure riuscito a ricostruire da chi mi è arrivato, dove avevano operato da Santa Maria già dei controlli su quei vocali, indicando chi potessero essere i detenuti che erano all'interno di quel vocale, chi era la persona che aveva telefonato, insomma mi girarono questo
3: sì, tutto questo, mi scusi, vi siete incontrati vi sarete incontrati per parlare di questo, non solo in chat o telefonate, immagino.
1: Non ho ricordo di se ci siamo incontrati l'8, sicuramente okay, ci siamo confrontati sì, in qualche altro modo.
3: Vi siete confrontati sull'identità, chi potesse essere la persona della registrazione?
1: No, non ci siamo confrontati con chi, mi scusi.
3: Vi siete confrontati, tra chi vi siete confrontati, lei con?
1: No, io questo è un messaggio che mi era arrivato da Santa Maria, dove mi indicavano i detenuti che loro avrebbero individuato con il numero di celle, il reparto dove erano attualmente detenuti, chi aveva fatto cosa, insomma cose del genere.
3: Cioè i detenuti, cercate di identificare,
1: sì,
3: i detenuti che erano anonimi
1: sì,
3: e che
1: in cui
3: c'erano le, aspetti, in cui c'erano le registrazioni sì, che apparivano, che erano andati su Facebook, come pare,
1: sì,
3: non,
1: sì,
3: non mi ricordo.
1: Sì.
3: Okay. Allora, volevate identificarli. chi eravate a volerli identificare, lei?
1: No, ho detto, no. È un messaggio che mi arriva da Santa
3: Maria. Ho
1: capito,
3: mi ha detto che si è confrontato con su questo messaggio.
1: No, io queste erano cose che comunque condividevo col gruppo, quindi...
3: Allora,
1: sì, con Acer, Fullone e Sanchez. Okay. Cioè,
3: solo nel gruppo o anche di persona o al telefono?
1: Non ricordo di un incontro di persona in quel pomeriggio, cioè in quella giornata dell'otto.
3: Parliamo
1: dell'otto.
3: Okay.
1: No, ma anche perché il messaggio sì. Mi sembra che mi arriva insomma pomeriggio.
3: Una domanda, insomma, nel senso vi confrontate con la chat e non si ricorda di persona.
1: Sì, no, allora, perché mi ricordo che il messaggio è arrivato nel pomeriggio inoltrato, non è arrivato.
3: Faccio una piccola parentesi prima di riprendere il discorso oltre questo. Qual era lo scopo per il quale vi prodigavate? Vi confrontavate per identificare chi potesse essere la persona?
1: No, ma era un messaggio che io avevo ricevuto, non avevo nessun interesse.
3: Come nessun interesse? Allora, se manda sto messaggio di questi di registrazione, a parte che anche per curiosità uno si interessa, insomma, però dico, se manda questo messaggio e volete identificarlo, qual era lo scopo per cui volete identificare la persona che potesse essere colui che aveva fatto la registrazione parlando delle violenze subite in carcere? Qual era lo scopo?
1: No, ma non è... Allora, ripeto, questo è un messaggio che mi arriva e poi io condivido, cioè non era una mia azione diretta ad individuare chi era stato.
2: Vabbè, qui il senso delle domande, cioè lei non aveva interesse a questa vicenda?
1: No, l'interesse era comunque quello di seguire lo sviluppo di quello che stava succedendo poi a Santa Maria,
2: allora,
1: ma non era un interesse diretto.
2: Non era un interesse diretto,
1: no.
2: Però allora aveva l'interesse a seguire.
1: Sì.
2: Diciamo nella sua elaborazione, questa azione dell'identificazione,
1: sì.
2: Che finalità aveva? Qual era? Perché si stava facendo questo? A che lei interessava da seguire, no? Qual era la finalità di questa azione dell'identificazione?
1: Ma io l'ho presa come un fatto di un
2: come
1: messaggio.
2: L'ha presa lei?
1: Sì, un messaggio che mi viene mandato da Santa Maria,
2: sì.
1: Dove la maggior parte del personale che lavorava là era a conoscenza di quello che era successo e stava cercando di identificare chi avesse fatto quelle telefonate e avesse riferito di episodi, quindi anche per verificare se effettivamente erano episodi che vedevano coinvolti quel detenuto piuttosto che un altro.
2: Quindi dice lei, da Santa Maria, dove alla fine, diciamo, quindi a quel momento tutti sapevano quello che era accaduto.
1: Sì.
2: Si stava cercando di identificare gli autori di queste fughe di notizie, chiamiamole
1: sì.
2: Così. Prego, pubblico ministero.
1: Ed erano le notizie che io comunque condividevo anche con gli altri vertici.
3: Le condivideva, devo riformare, a quale scopo? Visto ci sono anche dei messaggi, non l'otto peraltro, l'otto non li ho trovati, ma li cerco meglio. Molto più avanti sono i messaggi, lei ha parlato dell'otto.
1: Sì.
3: Allora... Adesso li cerco meglio, probabilmente può essere che ha ragione lei, visto che l'ha visti, però dico l'otto, quindi qual era, scusi, li condivideva, a che fine?
1: Ma sempre al fine di ricostruire quello che poi era successo il 6,
3: no,
1: cioè...
3: per ricostruire chi era la persona, cioè
2: sì,
3: quello che...
2: Sì, l'ha detto,
1: chi era la persona?
2: L'identificazione delle persone,
1: della persona,
2: autori di queste fughe di notizie, chiamiamole fughe di notizie, diciamo.
3: Sì, e mi scusi, l'avete identificato, chi potesse essere... O comunque avete formulato delle ipotesi?
1: Erano un elenco di detenuti che erano stati indicati come detenuto appartenente al reparto X nella cella Y.
3: Avete formulato quindi delle ipotesi su chi potesse essere questo detenuto?
1: Ma non c'era certezza.
3: No,
1: era
3: delle
1: solamente
3: ascolti, delle ipotesi, ha capito? Non della certezza, avete formulato delle ipotesi? Tizio, potrebbe essere Tizio, potrebbe essere Caio, potrebbe essere Sempronio.
1: Ma c'era scritto nel messaggio.
3: Che cosa?
1: Era Tizio,
3: non mi ricordo,
1: era...
3: non è che posso andare avanti con la ricordamento di questi messaggi.
1: No, ma neppure io.
3: Cioè, se lo ricorda, perché l'otto non lo trovo questo messaggio comunque.
1: No, lo possiamo anche, lo possiamo anche produrre.
3: Sì, dica, mi scusi. Adesso,
2: e quindi chi venne identificato?
1: Per sé, i nominativi non li ricordo.
3: Okay,
1: ricordo forse un...
3: Quindi se avete formulato l'ipotesi
2: forse
3: non si ricorda.
1: Allora, ricordo che il messaggio iniziava dicendo chi ha fatto la telefonata è, mi sembra, la signora Barbarano e ricordo l'ultimo di questo elenco di detenuti che era Zampella, forse c'era Ranieri, Baia, quindi parliamo comunque di detenuti che erano stati trasferiti al reparto Danubio.
3: Mi scusi, soltanto per comprendere, io ricordo che questi messaggi sono molto più in là dell'8, però no, diciamo, no, al 99% sono più là, poi controllo. Sicuro che si tratti di messaggistica che è avvenuta l'8?
1: Io ricordo sì.
3: Sì, ok, va bene, adesso vi verifico, tanto vado avanti cronologicamente, no, non si preoccupi, se è così lo trovo. La domanda successiva è quindi l'8, quindi vi interrogate da questo punto di vista. E,
1: questo mi scusi pubblico ministero, questo, sì, questo è del pomeriggio inoltrato, sera. Cioè,
2: beh, ma questo la difesa, sì, se ha disponibile il messaggio lo può anche, diciamo, rappresentare, sì, in termini oggettivi. Dica al microfono, avvocato De Benedetti.
3: 822-18.
2: Lo può anche leggere nei termini, sì, perché se va a supportare quello che dice l'imputato, diciamo.
3: Allora, io volevo chiederle a questo punto, quindi praticamente vi rivedete a questo punto il
1: 9 mattina.
3: Il 9 mattina. Ok. Allora, facciamo questo piccolo salto, poi torniamo
2: un
3: indietro.
2: Un attimo, prego. Prego. Perché la difesa le rappresenta proprio il contenuto del messaggio a cui fa riferimento.
5: Stiamo parlando del Selbret del comandante Manganelli, 22 dell'8 aprile 2020, delle 22:18. È quello? E quello screenshot Manganelli che viene inviato è uno screenshot in cui c'è fate girare, hanno picchiato i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Tutto è successo perché sono stati trovati 3 detenuti positivi al coronavirus. I detenuti hanno fatto una rivolta per avere tamponi. La rivolta è iniziata dalle 8:30 e finita a mezzanotte. I detenuti sono rientrati nella loro cella alle 3 del mattino mentre stavano dormendo, sono stati picchiati da 400 poliziotti penitenziari con caschi blu e manganelli, hanno proibito ai detenuti di fare le videochiamate per non fare a loro familiari che avevano segni in faccia.
3: Ma questo è un da per le fonti aperte.
5: E questo è il messaggio che viene inviato, lo screenshot che viene inviato.
1: No, ce n'è un altro.
2: No,
1: vabbè, sì.
2: Infatti, un attimo soltanto, sì, non facciamo confusione, sì, sì, perché
1: ce n'è un altro che poi viene inviato.
5: Quello dell'ANS.
3: Alla chat di gruppo.
1: No, no. No, è un messaggio che poi condivido anche con Diglio, lo screenshot dove...
3: lo screenshot, no, con Diglio.
1: Sì, quello.
3: Scusi,
1: con tutto l'elenco.
3: Ma lo condivide anche con la chat di gruppo coronavirus? Oppure con Fullone autonomamente, oppure con la Cerro, oppure con Santos?
1: No, no, no, ma io l'ho condiviso anche con gli altri.
3: Allora, sempre per comprendere.
1: Sì.
3: L'8 lo condivide con gli altri in che modo? Chat di gruppo, individualmente, persona per persona?
1: No, ma io credo di averlo inviato nella chat di gruppo, perché comunque è uno screenshot che mi arriva da Santa Maria e io condividevo tutto di quello che arrivava di Santa Maria.
5: Esatto.
3: Oh, ho capito, quindi condivideva tutto il patrimonio conoscitivo di Santa Maria.
1: Sì,
3: ai quali quattro
1: chat
3: persone.
1: Si vede che insomma quando parla...
3: Sì, ho capito, quindi condivide, quindi da pesco da quello. Allora, comunque, al di là di questo messaggio, il 9, quindi vi incontrate e tutti e quattro la mattina un'altra volta?
1: Sì.
3: Ok, e che cosa il 9, diciamo, che cosa dite, che cosa, l'incontro su cosa si verte?
1: L'incontro verte su tutta la parte documentale di Santa Maria che non era arrivata e che comunque non descriveva nel dettaglio quello che era successo. Il provveditore aggiunse che anche il capo del dipartimento voleva, insomma, degli aggiornamenti per quanto riguardava tutta la situazione di Santa Maria. E nasce l'esigenza anche di reperire informazioni sul clima che poi aveva portato, diciamo, agli avvenimenti del 5 e ci chiede di raccogliere tutto il materiale, tutte le informazioni dal 9 di marzo e fino al 6 di aprile.
3: E che, scusi, le chiede questo, ma io stavo parlando del fatto che siamo rimasti che il 7 mattina c'era questa questione,
1: sì,
3: aspettiamo e vediamo che scrive Santa Maria.
1: Sì. Okay. Santa Maria evidentemente non aveva comunicato niente in ordine anche a quelle dinamiche che avevo rappresentato io.
3: Evidentemente qualcuno glielo dice?
1: Sì.
3: Lei si informa da... Scusi, lei aveva a un certo punto stava praticamente... aveva moltissime relazioni con Santa Maria Capovetere,
1: sì,
3: giusto? Lei si informa direttamente presso qualcuno a Santa Maria Capua Vetere?
1: No, no, io l'unica interlocuzione che ho, anche diciamo telefonica con Manganelli l'8 aprile, che mi dice semplicemente che stanno provvedendo a preparare tutta la documentazione da inviare in procura al provveditorato. ma non senza entrare nello specifico di che cosa e, insomma, e di episodi particolari, mi lascio solamente questo tipo di informazione. Poi con Manganelli parlavamo di altro, perché quel giorno
3: parlavate al telefono con Manganelli,
1: anche okay. Al telefono,
3: mi scusi, con Manganelli, torniamo un attimo indietro, dopo avergli detto quello che era capitato, ho visto lei il 6 pomeriggio, avete più parlato dell'argomento della redazione di atti che in qualche modo documentassero minimamente quello che era capitato?
1: Con Manganelli il 7 non credo di avere avuto grosse interlocuzioni, tranne quella del personale che mi chiedeva personale a supporto. Non abbiamo parlato di questo, anche perché lui il 7 non era in servizio e lo sostituiva la Costanzo. Forse ho avuto qualche interlocuzione con la Costanzo per quanto riguardava i trasferimenti dei detenuti e sul fatto che comunque non fossero ancora arrivate le relazioni, il verbale di sequestro, insomma, e quant'altro.
3: Ma poi la Costanzo, visto che era, conosceva praticamente quasi tutto quello che conosceva lei, ne ha parlato con la Costanzo del problema del A, se documentare, B, se hanno documentato?
1: No, capisci? Nello specifico no, io semplicemente feci rilevare che al provveditorato non era ancora arrivato niente, quindi
3: non fosse arrivato niente fino al 9 al provveditorato, lei come lo sapeva?
1: Quando abbiamo fatto la riunione il 9 mattina con il provveditore, con la CER e con Sanchez, si parlò proprio di questo.
3: Che dissero che non è arrivato nulla?
1: Non erano ancora arrivate le relazioni richieste dal provveditore sugli avvenimenti del 6 con la descrizione dei fatti.
3: Quindi, le relazioni di Santa Maria Capo Vetere?
1: Sì.
3: Sì. E non avevano acquisito nessun atto da Santa Maria Capo Vetere, Fullone, Acerra oppure anche Sanchez?
1: Guardi, a quello che è il mio ricordo, mi sembra che c'erano solamente qualche relazione generica e l'inserimento agli eventi critici.
3: Non c'erano delle relazioni generiche. Cosa mi scusi? Quindi c'erano delle relazioni?
1: Sì, che era stata effettuata una perquisizione, che alcuni detenuti erano stati portati, erano stati spostati perché si è ritenuti che avevano fatto resistenza attiva, ai quali erano stati sequestrati dei telefoni.
3: Quindi quindi gli atti li conoscevano, quelli che erano stati realizzati da Santa Maria Capo Vetere?
1: Sì, qualcosa c'era, mancava il verbale di perquisizione, mancava una relazione dettagliata sullo stato degli atti, mancavano le indicazioni di quelli che poi erano stati i provvedimenti presi all'interno del reparto, tipo anche la chiusura della sorveglianza a celle aperte. Quindi mancavano tutta una serie di cose.
3: E per quanto riguarda, mi scusi, quello che diciamo, vediamo come scrivono in relazione alle violenze, mancava qualcosa o già c'era tutto?
1: No, delle violenze si parlava semplicemente dei detenuti che erano stati portati via, che poi insomma furono allogati al Danubio.
3: Ho capito, quindi che dal punto di vista del contenimento quell'atto, ho capito. Quindi il 9, cosa veniva richiesto da Fullone? Di integrare fino al 6, lei mi ha detto, giusto? Sì. Qual era lo scopo?
1: Quello che ricostruire tutta la sequela di episodi che si era verificata dal 9 e fino al 5 e che poi avrebbe portato alla perquisizione.
3: Qual era lo scopo di ricostruire dal 9 marzo fino al 5 aprile?
1: Perché aveva assunto una disposizione per effettuare una perquisizione con tante unità di personale all'interno del reparto, penso per giustificare quel tipo di operazione.
3: Quindi per giustificare

0: istituto, la dottoressa Parenti.
1: Poi a lei che l'ha detto invece?
0: A noi disse di recuperare tutto il materiale e tutte le informazioni che potevano essere utili a ricostruire tutta la sequela di avvenimenti che si erano verificati dal 9 fino al 6.
1: Lei disse sì?
0: Certo, è un ordine di un superiore, quindi...
1: No, vabbè, ci sta. Senso, lei disse sì?
0: Sì,
1: sì. Aveva una sua personale utilità nel farlo oppure lo fece semplicemente perché era
0: No, era un obbligo, era un ordine di un superiore.
1: Era un ordine che le tornava utile o un ordine che le era soltanto di noia o altro? Le tornava utile ricostruire a lei in ipotesi laddove ci fosse stato
0: per me,
1: del 6?
0: Ma per me era un discorso neutro, cioè utile in quali termini?
2: Aspetta.
3: L'opposizione, tornare utile, non tornare utile, facciamo la domanda in maniera più neutra,
1: dire,
3: magari. Cioè, fatti in questi termini, penso che sia, diciamo...
2: Ma io la farei anche più diretta la domanda, sinceramente. Prego.
1: Oltre all'obbligo, tra virgolette, del superiore, aveva qualche altro, l'ho fatto per qualche altra ragione, lei?
0: No, assolutamente, per me era un ordine neutro, era un ordine che non era stato dato solo a me, era stato dato anche ad altre figure che erano presenti lì nell'ufficio, che avevano compiti diversi dal mio, c'era l'ispettore Sanchez per quanto riguardava la parte dei detenuti e la dottoressa Cerra per quanto riguardava il NIR.
1: Fammi la tua domanda diretta, non mi viene più così, non so. Ho capito, quindi praticamente che ha detto la Cerra rispetto a questa richiesta? Ordine,
0: no.
1: Richiesta?
0: Il provveditore diede tutta una serie di indicazioni su documentazione da reperire, la Cerra ci disse che aveva parlato con la dottoressa Parenti e di fare riferimento alla dottoressa Costanzo, perché Manganelli era assente per malattia, per quanto riguardava insomma, il reperire questi atti, questi documenti. La dottoressa Cerra ebbe ad interloquire direttamente con la dottoressa Costanzo.
1: Sì, ha detto sì, va bene, la Cerra disse così?
0: Sì.
1: Siete d'accordo? Sanchez disse che era d'accordo?
0: Certo.
1: Okay. Tutti d'accordo? Ok. Perché poi in una chat lei spiega anche successiva, adesso non la ricordo a memoria, però spiega perché l'utilità di ricostruire tutto quanto quello che era preceduto. La mia domanda era perché lei lo scrive in una chat, però volevo fare la domanda, poi dopo troverò la chat, sa, non è che ricordo tutto a memoria. Spiega perché serviva far via ricostruire tutto il precedente.
0: L'ho detto per giustificare.
1: A lei no, no, non solo a fullone, per giustificare la perquisizione, ma tornava utile anche lei in teoria. Questa è la domanda, nel senso, era utile ricostruire quella che era la condizione pregressa la perquisizione per poter avere, tra virgolette, una possibile giustificazione delle violenze? La faccio proprio diretta, più di così.
0: Guardi, io per quanto riguarda le violenze ho già risposto, cioè non...
2: No, comandante, allora, sempre la logica, perché lei sta dando una serie di indicazioni nelle sue risposte.
0: Sì.
2: E allora, segue una domanda del genere, cioè adesso senza frammentare, rispetto alla sua narrazione dal primo momento in cui dice di aver parlato... la mattina del 7, quindi tutta questa attività successiva, probabilmente non me la faccia rifare a me la domanda, la ribadisca lei nel modo giusto.
1: La domanda era...
2: molto esplicita la domanda, facciamogliela in modo
1: anche come giustificazione possibile, eventuale, del fatto che le violenze consumate...
0: Guardi, ma a me io non ho mai ordinato a nessuno di fare violenza, quindi io non dovevo giustificare nessun tipo intervento da parte mia.
2: No, comandante, rispetto a quello che lei rappresenta essere avvenuto, questo è il suo ragionamento, il suo discorso. Rispetto a quello che lei rappresenta essere avvenuto, rispetto al quale lei non è intervenuto, si decide di non metterlo formalmente, farlo risultare formalmente, ok? Perché questo lei ha detto, nel momento io lo dico, però non viene relazionato. Si attendono ulteriori atti che Da Santa Maria non arrivano, però le denunce arrivano, eh?
0: Sì.
2: Quindi rispetto a quello che lei ha detto, questa sarebbe stata una mia domanda.

0: quando arrivano le denunce, comunque si decide di non formalizzare, lei decide di non formalizzare
1: no.
0: quello che lei aveva visto, quindi un po' smentisce quello che lei aveva detto inizialmente, no?
2: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata ancora una volta al maxi processo di Santa Maria Capua Vetere, in particolare all'udienza del 16 febbraio scorso. Protagonista sempre in qualità di imputato, il dirigente aggiunto della Polizia Penitenziaria, Pasquale Colucci. Le domande erano dei pubblici ministeri Alessandro Milita e Daniela Pannone, gli interventi occasionali del difensore di fiducia, l'avvocato Carlo De Benedictis.
3: Questo è Bruno Ruggero con lo speciale giustizia, 22:55 minuti, Radio Radicale, vi lasciamo tra qualche istante a due microfoni a cura di Emilio Targia, alle 23:25 minuti circa, a proposito di Shalom, la rubrica a cura di Ruben Della Rocca, alla mezzanotte le prime pagine dei quotidiani domani, sabato 27 giugno del 2026. Buon ascolto.
4: Radio Radicale, nuovo appuntamento con due microfoni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri e ad altri strumenti e percorsi preziosi di comunicazione, e anche questo è il caso oggi perché ho il piacere di trovare qui in studio con me Stefano Meloccaro per parlare di tennis. Ci scambiamo, diciamo, le interviste a vicenda, quindi io ricambio con molto piacere il fatto di essere stato tuo ospite, ma l'avrei fatto comunque perché questo libro è una piccola Bibbia, Bibbia con la B minuscola, Bibbia laica, ma Bibbia preziosa, perché spiega specialmente alla giovane generazione una serie di cose che stanno dietro il tennis, che stanno oltre la linea di fondo, come direbbero quelli che parlano bene. Di chi parliamo e di cosa parliamo quando parliamo di tennis, che è questo volume per Rizzoli, che trovate in libreria da qualche giorno, da Yannick Sinner a Lewis Carroll, da Clerici e Tommasi e Roger Federer, 100 personaggi senza i quali la storia del tennis sarebbe stata diversa. Allora, io... come
5: fammelo vedere sempre? Bene, che è un
4: perché
5: po' che
4: non lo,
5: hai, lo
4: vedo. Non lo vedi, certo.
5: Guarda, allora, è il mio quarto libro, però questo mi è venuto bene. Si intitola Di chi parliamo quando parliamo di tennis. È una citazione colta, perché adesso non voglio stare a citare di cosa parliamo quando parliamo d'amore, però un po' è quello, dell'autore americano Carver. Ed è recensioni che sono uscite, alcuni amici, alcuni anche non amici, questo è molto bello, hanno scritto cose carine di questo libro, non mi ricordo chi ha scritto, è una raccolta di figurine, e io la prendo come un complimento, perché ci sono 100 e più ritratti, brevi, esatto, veloci, di personaggi senza cui la storia sarebbe stata diversa. Ragazzi, non ci sono risultati, è quella roba lì sta su internet,
4: no,
5: i risultati, le classifiche, i tabelloni dei tornei, no, c'è tutto il resto. C'è un po' di tutto il resto.
4: Allora, scrivere di tennis è complicatissimo, ci hanno provato firme illustri, fra poco ci arriviamo, Stefano. Tra l'altro non è vero che gli altri, l'ultimo libro l'abbiamo raccontato proprio al Due Ponti, su un terrazzo sopra i campi di tennis, non era per niente male, quindi non è che hai bisogno di medaglie. Però questa è un'altra, sicuramente questa è un'altra cosa, è anche un diario più intimo, è una raccolta di metafore, è scavare dentro il tennis. Una delle frasi che mi è piaciuta di più è proprio all'inizio, ci serve a incamminarci su questo sentiero. Siamo tutti così, entriamo in campo per cercare l'impossibile, il rovescio lungolinea che non abbiamo nelle corde, la smorzata che vediamo solo noi, il passante in corsa che nella nostra testa è già leggenda, è lì che il tennis smette di essere tecnica e diventa desiderio. Non giochiamo per ripetere ciò che sappiamo fare, giochiamo per inseguire ciò che ancora non sappiamo fare. Quel gran truffatore del tennis ti dà l'illusione perenne che possa succedere a momenti. Questo sport si presta male a spiegazioni definitive, e non è per fortuna un libro definitivo, perché è un libro che racconta appunto il backstage, il sottoterra, il sopraterra, qualunque cosa, e lo fa però ponendo domande a chi legge.
5: Allora, sì, allora non ci sono certezze, non ci sono cose che uno dice ok, l'ho imparata, questa è definitiva. C'è questa ricerca, c'è questa cosa che ho cercato di sintetizzare in quella frase che ammazza bellina, l'ho scritta io sicuro.
4: Non è l'editore, eh? Questo è Stefano.
5: No,
4: lo posso scritto... garantire che scrive bene.
5: Il concetto posso... è proprio quello, che il tennis ti dà questa illusione perenne, al di là dei personaggi poi che io ho disegnato in questo libro, però ti dà l'illusione perenne che tu possa migliorare, che tu possa farcela, che quel rovescio che quella volta che non ti è mai entrato, però una volta succederà. E qual è il problema? Che poi una volta entra davvero quel rovescio là. E tu pensi che sia diventato normalità, mentre invece era un'eccezione quella cosa lì. E questo è una piccola metafora anche di quello che succede nei campi altrui e nelle vite altrui.
4: Il tennis è una collezione di attimi anche, no? Mi pare che ci sia
5: tipo la vita, eh?
4: Insomma, però se non sbaglio c'è un altro signore che ha scritto di tennis pur non giocando, credo, insomma, come te. Ricordiamo che Stefano sei stato un C, sei stato maestro di tennis a 20 anni.
5: Ho giocato benino, ma insomma niente di che.
4: Io ti vedo due punti, gioca ancora bene, non ci siamo messi d'accordo, ma è la verità.
5: Tecnicamente gioco benino.
4: Ha giocato in doppio con Adriano Panatta, con Paolo Bertolucci, credo con Ilina Stasi, se non
5: questo
4: ricordo
5: tu lo
4: male.
5: Stai, questo tu lo stai dicendo solo perché sei invidioso di queste mie
4: abbastanza
5: conquiste. Ho avuto la fortuna.
4: Ho le mie fragilità. Allora, Stefano Melocca.
5: Allora sì, mi sono tolto lo sfizio, te lo dico subito. Ho giocato in doppio con Adriano ed è stato un momento catartico che nel libro viene citato.
4: Il libro è commosso in quella pagina, è proprio.
5: Sì. Ho giocato il doppio con Ilia Anastasia, è stato un altro momento bello. Ho palleggiato a lungo, giocando un mezzo settino quasi con Pat Cash sull'erba. Sono tutte piccole cose che però tanto piccole per noi non sono.
4: E poi non perché poi i libri non si raccontano, ragazzi, come le partite di tennis, si raccontano ma non è la stessa cosa. C'è un capitolo wild card molto divertente alla fine in cui egli parla di se stesso, facciamo questo lavoro anche per questo, accidenti, e in cui egli, il qui presente, aveva soffrito di una wild card a Cortina e non vi diciamo altro di quello che è successo perché ve lo leggete. Ma
5: sì, amici, non sobbalzate dalla sedia, sì, hanno dato una wild card a Melocca, esatto. Sì, è successo nel torneo Challenger ATP, certo, di Cortina 2017. Melocca Giannessi, che è l'allenatore che ha portato sostanzialmente Cobolli in finale a Roland Garros, perché è nel team, e siamo stati sconfitti da Vavassori, sì,
4: quello che
5: gioca con Bolelli, e Bortolotti.
4: Senti, il capitolo su Panatta è subito all'inizio della serie, mi tolgo il pensiero perché ero sicuro che sarebbe stato complicatissimo.
5: Sai che l'ordine dei capitoli non l'ho scelto
4: l'ha io. Fatto l'editore.
5: Io ho mandato tutto alla casa editrice e loro, siccome sono tutte figurine, sono tutti piccoli ritratti, loro incameravano, no? Poi a un certo punto ci siamo posti il problema, ma in che ordine cronologico li mettiamo? Cronologico?
4: No.
5: Di importanza?
4: No.
5: Alfabetico? Alla fine è stato utilizzato il metodo di questo tennista tedesco famoso negli anni 30, Cazzo, per cui alla fine hanno utilizzato il metodo alla cazzo cosiddetto, però Adriano l'hanno messo per primo, è stato un mischione.
4: Però perché noi discendiamo tutti da lì, quindi è un fatto anche noi.
5: No, però il sistema, giustamente l'editor, il signor Rizzoli, mettiamola così, sì. Sai cosa mi ha detto il signor Rizzoli? Mi ha detto, guarda, mettiamoli frastagliati, non ci deve essere necessariamente collegamento, perché questi possono vivere, ognuno vive di vita propria.
4: Assolutamente, d'altronde i racconti di Carver, scusa il paragone, no, che insomma, è giusto nei tuoi confronti, però... Adriano, ecco, io pure ho scritto un sacco di pezzi su Adriano e ogni volta facevo fatica,
5: certo che fatica
4: a tirare fuori, a scavare e a dire qualcosa che non fosse già stato scritto. Lo dici molto bene, perché quando scrivi l'incipit è perfetto. Adriano Panatta giocava a tennis, secondo me gioca a tennis perché anche adesso
5: vive,
4: fa le
5: non
4: stesse
5: è che
4: cose.
5: Lui vive nel modo che tu stai per dire.
4: Come se stesse sempre per succedere qualcosa, insofferente per natura, quel qualcosa lo faceva accadere lui. Andatevi a ripescare, se volete, lo dico anche ai ragazzi magari più giovani, su YouTube, insomma, rubate un DVD ai vostri genitori e troverete questo, cioè dopo 5-6 scambi da fondo. Adriano 5-6, si annoiava.
5: 5-6 quando andava bene.
4: Era tanto. Si annoiava e andava, attaccava in back, andava, faceva delle cose, insomma, tirava queste roba tagliente, andava a rete.
5: Non molto tempo fa abbiamo registrato anche con Paolo Bertolucci e Adriano Panatta una ennesima puntata su Sky di Tennis Heroes, che è il programma che ho la fortuna di condurre con loro due. E ho ripetuto ad Adriano più o meno questa frase, perché il tema della puntata era Adriano Panatta. E ho detto, Adriano, tu eri impaziente, cioè tu ti stanchi di tutto, ed è vero, chi lo conosce lo sa, per cui dopo un po' tu inventavi una cosa perché non la sopportavi sta roba di star lì. E lui ha detto, sì, un po' è vero, ma un po' era anche tattica, perché comunque ero bravo a fare delle cose, mi venivano bene, per cui, però secondo me è più vera questa cosa qua. Lui si stufa di tutto, perciò crea.
4: E qualcun altro più bravo forse di noi ha scritto anche che quel tennis di Panatta era proprio la vita, lui raccontava altro, quel tennis lì era uno strumento per raccontare altre cose. E poi c'era questo impulso irrefrenabile di far accadere qualcosa, di crearla. Certo, siamo lontani anni luce dal tennis. Tra l'altro poi prendo un'intervista che fece Adriano, secondo me ci sono un paio di elementi interessanti da approfondire. Vabbè, io dovrei stare qui con Stefano, penso 7-8 ore, perché sono 100 ritratti.
5: Però ti piace vincere facile, cioè da Panatta racconti. A Federer.
4: Lo so, io però
5: sei troppo originale.
4: Salterò Kyrgios e salterò Serena Williams, abbi pazienza, non motivazioni personali.
5: Vai.
4: E qui siamo di fronte a un altro tempio, un'altra religione del tennis. Io però me li devo, cioè non è che posso non venire qua e tu non parliamo di Federer, Stefano, no, siamo impazziti. Adriano e Federer, e tutto il resto viene dopo, questo è. Nicola, insomma.
5: Sì, è vero. Quando a me chiedono chi è il tuo preferito nella storia, io dico Federer. Poi in realtà tutti noi abbiamo iniziato a giocare per Adriano. Però Adriano lo considero, come posso dire, Adriano noi siamo Adriano, noi volevamo essere Adriano, noi volevamo avere i capelli come lui, volevamo giocare come lui. Io faccio il rovescio in becca ancora oggi perché voglio farlo come lui. Quando mi riesce una su 150 una volée bloccata di rovescio,
4: questo attacco in becca con la palla che fa morire all'incrocio,
5: quando attacco in becca di dritto, attacco come lo faceva lui, e tutto questo. Detto questo, Federer...
4: Noi ci guardano male quando facciamo sta roba nei tornei, no, certo, ci guardano malissimo, anche perché questa roba oggi fa i punti.
5: Io lo faccio pure
4: quando...
5: Io lo faccio pure quando...
4: Scusate se prendiamo la deriva tecnica.
5: Scusate, amici, no, adesso voglio dire che abbassate la radio in questo, sto per dire una cosa molto forte. Io lo faccio pure quando gioco a padel.
4: Ecco, io invece gioco a padel.
5: No, ho capito. Io attacco in back di rovescio, col passo di tango alla Adriano Panatta, quando gioco a padel, che la gente mi guarda e dice cos'è sta roba qui?
4: Sparigli. Sì. Si chiama sparigliare ed è quello che
5: fai. Però se
4: Adriano.
5: Lo fai contro un ragazzino, fai punto, come dicevi.
4: Sparigli perché il ragazzino è abituato, sì. Poi torniamo anche sulla tesi di Adriano sul ragazzino.
5: Sì.
4: Allora, tutti noi abbiamo desiderato almeno una volta essere Roger, oltre che Panatta, compresi i suoi avversari. E qui su Federer si sono, insomma, no, vabbè, Federer è una religione, Foster Wallace, eccetera, eccetera, libri impegnati, impegnativi.
5: Anche troppi.
4: Ma sai che forse no. Politici, su alcuni capi di Stato, ma su Federer
5: no, ti dico,
4: me, mai troppi.
5: Era anche una proposta della perché non scriviamo un libro su Roger? No, okay, ce ne sono 25 in giro, però.
4: Siamo tra lo stesso editore, quindi me lo ricordo.
5: Tra l'altro, Federer, non avendo particolarmente colpito per gossip, cose extracampo, di Roger ci sia da dire chissà che, era semplicemente geniale e bello da vedere giocare a tennis, per cui tutte le parole che dovevano essere scritte su di lui e sul suo stile di vita, sulla sua aura e sulla classe che lo contraddistingueva e lo contraddistingue anche adesso, perché tanto non è che uno quando smette ha smesso, Federer è per sempre, e sono state già dette. Che parole vuoi usare per dire che era bello, era classicheggiante?
4: Vabbè, tu sei bravo, perché dici, affrontare Federer è complicatissimo, perché non ti dà mai due palle uguali, non gioca due match allo stesso modo, questa frase l'ho sentita dire decine di volte dai suoi avversari, ti cambia peso, altezza, rotazione, intenzione, ogni colpo è un punto interrogativo, dove gli altri corrono, lui galleggia, dove gli altri aggiustano, lui è già pronto, e la partita dopo inventa una tattica nuova. Roger Federer ha sparso bellezza sui rettangoli di tutto il
5: mondo. Gran parte di questa frase è dettata dalle chiacchierate che ho fatto con Ivan Ljubicic,
4: che è un altro filosofo del tennis,
5: che lo ha conosciuto molto bene, che lo ha affrontato, che ci ha giocato contro e che poi lo ha allenato.
4: Senti, quando facciamo un po' di backstage anche di questo libro, non solo del tennis, perché poi appunto i libri si raccontano fino a un certo punto, ti sei dato una regola? Perché insomma io vedo 100 cose, dico ma Stefano ce l'hanno avuto 500 in testa,
5: sai che in realtà
4: arrivare a 100
5: saranno 120,
4: sì,
5: saranno 120 e qualcosa.
4: Ma che come l'hai costruita l'architettura di questo libro, che è di fatto un libro di storia del tennis alla fine?
5: Ma è molto facile in realtà, perché quando tu scrivere un romanzo sarebbe stato molto più difficile, no? Invece scrivere il buono dei capitoletti è che lo chiudi, lo finisci, ti piace quello e poi dopo vai a quello successivo. Ovviamente ci sono state delle, calcola che sto scrivendomi, mi sto appuntando sul telefonino, non me lo chiederanno mai, ma se mai mi dovessero chiedere di chi parliamo quando parliamo di tennis 2. E calcola che già sono a 70-80 nomi che lì non ci sono.
4: Non ho dubbi.
5: Perché poi il tennis, sai, ti offre veramente. Ma ogni giocatore, anche il più apparentemente inutile, banale,
4: no, certo.
5: È una storia che andrebbe raccontata, che varrebbe un libro da solo.
4: Sì, sì, sì. Dico una sciocchezza. Giulia Casoni, chissà se te le ricordi, figlia di un dentista,
5: certo,
4: che era a bordo campo e diceva: non ci abbiamo
5: Francesca
4: soldi.
5: Bentivoglio? Che al Foro Italico fa delle meraviglie e poi smette perché deve andare a scuola.
4: Anni fa, forse 20.
5: Vabbè, fai, no, tempo
4: vabbè, sfuggito. Vabbè, ragazzi, qui se no sembra che facciamo i maestrini del tennis, però qui il maestro sei tu e quindi io ti interrogo. Andre Agassi, lo so, avete letto tutti Open o quasi tutti, chi non l'ha fatto se ne dolga e cerchi di porre riparo a questa mancanza.
5: Sì, oddio.
4: quella è letteratura.
5: Open l'ha scritto Möhringer, non l'ha scritto Agassi.
4: Un premio Pulitzer.
5: Agassi ci ha messo,
4: un premio Pulitzer.
5: Ci ha messo il nome, la fotografia
4: e un po' di racconti.
5: E probabilmente qualche racconto.
4: È un po' di racconti che però è tanta roba, è sangue, sì, carne, certo, no? È terra, certo, rossa e erba e cemento. Che mischiati insieme, chissà chimicamente che viene fuori, proviamoci, facciamo questo dovrebbe essere interessante.
5: Questa mistura.
4: E su Agassi, cosa che non si è... Vabbè, tu il problema era che tu devi fare ritratti brevi, devi fare ritratti fulminanti, e questo non è facilissimo né con Panatta né con Agassi né con Federer. Anche con Federer mi sembra, anche con Agassi mi sembra che ci sia riuscito. Una frase che riesca a condensare questa vita complicata, articolata, sofferta, poi felice, poi insomma paranoica del tennis di Agassi, che è un unicum,
5: credo. Ma, sia sai, la realtà vera, io un po' tra le righe si capisce, Agassi era un grandissimo truzzo, cioè, era un uomo, un ragazzo privo di qualsiasi contenuto, costrutto e spessore morale e civile, però... Questo è il primo Agassi, quello dei pantaloni fluorescenti.
4: Certo.
5: L'ultimo Agassi, quello ultra trentenne, è diventato un filosofo metropolitano,
4: esatto,
5: che fa da mecenate e che costruisce scuole per mandare i bambini che poco abbienti a imparare. Lui che a scuola non c'è mai andato. Questo ti spiega il personaggio. Poi dopo lascia stare dritto il rovescio, quello,
4: sì, certo, okay,
5: quello lo sappiamo, era
4: secondario,
5: forte.
4: Secondario. Mi viene in mente un racconto che tu ricorderai sicuramente, molto garbato, di Gianni Clerici, che li beccò in un ristorante, lui e la di lui compagna Steffi, sì, Graf, con un bacio molto casto, e lo raccontò su Repubblica, svelando con qualche senso di colpa quella, mm-hmm, cosa, ma lo fece con una luce talmente tenue, talmente pastello, che insomma, a te ci perdoniamo anche quello.
5: Chi sono Giannino?
4: Poi ci arriviamo a Clerici e Tommasi, canteremo anche una cosa insieme, io e lui non lo sa, ma quella cosa lì che era l'esordio dell'ora delle cronache. John McEnroe a Cipicchia, o McEnroe, perché qui la storia pure si divide, eh? Come lo pronunciamo?
5: Oh, io direi che John McEnroe, dicono quelli americani.
4: E allora pure qui Queens, New York, una favola americana, no? Lui che vede questo campo, comincia a giocare e poi,
5: sì, anche,
4: e poi
5: però,
4: diventa un altro. Allora avrete capito che a Stefano piacciono anche quelli che smontano un po' le regole del tennis, no? Quelli,
5: beh, sì, certo,
4: usano la racchetta come grimaldello per aprire visioni,
5: sì, e anche quelli un po' cattivi, un po' irregolari, comunque sono più affascinanti dei, così, dei picchiatori, punto e basta.
4: Il genio è sempre insoddisfatto, perché McEnroe era il genio, vorrebbe essere altro da sé, l'opposto di sé, vorrebbe essere Borg, ne ammira il silenzio, l'autocontrollo, la compostezza, la rivalità. Borg McEnroe resta il più grande dualismo del tennis in quanto umana prima che tecnica.
5: Mecca,
4: ordine contro
5: quello
4: caos.
5: Che si sa poco, tutti ricordano, anche grazie al film, no? Tutti ricordano i capelli lisci di Borg, biondi con la fascetta, e lui che non parlava, zitto, con lo sguardo vitreo in avanti, e il casino geniale, genialoide, incazzoso di McEnroe con i capelli ricci. Pochi ricordano che il primissimo McEnroe era fan di Bjorn Borg.
4: Certo.
5: McEnroe che gioca lo US Open nel 76-77, McEnroe che va in semifinale a Wimbledon partendo dalle qualificazioni nel 77, cosa mai più ripetuta, era vestito fila come Borg, aveva la fascetta come Borg nei capelli, aveva i capelli lunghi sulle spalle come Borg, è come io e te con Adriano, aveva i capelli lunghi con la fascetta, e non serviva ancora con il pendolo quello basso, che chissà di tennis e ha più di 40 anni se lo ricorda perfettamente, il movimento di McEnroe quasi spalle alla rete del servizio,
4: ma totalmente innaturale, contrario a ogni scuola di tennis,
5: ma lui serviva dritto. Anche quello voleva essere uguale a Borg, era un suo grande fan, un po' come dopo Rafa Nadal, che non ha mai tentato di imitarlo, ma Rafa Nadal ha detto: io ero un fan di Federer, secondo me era imbattibile, poi gli ha dato i più grandi dolori della vita.
4: Poi viene da pensare che, insomma, forse non tutti sanno, tu lo ricordi che Borg in realtà in giovane età era uno che spaccava tutto,
5: sì, è scritto,
4: fu squalificato per 6 mesi, insomma, il primo McEnroe e anche il primo Borg.
5: Esatto, è scritto nel suo capo, anche il primo, esatto, Federer spaccava,
4: esatto,
5: la racchetta.
4: Esatto, esatto. Io però ho amato gli irregolari del tuo libro, che devo fare? E come facciamo a non parlare di Anastase? Come, si fa? Come si fa? Tu c'eri in un doppio amichevole forse, ma tu c'eri sempre a Fuori Italico, esiste,
5: no,
4: c'eri sempre. C'è un doppio in cui giocano Panatta e Bertolucci contro Anastase, forse Tiriac, che era un simpatico cazzeggio fra amici. A un certo punto Adriano fa una cosa pazzesca, Anastase blocca tutto, va e prende la racchetta di Adriano e gli dà la sua, perché voleva provare con quella. Un'altra volta Adriano... alza la testa e Anastasia era scomparso perché stava andando a nascondere dietro una fioriera.
5: Sì, lo faceva.
4: Anastasia lo faceva.
5: C'è una scena che è su YouTube, in uno dei documentari sui Roland Garros degli anni 70. C'è una scena in cui, sai che lì facevano una sorta di, come degli highlights, no? Cioè facevano una carrellata sulle partite del giorno. Andatevi a cercare Roland Garros, credo fosse 74, 75, qualcosa del genere.
4: Anni d'oro.
5: E a un certo punto c'è Nastase che gioca contro Panatta, perciò basterebbe andarsi a cercare i precedenti Nastase e Panatta e vedere quali di questi è stato giocato a Roland Garros, insomma la cerchia si restringe.
4: Si restringe.
5: E c'è un Nastase che ovviamente a un certo punto comincia una pantomima sull'arbitro e comincia a fare Nastase. E Adriano, con la sua faccia, tu adesso sai perfettamente di che cosa sta parlando, si sente Adriano distintamente in questo documentario francese, con voce di speaker francese, e Nastase che inveisce contro l'arbitro, si sente Adriano che distintamente fa: Eli, stiamo giocando, è una bella partita, perché rompi i coglioni anche oggi? Si sente distintamente nella voce del documentario francese.
4: E in Anastasia è sempre stato uno scherzo, figuriamoci se uno come lui poteva finire incastrato in una classifica fatta da un calcolatore elettronico. Anastasia, numero uno del computer e imperatore degli anarchici nell'anima, capace di svuotare uno stadio con una scenata e riempirlo con una smorzata. Scrivi bene, per tu. Nel mezzo un talento così grande da permettersi persino il lusso di amare davvero il tennis. Certo. E qui c'è una staffilata, certo. Al caso Agassi e a tante altre storie complicate che non abbiamo tempo di raccontare.
5: Però Anastasia è stato il primo numero uno della storia del tennis. Quando il tennis si dette un computer, perché prima le classifiche le facevano i giornalisti, le facevano gli organizzatori di tornei, dicevano Emilio sì, Stefano no, perché decido io.
4: Certo.
5: Capito? Era un po' come il cast, allestire il cast.
4: Un po' come l'equipe che decide il pallone d'oro.
5: Guarda, è come allestire il cast di Ballando con le Stelle, cioè non è questione di classifica, è questione di chi mi piace di più, che... A un certo punto si decise che quel sistema non andava più bene. Nel 1973
4: si
5: fecero prestare un computer dalla IBM, perché l'ATP a New York aveva sede vicino ai primi costruttori di computer, se lo fecero prestare e venne fuori, misero i risultati con dei criteri che poi negli anni sono un po' cambiati, e il primo fu Anastasia. In quella classifica Panatta era 8, Bertolucci era 12.
4: Il primo dei primi, bravo a ricordarlo, perché anzi mi dai il destro per leggere, per ricordare anche un altro libro. Prima vi devo leggere questo, poi forse potete recuperare un vecchio libro che parlava del braccio d'oro di Bertolucci, scritto da Stefano Melocco. Lo devo dire anche quello con grande profondità, perché non era facile raccontare, un personaggio molto articolato, Paolo, molto simpatico, molto mediatico, ma non era facile raccontare quel braccio d'oro. E fai bene qui a ricordare che questo signore, insomma, ricordato solo per il doppio, in realtà a un certo punto era 12 del pianeta.
5: Ma Paolo era quello che Adriano lo dice sempre, dice Paolo era forte, poi non aveva voglia di fare metteteci voi quello che volete,
4: sì,
5: una o un quello che volete,
4: che poi non è del tutto nemmeno vero, dai, un po' romanzata allora, questa cosa, un po' come Adriano che non vuole allenarsi
5: fino insomma. A un certo punto, cioè dai 24-25 in poi, Bertolucci stabilì che lui tutte quelle ore di preparazione atletica, certo. Diciamo che si ricavò questo ruolo, sì, di doppista, e gli piacque molto, questa è la realtà.
4: E poi i due vivevano insieme a Fleming a Roma, quindi potete, sì, immaginare insomma che la contaminazione delle reciproca, non è che vivevano con Sinner.
5: Assolutamente.
4: Tennis italiano, mi piace anche affrontarla con una chiave diversa con te. Vabbè, i ritratti di Sinner e Musetti sono molto belli, sei riuscito con Sinner a trovare una chiave anche di lettura.
5: Sai, qualche moderno dovevo metterlo, perché sennò sarebbe diventava una galleria degli elefanti.
4: No,
5: per cui ho messo Sinner, ho messo Alcaraz, ho messo Musetti, ho messo la Paolini, ho messo Errani, ho messo Vinci, ho messo Pennetta, cioè ho cercato di mettere quelli un po' più romanzeschi di
4: e
5: oggi.
4: Poi hai messo dei personaggi laterali, compreso un vecchio maestro del nostro circolo che hai fatto molto bene, ma quella ve la leggete e non si può raccontare.
5: Il grande Claudio Federici.
4: C'è una storia che non va raccontata, ma ve la dovete leggere, che poi non riguarda solo il tennis, come tutto il tennis riguarda la vita di ciascuno di noi.
5: Certo.
4: La rivoluzione non è tecnica di Sinner, ma è caratteriale, tu scrivi. Non è solo uno dei più forti al mondo, in questo momento è il più forte, è un'idea di sport che credevamo impossibile in Italia, una disciplina, dedizione, inevitabilità, non ha bisogno di bandiere né di proclami, viene da una valle, ama ancora la neve, ha insegnato al tennis italiano che si può arrivare ovunque senza cambiare modo di essere, basta continuare a scendere, forte e in controllo, l'allusione ovviamente è allo sci, cosa che gli consente spostamenti laterali, tu lo sai bene da fondo. Incredibili, con un'elasticità di gambe pazzesca
5: e soprattutto velocità. Sai cosa? Ok, gli spostamenti, certo, il fatto di stare basso sulle ginocchia,
4: certo,
5: quello quando tu guardi giocare
4: per lui Sinner, che è alto 1,90,
5: quando tu guardi giocare Sinner in televisione, ok, ma quando lo guardi dal vivo è la prima cosa che noti.
4: Cosa.
5: Lui, essendo così lungagnone, per colpire bene la palla deve star sempre giù sulle ginocchia, cosa che agli altri non è più così tanto richiesta. Un tempo ci si doveva sempre piegare sulle ginocchia, oggi molto meno, anche perché le racchette,
4: certo, molto più
5: le racchette,
4: gusto,
5: esatto, perché le racchette oggi ti danno di più, perciò certo, non hai bisogno di prendere forza certo dalle gambe, ma se sei Sinner devi star giù sulle gambe, e lui, il fatto che lui a Wimbledon giochi così bene è un doppio miracolo, perché certo, per giocare su erba bisogna stare il doppio più bassi che sugli altri campi.
4: Clay, allora, il momento del tennis italiano tu lo racconti spessissimo in televisione con un programma ad hoc, a parte che ci manca molto tuo Sunday morning, però
5: dove, cioè, non dove tu presentavi le tue creature
4: le mie creature complicate, ma in realtà tu racconti anche una parte di tennis oggi che è veramente interessante, perché parliamo di un signore come Sinner che nel tennis dei fucilatori, come li chiama Adriano, dei manganellatori, della clava eccetera eccetera, lui comunque è un fuscello, è un fuscello di 1,91 per 78 kg se non sbaglio,
5: sì,
4: che riesce a fare della propria tecnica, cioè come il rumore della palla di Sinner, no? Lo racconti spesso anche tu, è pazzesco, è la perfezione. Quindi lì c'è una negazione del tennis solo muscoli e potenza, e l'altra negazione è Mister Musetti col rovescio a una mano. Allora, queste due eccellenze italiane sono meravigliose perché sono in questo contesto anche rivoluzionarie, riportano un tennis che non c'è più, riportano il tennis alla tecnica e non alla muscolatura. È un incentivo per chi vede un altro modo di giocare a tennis.
5: Allora, entrambi sono un trionfo di tecnica, anche perché oggi non puoi prescindere da una biomeccanica precisa, sennò la palla non cammina mai.
4: Esatto.
5: Poi ognuno ha il suo modo, non potrebbero essere più diversi Sinner e Musetti, però sono uguali in questo, nel senso che ognuno riesce a trovare, a far uscire la palla dalla racchetta come meglio non si potrebbe, giocando alla sua maniera. Sinner è un miracolo costante di balistica, e ripeto la parola, perché di biomeccanica, cioè... con una racchetta in mano oggi non puoi fare i colpi meglio di come li fa lui, per il tipo di tennis che si gioca oggi. Poi possiamo parlare dell'estetica, se parliamo di estetica, ma se, fino a quando non mettono le palette, nel senso, fino a quando non si mettono i voti come nei tuffi nel tennis, e credo che quell'epoca sia lontana, è abbastanza probabile che Sinner resti il miglior tennista al mondo. Se la gioca con Alcaraz, certo, ovviamente, ognuno ha i suoi gusti. Musetti è un tantino più rotondo dalla parte del rovescio, sicuramente.
4: Mamma
5: a me
4: mia,
5: il dritto non fa impazzire come esecuzione tecnica. Questa racchetta appesa all'inizio, questo movimento molto ampio che poi lo porta anche a perdere un po' di campo, perché
4: certo,
5: impiega talmente tanto, parliamo di centesimi di secondo, però impiega qualche attimo in più degli altri, e allora qualche volta perde un metro di campo proprio mentre prepara quel drittone. Però che gli vuoi dire?
4: No, io niente, cioè, quel rovescio è pura bellezza.
5: Quando vincerà il suo primo slam, perché tanto accadrà, io mi ricrederò e dirò: beh, però sai che, caro Emilio, che comunque anche il dritto non
4: quel
5: è
4: il rovescio lì
5: sì.
4: Le Conte, certo, Federer, forse un po' meglio di Le Conte,
5: è derivazione di quella
4: meraviglia.
5: Di quei rovesci là
4: ci avviciniamo alla conclusione, sì. Mannaggia la miseria, Rino Tomasi e Gianni Clerici, santo Dio, è qui che io non ce la faccio, lo devi trovare tu le parole, un po' le hai trovate. Rino era il numero, la statistica come legge morale, una memoria che lui stesso definiva oceanica e che Gianni Clerici con affetto e ironia ribattezzò computerino. Gianni invece era la frase, la metafora, il tempo lungo, un letterato che aveva scelto il tennis come materia narrativa oltre che come specializzazione. Ricordiamo insomma anche in finale al premio Strega Gianni Clerici, candidato da Giorgio Bassani, siamo a un livello insomma,
5: certo,
4: no?
5: Certo.
4: Io non credo che esisteranno mai più, spero di sì per chi ci succederà.
5: Beh, no,
4: una
5: no,
4: coppia
5: sai,
4: così nei prossimi mille anni
5: se,
4: torna?
5: Se non cambia il mondo, no, non torna, e lo sai perché? Perché oggi li arresterebbero.
4: Ah,
5: perché,
4: no, certo,
5: perché avevano il potere e la libertà di dire tutto quello che
4: però
5: a loro passava, certo, tutto quello che a loro passava per il cervello. Oggi non lo puoi più fare, perché oggi il politicamente corretto ci avviluppa talmente,
4: certo,
5: tanto, è una morsa che ci stringe il cervello. E oggi se tu in telecron non potresti mai dire mi vorrei far accarezzare da quella volée di McEnroe, se fossi un po' più gay di quello che sono frasi di Clerici,
4: sì,
5: se
4: sì,
5: fossi un po'
4: Gianni,
5: più gay di quello che sono mi farei carezzare dalla volée di McEnroe,
4: ma le gambette di Steffi Graf, Gianni, vogliamo parlare,
5: ma che ne so, oppure le goccioline di sudore sulla schiena di Venus, questo tipo di temi oggi
4: non si
5: entra in cabina la forza pubblica e ti porta,
4: certo,
5: via. Ecco perché le telecronache di tennis oggi sono piuttosto diciamo così, rettilinee, va, fammi usare questo aggettivo qua.
4: Sì, rettilinee, però Adriano anche in quelle continua a distinguersi.
5: Okay, sì. Cioè, con qualche illustre eccezione.
4: Esattamente, Paolo Bertolucci invece più sul tecnico,
5: sì,
4: sull'analisi.
5: Sai, Sky Sport è anche, cioè, deve essere... Io sai cosa sogno? Sogno la telecronaca alla Tommasi e Clerici come secondo audio, hai capito, da poter
4: certo,
5: scegliere.
4: Ma magari.
5: Hai capito? Cioè tu magari sul canale audio, sul canale audio A puoi avere Bertolucci Pero. Dammi un'opzione però di avere due cazzeggiatori.
4: Però lo sai che si può fare, sì.
5: Certo che si può fare.
4: Vabbè, la stiamo... Certo che parla un attimo.
5: Ma non è una cattiva.
4: Parla con piani alti. Senti, abbiamo 2 o 3 minuti, io come faccio a non dire un minuto qualcosa di Danilo Zuccarelli che cresce in delle baracche dietro al Ministero degli Esteri, si spacca la testa andando con degli skateboard primordiali.
5: E fa un tweener, anzi non è un tweener, è un backer. Perché il tweener passa in mezzo alle gambe, con schiena all'avversario. Lui fa un colpo di lato praticamente, fa un rovescio laterale che sfiora la sua gamba destra, essendo lui destro, e passa Arthur Ashe, che racconta questa cosa, e il racconto può essere ascoltato nella quinta puntata di Una Squadra, il mirabile docufilm di Procacci.
4: Mandiamo un deferente saluto e anche grato saluto a Procacci, che è stato lì su quella sedia a raccontare La Squadra.
5: Certo.
4: E l'ha fatto in maniera mirabile. Ragazzi, io starei altre 722 ore o altre 150 per ricordare alcuni dei ritratti, delle figurine, dei racconti tra Carver, La Terra Rossa, Il Cemento e l'Erba di Stefano Meloccolo, però trovate tutto qui dentro. Stefano Meloccolo, di chi parliamo quando parliamo di tennis, per Rizzoli, lo trovate in tutte le librerie consuete di riferimento, lo trovate anche ovviamente in versione digitale, anche se forse il rumore della carta assomiglia di più a quello di una palla e non pallina. Di questo parleremo la prossima
5: volta,
4: di Mr. Dunlop ed altro e Mr. Slatzinger. Grazie davvero a Stefano Meloccolo, buona
5: grazie.
4: Vita e buon tennis,
5: a presto,
4: ci vediamo
5: grazie
4: presto.
5: A te. Ciao.
3: Radio Radicale, a proposito di Shalom, bentornato ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il grande piacere di avere qui con me in studio un amico, un collega, Giuseppe Di Leo. Buongiorno. Giuseppe.
1: Buongiorno a te, a chi ci ascolta.
3: Grazie per essere qui con me e con Goffredo Buccini, che è collegato con noi, storica voce e firma soprattutto, voce qui a Radio Radicale perché è un ritorno per Goffredo, ma firma storica del Corriere della Sera, grande esperto di America, grande esperto di politica internazionale, medio orientale e di geopolitica in generale, e poi un grande saggista, Goffredo, e siamo qui per parlare con lui del suo nuovo libro Tyrannis, il secolo delle nuove autocrazie e l'ultima reazione democratica, edito per Neri Pozza, la serie I Colibrì, eccola qui a favore di telecamera il libro. Goffredo, buongiorno, bentornato qui in radio con noi.
6: Buongiorno a voi, vi ringrazio.
3: Grazie a te per questa disponibilità. Goffredo, prima di entrare assieme all'amico Giuseppe, amico e collega Giuseppe, nell'ambito del libro e appunto addentrarci in questo bellissimo libro che hai scritto, non posso non approfittare di te per quello che è il momento che stiamo vivendo e per quello che sono gli accordi Stati Uniti-Iran e per quello che ne conseguirà. Qual è il tuo punto di vista in merito al momento che stiamo vivendo, momento di politica internazionale e del Medio Oriente in particolare?
6: Che la parola accordi sia una parola un po' sovradimensionata, per così dire. Come sempre, quando il Presidente degli Stati Uniti sostiene di aver fatto un accordo, l'accordo non c'è, lui tende a demandare a una ipotetica fase 2 la realtà dell'accordo, l'abbiamo visto a Gaza, e poi non succede niente. Quindi in questo caso il preaccordo, per così dire, contiene elementi ancora più gravi per Trump, che infatti sta precipitando nel consenso anche nel suo paese, e questa mi sembra l'unica notizia buona di tutta questa faccenda orrenda. E vi faccio ricordare giusto che prima della guerra lo stretto di Hormuz, cioè questo collo di bottiglia fondamentale per lo spostamento nel mondo dei traffici, era aperto, libero, sottoposto al diritto internazionale, e lui adesso sostiene di averlo aperto, cioè di aver riaperto lo stretto di Hormuz, e quindi avrebbe in teoria raggiunto il risultato che c'era di prima della guerra, ammesso che sia vero, anche perché gli iraniani ovviamente la raccontano in modo diverso e parlano di un accordo con Oman in cui non imporrebbero, diciamo, il pedaggio, ma imporrebbero qualcosa che ci assomiglia assai, che sono delle tasse di servizio, di accompagnamento delle navi, eccetera. Quanto al nucleare, siamo nella nebbia più totale, dopo che nel 25, a giugno del 25, dopo 12 giorni di bombardamenti israelo-americani, Trump aveva sostenuto di avere completamente obliterato, lo dico tra virgolette, il programma nucleare iraniano del tutto. Quindi era risolta, non era risolta e non è risolta neanche ora, e probabilmente lui avrà un punto di ricaduta peggiore di quello di Obama nel 2015. Rimane, e tu sarai più sensibile di me su questo tema, Ruben, la questione libanese e la questione in generale dei proxy dell'Iran. È di tutta evidenza che l'Iran non vuole mollare Hezbollah, perché Hezbollah gli dà profondità strategica, e quindi il punto di vera rottura di un presunto accordo è esattamente la guerra che continuerà inevitabilmente tra Hezbollah e Israele. Israele ha fatto molti passi dentro al territorio libanese, in parte criticabili, con attacchi a edifici civili altrettanto criticabili, però non si può dimenticare che Hezbollah non ci doveva stare proprio nella fascia dal Litani al confine con Israele, che gli accordi internazionali prevedevano la smilitarizzazione di quella fascia e la sua sottoposizione al controllo delle Nazioni Unite, che non c'è mai stato, e anzi l'UNIFIL di fatto era ostaggio di Hezbollah, che sparava da dietro alle postazioni di UNIFIL. Quindi voglio dire, la situazione è molto complessa ed è molto lontana da una pace vera. Siccome anche gli americani si stanno accorgendo di questo, ripeto, la silver lining di questa storia è che probabilmente su questo Trump andrà a sbattere alle elezioni di midterm. Io me lo auguro fortemente.
7: Ecco, per aggiungere, mi permetto, Goffredo, Hezbollah, quando tu dici spara, non spara sul Sahel, e Hezbollah da lì spara sulle città israeliane. Lo chiarisco io, lo so che tu lo dicevi in questo senso.
6: Non volevo ometterlo, spara sui kibbutz del nord di Israele.
7: Esatto, no, ma era per chiarire un punto che è dirimente, ma soprattutto nella narrazione attuale, dove sembrerebbe che Israele aggredisca il Libano proditoriamente perché si è alzato una mattina, ha detto facciamo sparire il Libano. Questo non l'hai detto, parlo in generale della narrazione della Vulgata. Ecco, chiariamo almeno questo, proprio perché è evidente che lì c'è una desertificazione delle città israeliane del nord, di Kibbutzim. È una situazione che ormai è compromessa da qualche anno, non è un giorno. Quindi, e l'UNIFIL in questo, Goffredo, concorderai con me, ha fallito in tutto la sua missione. Giuseppe, rispetto a questo argomento specifico, e poi entriamo nel libro, magari Goffredo ci spiegherà come nasce questo libro.
8: Allora, sarò sinteticissimo su questo punto, perché il nucleo è su questo libro. Io credo che sono d'accordo con Goffredo, ma sono più pessimista. Credo che questo embrione di tregua fallirà molto presto. Trump farà passare i mondiali, farà passare probabilissimamente anche l'estate, poi si cimenterà con le elezioni americane, sulle quali io sarei molto più prudente rispetto a Goffredo sui risultati, perché se c'è una cosa su cui gli americanisti sbagliano anche più dei vaticanisti quando devono prevedere le elezioni del conclave, sono le elezioni americane, gli americanisti soprattutto europei. Quindi sarei molto, anche perché io invece non me lo auguro una sconfitta di Trump, perché l'America ha un problema di classe dirigente non inferiore a quella europea. Non solo, ma Trump è l'unico che senza se e senza ma appoggia Israele. E siccome ci avviamo in autunno, tardo autunno, di nuovo alla recrudescenza, non solo nel Libano, abbiamo bisogno di un presidente che appoggi senza se e senza ma Israele, e soprattutto che stuzzichi, provochi, schiaffeggi se necessario questa Europa, che sostanzialmente nelle sue classi politiche, non dico dirigenti, è sostanzialmente antisemita.
7: Goffredo, qui il collega dice una cosa molto importante: Trump è con Israele senza se e senza ma. Ma entriamo anche a appunto nello specifico del libro, tu racconti 25 anni di storia politica internazionale con un focus particolare sull'America, ma evidentemente poi su tutto quello che ruota attorno, e è un quarto di secolo dove tra l'altro utilizzi il racconto di questa bambina nata nel 2000 al tempo di Seattle. A me è piaciuto molto perché ho una figlia del 2000, Goffredo, quindi
6: no, bisogna... la bambina però di cui parliamo è nata nel 90, perché per 10 sì. anni nel 99 sì, sì. All'età della mia,
7: sì,
6: non della tua.
7: Sì, no, però io mi ci sono immedesimato nel momento in cui comunque avendo una bimba nata, una bimba all'epoca, adesso è una giovane donna, nata nel 2000, diciamo, sì, che mi sono rivisto, ma pure con Freddo a quanto pare, più di
9: me. Io resto fuori,
7: No, ma mi sono immedesimato, insomma, a questo racconto paterno quasi, giusto, Goffredo,
9: che ha
7: accompagnato Madeleine durante questo viaggio, in questo scorcio di secolo. Intanto la domanda è stuzzicante: ma Trump è veramente con Israele senza se e senza ma, oppure Trump è con se stesso senza se e senza ma?
6: Trump è con se stesso senza se e senza ma, nel senso che io sono convinto che la molla che Netanyahu ha usato per portarlo a fare l'intervento militare del 28 febbraio, c'è addirittura chi, fa intravedere gli Epstein Files, ma questo è un retroscena. Invece a me sembra molto più logico che Netanyahu abbia usato l'unica molla alla quale lo psicopatico è sensibile, che è la megalomania, e cioè è l'idea di entrare nella storia. Io sono convinto che il premier israeliano gli abbia spiegato che era molto facile abbattere il regime iraniano, che in effetti a gennaio era parecchio traballante, e che era un'occasione straordinaria per Trump di entrare nella storia come il presidente che finalmente, dopo 47 anni credo, metteva fine all'orripilante regime terrorista degli Ayatollah, cosa che non è riuscito a fare nessuno dei presidenti, finendo sotto scacco. Cioè, l'idea vera che stimola Trump è il suo ingresso nella storia, è scolpire il proprio nome sui libri, sui palazzi, sulle palazzine, sulle spiagge, su quello che gli capita. E questo secondo me è stato la vera molla, oltre alla sottovalutazione della capacità di resilienza iraniana. Questo deriva invece dal fatto che Trump, come fanno molti autocrati e come fa lui specificamente, si è circondato di servi sciocchi, mentre nel primo mandato, leggerete, ho scritto nel libro, aveva intorno l'establishment repubblicano vecchia maniera, perché lui non pensava di vincere, e quindi si è ritrovato sostanzialmente il deep state repubblicano fedele alla Costituzione, quindi che gli costruiva una specie di cintura di sicurezza intorno. Nel secondo mandato sapeva di vincere e ha scelto tutti quanti sulla base della fedeltà. Il più clamoroso è un personaggio che una società occidentale di medio livello non amministrerebbe neanche un condominio, parlo del ministro della difesa, improvvidamente chiamato ministro della guerra, e che invece sta lì a suonare il flauto per conto di Trump. Quindi se mi consenti di dire a Giuseppe un'altra cosa, Giuseppe, una mozione d'ordine: se puoi resistere alla tentazione di parlare verso Ruben, capisco che gli stai accanto e ti giri, ma se tu te giri io non sento più niente.
9: Scusami, ma hai sentito quello che ho detto? Devo ripeterlo? Perché ripetita nocent.
6: Infatti ti volevo dire,
9: senz'altro.
6: Bene, hai ragione, però io con tutta la mia simpatia per Israele non sono israeliano, e quindi per me il problema che Trump ce l'abbia con gli europei è un problema molto grave, cioè quello che a te sembra un grande attu del presidente americano che prende a schiaffi gli europei, a me sembra un problema gravissimo che va ben oltre il tema dell'antisemitismo, che è un tema gravissimo, sul tappeto, ma non può essere l'unico tema di cui ragioniamo in Europa, purtroppo, nel senso che l'Europa ha dei problemi talmente vasti e complessi e che Trump può accentuare in maniera così grave che io non me la sento di dire ben meno male che c'è Trump, perché almeno non è antisemita. A parte che, ripeto, secondo me Trump domani può diventare antisemita se il suo ego squilibrato gliene detta le ragioni, quindi non vi suggerirei di fare troppo affidamento sulla tenuta psicologica di questo presidente.
9: No, questa tua osservazione fa torto al tuo libro, perché il tuo libro parte da due presupposti che non sono di cronachetta, sono di analisi politico e culturale, di Weltanschauungen, direbbero i tedeschi. su due proposizioni. La prima, c'è una crisi della democrazia.
3: Sì.
9: La seconda, c'è una ingovernabilità della globalizzazione. Ebbene,
3: non ho capito.
9: Una ingovernabilità della globalizzazione.
3: Ah, sì, sì, sì.
9: Questi due aspetti, crisi della democrazia e ingovernabilità della globalizzazione, sono un problema per tutto l'Occidente, ma in modo particolare per l'Occidente europeo. Ora, io ti dico, Goffredo, che se non hai un minimo di megalomania non ti candidi a guidare la Casa Bianca, la più grande potenza anche nucleare del mondo. E neanche ti candidi a fare il successore di Pietro, per la verità, te lo dico subito. Quindi ci vuole una buona e sana megalomania. Il punto è capire che cosa significa essere megalomani. Se significa avere consapevolezza che l'Occidente deve tornare a riaffermare contro una certa cancel culture, una certa teoria pensiero debole o della società liquida e relativista, deve riaffermare i valori che hanno fatto grande l'Occidente, e beh, questo è un problema che fa bene Trump a sollevare e che trova assolutamente impreparata questa Europa che, pur di essere inclusivista, finisce per essere antisemita, sul presupposto che oggi l'antisionismo è la forma secolarizzata e politica e dell'antigiudaismo religioso e dell'antisemitismo razziale. Questo tuo libro parte da quei due presupposti che io ho detto e fa un'analisi da grande tradizione del giornalismo che è stato il Corriere della Sera. Lo accosto, guarda, questo tuo libro lo accosto, sebbene devo dire che ci sono alcune lacune bibliografiche dal mio punto di vista molto, molto gravi, però è una bibliografia molto ricca. Lo accosto alla saggistica di due grandi osservatori della politica e dello scenario internazionale, il Corriere della Sera, Alberto Ronchey e Enzo Bettiza. Però è su questo che poi ci dobbiamo confrontare. Trump ha nella sua megalomania l'idea che l'Occidente deve ritornare a essere grande, a riaffermare i valori dello Stato di diritto costituzionale. L'Europa su questo, a cominciare da Starmer, che ha fatto... Ecco, questo sì, sono contento che è caduto, perché nella patria della Magna Carta Libertatum Starmer è sicuramente un fuoriluogo, fuori dal contesto storico, politico, costituzionale della Magna Carta Libertatum. È su questo che il tuo libro ci provoca e poi naturalmente su cui possiamo discutere avendo ricette, visioni e previsioni diverse.
7: Goffredo, ti ritrovi nella tradizione di Ronchey e Bettiza?
6: Per amor di Dio, sono ovviamente molto lusingato da quello che dice Giuseppe, anche se diciamo l'Europa a cui faccio i valori europei a cui faccio riferimento io sono quelli dell'illuminismo, ai quali Trump mi sembra si opponga in maniera strenua. Basti ricordare che Trump è stato, diciamo, il pick di Steve Bannon. Steve Bannon è assolutamente un personaggio che fa fare all'Europa e all'Occidente un salto indietro di secoli. Peraltro sostenere che Trump sia un difensore delle democrazie occidentali, valori naturalmente che tu hai opportunamente ricordato all'inizio del libro e ti ringrazio, mi sembra un po' forte visto il rapporto di sudditanza che Trump ha sin dall'inizio con il dittatore russo Vladimir Putin. Allora, qui stiamo parlando di una cosa molto lontana dai valori occidentali. Io ho il sospetto, Giuseppe, che tu attribuisca a Trump ancora una volta intenzioni e pensieri che lui non ha. Ed è una cosa interessante, se vogliamo, che Trump è una sorta di contenitore anche, in cui ognuno può riversare le proprie aspirazioni, la propria ideologia, convinto che lui vi aderisca. E questo però ti dovrebbe insospettire. Ancora una volta, attenzione, questo presidente è un personaggio che può cambiare radicalmente posizione da un momento all'altro su temi fondanti della politica e del nostro stare insieme, ma ha sempre mantenuto, secondo me per ragioni anche molto materiali, una fedeltà a Putin, nel senso che lui non ha mai cambiato posizione realmente su Putin, non ha mai preso una posizione che fosse ostile o contraria agli interessi della Russia. E siccome gli interessi della Russia contrastano, diciamo, ontologicamente con quelli del mio paese e dell'Europa come io la concepisco, considero Trump un nemico dell'Occidente e un nemico dell'Europa. Se non si è capito dal mio libro, temo di aver sbagliato libro.
7: C'è qualcosa che mi stuzzica nel ragionamento di Goffredo e che trovo...
6: Parlate sul microfono.
7: No, dicevo, il ragionamento che tu fai mi ci ritrovo, ma vorrei dirti, e lo dico anche a Giuseppe, ridurre il libro a Trump, faremo un'ingiustizia al libro in realtà, ridurre il libro a Trump, faremo un'ingiustizia al libro, perché in realtà il libro è, appunto, parla di 25 anni di storia mondiale, dove voi avete nominato Putin, ed è, se vogliamo, il convitato di pietra di questo libro, ma perché? Perché è forse l'unico personaggio assieme al leader cinese che per questi 25 anni rimane impermeabile, inossidabile a quello che succede intorno. E che figura è in questo libro? Ah, a proposito, Goffredo, ma chi sono i tirannis? A chi ti riferisci nel titolo?
6: Ruben, mi devi ripetere la domanda perché non ti ho sentito.
7: Dicevo, nel libro diciamo che c'è un personaggio che è trasversale per 25 anni di storia, che è Putin. Mi senti, Goffredo?
6: Ti sento peggio ora, riproviamo, dai.
7: Carmine, mi aiuti?
6: Aiutateci tecnici perché sta peggiorando l'audio.
10: Vuoi provare col mio?
7: Mi senti meglio con questo microfono, Goffredo?
6: Dai.
7: Mi senti meglio? Vado? Allora, dicevo, c'è un personaggio, noi abbiamo parlato molto di Trump, ma Trump è metà del libro sostanzialmente a livello temporale, ma per tutto il libro, per questi 25 anni, invece imperversa un personaggio inquietante che è Vladimir Putin.
6: Sì.
7: E che è un po', sembra quasi un burattinaio per certi aspetti, perché è burattinaio con l'America di Trump, ma lo è anche in parte con quella d'Obama, è burattinaio con l'Europa, che addirittura viene celebrato in un consesso europeo come se fosse un europeista convinto, al tempo di Berlusconi, che lo invita qui a Pratica di Mare, ma sì, per realtà... Allora la domanda intanto è: ma chi sono i tirannis dei quali tu parli nel titolo? Perché questo titolo e chi sono i tirannis?
6: Beh, voglio dire, i tirannis sono quelli di cui parla molto autorevolmente il Santo Padre. Voglio dire, io mi sono commosso quando il Papa ha fatto quel passaggio in cui ha parlato di alcuni tiranni che stanno devastando il mondo, e ce li hai sotto gli occhi. Voglio dire, però il tiranno è figlio dei nostri errori, e in questo vado su Putin direttamente. Cioè, Putin è esattamente lo specchio degli errori che l'Occidente ha compiuto, diciamo, e in questo vedo che Giuseppe annuisce e siamo d'accordo, ovviamente. Cioè, direi dalla caduta dell'Unione Sovietica, e c'è una spiegazione. L'Unione Sovietica è caduta non per mano militare, è caduta per via economica, per fortuna mi verrebbe da dire, ma questa fortunata circostanza ha indotto l'Occidente a un errore, a pensare che l'economia fosse tutto, cioè che bastasse l'economia a risolvere ogni problema della modernità e del mondo che ci attendeva, no? E infatti il mitico motto di Clinton, con cui Clinton vince le elezioni contro il papà di George W. Bush, è "It's the economy, stupid", è tutta economia, ovvero basta che noi lasciamo fluire i soldi della globalizzazione giù per i rami, tutti saranno felici e le democrazie liberali si diffonderanno nel mondo. Questo noi lo abbiamo fatto senza pensare minimamente ai valori, alle culture, ai posti dove stavamo andando. In questo senso mi riferisco anche a partire dalla Russia stessa, dalla Federazione Russa stessa, scendendo poi ai paesi ex sovietici dell'Europa orientale. Il caso Ungheria è un caso affascinantissimo. Come fa Orban a diventare, da liberale che era, Orban nell'89, alla commemorazione di Imre Nagy, fa un appassionato discorso liberale e poi diventa il teorico della democrazia illiberale. Allora, questi mostri da cosa vengono generati? Vengono generati, secondo me, dall'assenza di comprensione politica e di comprensione culturale dei fenomeni. Ha ragione in parte Giuseppe quando prima si riferiva alla woke e alla cancel culture. Certo che sono d'accordo in parte, attenzione, cioè è evidente che le deviazioni della cancel culture, le macchiette della cancel culture, la dittatura del woke producono effetti uguali e contrari, che sono l'abolizione di qualunque tipo di forma di correttezza, di forma di plausibilità del linguaggio. Certamente sì, abbattere la statua di Cristoforo Colombo, abolire To Kill the Mockingbird, cioè Il buio oltre la siepe, che è uno dei più bei romanzi degli anni 60 del secolo scorso, sull'assunto che Atticus Finch non può essere bianco, cioè l'avvocato che difende il nero, se è bianco diventa una figura paternalista. Voi capite che questo giustifica

0: Annati.
1: In più siamo smentiti a casa nostra, perché se l'economia non viene in qualche modo accompagnata, voglio dire accompagnata dalla politica, genera delle distanze tali nella nostra società che spiegano la retrotopia, la voglia della gente di correre all'indietro. Negli anni 60 la distanza di stipendio fra un amministratore delegato e un suo operaio era di 60 volte, è diventata di 1000 volte. Io sono tutt'altro che un marxista, cioè sono stato nel Partito Comunista da ragazzo, ma sono quelle cose che ti fanno bene perché ti vaccini, diciamo.
0: Capisci
1: ma,
0: l'errore.
1: Avendo passato questa esperienza e avendo tra i miei miti François Furet, che è un altro che l'ha passata, allora dico, ecco, no, non ci penso proprio allo statalismo comunista, ma è altrettanto vero che se la politica non tiene per mano, abbandona l'economia agli animal spirit, la risposta è una risposta sovranista, una risposta populista, una risposta retrotopista che apre le porte a qualunque mostruosità.
2: Allora,
0: vado su Gaza.
2: Un minuto. Allora, io ti devo tirare le orecchie, perché tu un libro del genere, abbiamo fatto le permesse. Devo tirargli le orecchie, quindi su questo non ho voluto farti sentire. Devo tirargli le orecchie all'amico Ruben, sì, perché non può dedicare solo mezz'ora per un libro di questo tipo. Lo dico sul serio, dovremmo fare una seconda puntata. Allora, in 40 secondi, Trump e Putin. Goffredo, hai ragione, la questione è politico-culturale, e infatti non si sente un'analisi politica e culturale sulla guerra di Putin. Dobbiamo chiederci, prima domanda, la Russia, dobbiamo rispondere, per noi europei è Europa o è Asia? Seconda domanda, che tipo di Europa è? L'Europa nata dalla riforma e dalla controriforma, o è l'Europa che esprime la terza Roma bizantina e ortodossa? Beh, siccome questo, dobbiamo anche capire che la concezione ortodossa della teologia politica russa è imperialista e quindi antinazionalista e antisecolare. Nel momento in cui c'è una parte del mondo ortodosso che vuole essere influenzato da una visione laicista, secolarista, con le teorie LGBT, con i gay pride, che scardinano non solo la politica dell'impero della Terza Roma, ma scardinano anche la visione morale, teologico-politica, che nel mondo ortodosso è molto legato, della tradizione del mondo appunto ortodosso, è chiaro che si scatena la guerra. E qui Trump trova, non so fino a che punto consapevolmente o inconsapevolmente, ma non sottovaluterei comunque il suo entourage, Goffredo, trova nella concezione imperiale sia di Xi Jinping sia di Putin un venire incontro alle sue istanze di semplificazione di un oltre che culturalismo, ma soprattutto multilateralismo, che ha trovato nell'ONU il suo soggetto principale, e pur tuttavia un soggetto incapace se non di aggravare i problemi e i conflitti sul piano internazionale.
0: Ecco, Goffredo, io vorrei anche aprire una finestra, poi magari completi
1: aspetta
0: la risposta.
1: Aspetta un secondo. Aspetta. Vai.
0: Completi la risposta a Giuseppe con quello che ti chiedo io. Tu un bel capitolo del libro, nella quarta parte del libro, la dedichi al 7 ottobre, la dedichi al terrorismo palestinese, la dedichi a quello che è successo prima, durante e dopo, perché in realtà, se vogliamo, in questo racconto si parte dalle Torri Gemelle, c'è un filo che lega un terrorismo che diventa integralista islamista e che parte da lontano, parte appunto da quell'attentato tremendo del settembre, appunto dell'11 settembre. E c'è una cosa però a me è rimasta un po' sullo stomaco, e te la devo dire, perché altrimenti non saremo né colleghi né amici fidati in questo senso. Barghouti, il Nelson Mandela palestinese?
1: Ognuno prende quello che ha. Non penserai di farlo uscire da una yeshiva, il leader dei palestinesi, no?
0: No, cioè, ma anche da una scuola illuminata palestinese, magari, io me lo auguro che un giorno possano esistere scuole illuminate.
1: Essere uno, diciamo, un po' cattivello, se no non se li tira dietro. Cioè, se tu vuoi, adesso al di là delle facili battute, cioè se tu

0: puoi tentare, ed è un percorso in questo momento forse non praticabile, cioè nel senso stiamo parlando di una cosa che non so neanche se è alle viste nel giro di qualche anno, non lo so, ma se tu vuoi cercare di intanto togliere di mezzo Hamas, no? Tu hai un gruppo terrorista criminale che ha preso la dittatura in Gaza e approfitta dell'estrema debolezza dell'autorità palestinese. E qual è la debolezza principale dell'autorità palestinese? Quella di essere percepita come un'appendice degli israeliani. È evidente. Allora, se tu vuoi creare un minimo di credibilità per tirarti appresso la gente che stava con Hamas, oppure che aveva paura di Hamas, o comunque che sta sotto la dittatura di Hamas, e cercare di tirarti dietro i palestinesi, decisionali, devi trovare una figura che per gli israeliani è certamente controversa. Il Nelson Mandela, a parte che vi ricordo che Nelson Mandela ha militato in un gruppo che era considerato un gruppo terrorista dai sudafricani, e che non è che non si sono scambiati, si sono scambiati mazzi di fiori al tempo della resistenza dell'African National Congress contro il regime sudafricano. Con questo non sto in alcun modo, chiariamo, equiparando, come qualche idiota potrebbe provare a fare, Israele con il regime sudafricano, ecco. Perché poi si è detto anche questo, eccetera. Detto questo, io credo che ci voglia davvero però un leader che sia percepito come un leader forte da loro, dai palestinesi, e però abbia il senso politico della trattativa con l'altra
1: Ma è
0: parte.
1: un'utopia
0: Ora,
1: pensare a una nuova leadership palestinese totalmente nuova e che arrivi magari dal vasto mondo palestinese, perché comunque il mondo palestinese è variegato, non è un monolite.
0: sì, e il punto è, secondo me, se tu non fermi adesso e per un po' di anni, e non lo vedo, se tu non fermi il sangue e il combattimento, è molto difficile. Cioè, io non vedo questa nuova leadership palestinese da dove dovrebbe uscire, se non forgiata dal rancore e dall'odio verso gli ebrei. Quindi mi sembra complicato, cioè in qualche modo la figura di Barghouti mi sembra abbastanza distante, se non altro perché appunto esce da 25 anni di carcere, da insomma,
1: Però quello che ha fatto scorrere tutto quel sangue,
0: beh, sì,
1: inevitabilmente è la figura drammatica in assoluto del mondo
0: è nulla
1: palestinese.
0: rispetto a quello che ha fatto Hamas, cioè stiamo parlando, e soprattutto stiamo parlando di una figura laica. Io, come forse avrete capito, sono un appassionato della laicità, anche se ho molto affetto per questo pontefice, che è ovviamente forse l'unico leader mondiale che c'è in giro. Però io credo nella laicità, cioè credo che una delle tragedie della terra di Palestina sia il fatto che da entrambe le parti abbia prevalso una componente religiosa. E quando metti Dio in ballo in queste questioni è molto difficile che se ne esca, perché diventano questioni escatologiche, diventano questioni ultimative. Io, siccome credo nel parecchio giolittiano, credo che bisogna volare più basso, lasciare Dio dove deve stare, nelle nostre coscienze, e cercare di lavorare tra laici.
1: Goffredo, il tempo è finito. Io credo che ha
0: Ma no.
1: ragione il nostro amico Giuseppe.
0: Tanto per cambiare.
1: Avremo bisogno di un secondo tempo, se tu ce lo concedi. Questa
0: Quando
1: volta ci
0: volete.
1: ospiterà Giuseppe in trasmissione con una sua
0: Con me
1: trasmissione.
0: un'ora.
1: Faremo
0: Quando
1: un'ora,
0: volete.
1: ma
0: È
1: abbiamo
0: stato
1: lasciato
0: bello
1: in
0: stare insieme.
1: sospeso tante cose. Soprattutto mi è piaciuta molto quella storia, appunto, citata da Giuseppe dell'imperialismo russo paragonabile a quello americano, o meglio,
0: Sì,
1: paragonabile,
0: secondo
1: insomma.
0: me, se posso dire con una battuta e poi
1: Vai.
0: continueremo da Giuseppe, Giuseppe continua a mettere dentro Trump un po' di sé, e mi piacerebbe che Trump fosse un po' Giuseppe, ma temo che non sia così.
2: Ah, ma
1: Anch'io.
2: io considero la megalomania, se corroborata dalle idee, un pregio, una virtù, non un difetto.
0: Anch'io, ma io considero Trump un deficiente megalomane, e
1: Aia.
0: questo è il problema.
1: Fine primo tempo, la replica a Giuseppe la daremo nella prossima trasmissione. Nel frattempo invitiamo a leggere Tirannis di Goffredo Buccini.
2: Ricordiamo che Goffredo ha pubblicato per Neri Pozza, che celebra i suoi 80 anni di vita,
1: Wow.
2: 1946-2026. Vogliamo dire che anche merito delle case editrici, durare tanto e pubblicare libri di tale qualità.
1: Giusto, assolutamente bravo, bravo Giuseppe a ricordarlo, bravo Goffredo Buccini a celebrare questi 80 anni della casa editrice Neri Pozza con un libro così bello, importante. e che è da leggere e rileggere, perché ci sono tanti spunti di politica internazionale, e sono poi gli spunti della nostra vita vissuta assieme a Madeleine, alle tante ragazze Madeleine che sono diventate donne. Quindi grazie a Goffredo Buccini, grazie,
0: amici, grazie a voi,
1: Giuseppe Di Leo, e buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
3: Mezzanotte in punto, questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 27 giugno del 2026. I giornali oggi escono con tre argomenti che si sovrappongono e che messi insieme raccontano una giornata più pesante del solito. La prima è sicuramente una catastrofe, quella del Venezuela, che conoscete tutti, quasi 1000 morti, 50.000 dispersi, si scava a mani nude, gli aiuti faticano ad arrivare perché alcune zone colpite sono difficili da raggiungere, gli ospedali sono al collasso, i soccorsi scarseggiano sia nei mezzi che nel personale. Il secolo XIX lo chiama direttamente Venezuela una catastrofe. Avvenire titola vittime incalcolabili, e precisa che i dispersi hanno già superato quota 50.000 con tre vittime di origini italiane, e il Domani aggiunge che l'ex uomo di Chavez giudica il governo inadeguato. Il giornale parla di intere città rase al suolo. Questa è la notizia più grande di questa notte, quella davanti alla quale tutto il resto per un momento si va ridimensionando. Diamo un'occhiata alla prima pagina, come dicevamo, del quotidiano dei vescovi. Avvenire, vittime incalcolabili, soccorsi senza tregua in Venezuela, ma le difficoltà sono enormi e le proporzioni dei danni ancora incerte. I dispersi superano quasi 50.000, i morti 1.000, tre di origine italiana. Da quando la terra si è mossa, la conta delle vittime non fa che aumentare, quasi 1.000 i morti, mentre i feriti vanno da 3.000 a 4.300, tra le vittime anche tre italiani, 5 i feriti e 35 dispersi. Intanto il numero dei dispersi ha superato i 50.000. Le agenzie ONU lanciano l'allarme, si rischia una crisi di sfollati. C'è anche l'editoriale firmato da Lucia Capuzzi, le risorse a Caracas, lo stop a USAID, gli USA, i due pesi e le due misure. Gli diamo un'occhiata, scrive Lucia Capuzzi, ho dato istruzione a tutte le agenzie governative affinché si preparino ad agire con rapidità. Ci siamo per i nostri nuovi e grandi amici. Erano appena circolate le prime immagini del Venezuela ridotto in macerie dalla doppia frustata sismica quando, nella notte tra mercoledì e giovedì, Donald Trump si è affrettato a garantire via social il proprio aiuto. A differenza di altri annunci pubblicati a ritmo incessante su Truth, alle parole sono immediatamente seguiti i fatti. Washington ha stanziato 150 milioni di dollari per le operazioni di soccorso a Caracas. Altre centinaia sono state previste dal Dipartimento di Stato attraverso le organizzazioni presenti sul terreno. L'amministrazione al contempo ha mobilitato una squadra di risposta rapida e due brigate di ricerca altamente specializzate in Virginia e California. Il Comando Sud sta collaborando alla macchina logistica dei soccorsi con navi, aerei e elicotteri. In una manciata di ore, inoltre, il Dipartimento del Tesoro ha congelato fino al 23 ottobre una sfilza di restrizioni finanziarie ancora in vigore nonostante il nuovo corso, cominciato per mano USA sei mesi fa. Il contributo statunitense è doveroso e necessario, date le precarie condizioni finanziarie, sociali, infrastrutturali del paese già terremotato da ben prima delle scosse del 24 giugno. La generosità statunitense verso Caracas contrasta tuttavia con il rigore a oltranza sull'assistenza umanitaria in nome dell'America First. Lo smantellamento di USAID, la principale agenzia di cooperazione, ne è stato il tragico emblema. Questo dunque è Lucia Capuzzi sugli Stati Uniti e Caracas, i due pesi e le due misure. Centropagina a segnalare su Avvenire anche questo pezzo: nelle carceri piene il caldo diventa inferno. Dunque l'emergenza del caldo all'interno delle carceri italiane sovraffollate. La seconda storia che troviamo sulle prime pagine di oggi è il Medio Oriente. C'è un accordo tra Israele e il Libano che appunto è stato firmato a Washington, ma i giornali le raccontano già con molte cautele. Domani la definisce un fragile accordo e aggiunge che Netanyahu ha detto che le forze israeliane resteranno nel sud del Libano. Il Foglio e il Giornale riferiscono che su Hormuz le tensioni non sono finite e sempre domani racconta che Trump in parallelo ha attaccato l'Unione Europea e l'Iran minacciando dazi al 100%. È un accordo, ma diciamo così, nessuno sopra ci mette un punto fermo. Vediamo la prima pagina del quotidiano Domani. Libano-Israele, un fragile accordo, Trump inveisce contro UE e Iran. A parole un trionfo per tutti o quasi. Israele e Libano hanno siglato un accordo quadro, mediato dagli Stati Uniti, per quello che viene prospettato come l'avvio di un ritiro parziale delle forze di difesa israeliane, IDF, dal Libano meridionale. L'intesa è stata raggiunta nel quarto giorno di colloqui a Washington. La cerimonia di firma si è tenuta presso il Dipartimento di Stato USA. Mentre però si siglava questo fragile accordo, Donald Trump inveiva contro l'Iran e minacciava l'Europa di dazi al 100% in caso di tasse ai colossi tech made in USA. Vediamo altri giornali, perché si parla anche di un'altra storia, che è una storia europea, industriale e che riguarda da vicino molto anche l'Italia, Volkswagen. L'amministratore delegato Blume ha presentato al Consiglio di amministrazione infatti il piano di rilancio, 100.000 posti di lavoro da tagliare, 4 stabilimenti da chiudere in Germania. Il manifesto titola Volkswagen addio, 100.000 da tagliare, e parla di un pezzo della storia industriale d'Europa che se ne va. La verità allarga il quadro e titola l'Europa finisce sotto un'auto, Volkswagen che licenzia, Mercedes che ammette una situazione definita gravissima, un'industria dell'auto continentale che va in pezzi, e sullo sfondo la discussione sulle politiche europee, sull'energia e sul clima, con Roma e Berlino che secondo la verità provano a frenare Bruxelles sul taglio delle importazioni di gas e petrolio. Allora, dicevamo, l'Europa finisce sotto un'auto, questo sulla prima della verità. Maurizio Belpietro che scrive: immagino che da ieri nessuno avrà più dubbi sul prezzo da pagare per la transizione energetica. Volkswagen, ossia il più grande gruppo automobilistico europeo e il secondo nel mondo, si prepara a licenziare 100.000 dipendenti, all'incirca un sesto dell'intera sua forza lavoro. La decisione sarebbe maturata in seguito al calo delle vendite, ma soprattutto dei profitti, che nello scorso anno si sarebbero ridotti di oltre il 40%, che a Wolfsburg, in Bassa Sassonia, le cose non andassero a gonfie vele, lo si era capito da tempo, quando l'azienda aveva annunciato un programma di riduzione del personale da qui al 2030. Questo dunque Maurizio Belpietro sull'Europa finisce sotto un'auto, Volkswagen licenzia 100.000 dipendenti e chiude fabbriche, i vertici di Mercedes ammettono una situazione gravissima, i due colossi schiantati assieme a concorrenti e indotto made in Italy dalle folle politiche verdi di Bruxelles, che però insiste. Quindi questa è una storia che ha in qualche modo delle radici nella transizione energetica, nelle scelte politiche degli ultimi anni, nella competizione con l'Asia. È una notizia politica, almeno dal punto di vista di Maurizio Belpietro. Poi c'è l'Italia, e l'Italia questa notte parla soprattutto di due cose. La prima è il caldo. Il Giorno apre con il caldo estremo non dà tregua, l'Italia nella morsa dei 40 gradi. È infatti questo il weekend con le temperature più alte, emergenza negli ospedali in tutta Europa, e in Francia muore un altro bambino lasciato in auto. Il Giornale di Sicilia dalla sua segnala il boom di ricoveri, non è un tema di costume, è in realtà un'emergenza sanitaria che infatti i giornali trattano come tale. La seconda notizia è sicuramente la politica interna, e qui il tema che torna su più giornali è la legge elettorale. Il manifesto la sintetizza con una foto di Giorgia Meloni in aula e un titolo a caratteri cubitali. Piglio tutto con il sottotitolo: il testo della riforma elettorale arriva blindato. Arriva blindato nell'aula della Camera. Meloni non ammette modifiche e punta al premierato di fatto con una maggiore dopata. Esautorato il Parlamento e anche gli elettori, che non potranno scegliere chi dovrebbe rappresentarli. poi in taglio alto, come dicevamo, Volkswagen addio, e sulla spalla destra il pezzo di Francesco Ballante sulla legge elettorale, la forza dei numeri che rende debole la politica tra gli anni 60 e gli anni 70 del Novecento, parlamenti eletti con la legge elettorale proporzionale approvarono le più incisive riforme che hanno trasformato l'Italia dal punto di vista sociale, economico e politico dal dopoguerra a oggi. Merita richiamare alla memoria le principali affinché se ne possa cogliere appieno la portata. E il Fatto Quotidiano lo chiama Melonellum e titola sulla sottrazione delle preferenze che abbiamo visto evidenziata anche sulla prima pagina del Manifesto: le grandi riforme, negarci le preferenze. Il Foglio segnala invece un governo non proprio compatto sui tempi, voto ad aprile, no subito, e lo definisce lo slalom di Meloni tra i suoi ministri. Vediamo, allora c'è Mauro Moretti, scusate l'ho perso, eccolo qua, voto ad aprile, no subito, slalom di Meloni tra i suoi ministri. Crosetto preme per andare alle urne, Fitto da Bruxelles predica cautela, divergenze Fazzolari Giorgetti, Roma c'è un ministro come Guido Crosetto che vorrebbe votare presto, un commissario europeo come Raffaele Fitto che la pensa in modo diametralmente opposto, bisogna aspettare per far autologorare la sinistra, c'è un vice premier come Matteo Salvini che apre a rivolgimenti improvvisi causa fattori economici, e poi un sottosegretario come Giovan Battista Fazzolari secondo cui il momento giusto da segnare già adesso sul calendario aprile, a cui però si oppone il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che altrimenti salta l'autonomia tanto cara alla Lega. Nel mezzo c'è la premier Giorgia Meloni che media e che però ancora un paio di giorni fa, intervistata dalla Verità, diceva di voler durare un altro anno pieno. Questo dunque voto ad aprile, il Foglio, no subito lo slalom di Meloni tra i suoi ministri. Ci sono anche i temi degli esteri sulla prima pagina del Foglio, però c'è sicuramente da segnalare un altro giornale, Il Secolo d'Italia, che apre sul Sud, benvenuti al Sud, Mezzogiorno, locomotiva d'Italia, e i dati dell'Istat, la discussione che riprende gli stessi dati Istat, un argomento importante, titola Il Sud traina l'occupazione, nel 2025 occupati a più 1,5%, e aggiunge Mattarella in primo piano sulla giornata mondiale contro le droghe. Contro tutte le droghe serve uno sforzo corale del paese. C'è poi il giornale che dedica spazio ad una inchiesta sulla cosiddetta pista San Marino legata al Covid, le carte inedite, Conte tace e ci attacca. I documenti, scrive il giornale, dimostrerebbero che alcune consulenze hanno arricchito persone vicine al commissario Arcuri. Vediamo, come dicevamo, la prima del giornale. A chi è finito il miliardo e rotti pagato a tre aziende cinesi nate pochi giorni prima della commessa in odore di mafia per pagare 800 milioni di mascherine cinesi farlocche? Le carte del dossier Covid inguaiano Conte. C'è poi un'altra notizia, ne avete sentito parlare sicuramente nella giornata di ieri, gli hacker contro Trenitalia. Come sapete la D di Ferrovie è già nel mirino, Strisciuglio è indagato per brandizzo, alcuni hacker hanno bucato il sistema informatico di Trenitalia e rubato i dati dei passeggeri, non sono riusciti ad accedere a password e codici IBAN. Intanto la successione al vertice di Ferrovie dello Stato, dopo le dimissioni di Donnarumma, si intreccia con il procedimento giudiziario sulla strage di brandizzo. Questo dunque hacker contro Trenitalia. Lasciamo a parte la prima del giornale e torniamo sul Foglio, perché c'è ampio spazio dedicato a quello che il giornale, fondato da Giuliano Ferrara, definisce il pozzo di risentimento verso Israele, che si starebbe allargando negli Stati Uniti, e a come ci attingano su fronti opposti sia J.D. Vance, che la sinistra radicale americana. Lo chiama la grande convergenza, è uno degli spunti sicuramente più originali di questa notte, e il pezzo in taglio alto, Israele si sta facendo, il pozzo di risentimento verso Israele si sta facendo profondo in America, ci attingono sia Vance che la sinistra radicale, la grande convergenza. Questo dunque lo segnaliamo sulla prima pagina del Foglio in taglio alto. E con quest'ultima segnalazione ci fermiamo per la nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 27 giugno del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi. Un saluto da Enrico Salvatori.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera agli ascoltatori, apriamo anche per oggi la programmazione notturna di Radio Radicale dando uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore e grazie ai documenti dell'archivio di Radio Radicale oggi in apertura della programmazione di questa notte vi parleremo dello storico Mark Bloch, ricorderete inumato il 24 giugno scorso per iniziativa del presidente francese Macron al Pantheon francese. Noi vi proporremo due documenti in questa programmazione di questa notte di Radio Radicale che ci diranno qualcosa su questa figura di importantissimo storico per la storia e la storiografia non solo francese ma appunto internazionale. Il primo documento è un dialogo che si è svolto il 29 gennaio del 2025 tratto dall'archivio di Radio Radicale dal titolo Un dialogo intorno all'apologia della storia o mestiere dello storico, uno dei lavori più importanti, più famosi di Mark Bloch, dialogo che si è svolto presso la Casa della Memoria e della Storia di Roma e appunto si presenta la ultima edizione a cura di Massimo Mastro Gregori stampato da Feltrinelli a partire dal 2024. Il dibattito poi coordinato da Sonia Marzetti, vicepresidente della FIAP, con gli interventi di Andrea Ricciardi, che è il direttore scientifico della FIAP, ricordiamo la FIAP, la Federazione Italiana Associazioni Partigiane, e nel dibattito, oltre al curatore, sentirete anche Alessandro Portelli, noto storico, presidente del circolo Gianni Bosio, e Roberto Reali, che è un tecnologo del CNR. Questo è il primo documento. Poi, ancora rimanendo su Mark Bloch, vi faremo ascoltare una sintesi del convegno internazionale organizzato dall'Accademia dei Lincei il 21 maggio scorso, dal titolo Mark Bloch, letture dall'Italia, con una introduzione del noto storico Andrea Giardina e un intervento dell'altrettanto noto storico Carlo Ginzburg, recentissimamente scomparso, e qui lo sentirete parlare appunto della lezione di Mark Bloch. Questi i due appuntamenti, i primi due appuntamenti della programmazione di Radio Radicale di questa notte, in cui vi parleremo di Mark Bloch, ma poi andremo avanti con gli altri temi di attualità. Vi faremo ascoltare a partire dalle 3:20 circa un dialogo sul futuro dell'uomo con il cardinale Gianfranco Ravasi e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. E poi al termine il dibattito organizzato dalla CGIL dal titolo Il lavoro e i lavoratori nel tempo dell'intelligenza artificiale, una nuova questione sociale, dialogo sull'enciclica di Leone XIV Magnifica Humanitas. Tra gli interventi quello di Maurizio Landini, segretario della CGIL, Ernesto Maria Ruffini, già direttore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia Entrate Riscossioni. Al termine saremo alle 6:25 circa, ascolteremo una intervista di Antonello De Fortuna con Alessandro Politi sull'utilizzo delle basi NATO nei paesi che aderiscono al Patto Atlantico. Dalle 6:30 poi vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani della giornata, in studio ci sarà Enrico Salvatori. Al termine la rassegna della stampa internazionale di David Carrera e poi la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi. Dalle 7:10 circa spazio transnazionale di Francesco De Leo e poi come sempre il sabato mattina la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza e dalle 7:35 come sempre la rassegna stampa di Radio Radicale, stampa e regime a cura di Marco Taradas. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Ora torniamo sulla figura di Mark Bloch e ascoltiamo questo dialogo intorno all'apologia della storia o mestiere dello storico svolto presso la Casa della Memoria della Storia di Roma, la nuova edizione con gli interventi del curatore Massimo Mastro Gregori, il coordinamento di Sonia Marzetti, gli interventi di Andrea Ricciardi, entrambi della FIAP, poi Alessandro Portelli, presidente del circolo Gianni Bosio, Roberto Reali, tecnologo CNR. Ascoltiamo.
1: Buonasera a tutti e a tutte, ben arrivati, ben arrivate, grazie di essere qui. Io sono Paolo Ruffini, che insieme a Matteo Stefanori siamo diciamo così, le persone che lavorano in questo luogo che è Casa della Memoria della Storia, che immagino conosciate. Io tutte le volte faccio e dico questo perché è fondamentale. Alcuni di voi probabilmente è qui per la prima volta, e quindi vi ricordo che questo è un luogo particolare per la sua specificità. È la prima Casa della Memoria della Storia d'Italia. Raccoglie, ospita, fa lavorare luogo di pensiero delle associazioni che qui vivono, lavorano. Non le elenco perché tanto le dimenticherò sempre una, e allora preferisco evitare la gaffe. Ma questo per ricordare che cosa? Che è un luogo che sul Novecento, ma non solo sul Novecento, anche sulla contemporaneità, ahimè, anzi ahi noi, così feroce, vuole dibattere, riflettere. E quindi inevitabilmente un libro come questo ci dice tante cose, nonostante sia un libro apparentemente datato. Parlando, come immagino saprete tutti, di Mark Bloch, di quest'uomo che è stato storico, con uno sguardo quasi antropologico, partigiano, e quindi è una figura complessa, al quale dobbiamo tantissimo. Sicuramente gli storici devono molto. Per cui io sono molto felice di questa serata, che evidentemente è una di quelle, di quegli appuntamenti che noi abbiamo individuato sotto, diciamo così, il nome, il cappello della settimana della memoria. A dire la verità sono 10 giorni, quindi non è nemmeno una settimana, finiremo con questo percorso venerdì prossimo. Molti sono stati gli appuntamenti, c'è una mostra che è in esposizione, inaugurata ieri, dedicata all'isola degli Arrusi, ovvero gli omosessuali confinati dal fascismo. Quindi moltissimi sono gli aspetti che abbiamo affrontato e che affronteremo rispetto al concetto di memoria. Quindi grazie, lascio la parola a Sonia Marzetti, vicepresidente della FIAP.
2: Si sente così, mi hanno detto, devo parlare molto vicino. Allora, grazie Paolo, e siamo qui stasera, sono veramente lieta di cominciare quest'anno importante con la presentazione del libro Apologia della Storia o il Mestiere di Storico, nella nuova edizione curata dal professor Mastro Gregori, edito da Feltrinelli. Il risultato di un lavoro di decenni da parte di Massimo Mastro Gregori, storico, docente, direttore di una magnifica rivista, accurata rivista dal titolo Storiografica. Tra l'altro ha fatto anche nel suo corso tante ricerche importanti su Aldo Moro, ad esempio. Sarebbe bello poter pensare di avere altri motivi e occasioni di incontro. Prima di entrare nel vivo, corre l'obbligo di ringraziare tutti quelli che hanno consentito questo incontro: la presidente di FIAP Roma Lazio, dottoressa Bianca Cimiottaliami, il primo di confronto e di dialogo. Ora i relatori, quindi Andrea Ricciardi, direttore scientifico della FIAP, storico, curatore della rivista Lettere ai Compagni, fondata da Ferruccio Parri. Ferruccio Parri è anche il fondatore della FIAP, e Roberto Reali, consulente del CNR, e Sandro Portelli, che presento come presidente del Circolo Gianni Bosio. C'è sempre un po' una gag perché in realtà è molto di più, però mi fermo qui. Un ringraziamento personale da parte mia allo storico Andrea Sagliacarella, autore di una intervista importante al professor Massimo Mastro Gregori, pubblicata su Pandora. Adesso il mio intervento sarà molto breve perché ci sono tante cose da dire, probabilmente un po' irrituale. Per un caso sono l'unica donna qui stasera, perché l'altra storica che era stata invitata è in Europa per svolgere l'attività di ricerca. Ma se ho incontrato molti storici che hanno detto che devono al fatto di essere diventati storici alla conoscenza di Mark Bloch, ho visto che per le storiche praticamente è quasi per tutte quante così. E ne abbiamo di storiche straordinarie. Daniela Brancati, prima direttrice del TG3, prima direttrice di una testata nazionale giornalistica, scrisse un libro di storia sulla televisione, si chiamava Occhi di maschio, le donne e la televisione in Italia, una storia dal 1954 ad oggi. Scrive una cosa che ho ritenuto molto interessante per la generazione dei baby boomer, di cui scoprì anni fa di far parte. la generazione che aveva avuto tutto, che aveva vissuto anni felici, anni tranquilli, anni sereni, senza pensieri, un po' come gli Eloi della macchina del tempo di H.G. Wells. È vero che poi c'erano i morlocchi che venivano su una volta al mese e li mangiavano, ma non voglio parlare del libro. E comunque io sui romanzi distopici sto abbastanza attenta ultimamente, perché stanno diventando molto vicini alla realtà, a volte sembra. E quindi lei dice che quella generazione non è stata così serena, perché è una generazione che ha vissuto di sobbalzi, di vedere un mondo che poteva essere migliore, ed era migliore perché si facevano tante cose, che in realtà invece percepiva che poteva cambiare da un momento all'altro. Questa è la settimana della memoria della Shoah. L'olocausto, noi come generazione, lo abbiamo vissuto nel profondo, ci ha segnato. Abbiamo capito che, pur esistendo la violenza, questa era una violenza diversa, c'era qualcosa di più. Il Novecento comincia con una tragedia enorme, il terremoto di Messina nel 1908, ed è una tragedia naturale. Già nel Titanic c'è già un errore umano. Poi le due guerre, e qui mi rivolgo a Sandro Portelli, c'è anche, uno si dimentica sempre che nell'Ottocento c'è stata un'altra guerra drammatica, la guerra di secessione americana. E, di fronte a queste catastrofi però, in cui si è visto l'orrore dell'uomo sull'essere umano, occorre ricordare e osservare che ci sono state donne e uomini che hanno letteralmente alzato le mani per impedire questo orrore, non dobbiamo dimenticarcelo. Marc Bloch è stato uno di questi, ha riportato la storia a scienza umana, avvicinandola alle altre discipline scientifiche. E io non ho contate quante discipline lui enumera, ma mi sembra che quella che citi di più sia la fisica, la scienza che fanno quelli che non vedono le cose, perché le forze non si vedono, e un po' anche la storia non si vede. Però Furio Colombo, di cui la FIAP ha avuto modo di registrare l'ultimo intervento poco prima che morisse, quando venne istituito il Giorno della Memoria in Italia, chiese che nel Parlamento fossero presenti tutti i parlamentari, come erano stati presenti i parlamentari che invece avevano approvato le leggi razziali. Allora, due atti, commissioni, parlamentari, insomma, ma noi sappiamo quello che è giusto e quello che è sbagliato, perché dagli atti poi ci sono le azioni, le conseguenze che ci fanno capire quello che è giusto e quello è sbagliato. Allora, vado verso la conclusione. Non si deve fare un'icona di Marc Bloch, scrive il professor Mastro Gregori, ha ragione, anche se poi quando lo incontri rimani incantato, è da lui, insomma. I suoi libri sulla prima e seconda guerra mondiale, già lui è uno di quelli che ha avuto la fortuna di farli tutti e due, sono illuminanti. La strada disfatta, oggi la definiremo un instant book, è stato scritto nel momento in cui succedevano le cose, è già perché gli storici amano il presente, se no io credo che non studierebbero il passato. E qui succede una cosa, leggendo un po', quando una piccola cosa, io su questo vorrei un po' lanciare una suggestione, quando poi anche per il professor Massimo Gregori. Allora, lui, abbiamo detto, è uno storico straordinario e ambisce ad arrivare a Parigi. Però gli fanno capire che non è opportuno che lui ambisca a Parigi, cioè il suo nome, forse la CH, non lo so, insomma, non è proprio il caso, il cognome ebreo non è proprio così. Lui continua a lavorare, a studiare, anzi addirittura anche dei riconoscimenti, lui può continuare a insegnare come anche se è ebreo, no? Però mi sono chiesta, questo dire di no o ni, non è che succede in un angolo di una stradina, di una città sconosciuta, succede nel mondo migliore che c'è, il mondo di Marc Bloch, il mondo dello studio, della ricerca, chi non ama Lise in Fevre, insomma. E allora mi chiedo se tutto sommato questo non ci ricordi che, insomma, la società occidentale in qualche modo debba saper vedere come hanno fatto quegli uomini e quelle donne, quello che c'è che non va. Il pensiero va per esempio a un Semmelweis che vedeva i medici che camminavano elegantemente con i loro camici sporchi di sangue perché erano persone che lavoravano e che non si lavavano le mani perché non ritenevano dignitoso lavarsi le mani per toccare i corpi di gente, di donne comune, ma le donne morivano. E quindi riuscire a mettere insieme la crisi della società non tanto nel pensiero alto raggiunto, ma nel vedere appunto le conseguenze, quello che stava succedendo intorno a loro. Insomma, ecco, questo è un po' il discorso di una scienza che va oltre il dato, come si dice, oltre quello che è conosciuto, per andare oltre. E insomma, ecco, io direi che a questo punto è veramente finisco e leggo due citazioni, una dalla prefazione del professor Massimo Mastro Gregori, che è questa. Da qui scrive: da un'esperienza politica ritenuta fallimentare, parla di Marc Bloch, nasce questo mestiere di storico. Di fronte a orribili catastrofi pubbliche, alcune annunciate, una resa al nemico nazista che è stato vasto e organizzato tradimento, è virgolettato, l'espulsione degli ebrei, la dittatura che collabora con l'occupante, non bisogna ripetere gli errori degli anni 30, oggi. C'è stato a guardare, vinti dalla necessità delle cose, bisogna invece scrivere, fidarsi finché si può. Usare lingua e penna, e anche ad alta voce, dopo essersi fatti un'idea precisa della situazione, e bisogna parlare a tutti, dotti e scolari. Salto e vado al nostro Marc Bloch, che scrive: in ogni libro di storia rigoroso, l'autore all'inizio elenca di solito i fondi archivistici consultati dei lavori che ha utilizzato. Benissimo, però non basta. In ogni vero e degno libro di storia dovrebbe esserci un capitolo, magari dei paragrafi, nei punti di svolta dell'esposizione, intitolato più e meno, virgolette, come faccio a sapere ciò che sto per dire? Sono convinto che anche i lettori non addetti ai lavori proverebbero un vero piacere intellettuale a leggere tali confessioni. Lo spettacolo della ricerca, con i suoi successi e le sue false piste, è raramente noioso. Distacco e gelo sono prodotti, semmai, dei racconti pronti per l'uso. E a questo punto lascio la parola ad Andrea Ricciardi, per il direttore della FIA, scientifico della FIA, per aprire veramente la discussione su questo libro.
3: Buonasera a tutti, spero che si senta bene. Allora, intanto ringrazio tutti i presenti, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questo pomeriggio, e ringrazio Sonia soprattutto, con cui dialogo splendidamente al telefono, e ringrazio naturalmente il curatore Massimo Mastro Gregori, che è anche un amico, oltre a essere uno storico valente, ma insomma evitiamo di omaggiarlo ulteriormente, perché sennò diventa una cosa straziante. Allora, di fronte a cosa ci troviamo in realtà? Questo libro che cos'è? È un libro di storia? Ni. È un libro che ci presenta molte considerazioni sulla storia. Quindi è più un libro di metodologia della ricerca storica, che ha a che fare con la filologia, con la storia della storiografia. Quindi non è un libro tradizionale, all'interno del quale si spiega e si racconta un periodo storico, un personaggio, un accadimento. Si parla di molte cose. Alla lettura può anche disorientare per certi aspetti. Senza dimenticare il fatto che è stato scritto in un momento particolare, tra il 1941 e il 1943, quando Bloch non aveva a disposizione materiali su cui scrivere e rifletteva liberamente, tra virgolette, durante la guerra, quando era entrato nella resistenza francese. Verrà fucilato a Lione dai nazisti nel 1944, e quindi, mentre scrive questo libro, è nella parte finale della sua vita, anche se lui non lo sa. La domanda che faccio a Massimo, che risponderà dopo, è una sola, poi il resto verrà in base alla discussione. C'è una parte del libro che inizia a pagina 315, che si intitola Capitoli non scritti, all'interno della quale parte c'è la nota al testo del curatore, in cui troviamo e troviamo il senso che il curatore ha dato a questa riedizione. Mi piacerebbe che lui la spiegasse per tutti noi, a voi, in modo da farvi capire qual è il valore aggiunto di un'opera che è riedita e intorno alla quale, come è stato sottolineato già, si discute da molti anni. Dico solo una cosa: la scrittura di Bloch è bellissima. C'è anche questo particolare che non sempre negli storici è presente. La scrittura è molto fluida e molto affascinante e persino divertente. Che cosa ho visto io in questo libro? Massimo mi ha chiesto al telefono, la nostra ultima telefonata qualche giorno fa, mi ha detto, dice, ma vedi un po', leggendo questo libro oggi, se è spendibile in qualche modo? Cioè, è datato? Contiene delle considerazioni intorno alle quali si può ragionare? Come si può collegare, aggiungo io, al presente e al futuro? La risposta è sì, c'è molto. E c'è molto perché le considerazioni che troviamo dentro a questo libro oltrepassano ampiamente, secondo me, il suo tempo e il suo contesto particolare in cui sono state elaborate. E arrivano quasi a noi, direi in modo inquietante, perché quello che Bloch scrive a tratti, anche nella dedica che fa a Lucien Febvre all'inizio, è abbastanza pesante se pensiamo a quello che gli successe e a quello che è anche l'epoca storica che stiamo vivendo. Leggo una frase, solo una frase. Abbiamo a lungo combattuto di concerto per una storia più larga e più umana. Nel momento in cui scrivo, tale comune obiettivo subisce molte minacce, non per colpa nostra. Siamo gli sconfitti provvisori di un destino ingiusto. Sono parole che fanno abbastanza rabbrividire pensando alla fine di Bloch. Ma se andiamo oltre il 44-45, il destino ingiusto della disciplina storica è tale? La storia, in sostanza, oggi che senso ha? A cosa serve? Queste domande Bloch se le fa durante la trattazione. E io credo che farcele ancora oggi, alla luce di quello che scrive Bloch, sia molto utile, e per questo ho usato l'aggettivo inquietante prima, perché la storia non gode di grande salute. La storia si studia poco e la domanda a cosa serve, che Bloch si fa, la risposta sembra facile, ma non è tanto facile. Innanzitutto, cosa ci dice questo libro? Appunto, tante cose. Ci dice innanzitutto come si fa storia. Ci riporta al valore, naturalmente, della coscienza, dell'approfondimento, alla necessità di pensare, di comprendere il passato usando bene le fonti, a cui Bloch dedica ovviamente diverse pagine, ed evitare di fare dello studio qualcosa che abbia a che fare con la fede. Voi sentite regolarmente oggi nel dibattito pubblico, oppure se utilizzate il web, eccetera, eccetera, ah, io questa cosa no, non ci credo. No, ma io a questo non ci credo. Cioè, che vuol dire non credo? Come se lo studio, l'approfondimento, la competenza, l'analisi critica fossero un fatto di fede. Questo, secondo me, la dice lunga sulla crisi della storia, perché significa che a livello sociale, anche nel dibattito pubblico, tralascio la politica, la profondità del tempo è quasi esaurita. Poi Bloch ci parla delle falsificazioni, di come trattare un documento. Ci parla più o meno direttamente della propaganda, che è molto importante, è sempre stata molto importante. Ci parla del potere. Non so se avrò il tempo di dire tutto quello che ho pensato in questi giorni, però sicuramente a un certo punto Bloch parla di stoicismo che lo studioso dovrebbe avere per mettere in discussione determinati documenti prodotti in certi contesti. Allora, i temi sono tanti, per esempio l'interdisciplinarietà. Bloch sicuramente non è avvezzo a una storia evenemenziale e ci allontana dall'idea che la storia sia una somma di nozioni e di date o di episodi. Per quello ci sarebbe la cronologia degli eventi, anche se alcuni se lo dimenticano. La storia è ragionamento, è un'altra cosa. La storia ci ricorda poi che esiste il tempo. Strana osservazione, qualcuno dirà. No, perché il tempo è multidimensionale. Oggi c'è soltanto per me l'era dell'attimo, non solo per me. Quindi qualsiasi approfondimento che ci faccia ragionare seriamente sul passato e quindi ci proietti con un po' di attenzione verso il futuro è poco diffusa. Riflettere di storia in un certo modo ci fa capire che il tempo esiste in tutte le cose e proprio l'assenza di riflessione in questo senso è un problema grosso della disciplina storica e io direi di qualcosa che la oltrepassa. Un'altra cosa che si trova nel libro, molto interessante, collegata a quello che ho detto, è che la storia non va confusa con l'erudizione. Lo studio non è erudizione. La storia serve a ragionare. Elencare appunto fatti, persone, date, decontestualizzandole, significa capire poco. E allora, fin dalla definizione di storia che all'inizio del libro più o meno si prova a dare, dobbiamo pesare bene le parole che diciamo. Che cos'è la storia? È lo studio del passato dell'umanità attraverso le fonti, la scienza degli uomini nel tempo, pagina 67. È una scienza esatta? No, non può essere una scienza esatta. Però è una scienza che ha dei linguaggi, che ha delle regole interne. E allora torna il discorso delle fonti e della centralità che intorno alla ricostruzione storica, oggi si direbbe narrazione, ha un risvolto sociale, pubblico, collettivo, o dovrebbe averlo. Poi ci sono delle cose molto ironiche, ma insomma l'ho già detto. A questo punto Bloch ci parla dell'ossessione dei cercatori delle origini che, diciamo, confondono la filiazione con la spiegazione. Questo è molto importante perché è, secondo me, l'idea che viene rifiutata una concezione deterministica della storia. Cioè, noi, quando diciamo la storia non si fa con i se e con i ma, diciamo una cosa che secondo me è relativamente vera. È chiaro che tu non puoi fare la storia di quello che non è accaduto, è chiaro. Però chiedersi perché qualcosa non è accaduto forse aiuta a capire meglio perché è accaduto quello che è accaduto. Adesso faccio un esempio, se no pensate che sia pazzo. Dà conto della complessità. È andata così, poteva andare diversamente, d'accordo, ma il poteva andare diversamente ci aiuta a capire come è andata. Lui è uno studioso di Moro, è stato già detto. Faccio due esempi su Aldo Moro, così ci capiamo. Pensando che questo libro possa consentirci, attualizzandolo in qualche modo, di avvicinarci al presente, a proposito di utilità di Bloch e della storia. Nel luglio 64, un minuto, fu risolta la crisi del primo centro-sinistro organico con la formazione del secondo governo Moro. Il primo era nato meno di un anno prima, è durato 6 mesi il primo governo Moro. La crisi si è ricomposta e è nato il secondo governo Moro a luglio. Perché era caduto il primo governo Moro? L'occasione prossima è che Tristano Codignola trova 149 milioni di lire destinati alla scuola privata e quindi scoppia la crisi di governo. Questo è un fatto. Ma siamo sicuri che il governo cada per questo? Solo per questo, quantomeno? Non è proprio così. Tant'è vero che quando la crisi si ricompone, c'è di mezzo il piano solo che si scoprirà 3 anni dopo, quindi non mi dilungo su questo, la parte sinistra della corrente autonomista, Riccardo Lombardi e Antonio Giolitti, non fa più parte del governo. Allora, l'occasione prossima è certamente Codignola, che trova i 149 milioni di lire e dice ai democristiani: ma che facciamo? Questo non era previsto. La struttura del governo non sta in piedi anche per altri motivi, perché c'è una diversa idea di questo quadro di governo e del riformismo, altra parola abusata di cui non dirò nulla. Allora, chiederci qualcosa in più di quello che è successo in termini letterali per capire il quadro più generale ci serve, andare oltre i 149 milioni. Così come, e questo lui lo ha studiato essendo biografo di Aldo Moro, la vicenda del 78, rapimento e uccisione di Aldo Moro, è un grosso problema. È un grosso problema per il paese, è un grosso problema storiografico, continua ad essere un grosso problema storiografico. Perché le fonti sono un grosso problema nell'affare Moro, dal libro di Sciascia scritto nello stesso anno. Allora, gli storici dicono: beh, è tutto chiaro, c'è un estremo, quegli altri magari, ci sono poi i complottisti, questa idea delle squadre di calcio è terribile. I più, diciamo, lucidi cercano attraverso le fonti di capire che cosa si può capire realmente finora. Ma se noi ci facciamo ancora delle domande su tutto quello che è successo in via Fani e su tutto quello che è successo durante i 55 giorni, il senso delle lettere, eccetera, eccetera, significa che tutto chiaro ancora non è. E che quindi l'utilizzo delle fonti e il rapporto fra accadimenti di cronaca e senso di questi accadimenti, da contestualizzare, da inquadrare in qualcosa di più ampio, è molto grosso questo ambito. E quindi, fino a quando noi dovremmo e potremmo farci delle domande su quello che non sappiamo del caso Moro e del suo archivio, dell'archivio di Moro, a cui lui dedica pagine all'inizio del suo libro Illuminanti, non possiamo dare delle risposte tra virgolette definitive. E questo ci riporta a Bloch, perché Bloch lo scrive nel libro che si va avanti, che persino le parole si evolvono oltre che le idee, e ovviamente, aggiungo io, come tutti potremmo fare, si fanno al passato domande diverse andando avanti nel tempo. Noi stessi non siamo uguali, ci chiediamo sulla nostra vita delle cose diverse a seconda delle fasi. Non è che siamo fermi a un'epoca. 10 anni dopo ci chiederemo, a proposito della stessa epoca, altre cose come individui. Figuriamoci quando c'è un accadimento più ampio. A pagina 92, a un certo punto Bloch scrive: l'errore sulla causa si trasforma, come succede quasi necessariamente, in terapia sbagliata, e l'ignoranza del passato non si limita a nuocere alla conoscenza del presente, compromette l'azione stessa nel presente. Sono parole che potremmo adeguare a qualsiasi epoca storica, anche all'oggi. Ecco perché il metodo e la riflessione di questo libro scritto tra il 41 e il 43, che presenta dei riferimenti bibliografici a periodi di molto precedenti al 43, ci serve oggi. Perché i concetti che sono contenuti, le affermazioni, i dubbi, le riflessioni di Bloch sono di valore assoluto. Assoluto nel senso che sono, tra virgolette, fuori dal tempo. 119. Per definizione il passato è un dato non modificabile, ma la conoscenza del passato si sviluppa, si trasforma

0: del contesto che si sta indagando. Allora, per cercare di fare una ricerca seria, possiamo dire quattro cose. Le fonti vanno intersecate fra di loro, ci sono fonti di grado differente, fonti primarie, secondarie. C'è l'intuizione dello studioso. E Bloch qui ci dice qualcosa di importante, ci dice che non sempre quello che noi cerchiamo e le domande che ci facciamo hanno una risposta diretta. Può darsi che qualcosa nel nostro percorso si materializzi intorno al nucleo del nostro problema e ci dia delle risposte molto vere, indirette, che ci arrivano dal contesto che stiamo studiando, che sono laterali alla principale domanda che ci stiamo facendo. Bisogna essere intellettualmente onesti, che non vuol dire eroi, vuol dire essere disposti a cambiare idea e vuol dire affrontare seriamente, appunto, le fonti attraverso le quali si studia la storia. Viene in mente Gaetano Salvemini, giusto per fare un piccolo riferimento a uno storico nazionale, battuta. E poi, come dicevo, la predisposizione a mettersi in discussione profondamente. E poi c'è un aspetto che fa parte dell'intuizione dello storico, che è la logica. Un altro esempio italiano, così ci avviciniamo a noi. Sicuramente tutti voi avrete sentito parlare della trattativa Stato-mafia, no? Un'altra cesura della storia italiana, 92-93. Qualcuno dice, ma non ci sono prove, non ci sono documenti, non ci sono elementi, questa trattativa è basata sul nulla. Tant'è vero che un generale è stato assolto, persino la giustizia. Bene. Ma la verità giudiziaria e la verità storica sono la stessa cosa? No. La verità giudiziaria è una parte della verità storica. Tant'è vero che per Piazza Fontana i colpevoli non sono stati condannati perché non è più possibile processarli. Ma la verità storica, persino nell'ultima sentenza, è stata scritta, anche se i colpevoli non sono stati, tra virgolette, assicurati alla giustizia. Allora, quando i carabinieri arrestano Rina e il covo di Rina non viene perquisito e viene ridipinto, e Caselli ha un momento di difficoltà nella comunicazione con il generale Mori, noi sappiamo che non c'è nessun condannato e non abbiamo alcun diritto, facendo storia, di farla attraverso le nostre deduzioni e basta. Dobbiamo servirci anche della verità giudiziaria, se no non siamo intellettualmente onesti. Ma la logica un senso ce l'ha. Se io faccio qualcosa, la faccio per un motivo. Perché il covo viene lasciato libero e viene svuotato dai mafiosi e ridipinto? Nella migliore delle ipotesi c'è stato un problema di custodia, diciamo, del covo. Nella peggiore c'è stato qualcos'altro. Pensare che non sia successo nulla è illogico, pensando all'attività dello studioso e al pensiero. La propaganda, l'ho citata prima. La propaganda è vincente, lo si vede continuamente. Più si ripete una cosa, il principio della propaganda, più diventa vera. Le verifiche non hanno alcuna importanza nel dibattito pubblico, non c'è neanche il tempo di verificare. Torna il tempo. Però questo è un problema grosso. Perché in quest'epoca Bloch, pur dicendoci delle cose verissime, diventa inattuale. Diventa inattuale perché noi oggi vediamo che il dibattito pubblico addirittura ruota intorno a cose spesso assurde, completamente inventate, totalmente inventate.
1: Andrea, scusa, tocca il lavoro antipatico, 2 minuti prima...
0: 2 minuti, mi autocensuro, come mi succede. Quindi la propaganda è in contraddizione clamorosa con l'approfondimento della storia e con il messaggio di Bloch, che però è un messaggio necessario, perché senza storia non ci si salva, eh? Questo è il punto vero.

0: Bloch poi parla di altre due cose molto divertenti, diciamo così. La noncuranza e la passione per il segreto, pagina 140, che sono dei grandi ostacoli alla ricerca. La noncuranza è la sciatteria. La passione per il segreto, l'assenza di trasparenza è un grave problema per l'approfondimento della storia, soprattutto in certi ambiti che abbiamo proprio appena accennato. Quindi, giustamente ammonito da Sonia, dirò pochissime cose. Il miglior modo di fare una propaganda efficace è mischiare cose vere a cose fasulle, rendere cioè uno scenario verosimile. Io posso mischiare dei dati assolutamente incontrovertibili con delle cose inventate che modificano tasselli fondamentali e apparentemente secondari di un discorso. Questa è la cosa migliore che uno possa fare per imporre una narrazione. Naturalmente questo ha a che fare con l'inganno e con il potere. Non cito nulla, pagine 169 e 167. Un'ultima cosa banale ma molto importante che riguarda il fare storia è la seguente. Storia e memoria sono due cose diverse. La memoria è una fonte della storia, la testimonianza su cui Bloch parla molto, di cui Bloch parla molto. Quando si sente parlare di memoria condivisa, beh, questo è un ossimoro di cui tutti continuano tranquillamente a parlare. Che vuol dire memoria condivisa? Se ci pensate, io ho la mia, lui ha la sua. Non esiste la memoria condivisa. Può esistere una storia che si studia e di cui ragionamento differente, come l'imparzialità. L'imparzialità vuol dire che io mi ergo a persona imparziale, accidenti, sarei oltre l'umanità. Vorrebbe dire che io sono addirittura oggettivo. No, la storia è sempre un ragionamento e una interpretazione, che però non può prescindere dai fatti, l'alterazione dei fatti. E allora, ricordiamoci, qui c'è Portelli, di Via Rasella, così gli do un assist. Siamo a Roma, voi sapete benissimo che diverse persone qui a Roma continuano ad oggi, 2025, io feci una litigata anni fa con una persona all'interno di un circolo musicale, ancora molte persone ritengono che sia esistito il manifesto che i tedeschi avrebbero affisso per dire ai partigiani, autori dell'azione di Via Rasella, di consegnarsi, quando nella realtà la rappresaglia fu fatta prima, poi fu, diciamo, diffusa la notizia e questo manifesto non è mai esistito. Le persone ancora a Roma, qualcuno è convinto che questa cosa ci sia stata. Quindi, mi scuso per essermi dilungato, salviamoci con la storia, se riusciamo, perché ho qualche sospetto. Grazie.
1: Grazie Andrea, e la parola adesso a Roberto Reali.
2: Grazie. Quanti anni ho? Allora, tanto ringrazio i relatori presenti per aver, come dire, sottolineato l'importanza di Bloch. Io vorrei fare un'operazione completamente diversa. Io ho incontrato Bloch studiando la storia dell'agricoltura. Sono un vecchio appassionato di storia rurale e sono appassionato ai tempi della storia della ruralità. E devo dire che uno dei libri più straordinari scritti da Bloch è un libro che si intitola I caratteri originali della storia rurale di Francia. Un libro che lui scrive negli anni 30 e sono il sunto, il sommario di un seminario che lui fece a Oslo sulla storia comparata, cioè sulla storia rurale comparata, scatenando gli entusiasmi di tutti gli storici presenti in questo famoso congresso. E fu tanta la pressione della novità del libro che lui fu spinto a scrivere questo libro praticamente avendo pochissimi documenti, inventandosi un disegno. Ed è straordinario esattamente per questo. Noi abbiamo assistito ad una forma di, io la chiamo metafisica della scuola delle Annali. Colleghi storici hanno elencato lunghi numeri senza avere, come dire, a un certo punto uno dice ma dov'hai a parà? Nel senso, ti faccio l'elenco dei conti della locanda di via Appia nel 600, una volta finisce, va bene, ma mi hai dato tutti questi dati, adesso che cosa ci faccio? E gli manca la lettura approfondita di questo libro, perché in realtà questo libro dà un disegno complessivo del perché quella storia è una storia fondamentale per l'Occidente. Perché è questo il punto. Quando nell'apologia della storia Bloch dice a che serve la storia, dice un'altra cosa, che l'Occidente, cioè la nostra civiltà, è una civiltà storica. Cioè noi abbiamo i greci e i latini che scrivono storie e quindi sono nel tempo, siamo cristiani, quindi la nostra religione ha una durata che va dal peccato al giudizio finale, quindi se noi rinnegassimo il concetto di evento nella durata nel tempo, noi negheremmo noi stessi. Facciamo baracca e burattini e ci trasferiamo in quelle civiltà preclare in cui la storia non è parte di questa fondazione, ma è il mito, che è un'altra cosa, che è fuori dalla storia. Per questo Bloch ha quattro punti fondamentali in quel libro che lui affronta. Uno, non esistono i temi cronologici, lui lo dice nell'apologia. Se lo storico ripete banalmente le fonti, sta semplicemente facendo il pappagallo, cioè sta replicando le fonti, non le sta leggendo, non le sta criticando. E questo è un elemento fondamentale, cioè la fonte scritta è solo un pezzo del problema, un pezzo piccolo rispetto a invece la validità epistemologica delle testimonianze che gli esseri umani in questa civiltà hanno lasciato. Questo vuol dire che il documento, come noi lo intendiamo, non è banalmente il documento che pensiamo dello scritto, della biografia del santo medievale. Vi faccio un esempio. Bloch scrive un saggio straordinario, credo sia un capolavoro della storiografia, all'interno degli Annali, scrive un saggio sulla nascita del mulino ad acqua. E si fa una domanda semplicissima, dice, perché il mulino ad acqua nasce nel XII secolo? Le macchine sono conosciute sin dai tempi antichi, perché in quel momento lì nasce il mulino ad acqua? Lui non interroga le fonti, nel senso che va a chiedere dove si facevano i mulini ad acqua. Lui fa un'analisi incredibile, partendo dalla divisione territoriale e dal movimento lento di costruzione del sistema di divisione del terreno, e mostra in quel saggio rapidamente come non poteva non nascere in quel momento, perché nel XII secolo il mondo contadino sta espandendosi, il sistema della signoria in qualche modo vede nell'espansione, quindi nel diradamento della massa contadina, un elemento di crisi, perché non può utilizzare gli stessi contadini nel periodo precedente, li ha tutti sul campo, mentre in questo momento i campi si stanno espandendo perché la popolazione cresce, ha bisogno di cibo. A questo punto diventa fondamentale per il signore avere dei centri di reddito che siano dei centri di reddito a basso costo e ad alto valore aggiunto. Per cui ti smette l'idea di dover fare una divisione delle rendite di terra e comincia a incassare le rendite dei mulini. e la produttività di un mulino più è alta, più il signore del mulino sostanzialmente riceve reddito e quindi cambia completamente il modello che c'è fra rapporto fra signore e contadino nel XII secolo. Il signore molla il suo feudo centrale, divide tutto in piccoli lotti, perché tanto i soldi lui li fa non sulla natura, diciamo, del terreno, ma sul fatto che ha scoperto che certi meccanismi producono moltissimo reddito. XII secolo. Per avere un'idea di questa cosa dobbiamo passare al XVIII secolo. Bloch è riuscito in un momento intuitivo a rovesciare nel tempo, a riportare in un tempo lontano qualcosa che noi credevamo appartenesse alla società contemporanea. Nell'apologia dice: gli ingenui, quando fanno questa operazione, partono dal presente verso il passato, cercano le analogie, io cerco le differenze. La prima domanda, una volta che hai intuito questo meccanismo, che è un meccanismo fondamentale, se voi ci pensate, per la nascita della futura società capitalista, non si chiede l'analogia nei confronti della fabbrica della ricchezza delle nazioni, si chiede dove siano le differenze, e le trova, perché è chiaro che il sistema del XVIII secolo ha elementi che il sistema del XII non ha. Sembrano la stessa cosa, in realtà sono profondamente diversi. Sono profondamente diversi i rapporti sociali, sono profondamente diversi i rapporti che c'è fra l'uomo e la terra, perché un conto è essere, per esempio, un libero che coltiva la terra, un conto è essere una parte integrante del sistema signorile, che invece quella terra la coltiva in modo diverso. Piccoli territori hanno bisogno di soprastanti, di funzionari, di sceriffi, come li volete chiamare, consoli. Quindi i nomi sono indifferenti, è la sostanza la questione. Cioè si forma un sistema che è profondamente diverso dal sistema che noi ritroveremo nella seconda metà del XVIII secolo in Inghilterra. Uno storico normale, di fronte a una cosa del genere, dice: ma dove hai messo tu, dove l'hai infilato il calendario? Il calendario non esiste, la fonte non esiste, io sto cercando il problema. Se io voglio capire il problema della nascita della libertà nell'Occidente e come essa si è trasformata fino a generare il tempo presente, io non ho bisogno né di cronologia né di essere modernista, contemporaneista, medievista. È il tempo, è il problema che comanda. Cioè, cosa sto cercando? Le origini dei sistemi di libertà rurale che stanno fino alla vigilia della Rivoluzione francese. Questo lui lo dice, perché questa analisi, questo affresco straordinario ci porta alle soglie del 1789, cioè dimostrando che il sistema rurale francese era molto più evoluto di quello che pensavano gli stessi rivoluzionari che scrivevano gli scritti e le polemiche contro la feudalità, perché la feudalità non era quella cosa che pensavano i polemisti della Rivoluzione francese, era qualcosa di molto più complesso che aveva preparato quella rivoluzione. Ed è stupefacente, come se qualcuno ricorda, la velocità con cui dal 14 luglio 89 al 1790 si trasforma completamente da capo a piedi tutto il sistema della proprietà, il sistema sociale, tutti gli elementi politici ed economici di quella realtà, rimane sterrefatto. Cioè, come una società che non ha internet, che non ha telefono, che non ha treno, in 3 anni rovescia completamente il sistema. Non può essere che in quel momento esplosa la bomba. Vuol dire che bisogna cercare indietro le cause profonde di quella trasformazione, ed è esattamente quello che fa Bloch. Secondo punto, Bloch ha un'idea del documento secondo me eccezionale. Scrive in una lettera: bisogna che noi discutiamo di marmellata. Io cambierei tutto il sistema, tutti i documenti, diciamo, che ho, per conoscere come si è sviluppata la marmellata. Ora, uno può sorridere, per fare la marmellata che ci vuole? Lo zucchero. E comprare lo zucchero nel XVII secolo, per carità di Dio, è una cosa terribile. Cioè, bisogna andare in Martinica, averci gli schiavi, ci vuole una nave. E com'è possibile che nel XIX secolo, nel XIX e nel XX secolo, scusate, noi abbiamo invece la diffusione di massa della marmellata? Ma che riguarda gli individui, abbiamo trovato l'inventore della marmellata? No. Alla fine, agli inizi del XIX secolo, si scopre che nella rotazione continua dei campi, prima i campi venivano divisi in campi seminati e in campi a riposo, nella rotazione continua, se io uso le barbabietole o degli originali di rape nella parte relativa alla terra a riposo, do nutrimento al terreno, quindi lo faccio lavorare in continuo. Nel XIX secolo noi abbiamo raddoppiato la produzione, perché quella parte di terreno che prima veniva lasciata isolata diventa un elemento produttivo continuo tutto l'anno. E qual è la pianta che più rende nutritivo il terreno? La barbabietola da zucchero. Ed ecco spiegato. Questa cosa ha più senso, ha più impatto nel sistema di una società che tutti i proclami, gli articoli di giornali, gli articoli di fondo. Per questo Bloch alza le antenne e dice: accidenti, abbiamo scoperto la marmellata. Ora, questo ci dà un altro senso. La storia non è fatta di individui, la storia di Richelieu, la storia di Marx e così via, ci diciamo poco. Se invece analizziamo questi grandi processi, cominciamo ad avere l'idea che la storia si costruisce attraverso le comunità degli uomini, plurali, diverse, non identiche. C'è un ultimo punto che è fondamentale, che è stato toccato. Quando Bloch descrive il processo o l'evento, tutti sono concentrati attorno all'evento. Lui dice: se scoppia una bomba, che ne so, prendono a fucilate davanti all'Hotel des Etrangers nel 1848 la polizia, o la polizia prende a fucilate i soldati, scoppia il 48. La nostra immagine è: comincia la grande rivoluzione. Già Tocqueville ha detto: guardate che non è così, cioè non è che è cominciata il 18 aprile del 48, è cominciata molto prima. I francesi si preparano prima quando fanno le rivoluzioni, le meditano, perché quando arriva e scoppia la bomba è l'ultimo elemento. Quindi continuare a insistere nel cercare un senso della storia percorrendo gli avvenimenti non ci porta da nessuna parte. Ci darà un contesto, ci darà una serie di elementi nuovi o degli elementi non nuovi. Dovremmo interrogare dei testimoni, ma tanto sappiamo che sono tutti bugiardi. Quando lui dice metà, i tre quarti dell'apologetica medievale è tutta falsa. Se io voglio capire come funzionavano i medievali, devo andarmi a cercare dei documenti, come dire, che sostanzialmente la raccontano perché non hanno interesse ad altro, perché se cerchiamo i documenti interessati è tutta propaganda. È uno sforzo immane, perché si tratta di pensare la storia partendo da degli elementi che sembrano assolutamente irrazionali. Il problema, aspita, scegliere il problema è difficilissimo. Lui il primo esperimento lo fa con la santificazione dei re di Francia e d'Inghilterra, lasciando esterrefatti tutti gli storici. Ma che accidenti ti va a interessare la santificazione? E parte da Carlo X e dalla presa in giro degli illuministi su quella santificazione, e dice: quello che a voi sembra uno scherzo della natura, io vi faccio vedere che è l'elemento fondamentale di creazione della monarchia in Europa. E lo fa, perché l'elemento sacro è un elemento fondamentale sia per la Francia che per il re d'Inghilterra. Non mi dilungo e la faccio breve. È chiara l'evento. Allora, una approccio di questo tipo è molto diverso, è veramente rivoluzionario, per cui chi si interessa, per esempio, leggendo i bilanci delle aziende, come faccio io nel mio lavoro, che vengo preso per matto da manicomio perché leggo tutti i bilanci delle aziende agricole e cerco nei numeri qualcosa di più interessante o nelle carte che tutti hanno buttato, e come dire, sono confortato da queste riflessioni, non sono robe da giornale, ma a me interessano molto di più che le dichiarazioni di Tizio, di Caio, di Sempronio, se voglio capire la storia d'Italia. Chiudo con una storia personale. Facendo questo ragionamento, cioè lavorando su questi temi, si riesce a scoprire molto di più della realtà rispetto al soffermarsi sul quotidiano, sull'evento, sull'elemento generale. Per esempio, una cosa che io ho scoperto lavorando su questo è che tutti noi siamo convinti che le regioni sono nate nel 1975 con i decreti, eccetera, eccetera. Me l'ha ricordato il discorso del centro-sinistra. Non è vero. I comitati di gestione programmatica creati con il centro-sinistra su base regionale sono nati nel 1964. Cioè la protoforma delle regioni, la struttura portante delle regioni, nasce molto prima. Io l'ho scoperto andando a tirare fuori tutti i dati dei dibattiti sulla politica agricola comune che tra il 1957, 58, 63, 64 sono stati fatti. Cioè, concentrandomi su una cosa assolutamente, come dire, che non c'entrava niente, ho ritrovato tutto il sistema per cui si formavano per regione, con l'unione delle province, dei comitati in cui i rappresentanti dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato si riunivano e gestivano e creavano un patto o un piano di programmazione di tipo regionale. La mia domanda è stata: accidenti, e dove sta la mappa? Cioè, quali province sono entrate in questo discorso e quanto le regioni che noi conosciamo oggi sono nate da quel tipo di confronto? Sto cercando disperatamente il confronto, perché io adesso ho solo la notizia. Adesso bisogna andarsi a cercare tutte queste carte. È questo l'elemento straordinario. Il lavoro del professor Mastrogregori ha restituito piena legittimità ad un testo incerto, cioè ha ridato a Bloch il gusto del documento che apparentemente sembra particolare o inutile, cioè ha ridato nella sua struttura un elemento fondamentale, cioè come si scrivono i libri di storia. L'ha detto già in un altro luogo, le schede sono fondamentali per Bloch, non i testi scritti, perché nelle schede, le schede hanno centinaia di riferimenti, si possono connettere in tutto con tutto, e lui lavorava così. Questo libro nasce insieme con le sue memorie della Seconda Guerra Mondiale, nasce con gli scritti, e ho finito, con gli scritti che lui scriveva contemporaneamente per le riviste di cui faceva il partigiano. Uno storico non è un signore che si mette, come dire, sempre a fare la stessa cosa, o è uno signore che muove in maniera asistematica, si interessa di tutto. Dice: è come l'orco della favola, cioè dove sente odore di carne umana lo storico arriva. Se tutto è opera dell'uomo, tutto è compito dello storico. Guardate, non è uno scherzo, è una condanna, perché non puoi delegare nessun tipo di altra cosa, cioè anche le falsità, anche le bugie, anche le cose più turpi dette dagli uomini sono sempre cosa di uomini e vanno interpretate. Bisogna dargli un senso, altrimenti noi non abbiamo senso. Grazie.
1: Sandro Portelli, c'è il microfono. Grazie. Grazie Roberto Riani.
3: Grazie di questi belli interventi e di questo straordinario libro che io non faccio lo storico di mestiere, quindi quando uno cerca di praticare il mestiere degli altri, beh, si legge i libri che questo mestiere insegnano a farlo. Parlavamo di Via Rasella. Qual è il problema? Il problema, Via Rasella, è se è veramente esistito quel documento oppure il fatto che la gente ci crede. Quello che si tratta di comprendere ormai, no, cioè, la questione in poche parole non è più sapere se Gesù crocifisso e poi è risuscitato. Quello che si tratta di comprendere ormai com'è possibile che così tante persone attorno a noi credano alla crocifissione e alla risurrezione. Il problema non è l'esistenza del documento, nel senso che non c'è neanche uno storico che abbia mai scritto un saggio storico per dimostrare che quel pezzo di carta non è mai esistito, perché non è un problema, perché basta aprire gli atti del processo a Kesselring ed è lì. E allora non è un lavoro da storico dire quel documento non è mai esistito, perché è un lavoro da analista, da erudito, no? E non fai che ripetere le fonti, mai esistito. Il vero problema è perché ci si crede. Perché come, e a me colpisce il fatto che il problema del credere sia un problema così fondamentale per gli storici degli Annal, il problema del credere e il problema dell'incredulità, no? Come Lefebvre. Perché un'altra cosa che, una delle cose che mi hanno divertito leggendo le parti che non avevo letto di questo libro, perché il saggio sulle false memorie ce lo siamo letti tutti, no? È quanto confermino tutta una serie di conclusioni a cui chi lavora con le fonti orali è arrivato sulla natura generale delle fonti. Cioè lui dice sulle fonti in generale un sacco di cose che noi andiamo dicendo sulle fonti orali. Una delle cose che dice è, a parte che io trovo meraviglioso, non togliamo dalla nostra scienza la poesia, perché non togliere la poesia non significa semplicemente, ormai lo sappiamo tutti, la poesia non è il godimento dell'estetica, la poesia è una forma di conoscenza, una forma di conoscenza che passa attraverso l'immaginazione e i salti della logica. E allora l'altra cosa che corrisponde a questo suo aforisma è quando lui dice i fatti storici sono anche fatti psicologici. Aspetta, lo dice meglio. I fatti storici sono essenzialmente fatti psicologici e viceversa, perché che la gente ci creda o no che Cristo è risuscitato, ma chi se ne importa, se non fosse che sono 3.000 anni che si è costruita un'intera civiltà su questa credenza. Il fatto che la gente crede a Via Rasella spiega perché ci abbiamo la Meloni al governo, no? Cioè le false credenze ti chiedono due livelli: uno, dimostrare che sono false; due, dimostrare che sono vere, cioè che agiscono veramente nei rapporti sociali e nella quotidianità. Per cui quello che viene fuori continuamente da questo straordinario libro, che specie se uno non se l'era letto prima, è, guardate, un documento è sempre anche il documento di se stesso. Cioè esistono due cose: le informazioni che il documento ti dà, i fatti di cui il documento parla, fatti con tutte le virgolette del caso, e il fatto che il documento esiste. Cioè l'esistenza del documento è essa stessa un fatto storico, perché il documento è il prodotto di un'azione umana. Qualcuno l'ha fatto, qualcuno, no? E quindi la relazione che c'è fra fatto e documento non si riduce a quella pure essenziale e su cui, voglio dire, Bloch non transige, ma che è quella di dire, vabbè, sto documento dice la verità, perché sarà poi vero che non esisteva il manifesto, perché non avrà mentito Kesselring? Questa è una domanda. No? Ma anche, ma soprattutto, quando non la dice, e beh, quale infinita ricchezza di informazioni ci dà? Qui ognuno di noi parla anche per esperienza. Beh, io sto qua perché a un certo punto mi sono accorto che che nel 1949 nella città di Terni viene ucciso dalla celere un operaio. C'è problema, non c'è, ci sono gli atti processuali, ci sono i giornali, ci sono le lapidi, sappiamo benissimo che è accaduto il 17 marzo 1949. Lucilla Galeazzi ce l'è pure venuta a cantare qua. Ma a certo, io mi accorgo che, e ancora adesso, il senso comune della città è che in realtà questa cosa è successa nell'ottobre del 53. Allora, la domanda, allora per fortuna, siccome non faccio il mestiere del storico, ma mi occupo di poesia, diciamo di romanzi, va? Se ero uno storico, dicevo, vedi, non puoi credere alle fonti orali, vedi, la memoria sbaglia. Non essendo uno storico, essendo convinto che la memoria è un fatto storico, che uno storico che non si occupa di memoria non fa seriamente storia, così come naturalmente uno che si occupa di memoria senza verificare i fatti, beh, forse è un decostruzionista alla Derrida, ma non è uno storico. Cioè, la domanda è, e che significa? E perché succede? Guarda, anche qui, no? Bloch, lo trovo, e poi c'ho scritto, pagina 77. Nelle vite dei santi dell'alto medioevo, i tre quarti a meno non ci insegnano niente di concreto, no? Sui devoti personaggi di cui... Interroghiamoli invece sui modi di vivere o di pensare propri dei tempi in cui furono scritte. Tutte cose che l'agiografo non desiderava minimamente raccontarci. Le troveremo di valore inestimabile. No? Perché quello che, che viene fuori, quando tu vai a infilarti a Cuneo dentro il rapporto problematico che c'è fra il fatto e il documento, beh, allora entri in quella dimensione della psicologica, della credenza, della poesia, di cui sta parlando questo storico. Entri lì, no? E ti accorgi perché la gente crede e perché è così forte la falsa narrazione di Via Rasella. Primo, ce lo spiega i Promessi Sposi. Ce lo spiega i Promessi Sposi. Perché è così efficace quell'attacco, quel ramo del lago di Como? A parte la meraviglia della letterazione. Ma perché sulle acque le acque dei laghi sono piatte. Sui laghi non succede niente. Se tu attacchi con le acque del lago, stai dicendo... Andava tutto bene e poi arrivano i bravi e dicono che questo matrimonio non sa da fare. Per fortuna alla fine tutto si ricompone. Come te la raccontano Via Rasella? Roma era città aperta, falso, no? ma creduto, quindi non succedeva niente. Sti responsabili mettono sta bomba e poi l'ordine è stato eseguito e tutto si ricompone. È un romanzo, è perfettamente la struttura del romanzo. In più c'è una strage nazista a Civitella Valdichiana. A Civitella Valdichiana vengono ammazzate 156 persone, non è una rappresaglia, la fanno passare per rappresaglia per l'uccisione di 3 tedeschi qualche tempo prima. I migliori storici e antropologi della Toscana hanno dedicato un grosso progetto a questo evento, tra l'altro produce un libro intitolato La memoria divisa, no? E a me mi ha colpito moltissimo che c'è una serie di interviste in cui la gente dice, ma, cioè mi hanno colpito due cose, uno, che c'è gente che dice, ma i partigiani lo dovevano sapere che c'era la legge dei 10 italiani per un tedesco, e questo te colpisce, perché questa legge non c'era, come sappiamo, anche sulle... Ma secondo, ma neanche uno, Pietro Clemente, il meglio antropologo d'Italia, che gli viene in mente domandare al suo intervistato, scusi, quanto fa 156 diviso 3? Perché il grande potere della poetico della narrazione su Via Rasella è il 10 a 1, la agghiacciante simmetria del 10 a 1, tanto per citare un libro di Northrop Frye, grande teorico della letteratura. Perché se era 19 a 2 come a Boves, o 22 a 0 come a Palidoro, non si incideva così profondamente nell'immaginario. Cioè, e allora tutta questa dimensione di come si forma il documento, di come si forma, di che relazione c'ha con gli eventi e di come poi questa relazione immateriale diventa comportamento politico. Questo secondo me è una delle cose che un libro come questo ti insegna in maniera straordinaria. Cioè, quando lui scrive scrive una cosa straordinaria, perché tra l'altro usa una parola molto interessante e dice di farli parlare, di capirli. Cioè, io trovo straordinario che lui dica testimoni, perché lui non ha affatto in testa la fonte, la storia orale, che ancora non esiste, e soprattutto trovo interessante che dica testimone, perché tutto il lavoro sulle fonti orali mette in discussione proprio il fatto che di testimonianza si parli, no? Si parla di racconti, non di testimonianza, no? Ma qualunque documento qualunque documento, anche i documenti non verbali, anche le tracce materiali, anche l'iconografia, è testimone, cioè è qualcosa che parla di qualcos'altro, perché questa è la testimonianza. Nelle fonti orali, nella storia orale, le persone parlano di sé soprattutto, più che di qualcos'altro. E allora parlano di qualcos'altro, e perché? E che dicono? E come mai quel testimone dice questa cosa? Voglio dire, mi dico un'ultima e poi mi zitto, ma anche perché io la trovo divertente. Il mio amico e collega Bruno Cartosio, storico di mestiere peraltro, però fa un libro su la sua famiglia, che è una famiglia di partigiani che hanno agito nella zona del Tortonese, Novi Ligure e dintorni. E ovviamente fa tutte le interviste del caso, e poi ovviamente, come tutti gli storici orali, va anche negli archivi. Cioè, nessuno storico orale lavora senza andare a guardare gli archivi, salvo trovare poi, per esempio, su che cosa sono basati questi archivi. Quando mi posi questo problema, com'è che questi raccontano il 53 invece che del 49? La prima cosa che ho fatto è andato a guardare gli atti giudiziari. Ma l'oppo grosso così. La prima frase della prima pagina del primo documento dice: da informazioni verbali assunte senza strumenti critici. E io ce devo credere. Peraltro, fino a prova contraria, tendo a crederci. Salvo che quando il mio amico Bruno Cartosio trova due schede di casellario politico centrale sul suo zio, una delle quali è descritto come alto, colto e che gode di buona fama e rispetto, e in una sequenza è descritto come basso e ignorante. Qual è l'informazione? Molto semplice. No, che il primo è stato scritto da un poliziotto basso e ignorante, a cui questo gli pareva alto e intelligente, e il secondo è stato scritto da un poliziotto alto e magro. Il documento è documento di se stesso. No? Il documento è documento di se stesso. E quindi una delle cose che questo libro ci insegna a fare è proprio questa, no? Non di prendere per buono il documento in maniera appunto passiva, ma per prenderlo per molto più ricco, molto più buono, molto più efficace di quanto non appaia se tu lo tratti semplicemente come una passiva testimonianza. No, signore, c'è moltissimo di più. Che sia un foglio di carta in un archivio, che sia una scritta murale, come le scritte dei carcerati, dei deportati cinesi nella baia di San Francisco, che sia il racconto di una persona, c'è sempre infinitamente di più. C'è sempre infinitamente di più. Questo io credo che sia. Alla fine, appunto, apologia della storia, perché non finisce mai, perché una delle cose che abbiamo detto fin dall'inizio, quando abbiamo cominciato a riflettere metodologicamente sulle fonti orali e a dire ai fondatori, guardate che non parlano dell'esperienza, parlano di altre cose, è stato un tempo l'ideale astratto del lavoro storico era: io devo avere consultato tutte le fonti possibili. Se tu fai storia orale non potrai mai consultare tutte le fonti possibili. Voglio dire, se uno si occupa della memoria delle fosse ardeatine di Via Rasella, tutte le fonti possibili sono come minimo 3 milioni e mezzo di abitanti di Roma, perché quello su cui ti interroghi non è che è successo, ma che significa, che cosa credi, non intervisterai mai. E poi anche quando sei arrivato a intervistare l'ultimo, il primo sarà cambiato e dovrai ricominciare da capo. Ecco, questa dimensione continuamente in mutamento, e questo è un'altra delle cose bellissime, è stato sottolineato, continuamente in mutamento, che è l'inverso del revisionismo storico, perché è, a proposito di verità storica e verità giudiziaria, questa cosa fondamentale che dice Carlo Ginzburg: il compito del giudice è chiudere il caso, il compito dello storico è tenerlo sempre aperto. Ecco, secondo me il bello di questo mestiere, che non è il mio che faccio con passione da dilettante, è proprio questo: continuiamo a riaprire il discorso, non lo chiudiamo mai.
1: Tantissima carne al fuoco. Io vorrei, insomma, ringraziare tutti quanti, visto che hai parlato di un incipit. Io una cosa volevo dire: la bellezza di questa copertina, che è il libro, perché insomma non l'avevo detto, ma è veramente una scelta fantastica. È una foto, la famosissima foto di, lo leggo, Koundeka, che è l'orologio che si vede sulla piazza di Praga quando c'è l'invasione, e che ricorda anche un altro orologio, mi ha ricordato ovviamente l'orologio di Bologna, insomma. C'è un momento in cui c'è qualcosa dietro questa foto che veramente assomma tutti quanti. Detto questo, abbiamo parlato dell'importanza di Bloch dopo Bloch, abbiamo parlato delle biografie del gruppo, abbiamo parlato delle fonti orali. Professor Massimo Mastroviori, a lei.
4: Grazie, mi associo naturalmente ai ringraziamenti agli organizzatori, a voi che siete venuti ad ascoltare, a questi lettori che si sono presi la briga di rileggere il libro. Sicuramente Apologia della Storia ha bisogno di lettori. Questo era un po' l'idea di questa paradossale riedizione, cioè paradossale perché un libro che è già uscito in due edizioni diverse ha venduto più di 500.000 copie in almeno 20 lingue diverse. E dov'è il paradosso? Il paradosso è che questo libro ha bisogno di lettori. Perché? Perché queste due edizioni, la prima è leggibile, nel senso che ha un unico testo che dall'inizio alla fine si può leggere, ma non è attendibile perché mancano pagine, cioè il discorso si lega da una parola all'altra e nei manoscritti tra quelle due parole c'era una pagina. Questo accade due volte, mancano pezzi, quindi diciamo è leggibile ma non attendibile. La seconda, uscita 40 anni dopo, è abbastanza attendibile ma non leggibile perché prende il malloppo dei manoscritti e lo fotografa, diciamo così. Il libro ha bisogno di lettori perché non era leggibile, perché non si poteva leggere, perché non si poteva essere certi di ciò che c'era scritto. Ecco, quindi io sono molto contento di tutte queste occasioni in cui il libro viene letto, ecco, da lettori straordinari come voi, come tutti voi. Gramsci diceva che i lettori si possono distinguere, i lettori economici e i lettori ideologici. È il vecchio capo politico capisce, esperto di propaganda, esperto di agitazione, che una cosa è riuscire a portare ad un pubblico qualcosa, un prodotto culturale, farglielo comprare, quindi uno scambio, diciamo, di tipo di natura economica. Un'altra cosa è realizzare qualcosa di ideologicamente, che quello a cui lui era interessato come educatore della classe operaia, di realizzare qualcosa di ideologicamente valido. E in questo caso io direi ci sono stati tantissimi lettori economici e pochi lettori ideologici. Perché dico questo? Perché che ideologia c'è dentro questo libro? Qual è la mia impressione di lettore curatore? Che questo è un libro di civiltà, lo possiamo definire così. Tra chi mi ha preceduto ogni tanto veniva fuori questa cosa. La cassetta degli attrezzi dello storico che l'autore ci presenta, discute, è come la forma della nostra civiltà. Lui lo dice subito all'inizio, la civiltà occidentale è civiltà storica. Quindi le due cose sono legate e questo è un libro di civiltà. In quanto tale, chiaramente se lo prendiamo da questo punto di vista, è fondata l'impressione che non sia stato ancora letto. Non sia stato ancora letto perché finora è stato letto in continuità con è stato letto come manuale di avviamento alla storia, allo studio della storia, agli studenti di storia. Il pubblico a cui l'autore pensava è un altro pubblico, è il pubblico dei lettori ideologici. È chiaro che anche gli studenti possono diventare lettori ideologici, è ovvio, anche gli studiosi di storia possono diventare lettori ideologici, ma se uno legge questo libro in continuità con il libro che lo precede nella tradizione francese, cioè l'introduzione agli studi storici di Langlois e Seignobos, che sono poi i maestri di quest'uomo, di Marc Bloch, se uno lo legge in questa continuità, questo un manuale a cui segue un altro manuale, è totalmente fuori strada per tanti motivi, e questi motivi ho cercato un po' di spiegarli, ma poi tanti si sono interessati di questa cosa. Per tanti motivi questo non è un manuale di storia, è un libro di civiltà. Allora, da questo punto di vista, rispetto a una certa usura delle tradizioni politiche del Novecento, e veniamo a cosa può significare leggere questo come libro di civiltà oggi, rispetto all'usura di numerose tradizioni politiche del Novecento, penso chiaramente a quella liberale, a quella comunista, a quella socialista, a quella cattolica, ciascuna di esse ha degli elementi ancora vitali, ma di fronte, Andrea parlava di elementi totalmente assurdi della vita politica contemporanea, pensiamo a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, di fronte a questi elementi totalmente assurdi, è chiaro che noi possiamo tentare un recupero di quelle tradizioni politiche usurate, ma la tradizione a cui appartiene questo autore può essere una specie di ubicon system, una linea del Piave, una certezza ideologica, poi la discutiamo, però la certezza ideologica, qual è questa tradizione politica? Quella repubblicana e rivoluzionaria francese, libertà, uguaglianza, fraternità. Vi leggo soltanto un punto che mi sembra importante a proposito della fraternità, perché questo è un discorso anche politico. Una parola, dice Bloch, decisamente domina e illumina i nostri studi: comprendere. Non diciamo che il buon storico è estraneo alle passioni, a quantomeno quella parola, non lo nascondiamo, carica di difficoltà, ma anche di speranze. Parola soprattutto carica di amicizia. Perfino nell'azione è eccessivo tutto questo giudicare, è fin troppo facile urlare a morte. Comprendiamo sempre troppo poco. Chi è diverso da noi, straniero, avversario politico, passa quasi necessariamente per malvagio. Perfino per condurre le inevitabili lotte sarebbe necessaria un po' più di intelligenza delle anime, a maggior ragione per evitarle, quando c'è ancora tempo per farlo. La storia, a condizione di rinunciare anch'essa alle sue false aree da arcangelo, deve aiutare a guarire questo difetto. È una vasta esperienza delle varietà umane, un lungo colloquio di esseri umani. Se tale incontro è fraterno, la vita, come la scienza, ha solo da guadagnarci. Quindi libertà, uguaglianza, fraternità, ecco, tutto questo noi trasportiamolo, facciamolo questa discussione ideologica sulla nostra civiltà. È chiaro che possiamo discutere a lungo, quella tradizione si è esaurita, quell'altra si è esaurita, questa secondo me non si è esaurita. Quindi leggere questo libro come libro di civiltà in questa chiave era una scommessa, perché è come se uno stesse dicendo: guarda, questa cosa circola, è stata diffusa bene, allora uno gli viene a dire: questo qua è un altro libro. Da questo punto di vista il vero ringraziamento che io devo è all'editore Feltrinelli, perché ha sposato questa linea, che era una linea abbastanza, diciamo, radicale nei confronti dell'operazione editoriale che stavamo facendo. E per fortuna, cosa che io onestamente un po' temevo, la cosa è andata bene. Dopo un mese il libro è stato subito ristampato, la prima tiratura è andata via, adesso sta andando via anche la seconda, quindi evidentemente non c'è materialmente stato ancora il tempo delle famose adozioni dei corsi universitari, quindi questa prima diffusione non è una diffusione, diciamo, tradizionale, quindi in questo caso, in questo senso, è una scommessa che per il momento si avvia a essere vinta. Senz'altro devo una risposta ad Andrea, cioè, che cosa ha significato aggiungere un pezzo di libro? E qui rientra in questo discorso, e cioè uno dei modi in cui questo libro non è stato letto è il non aver capito che non era un libro, ma che era mezzo libro. Mentre avevamo i piani dettagliati dell'altra metà. Allora, anche qui, ma che ti metti a fare, ma che fai, prolunghi il libro, lo aggiungi, ma che cos'è? Gli scrupoli chiaramente sono numerosi, però qui era importante, cioè dare al lettore almeno un'idea di che cosa Bloch aveva intenzione di trattare in quest'altra metà. Questi sono i capitoli non scritti. Andare a cercare tra quello che lui ha scritto

0: il tema della previsione, è possibile e a quali condizioni prevedere ciò che accadrà, gli sviluppi sociali, i cambiamenti. Era diciamo importante tentare di completare questo discorso e questa è diciamo la principale novità. Per quanto riguarda invece la parte che l'autore riuscì a scrivere, qui sto cercando di spiegare un po' i criteri della nuova edizione, per quanto riguarda la parte che l'autore riuscì a scrivere, il criterio è stato quello di non abbandonare ad un apparato di varianti che sarebbe stato incongruo, perché qui non c'è un testo definitivo, l'autore non lo chiude, non abbandonare ad un apparato di varianti brani che sono circa 150 brani che a noi come lettori oggi risultano interessanti, belli, e che però l'autore nel caos che c'è tra le sue carte aveva visibilmente accantonato, e cioè non seguire, questo è il criterio, non seguire sempre e comunque il criterio di dare nella linea del testo soltanto ciò che si vede che è l'ultima versione, quindi recuperare la penultima, recuperare quella ancora più indietro, nel luogo dove lui l'ha pensata, tenendo presente che non è infrequente che lui prenda dei pezzi e li sposti, che poi li riprenda, che li cancelli e poi li rimetta in gioco. Ecco, non aveva senso relegare questi 150 brani in un apparato di varianti che avrebbe creato il famoso libro non leggibile, e sono stati quindi ricollocati, naturalmente indicando la posizione, sono stati ricollocati in un'unica linea di ragionamento, perché poi quello che il lettore legge ora è un unico libro. Sono i lettori che diranno se la scommessa ha funzionato. Spero di aver risposto alla tua sollecitazione. Avete visto che di questo libro si può parlare in tanti modi, forse ci saranno delle domande, io per ora mi fermerei qua.
1: Sì, questo è un libro che deve essere letto, regalato, perché è veramente un libro, devo dire, io ci ho passato le due giornate meravigliose, insomma, proprio è incredibile. Se ci sono delle domande dal pubblico, abbiamo così, ci sono i nostri relatori e poi c'è il nostro professor Massimo Mastro Gregori che può veramente darci tantissime, proprio tante, insomma, informazioni. Se qualcuno vuole fare una domanda, siamo qui. Sì, prego, venga. Sì. Sì, perfetto, grazie. Grazie Paolo.
2: Più che una domanda mi rivolgo agli storici. Io 3 giorni fa ho trovato una foto del mio bisnonno, Adamo Terracina, che poi chiederò qui alla Casa della Memoria se è possibile. E ho visto questa foto che ho qui con me e mi sono domandato, quest'uomo che probabilmente è nato quando il ghetto di Roma era ancora chiuso, dunque porta l'esperienza di suo padre, che è rimasto forse nel ghetto, e arriva a vivere, c'è la carta d'identità dell'era fascista, non so se riesce a vedere le leggi razziste o razziali, sicuramente il figlio, che è mio nonno, le ha vissute per intero, e anche mia madre, che ne è la nipote. Beh, per i miei nipoti, sono nonno, ovviamente è il loro quadrisavolo. E così ve la dico, guardando questa foto mi piacerebbe pensare che patrimonio ha quest'uomo dalla sua nascita fino alla sua morte, cosa ha portato con sé e cosa ha trasmesso ai suoi figli e ai suoi nipoti e cosa ci arriva oggi a lui. È una domanda senza risposta, grazie.
1: Una domanda anche per un poeta, per i poeti, questa è una domanda anche di poesia, direi.
2: Riusciva a farvela vedere, ma non si

0: comunque la faccio vedere a voi.
1: Buonasera, vorrei chiedere al professor Maestro Gregori cosa pensa della proposta di Macron di traslare la salma di Marc Bloch al Pantheon.
2: Giusto, questa è la principale novità, diciamo, degli ultimi tempi. Di Bloch negli ultimi 20 anni si è parlato poco. E dall'annuncio del presidente Macron se ne parla molto di più. Che cosa ne penso? Penso che rientra nella linea di quello che vi stavo dicendo, e cioè che quale che sia l'origine di politica politicienne, diciamo, come dicono i francesi, cioè l'origine congiunturale di questa mossa. E si dice in Francia che chiaramente è una mossa tesa a controbilanciare in anticipo degli spostamenti verso destra che Macron intende fare pur di risolvere questa situazione insolubile che c'è con la destra che acquista consensi, quindi per controbilanciare con un certo tipo di apertura che lui sta facendo, la panteonizzazione di questo campione dell'ideologia repubblicana. Rivoluzionaria. Però penso che alla fine, al di là di questi spunti o di questa origine politica, finirà per essere una cosa grossa perché soprattutto con questi elementi irrazionali che si stanno avanzando nella politica europea, avere quel tipo di discorso, dover fare programmi scolastici su quel tipo di discorso, trasmissioni televisive, perché la panteonizzazione prevede tutta questa specie di contorno obbligatorio statale, no? Metterà al centro del dibattito una figura che è nello stesso tempo sicura per i valori repubblicani, ma anche molto sfumata nelle varie forme, tant'è vero che quest'idea che hanno in Francia, che negli ultimi 20 anni si è parlato di Marc Bloch soprattutto da destra, per la famosa affermazione, famosa diciamo per chi che non comprende, questa è una famosa citazione di Bloch, che non comprende la storia francese, chi non riesce ad appropriarsi, sentire propria, sia la tradizione rivoluzionaria della rivoluzione francese, sia la tradizione monarchica della consacrazione di Reims. Quindi non è veramente francese o non sente veramente la storia francese chi non ne vede la svolta del 1789 e quello che c'era prima. Allora, questa cosa da destra è stata molto appropriata. Però l'idea di dire, di temere che questo possa essere la panteonizzazione di Bloch, soltanto un'appropriazione della destra, è un modo miope di vedere la cosa. Io credo che sarà un'arma per chi appunto vuole resistere a questa irrazionalità che si sta sviluppando, e sarà un'arma molto buona.
3: Volevo fare una domanda, sperando che vengano le parole giuste, e la volevo chiedere all'autore, ma una breve a tutti quanti. Secondo voi, come mai questo lavoro di Bloch in questo momento è così importante? Come abbiamo detto prima, ciò che accade oggi è un po' il risultato di un passato, per cui di un'elaborazione in un senso o in un altro modo di qualche cosa che già è in essere. Ecco, che cos'è? Che cosa vuole richiamare? E come mai, secondo voi, in questo momento Bloch ritorna ad essere, o forse è, un punto di riferimento in un'attualità in cui forse il lavoro di storico diventa troppo nozionistico, accademico, e gioca soltanto dalla parte delle fonti da dover considerare, elaborare? Che cosa manca in questo momento allo storico, e che cosa può cogliere lo storico oggi da questo rinnovamento, questo rilancio del messaggio e della metodologia che Bloch